0: Esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo.
1: Usa la parola franco Giorgia Meloni per descrivere il colloquio con Marco Rubio. Il segretario di Stato l'aveva cercata, l'appuntamento a Palazzo Chigi era entrato in agenda mentre la premier si trovava al vertice della comunità politica europea, che ha ribadito la compattezza dell'Unione e dell'Europa allargata. Il colloquio, per cui si blinda il centro di Roma, dura un'ora e mezzo. Rubio è accolto dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio, la presidente del Consiglio lo attende al primo piano della sede del governo. I temi sul tavolo dell'incontro: crisi in Medio Oriente, Ucraina e Libia e Libano, scenari in cui, la premier lo ricorda, l'Italia gioca un ruolo di primo piano. Condivisa l'importanza dell'unità dell'Occidente, linea che Meloni ribadisce nel suo intervento all'iniziativa di Confagricoltura. Tempi non semplici, dice, per chi produce e per chi governa.
0: Un mondo nel quale, se tu non controlli le cose fondamentali, dipendi da chiunque altro. E nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
1: Federica Ionta, GR1.
2: Medio Oriente, mentre si attende la risposta di Teheran alla proposta di Washington, Trump ha detto che l'aspetta per stanotte, si registrano attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, colpiti due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman mentre tentavano di forzare il blocco navale americano dello stretto di Hormuz. Il presidente americano Trump ha affermato che potrebbe ripartire Project Freedom, la escorte alle navi per rendere accessibile lo stretto. Dopo cessato il fuoco ufficiale, è possibile una missione internazionale. Il conflitto russo-ucraino: Trump annuncia via social 3 giorni di tregua tra Mosca e Kiev, da oggi fino a lunedì. L'occasione sono le celebrazioni per la vittoria contro i nazisti da parte di Mosca. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino che da Zelensky, previsto anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Spero la tregua sia più lunga, ha detto il presidente americano, perché il conflitto in corso, ha aggiunto, è la cosa peggiore della seconda guerra mondiale in termini di vite umane, 25.000 giovani soldati ogni mese. È una follia. Migliaia di fedeli per Papa Leone in visita pastorale a Pompei e a Napoli ad un anno dall'elezione. L'inviata.
3: Napoli, città tra disuguaglianze e violenza, segnata da un divario sociale. Piazza del Plebiscito, Papa Leone, accolto dalla folla con cori da stadio, incontra la cittadinanza. Prevost conosce le ferite di una città che spesso cammina stanca e delusa, disoccupazione, carenza di strutture e servizi, presenza pervasiva della criminalità, sono realtà che assumono dimensioni preoccupanti.
4: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
3: A un anno dall'elezione, ha celebrato messa a Pompei, in piazza San Bartolo Longo, la misericordia tocca i cuori, placa i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno responsabilità di governo.
4: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
3: Nella supplica alla Vergine di Pompei invoca pietà per l'Europa, per il mondo, perché pentito ritorni al suo cuore, affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace. Con Alessio Carenzetti, Pompei, Francesca Paltracca, GR1.
2: Alla Biennale di Venezia, protesta del corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano. Tensioni con la polizia quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone di sicurezza. Una ventina di padiglioni chiusi proprio contro la presenza di Israele all'esposizione. L'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ultralaziale con interessi nel traffico di droga detto Diabolique, ucciso a Roma nell'agosto del 2019, la Corte d'Assise d'Appello della Capitale capovolge il verdetto di primo grado assolvendo il presunto killer Raul Esteban Calderon. Non fu lui ad uccidere Piscitelli con un colpo di pistola al Parco degli Acquedotti. Calderon, assolto per non aver commesso il fatto, resterà comunque in carcere perché già condannato all'ergastolo per un altro omicidio. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della 36ª giornata il Torino batte il Sassuolo 2-1, oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus. Intanto il Frosinone torna nella massima serie. Ciclismo, il Giro d'Italia, è la prima tappa, va al francese Paul Magnier ed è anche maglia rosa. Il secondo giorno la gara parte da Burgas e arriva Bellico Tarnovo, Bulgaria. Tennis, gli internazionali di Roma, avanti Musetti, Dardelli, Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi diversi gli azzurri in campo, tra cui il campione Sinner che affronta l'Austriaco Hofner e la detentrice del titolo femminile Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Era l'ultima notizia, linea a Duccio Pasqua con Serenotte.
5: Stereo Notte

0: abbiamo ricominciato con questa meraviglia di nuovo. Buonanotte da Duccio Pasqua, siete all'ascolto di Stereo Notte. La voce era quella di Johnny Hartman, il sax, quello di John Coltrane con un quartetto.
1: Con
0: poi
1: il quartetto sostanzialmente di Coltrane post 59, ovvero Elvin Jones alla batteria, McCoy Tyner al pianoforte e Jimmy Garrison al contrabbasso.
0: Di nuovo buonanotte Vincenzo Martorella.
1: Buonanotte Duccio, buonanotte a tutti voi coraggiosi e nottambuli.
0: Sì, questa è una puntata di Stereo Notte che prende spunto dal fatto che in questo 2026 ricorrono i centenari della nascita di Miles Davis e John Coltrane. Miles Davis nato il 26 maggio e John Coltrane il 23 settembre, e quindi stiamo ascoltando un po' della loro musica in parte attraverso le loro interpretazioni, ma poi in grande parte attraverso le interpretazioni di altri artisti. Abbiamo ricominciato proprio con John Coltrane, appunto insieme a Johnny Hartman, e adesso restiamo sulle loro voci, sulla voce del sax di Coltrane e della tromba di Miles Davis. Poi abbiamo un paio di risposte da dare ai nostri ascoltatori, ma intanto ascoltiamo Miles e poi ci scriviamo.
1: Ascoltiamo Miles. Allora, dunque, facciamo un attimo il punto dal punto di vista, scusate il gioco di parole, della cronologia.
0: Sì.
1: Miles Davis e John Coltrane suonano insieme fino al 1960.
0: Sì.
1: 1960 fanno l'ultimo tour in Europa e poi ciascuno prende la sua strada. Quindi da prima del GR noi abbiamo già incominciato a sentire musiche che appartengono al periodo in cui i due non si parlano più, non suonano più insieme. Quindi tutto quello che succede dal 1960 in poi. Infatti Afro Blu è incisa da Coltrane nel 63, questo meraviglioso disco con Johnny Hartman è stato inciso da Coltrane nel 63. Il brano che stiamo per ascoltare, che si chiama Seven Steps to Heaven, è inciso appunto nel 63 da Miles Davis. Miles Davis, il quale nel 63 era alla ricerca di un nuovo quintetto, che sentiamo in parte perché qui c'è 4/5 del nuovo quintetto, perché non c'è ancora Wayne Shorter, che entrerà dopo e che sentiremo dopo, ma c'è George Coleman. Seven Steps to Heaven mette già in mostra quali sarebbero state le linee interpretative di questo, che è uno dei gruppi più importanti della storia del jazz.
0: Eh sì, che poi insomma va verso la fine degli anni 60, in cui Miles cambierà veramente tutto.
1: Sì.
0: Ma è ancora presto. Ci ascoltiamo Seven Steps to Heaven con Ron Carter al contrabbasso, Tony Williams alla batteria, Herbie Hancock al pianoforte
1: e George Coleman
0: e ovviamente Miles in grande evidenza, come è ovvio che sia. Miles Davis, il suo quintetto, Seven Steps to Heaven a Stereo Notte.

0: Seven Steps to Heaven.
1: Seven Steps to Heaven, e considerate che il batterista Tony Williams in questo momento ha 17 anni.
0: E Herbie Hancock pochi di più.
1: 20,
0: sì, tutti pischelli.
1: Pischelli, Miles ne aveva, abbiamo detto, 37, e questo è uno dei tanti meriti che Miles ha avuto, cioè la costante ricerca di musicisti giovani che fossero in grado di metterlo in crisi.
0: Certo, che è una cosa che fa Enrico Rava, no?
1: Che
0: si circonda sempre di quintetti giovanissimi.
1: Giovanissimi, e meno male.
0: Eh sì, allora, messaggi 335-699-2949. Moreno ci scrive e ci manda, evidentemente anche lui è un panettiere, e ci manda foto del suo lavoro, quindi di quello che sta sfornando, e ti è venuto un po' di acquolina in bocca.
1: Creando, come dire, degli scompensi metabolici.
0: Esatto,
1: però,
0: esatto. Salutiamo anche Ruggero, che è un altro panettiere che ci scrive dalla Brianza, e quindi la gang dei panettieri c'è sempre.
1: Degli scompensi metabolici.
0: Esatto,
1: però,
0: esatto. Salutiamo anche Ruggero, che è un altro panettiere che ci scrive dalla Brianza, e quindi la gang dei panettieri c'è sempre a Stereo Notte.
1: Però non manda foto, vedi?
0: Non

0: questa è una domandona. Allora no, i mondi della musica sono sempre comunicanti. Se pensiamo per esempio che Ornette Coleman, che di lì a poco avrebbe cambiato il destino del jazz, era un appassionato di Buddy Holly, che Miles Davis era appassionato di James Brown, eccetera. Quindi è ovvio che il musicista di jazz dell'epoca ascoltava tutto quello che aveva intorno. Il problema di Elvis in questi anni qui, cioè dal 60 al 68, è che come musicista stava facendo molto poco.
1: Sì.
0: Era impegnato come attore, lui anzi disse che voleva fare l'attore, non il cantante. Peccato che lo relegassero in ruoli, in film brutti,
1: decisamente,
0: e in ruoli in cui, guarda caso, il protagonista canta canzoni, in qualunque contesto possibile e immaginabile. Questo è un peccato.
1: L'equivalente del musicarello nostro.
0: Esattamente, l'equivalente del musicarello, esatto.
1: Eh sì. E quindi sì, effettivamente non era un periodo d'oro per Elvis, quello lì. Allora, Danilo... ci dice, ci ha raccontato del libro con la prefazione di Francesco Gazzè, che è il fratello di Max Gazzè, che scrive tanti testi per Max, ed è un libro che raccoglie 50 tanka. E ci
0: e
1: spiega,
0: che cosa sarebbero,
1: ecco,
0: i tanka?
1: I tanka sono composizioni giapponesi di 5 frasi, la prima di 5 sillabe, la seconda di 7, la terza di 5, poi c'è una pausa e poi di nuovo una quarta di 7 e la quinta di 7.
0: Questo è complicato.
1: È molto complicato.
0: Complicato.
1: Quindi, evidentemente, Danilo è oltre che appassionato, è bravo a scrivere tanka, e Francesco Gazzè ha deciso di scrivergli la prefazione.
0: Beh, non mi sorprende, oserei dire.
1: Cioè, certo.
0: Giocolieri del linguaggio.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Per caso Danilo ci ha mandato anche qualcosa?
1: Ce ne ha mandato uno.
0: Ah, ottimo, sentiamo.
1: Io spero di non rovinarlo con un'interpretazione magari sbagliata, ma lo leggo.
0: Fallo.
1: Bracchi anime. Stige del Tartaro, mangi relitti, difficile amare, c'è tanto da odiare.
0: Beh, a me sembra bello, anche se di tanka devo dire me ne intendo poco, però a me sembra
1: però magari
0: bello.
1: Inizi adesso.
0: Esatto, una lunga frequentazione.
1: Esatto, come i
0: tanka.
1: Nostri ascoltatori si appassionano agli artisti che noi proponiamo,
0: viceversa. Noi ci appassioniamo ai nostri ascoltatori.
1: Assolutamente, io decisamente.
0: Bellissimo.
1: Ma torniamo alla nostra musica, lo facciamo restando sempre sui giganti per ora, prima di tornare alle interpretazioni degli altri.
0: Esatto, allora siamo di nuovo sponda John Coltrane con gli stessi musicisti che abbiamo sentito nel suo disco con Johnny Hartman, ovvero il grande quartetto di John Coltrane, e ripetiamo i nomi: Elvin Jones, McCoy Tyner e Jimmy Garrison. Tra l'altro, così adesso che mi citi Garrison,
1: sì.
0: Sai perfettamente Joy Garrison, che è la cantante,
1: sì.
0: È la figlia di Jimmy Garrison.
1: Non sì, lo sapevo.
0: Sì, è la figlia di Jimmy Garrison. E io mi ricordo con una grande, cioè con, immaginate con quale stato d'animo, quando tanti anni fa Roberta Escamilla Garrison, che è la mamma di Joy Garrison,
1: sì, quindi...
0: e anche di Matthew, che è un bassista
1: bravo,
0: eccezionale.
1: Sì.
0: Mi raccontava di quando John Coltrane andava a casa loro la domenica mattina col vassoio di pastarelle.
1: Ma no!
0: Già.
1: Ma che bello!
0: Sì, è una roba. Cioè, poi uno quando si rimmagina nella vita reale,
1: sì.
0: È proprio, ti dà una visione di esseri umani veri.
1: Cioè, certo, che non, certo, che non sono leggende e basta.
0: Esatto, sì. E lui andava tutte le domeniche da loro con le pastarelle.
1: Comunque Ruggero, per sicurezza, ci ha mandato anche lui.
0: Grazie,
1: perché
0: Ruggero.
1: Per non essere da meno, anche lui ti fa venire
0: grazie,
1: la
0: Ruggero.
1: Acquolina.
0: Grazie.
1: Però ecco, tornando alla musica, che non parliamo più di pastarelle.
0: Certo, ma questo è un bijou comunque, cioè è un brano veramente meraviglioso.
1: Sì.
0: Da un album che si intitola Crescent,
1: sì.
0: Che è l'album che precede uno dei grandi altri capolavori della storia, al quale dedicheremo un ascolto, che è A Love Supreme.
1: Uh-huh.
0: Il brano si intitola Bessie's Blues, il blues di Bessie, e abbiamo appunto il grande quartetto di John Coltrane.
1: Eccolo qua.

0: Bessie's Blues.
1: Bessie's Blues, quartetto di John Coltrane in estrema scioltezza, un blues suonato in modo che avrebbe fatto piacere anche ai grandi vecchi del jazz.
0: È vero. Senti, c'è uno spin-off della discussione con i nostri ascoltatori.
1: Accidenti.
0: Al 335-699-2949 sulle pastarelle.
1: Accidenti.
0: Sì, perché Antonio da Torre del Greco dice sicuramente Coltrane aveva origini napoletane.
1: Coltrane, no. Allora, però, attenzione, non so se sapete che il grande jamesinese che ci ha lasciati poco tempo fa, un po' per scherzo, un po' credendoci, sosteneva di essere il figlio di John Coltrane. Allora, noi sappiamo che John Coltrane, che si arruolò in Marina,
0: sì,
1: secondo alcuni fu di stanza a Foggia.
0: Ah,
1: a Foggia.
0: Vedi.
1: Cioè, c'è un libro di Ugo Sbisà che racconta questa storia. Non abbiamo notizie,
0: prove, evidenze
1: della sua permanenza a Napoli.
0: Ok. Però da Foggia.
1: Esattamente,
0: un
1: Foggia,
0: giro
1: Napoli,
0: cioè, potrebbe averlo fatto.
1: E quindi lui era.
0: Magari cerca anche Alessandra da Napoli, perché anche lei dice: bisogna capire che tipo di pastarelle erano quelle di Coltrane e che tipo quelle di Ruggero, il panettiere.
1: Certo, questa è una bellissima domanda.
0: Però Alessandra, che è una persona curiosa, appassionata e molto conoscitrice di musica, magari può indagare nella sua città per scoprire se magari
1: l'arcano.
0: Angela ti ringrazia per la risposta. È vero, ogni musicista col suo genio, ma si ascoltavano tutti senza confini.
1: Esatto.
0: E forse per questo riuscivano anche a suonare così bene in gruppo. Oggi mi sembra un po' più difficile.
1: Sono totalmente d'accordo. Infatti oggi l'idea di avere gruppi stabili che possano durare 40 anni come i Jazz Messengers di Art Blakey, o anche soltanto 5 anni come i quintetti di Miles, è molto più difficile.
0: Sì. Adesso noi torniamo, restando su Coltrane, e appunto già hai citato I Love Supreme, però torniamo a fare quel gioco dell'ascoltare questi classici in versioni filtrate dalla sensibilità di altri artisti.
1: Sì, allora ne ascoltiamo due. La prima è molto filtrata. Allora, Will Downing è stato, ed è ancora perché è ancora vivo, un eccellente interprete di rhythm and blues, soul, di grande classe, con una certa predisposizione per il jazz. E noi sentiamo questo suo brano che si intitola A Love Supreme, inciso nell'88.
0: Sì.
1: Nel quale lui
0: era il suo esordio, proprio
1: era il suo esordio. Esatto. E nel quale lui non fa una versione di A Love Supreme esattamente, fa un brano nel cui ritornello lui usa la frase A Love Supreme tipicamente come la canta proprio John Coltrane nell'originale.
0: E quindi lo ascoltiamo, Will Downing, questa è la sua versione A Love Supreme, e cercate di riconoscere appunto la coltraneità di questo brano.

0: Eccola qua, è Love Supreme, questo mantra che arriva da John Coltrane e che torna nel disco di Will Downing, che è omonimo. Questa canzone sì. Fa parte proprio del disco di esordio di Will Downing del 1988.
1: E comunque, anche se non è, come dire, una rilettura, è comunque un omaggio molto, molto sentito e anche molto sensibile. Scusate, sto vedendo delle pastarelle anche,
0: guarda,
1: anche su Rai News.
0: Sì,
1: e quindi questa è,
0: sì, sì,
1: è
0: sì.
1: Una congiura. Vabbè,
0: ma ormai è andata così, per esempio. Graziano, anche lui ha fame adesso, dopo che parliamo, e fra un po' va in un panificio a Sant'Anna di Chioggia proprio per andare a
1: mangiarsi le pastarelle,
0: vedi? E dice: più tardi invio foto.
1: Come no, certo.
0: Però poi aggiunge: voi avete sempre le mani nella marmellata.
1: Basso, sì, più o meno, cioè, se per marmellata intendiamo la buona musica, sì, perché stiamo per passarvi.
0: Aspetta, non vuoi ascoltare altre cose sullo
1: spin-off? Certo, sì, scusami,
0: perché anche Angela dice che si inserisce con ricordi dell'infanzia, perché dai suoi nonni paterni pugliesi, che quindi forse hanno conosciuto John Coltrane a Foggia, la domenica senza pastarelle era impensabile.
1: Ma questo in tutto il centro-sud, se ne dire.
0: Esatto, se Coltrane portava i babà, allora James poteva aver detto il vero senese, eh? Quindi siamo tornati a Napoli.
1: Meraviglia,
0: c'è
1: meraviglia.
0: Anche, ci sarebbe anche una domanda su come si evolve la musica, per esempio Andrea dalla provincia di Forlì, no?
1: Aspetta, però io adesso sto pensando... Un babà a Filadelfia,
0: sì.
1: Dove lo trovava?
0: E non lo so, magari c'era una pasticceria napoletana a Filadelfia.
1: Perché no?
0: Chi lo sa? Andrea dalla provincia di Forlì ci ringrazia per questa nottata.
1: Grazie a te.
0: E dice, ti chiede se secondo te ci sono degli eredi e chi potrebbero essere i loro eredi. Secondo lui e secondo la sua limitata conoscenza, dice lui, Marsalis per la tromba, però sul sax non ha particolari preferenze.
1: Allora, Marsalis è sicuramente uno dei personaggi più importanti del jazz degli ultimi 50 anni, su questo non c'è alcun dubbio. In realtà ci sono dei trombettisti giovani che negli ultimi anni hanno dato prova di sé. Uno è sicuramente Christian Scott, o come si
0: certo,
1: chiama adesso,
0: sì.
1: Un altro che vi segnalo si chiama Ambrose Akinmesuri, scritto Akinmusire, che secondo me ha inciso negli ultimi 3 anni 2 dei più bei dischi di jazz di questo scorcio di ventunesimo secolo. Per il sassofono io faccio un nome che è quello,
0: sì,
1: di Immanuel Wilkins, 28enne, era Umbria Jazz l'anno scorso, credo sia Umbria Jazz anche quest'estate, se siete in zona non ve lo perdete.
0: Bene, bene, bene, grazie Vincenzo Martorella. E adesso andiamo ad ascoltare un esperimento ancora diverso, perché è un mixtape, il cosiddetto mixtape, cioè di fatto un'improvvisazione, cioè non è una rielaborazione, è proprio un'improvvisazione su un tema originale di uno di questi artisti.
1: Sì, però proprio su un campionamento, cioè quello che, sì, sentiremo adesso è un brano di Lupi Fiasco, che è un rapper celeberrimo,
0: sì, che ha vinto un Grammy, insomma,
1: esatto, che si intitola Life, Death and Love in San Francisco, nel quale sentiremo il brano originale di John Coltrane, A Love Supreme, sul quale Lupi Fiasco ci fa delle barre pazzesche.
0: Delle barre, mi piace, guarda, sei veramente preparato su tutti gli ambiti.
1: Giovanile dentro.
0: Sì, sì, sì. Lupi Fiasco, Life, Death and Love in San Francisco.

0: E anche qui abbiamo in coda il mantra Love Supreme.
1: Esattamente. Ora però dobbiamo precisare un fatto, cioè sì. Questo brano qui non si intitola Love Supreme. Love Supreme è il nome della suite in quattro parti. Questa prima parte si chiama Acknowledgement, cioè ringraziamento, quindi normalmente viene indicata con il nome di Love Supreme, però in realtà Love Supreme è tutta la suite.
0: È tutta la suite, ecco, sì, che occupa tutto il disco di Coltrane. Luigi da Milano, a proposito del brano di Will Downing, dice: per me non c'è nessuna coltraneità, cioè, l'ho trovato un pezzo di una funky estivo dove si ripete Love Supreme piuttosto Santana McLaughlin.
1: Ma certo, certamente, però sai, siccome volevamo diversificare le provenienze, e allora Will Downing ci è sembrato, come dire, interessante proprio dal punto di vista del funkettino un po' disimpegnato, però di cuore, cioè con una partecipazione emotiva sicuramente da parte di Will. Però
0: vabbè, ma è bello ascoltare le opinioni.
1: Assolutamente.
0: Cioè, intanto arrivano le foto delle pastarelle di Graziano da Adria. Antonio da Potenza dice che la puntata è molto bella e ci invita a replicare, e anche Lola dalle Marche che ringrazia Miles Davis, inquieto ricercatore di bellezza. Vero?
1: Bellissima definizione.
0: Bellissima.
1: Quieto non tanto, però ricercatore di bellezza sicuramente
0: no,
1: sì.
0: Direi di no.
1: Non era proprio quieto.
0: No, Miles, no. C'è un Miles proprio, guarda, casualmente adesso.
1: Ma guarda, è vero. Allora, adesso ascoltiamo il secondo quintetto di Miles, nella sua formazione più spietatamente elegante, ovvero con Tony Williams, Herbie Hancock, Ron Carter e Wayne Shorter. Wayne Shorter che Miles Davis, appunto, per così capiamo perché non era proprio esattamente quieto, strappa ad Art Blakey.
0: Sì.
1: Perché Shorter suonava con Art Blakey. C'è un episodio che vi racconto velocissimamente. Allora, Miles aveva incominciato a fare una corte spietata a Shorter. Shorter suonava con i Jazz Messengers di Blakey. A un certo punto, mentre provavano, squilla il telefono e Art Blakey si accorge che Miles, che vuole parlare con Shorter, va al telefono e dice a Miles: Miles, se non lo smetti ti rompo tutte le ossa.
0: Tutte. Precisamente. Vabbè. E poi non l'ha fatto.
1: Poi Shorter è andato. Ma Art Blakey in fondo era buono.
0: Si era un po' risentito.
1: Leggermente.
0: Si chiama 81 questo brano. Nel frattempo Tony Williams è diventato maggiorenne, perché passano 2 anni, quindi ne ha ben 19, Herbie Hancock 22, poi ci sono sempre Ron Carter al contrabbasso e appunto Wayne Shorter al sax tenore. E
1: l'album si chiama ESP, cioè Extrasensorial Perception, perché Miles Davis era convinto che l'interplay che c'era tra questi musicisti giovanissimi avesse un che di telepatico.
0: Che bello. Ascoltiamola questa 81, il quintetto di Miles Davis, quello definitivo, quello spietatamente
1: elegante.
0: Elegante.

0: 81 Miles Davis Quintet, quello appunto definitivo con Wayne Shorter. Siamo arrivati alla fine di questa puntata in cui abbiamo un po', prendendo spunto dal centenario di Miles Davis e di John Coltrane, abbiamo ascoltato musica, raccontato un po' la loro storia grazie a Vincenzo Maltorella, e ascoltato musica in cui in qualche modo sono finiti dentro. Lola aveva scritto inquieto, quindi ho letto male io, non era quieto.
1: Ah, ok, ok.
0: Sì, colpa mia.
1: Tea culpa.
0: Ovviamente in questi mesi il jazz, i festival jazz italiani si stanno movimentando per celebrare questi anniversari. Lo ha fatto il Torino Jazz Festival, di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa con Stefano Zenni per presentare l'edizione che si è conclusa da poco. E quello che sta per cominciare e che si sta per attivare su questi festeggiamenti è il Vicenza Jazz Festival, che arriva alla 30ª edizione con la direzione artistica di Riccardo Brazzale, e proprio si intitola Dalle trombe di Gerico al Divino Miles questa edizione. E ci saranno vari eventi per celebrare Miles, anche perché il compleanno rientra nei giorni, i 10 giorni,
1: il 26 maggio, esatto.
0: E ci saranno un po' di trombettisti abbastanza noti come Paolo Fresu, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, a celebrare con vari eventi questa ricorrenza. E poi invece ci sarà anche Joshua Redman, per celebrare Coltrane.
1: Esatto, lato Coltrane.
0: Isaiah Collier, la Kesha Benjamin, insomma vari artisti e tanti progetti per celebrare loro, ma anche Umbria Jazz.
1: Anche Umbria Jazz, ci sarà un concerto di Terence Blanchard, trombettista di New Orleans fenomenale, che suonerà con Ravi Coltrane, che è il figlio di Coltrane,
0: quindi
1: faranno una serata appunto dedicata a Miles e Coltrane.
0: E non potrai mancare, visto che a Perugia sei di casa.
1: Sì, diciamo che non mancherò.
0: Non mancherai, va bene.
1: Diciamolo.
0: Dunque, io sto cercando di vedere se ricorre qualche altro anniversario rotondo nel jazz. Cicillo Alessandro alla Napoli. L'anno scorso si sarebbe potuto celebrare il 70° della morte di Charlie Parker, ma ce lo siamo perso.
1: Beh, sì, noi qui sì, forse sì, però il mondo se ne è accorto.
0: Vincenzo Martorella, noi siamo arrivati alla fine di questa lunga chiacchierata. Qualche brano l'abbiamo dovuto saltare.
1: Ahimè sì, anche perché avevamo pensato di chiudere con due omaggi veri e propri, cioè due composizioni scritte ex novo per ricordare sia Coltrane che Miles. E quindi abbiamo deciso di chiudere con un brano di una band che uno non penserebbe mai che realizzi un omaggio a John Coltrane, che è Cool and the Gang.
0: Però l'ha scritto il sassofonista pezzo.
1: Certo.
0: vorrei vedere.
1: Cool and the Gang, che nel 72, quindi appena 5 anni dopo la morte di Coltrane, incidono e scrivono questo brano che si chiama I Remember John W, perché lui si chiamava John William Coltrane. Che cosa abbiamo tagliato? Abbiamo tagliato Cassandra Wilson, perché ce ne dispiace anche per Cassandra, che ha realizzato un disco che si chiama Traveling Miles, un disco del 99, che è totalmente dedicato a Miles Davis.
0: Senti, prima di chiudere con Cool and the Gang, tu sei in giro proprio con una...
1: Adesso dire che
0: sei in tour. Sei
1: è
0: in
1: una
0: tour.
1: Cosa abbastanza forte, però è vero, sto portando in giro una conferenza che si chiama Vite Parallele, due risposte alla modernità, John Coltrane e Miles Davis, dove racconto un po' del loro rapporto difficile e complicato, di quello che hanno fatto prima di suonare insieme, quello che hanno fatto suonando insieme e quello che hanno fatto dopo aver suonato insieme.
0: E come si fa a sapere dove e quando le porta?
1: Questa è una bella domanda, non lo so neanche io.
0: Perfetto.
1: Però c'è l'internet.
0: C'è l'internet.
1: Come dice Elio.
0: Certo.
1: L'internet dà delle risposte.
0: Quindi magari ogni tanto sui tuoi social qualcosa potremo trovare, non ci scrivi mai nulla.
1: È molto difficile.
0: Cercate notizie su Vincenzo Martorella, magari prima o poi vi imbattete in qualcuno di questi suoi appuntamenti. Continuano ad arrivare foto di pastarelle. Nel frattempo la glicemia nostra, anche se non abbiamo mangiato nulla, è altissima. E quindi noi stiamo per arrivare davvero alla fine di questa puntata. Tra poco diamo la linea al GR1 delle 3 e io vi ricordo che l'appuntamento con Stereonotte torna sempre nella notte tra il venerdì e il sabato, quindi ci risentiamo fra una settimana. e ringrazio Leonardo Patanè in regia e Tommaso Margiotta in console. Andiamo a chiudere proprio con questo brano scritto da Ronald Bell, è un brano del 1972. John Coltrane era morto da 5 anni e quindi evidentemente c'era
1: fresco ancora... il ricordo
0: e c'era voglia di
1: pastarelle, anche perché vediamo delle pastarelle di pastarelle. Foto di pastarelle non ce la facciamo più.
0: Grazie davvero a tutti quelli che hanno scritto al 335-699-2949, grazie ancora a te Vincenzo Martarella.
1: Grazie a te Duccio, grazie a voi che avete ascoltato e mandato le foto delle pastarelle.
0: Esatto, e da Duccio Pasqua buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e intanto Cool and the Gang con I Remember John W. Coltrane.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il bilaterale a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Un bilaterale definito franco dalla Premier. Sia Italia che gli Stati Uniti comprendono, ha detto la Meloni, quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. E ripartendo da Roma, il capo della diplomazia statunitense ha dichiarato che si aspetta una risposta breve da Teheran sulla trattativa per il cessate il fuoco e ha commentato le crisi internazionali con i giornalisti americani al suo seguito. Lo stesso presidente americano ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e sugli attacchi incrociati USA-Iran. Trump parla di scaramucci.
3: Lo stretto di Hormuz rappresenta un'opportunità preziosa quanto una bomba atomica. C'è quasi un tono di sorpresa nelle parole di Mokhber, consigliere della guida suprema Khamenei, consapevole ora di poter influenzare l'economia globale. Tutto ruota ormai intorno allo stretto, dove nelle scorse ore l'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana, sottolineando che avevano violato il blocco imposto da Washington. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su X Arakchi. Ma noi non cediamo mai alle pressioni, precise il ministro degli esteri di Teheran, che avverte la CIA si sbaglia sulle capacità missilistiche iraniane, che non sono al 75% ma oltre il 120%. Nel frattempo il primo ministro del Qatar, Al Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della de-escalation nella regione. Trump, dal canto suo, sarebbe ormai stanco del conflitto con l'Iran e vorrebbe arrivare alla sua conclusione. Lo scrive The Atlantic citando consiglieri del presidente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E sulla guerra in Ucraina il presidente americano ha annunciato via social 3 giorni di tregua da oggi a lunedì in occasione delle celebrazioni a Mosca per la vittoria nella seconda guerra mondiale. È previsto uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino sia da Zelensky, che ha ordinato di non attaccare la parata in programma oggi sulla Piazza Rossa. La cerimonia sarà senza la tradizionale colonna di mezzi corazzati. E veniamo alla cronaca. Ancora un femminicidio a Piacenza. Un 56enne di origine macedone è stata uccisa a coltellate in casa alla periferia della città. Il marito, suo connazionale, ha chiamato il 112 accusandosi del delitto. Poi è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Infine è stato rintracciato nella zona del cimitero. Poco prima del fermo l'uomo avrebbe tentato il suicidio. E un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre in provincia di Belluno. L'incidente è avvenuto nel piazzale dell'azienda di famiglia. Ancora da chiarire la dinamica.
4: Ancora un soliloquio in auto del maggio dell'anno scorso rafforza le accuse contro Andrea Sempio. Tra le intercettazioni trascritte dai carabinieri, Sempio commenta l'assenza di sangue sotto le scarpe di Alberto Stasi, dicendo: quando sono andato io, il sangue c'era. Altro episodio di aprile, nei giorni prima del delitto, Sempio diceva di aver visto i video intimi di lei e del fidanzato. Per i difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco e in effetti così emerge anche nelle carte. Tra gli atti c'è anche la trascrizione di appunti dalle sue agende, sogni in cui si descrive violento, e ancora le intercettazioni tra i genitori e il fratello di Chiara. Per i carabinieri ci sarebbe una commistione tra la loro versione e quella di Sempio. Dura la replica dei legali della famiglia Poggi. Accusano la procura di Pavia di averli intercettati per l'incredibile colpa di aver partecipato attivamente a un processo penale che si è concluso, ricordano, con la condanna irrevocabile di Stasi. E aggiungono: gli esiti di tale sorprendente attività sono stati diffusi impropriamente, in spregio a tutte le norme penali di riferimento. Milano, Laura Troia, GR1.
2: E a proposito del caso Garlasco, gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi. E attenzione alla Biennale di Venezia durante il corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano. I tafferugli, quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone della polizia. Picchiare gli agenti non porta a nulla, così il vice premier Salvini in città per incontrare il presidente della Biennale butta fuoco proprio contro la presenza di Israele. All'esposizione è rimasta chiusa una ventina di altri padiglioni. E parliamo di rincari energetici, perché Bruxelles vara nuove linee guida per il trasporto aereo. Le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati. Confermati inoltre i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, rimborso, assistenza e volo alternativo. E oggi lo ricordiamo, 9 maggio, giornata in memoria delle vittime del terrorismo interno internazionale e delle stragi. In mattinata è prevista in Senato una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tutte le più alte cariche istituzionali. In questo giorno, nel 1978, fu ritrovato a Roma il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse dopo essere stato rapito il 16 marzo precedente. Negli anni oltre 400 persone hanno perso la vita in agguati mirati. E verso l'Eurovision, presentata la 70ª edizione, si parte con le due semifinali il 12 e 14 maggio su Rai 2, in gara per Italia Saldavinci, vincitore all'Ariston e già qualificato diritto per la finalissima di sabato 16 maggio, che sarà in diretta su Rai 1. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Nell'anticipo della 36ª giornata, il Torino batte il Sassuolo 2-1, oggi Cagliari, Udinese, Lazio, Inter, Lecce, Juventus. Il Frosinone torna in Serie A, retrocedono in C Reggiana, Spezia e Pescara. Giro d'Italia, la prima maglia rosa è al francese Pomonier, internazionale di tennis. Djokovic subito eliminato, oggi scende in campo Jannik Sinner. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 4, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: annunciato che potrebbe ripartire Project Freedom, il progetto che scotta le navi per rendere accessibile lo stretto, dopo il cessato il fuoco ufficiale, possibile una missione internazionale. Il conflitto russo-ucraino: Trump annuncia via social 3 giorni di tregua tra Mosca e Kiev, da oggi fino a lunedì. L'occasione sono le celebrazioni per la vittoria contro i nazisti da parte di Mosca. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino che da Zelensky. Previsto anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Spero che la tregua sia più lunga, ha detto il presidente americano, perché il conflitto in corso, ha aggiunto, è la cosa peggiore dalla seconda guerra mondiale in termini di vite umane. 25.000 giovani soldati ogni mese. È una follia. E alla Biennale di Venezia, protesta del corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano. Tensioni con la polizia quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone di sicurezza. Una ventina i padiglioni rimasti chiusi proprio contro la presenza di Israele all'esposizione. E i partiti politici si confrontano sulla situazione internazionale ed in particolare sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Matteo Salvini a Venezia per stemperare le polemiche sulla Biennale.
1: Le voci della maggioranza orgogliose della postura tenuta dalla Premier nel colloquio con Rubio, conferma la centralità dell'Italia nei rapporti euroatlantici, ripetono da Fratelli d'Italia a Forza Italia, con Tajani pronto a riferire in Parlamento insieme a Crosetto mercoledì prossimo su ipotesi di missione navale a Hormuz. Mi fido di loro, assicura Salvini dalla Biennale di Venezia, sono qui per disinnescare le polemiche, bene buttafuoco, volgare invece l'atteggiamento dell'Europa, afferma.
2: Penso che l'arte non debba conoscere né censure, né bavaglio, né boicottaggio.
1: Per l'opposizione l'incontro con Rubio dimostra solo l'ininterrotta subalternità di Meloni a Trump e purtroppo a pagare il conto sono gli italiani, commenta il PD, ma anche i 5 Stelle la pensano allo stesso modo. Alessandra Maiorino.
3: Ci sono 3 cose che Meloni per difendere davvero l'Italia dovrebbe chiedere a Trump: abbassare il prezzo del gas naturale americano, le spese militari NATO e togliere i dazi.
1: E il governo non faccia pressione sul Parlamento per il via libera alla missione a Hormuz, avvertono i pentastellati. Con Rubio tutta una farsa, l'accusa di Fratoianni Verdi Sinistra. Noemi Giunta, GR1.
0: Ieri Papa Leone XIV in campagna, ad un anno dalla sua elezione, l'omaggio alla Madonna di Pompei, l'incontro con la madre di Domenico Caliendo e il bimbo di 2 anni morto nel febbraio scorso all'ospedale Monaldi dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato, poi il bagno di folla a Piazza Plebiscito a Napoli. Cronaca ribaltata, la sentenza in appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, assolto l'imputato Raul Esteban Calderon, che invece era stato condannato in primo grado.
4: La pronuncia della sentenza da parte dei giudici della Corte d'Appello di Roma è un colpo di scena. Raul Esteban Calderon non è il killer di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, capoltrade della Lazio, narcotrafficante emergente, freddato nell'agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. Una soluzione per non aver commesso il fatto che ha scatenato la rabbia dei familiari della vittima. Il loro avvocato Tiziana Siano.
5: Una sentenza frutto di tutta una serie di errori.
4: Soddisfatto invece il legale di Calderon, Gian Domenico Cagliazza.
6: Eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
4: Eppure Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, riconosciuto anche in altri processi come un killer professionista e spietato al soldo di Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, eredi del boss Michele Opazzo Senese. Ad inchiodarlo ci sarebbe stato un video delle telecamere della zona, le dichiarazioni della sua ex compagna Rina Bussone e poi le indagini sui mandanti ancora aperte, le faide per il controllo del traffico di cocaina a Roma, il tentativo di Diabolik, a capo di una banda italo-albanese, di strappare le piazze di spaccio al clan senese. Una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderon resterà comunque in carcere, dove sta scontando l'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Sport, calcio, la Serie A. Nell'anticipo della 36ª giornata il Torino batte il Sassuolo 2-1. Oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus. Intanto il Frosinone torna nella massima serie. Ciclismo al Giro d'Italia, la prima tappa, e quindi la maglia rosa va al francese Paul Magnier. Il secondo giorno di gara si parte da Burgas e si arriva a Bellico Tarnovo, sempre in Bulgaria. Tennis internazionale di Roma, avanti i Musetti, Darderi Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi diversi gli azzurri in campo, tra cui il campione Sinner che affronta la Sio Kofner e la detentrice del titolo femminile Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pier Francesco Pensosi. In apertura, la visita a Roma del capo della diplomazia statunitense Rubio, che ha dichiarato che si aspetta una risposta a breve da Teheran sulla trattativa per il cessate il fuoco. Lo stesso presidente americano ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace sugli attacchi incrociati USA-Iran. Trump parla di scaramucce.
3: Tutti dicono che l'Iran è pericoloso, ma nessuno ha fatto niente. Trump è il primo presidente americano ad aver fatto qualcosa di concreto per impedire a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Pur dicendosi atlantista, Rubio sposa la dottrina Trump e riparla del negato accesso ad alcune basi europee dell'Alleanza Atlantica. È un problema da esaminare. E ancora, riferendosi al possibile ritiro di soldati americani dalle basi NATO in Italia, dice: non ne abbiamo discusso, ma la decisione spetta a Trump. L'Iran ha detto non può rivendicare il controllo sullo stretto di Hormuz. Il mondo dovrà decidere come comportarsi di fronte a questa richiesta. Sul Libano, il capo della diplomazia americana ha indicato Hezbollah come ostacolo a un vero cessate il fuoco con Israele, sottolineando che l'Italia può avere un ruolo importante grazie alla sua presenza sul territorio e alla sua esperienza. In merito alla guerra in Ucraina, cerchiamo di fare i mediatori, ha detto, ma per ora non ci sono risultati. Infine, su Cuba, sempre più in difficoltà per l'embargo petrolifero, ha spiegato che le nuove sanzioni non sono contro il popolo, ma contro chi approfitta della povera gente. Francesca Barogno, GR1.
2: E prima di lasciare Roma, il segretario di Stato americano è stato ricevuto a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni, un bilaterale definito franco dalla Premier, che poi ha commentato: sia Italia che Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. E a proposito dell'Ucraina, Donald Trump ha annunciato via social 3 giorni di tregua da oggi a lunedì in occasione della celebrazione a Mosca per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Previsto uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino sia da Zelensky, che ha ordinato di non attaccare la parata in programma oggi sulla Piazza Rossa. La cerimonia sarà senza la tradizionale colonna di mezzi corazzati. E veniamo alla cronaca. Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne di origine macedone è stata uccisa a coltellate in casa alla periferia della città. Il marito, suo connazionale, ha chiamato il 112 accusandosi del delitto. Poi è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Infine è stato rintracciato nella zona del cimitero. Poco prima del fermo, l'uomo avrebbe tentato il suicidio. E un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre in provincia di Belluno. L'incidente è avvenuto nel piazzale dell'azienda di famiglia. Ancora da chiarire la dinamica. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi. E dalla nuova inchiesta emergono altri elementi su Andrea Seppi.
4: Ancora un soliloquio in auto del maggio dell'anno scorso rafforza le accuse contro Andrea Sempio. Tra le intercettazioni trascritte dai carabinieri, Sempio commenta l'assenza di sangue sotto le scarpe di Alberto Stasi, dicendo: quando sono andato io, il sangue c'era. Altro episodio di aprile, nei giorni prima del delitto, Sempio diceva di aver visto i video intimi di lei e del fidanzato. Per i difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco e in effetti così emerge anche nelle carte. Tra gli atti c'è anche la trascrizione di appunti dalle sue agende, sogni in cui si descrive violento, e ancora le intercettazioni tra i genitori e il fratello di Chiara. Per i carabinieri ci sarebbe una commistione tra la loro versione e quella di Sempio. Dura la replica dei legali della famiglia Poggi. Accusano la procura di Pavia di averli intercettati per l'incredibile colpa di aver partecipato attivamente a un processo penale che si è concluso, ricordano, con la condanna irrevocabile di Stasi. E aggiungono: gli esiti di tale sorprendente attività sono stati diffusi impropriamente, in spregio a tutte le norme penali di riferimento. Milano, Laura Troia, GR1.
2: Un italiano in attesa di essere estradato in Italia per presunto traffico di stupefacenti è morto in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese. Loris Di Castri, 53 anni, è stato trovato nel suo letto senza vita da un compagno di cella. Si attende ora l'autopsia per determinare le cause della morte. E tensione alla Biennale di Venezia durante il corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano, i tafferugli, quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone della polizia. Picchiare gli agenti non porta a nulla, così il vice premier Salvini in città per incontrare il presidente della Biennale butta fuoco. Proprio contro la presenza di Israele all'esposizione è rimasta chiusa una ventina di altri padiglioni. E parliamo dei rincari energetici. Bruxelles vara nuove linee guida per il trasporto aereo. Le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati. Confermati inoltre i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, rimborso, assistenza o volo alternativo. E oggi 9 maggio, giornata in memoria delle vittime del terrorismo interno, internazionale e delle stragi. In mattinata è prevista in Senato una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tutte le più alte cariche istituzionali. In questo giorno, nel 1978, fu ritrovato a Roma il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Negli anni oltre 400 persone hanno perso la vita in agguati mirati. Parliamo di musica. Verso l'Eurovision, presentata la 70esima edizione, si parte con le due semifinali il 12 e il 14 maggio su Rai 2. In gara per l'Italia Saldavinci, vincitore all'Ariston, è già qualificato di diritto per la finalissima di sabato 16 maggio in diretta su Rai 1. E chiudiamo con lo sport, il calcio. In anticipo della 36esima giornata, il Torino batte il Sassuolo 2-1, oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Il Frosinone torna in Serie A, retrocedono in C Reggiana, Spezia e Pescara. Giri d'Italia, la prima maglia rosa è per il francese Paul Magnier, internazionale di tennis. Djokovic è subito eliminato, oggi scende in campo invece Sinner. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il bilaterale a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Rubio, un incontro definito franco dalla Premier, che poi ha aggiunto: ognuno fa i suoi interessi. Meloni è poi volata a Milano, dove ha parlato ad un evento di Confagricoltura.
3: L'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo.
4: Usa la parola franco Giorgia Meloni per descrivere il colloquio con Marco Rubio. Il Segretario di Stato l'aveva cercata, l'appuntamento a Palazzo Chigi era entrato in agenda mentre la Premier si trovava al vertice della comunità politica europea, che ha ribadito la compattezza dell'Unione e dell'Europa allargata. Il colloquio, per cui si blinda il centro di Roma, dura un'ora e mezzo. Rubio è accolto dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio, la Presidente del Consiglio lo attende al primo piano della sede del governo. I temi sul tavolo dell'incontro: crisi in Medio Oriente, Ucraina e Libia e Libano, scenari in cui, la Premier lo ricorda, l'Italia gioca un ruolo di primo piano. Condivisa l'importanza dell'unità dell'Occidente, linea che Meloni ribadisce nel suo intervento all'iniziativa di Confagricoltura. Tempi non semplici, dice, per chi produce e per chi governa.
3: Un mondo nel quale, se tu non controlli le cose fondamentali, dipendi da chiunque altro. E nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
4: Federica Ionta, GR1.
2: Medio Oriente: mentre si attende la risposta di Teheran alla proposta di Washington, Trump ha detto che l'aspetta per stanotte. Si registrano attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, colpite due petroliere iraniane, boote nel Golfo di Oman, mentre tentavano di forzare il blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha affermato che potrebbe ripartire Project Freedom, il servizio di scorta alle navi per rendere accessibile lo stretto. Dopo il cessate il fuoco ufficiale, possibile una missione internazionale. Il conflitto russo-ucraino: Trump annuncia via social 3 giorni di tregua tra Mosca e Kiev da oggi fino a lunedì. L'occasione sono le celebrazioni per la vittoria contro i nazisti di Mosca. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino che da Zelensky. Previsto anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Spero la tregua sia più lunga, ha detto il presidente americano, perché il conflitto in corso, ha aggiunto, è la cosa peggiore dalla seconda guerra mondiale in termini di vite umane. 25.000 giovani soldati ogni mese. È una follia. La cronaca: a Roma ribaltata la sentenza in appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolica, sotto l'imputato Raul Esteban Calderon, che invece era stato condannato in primo grado.
5: La pronuncia della sentenza da parte dei giudici della Corte d'Appello di Roma è un colpo di scena. Raul Esteban Calderon non è il killer di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic, capoltrà della Lazio, narcotrafficante emergente, freddato nell'agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. Un'assoluzione per non aver commesso il fatto, che ha scatenato la rabbia dei familiari della vittima, il loro avvocato Tiziana Siano.
6: Una sentenza frutto di tutta una serie di errori.
5: Soddisfatto invece il legale di Calderon, Gian Domenico Cagliazza.
7: Eravamo certi della fondazione delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
5: Eppure Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, riconosciuto anche in altri processi come un killer professionista e spietato, al soldo di Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, eredi del boss Michele Opazzo Senese. Ad inchiodarlo ci sarebbe stato un video delle telecamere della zona, le dichiarazioni della sua ex compagna Rina Bussone e poi le indagini sui mandanti ancora aperte, le faide per il controllo del traffico di cocaina a Roma, il tentativo di Diabolica, a capo di una banda italo-albanese, di strappare le piazze di spazio al clan Senese. Una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderon resterà comunque in carcere, dove sta scontando l'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il caso Antivirus: il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, è alle Canarie per coordinare le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave da crociera colpita dal contagio. Finora sono 6 casi confermati, 8 quelli sospetti. Washington ha predisposto un ponte aereo per i cittadini americani che dovrebbero essere trasferiti in una base militare per il periodo di quarantena. 9 maggio, la giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Al Senato stamattina una cerimonia con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e di tutte le più alte cariche istituzionali. In questo giorno, nel 78, fu ritrovato a Roma il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Oltre 400 le vittime del fenomeno terroristico negli anni. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della 36esima giornata, il Torino batte il Sassuolo 2-1, oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus, intanto il Frosinone registra il ritorno nella massima serie. Ciclismo, il Giro d'Italia, la prima tappa va al francese Paul Magnier, che guadagna anche la maglia rosa. Il secondo giorno della gara, si parte da Burgasse e si arriva a Bellico Tarnovo, sempre in Bulgaria. Tennis, internazionali di Roma, avanti Musetti, Darderi, Arnaldi ed Elisabetta Colciaretto. Oggi diversi gli azzurri in campo, tra cui il campione Sinner che affronta l'austriaco Hofner e la detentrice del titolo femminile Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
8: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: guardano il cielo e ci credono davvero. Spero che ti arriverà.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno e buon sabato da Colomba San Palmieri. L'incontro Meloni-Rubio. Sia l'Italia che gli Stati Uniti difendono i propri interessi nazionali. Così la Premier ha commentato il bilaterale con il segretario di Stato americano. Un confronto ampio e costruttivo, l'ha definito Meloni. Ripartendo da Roma, Rubio ha dichiarato che si aspetta una risposta a breve dall'Iran sulla trattativa per il cessate il fuoco, che secondo il presidente degli Stati Uniti, Trump, è imminente. Cresce intanto la tensione tra Washington e Teheran nello stretto di Hormuz.
3: Il Stretto di Hormuz rappresenta un'opportunità preziosa quanto una bomba atomica. C'è quasi un tono di sorpresa nelle parole di Mokhber, consigliere della guida suprema Khamenei, consapevole ora di poter influenzare l'economia globale. Tutto ruota ormai intorno allo stretto, dove nelle scorse ore l'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana, sottolineando che avevano violato il blocco imposto da Washington. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su X ARC. Ma noi non cediamo mai alle pressioni, precise il ministro degli esteri di Teheran, che avverte la CIA si sbaglia sulle capacità missilistiche iraniane, che non sono al 75% ma oltre il 120%. Nel frattempo il primo ministro del Qatar, Al Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della de-escalation nella regione. Trump, dal canto suo, sarebbe ormai stanco del conflitto con l'Iran e vorrebbe arrivare alla sua conclusione. Lo scrive The Atlantic citando consiglieri del presidente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: A un anno dalla sua proclamazione, Papa Leone si è recato in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Basta rancori e odi fratricidi, l'appello di Prevost nel santuario mariano della città vesuviana. Poi l'arrivo nel capoluogo campano, nel Duomo, l'omaggio a San Gennaro, poi l'incontro con la madre di Domenico Caliendo, il bimbo morto nel febbraio scorso all'ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Quindi il bagno di folla in piazza del Plebiscito. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
2: La cronaca, ancora un femminicidio a Piacenza, una 56enne è stata uccisa a coltellate in casa, il marito ha chiamato il 112 accusandosi del delitto, poi è fuggito. È stato arrestato dai carabinieri nella zona del cimitero, alla tomba del figlio, morto qualche anno fa. A quanto emerge, è rimasto ferito nel tentativo di suicidarsi. Momenti di tensione ieri pomeriggio alla Biennale di Venezia tra un corteo di dimostranti pro palle e poliziotti schierati. Fortunatamente non ci sono stati davanti all'ingresso del padiglione di Israele disagi, padiglione che era stato inaugurato in mattinata, anche se agenti e manifestanti si sono fronteggiati spingendosi. Tutto si è concluso comunque rapidamente senza feriti. Il corteo poi si è sciolto, chiusi per protesta contro Tel Aviv anche i padiglioni di altri paesi. E siamo alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi, unico condannato, mentre emergono altri elementi su Andrea Sempio.
5: Ancora un soliloquio in auto del maggio dell'anno scorso rafforza le accuse contro Andrea Sempio. Tra le intercettazioni trascritte dai carabinieri, Sempio commenta l'assenza di sangue sotto le scarpe di Alberto Stasi, dicendo: quando sono andato io, il sangue c'era. Altro episodio di aprile, nei giorni prima del delitto, Sempio diceva di aver visto i video intimi di lei e del fidanzato. Per i difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco e in effetti così emerge anche nelle carte. Tra gli atti c'è anche la trascrizione di appunti dalle sue agende, sogni in cui si descrive violento e ancora le intercettazioni tra i genitori e il fratello di Chiara. Per i carabinieri ci sarebbe una commistione tra la loro versione e quella di Sempio. Dura la replica dei legali della famiglia Poggi. Accusano la procura di Pavia di averli intercettati per l'incredibile colpa di aver partecipato attivamente a un processo penale che si è concluso, ricordano, con la condanna irrevocabile di Stasi. E aggiungono: gli esiti di tale sorprendente attività sono stati diffusi impropriamente, in spregio a tutte le norme penali di riferimento. Milano, Laura Troia, GR1.
2: Oggi è il giorno in memoria delle vittime del terrorismo, in ricordo del 9 maggio 1978, quando a Roma venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Oltre 400 persone hanno perso la vita in stragi e agguati mirati, uccise da chi seminava terrore e morte in nome di ideologie eversive, politiche o religiose. Stamani in Senato la cerimonia alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. E siamo allo sport calcio. Dopo il Venezia, anche il Frosinone sale direttamente in Serie A, e per il tennis a Roma avanti molti azzurri.
0: Agli internazionali d'Italia di tennis, vittorie per Darderi, Musetti, Arnaldi, e nel tabellone femminile Cocciaretto oggi tocca a Jannik Sinner. Il fuori italico saluta Nole Djokovic per la prima volta fuori al primo turno, mentre la prima tappa del Giro d'Italia è del francese Magnier, che indossa la maglia rosa. Nel calcio, l'anticipo della 36esima giornata del campionato di Serie A se lo aggiudica il Torino, che regola il Sassuolo con il risultato di 2-1, ultimo turno pirotecnico in Serie B. Venezia e Frosinone promosse direttamente nella massima categoria. Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia, Avellino ai playoff. Sud Tirol e Bari ai playout. Retrocedono in C Spezia, Pescara e Reggiana. Francesco Repice, GR1.
2: Pochi secondi alle 6:06, ci fermiamo qui, vi lascio a Renoir. Prossimo GR alle 7, buon ascolto.
6: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash. E alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
10: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
11: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
12: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
13: Renoir, i colori del giallo.

0: Buongiorno e buon fine settimana da Stefano Tura. Trentesima puntata della quarta stagione di Renoir. Parliamo oggi di come il genere crime sia capace di raccontare storie di isolamento e di vita ai margini della società, dove le vittime sono persone invisibili e i colpevoli non sono mai chiaramente definiti.
1: Sto indagando sulla ragazza caduta da El Capitan.
2: Un'altra turista troppo vicina al bordo?
1: Non mi convince ancora.
3: Era ferita, spaventata, scappava da qualcosa.
1: La gente viene qui per esplorare, ma forse vede il 10% del parco.
4: Calibro 45.
5: Tipo esecuzione.
4: Molto probabilmente sono collegati.
6: Devi smetterla di autoflagellarti a morte coi tuoi ricordi.
3: Ti devo dire una cosa.
0: Untamed è una serie televisiva americana thriller del 2025 ambientata in un parco nazionale, dove la legge è difficile da imporre e il luogo condiziona la psicologia di chi vi abita. Saluto François Morlupi, scrittore italo-francese che vive a Roma. Buongiorno François, grazie per essere ancora con noi a Renoir.
7: Buongiorno a te Stefano e grazie ovviamente per avermi invitato.
0: François, il titolo di questa serie, Untamed, che significa indomito, si riferisce non solo all'ambiente naturale, ma anche ai segreti inconfessabili che i protagonisti cercano di nascondere. Su quale aspetto della società viene posta l'attenzione?
7: Beh, in questa magnifica serie, interpretata in maniera divina dal protagonista Eric Bana, secondo me si pone l'accento molto sull'invisibilità, perché poi appunto questa bambina scomparsa anni prima, che poi ritrovano da adulta, morta, era un invisibile da giovani, perché appunto viveva ai margini di questo parco, ed è ahimè un invisibile anche da morta, perché poi nessuno tra virgolette vuole occuparsi del caso, anzi la comunità spinge affinché si dica che è un suicidio, e questo è un aspetto che mi ha molto addolorato.
0: Il cielo degli invisibili è infatti il titolo del tuo ultimo romanzo, pubblicato da Feltrinelli. Protagonista Otello De Bartolo, titolare di un chiosco di panini a Roma, che si trova proprio di fronte al policlinico Umberto I. Otello non è un investigatore professionista, ma un giorno accade qualcosa che lo spinge ad iniziare un'indagine privata. Che cosa succede?
7: Succede che cominciano a morire degli invisibili, dunque dei senza tetto, delle persone che abitano ai margini della società, che abitano ai margini della mia città, Roma, e al tempo stesso sparisce un altro invisibile, perché poi l'invisibilità è trasversale, uno specializzando del policlinico, e Otello De Bartolo, che al chiosco proprio dinanzi al policlinico e questo specializzando è un suo affezionatissimo cliente, ovviamente comincia a indagare perché vuole un attimo capire cosa accade nel quartiere.
0: Sentiamo un estratto de Il cielo degli invisibili di François Morlupi, letto dal nostro attore Ettore Nicoletti.
8: Nemmeno stasera è passato. Le lancette dell'orologio segnavano le 23 e la voce di De Bartolo tradì una palese preoccupazione. L'uomo rivolse uno sguardo all'imponente struttura che si ergeva davanti al suo chiosco. Il policlinico Umberto I era l'ospedale più grande d'Europa, con un'impressionante capienza di 1200 posti letto. Concepito dopo la presa della città del 1870 per essere la punta di diamante della capitale, eseguiva quasi 2 milioni di prestazioni all'anno. Numeri da capogiro, sebbene a Otello importasse a quanto pareva soltanto di un dottore, il suo giovane cliente. Magari si è anticipato e ha già traslocato a Pietralata. L'uomo bisbigliò un forse, ma non ci pensò più. Del resto, cosa poteva fare? Sapeva soltanto che il giovane era uno specializzando dell'ospedale e, oltre a conoscere i suoi gusti in quanto a panini, non aveva nessun'altra informazione. Semplicemente lo aveva preso in simpatia, perché aveva scrutato nei suoi occhi ed era arrivato alla conclusione che il medico nella vita aveva sofferto le pene dell'inferno ed era caduto più volte per poi rialzarsi, zoppicando ogni volta di più, ma rimanendo comunque in piedi. Otello si mise sulla punta di piedi per abbassare la grata del chiosco. Ogni tanto chiudeva in anticipo per spezzare la settimana e ricaricare le batterie. Avvertì una fitta alla schiena. Maledetta vecchiaia.
0: François, raccontaci la genesi di questo romanzo in cui troviamo personaggi che sono totalmente nuovi rispetto ai tuoi libri precedenti.
7: Sai, io pensavo che i lettori, lettrici forti in Italia fossero delle persone che avevano compiuto anche diversi anni di studi. In realtà è un archetipo che mi sono creato, non c'è nulla di più falso in realtà, e le lettori, le lettrici forti sono anche persone che addirittura non hanno nemmeno terminato il ciclo di studi, fanno dei lavori come guardiani, tassisti notturni e dunque hanno del tempo a disposizione e per fortuna leggono molto, e dunque mi sono chiesto come posso fare per creare un personaggio che distrugga questo archetipo? E ho pensato alla professione che per noi a Roma è l'anticultura in generale, ovvero il panenaro, detto anche lo zozzone.
0: Ma c'è veramente un Otello De Bartolo a Roma a cui ti sei ispirato?
7: No, perché lo chiamiamo lo zozzone? Perché lui con la stessa mano con cui maneggia i soldi, poi farcisce rigorosamente senza guanti i panini, dandogli delle proprietà antivirali e antibatteriche. Ho creato questo personaggio che non ha nemmeno la terza media, ma in realtà è un amatore totale della cultura, della letteratura e della lettura. Infatti i suoi panini poi si chiamano Guerra e Pace, Delitto e Castigo, Madame Bovary, a seconda della lunghezza del libro. Dunque, il libro Guerra e Pace, sappiamo tutti che è un libro di ben 1000 pagine, il panino ha quella grandezza. Invece il panino Piccolo Principe è un panino destinato per bambini.

0: piacere.
1: Povera patria di Franco Battiato del 1991 è una canzone di impegno civile che esprime un profondo dolore per il disfacimento morale del paese. François, in questo brano Battiato denuncia l'indifferenza verso una certa condizione umana e sociale. Sono questi anche i tuoi invisibili?
2: Sì, sono senza dubbio questi. Io volevo davvero creare un romanzo in cui l'indagine fosse anche una scusa per raccontare una tematica sociale che mi addolora molto. Pensa che fino a 10 anni fa i senza tetto in Italia erano 40.000, adesso sono triplicati, sono diventati 120.000 e la fetta più rappresentativa dei senza tetto va dai 40 ai 49 anni, ma la seconda fetta va dai 16 ai 28 anni.
1: Il romanzo intreccia due indagini parallele, una ufficiale che è condotta dal maresciallo dei carabinieri Buzzini e una personale, quella portata avanti da Otello e dal suo gruppo. Che rapporto c'è fra i due e che idea hanno della giustizia?
2: C'è un rapporto molto bello, perché Manlio Buzzini, che è definito Socrate dai suoi sottoposti, ha un dottorato in filosofia, dunque il massimo degli studi, e però troverà tantissimi punti di contatto con Otello De Bartolo, che non ha nemmeno la terza media. Sono entrambi due cittadini del mondo, hanno questo senso di giustizia che è indipendente dalla loro estrazione sociale, dai loro studi e dalla loro professione, ed è per questo che si troveranno molto molto bene.
1: Roma è stata raccontata in tanti modi. Tu stesso negli altri libri precedenti hai raccontato una città. In questo libro che Roma c'è?
2: Volevo raccontare una Roma diversa, una Roma tra virgolette più notturna, perché poi c'è questa costellazione di persone che ruotano attorno a Otello De Bartolo, c'è un senza tetto, c'è una transessuale, ci sono dei personaggi che sono un po' più ai margini e che vivono un po' più nelle periferie. Ecco, non sono quelli di Monteverde. Qui siamo in una zona un po' più, tra virgolette, popolare, visto che è vicino al Policlinico, visto che è vicino a San Lorenzo. Ogni quadrante a Roma ha una delle caratteristiche incredibili. Noi ci dimentichiamo molto spesso che Roma è 10 volte più estesa di Parigi, dunque ci sono tantissime città nella città stessa.
1: Con le avventure di Otello De Bartolo hai iniziato un nuovo ciclo?
2: Sì, un ciclo che però non durerà molto, massimo 2 o 3 episodi, perché uno, c'è la volontà di non prendere in giro il lettore, e due, c'è anche una statistica concreta: qual è la probabilità che un paninaro possa indagare per 2 o 3 romanzi? Basta, direi che è abbastanza, insomma.
1: Il cielo degli invisibili, edito da Feltrinelli, è l'ultimo romanzo di François Morlupi che abbiamo ritrovato con piacere a Renoir. Grazie François e alla prossima.
2: Grazie a voi, come sempre.
1: C'è un'altra categoria di invisibili nella società odierna. Sono tutte quelle donne che finiscono vittime di abusi e sopraffazioni. Nella seconda parte di Renoir parliamo di violenze di genere, manipolazioni e femminicidi.
3: Guardami negli occhi. Aiutami, Paola. Nel primo cassetto di quel mobile c'è un coltello. Prendilo e liberami.
4: Non c'è nessun coltello. Non c'è, devi avere sognato di mettercelo. A meno che tu non dica che questo che hai in mano è un coltello. Sei impazzito, marito mio caro? O sono io che sono pazza? Sì, deve essere così. Come può una pazza aiutare il marito a scappare?
5: Tu non sei pazza.
4: Sì, sono pazza, come lo era mia madre.
5: No, Paola, non era vero. Aiutami.
1: Angoscia è un thriller psicologico del 1944 con una splendida Ingrid Bergman come protagonista, che definisce il concetto di manipolazione all'interno di una coppia. Con noi negli studi di Renoir c'è Grazia Scanavini al suo esordio nella narrativa. Buongiorno Grazia, è un piacere averti con noi.
6: Grazie Stefano, buongiorno, è un piacere il mio.
1: Grazia, questo film prodotto negli anni 40 mostra come il controllo coercitivo che un marito esercita nei confronti della moglie non sia solo violenza fisica, ma un processo graduale di erosione della fiducia in se stessi. È un tema più che mai attuale nella società di oggi.
6: Assolutamente sì, e non solo lo dimostra, ma ha dato il nome che la psicologia come scienza usa oggi per definire la dinamica di manipolazione che viene messa in atto, no? Il gaslighting, che oggi leggiamo ovunque quando si parla di personalità narcisistiche o cultura del narcisismo, viene esattamente da questo film.
1: Il tuo libro d'esordio, pubblicato da Salani, si intitola Burattinai, la prima indagine delle lavandaie, un nucleo speciale di donne poliziotto specializzate nel contrasto della violenza di genere e dei femminicidi. Nel loro primo caso su cosa devono indagare?
6: Allora abbiamo un caso chiaramente di femminicidio che però deve essere svelato, nel senso che all'inizio sembra un banale caso di omicidio che avviene in seguito a una rapina. ma per Emma, la commissaria della squadra F e collaboratori, qualcosa non torna e quindi l'indagine è per arrivare a svelare chi davvero ha ucciso Marina Palatti.
1: Torniamo ad Ettore Nicoletti, sentiamo un estratto del romanzo Burattinai di Grazia Scannavini.
0: Che cos'è sto mercato? Vi si sente da fuori? No, mercato, vicequestore, questa è una lavanderia, questo è il commissariato delle lavandaie. Beh, in effetti, ragionando in termini metaforici, noi laviamo i panni sporchi degli altri. E allora se ci servirà un nome in codice per la squadra, sarà Lavandaie. Siete pronti a un brainstorming serio sul caso o andiamo a prenderci un caffè prima? A parte l'Ascani, che non beveva caffè e restò seduta alla sua postazione, uscirono tutte e camminarono intorno all'isolato per arrivare all'entrata che era dalla parte opposta, alle spalle della caserma, che ormai non era più il commissariato, ma la lavanderia. Varcando l'entrata di Palazzo Schifanoia, rimasero a bocca aperta davanti a quella casetta che, immersa nel verde e attorniata da alberi in fiore, spiccava ancor di più per le umili dimensioni e lo stile povero rispetto al contesto imponente per massa e architettura. Wow, ma che è? Dalla strada è impossibile pensare che dentro ci sia un posto così. Sembra la casa della fata turchina, commentò Nausica. Ma la fata turchina non abitava in un castello, chiese Febe. Boh, chi le ha lette mai le favole? Fu la risposta di Nausica con un'espressione talmente buffa che fece ridere tutte. Sedettero a un tavolo esterno e rimasero un po' più a lungo di quanto previsto, perché iniziarono a raccontare di sé, null'altra, e Vittoria la trovò una buona cosa. Disse che era ora di andare solo quando l'attenzione della squadra si spostò su Attilio, il proprietario della caffetteria, di cui Viola dichiarò apertamente di essersi innamorata, decidendo in quel momento che non avrebbe mai più lasciato Ferrara.
1: Grazie, com'è nata l'idea delle lavandaie e perché si chiamano così?
6: Si chiamano così perché la sede del commissariato l'ho scelta appositamente, è un'ex caserma militare ed è situata in via Cisterna del Follo a Ferrara. In passato in fondo a quella via c'era una cisterna in cui veniva affollata la lana e quindi loro si sono date questo soprannome perché sostanzialmente era una lavanderia.
1: La protagonista indiscussa è la commissaria Emma Mastrangeli. Qual è la sua storia?
6: La volevo con una ferita che potesse rappresentare però tutte le persone che hanno perso una persona cara in un omicidio o femminicidio e non sono mai riuscite a dimostrare la giustizia su questo caso. Lei ha una ferita molto forte, una sorella uccisa 20 anni fa e di cui non è mai stato trovato l'assassino.

0: sembra estremamente allegra, mentre il significato è anche molto indicativo della realtà nelle relazioni. Qualcuno vuole usarti, qualcuno vuole essere usato da te. Qualcuno vuole abusarti, qualcuno vuole essere abusato da te. C'è la differenza tra la relazione sana, dove tutti noi vogliamo dall'altro qualcosa, quindi cerchiamo di indurlo a darci, no? Il problema nasce quando si va sull'abuso, e questa canzone ci dice esattamente questo.
1: Nel prologo Ferrara parla in prima persona, introduce la storia. Che ruolo ha la città nel romanzo?
0: Ecco, questa è una cosa di cui vado molto fiera, anche perché io viaggio molto. Ogni volta che io entro in una città, io ho la percezione di questa entità superiore, no? Queste città che stanno lì da millenni e hanno visto passare la società, le hanno viste cambiare, hanno visto cambiare le abitudini, le persone, gli abiti, qualsiasi cosa, e non possono dire nulla, possono solo osservarci, no? Ci contengono e ci osservano. Mi piace pensare che sia anche una sorta di madre per tutti noi la città.
1: Nonostante le nuove leggi in materia di femminicidi in Italia, questi delitti non accennano a diminuire. Cosa bisogna fare per prevenirli e combatterli in modo adeguato?
0: La rieducazione è l'unico modo, non abbiamo altro modo, perché comunque contrastare aumentando le pene e tutto quanto non serve a niente, perché il problema sempre quando avviene un omicidio, nel caso dei femminicidi è particolarmente di genere, è che nella vita di chi compie questo reato a un certo momento si è rotto qualcosa. Se noi lo etichettiamo come mostro e basta, ci stiamo illudendo di risolvere il problema. Quello non è un mostro, quello è nato come persona normale come tutti. A un certo punto è successo qualcosa nella sua vita che lo ha mal condizionato, gli ha reso impossibile essere una persona funzionale. Noi questo dovremmo capire, quindi cominciare una rieducazione sociale, cominciare ad educare realmente i ragazzi fin da giovani e da bambini. E non lo facciamo, non ci impegniamo in questo.
1: Le indagini delle lavandaie diventeranno una saga letteraria?
0: Diciamo che c'è un progetto di trilogia. Salani già ne ha acquistati due, quindi due sono, saranno tre, e questi rimangono su questo argomento perché è molto complesso e ho voluto dividerlo sui tre romanzi. Ho scelto il veicolo che secondo me poteva portare le informazioni che contiene questo romanzo sulle manipolazioni a più persone possibili. Il giallo oggi è molto letto, permette la serialità. Il lettore quando legge forse si farà delle domande e forse scoprirà che è in una relazione non proprio sana, quindi ha la possibilità di lavorare sulla relazione.
1: Burattinai, Edizioni Salani, è la prima opera di Grazia Scanavini, che ringraziamo per essere stata con noi a Renoir. In bocca al lupo, grazie.
0: Grazie mille, grazie Stefano.
2: Noir dal mondo, i migliori gialli stranieri.
1: Il libro straniero della settimana porta la firma della scrittrice svizzera Vera Buch. Pubblicato in Italia da Giunti, il romanzo si intitola Buio e racconta la storia di Tilda, una ragazza tedesca di origini italiane che per solo un euro acquista una villa da restaurare in un villaggio disabitato in cima alle montagne della Barbagia, in Sardegna. Ma quel luogo, sospeso nel tempo, non è completamente deserto e nasconde un terribile segreto che risale al 1982, quando tutti i suoi abitanti, tranne uno, vennero trucidati a colpi di arma da fuoco, senza un motivo apparente. Quando Tilda deciderà di trasferirsi in quel borgo, si troverà catapultata dentro quel mistero. Fare luce in quel buio spettrale sarà l'unico modo per uscirne.

colpisce così forte che vedo le stelle, guardo verso di lui e affogo. It's So Hard degli Hole, band guidata dall'ex moglie di Kurt Cobain, Courtney Love, è un brano che parla di violenza fisica e relazioni tossiche, unendo termini dolci a immagini di distruzione. Termina qui la 30ª puntata di Renoir. Ringrazio Luca Fabbri per la parte tecnica, Barbara Capuano per l'organizzazione ed Ettore Nicoletti per le letture. Da Stefano Tura, ancora buon weekend e a sabato prossimo con Renoir, i colori del giallo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue, più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
6: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound e scarica l'app.
7: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura. I faccia a faccia con i protagonisti dell'attualità, i reportage degli inviati, le analisi dei dati, il confronto delle opinioni in studio, le storie.
8: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
7: Francesco Giorgino conduce XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Lunedì in seconda serata su Rai 1.
9: Pronto, Madeleine. Madeleine, Madeleine, sul filo dei ricordi.
10: Ce n'è voluto perché Renoir fosse salutato come un grande artista. Per riuscire ad essere riconosciuti tali, il pittore originale, l'artista originale, procedono alla maniera degli oculisti. Il trattamento della loro pittura, della loro prosa, non è sempre gradevole. Quando la cura è terminata, il clinico ci dice: «Ora guardate». Ed ecco che il mondo, che non è stato creato una volta sola, ma ogni volta che è apparso un artista originale, ci appare interamente diverso dal vecchio, ma perfettamente chiaro. Voi vi aspetterete che io, dopo questo passo di Proust che trovo bellissimo, preso dai Guermantes del terzo libro della ricerca, adesso chiami, non so, uno scrittore tipo Caro Figlio, un intellettuale. Invece, sapete chi chiamo? Francesco Salvi. Francesco, l'artista tutto tonto. Così ti sei definito.
11: Sì, con la T, con due T.
10: Con due T. Però io lo so, perché ti conosco, ti ho conosciuto tanti anni fa, che tu sei veramente artista tutto tondo e sei una persona molto preparata, intellettualmente preparata, e soprattutto che fa veramente di tutto. Dipingi, sei un architetto e sei anche un comico. Ho indovinato che fai
11: sì,
10: tutto?
11: Sì, sì, grazie. No, hai fatto una premessa fantastica. Io sono preparatissimo, mi chiamano Abart.
10: Lo vedi, lo sapevo. C'è un altro motivo per cui io ci tenevo tanto ad averti nel nostro programma, nella nostra Madeleine, perché io e te abbiamo un'amicizia in comune, che è Adriano Vianello, e proprio con Adriano, che purtroppo ormai da tanti anni non c'è più, abbiamo scritto insieme questo programma, lo scrivemmo per la televisione.
11: Questo e io... mi fa molto piacere.
10: Te lo ricordi, Adriano? Carne di struzzo, no, sì, 1994.
11: Sì, sì. Guarda, Adriano è una persona fantastica, molto buono, troppo, poi corretto, troppo per farsi largo nella selva oscura. E abbiamo fatto varie cose insieme, mi ha messo giù un sacco di progetti. È una roba che mi fa ridere. E che una sera, andando con lui a Venezia, perché lui aveva una casa al Lido con il fratello, con fratello e la sorella,
10: sì,
11: e i genitori, e andammo a fare un giro, e non mi ricordo, era estate, faceva molto caldo, e girammo per Venezia. Lui era un camminatore formidabile, e scrivemmo un film molto bello, un film, un giallo, un thriller, un film quasi dell'orrore. Quando tornammo a casa, verso le tre di notte non lo ricordavamo più, lo siamo completamente dimenticato, probabilmente in qualche baccaro della zona con qualche spritz al Select, e se lo siamo dimenticati completamente. E nei giorni poi successivi, anche dopo parecchio tempo, tentavamo di ricordarci, ma non ci siamo più riusciti. Riguardava una cosa di un bar, che c'erano delle persone che stavano sotto l'acqua, ricordavano qualcosa, ma non ci...
10: E non avete più potuto scrivere?
11: No, non siamo più riusciti a ricordarlo. No, poi abbiamo fatto tante altre cose, l'ho seguito in vari lavori che ha fatto di teatro, il progetto di Bach e Mozart e poi tante altre situazioni. Insomma, lui ha sempre tentato, a parte che ha lavorato anni con Guardì, era uno degli autori del programma, sì. Si era inventato un sacco di cose. Insomma, un grande personaggio, appassionato di teatro.
10: Ma tu, ecco, visto che hai fatto tutto e stai facendo tutto nella tua vita, di tutto quello che fai, i quadri, i libri, addirittura libri horror e libri comici, qual è la cosa che veramente ti appartiene di più?
11: Ma tutto, direi, tutto, perché fa tutto parte di un'unica testa. Io dico sempre che è come lo chef prepara il pranzo dall'antipasto fino al dolce, fino alla frutta, perché uno fa tutto, insomma, sono tutte cose importanti. Le cose più evidenti sono quelle che la gente vede di più, lo spettacolo dal vivo, la televisione. Ma io ho cominciato a fare spettacolo, diciamo, divertirmi con la gente e a dipingere, a disegnare contemporaneamente. Poi le cose hanno preso due strade diverse. Quando c'è stata una grande popolarità mi sembrava antipatico mischiare, far vedere anche le pitture, ma adesso che c'è un po' più di calma ho cominciato a lavorare con una galleria che mi si è proposta, una galleria molto forte. Chi l'avrebbe detto ai tempi quando giravamo lì con Adriano? Ma io avevo cominciato a Venezia, diciamo.
10: Sì, voi giravate perché... a piedi, ma tu c'hai la fissazione con le macchine pure nella tua arte.
11: Sì, ma lì è l'unico posto dove proprio non c'è niente da fare.
10: E quindi non potevi inventarti questa canzone che è stato il tormentone di anni, no? Di un'estate.
11: Sì, sì, e continua ancora. È stata veramente una cosa molto, molto bella, che è ancora attuale. Tra l'altro, sì, l'altro giorno ero da Geppi lì sulla Rai 3,
10: sì,
11: e abbiamo fatto questa canzone. Loro hanno cambiato i testi, hanno cambiato, è venuto fuori delle battute molto divertenti.
10: Sì, l'ho sentita, sì. Devo dire che è bravissima lei. Ma tra l'altro ho visto che cioè, hai pure aggiunto ma elettrica. Come fa?
11: Sì, abbiamo fatto qualche anno fa una versione elettrica, però d'altra parte la cosa migliore sarebbe che la smettessero di guadagnare i soldi sulle energie, per cui diventa tutto, queste energie non rinnovabili, diventa tutto un investimento, uno sfruttamento.
10: Però qui i nostri ascoltatori si sì. chiedono, ma è sicuro che Salvi? È troppo serio stamattina.
11: Sì, no, è perché è mattina, la mattina soprattutto, la mattina avrà l'oro in bocca, ma l'oro è serissimo.
10: Senti, sempre grazie al nostro amico Adriano Vianello, ci inventammo sì. di fare ai nostri ospiti, in questo programma Madeleine, le domande sì. del questionario di Proust. Allora ti chiedo, sì. prendendolo da Proust, sentiti Proustalvi, e allora qual è il tuo principale difetto?
11: Tutti. Tu dinne qualcuno in ordine alfabetico, vanno bene tutti. Non lo so quale scegliere fra i principali e i secondari. Fra i molto secondari c'è la curiosità, che mi incuriosiscono molte cose e finché non le faccio non mi sento tranquillo.
10: Sentiamo cosa dice Maddi.
12: Ho troppi talenti per una sola persona. È un difetto di sovraffollamento interiore.
10: Ti riconosci in questa interpretazione che ha dato di te?
11: La sì, Maddi. Ma è troppo gentile, è riuscita a rendere gentile e quasi pregevole un difetto. Sì, non è facile seguire tante cose, bisogna avere molto tempo a disposizione, oppure dormire poco, e dormire poco è una cosa che non mi va.
10: Hai scelto una canzone del cuore, sentiamola.

0: Perché hai scelto questa canzone di Paolo Conte?
1: Guarda, questa canzone sì, è di Paolo e Giorgio. Questo qui che canta mi sembra Giorgio Conte. Comunque sono due fratelli, due malandrini di Asti. La versione che preferisco, senza nulla togliere l'originale, che è sempre la più preziosa, è quella dell'Equipe 84, non sono dimenticato di dirlo, che rende questa canzone, dal sapore anche jazzato, un po' più, diciamo, pop, un po' più allegra, ma è sempre la stessa. C'ha delle armonie stranissime, becca delle note che non c'entrano niente e per cui mi sembra bellissima.
0: Ma tu questa canzone, quando eri bambino, la sentivi? Quando la sentivi? Perché sai, qui noi siamo sulle rimembranze. Sì. Le rimembranze di quando eri ragazzo e frequentavi le ragazze.
1: Più che altro loro hanno frequentato me, che io ero impegnatissimo a fare teatro, a fare canzoni.
0: A proposito di ragazze, tu sei, diciamo, nel panorama artistico, fai tante eccezioni e una di queste è che hai una compagna, una moglie. Da quando sei bambino, da quanti anni? 40 anni?
1: Sì, di più. No, ma lo conosceva anche Adriano, anche tutto l'entourage di Adriano. Angela, sì, è una persona fantastica. Devo dire che tutto il merito di quello che succede positivo è suo. E io tento di mettere dei casini, delle bombe esplosive, ma lei è quella che tiene legato il tutto. Sì.
0: Cioè la parte ordinata di te, diciamo.
1: Sì, diciamo sì, la base che permette poi all'altro di fare salti mortali. Sì,
0: ma
1: sì.
0: Come vi siete conosciuti?
1: Ci conoscemmo al matrimonio di suo fratello, il 7 ottobre del 71, alle ore 11 del mattino. Tempo leggermente coperto, senza però che Giove Pluvio mettesse in atto le sue pur fuggevoli minacce. Da lì
0: diciamo un ricordo preciso proprio.
1: Sì, preciso.
0: E cos'è che ti ha colpito di lei? Lo sguardo?
1: Sì,
0: o qualche altra cosa, non lo so.
1: Il personaggio, io dissi una stupidata proprio perché sapevo che esisteva questa persona, però non l'avevo ancora incontrata. E entrando in casa sua poco prima di avviarci, ho visto questa ragazza qui seduta sul divano e aveva un vestito a pois. E io dissi una battuta proprio da pirla, insomma, dissi per evitare di rimanere all'impalato, dissi: oh, il vestito a pois, fortunato chi ce l'ha, tu pensa. Pensa cosa è andato a tirar fuori. E anche lei, diciamo, non era rimasta imberbe al fascino slavo di quest'uomo schiavo del suo sguardo. Quando poi andai all'università dovetti star via un paio di mesi perché dovevo iscrivermi, fare i primi esami, eccetera eccetera, e tornai il 22 dicembre corrente anno, temperatura instabile, freddo proveniente dalle Alpi, vento da nord a sud.
0: Ah, okay.
1: Dissi: ma chissà quella ragazza, già avevo pensato, ma siccome, figurati. E invece sono tornato, ho incontrato sua madre, che mi ha detto: ma perché sapevo che la ragazza era fidanzata. Ah. E lui ha detto: ma come sta Angela? Dice: guardi, ha lasciato il fidanzato già da un paio di mesi. Finito sulla I di mesi, noi ci siamo messi assieme. Fatto sta che quell'anno lì è stato un anno particolare.
0: Ma che anno era? Quanti anni era la ragazzina?
1: Era 71, era.
0: Un ragazzino,
1: sì,
0: tu sei 53,
1: tre, sì.
0: Quindi c'hai 73 anni, quindi ce n'avevi veramente, diciamo, anche
1: sì,
0: gli
1: 19, sì, sì.
0: Qual è il motivo per cui ti ha retto tutti questi anni?
1: Non lo so,
0: anni?
1: Bisogna chiederlo a lei, io non lo vedo, però c'è, da qualche parte ci sarà.
0: Ma c'è una persona, perché qui noi abbiamo anche il messaggio dell'amico del cuore, c'è una persona che ha detto per te qual è il tuo pregio e qual è il tuo difetto. Sentiamolo, vediamo se indovini chi è.
2: Francesco è brillante, è un uomo pieno di fantasia e quando parla, che è veramente eccitato, tira una battuta dietro l'altra. È impressionante quell'uomo, un genio nel senso vero della parola, un genio creativo. Difetti di Francesco? È lunatico, tanto che può cambiare idea in pochi giorni. E soprattutto non è legato ai soldi. Eh sì, Francesco, guarda, possiamo dirlo? Ci hai fatto rinunciare a tanti tanti soldi, importanti contratti, solo perché la tua ideologia artistica non sposava quel contenuto, nonostante ci fossero tanti din din, tanti soldini. Chiamiamolo difetto, ma in realtà può essere anche un pregio. Forse l'unico difetto è che è proprio lunatico.
0: Ecco, Francesco Salvi, lunatico secondo DJ Mitch. Hai capito chi è?
1: Ho capito, all'inizio pensavo di essere io che truccavo la voce su me stesso, invece poi ho capito, sì, sono le persone che in questo momento mi sono più care lavorativamente parlando, per tutto quello che riguarda tentativi di fare cose e ricavare spazio, perché non è facile trovare spazio. Per fortuna per me ce n'è ancora un po', vediamo un attimo cosa succederà in futuro.
0: Tu adesso stai, ma lo ascoltiamo tra pochissimo, hai pubblicato dei nuovi dischi. Di tutte le canzoni che tu hai pubblicato negli anni, qual è quella che ti è più cara?
1: Quella della macchina, senz'altro, perché ovviamente da lì è nato tutto e sta continuando ad andare avanti, direi quella.
0: Ma poi questa canzone ti ha portato, sì, a Sanremo.
1: Sì, quella lì è stato un anno particolare, perché era la fine dell'88, era andato in onda un programma mio, l'unico programma mio che sono riuscito a realizzare in televisione, Mega Salvi Show, qui era la sigla, e ebbe un successo tale che poi mi portò a Sanremo praticamente 5 mesi dopo, a febbraio, dove feci Esatto, che ebbe un altro grande successo. Ma è tutto nato da lì, da questo programma che nessuno voleva fare, che è stato in ballo per circa un anno. Poi si deve essere verificato un vuoto nel palinsesto alla fine, ma l'hanno lasciato fare, e per fortuna, soprattutto per quanto mi riguarda e per tanti amici che ancora adesso mi chiamano. Quando sono uscito dal programma di Geppi, la Splendida Cornice, era mezzanotte passata, faceva anche freddo, c'era un bel po' di gente che mi aspettava per salutarmi, fare gli autografi. Dico, ma non avete una casa? Perché era notte fondo ormai. È bello, quando tu qua si dice tante cose, ma se uno non è in radio o in televisione è difficile far passare le cose, perché anche tutti i social, tutte le cose che vengono molto celebrate attualmente, sono cose che servono, ma come aggiunta, perché è difficile partire da uno spazio così che si trova casualmente, a meno di avere grossi sponsor, grossi sforzi, eccetera eccetera.
0: E adesso però è il momento di sentire un'altra canzone del tuo cuore.

0: Martha, My Dear dei Beatles. Dimmela te. Sì, sì. Allora, siccome tu so anche che conosci tutte le lingue, quante lingue parli? Cinque lingue, è una cosa pazzesca.
1: Ma io taccio in otto lingue. Tacere in otto lingue. E quella che vi riferisco è la lingua salmistrata, che è una lingua con la V, però, salvistrata, che è quello che è in bocca ai maiali, ai maiali.
0: Allora, dimmi un attimo, questo è il titolo di questa canzone e di chi? Dimmela bene.
1: Martha, My Dear, che è una canzone dei Beatles fantastica, perché comincia con un ragtime, una cosa fatta col pianoforte complicata ma semplice, ma difficile, che parte con un arpeggio che poi si apre in questa musica completamente melodica. I Beatles sono veramente un fenomeno, sono i Mozart dell'età moderna, soprattutto Paul McCartney, che è un fenomeno. Anche c'è poi esiste questa leggenda di Paul McCartney che è morto nel 66 in un incidente e che è stato sostituito. Io dico, ma se anche fosse così, ma che botta di fortuna hanno avuto a trovarne un altro, non solo uno, un altro che ha fatto poi altre cose ancora più valide adeguandosi ai tempi. Insomma, hanno fatto tutto i Beatles, inutile lo dica a te perché anche tu credo sei
0: una fan,
1: ammiratrice di questi qua. Hanno inventato tutto quello che c'è adesso allora l'avevano già inventato.
0: Tu dici che lui dicono no, che è rinato, ma se tu dovessi rinascere come vorresti rinascere?
1: Ma non lo so, credo che basti una volta sola rinascere, non lo so sapere, perché uno dice sai
0: che ne so, alto, dice, bello e no, impiegato di banca,
1: no, così va bene, così va bene. Ma se... guarda, rinascere certo sarebbe possibile, perché con le esperienze che hai fatto dici adesso gli errori non ne faccio più. Sbagliato, perché poi gli errori si fanno sempre di nuovi, e questo fatto.
0: Qual è l'errore peggiore che hai fatto? È come dice il tuo amico, perché appunto pensi poco ai dindi, ai soldi?
1: No, assolutamente. No, non è che non si può pensare solo a quello, bisogna pensare anche a fare le cose che piacciono, perché se uno fa quello che gli piace, fa tutte le fatiche del mondo, c'è gente che va sull'Everest con le scarpe da tennis, delle cose stranissime, però uno le fa perché è contento di farle. Se deve farlo solo per i soldi, di solito la cosa non finisce bene, perché non è una grande consolazione. Certo che i soldi servono, non averli, sai, le cose che non puoi comprare, non puoi comprarle sia con i soldi che senza, perciò non è che cambi molto. Per cui insomma bisognerebbe, credo che bisogna pensare prima a stare bene. Di solito uno pensa che con i soldi si sta bene, ma non è sempre vero, per cui bisogna avere il coraggio anche di rinunciare a delle cose, anche se poi il dolore persiste. Ogni volta che arriva una bolletta il dolore si rinnova.
0: Senti, prendendola da Proust, dal questionario di Proust, che cosa detesti di più di ogni altra cosa?
1: Ma l'opportunismo, direi. Sì, l'opportunismo. Il fatto è che capita spessissimo di vedere gente che fa dei voltafaccia spaventosi perché gli conviene una cosa. L'adulazione, il leccaculismo, per dirlo alla Oxford, è una cosa che proprio mi fa star male. La cosa che mi dà più fastidio, anche perché è la più evidente, si nota subito. E l'ingratitudine, queste due cose qui che sono molto legate, queste mi danno molto fastidio. Per il resto, insomma, quando c'è un bel sorriso passa quasi tutto.
0: Allora sentiamo Maddi come avrebbe risposto al posto tuo.
2: Quelli che ti spiegano le barzellette dopo che hai già riso per educazione.
0: Ti ritrovi in questa risposta?
1: Sì, sì.
0: Ecco, stai ridendo per educazione, te lo dico io.
1: No, sai cos'è? Che tante volte a me piace fare battute, se mi vengono in mente le faccio, rischio magari che non piacciono, però insomma cerco e ne faccio parecchie. Io preferisco dare molto piuttosto che pensarci bene e fare quelli che stanno molto a pensarci. E spesso capita che da una battuta così secca poi mi vengono proposte le mie stesse battute, ma mi capita spesso e allora devo stare lì a ridere di gente che mi propone le battute mie senza sapere che sono mie, perché questo capita anche a tanti altri. Quando inventi una battuta o un meccanismo e poi gira, insomma alla fine vengono riproposte anche da altri, a parte che ci sono tanti comici che dicono battute perché le leggono, se le fanno dire, quindi a volte non sanno neanche a chi appartengono le battute che dicono. Per cui questo che dice Maddie è giustissimo.
0: Qual è una cosa che tu invece non rifaresti?
1: No, non c'è. Sì, ce ne sono un paio di cose che non rifarei, però è facile dirlo dopo che si sono fatte, perché quando ci si trova in quei momenti lì, no, o non si è in grado di ragionare o si è convinti di fare bene. Se ho fatto degli errori, ne ho fatti parecchi, ma sempre pensando di far bene. Non, se mi accorgo che faccio male a fare una cosa, cerco di non farla.
0: Senti, io in tutti questi anni, no, conoscendo tanti attori comici, tante persone brillanti, però mi sono fatta un'idea che i comici sono anche molto tristi, è vero?
1: Ma
0: o quantomeno
1: sì,
0: insomma, hanno dei momenti. Mi viene in mente Guzzanti. Guzzanti so che è una persona che soffre tanto, no? Poi lo vedi in televisione e ridi come un pazzo, e non puoi immaginare che sia una persona così sofferente dentro. Tu come sei?
1: Ma guarda, di Guzzanti non te lo posso dire, anche perché mi dovresti dire quale dei tre, anzi dei quattro.
0: Corrado.
1: Credo che tu intenda Corrado. Ma no, ma in generale, sai, quando uno è molto divertente e fa ridere, e poi basta che stia serio un attimo perché magari si soffia il naso, tu dici: orco cane, ma cosa gli è successo? È triste, c'ha il naso triste. E invece spesso è perché, e poi una persona deve anche respirare. Poi non è detto che uno che fa ridere sia sempre ridanciano e casinista. Tu guarda Villaggio, io non l'ho mai visto ridere Villaggio, eppure
0: Villaggio è stato antipatico, l'ho intervistato Era una ragazzina, mi diede un senso di fastidio, non mi piacque per niente. Invece tu l'hai conosciuto, forse mi sono sbagliata.
1: No, ma sai, lui è un gemello.
0: Tu hai fatto Fracchia con lui, no?
1: Sì, è stata una bellissima esperienza. Lui aveva un fratello, credo che ci sia ancora il fratello gemello, e sai, i gemelli sono un po' strani. Poi lui non so che segno fosse, ma era uno che provocava molto, a volte poteva risultare anche antipatico. Del resto la sua comicità è sempre stata, all'inizio soprattutto era antipatico, faceva Kranz, il tedesco di Germania, il professor Kranz, e quindi lui giocava sempre, diceva: oh, una cagata pazzesca, diceva questa cosa. No, io l'ho trovato veramente una persona molto intelligente, molto spiritoso, era un personaggio a parte, gli piaceva fare delle grandi affermazioni. E io avevo fatto un concorso in quegli anni lì, era l'82, un concorso di cabaret che avevo vinto praticamente, e a Ischia. Lui era in giuria e mi ha detto: salvi, ti chiamerò per un film che ho in mente di fare. E infatti mi ha chiamato dopo 2 o 3 mesi a fare questa roba, e fu piacevolissimo, guarda, fu veramente.
0: Quindi era una persona carina, vedi?
1: Sì,
0: vedi
1: molto,
0: come si
1: però
0: può sbagliare nella vita.
1: No, ma forse tu hai ragione, perché era lunatico, questo sì. Era,
0: forse l'ho beccato al momento della luna negativa.
1: Poi tu sei una ragazza, una bella ragazza, giovane.
0: Grazie. Sì.
1: Il divertimento sarà stato quello di metterti in difficoltà per vedere. Lui era sempre così, sempre provocatorio.
0: No, mentre invece no, Sordi mi piacque subito. Mi disse che lui, gli dissi: ma lei tornerebbe a fare un programma radiofonico? E mi rispose: mi piacerebbe andare al mare con una bella signorina come lei. E io dissi: vabbè, ma parliamo della radio, gli risposi.
1: Io non ho mai conosciuto Sordi, però era una forza della natura.
0: Sì, era
1: vederlo così, come non ho mai. Ecco, lui è uno che, senza fare come tanti altri che fanno sempre il personaggio, lui era molto divertente anche quando. Ah, questa qui. Questo è il pezzo nuovo, sì.
0: Sì, dimmi un po', com'è nato questo pezzo?
1: Questo pezzo me l'ha proposto quello che si lamentava prima, dei soldi.
0: DJ Mitch.
1: L'hanno proposto loro, l'abbiamo messo a posto insieme, abbiamo aggiustato alcune cose, e adesso è qui divertente che si sente di non lasciarsi prendere troppo dai social, da queste cose, perché ci sono delle cose più importanti, però sempre con allegria, sempre senza voler insegnare niente a nessuno.
0: Infatti ti posto si riferisce ai social, ti posto, cioè ti faccio un post, no? Tu che rapporto hai con i social?
1: Ma non sono molto socialista, sono un po', mi piace guardare, ma non è che vivo sui giornali, non mi piace, sono troppi odiatori. però seguo le cose senza essere io in prima persona. Fortunatamente ci sono delle persone intorno che seguono queste cose, mi dicono guarda che è successo quella roba lì, e io mi allontano in silenzio.
0: E quindi ti posto anche un messaggio ai giovani, insomma, certo, maneggiare certo. Con cura, diciamo così.
1: Sì, ma lo dicono già tutti, sembra che sia facile, però non lo è, perché quando si ha in mano quel telefonino lì, quelle cose lì, è anche un modo di riempire gli spazi vuoti. Quando sei in tram o in ascensore, cosa vuoi fare? Dai un'occhiata per vedere se c'è qualcosa. Poi se c'è delle cose interessanti, ti attacchi lì e non ti rendi conto. Una cosa che veramente mi sembra esagerata è quando succede qualcosa, nessuno interviene, ma tutti fanno il film.
0: Riprendono invece di magari soccorrere, sì, c'è ragione.
1: Sì, invece di terribile. Dare una mano. C'è uno che viene picchiato e 20 persone che stanno lì, anzi uno alla volta gli ha detto senta, le spiace ridagli il pugno perché l'ho perso.
0: Sì, sì, è così, è così.
1: Comunque questa è la prima volta che il disco si sente fuori dalla sala di incisione.
0: Ah, lo vedi? Che onore che ci hai fatto. Ma adesso
1: grazie,
0: la sentiremo meglio, perché adesso noi te lo stiamo mettendo sotto, ma poi
1: bene.
0: I nostri ascoltatori lo sentiranno bene, ma prima di questo dobbiamo dire che dobbiamo ringraziare Francesco Salvi, che è stato con noi, e noi ti ringraziamo insieme a Mauro Convertito, Nicolò Randazzo, Serena Mancarella, ma che non vedo adesso in regia, c'è qualcun altro, c'è pure Fernando Conti, bisogna dirlo qui, davanti ai colleghi bisogna essere sempre corretti e rispettosi, vero Francesco?
1: I conti si fanno alla fine.
0: I conti si fanno alla fine, giustamente. Ciao.
1: Ti ringrazio tanto, ringrazio tutti, siete stati gentilissimi. E questo ricordo di Adriano mi fa solo piacere. Un abbracione a tutti.
0: Ti ho fatto una bella sorpresa con Adriano.
1: Sei grande, davvero.
0: Ciao, grazie a Francesco Salvi.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao a tutti.
3: Che bella storia!
4: L'ha posto!
3: Che bella foto!
4: L'ha posto!
3: Va che ragazzi!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Prove di disgelo Roma-Washington, Meloni incontra Rubio, dialogo franco e costruttivo tra alleati, ognuno difende gli interessi nazionali. Medio Oriente, attacchi incrociati USA-Iran, Trump attende una risposta al nostro piano, ma Teheran tace. Garlasco, diari, soliloqui, ricerche in web, tutte le accuse della procura su Sempio, lui si difende, non l'ho uccisa io. Ossessione intelligenza artificiale, primo caso di dipendenza per una ragazza di 20 anni, è in cura all'ASL di Venezia. Tennis internazionali di Roma, è il giorno di Sinner, Djokovic subito out, Giro d'Italia, al francese Magnier la prima maglia rosa. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il colloquio a Roma tra la Premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Crisi internazionali, NATO, rapporti transatlantici, i temi tra le distanze che restano e il tentativo di allentare le tensioni tra i due paesi.
3: I toni cordiali di Marco Rubio provano a mettere in archivio gli attacchi di Donald Trump. Giorgia Meloni parla di colloquio franco e costruttivo per ribadire le priorità condivise fra Roma e Washington. La Presidente del Consiglio precisa bene che ci si trovi d'accordo sull'importanza per ciascuno di difendere i propri interessi nazionali.
4: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma è necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.
3: Non segue una nota, ma un post sui social. Crisi in Medio Oriente, libertà di navigazione a Hormuz, Libia e Libano, Ucraina, Cina. Di tutto questo Meloni discute col segretario di Stato americano. Centrale, ribadito da entrambi, l'unità dell'Occidente. Sottolineatura ripetuta dalla Presidente del Consiglio in una iniziativa di Confagricoltura con una sferzata all'Europa. Per troppo tempo comoda, dice Meloni, ha lasciato che altre potenze gestissero sicurezza, energia e materie prime. In un mondo di caos, aggiunge la Premier, non ce lo possiamo più permettere. Federica Ionta, GR1.
2: Ripartendo da Roma, il capo della diplomazia statunitense ha parlato delle trattative con l'Iran, che prende ancora tempo sulla proposta di Washington. Nello stretto di Hormuz, ancora fuoco incrociato, mentre Trump, fanno trapelare alcuni suoi consiglieri, è stanco del conflitto e vorrebbe arrivare rapidamente alla sua conclusione.
5: Il presidente Trump aspettava nella notte una risposta iraniana all'ultima bozza negoziale degli Stati Uniti, ma all'alba da Teheran ancora tutto tace. L'agenzia di stampa Tasnim annuncia che al Ministero degli Esteri la stanno ancora visionando. Continuano invece a parlare le armi nello stretto di Hormuz, colpite due petroliere iraniane nel Golfo di Oman, il tutto all'indomani dei colpi di Teheran su tre cacciatorpedinieri americani. Colpetti affettuosi, aveva detto Trump, che ora torna a usare toni minacciosi. Accordo subito, dice, o colpiremo con più violenza. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, scrive sui social il ministro degli esteri iraniano Araghchi, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, ma noi non cediamo mai alle pressioni. La CIA si sbaglia, aggiunge, le nostre capacità missilistiche non sono al 75%, ma oltre il 120%. Nel frattempo, il primo ministro del Qatar, Al-Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della de-escalation, delle tensioni nella regione. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il protrarsi della guerra e le conseguenze sulle materie prime. Per i rincari del carburante per aerei, la Commissione europea stabilisce le linee guida per le compagnie per tutelare i consumatori dall'aumento dei prezzi dopo l'acquisto dei biglietti.
6: Il documento della Commissione di Bruxelles chiarisce alcune disposizioni già in vigore e come queste si applicano alla situazione attuale segnata dalle incertezze sulle forniture dei carburanti. Il prezzo pagato dal passeggero al momento dell'acquisto è definitivo e non può essere modificato, neppure in presenza di aumenti del costo del carburante. In Italia il prezzo del jet fuel è stato molto fluttuante, ma momentaneamente non ci sono problemi, come conferma Sandro Pappalardo, presidente di Airways.
7: Non abbiamo questo problema, per 8 mesi abbiamo l'80% del carburante a prezzi già assicurati.
6: Nelle linee guida europee si chiarisce anche il comportamento nel caso di cancellazione del volo. È una situazione che viene definita eccezionale. Resta comunque garantita la riprotezione su altri voli, oppure, se non ci sono alternative, il rimborso del prezzo del biglietto. Infine, per gli approvvigionamenti futuri può anche essere usato il jet fuel americano. Lorenzo Opice, GR1.
2: Le relazioni Roma-Washington e più in generale la posizione del nostro paese nelle crisi internazionali in primo piano nel confronto tra i partiti.
3: Rapporti solidi con gli Stati Uniti, dimostrata la centralità euroatlantica dell'Italia, commentano i rappresentanti della maggioranza sul colloquio tra la Premier e Rubio. Nessuna subalternità per Fratelli d'Italia, convintamente anche nella NATO, assicura il ministro degli Esteri azzurro Tajani.
0: Noi dobbiamo rinforzare il pilastro europeo della NATO, l'esercito europeo e l'esercito europeo, che deve essere parte della NATO.
3: Tajani pronto a riferire in Parlamento insieme a Crosetto mercoledì prossimo su ipotesi di missione navale a Hormuz. Mi fido di loro, assicura Salvini dalla Biennale di Venezia. Sono qui per disinnescare le polemiche. Bene, butta fuoco volgare l'atteggiamento dell'Europa, dice. Per l'opposizione l'incontro con Rubio dimostra solo l'ininterrotta subalternità di Meloni a Trump e purtroppo a pagare il conto sono gli italiani, commenta il PD, ma anche i 5 Stelle la pensano allo stesso modo. E il governo non faccia pressione sul Parlamento per il via libera alla missione a Hormuz, aggiungono. Con Rubio tutta una farsa, l'accusa di Fratoianni Verdi Sinistra.
1: Il nostro governo conferma la sua subalternità a Trump. Non ci porteranno in guerra a suo nome. Servirebbe un governo con la schiena dritta, come fa la Spagna.
3: Noemi Giunta, GR1.
2: E un nuovo appello per la pace è arrivato da Papa Leone, che ha celebrato a Pompei e Napoli un anno di pontificato. Nella città vesuviana le sue parole per dire basta alle guerre.
8: È la pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
2: Veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno accettato il cessate il fuoco di 3 giorni, fino all'11 maggio, annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump. Via libera anche a uno scambio di 1.000 prigionieri per parte. Il presidente ucraino Zelensky dà ordine di non attaccare Mosca durante la parata con cui oggi il Cremlino celebrerà la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Cerimonia quest'anno in tono minore, senza la consueta sfilata di mezzi corazzati. La cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo ad Alberto Stasi, unico condannato, mentre emergono altri elementi su Andrea Sempio.
9: La mente di un uomo scandagliata alla ricerca, se non di prove, almeno di un quadro che aiuti a definirne la personalità in un'inchiesta drammatica. C'è questo nell'informativa dei carabinieri che hanno setacciato centinaia di intercettazioni e scritti di Andrea Sempio, fra questi il suo diario. Ho commesso cose brutte, scrive nel 2019, e 2 anni dopo aggiunge: ho visto, subito e fatto cose che, provate a vivere la metà di che cosa ho vissuto io. Indizi che secondo gli inquirenti si aggiungono al suo DNA sulle unghie della vittima, all'impronta della sua mano sulla parete delle scale, ai soliloqui intercettati, come quello in cui dice: ho visto quel video, io ce l'ho dentro la penna, parlando, secondo chi indaga, di un filmato intimo di Chiara Alberto, con un riferimento però preciso al suo transito da una chiavetta USB che allora non era noto al pubblico. C'è poi una frase del padre Giuseppe Sempio alla moglie Daniela a proposito del tagliando del parcheggio a Vigevano la mattina del delitto. Perché lo scontrino lo hai fatto tu, le dice, smontando così l'alibi del figlio. La famiglia Poggi ribadisce la propria fiducia nell'innocenza di Sempio. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne è stata uccisa a coltellate in casa. Il marito ha chiamato il 112 accusandosi del delitto, è fuggito, poi è stato arrestato. A quanto emerge è rimasto ferito nel tentativo di suicidarsi. Violenza contro le donne che a volte finisce perfino per colpevolizzare chi ne è colpito. Ai nostri microfoni la storia di Arianna e di sua figlia, vittime 2 volte, costrette a stare lontane per un vizio procedurale nel processo dopo i maltrattamenti e gli abusi subiti.
10: Violenza psicologica, fisica, sessuale, tutte le violenze che esistono. E a volte c'è anche mia figlia.
11: Incontriamo Arianna in un luogo protetto. Ci racconta dei 18 anni di relazione con suo marito.
10: Negavo quello che stavo vivendo per paura. Minacciava di uccidere i miei nipoti, che io mi dovevo uccidere, altrimenti mi avrebbe ucciso lui.
11: Inizia il processo penale e civile. Per un vizio di forma il penale si blocca. Il civile prende la strada opposta del penale, toglie la bimba alla madre. Il civile non ha preso in considerazione la violenza subita dalla donna, che era gli atti del processo penale. Una delle avvocate di Arianna, Assunta Parissi.
12: Sistema giudiziario che la vede come una madre pregiudizievole per la propria figlia, un abominio giuridico.
11: Un'altra delle avvocate, Francesca Maremmani.
13: Aver sminuito la questione della violenza, svilita a mera conflittualità. Forma di violenza di secondo grado, violenza istituzionale.
11: Risulta agli atti una dichiarazione della bambina.
13: Papà dà le botte a mamma, io faccio finta di dormire e mi nascondo dietro il divano. divano, papà è cattivo.
11: Oggi questa bimba dov'è? Ancora Arianna.
10: Collocata dalla zia paterna.
11: In che condizione?
10: Devastata.
11: Elena Paba, GR1.
2: 9 maggio è la giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Oltre 400 persone che hanno perso la vita per strada, in piazza, in agguati mirati, uccise da chi inneggiava a ideologie estremiste, seminando paura.
14: Rosso o nero, religioso o politico, internazionale o interno, unico comune denominatore il terrore, oltre alle centinaia di vittime innocenti. E l'Italia ne fa memoria nel giorno in cui nel 1978 in via Caetani a Roma fu rinvenuto il corpo senza vita dell'onorevole Aldo Moro. In Senato è la celebrazione ufficiale, ma la memoria è una fiamma accesa anche nei paesi d'origine di poliziotti, carabinieri, magistrati, uomini e donne che hanno perso la vita al servizio del paese. Antonio Annarumma era un poliziotto, la prima vittima delle violenze politiche che insanguinarono l'Italia nei cosiddetti anni di piombo. Morì a Milano nel 1969 nel corso di una manifestazione indetta dall'Unione Comunisti Italiani e dal Movimento Studentesco. Era di Monteforte Irpino. Fabio Siricio è il sindaco.
15: Noi dedicheremo una sala consiliare, giusto che ci sia un ricordo perché non possa capitare più una tragedia del genere. Daremo dei fondi che destineremo proprio come comune per ricordare, diciamo, le tante vittime.
14: Arianna Di Giorgio, GR1.
2: E in questa giornata inviato speciale in onda dopo il GR ricostruirà la storia dei giudici Francesco Coco, ucciso dalle BR, Vittorio Corso, assassinato da Ordine Nuovo. Entrambi hanno pagato con la vita le indagini sul terrorismo rosso e nero. Momenti di tensione ieri pomeriggio alla Biennale di Venezia tra un corteo di dimostranti pro-pale e poliziotti schierati davanti l'ingresso del padiglione di Israele, inaugurato in mattinata. Agenti e manifestanti si sono fronteggiati spingendosi, ma tutto si è concluso rapidamente senza feriti. Il corteo poi si è sciolto. Chiusi per protesta contro Tel Aviv anche i padiglioni di altri paesi. Intelligenza artificiale. A Venezia il primo caso di dipendenza comportamentale, una ventenne finisce in cura per un uso intensivo del chatbot.
5: Un rapporto totalizzante, quello della ragazza con l'algoritmo, una vera e propria ossessione, tanto che la ventenne è dovuta ricorrere alle cure del SERD, il servizio per le dipendenze dell'ASL di Venezia. Giorno dopo giorno aveva instaurato una relazione sentimentale con un chatbot, da cui ha finito per dipendere totalmente. Come riferiscono i medici veneziani, finora, nella loro esperienza, comportamenti del genere erano legati ad attività come il gioco o lo shopping compulsivo. Roberta Balestra, presidente nazionale Federazione Italiana Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze.
16: Ci si può attendere che queste situazioni aumentino. Siamo all'inizio dell'era dell'intelligenza artificiale. Questa dell'interazione relazionale è una delle scoperte che stiamo facendo. Non siamo preparati per capire fino in fondo quelle che sono le implicazioni.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Nella pagina sportiva la prima maglia rosa al giro, il calcio dopo il Venezia, anche il Frosinone sale direttamente in A e poi il tennis in attesa di Sinner a Roma, avanti molti italiani.
6: Una bella giornata per i colori azzurri all'Internazionale d'Italia di tennis, quella di ieri. Passano infatti Dardelli, Musetti, Arnaldi e nel tabellone femminile Coccialetto. Oggi tocca alla numero uno del mondo, Jannik Sinner, mentre il Foro Italico saluta per la prima volta al primo turno niente meno che Nole Djokovic. La prima tappa del Giro d'Italia è del francese Meunier, che indossa la maglia rosa. La partenza ancora in Bulgaria quest'oggi della seconda tappa nel calcio, l'anticipo della 36esima giornata del campionato di Serie A, se lo aggiudica il Toro di D'Aversa che regola il Sassuolo di Grosso con il risultato di 2-1 in rimonta. Ultimo turno invece pirotecnico in Serie B, Venezia e Frosinone promosse direttamente nella massima categoria, mentre Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia e Avellino si giocheranno il passaggio al calcio dei grandi e playoff. Su Tirol e Bari saranno invece protagoniste dei playout, mentre retrocedono in Serie C Spezia, Pescara e Reggiana. Francesco Repice, GR1.
2: La musica, tutto pronto a Vienna per Eurovision 2026. Si parte con le due semifinali il 12 e il 14 maggio in diretta su Rai 2, poi la finalissima sabato 16 su Rai 1.
17: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
2: In gara per l'Italia Sal Da Vinci, che secondo i pronostici avrebbe buone probabilità di salire sul podio.
17: Io sogno, sarebbe veramente un regalo per tutti, perché una vittoria, un raggiungimento di un traguardo non si ottiene da soli, ma c'è una squadra. Se si vince insieme.
18: Da qui sarà per sempre sì. So bene che una grande incognita è il futuro.
2: Sono le 7:14 minuti, ora la linea va ai GR regionali, poi Caffè Europa in una giornata speciale, la festa dell'Europa nell'anniversario della dichiarazione Schuman che segnò l'avvio delle istituzioni comunitarie. La trasmissione sarà in diretta da Esperienza Europa, David Sassoli a Roma con Tiziana Di Simone e tanti ospiti qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
19: Seroni in prima posizione, Seroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
20: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
21: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
22: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
23: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
24: Eurospin, la spesa intelligente.
25: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
26: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
25: Verificare condizioni in negozio.
27: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
28: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
29: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
30: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
31: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
32: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
33: Calcio dopo il pareggio con la Juve Stavia per 1-1, il Südtirol va ai playout contro il Bari, la sfida per restare in Serie B. Sarà Andrea Lazzaroni a guidare Legato, l'ente gestore dei rifiuti in Trentino. Eletto all'unanimità dopo settimane di stallo, l'ex sindaco di Di Maro dovrà gestire la complessa partita dell'inceneritore. Sia alla fusione tra Mila e Brimi nasce una nuova grande cooperativa della trasformazione del latte in Alto Adige. Sarà una delle realtà principali del settore in Italia. Dall'accoglienza degli stranieri all'emergenza casa, le realtà del volontariato trentino si presentano in Piazza Duomo a Trento, che si conferma città del volontariato. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del giornale radio regionale. In studio Andrea Selva a Trento, da Bolzano vi sta parlando Matteo Battistella, in regia Carl Pfeiffer e Roberto Lorenzi. In mattinata oggi tempo soleggiato, nel corso della giornata si svilupperanno alcuni cumuli ma la probabilità di locali rovesci sarà solo in lieve aumento. Dunque il calcio in apertura, grande amarezza ieri sera allo stadio Druso, esaurito fino all'ultimo posto per i tifosi biancorossi. Dopo un'altalena di emozioni legata anche ai risultati degli altri campi, Südtirol condannato ai play-out contro il Bari. Sentiamo.
0: Niente salvezza diretta per il Südtirol, che contro una Juve Stabia già certa dei play-off è tradito dalla tensione e dalla frenesia sotto porta. I ragazzi di Castori partono forte, con un Casiraghi subito vivace. Al 26esimo, su sponda di Pecorino, Mercai fa tutto bene tranne il tiro, debole. Il gol sembra nell'aria, ma il primo a fondo passa la Juve Stabia. Corner di Maestro, Pietrangeli si perde Gabrielloni che taglia sul primo palo e batte Adamonis. Alla pausa è vantaggio esterno. Nella ripresa il Südtirol va subito vicino al pari con un'acrobazia di Mercai, palla alta. Al quarto d'ora combinazione tra due neo entrati biancorossi. Zedatka da destra pesca Cernigoi sul secondo palo che col destro fa 1-1. Nell'ultimo quarto d'ora è monologo biancorosso. Odogwu si presenta in area ma allarga troppo il diagonale con il sinistro. Nel recupero, mentre arriva la notizia del gol dell'Empoli a Monza, il Südtirol spreca l'impossibile. Cernigoi con la porta spalancata spara alto, stesso esito poco dopo per le conclusioni di Verdi e il Kawakibi. Finisce 1-1 al Südtirol, che chiude a pari punti con l'Empoli, ma con peggiore differenza reti tocca in sorte la doppia sfida salvezza contro il Bari, andata venerdì in Puglia. Francesco Clementi, TGR Bolzano.
1: Intanto il Calcio Trento, dopo l'addio al sogno della Serie B, archivia la stagione annunciando un rafforzamento della compagine sociale con l'ingresso di 8 nuovi soci. Si tratta di Luigi Balestra, Giampiero Buselli, Walter Caldonazzi, Marco Cristoforetti, Luca De Mattè, Gianni De Madonna, Manuel Furlani e Marcello Lunelli del gruppo Ferrari. I nuovi ingressi portano la compagine sociale a 14 azionisti complessivi. Voltiamo pagina. Legato, l'ente territoriale per il ciclo dei rifiuti, ha ora un presidente. L'Assemblea dei Comuni Trentini ha infatti eletto Andrea Lazzaroni, ex sindaco di Di Maro Folgarida.
3: Andrea Lazzaroni è il nuovo presidente del Legato, il consorzio che si occuperà del ciclo dei rifiuti in Trentino. Eletto all'unanimità da rappresentanti di comuni, comunità di valle e provincia, il suo nome è arrivato dopo settimane di impasse, il segno più evidente di quanto la questione sia delicata. Lazzaroni, ex sindaco di Di Maro e commissario del comune di Cimone, dovrà infatti occuparsi del nuovo e già contestato inceneritore, ma anche di mettere assieme i diversi ambiti che fino ad ora si gestivano autonomamente.
4: Prima l'approfondimento e poi appunto con serietà si faranno le scelte adeguate che l'assemblea riterrà di dover sostenere.
3: E poi naturalmente l'impianto di smaltimento dei rifiuti che dovrà essere costruito a Trento. Il comune del capoluogo vigila attentamente, mentre anche dagli ordini delle professioni sanitarie è arrivato l'invito ad essere più che prudenti. Michele Carpano, TGR Trento.
33: Giornata storica ieri per il settore del latte in Alto Adige. L'assemblea dei delegati di Mila ha approvato la fusione con Brimi. Via libera quindi alla nascita di un'unica grande cooperativa. Sentiamo.
7: Non ha ancora un nome definitivo, ma è già una delle più importanti realtà del settore lattiero-caseario in Italia. 3.100 aziende associate, 750 dipendenti, 275 milioni di chili di latte da gestire ogni anno. Questi i numeri della nuova grande cooperativa nata dall'unione delle due realtà principali attive in questo campo in Alto Adige. Anche l'Assemblea dei Delegati di Mila ha dato il via libera infatti alla fusione con Brimi, che si era già detta a favore qualche giorno fa. Si parte allora, le tre sedi storiche a Bolzano, Bressanone e Brunico restano in funzione, non ci saranno tagli sul personale. Il prezzo pagato agli allevatori resterà di 70 centesimi al litro di latte, cifra comunque più alta che altrove. Il mondo dell'agricoltura guarda con favore alla fusione, ma non manca qualche critica tra chi teme in futuro di avere meno voce in capitolo. Simona Peluso, TGR Bolzano.
1: La politica trentina, attenzione perché così si va a sbattere, a dirlo il senatore Pietro Pattone, eletto come indipendente nel centrosinistra trentino. A Trento, per avviare un ciclo di incontri sul futuro da qui al 2050, Pattone ha lanciato l'allarme sull'invecchiamento demografico. Oggi in Trentino ci sono poco più di 100 ultracentenari, fra 25 anni saranno quasi 2500. Bisogna, ha detto Pattone, progettare un nuovo sistema. Oggi in Trentino ci sono poco più di 100 ultracentenari. Fra 25 anni saranno quasi 2500. Bisogna, ha detto Pattone, progettare un nuovo sistema di assistenza.

0: La regione e le province hanno numerose competenze per cercare di evitare il disastro.
1: Non più solo tra i caselli di Bolzano Sud e Bolzano Nord, l'Urban Pass, cioè la possibilità per i lavoratori pendolari di viaggiare senza pagare il pedaggio, verrà esteso dal 1 giugno fino al casello di Egnaora. La delibera promossa dagli assessori Alfraider e Bianchi è stata approvata dalla giunta provinciale altoatesina per far fronte ai cantieri cittadini, in particolare quello di via Einstein. La gratuità del pedaggio vale dal lunedì al venerdì negli orari tra le 6 e le 9 e tra le 16 e le 19. Costo stimato per la provincia circa 500.000 euro. E l'Alto Adige si apre la possibilità in futuro di eleggere il consiglio provinciale con voto elettronico. Il disegno di legge a firma del presidente Compacer è stato approvato ieri all'unanimità dall'Assemblea legislativa. In aula Compacer ha spiegato che la legge introduce solo una possibilità, non una certezza, almeno per la prossima tornata elettorale. Approvata inoltre la mozione del Team K per le raccolte firme online a sostegno di referendum, votazioni popolari, petizioni e liste politiche.
2: Fino a domani Piazza Duomo a Trento è la piazza del volontariato. Tante le associazioni che si presentano ai cittadini, tra queste anche Trentino Solidale, che non si occupa solo di emergenza alimentare, dice Alma Chiellini.
3: Trentino Solidale da un po' di tempo, da qualche mese, sta seguendo anche l'emergenza abitativa, perché è un problema noto, è un problema diffusissimo, è un problema che il Comune di Trento ha cominciato a risolvere assegnando qualche appartamento ad appartamenti a persone che hanno trovato lavoro, che possono permettersi di pagare un affitto a prezzi bassi, a prezzi moderati, ma che non hanno nulla, che entrano in casa con lo zaino che hanno indosso e quindi hanno bisogno di tutto, hanno bisogno di una cucina, hanno bisogno di un letto, di materassi, ma anche di biancheria. Trentino Solidale col progetto Dono Trentino e col progetto Abita, in collaborazione con tanti privati che donano immobili, intercetta queste esigenze.
2: A Trento la tradizionale consegna delle lauree, con la quale l'università ieri ha festeggiato più di 300 nuovi dottori.
4: È con il tradizionale lancio dei tocchi che si è chiusa la cerimonia di laurea per 320 nuove dottoresse e dottori dell'Università di Trento. Un momento carico di emozioni con lo sguardo sul futuro. Testimonial di quest'anno Gianluca Fiume, una laurea a Trento ed ora responsabile per Asia e Pacifico del gruppo Piaggio. La marcia in più, ha detto, è per chi riesce a comunicare in profondità in un mondo iperconnesso ma superficiale. Sul palco tanti percorsi personali e ricchi di prospettive future.
5: Sì. Quanta l'emozione!
6: Tantissima, tante, proprio una bella giornata.
5: Se guardi al futuro in generale, qual è il tuo atteggiamento? Cosa pensi?
6: Speranza e di fiducia, anche un po' di avventura dell'ignoto, ecco.
4: Davide Sigele, TGR Trento.
1: Grave incidente ieri lungo la ferrata tridentina al Pisciadua, quota 2700 metri. Una 44enne australiana è precipitata per circa 30 metri. Immediato l'intervento dei sanitari. Prima è stata raggiunta dagli uomini del soccorso alpino dell'Alta Badia, poi l'elicottero Pelican 2 ha trasportato la donna all'ospedale di Bolzano in condizioni critiche.
2: Quattro veicoli elettrici tra monopattini e biciclette sono stati sequestrati nelle scorse settimane dalla polizia locale in Alta Valsugana. Secondo le verifiche erano stati manomessi per raggiungere velocità anche doppie rispetto a quanto stabilito dal codice della strada. Per i proprietari è previsto il sequestro e multe che possono superare i 1.000 euro.
7: L'edicola, rassegna stampa.
2: Ore 7:27, 42 secondi, cominciamo dai giornali in edicola in Trentino. L'Adige dedica l'apertura alla Valdastico, i soldi dal Veneto, l'opera potrebbe rientrare nel piano finanziario della holding unica. A centropagina, sempre sull'Adige, una notizia di cronaca giudiziaria che troviamo anche sugli altri giornali. Medico nei guai per stalking, regali e fiori all'ex collaboratrice che ora lo ha denunciato. Sul T quotidiano un'inchiesta dedicata alle attività parrocchiali. L'oratorio raddoppia. Negli ultimi 20 anni gli iscritti alle 88 strutture del territorio sono passati da 10 a 20.000. E poi un richiamo ai due scienziati americani, padri del vaccino contro il papillomavirus, che questa mattina alle 10 riceveranno il premio Petzkoller al Teatro Sociale di Trento. Infine sul Corriere del Trentino, titolo principale sul calcio Trento. Un passo verso la Serie B. Arrivano altri 8 soci, c'è anche Marcello Lunelli e Giacca commenta: nel 2014 tutto questo era inimmaginabile.
1: Chiudiamo con i quotidiani, la tua tesina in edicola. Sutirol costretto ai playout, l'apertura dell'Alto Adige. Biancorossi non vanno oltre l'1-1 nella sfida contro la Juve Stabia e adesso la doppia sfida col Bari per restare.

0: votare. In B passiamo al Corriere dell'Alto Adige. Elezioni, sia al voto elettronico, approvato il disegno di legge in consiglio, l'Alto Adige farà da apripista a livello nazionale. Infine i quotidiani in lingua tedesca, un piano di rilancio da oltre 27 milioni di euro per il monastero di Sabbiona, l'apertura della Tageszeitung. Sul Dolomitten invece si parla sempre di voto elettronico, con la possibilità di farlo, che è stata approvata appunto ieri in consiglio provinciale, lo abbiamo detto nel corso del nostro GR. Vi ricordo i nostri siti internet, rai.it/tgrbolzano e rai.it/tgrtrento. È tutto, il giornale radio torna alle 12:10. Grazie per averci seguito, buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: E una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 7:30 minuti sulla 5, la Torino Courmayeur. Ci sono code tra Courmayeur Sud della statale 26 sulla tangenziale sud di Torino, rallentamenti per un incidente allo svincolo in corso 4 novembre. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese, sulla statale bis via Cassia Veientana ci sono rallentamenti per lavori tra Castel De Ceveri e le rughe. Ancora sulla 1 la Firenze-Roma, attenzione a nebbia banchi tra Orvieto e la diramazione Roma Nord, c'è nebbia banchi anche tra Colleferro e Anagni nel tratto Roma-Napoli. Prudenza alla guida. Per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su Conad.it. Caffè Europa.
5: 7:32 minuti e 35 secondi, buona festa dell'Europa da Tiziana Di Simone. Oggi sabato 9 maggio siamo tornati ad Esperienza Europa David Sassoli, la casa degli italiani europei, in piazza Venezia a Roma, uno spazio interattivo per scoprire come funziona l'Unione Europea. Saremo qui fino alle 8, quindi passate a prendere un caffè con noi se volete, e con tutta la squadra. In regia c'è Cecilia Musetti, come sempre, il tecnico è Gennaro Strazzullo e il specializzato di produzione è Davide Santi Marrocchi, che è qui con noi, insomma la squadra che viene da Saxa Rubra, e poi tanti ospiti, perché ve li salutiamo allora subito. E sono le presentazioni, sono i ragazzi Adriano Bianchi, il neo diciottenne del liceo Giordano Bruno, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno,
5: benvenuto. Poi due studenti di comunicazione all'Università di Roma La Sapienza, Daniele Sale e Lorenzo Verde.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno.
5: Eccoli. Poi il professor Cristian Ruggero, uno dei coordinatori di questo modulo Jean Monnet Best al Dipartimento appunto di comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno Cristian Ruggero.
9: Buongiorno.
5: E poi per i commenti e l'attualità Francesco Giubilei, presidente del think tank Nazione Futura.
10: Buongiorno, grazie per l'invito.
5: E poi Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo. E buongiorno e bentrovato.
11: Buongiorno, buona festa dell'Europa.
5: Eccoci, allora. Questo spazio, tra l'altro, da qui parte un po' l'intera giornata della festa dell'Europa, che sarà animata poi da numerose iniziative. Alle 9:30 proprio qui Esperienza Europa con i ragazzi, ancora attività ludiche educative, poi ancora alle 21 stasera, sempre da qui, da Esperienza Europa, un invito a tutta la cittadinanza a partecipare a un viaggio di parole, emozioni e idee appunto europee, che cercheremo di portare avanti anche qui con la setta dei poeti estivi. estinti. Ancora questa festa è iniziata ieri sera, che l'ha seguita con Lucide Europa che si sono accese a Roma, e poi continua fra poco alle 11 al Pincio con il Villaggio Europeo. Insomma, un po' vi ho dato l'idea adesso, mi sembra che qui noi partiamo invece da questo spazio con i nostri ospiti per la storia di questa festa e anche poi un po' di futuro, speriamo. La storia parte dal discorso del 9 maggio del 1950 a Parigi del ministro degli esteri francese Robert Schuman.
3: L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre.
5: L'Europa non è stata fatta, abbiamo avuto la guerra. Robert Schuman si riferiva ovviamente alla Seconda Guerra Mondiale, quando l'Europa era un campo di rovine e quindi cercava una pace duratura. Da quella dichiarazione si proponeva poi di creare la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Allora, Virgilio D'Astoli, sono in realtà 40 anni di celebrazioni ufficiali di questa festa dell'Europa. Ecco. Da qui partiamo.
6: Sì, è nata quella idea, è nata nel 1986 a un Consiglio Europeo, con il suggerimento soprattutto anche di Jacques Delors, che da un po' di mesi era diventato Presidente della Commissione Europea e lo fu per più di 10 anni. È stata fatta la festa dell'Europa, è stata decisa la bandiera che fra l'altro si ispirò alla bandiera del Consiglio d'Europa, anche se un po' differente. Se voi vedete le due bandiere, esteticamente sono un po' differenti, e l'inno alla gioia di Beethoven, in cui vale la pena ricordare che l'inno alla gioia è soltanto la musica e non il testo, diciamo. E queste sono le tre cose che furono decise nel 1986, e da allora ogni anno gli europei festeggiano la festa dell'Europa, perché l'idea dell'unità europea è nata appunto col discorso di Robert Schuman del 9 maggio del 1950 al Salone dell'Orologio del Ministero degli Esteri francese. E quel testo fu in parte scritto da Jean Monnet, che è uno dei padri dell'Europa, in cui vale la pena ricordare, per chi va a controllare gli archivi di Jean Monnet, che in quel testo c'era per due volte l'aggettivo sovranazionale, e Jean Monnet con la penna stilografica ha cancellato l'aggettivo sovranazionale e l'ho sostituito con la parola federale, ecco. Perché l'idea di Jean Monnet era che la prospettiva doveva essere quella di creare una federazione europea passo dopo passo.
5: Un passo dopo passo. Francesco Giubilei, allora lei è nato nel 1992, l'anno del Trattato di Maastricht, quindi questa festa dal suo punto di vista come la vive?
7: Beh, è un momento importante e va riscoperto dal mio punto di vista quello spirito che è lo spirito dei padri fondatori dell'idea dell'Europa, che nasce come concetto con il Trattato di Roma, e il fatto che siamo proprio qua oggi nel centro di Roma a ricordare l'Europa è un qualcosa di estremamente importante. Il Trattato di Roma, che viene immaginato e siglato da tre grandi leader che erano Schuman, De Gasperi e Adenauer, basava le basi del concetto di Europa su un retroterra culturale, su una serie di valori che accomunano tutti gli europei, e credo che lo spirito di quel trattato vada oggi riscoperto. Poi ci sono stati due trattati successivi, che sono stati Maastricht nel 92 e successivamente nei primi anni 2000 c'è stato il trattato di Lisbona, e quei due trattati sono stati dei trattati più, se vogliamo, economici e politici, quindi ben venga l'integrazione economica e politica, però non dobbiamo mai dimenticare quelle che sono le nostre radici culturali, perché proprio avendo un'unità valoriale, proprio avendo un'unità culturale, riusciremo a immaginare anche in futuro un'Europa che sia sempre più coesa su quelli che sono i grandi temi.
5: Allora, Adriano Bianchi, ultimo anno del liceo romano Giordano Bruno, tu hai partecipato proprio qui ad Esperienza Europa al gioco di ruolo, calandoti nei panni di un eurodeputato.
8: Allora, esattamente.
5: Com'è andata?
8: No, è stata un'esperienza molto interessante, perché comunque ci ha permesso di uscire da scuola e di conoscere bene comunque come funziona appunto la legislazione europea. E infatti il gioco di ruolo ci ha permesso di dividerci in gruppi e di confrontarci e appunto di fare delle leggi. E appunto abbiamo capito che nel mondo del diritto è importante ascoltare e poi comunque fare delle cose giuste.
5: Questo se le faccia, poi vediamo.
8: Si spera.
5: Giusto. Ci proviamo. Lorenzo Verde, 24 anni, studente, abbiamo detto, in comunicazione. Tu hai scelto di partecipare a un progetto europeo all'università.
9: Esatto.
5: Ma perché?
9: Ho partecipato per vedere più da vicino come funzionassero questi progetti europei di cui spesso sentiamo soltanto il nome, no? Ecco, per il nostro primo articolo abbiamo avuto l'opportunità di intervistare, di confrontarci con due giovani volontari che hanno dato un aiuto concreto nelle comunità in cui sono andate, ed è proprio questo che mi ha affascinato, diciamo. All'università il professor Ruggero ci ha permesso di avvicinarci al progetto BEST, che il cui scopo ultimo è proprio di avvicinare i giovani e l'Europa, e penso sia una cosa molto importante per il futuro, sia il nostro, sia proprio quello dell'Europa in sé.
5: E allora, Daniele Sala, ci racconti questo progetto che avete realizzato per l'università, brevemente, un laboratorio di giornalismo, quindi giovani colleghi, vai.
11: Il progetto trattato riguarda due tematiche fondamentali, l'Unione Europea e noi, giovani, coloro tra i 18 e i 35 anni in particolar modo. Pochi anni fa l'Europa ha lanciato un progetto, inizialmente chiamato Servizio Volontario Europeo, oggi Corpo Europeo di Solidarietà, il cui scopo era quello di permettere a noi giovani di essere non solo degli spettatori, ma dei veri e propri protagonisti, e quindi di far sì che noi ragazzi e ragazze potessimo collaborare per aiutare le comunità locali ed essere dei cittadini maggiormente responsabili.
5: Servizio volontario europeo, un altro dei tanti, che non è solo Erasmus, perché sembra che poi l'Europa sia solo l'Erasmus. Noi siamo qui ad Esperienza Europa con tutti questi ospiti che avete appena ascoltato, molti gli appuntamenti per la festa dell'Europa in tutti i paesi europei. È molto sentita questa ricorrenza del 9 maggio nei paesi baltici, entrati nell'Unione nel 2004 e da quasi 5 anni sono tornati a confrontarsi con la minaccia russa dopo l'invasione appunto dell'Ucraina. Sentiamo il racconto del docente di studi europei all'Università di Tartu in Estonia, Stefano Braghiroli, di questa festa.
12: Buona festa dell'Europa a tutti. Dalla prospettiva dei baltici, la festa dell'Europa è sicuramente molto sentita e molto celebrata. Abbiamo eventi, concerti in tutte le maggiori città. E uno dei motivi per cui c'è tanta enfasi sulla ricorrenza ha sicuramente anche a che fare con la memoria dolorosa del periodo sovietico. Nell'URSS, e come sappiamo ancora oggi, nella Russia di Putin, il 9 maggio ricorre ed è celebrato l'anniversario della vittoria sulla Germania nazista. La vittoria sovietica per le nazioni baltiche coincide con 50 anni di occupazione sovietica e certamente non con la libertà. Ovviamente mettere enfasi sul 9 maggio come giornata dell'Europa è anche un modo per allontanare questo passato. Il 9 maggio però è anche il simbolo di una memoria divisa, in un certo modo, tra Estonia e Russia, estoni e russi e Oriente e Occidente. Forse l'immagine più eloquente di questo è il confine russo-estone a Narva. Da un lato, per il 9 maggio si pianifica un concerto propagandistico di stampo sovietico con divise e immagini degli anni 40 e dall'altro, dalla sponda estone, ci sono eventi con bandiere europee, estoni e ucraine e un poster in bella vista sul lato o dal lato russo in cui un volto metà Putin e metà Hitler è accompagnato dalla scritta criminale di guerra.
5: Questo è il racconto di Stefano Braghiroli. Certo, questo 9 maggio a Narva, su questo confine, immaginatelo, tra Estonia e Russia, due città divise da un fiume e da una guerra in corso, deve essere simbolico. E vediamo un Putin indebolito proprio il giorno della vittoria con questa parata a Mosca un po' sottotono, ma l'Unione Europea sta facendo abbastanza per sostenere l'Ucraina, ma soprattutto per trovare una soluzione diplomatica. Pier Virgilio D'Astoli, torniamo da te.
6: Intanto, dopo alcune difficoltà, come sappiamo, dovute al veto di Orban, i paesi europei hanno accettato di sostenere l'Ucraina con un prestito di più di 90 miliardi, che non è poca cosa, diciamo che era molto importante, su cui Zelensky ha molto insistito, non soltanto dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista economico. In secondo luogo, i paesi europei hanno confermato il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sono due cose, diciamo così, non marginali, che mostrano che su questa questione c'è una forte unità fra i paesi europei. Quello che però è mancato, e questa è la cosa più grave, qualcuno parla di schizofrenia catatonica, che i paesi europei non sono stati capaci in tutti questi anni di immaginare un progetto di non soltanto di pace, ma insomma come uscire da questa situazione. Non, sul tavolo non hanno messo nulla da questo punto di vista. Questa è una cosa abbastanza grave, perché il problema della guerra e dell'aggressione della Russia all'Ucraina è un problema essenzialmente europeo più che internazionale, e i paesi europei avrebbero dovuto effettivamente impegnarsi fin dall'inizio per immaginare un futuro sul continente europeo. Ricordo, per concludere, che il presidente Mattarella andò a parlare all'assemblea del Consiglio d'Europa dicendo: noi dobbiamo rilanciare l'idea di una nuova Helsinki. Voi ricordate Helsinki nel 1975? Mattarella dice: dobbiamo lavorare su un progetto di cooperazione e sicurezza sul continente. Mattarella non fu ascoltato, forse varrebbe la pena riascoltare quel discorso e rilanciare l'idea di una nuova Helsinki.
5: Nell'ultimo Eurobarometro, nel capitolo dedicato all'Ucraina, il 76% degli intervistati è convinto che l'Unione, che l'invasione russa costituisca una minaccia per la sicurezza dell'Unione Europea, e che è poco più della metà, il 55%, sostiene che le risposte dell'Unione all'invasione siano, diciamo, quelle giuste. Allora, Giubilei, stiamo facendo qualcosa soprattutto per trovare una soluzione diplomatica? Questa Europa la può fare, questa Unione?
7: Ma l'Europa in questi anni ha dato un contributo importante sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista militare all'Ucraina. È chiaro che non possiamo immaginare una durata della guerra senza una scadenza temporale, e se non iniziamo seriamente un discorso diplomatico, che fino ad oggi in questa fase, nel momento in cui si è aperto su input, spiace dirlo, non europeo ma americano, e va detto che se sotto la presidenza Biden, se non si era arrivati a una pace in Ucraina, era perché da entrambe le parti, pur ovviamente essendoci la evidente responsabilità della Russia in questa guerra, non si era cercato in modo netto di arrivare a una soluzione diplomatica. La presidenza Trump, vi ricorderete, quando venne eletto, dicendo: in 24 ore risolverò la guerra in Ucraina, cosa che evidentemente non è arrivata, però ha cercato, dando anche delle concessioni forse troppo ampie nei confronti della Russia. E se ad oggi non siamo ancora arrivati quindi a una soluzione diplomatica, la responsabilità va detto in modo chiaro, evidentemente, della Russia e di Putin. Però questo deve essere un momento per l'Europa di riflessione. Cioè, noi anche in questi mesi abbiamo nel dibattito pubblico discusso in tante occasioni della possibilità di un esercito comune europeo, un tema che se ne parla ciclicamente, però che cosa ce ne facciamo di un esercito comune europeo se prima non abbiamo una politica estera comune? Cioè il problema di fondo ad oggi dell'Europa è l'assenza, anche in una situazione con una guerra nel continente europeo, non in Unione Europea ma nel continente europeo e alle porte dell'Unione Europea, come quella dell'Ucraina, in cui abbiamo visto in questi anni alcune posizioni diverse. Quindi la priorità è iniziare, in particolare su quei dossier e in quelle aree che sono delle aree strategiche, Ucraina per noi italiani, Balcani, il cosiddetto Mediterraneo allargato, ad avere una visione, una posizione comune, e nel momento in cui si riuscirà ad avere una posizione comune, ecco che si potrà immaginare poi una maggiore presenza dell'Europa come attore geopolitico.
5: Ecco, l'Unione Europea, abbiamo detto all'inizio, nasce come un progetto di pace, sembra molto lontano, anche in base a quello che avete detto voi, quel 2012, quando gli eurovertici ritirarono il Nobel per la pace, noi eravamo 500 milioni di persone tutti insigniti del premio Nobel per la pace. Beh, si può discutere poi sul simbolo di quel premio oggi, ma per certo a Bruxelles si discute di più di come utilizzare l'articolo 42.7 del Trattato di Lisbona, questa clausola di assistenza collettiva in caso di attacco contro un paese dell'Unione, che pare abbiano cercato di fare delle simulazioni e non ci siano al momento riusciti. Ma il mondo accademico, le università, direi, guardano soprattutto alla pace. Abbiamo sentito anche prima i ragazzi, si sono occupati di servizio volontario europeo. Allora, come invece il progetto cofinanziato dall'Unione Europea, che ci racconta adesso il professor Christian Ruggero qui alle Esperienze Europa, può andare in questa direzione, professore?
13: Il progetto, intanto sciogliamo
5: sì, l'acronimo giusto.
13: Che BEST funziona molto, ma dietro sì. Ci sta Bringing Europe to you, Students and Back, che dà un pochino l'idea di quello che con le altre colleghe, Maria Romana Allegri, sì. Paola Marsocci, Lucia Tambrosi, facciamo da un po' di tempo, nel senso provare a portare l'Europa agli studenti e le studentesse da un certo punto di vista, ma anche il punto di vista delle studentesse e degli studenti sulla comunicazione europea. E lo facciamo con iniziative seminariali, iniziative laboratoriali come quella che vi abbiamo appena raccontata. Questa volta abbiamo voluto appunto lasciare qualcosa di un pochino più tangibile anche nel nostro dipartimento. Abbiamo lanciato una chiamata di idee per realizzare un murale.
5: Ecco.
13: Un murale che abbiamo voluto ispirato appunto ai valori dell'Europa, della pace, dell'istruzione come driver della pace, fondamento dell'Unione Europea. Abbiamo individuato un artista che è Daniele Tozzi, che sta lavorando a questo bozzetto che abbiamo presentato ieri l'altro in un convegno alla Sapienza, dove ci sono queste due figure o più figure, stiamo ancora definendo, che in qualche maniera si confrontano sul discorso europeo e sul discorso della pace, si costituiscono in qualche maniera in questo discorso, quindi ci saranno dei fili del discorso che li tengono insieme. Uno di questi fili dovrebbe essere l'incipit proprio della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, quindi i popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
5: Ecco, direi che questo è sempre i valori al centro dell'Europa. Poi bisogna sempre vedere questi valori come vengono nelle nostre vite veramente applicati e messi in pratica. Ragazzi, avete una domanda magari veloce per i nostri ospiti qui e poi magari passiamo alle nostre idee per l'Europa? No, non ce l'avete? Ah no? Ah, vi ho preso di sorpresa. Allora ve la pongo io questa domanda, la facciamo fare al professor Cristian Ruggero. Ce l'hai una domanda per i nostri due ospiti qui sull'Unione Europea? Cosa?
13: Questi valori, come li mettiamo in fila? Perché quella, appunto, sono tanti, bisogna decidere quale difendere per primo.
5: Perché poi alla fine.
6: Beh, intanto il professore ha fatto riferimento alla Carta dei diritti.
5: Ecco, bravo.
6: Se noi la leggiamo, è uno dei più bei testi, diciamo così, che possiamo avere a livello dell'Unione Europea. Fu programmata nel 2001 a Nizza, dicembre 2000 a Nizza, poi è diventata giuridicamente vincolante. Anzi, io dico che quella carta è superiore al Trattato di Lisbona, primo perché è stata adottata prima e secondo luogo perché, come sappiamo, molte delle nostre Costituzioni hanno una parte che è immodificabile e la Carta dei diritti, che non fa parte del Trattato di Lisbona, ma ricordiamoci che anche la Dichiarazione dei diritti dell'uomo della Rivoluzione francese non fu inserita nella Costituzione, il che non vuol dire che ha una dimensione minore, diciamo così. Quella carta è importante, molto importante, perché stabilisce dei principi che riguardano l'insieme dei cittadini europei, che riguardano i diritti civili, politici, economici e sociali. E io credo che tutti i passi in avanti che devono essere fatti anche nei confronti dei paesi candidati, è importante questo dirlo, devono in qualche modo fare nel rispetto della Carta dei diritti. Ci sono, lo dico a questi ragazzi, ci sono tre parole di Aristotele che noi utilizziamo sempre come movimento europeo, che dovrebbe essere in qualche modo l'orientamento dell'Europa: logos, ethos e pathos. Logos vuol dire avere la ragione, ethos i principi, la carta, e pathos noi dobbiamo anche lavorare sulla base dei sentimenti, perché non basta l'economia e il mercato, ma ci vuole, lo diceva anche Delors, ci vuole anche una dimensione fondamentale che riguarda i sentimenti, logos, sentimenti, ethos e pathos.
5: Giubilei, c'è un sentimento dell'Europa secondo lei?
7: Beh, senza dubbio c'è una comune identità europea che accomuna tutti i popoli. Dopodiché noi dobbiamo domandarci anche in prospettiva quale modello d'Europa vogliamo immaginare, e ci sono due modelli in questa fase che per i prossimi anni possono essere adottati. Uno è il cosiddetto modello degli Stati Uniti d'Europa, cioè gli Stati Uniti d'Europa prevede un modello che è un modello federale, quindi un modello con una maggiore centralizzazione. L'altro modello è il cosiddetto modello dell'Europa delle nazioni, ed è un modello confederale. Dal mio punto di vista credo che l'Europa oggi debba cercare di trovare alcuni pochi grandi temi in comune, su cui dobbiamo essere un attore che si muove in modo unitario. Penso al tema dell'energia. Pensate al tema dell'energia in questa fase, quanto sarebbe utile e importante avere una politica europea e comune per cercare di abbassare anche i prezzi. Penso al tema della difesa. Il tema della difesa è un maggiore coordinamento, un qualcosa di estremamente importante. Penso al tema dell'immigrazione, cioè delle politiche migratorie comune. Questi sono solo tre grandi esempi. E poi però su delle tematiche che sono delle tematiche che riguardano magari la vita dei cittadini o delle piccole imprese, applicare quel principio di sussidiarietà, che significa che su alcuni argomenti, su alcuni temi, lasciare maggiore libertà agli stati e ai cittadini. Un modello di questo genere potrebbe essere un modello che funzionerebbe anche in prospettiva.
5: Io, per chiudere, ci sono rimasti tre minuti quasi, andrei con i nostri giovani a capire quale Europa, o meglio quale Unione Europea vorreste, e partirei da Daniele, giusto? Daniele, Lorenzo, Daniele.
11: Vorrei un'Unione Europea unita, solidale e coinvolgente nei confronti di tutti i cittadini e soprattutto nei giovani. Perché alla fine io penso che comunque noi giovani dobbiamo essere in grado di poter sbagliare, di avere più opportunità per il futuro e di essere non per l'appunto dei semplici spettatori, ma dei protagonisti per il futuro. E per far ciò dobbiamo essere ascoltati ed essere valorizzati.
5: Allora, Daniele.
9: Quando parliamo di Europa immaginiamo sempre qualcosa di lontano, una specie di grande entità che imposta regole e limiti. Ecco, nell'Unione Europea che vorrei io in realtà assomiglia più a una comunità in cui, come ha detto prima Daniele, i giovani e i cittadini non sono solo spettatori ma parte di un qualcosa, di uno Stato più grande. È un'Europa che non restringe ma allarga i confini culturali, le opportunità, anche il senso di appartenenza. Ed è così che smette di sembrarci un qualcosa di lontano, di estraneo da noi, ma diventa un progetto in cui siamo immersi, è un qualcosa di condiviso.
5: E allora io chiuderei con questo giro con Adriano, questo neo diciottenne. Vai.
8: Neo diciottenne. Allora, io vorrei un'Europa unita, assolutamente, e soprattutto molto più attenta a noi ragazzi su temi più concreti come il futuro, l'ambiente e lo studio. E infatti io preferisco e vorrei anche un'Europa più federalista, più centrata e più unita soprattutto, e infine anche una dove l'Europa deve dare tutte le stesse opportunità a tutti i ragazzi, anche che dobbiamo farci sentire tutti i cittadini europei.
5: Vai.
3: L'Europa non si farà pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
5: E beh, con tutte queste idee, come dice Schumann, l'Europa non si farà in una sola volta, Dastoli, che ci vuole tanto.
6: Si farà una sola volta, però la realtà mondiale ci indica che noi dobbiamo fare un salto, verso un'Europa più forte, più unita, più democratica. Fra l'altro, se posso dire una cosa, la democrazia non si fonda soltanto sulle istituzioni, ma si deve praticare giorno per giorno.
5: Certo.
6: E questo riguarda anche i giovani. Ricordo che nel 2029 voteranno per la prima volta 10 milioni di giovani.
5: Ecco, un titolo nel 2029.
7: Per il 2029 serve una maggiore attenzione, è stato già ricordato, ai giovani e soprattutto al mondo della scuola e al mondo dell'istruzione.
5: E allora, professor Ruggero?
14: Ma coraggio. Nel senso che le idee ci sono, i principi ci sono, se abbiamo un pochino più di coraggio ce la facciamo.
5: E allora grazie, in particolare un saluto speciale a Ilaria Garampi, che ci aiuta sempre quando veniamo qui a Esperienza Europa. Buona festa dell'Europa a tutti, a sabato prossimo da Tiziana Di Simone.
15: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
16: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
17: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
16: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
18: Coop, grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
19: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2.it.
20: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
21: La spesa intelligente.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Dialogo franco tra alleati. Giorgia Meloni incontra il segretario di Stato americano Marco Rubio. La Premier: ognuno difende il proprio interesse nazionale. Le opposizioni: governo sempre subalterno a Washington. L'attesa di Trump, il silenzio di Teheran, in Medio Oriente negoziati in stallo. Il capo della Casa Bianca annuncia una tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina. Appello del Papa per la pace. Non rassegniamoci alla morte. Starmer perde, ma resta. Amministrative nel Regno Unito, trionfa Farage, crescono i Verdi, crollano i laburisti. Diari, soliloqui, ricerche in web, tutte le accuse della procura su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. Lui si difende, non l'ho uccisa io. La giornata in memoria delle vittime del terrorismo, oggi cerimonia in Senato. Nel GR intervista al nipote di Antonio Annarumma, agente di polizia ucciso a Milano nel 69 negli scontri con l'estrema sinistra. Tango, eleganza, passione e sinfonia di cervelli. Uno studio dimostra che i ballerini si sincronizzano. Gli sviluppi potrebbero essere applicati anche alle squadre di calcio. Vienna vestita a musica per l'Eurovision, presentata alla 70ª edizione, al via il 12 maggio. Per noi, Sal Da Vinci, ce la metterò tutta. Internazionali di tennis, entra in campo il numero 1 Sinner, fuori l'ex numero 1 Djokovic. Giro d'Italia, al francese Magnella, prima maglia rosa. Calcio, una città in festa, Frosinone, per la quarta volta in Serie A. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il faccia a faccia tra la Premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio per provare ad allentare le tensioni tra i due paesi dopo gli attacchi di Trump. Un colloquio franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, afferma la Presidente del Consiglio.
3: Giorgia Meloni attende Marco Rubio al primo piano di Palazzo Chigi, Sala dei Galeoni. Sulla parete un grande quadro di Guttuso in cui domina il colore rosso e una riproduzione della facciata della sede del governo. Bandiere italiana e europea e americana fanno da sfondo a ben 2 strette di mano, una di saluto, la seconda a favore di telecamere. Se nessuno usa la parola ricucire, il colloquio, da Meloni definito franco e cercato da Rubio dopo gli attacchi di Donald Trump all'Italia, conferma che l'alleanza fra Roma e Washington non è mai stata in discussione, con una precisazione della Premier.
4: L'Italia difende i propri interessi nazionali, esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo.
3: I dossier sul tavolo: la crisi in Medio Oriente, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. Rubio aggiunge che non si è parlato del ritiro dei soldati americani dalle basi italiane. La Premier rilancia sull'unità dell'Occidente e nel suo intervento a Confagricoltura sferza l'Europa. Per troppo tempo, dice, ha lasciato che altri gestissero sicurezza, energia, materie prime.
4: E nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
3: Federica Ionta, GR1.
2: E all'evento di Confagricoltura si discute dunque del futuro dell'agroalimentare sotto pressione per la crisi internazionale che ha fatto lievitare i costi delle materie prime.
5: Il punto di rottura per l'agricoltura mondiale è il blocco di Hormuz. Per Confagricoltura, con lo stop di questa rotta commerciale, stiamo conoscendo la peggiore crisi alimentare da oltre 100 anni, ha spiegato il presidente Massimiliano Giansanti. L'Italia è particolarmente compromessa, visto che il comparto agricolo è il primo settore economico che contribuisce al PIL con oltre 700 miliardi. Servono risorse per abbassare i costi dell'energia e dei fertilizzanti, interventi che non possono essere solo a carico dei singoli stati, spiega Giansanti, e poi si rivolge all'Europa.
6: Senza una rottura del patto di stabilità è evidente che costruiremo un'Unione Europea che sarà sempre di più un condominio. Tutti utilizziamo gli spazi comuni, ma alla prima difficoltà ci chiudiamo dentro i nostri appartamenti e ci curiamo di ognuno dei nostri problemi. E questa è l'Europa che vogliamo? No.
5: Intanto per l'Italia ci sono buone notizie sul fronte dell'approvvigionamento del gas, annuncia il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin.
7: Noi abbiamo contrattualizzato ormai oltre il 90% dello stoccaggio del prossimo inverno.
5: Gelsomina Testa, GR1.
2: Le incognite sulle forniture di carburante e il trasporto aereo sono operative le linee guida della Commissione europea. Tra i punti principali per evitare confusione e tutelare i consumatori, nessun aumento del prezzo dei biglietti già acquistati, anche in caso di rincaro del jet fuel. In caso di emergenza, segnala Bruxelles, si potrà ricorrere a forniture americane. Per ora però la situazione è sotto controllo, conferma Sandro Pappalardo, presidente ITA Airways.
8: Noi momentaneamente non abbiamo questo
0: questo problema. Per 8 mesi abbiamo l'80% del carburante a prezzi già assicurati. E questo ci permette di non annullare nessun tipo di volo, non siamo andati ad incidere momentaneamente sul prezzo dei biglietti.
2: E veniamo proprio al nodo Hormuz, ancora tensioni nell'imbuto di una cruciale rotta commerciale del petrolio. Non si sbloccano neanche le trattative, non c'è ancora la risposta iraniana alla proposta statunitense, risposta che Trump attendeva nella notte.
1: Al Ministero degli Esteri di Teheran stanno ancora esaminando l'ultima bozza negoziale americana.
8: Mr. President, have you heard back from Iran?
1: Per questo Trump resta in silenzio quando i giornalisti gli chiedono se dall'Iran è arrivata una risposta alla proposta degli Stati Uniti. Sui media pakistani si discute l'ipotesi di un viaggio del presidente Islamabad per firmare un'intesa prima della sua missione a Pechino prevista per giovedì prossimo, ma nessuna conferma dalle parti coinvolte. Anzi, il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa la Casa Bianca di parlare di negoziati, mentre continua a usare il linguaggio della guerra nello stretto di Hormuz. Colpite 2 petroliere iraniane appena 24 ore dopo l'attacco di Teheran contro 3 cacciatorpedinieri americani. E mentre dagli ambienti vicini a Trump e dai report dell'intelligence statunitense vengono ridimensionati i risultati militari ottenuti da Washington, Araghchi rilancia: le nostre capacità missilistiche non sono al 75% come dice la CIA, ma oltre il 120%, ed emergono dati che mostrano come Teheran sarebbe aggirando il blocco navale, rafforzando i collegamenti ferroviari commerciali con la Cina. Fino a poco tempo fa tra Sian e Teheran partiva solo un treno merci a settimana, ora sono diventati 3. Azzurra Meringolo, GR1.
2: L'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina, Mosca e Kiev hanno accettato il cessate il fuoco di 3 giorni fino all'11 maggio, annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump. Via libera anche a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Il presidente ucraino Zelensky dà ordine di non attaccare Mosca durante la parata con cui oggi il Cremlino celebrerà la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Cerimonia quest'anno in tono minore, senza la consueta sfilata di mezzi corazzati, tra imponenti misure di sicurezza. 9 maggio, festa dell'Europa, nell'anniversario della dichiarazione Schuman, uno dei padri fondatori che nel 1950 pose le basi per l'unità europea all'insegna della pace. Ascoltiamo lo storico Antonio Varsori.
9: La guerra era finita solo da 5 anni, la volontà era quella di superare le rivalità, i contrasti. È innegabile che all'interno dell'Unione Europea non vi sono stati più conflitti.
10: Questa Europa oggi è all'altezza di affrontare la sfida della pace?
9: Diciamo che gli strumenti appaiono abbastanza deboli. Nell'ambito della crisi in Ucraina si è avuta la sensazione che i giochi possano essere fatti da altre parti. Per ciò che riguarda la crisi in Medio Oriente, per il momento l'Europa è uno spettatore che sta pagando le conseguenze sul piano economico.
10: La questione dazi. Trump sicuramente all'inizio del suo mandato puntava a accordi con i singoli stati. L'Europa ha reagito con una certa unità. Secondo lei è la strada?
9: Credo che lo sia, ma ricordiamoci che i presidenti cambiano. Ci sono degli altri attori mondiali forti, potenti e sono anche molto abili.
10: Alba Arcuri, GR1.
2: La parola pace è risuonata ancora una volta nei discorsi di Papa Leone, accolto da una folla di fedeli a Pompei e a Napoli a 1 anno dalla sua proclamazione. La nostra inviata.
11: La misericordia tocchi i cuori, plachi i rancori e gli odi fratricidi.
12: Illumini quanti hanno responsabilità di governo.
11: Dal santuario mariano di Pompei, Leone XIV lancia ancora un appello. La pace nasce dentro il cuore e non possiamo rassegnarci alle immagini di morte.
12: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
11: A 1 anno dall'elezione, celebra messa in piazza San Bartolo Longo. Nella supplica alla Vergine di Pompei, invoca pietà per l'Europa, per il mondo, perché pentito ritorni al suo cuore. Affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace. E di pace ha bisogno Napoli, città dai 1000 colori, ma insanguinata dalla violenza. Piazza del Plebiscito, Prevost incontra la cittadinanza. Disoccupazione, carenza di strutture e servizi, presenza pervasiva della criminalità assumono dimensioni preoccupanti.
12: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
11: Un ultimo appello, chiesa, istituzioni e società lavorino insieme per una città capitale di umanità e speranza. Con Alessio Caranzetti, Pompei, Francesca Paltracca, GR1.
2: La politica, le relazioni Roma-Washington e più in generale la posizione del nostro paese nelle crisi internazionali in primo piano nel confronto tra i partiti.
13: Rimaniamo centrali nei rapporti euroatlantici, così la maggioranza legge l'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio per Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini.
14: D'altra parte, tra Roma e Washington non c'è soltanto un'alleanza geopolitica, ma anche valoriale.
13: E per mercoledì il ministro degli esteri Tajani e quello della difesa Crosetto sono pronti a riferire in Parlamento sull'ipotesi di una missione navale a Hormuz. Mi fido di loro, assicura Salvini dalla Biennale di Venezia. L'arte, dice, visitando il padiglione russo, non deve essere boicottata, volgare l'ingerenza europea. Preferisce non andare invece il ministro della cultura Giuli. Opposizioni contro la politica estera del governo. Meloni ha fallito, sostiene il PD. L'America ci vuole sudditi prima di impegnarci in missioni navali, avvertono i Dem. Serve la pace nel Golfo. Antonio Misiani.
15: Le scelte dell'amministrazione americana a partire dai dazi colpiscono pesantemente le famiglie e le imprese italiane.
13: E dalle pagine del Corriere della Sera, il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte afferma su guerra ed economia: il governo è alla fase zero. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Ora la politica nel Regno Unito. Dalle elezioni amministrative un duro colpo al partito laburista al governo, mentre avanzano i sovranisti e vacilla sempre di più la leadership del premier Starmer.
16: Sono gli stessi laburisti a definire disastrosi i risultati elettorali della più importante tornata di voto dalle politiche del 24. Il Labour subisce sconfitte pesanti nelle elezioni locali inglesi, ma anche in Scozia e Galles, appena 10 eletti sui 96 del Parlamento gallese che i laburisti hanno guidato per 27 anni di seguito, mentre Reform, il partito di ultradestra, avanza anche a nord di Londra. Il meglio deve ancora arrivare, il commento del leader Farage, storico sponsor di Brexit. Crescono anche i verdi di Polanski, populismo ecologista, l'etichetta dei media, e i liberal democratici, scendono i conservatori. La tensione ora è concentrata sulle prossime scelte del Labour. Il primo ministro Starmer ha ribadito che non si dimetterà per non precipitare il paese nel caos, ma la sua presa sul Regno Unito è indebolita. Una dozzina di deputati laburisti lo critica apertamente. Il colpo di mano per sostituirlo al governo non è ancora pronto, ma la sensazione è che la crisi di leadership è solo rimandata. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Le 8:12 minuti, la cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi, unico condannato, mentre emergono altri elementi su Andrea Sempio.
17: Quando sono andato io, il sangue c'era. È questa una delle frasi che Andrea Sempio pronuncia da solo in macchina, che rafforzano le accuse contro di lui, secondo chi indaga. Per i carabinieri si riferisce alla scena del delitto, quella in cui il condannato Alberto Stasi ha sempre detto di aver fatto attenzione a non aver calpestato il sangue. Parole da contestualizzare, secondo i suoi avvocati difensori, come quando, imitando una voce femminile, simulava o forse inventava le risposte di Chiara Poggi alle sue 3 telefonate nei giorni prima del delitto. O come quelle in cui diceva di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto su una pendrive. I soliloqui sono stati male interpretati o non letti integralmente e non possono affatto avere il valore di una confessione, dicono i difensori di Sempio, alla cui innocenza continuano a credere i genitori di Chiara, arrabbiati invece dalla scoperta di essere stati intercettati anche loro. In una nota i loro legali bollano le indagini dei carabinieri di Milano come gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne è stata uccisa coltellata in casa. Il marito ha chiamato il 112 accusandosi del delitto ed è fuggito. È stato poi arrestato. Aveva tentato di togliersi la vita ed era ferito. Assolto in appello Raul Esteban Calderon, l'argentino accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, conosciuto con il nome di Diabolic, ucciso nel 2019 con un colpo di pistola nel parco degli acquedotti a Roma. Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, per i giudici del secondo processo invece non ha commesso il fatto. Un italiano in attesa di essere estradato in Italia per presunto traffico di stupefacenti è morto in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese. Loris Di Castri, 53 anni, è stato trovato nel suo letto senza vita da un compagno di cella. Si attende l'autopsia per determinare le cause del decesso. 9 maggio è la giornata in memoria delle vittime del terrorismo. La data, quella in cui nel 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Alle 10.30 cerimonia in Senato. Oltre 400 le persone uccise da chi inneggiava ideologie estremiste, politiche o religiose, seminando paura. La prima vittima nella storia del nostro paese è Antonio Annarumma, giovane poliziotto a Milano, ucciso nel 1969 durante una manifestazione studentesca. Vincenzo Ercolino è suo nipote, oggi vice sindaco di Monteforte Irpino. Lo abbiamo intervistato.
18: Antonio Annarumma era un giovane ragazzo di Monteforte che aveva questa passione per la polizia di Stato. Da Caserta fu mandato a Milano, verso il reparto celere. L'unico figlio maschio di una famiglia di 5 figli, per cui il dolore fu immenso. Lui era il più piccolo.
2: A portare soccorso ad Antonio e ai suoi colleghi l'allora commissario Luigi Calabresi, anche lui vittima del terrore qualche anno più tardi.
18: Ci furono dei discordi anche all'interno della caserma, per cui il commissario Luigi Calabresi fu lui a mediare tra i poliziotti. I colleghi di mio zio volevano uscire per affrontare i manifestanti.
2: Nessuno ha mai pagato per la morte di suo zio.
18: In questi scontri ci sono state parecchie televisioni. Si poteva risalire a qualcosa di più rispetto a ciò che hanno fatto. Il più grande rammarico è stato proprio questo, di non individuare il colpevole o i colpevoli.
2: Come viene ricordato oggi suo zio?
18: Intitoleremo la sala consiliare ad Antonio Annarumma. Il ricordo di mio zio a Monteforte è sempre vivo.
2: Arianna Di Giorgio, GR1.
19: Rai Radio 1, la Biennale di Venezia, qualche momento di tensione ieri in occasione dell'inaugurazione del padiglione di Israele e scontri tra corteo Propal e agenti.
20: Mancano pochi minuti alle 18, i circa 2000 manifestanti Propal cercano di entrare nelle corderie dell'Arsenale di Venezia, sede del padiglione di Israele alla Biennale, inaugurato al mattino con stringenti misure di sicurezza. Il cordone di poliziotti in assetto antisommossa blocca l'accesso, dimostranti e agenti si fronteggiano spingendosi, parte qualche colpo di manganello mentre dall'altra parte si tira dell'acqua, tutto comunque si risolve in meno di 2 minuti senza alcun ferito. Il corteo, che era partito intorno alle 17, si allontana per poi sciogliersi poco dopo senza entrare nell'ingresso principale dell'arsenale. Non si è trattato dell'unica contestazione contro Israele. Diversi padiglioni hanno infatti chiuso per protesta, tra questi quelli di Francia, Belgio, Giappone e Spagna. Alcuni hanno riaperto poco dopo. La serrata è stata aspramente criticata dall'Osservatorio Israele e dalla comunità ebraica di Milano. Fausto Bertuccioli, GR1.
19: L'alchimia del tango dà alla testa. Mentre i ballerini danzano, i loro cervelli si sincronizzano. Lo dimostra uno studio i cui sviluppi potrebbero essere applicati anche alle squadre di calcio.
21: 200 millesimi di secondo o anche meno è il tempo che impiega la ballerina a fare un passo indietro quando l'uomo fa un passo avanti, perché nel tango la regola è: l'uomo conduce, la donna esegue. Poi questione di intesa, più ce n'è meglio si balla. Gli scienziati dell'Università di Boulder nel Colorado hanno provato a misurarla, l'intesa. A 5 coppie di ballerini hanno applicato sensori di movimento alle caviglie e cuffie per l'elettroencefalogramma. È emerso che in ogni coppia i due cervelli si mettevano in sincrono, sintonizzati sulle stesse onde cerebrali. Un fenomeno chiamato sincronizzazione neurale, finora mai osservato nella danza. Nel tango si chiama connessione. È quel capirsi senza parlarsi che tanto affascina in questo ballo. Nella scienza può portare allo sviluppo di dispositivi atti a migliorare la coordinazione, per esempio in una squadra di basket o di calcio. Per i ballerini di tango, no, i dispositivi non servono, basta la musica. Donatella Gori, GR1.
19: È conto alla rovescia per l'Eurovision Song Contest. Si parte con le 2 semifinali, il 12 e il 14 maggio su Rai 2, finalissima sabato 16 maggio su Rai 1. Saremo
22: io e te. Sono un venditore ambulante di sentimenti. Ce la metterò tutta.
23: Sorride e stringe i denti Sal Da Vinci. Alle prove sul palco di Vienna ha svelato la coreografia di Per sempre sì, dalla ballerina in abito da sposa ai fuochi d'artificio, rito nuziale al completo. Avrebbe potuto cantarla anche un po' in inglese, come consentito dal regolamento, ma Sal Da Vinci continua a sognare in italiano.
22: Potevo cambiare delle frasi in inglese, io non ho voluto assolutamente, io sono in italiano.
3: italiano, quindi voglio rappresentare il mio paese così com'è, perché questa canzone è arrivata a successo così com'è. Quando gli italiani fanno gli italiani, quando siamo tutti uniti, abbiamo una forza incredibile.
23: A una settimana dalla finale, l'Italia è già protagonista di Eurovision con 36 milioni di stream, tormentone social cantata in 13 lingue diverse, Per sempre sì è la più ascoltata tra le canzoni in gara. In conduzione per l'Italia, come sempre, Gabriele Corsi e per la prima volta Elettra Lamborghini.
4: L'Eurovision è conosciuta come appunto gli europei della musica. Io sono assolutamente grata e anche quasi incredula.
23: Timiso Ara Pinto, GR1.
19: Le 8:20, Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, in regia Massimo Vasciaveo e Serena Mancarella, al microfono Sabrina Baldetti, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
24: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
25: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
26: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
27: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
26: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
28: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
29: GR1 Sport.
30: Buona giornata da Francesco Repic. Il tennis con gli internazionali d'Italia. Ieri è stata una giornata importante per i tennisti azzurri e oggi scende in campo il numero uno.
31: Il Foro come uno stadio di calcio, più di 40.000 biglietti venduti in una sola giornata, record assoluto ieri, grandi emozioni azzurre, vincono Musetti e Darderi, entrambi a mezzanotte, Musetti 6-4, 6-4 contro il francese Impéchy Pélikard, stesso punteggio per Darderi contro il tedesco Hanfmann. Vittorie ieri anche per Arnaldi e Super Elisabetta Cocciaretto. Andiamo ad ascoltare il pensiero di Lorenzo Musetti che lancia Jannik Sinner verso la conquista del torneo. Musetti.
32: Parte il favorito in questo momento credo che sia solo Jannik, perché poi abbiamo visto che i risultati si alternino molto, dipende tanto dalla settimana. Sicuramente Zverev ha dimostrato che quest'anno è partito molto forte con una grossa continuità.
31: Il KO di Novak Djokovic contro il croato classe 2005 Prismic, la notizia del giorno ieri, l'ex re per la prima volta alla 19esima partecipazione viene eliminato all'esordio. E a proposito di esordio, oggi attesissimo Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner stasera alle 19, e atteso anche l'esordio davanti alla sua gente di Flavio Cobolli, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico Emilio Mancuso, GR1.
30: E apriamo la pagina del calcio, questa volta però parlando di Serie B, perché c'è una città in festa. Frosinone promosso per la quarta volta nella massima categoria.
33: Bastava un punto al Frosinone per centrare la quarta promozione in Serie A della sua storia. È arrivata una goleada, 5-0 contro il Mantova. Festeggiano i tifosi con invasione di campo al fischio finale per un traguardo su cui in pochi avrebbero scommesso a inizio stagione. 15 i gol dell'algerino Gegemis, 15 gli assist del centrocampista Calò, per lui pure 10 gol, un capolavoro firmato anche dall'allenatore toscano stagione. 15 i gol dell'algerino Gegemis, 15 gli assist del centrocampista Calò, per lui pure 10 gol, un capolavoro firmato anche dall'allenatore toscano Massimiliano Alvini.
34: Una forte emozione.

0: Retrocedono in Serie C Reggiana, Spezia e Pescara. Il playout salvezza sarà tra Südtirol e Bari. Frosinone, Jacopo Barlotti, GR1.
1: Torneremo a parlare di Serie A in chiusura di giornale, ora però ci dedichiamo al ciclismo con la prima tappa del Giro d'Italia, corsa ieri in Bulgaria.
2: Dalla costa all'entroterra, dal mare alle colline, 221 chilometri ben più impegnativi rispetto alla prima tappa del Giro d'Italia. Si parte da Burgas, sul mare, dove si era arrivati ieri, si arriva a Veliko Tarnovo, in mezzo oltre 2000 metri di dislivello, con tre gran premi della montagna, l'ultimo, quello del monastero, a una decina di chilometri dal traguardo. Una tappa che difficilmente finirà in volata di gruppo come ieri, ma che si presta a diverse soluzioni. Sprint ristretto, un colpo da finisher, da cacciatore di tappe, ma anche, perché no, ad una fuga. Si riparte da Burgas con la maglia rosa sulle spalle del giovane francese Paul Meunier, che ieri ha conquistato il successo in uno sprint mozzafiato, condizionato da una maxi caduta di gruppo, solo quarto il grande favorito Jonathan Milan, per la gioia del suo direttore sportivo alla Sudal Quickstep, Davide Bramati.
3: Siamo stati bravi, con l'esperienza di qualcuno un po' più anziano di Paul, che ci ha dato delle grandi direttive. Penso che oggi abbiamo fatto una grande cosa.
0: Raccontaci questo ragazzo, questo Meunier, che tipo è?
3: È un ragazzo molto simpatico, è un atleta, sicuramente ne sentiremo parlare anche nel futuro, non solo oggi.
2: Burgas con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
1: E come promesso in chiusura torniamo al calcio per ricordarvi che ieri è stato giocato il primo degli anticipi della 36esima giornata del campionato di Serie A. Il Torino ha vinto in rimonta in casa contro il Sassuolo per 2-1. Vi ricordiamo gli anticipi di oggi, sono esattamente tre: alle 15 Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter allo Stadio Olimpico di Roma, chiuderà alle 20:45 la sfida tra Lecce e Juventus. È tutto per la pagina sportiva da Francesco Repe, c'è ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
8: La spesa intelligente!
9: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
10: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
12: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: E una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 8:28 e andiamo subito sulla 10, dove vengono segnalate code per lavori stradali tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova. Sulla via Aurelia rallentamenti per un incidente all'incrocio con Livorno Centro. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla Cassia Veientana abbiamo rallentamenti per lavori tra Castel dei Ceveri e Le Rughe. E poi attenzione alla nebbia tra Orvieto e Guidonia sulla 1, quindi massima prudenza alla guida. Per il momento è

0: Davvero tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
2: Un cadavere in una macchina è stato trovato in via Caetani, una traversa di via delle Botteghe Oscure. Il cadavere è stato notato da alcuni passanti a bordo di un'auto. Il corpo è riverso sui sedili posteriori dell'auto e avvolto in alcune coperte.
3: Come oggi, 48 anni fa, il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse. Era stato rapito il 16 marzo.
4: Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma.
3: 55 giorni dopo, il tragico epilogo. Era il 9 maggio 1978, data spartiacque nella storia della Repubblica, data simbolo, dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo. Questo è Inviato Speciale. Io sono Carmen Santoro. Con Rita Pedizzi, la storia di due magistrati che hanno pagato con la vita le loro indagini sul terrorismo rosso e nero.
5: 8 giugno 1976. Il magistrato Francesco Coco, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Genova, percorre la salita di Santa Brigida per tornare a casa.
6: La giustizia borghese si ferma all'ergastolo, la giustizia rivoluzionaria va oltre. È la condanna a morte emessa nei confronti del sostituto procuratore di Roma, Vittorio Occorsio, condanna eseguita il 10 luglio 1976.
7: Due magistrati uccisi a un mese di distanza uno dall'altro sono il simbolo del doppio attacco eversivo lanciato 50 anni fa dal terrorismo.
5: Francesco Coco e il brigadiere Giovanni Saponara muoiono all'istante. L'appuntato Antioco Deiana viene ucciso dentro l'auto di servizio.
7: Il filo che portò all'omicidio di Francesco Coco, procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova, cominciò a dipanarsi due anni prima con il sequestro del pubblico ministero genovese Mario Sossi, rapito dalle Brigate Rosse nell'aprile del 74. Per la prima volta i brigatisti erano usciti dai confini delle fabbriche, mettendo nel mirino la magistratura. Sossi fu liberato dopo oltre un mese di prigionia, in cambio della promessa di rilascio di alcuni detenuti della banda anarco-comunista 22 ottobre, messi sotto processo dallo stesso Sossi. La Corte di Appello di Genova aveva dato il via libera, ma il procuratore generale Coco si oppose e bloccò la scarcerazione. Le BR saldano il conto.
8: La stessa arma, questa famosa mitraglietta Scorpion, aveva ucciso mio padre, aveva ucciso Aldo Moro, aveva sparato a Emilio Rossi, aveva ucciso il magistrato Riccardo Palma.
7: Massimo è il figlio del procuratore Francesco Coco.
8: Prima ancora di questo, casi importanti che vanno dall'istruttoria per l'assassinio a Palermo del giudice Pietro Scaglione, il primo grande attentato della mafia. Lui era stato laggiù e sono stati anche i miei primi ricordi, il mio svezzamento, perché è stata la prima volta che ho visto mio padre in televisione, no? E poi la prima scorta, sempre la polizia sotto casa, perché erano già partite anche le minacce della mafia, quindi diciamo che mio padre non si è fatto mancare nulla. Tra l'altro ricordo la mamma era disperata in quei giorni, perché telefonavano continuamente dalla prefettura di Palermo e dicevano: signora, ci aiuti lei a convincere suo marito che non può permettersi qui di uscire la sera impunemente e andare a passeggiare sul lungomare, perché questo è un gesto di sfida. E mio padre aveva detto: avete ucciso il procuratore generale, avete attaccato lo Stato, ecco lo Stato, ci sono. Mi hanno chiesto, dice: ma lei non ha paura? Dice: certo che ne ho, perché non vivo in un carro armato, sono a disposizione di chi mi voglia uccidere, però fare il magistrato significa anche mettere in conto di poter morire. Però non c'è un'età ideale per perdere un padre, che succeda che sei neonato, che succeda che sei ancora nel grembo materno, che succeda da adolescente, insomma non siamo mai pronti. Certo, quando si è così giovani è quasi un'amputazione.
6: 47 anni, sposato e padre di due figli, Vittorio Occorsio si era distinto per...
7: Un mese più tardi anche i neofascisti entrano in azione per eliminare Vittorio Occorsio, sostituto procuratore a Roma, che stava indagando su Ordine Nuovo e le altre organizzazioni dell'estremismo nero. Nel caldo di luglio Occorsio stava ultimando i capi di imputazione del processo Ordine Nuovo bis, fissato per l'autunno.
9: C'erano delle scritte sui muri: Occorsio boia, morirai, poi ricevevamo le telefonate anonime a casa. Lui era molto spaventato, però ciò malgrado non ho mancato di far sentire a noi familiari un affetto, una dolcezza. In tutto questo c'è il fatto della scorta che misteriosamente gli era stata tolta un mese prima che venisse ucciso, lo stesso meccanismo drammatico di cui è stata vittima il giudice Mario Amato pochi anni dopo.
7: Eugenio è il figlio di Vittorio Occorsio.
9: Il nodo importante è che stava cominciando ad accertare la contiguità con gli ambienti della P2 di Licio Gelli, contiguità che venne conclamata in una serie di successivi processi, fra cui quello per la strage di Bologna, e che fu appunto attribuito poi all'Ordine Nuovo, così come Piazza Fontana, così come tanti altri gravissimi episodi di quegli anni. E lui stava cercando di mettere insieme i puntini, di ricostruire questo quadro di versione che girava per il paese, e per cui contro mio padre non è stata una semplice vendetta, ma il tentativo riuscito purtroppo di fermare l'unica persona in grado di riunire lucidamente tanti frammenti sparsi ed eterogenee, il cui elemento comune era l'appartenenza a movimenti neofascisti. E quello che inquieta e che mi addolora molto, quando c'è stata recentemente la commemorazione di Sergio Ramelli, che era un povero ragazzo, una vittima anche di terrorismo, da onorare, da rispettare, però non vedo perché aggiungere a questo il rito del presente. L'hanno fatto anche ai funerali di Concutelli questo rito.
7: Le Brigate Rosse avevano già ucciso e i neofascisti avevano già messo le bombe nelle piazze e sui treni. Ma fu allora, nel 76, che fecero il salto di qualità. Guido Salvini, da giudice istruttore, ha condotto varie inchieste su terrorismo rosso e nero.
10: Nascevano da una evidente distopia politica. Per quanto riguarda il terrorismo nero, l'idea di compiere un golpe in Italia era assolutamente improponibile. L'Italia aveva una tradizione democratica ormai sviluppata e non si poteva pensare che un golpe militare riportasse indietro l'Italia di 30 anni. L'altra distopia collettiva è, diciamo, speculare. L'Italia certo non poteva seguire in quegli anni le strade che erano state giustamente, per altri versi, in altri contesti sociali e storici, diciamo la guerriglia latinoamericana o la rivoluzione della Cina di Mao. Quello che vagheggiavano le Brigate Rosse era altrettanto al di fuori della storia dell'idea di un golpe in Italia, e queste sanguinose distopie hanno finito a provocare centinaia di morti, un periodo che per fortuna oggi è distante. C'è e rimane una larga intolleranza, questo lo sappiamo anche dai recenti eventi del 25 aprile.
7: Cocchi e Occorsio sono i bersagli per la prima volta selezionati a tavolino.
10: Sì, sono due delitti, diciamo, speculari alle due strategie cui facendo quello del magistrato Occorsio è l'assassinio di un magistrato che in quegli anni aveva seguito le indagini sulla strage di Piazza Fontana, stava cercando le complicità di questi terroristi e fu colpito per questo. Ricordiamo che il suo assassino, il comandante di Ordine Nuovo Pierluigi Concatelli, era strettamente legato a Freda, tanto che a Freda cercò di dare un alibi per la strage di Piazza Fontana, e poi c'è, chiamiamola strage, del procuratore generale Coco a Genova e della sua scorta. Possiamo fare un ragionamento sull'attentato al procuratore generale Coco, compiuto, perché fu rivendicato dalle Brigate Rosse subito dopo l'arresto di Curcio, quando i capi, gli esponenti, erano personaggi come Mario Moretti, come Azzolini, come Bonisoli, come Gallinari, che poi ritroveremo tutti nella strage di Via Fani. queste persone hanno usufruito nel 1987 della legge sulla dissociazione, che comportava un grosso sconto di pena. Questa legge però chiedeva di raccontare i reati effettivamente commessi. Ora, la morte di Cocco e degli altri risale a questa area delle Brigate Rosse, eppure nessuno ha mai voluto parlare di chi abbia materialmente eseguito l'azione e come il procuratore generale e gli altri furono uccisi. È un delitto rimasto insoluto, diciamo impunito. È evidente che quel gruppo di brigatisti ha lucrato sui benefici, nascondendo completamente la verità su questo delitto, che è rimasto un buco nero della storia del terrorismo.
7: Al di là della vendetta per il caso Sossi, quel delitto rappresenta un bivio perché le Brigate Rosse fanno capire che d'ora in avanti l'assassinio politico diventa strategia. È la strada che porterà al sequestro e all'omicidio di Aldo Moro.
11: Franco Dritta? E chi parla? Brigate Rosse. Ha capito? Sì. Lei deve comunicare alla famiglia, sì, che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro, sì, in via Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa.
3: Si nascondevano dietro motivi politici, ma i terroristi non erano altro che carnefici. Come carnefici sono i partner che uccidono mogli, fidanzate, amanti. C'è la violenza fisica, ma anche quella psicologica e non solo. Con Elena Pava, il racconto di Arianna. Dopo aver denunciato il marito, sua figlia Stella le è stata sottratta. I nomi sono di fantasia, la storia purtroppo è vera.
12: Violenza psicologica, violenza fisica, economica, violenza sessuale, tutte le violenze che esistono. E a volte c'è anche mia figlia.
13: Incontriamo Arianna in un luogo protetto. Ci racconta dei 18 anni di relazione con suo marito, delle violenze.
12: Negavo quello che stavo vivendo per paura, perché lui comunque minacciava la mia famiglia, minacciava me, minacciava di portarmi via la bambina, di portarla in uno stato estero dove non l'avrei più vista. Minacciava di uccidere i miei nipoti. La paura è stata tanta, la manipolazione è stata molto forte. Lui continuamente mi diceva che mi avrebbe portato via la bambina, che io comunque mi dovevo uccidere da sola, altrimenti mi avrebbe ucciso lui. E mi diceva però che siccome aveva chiesto informazioni e costava 30.000 euro farmi uccidere, la mamma di sua figlia non doveva fargli spendere questi soldi. Quindi secondo lui mi dovevo uccidere da sola o buttandomi di sotto dalla finestra.
13: La bambina ha vissuto queste violenze e le ha anche raccontate in audizioni protette.
12: Io lo raccontava un po' ovunque nell'ultimo periodo, prima che noi andassimo in casa rifugio. Lo raccontava a scuola, lo raccontava al parrucchiere, lo raccontava anche al fornaio, diceva continuamente papà è cattivo, papà fa male a mamma, lo diceva ovunque.
13: Oggi questa bimba dov'è?
12: È collocata dalla zia paterna.
13: In che condizione?
12: Devastata. Devastata perché è una bambina che vuole stare con la sua mamma. Hanno deciso che la bimba si doveva ossigenare da me, questo l'ha deciso una CTU appoggiata da un giudice, consulente tecnica d'ufficio.
13: Risulta agli atti una dichiarazione della bambina, una delle avvocate di Arianna, Francesca Maremmani.
14: Papà dà le botte a mamma, io faccio finta di dormire e mi nascondo dietro il divano. Papà è cattivo. Continuare a parlare in sede civile e che lei non sarebbe in grado, non solo avrebbe manipolato la figlia, ma non sarebbe in grado di preservare i suoi occhi, agli occhi della bambina, la figura paterna.
13: Agli atti anche una chiamata registrata tra Arianna e il marito.
14: Lei continua a dire ho fatto quello che mi hai chiesto. E lui dice ho capito, ma io ti ho dovuto obbligare, ma ti rendi conto che ti ho dovuta picchiare come sempre, che io ti devo sempre picchiare per ottenere le cose, del resto tu mi prendi in giro, non fai mai subito quello che ti chiedo e io sono costretto, ahimè, a picchiarti. E dice anche chiaramente ti sei salvata, se oggi cammini ancora sulle tue gambe è solo perché hai casa e devi ringraziare Dio di avere una casa, perché altrimenti sarebbero state guai per te più ancora di quelli che sono stati. Quindi questo è.
13: Inizia il processo penale e civile. Per un vizio di forma il penale si blocca, il civile prende la strada opposta del penale, toglie la bimba alla madre, l'altra avvocata di Arianna, Assunta Parissi.
15: E hanno tolto tolto la figlia. La signora è stata oggetto e ulteriore vittima all'interno di un procedimento civile di un sistema giudiziario che la vede come una madre pregiudizievole per la propria figlia, ancora un abominio giuridico, una violazione gravissima della normativa Cartabia, la quale nella sua ratio aveva proprio l'intenzione di evitare che si potessero verificare delle schizofrenie processuali, ovvero che il procedimento civile fosse in completa discrasia con quello penale, o comunque laddove nel penale venissero acquisiti dei fondati indizi in punto appunto di violenza domestica, il procedimento civile necessariamente ne doveva prendere atto e non ci dovevano essere provvedimenti che fossero in completa appunto in completo contrasto. Quindi si parla proprio di schizofrenia dei appunto del procedimento giudiziario oppure dell'ordinamento giudiziario.
13: Qual è il problema di fondo? Ancora l'avvocata Maremmani.
14: Anzitutto aver sminuito la questione della violenza. La violenza non può essere svilita a mera conflittualità. Questo è un problema che sembra banale, sembra semantico, ma invece poi è il problema di fondo. Lo svilimento è uno strumento per poter aggirare la normativa. Perché? Perché se io tolgo la parola violenza, automaticamente rientro nel procedimento ordinario che segue i principi ordinari. Quindi anche il principio, ad esempio, che ormai è entrato prepotentemente nel diritto di famiglia, che è la bigenitorialità perfetta, che è un principio sacrosanto se siamo di fronte a situazioni sane. Quando ci si trova all'interno di una famiglia disfunzionale, non si può anteporre il diritto alla bigenitorialità al diritto di protezione delle vittime. Oggi si trovano di fronte a una forma di violenza di secondo grado, o meglio detta, probabilmente in questo caso preferisco parlare proprio di violenza istituzionale. Sono le istituzioni che nascono per proteggere le vittime di violenza che le stanno sottoponendo ad ulteriori violenze.
13: Ancora la testimonianza di Arianna.
12: Noi veniamo comunque da un codice rosso riconosciuto dai carabinieri e noi siamo state comunque mandate subito in una casa protetta. Siamo state in una casa rifugio due mesi e mia figlia, cioè qualcuno aveva già detto che avevamo necessità di protezione da quest'uomo. Quindi noi tornate dalla casa rifugio, dove pensavo di essere un po' uscita dall'incubo dove ero, quindi sono entrata in un incubo peggiore, perché in realtà quando stavo con il papà di mia figlia stavo malissimo, ma almeno mia figlia, e la notte chiedevo io scusa a mia figlia per quello che era successo. Adesso non ho neanche più mia figlia con me, quindi in realtà la violenza che mi sta facendo lo Stato forse è peggio di quella che mi faceva il papà di mia figlia.
13: E la violenza non risparmia neppure chi lavora nella trincea della nostra sanità. Da Bari la storia di un medico, ce la racconta Giancarlo Rossi.
16: Eravamo di turno, era l'8 marzo, eravamo impegnati nella gestione chiaramente di un turno dei codici maggiori, quando a causa di un misunderstanding fra la collega accanto a me e un parente di una paziente, quest'ultimo ha iniziato a rivolgere parole offensive e anche con fare molto violento, per cui mi sono frapposto per cercare appunto di sedare gli animi, non riuscendoci, per cui poi alla fine ho avuto la peggio io da questo punto di vista. Poi successivamente sono riuscite a intervenire le guardie giurate, che sono riuscite ad allontanare il soggetto, e poi successivamente chiaramente sono intervenute le autorità.
17: Il dottor Ettore Procacci, in servizio presso l'unità complessa di medicina di emergenza e urgenza del Policlinico di Bari, è uno dei medici che tuttora sono vittime di aggressioni nei pronto soccorso della penisola. Quando lo incontriamo sul posto di lavoro possiamo notare che ci sono guardie giurate e poliziotti a sorvegliare la sala d'attesa, dove del resto il clima è tranquillo.
16: Allora, io mi sento al sicuro perché credo più che altro nella popolazione, nel senso che credo al feeling che ci deve essere fra un medico e un paziente, è un parente di un paziente.
17: Le impressioni dei familiari dei pazienti ricoverati al pronto soccorso del Policlinico di Bari sono comunque sostanzialmente positive.
18: Lei sta aspettando qualcuno qui che è ricoverato?
19: Sto aspettando mio figlio, che è andato dentro perché c'è stato un incidente, quindi sta la bambina dentro ricoverata.
18: Com'è stata l'assistenza?
19: Buona, penso buona.
18: Lei sta aspettando per una persona cara?
20: Sì, mia moglie. Non c'è proprio organizzazione, zero. Troppo tempo d'attesa per mettere quattro punti in un dito e per avere un referto. Siamo da 5 ore qua. È una vergogna.
17: Lei è qui per una persona cara?
0: Sì, sì, per mia figlia.
17: Come giudica l'assistenza che sta ricevendo?
0: Molto soddisfacente. Siamo stati molto rapidi. Noi siamo qui da stamattina, però è stata una cosa un po' più complicata. Abbiamo fatto il reparto, poi pronto soccorso, però sono molto soddisfatta.
17: Che cosa ha avuto e come è stato assistito?
21: Niente, una caduta accidentale. Mi hanno assistito abbastanza bene. Ho messo solamente 3 punti, mi hanno fatto l'attacco. Sto aspettando l'esito. È successo alle 11, sono le 3, quindi mi devono solo dare l'esito dell'attacco.
17: Ciò non toglie che il servizio sia sempre migliorabile.
22: Premetto che nella vita si può sempre fare di meglio, però quello che posso dire è che comunque come unità operativa rispondiamo a un afflusso di pazienti molto ampio, tra i primi d'Italia, e questo lo dicono i numeri, e nonostante tutto abbiamo un buon feedback dalla popolazione, per cui non vorrei che poi questi eventi vadano a cancellare quello che è il feedback positivo che riceviamo tutti i giorni. Per un'unica aggressione che ho ricevuto tanta solidarietà e tanti segni di riconoscimento da pazienti e parenti di pazienti, che sono molto più importanti.
17: Ma le motivazioni personali sono forti.
22: Il medico l'ho sempre visto non come un vero e proprio lavoro, ma come una missione. Aiutare l'altro penso che sia la cosa più nobile che esiste, aiutare una persona in difficoltà. E perché scegliere questa professione? Perché ritengo che sia quella che dà maggiore possibilità di poter salvare la vita alle persone, di poter avere a che fare con tante sfaccettature della società.
17: Resta il problema dello scarso interesse dei giovani professionisti al servizio in medicina d'urgenza.
22: Rispondo a una domanda con una domanda: è nato prima l'uovo o la gallina? È perché la professione è stressante che non ci sono i medici, o è perché non ci sono medici che questa professione è stressante? Chi lavora nell'emergenza è sempre sotto stress, però è anche vero che è sempre estremamente convinto ed estremamente pronto a gestire qualsiasi cosa. Quindi la domanda che io faccio ai miei colleghi in primis è: siamo sicuri che non stiamo sbagliando l'approccio al problema? Perché forse il vero problema è che a furia di parlare di stress lavorativo un neolaureato non sceglie questa professione, ma se più persone fossero portate a sceglierla probabilmente si ridurrebbe lo stress e potrebbe diventare ancora meglio questa professione, questa specializzazione.
17: Ettore Procacci è figlio di Vito, primario proprio in quel reparto del Policlinico di Bari, dove nell'ottobre del 2023 fu multato per oltre 20.000 euro per le molte ore di straordinario accumulate nell'emergenza Covid, sanzione poi annullata per l'intervento del presidente Mattarella.
22: Lui nella medicina di emergenza urgenza ha visto una nuova prospettiva, che è quella che stiamo vedendo oggi, cioè la prospettiva non della portineria dell'ospedale, come era considerato prima un pronto soccorso, bensì come un luogo di prima cura dove i pazienti vengono stabilizzati, vengono salvati e poi successivamente, una volta stabilizzati, ricoverati nei reparti dove proseguono l'iter diagnostico-terapeutico, quello che è oggi.
3: Lo stress dunque è uno dei problemi per chi lavora negli ospedali. In attesa di soluzioni strutturali, la buona musica può aiutare il relax. Con Paola D'Urso, un progetto che punta alla scoperta dei giovani talenti.
23: Concerto di un grande musicista dei nostri tempi, il violinista Gidon Kremer, con il suo GGG Trio e il soprano Annalena Elbert, è stata l'occasione per la presentazione di una nuova rassegna dell'Istituzione Universitaria Concerti. Franco Piperno e Susanna Pasticci sono consiglieri artistici dell'Istituzione Universitaria Concerti e sono proprio parte fondamentale di questa nuova iniziativa che è Futur Classica.
24: È una iniziativa cui nome completo è Fortuna Futur Classica, che fa riferimento a questo nome che è appartenuto a 3 generazioni di direttori artistici presidenti dell'Istituzione Universitaria dei Concerti: l'ingegnere Oreste Fortuna, Lina Bucci Fortuna, Francesca Fortuna. L'elemento essenziale che ci ricollega appunto alla filosofia con cui la IUC era stata gestita negli anni delle persone che ho voluto voluto ricordare è l'attenzione per i giovani talenti, a cui la IUC offre una sorta di palcoscenico per esibirsi e avviare una carriera auspicabilmente magnifica, ricca di successi. È una caratteristica che la IUC ha avuto nel tempo,
1: da sempre. Proprio nel vostro DNA.
24: Sì, esattamente, non è una moda come è stato negli anni della contestazione giovanile, quando tutta la politica si dedicava ai giovani, ma è stata una filosofia fondata essenzialmente su caratteristiche, esigenze di tipo artistico, e questa rassegna continua questa tradizione. Del resto la IUC è nata da giovani, erano studenti all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, da studenti hanno detto portiamo la musica in Sapienza.
1: Susanna Pasticci.
2: Questo è legato anche al fatto che l'istituzione universitaria per i concerti è appunto un'istituzione che opera all'interno di un'università, quindi un luogo naturalmente popolato di giovani, la Sapienza Università di Roma. Dare veramente ad ascoltare i giovani che oggi stanno emergendo e dargli un'opportunità, uno spazio di possibilità.

0: Giacomo Gentile, lei ha ideato tutto questo programma, ci sono anche delle caratteristiche che avvicinano ulteriormente ai giovani, perché c'è tutto il discorso dello streaming, dei social.
1: Allora, l'idea nasce perché costruendo insieme le future stagioni di Yuk ci siamo resi conto che la qualità e l'importanza dei nomi era tale per la quale stavamo avendo forse addirittura qualche difficoltà a lanciare dei talenti che noi reputavamo tali, ma che per varie dinamiche magari non avrebbero trovato il giusto spazio, non avrebbero trovato la giusta audience all'interno della stagione cosiddetta principale. Allo stesso tempo l'Orto Botanico è sempre una rassegna per giovani, ma è una rassegna all'aperto, quindi con delle differenze nette. Questa qui invece sarà una rassegna totalmente chiusa, totalmente acustica, per dare proprio spazio a questi artisti che hanno dei curriculum stellari, insomma parliamo veramente di artisti che si sono fatti un nome nei concorsi più importanti che ci sono, ma anche artisti che noi abbiamo reputato molto molto brevi, che vengono da concorsi meno mediatici. Anche quello, per esempio, se ci pensiamo, è molto difficile proporre in una stagione, mi permetto di dire, come a livello di quella Yuk, proporre il primo classificato di un concorso un po' meno mediatico. Noi quest'anno abbiamo avuto per esempio lo Chopin e quella è fantastica, è molto facile anche da inserire. Poi ci sono altri concorsi un po' meno mediatici che magari è un pochino più difficile inserire se il livello è quello che abbiamo in questo momento. Tenevamo che gli artisti si sentissero molto molto confidenti con quello che portavano, quindi chiaramente abbiamo scelto i programmi in base alle peculiarità dei singoli artisti. Non è molto usuale lo streaming, ci sarà tutto un lato di contenuti dei content creator, le piattaforme che abbiamo scelto per lo streaming e le modalità di streaming portano proprio all'interazione del pubblico tramite commenti, quindi insomma una serie di questioni che potrebbero creare della pressione non indifferente, e quindi abbiamo optato per dei programmi che potessero far sentire gli artisti più a proprio agio.
0: Stiamo parlando di artisti under 35.
1: Sono tutti artisti under 35, questo è proprio lo scopo della rassegna, per rimanere comunque focalizzati sui giovani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
9: Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura un'ultima ora da Chioggia, in provincia di Venezia. Tre uomini hanno perso la vita in un incidente stradale. Erano in un minivan che si è ribaltato ed è finito in un canale. Altre sei persone sono riuscite a salvarsi. Il mezzo, secondo la stampa locale, era carico di lavoratori stranieri. L'allarme è stato dato intorno alle 6:30 da un passante. Ulteriori particolari nelle prossime edizioni. E veniamo a lungo colloquio a Roma tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Crisi internazionali, NATO, rapporti transatlantici, i temi al centro dell'incontro. Sia l'Italia che gli Stati Uniti difendono i propri interessi nazionali, ha commentato la Premier, che parla anche di confronto franco e costruttivo. Intanto ancora tensione nello stretto di Hormuz dopo che gli Stati Uniti hanno attaccato due petroliere iraniane. Non è ancora arrivata la risposta di Teheran all'ultima proposta negoziale statunitense che il presidente Trump attendeva nella notte. La corrispondente.
3: Donald Trump torna a parlare dei negoziati con l'Iran. Dovrei ricevere una lettera. Vedremo come andrà, dice, riferendosi alla risposta di Teheran alla sua ultima proposta per un accordo di pace. Poi, sull'altro conflitto, quello in Ucraina, dopo aver annunciato un cessate il fuoco di 3 giorni tra Mosca e Kiev, Trump dice:
4: I'd like to see a big extension.
3: Mi piacerebbe che venisse esteso. Ma il presidente è stanco soprattutto della guerra con l'Iran, lo scrive The Atlantic, citando consiglieri di Trump. L'intelligence stima che Teheran possa resistere per mesi. Nel frattempo il prezzo del petrolio continua a salire e si avvicinano le elezioni di metà mandato. Trump vorrebbe ridurre al minimo le azioni militari prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14 e il 15 maggio. Resta alta però la tensione nello stretto di Hormuz e se da un lato Trump minimizza, dall'altro minaccia e ai giornalisti dice: se il cessate il fuoco salterà, ve ne accorgerete da un grande bagliore nel cielo di Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E ci sono poi le ricadute economiche del conflitto medio orientale. Con la chiusura dello stretto di Hormuz, la peggiore crisi alimentare degli ultimi 100 anni, l'allarme lanciato da Confagricoltura, che chiede al governo e all'Europa di difendere un settore che è il primo dell'economia del nostro paese, con un contributo di 700 miliardi. Per garantire la sicurezza alimentare servono però risorse, interventi che non possono essere solo a carico dei singoli stati, spiega il presidente Massimiliano Giansanti.
5: Senza una rottura del patto di stabilità definita a livello europeo, è evidente che costruiremo un'Unione Europea che sarà sempre di più un condominio. Tutti utilizziamo gli spazi comuni, ma alla prima difficoltà ci chiudiamo dentro i nostri appartamenti e ci curiamo di ognuno dei nostri problemi. E questa è l'Europa che vogliamo? No.
2: Altro fronte di destabilizzazione internazionale, la guerra russo-ucraina, Mosca e Kiev hanno accettato il cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dalla Casa Bianca, via libera anche a uno scambio di 1.000 prigionieri per parte. Zelensky dà ordine intanto di non attaccare Mosca durante la parata con cui oggi il Cremlino celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. E il nuovo appello per far tacere le armi nel mondo è arrivato da Papa Leone, che ha celebrato ieri a Pompei e Napoli un anno di pontificato.
6: Sentiamo. La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
2: Ancora cronaca, è un caso giudiziario che potrebbe diventare diplomatico, quello di Lee Mungerson Gilley, ingegnere informatico di Houston, 39 anni, accusato di aver ucciso la moglie incinta. L'uomo è fuggito in Italia tagliando il suo braccialetto elettronico. Atterrato a Milano, è stato arrestato e trasferito al CPR di Torino, quindi nel carcere del capoluogo piemontese, su mandato di cattura internazionale. Chiede di non essere estradato perché in Texas rischia la pena di morte. E c'è un colpo di scena nel processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolico, ucciso a Roma nel 2019. Dopo una prima condanna all'ergastolo, assolto il pregiudicato, considerato l'esecutore materiale del delitto.
7: È clamorosa la sentenza pronunciata dai giudici della Corte d'Appello di Roma. Raul Esteban Calderon non è il killer di Fabrizio Piscitelli, capoltrà della Lazio, narcotrafficante emergente, freddato nel parco degli acquedotti. Una soluzione per non aver commesso il fatto che ha scatenato la rabbia dei familiari della vittima. Il loro avvocato Tiziana Siano.
8: Una sentenza frutto di tutta una serie di errori.
7: Soddisfatto invece il legale di Calderon, Giandomenico Cagliazza.
9: Eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
7: Eppure Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, riconosciuto anche in altri processi come un killer professionista e spietato, al soldo di Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, eredi del boss Michele Opaz Senese. Ad inchiodarlo ci sarebbe stato un video delle telecamere della zona, le dichiarazioni della sua ex compagna Rina Bussone e poi le indagini indagini sui mandanti, ancora aperte le faide per il controllo del traffico di cocaina a Roma, il tentativo di Diabolica, a capo di una banda italo-albanese, di strappare le piazze di spaccio al clan senese. Una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderon resterà comunque in carcere, dove sta scontando l'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Chiudiamo con il tennis. Agli internazionali di Roma esordio con vittoria per Musetti e Darderi, oggi il debutto di Sinner. Sono le 9:05 minuti, dopo di noi torna Inviato Speciale.
0: Inviato Speciale, seconda parte.

0: la gioia. Dopo Caffè Europa, anche inviato speciale festeggia l'Unione Europea con Daniela Orsello, che ha seguito uno spettacolo teatrale in una rappresentazione ad hoc per gli studenti.
1: La storia che vi stiamo per raccontare è una dedica a tutte quelle persone che hanno sacrificato la loro vita in nome di un'Europa unita e solidale.
2: Perché solo facendo i conti con quello che siamo stati possiamo capire cosa poter essere. O forse è meglio dire cosa non essere.
1: Quindi noi adesso saliamo sul palco per raccontarvi la storia di un sogno, un'idea, un progetto che è l'Europa unita.
3: Sono due giovani attori, Camilla Berardi e Massimo Giordani, a raccontare a teatro, tappa dopo tappa, quel sogno, ovvero la lunga strada verso l'Unione Europea come la conosciamo oggi.
2: La tragedia immensa della seconda guerra mondiale. Europa in macerie. Quasi 40 milioni di morti nella sola Europa.
3: Si comincia con l'intuizione di tre giovani intellettuali antifascisti costretti al confino durante la guerra in una piccola isola del Mar Tirreno. Altiero Spinelli, Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi.
1: È lì che iniziano ad immaginare un'Europa unita, senza frontiere. Scrivono quello che noi oggi conosciamo come il manifesto di Ventotene.
3: L'idea del federalismo europeo, di un'Europa libera e unita, diventa realtà grazie ai cosiddetti padri fondatori, tra questi Alcide De Gasperi e Robert Schuman, ministro degli esteri francese, che pronunciò la famosa dichiarazione a Parigi il 9 maggio del 1950 per promuovere la CECA, la comunità del carbone e dell'acciaio. La festa dell'Europa che ricordiamo oggi nasce proprio da lì.
2: L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete.
3: Ed è proprio per festeggiare l'Europa che qui al Verdi di Cesena va in scena questo spettacolo. Si chiama L'Europa non cade dal cielo. Il testo è della storica Laura Orlandini, la regia di Alessandro Arniani di Ravenna Teatro.
4: È il titolo di un libro di Spinelli che noi abbiamo preso in prestito perché ci sembra che questo titolo ci dica quanto l'Europa, l'ambizione di un'Europa unita, sia una conquista quotidiana che ognuno di noi, ogni cittadino europeo deve fare appunto quotidianamente, e di non dare per scontato tutto quello che noi oggi abbiamo.
3: In sala, ad ascoltare in silenzio, ci sono circa 200 ragazzi di licei e istituti tecnici della città romagnola.
1: Quando si sono radunati a Messina nel 1955 c'erano l'Italia, la Francia, la Germania dell'Ovest, il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo, e hanno deciso di collaborare su questioni prettamente economiche.
3: È il 1957, in piena guerra fredda, quando con i trattati di Roma nasce la CEE, la Comunità Economica Europea, con sei paesi fondatori e tra questi l'Italia. Lo spettacolo ricostruisce con canzoni e filmati il clima di quegli anni. Sullo schermo scorrono le immagini della costruzione del muro di Berlino nel 61, dei carri armati sovietici a Praga nel 68, con il sacrificio di Jan Palach che si diede fuoco per protesta. Una tragedia della storia trasformata in musica da Francesco Guccini.

0: Poi i difficili anni 70 e le nuove speranze legate agli 80 con la caduta del muro di Berlino.
1: Guardate come martellano, picconano quella linea sottile che aveva diviso in due tutta l'Europa. Sembrava così inamovibile, invece veniva via.
2: Come niente.
1: Non c'è più il comunismo sovietico, non ci sono più le dittature. Il 1992 è l'anno del trattato di Maastricht. La comunità europea diventa unione europea. Ci sarà un'unione monetaria, la condivisione di beni, servizi, la libera circolazione. L'Europa unita è realtà!
0: Ma negli stessi anni l'Europa è attraversata dalla sanguinosa guerra della ex Jugoslavia. Sullo schermo intanto appaiono le date più significative del processo di integrazione europea e dei vari allargamenti dell'Unione, fino a 28 paesi, poi diventati 27. E altre date vengono ricordate in scena.
3: Le prime elezioni del Parlamento Europeo nel 1979.
4: Nel 1987 nasce Erasmus.
0: E oggi cos'è l'Europa? Si domandano alla fine dello spettacolo. Dopo l'euro, la Brexit, la pandemia, la guerra in Ucraina e le grandi tensioni internazionali.
5: E dunque ora dove siamo arrivati? Cos'è l'Europa adesso? Nel 2020 eravamo tutti così coesi per trovare una soluzione comune.
6: Invece adesso siamo circondati da guerre.
5: La storia che racconteranno l'avremo creata con le nostre vite.
6: Con i nostri scontri.
5: Con i nostri accordi.
6: Stiamo scrivendo adesso.
5: Qui, ora.
6: Grazie mille a tutte e tutti voi. Questa era la 56esima replica dello spettacolo.
0: Come ti è sembrato lo spettacolo?
7: È stato molto interessante.
0: Per te oggi che cos'è l'Europa?
8: È un'opportunità, anche se tutti piccoli, possiamo fare qualcosa di grande e provare a competere anche magari con altre potenze come gli Stati Uniti o la Cina.
0: C'è il rischio di darla un po' per scontata, come dicevano durante lo spettacolo?
8: E assolutamente sì, c'è il rischio, perché noi siamo cresciuti appunto con l'Europa già presente.
7: Secondo me è fondamentale l'Europa adesso.
0: La state studiando anche a scuola?
7: Sì, l'abbiamo studiato in diritto, a me ha molto affascinato.
0: Accanto agli studenti c'è il professore di diritto ed educazione civica Filippo Forlivesi dell'Istituto Garibaldi da Vinci di Cesena. Per lei che insegna queste materie, che cos'è l'Europa?
9: È il passato, il presente e il futuro. Non possiamo fare a meno dell'Europa, sono le nostre radici, ciò che a fatica abbiamo costruito e che dobbiamo ancora costruire. L'Italia da sola nel contesto internazionale può far poco, con l'Europa può far molto.
0: In platea anche l'assessora alle politiche giovanili ed europee, Giorgia Magrelli.
10: Volevamo che i nostri studenti avessero l'opportunità di vedere come è stata costruita l'Europa. L'Europa è stata costruita dalle persone e le persone che hanno portato avanti gli ideali di uguaglianza, libertà, di apertura verso l'altro.
0: E in un momento storico come questo è ancora più importante trasmettere i valori dell'Europa.
10: Assolutamente, io sono anche assessora alla pace, quindi tutto si tiene in questo discorso. Provare a trasmettere ai ragazzi che comunque lo sentono molto, il fatto che ci sia bisogno di pace, ci sia bisogno di giustizia tra le persone, tra i popoli.
0: Lo spettacolo, con il patrocinio della Commissione Europea, ha girato l'Italia e continuerà a farlo. L'idea è stata di Emanuela Medeghini, responsabile del centro Europe Direct della Romagna a Ravenna.
11: Siamo sempre alla ricerca di nuove modalità e nuovi linguaggi, anche e soprattutto per ingaggiare le giovani generazioni. Penso che il linguaggio artistico resti una delle leve più importanti per sensibilizzare, informare, ma anche proprio creare partecipazione emotiva. Per questo motivo, qualche anno fa ho pensato di rivolgermi a Ravenna Teatro, una realtà innovativa e sperimentale, e da un percorso poi fatto insieme è nata questa produzione originale dell'Europa non cade dal cielo.
0: Prima di lasciare il teatro e Cesena, raggiungo in camerino i due giovani attori, Massimo Giordani e Camilla Berardi. Vi appassiona questo tipo di teatro?
10: Moltissimo. È nato nel 2023 lo spettacolo e più andiamo avanti col tempo più sembra diventare attuale. Io personalmente sento molto la responsabilità di raccontare bene questa storia.
0: Che cosa appunto volete trasmettere, ragazzi?
12: Che l'Europa non cade dal cielo. Siamo lì per dire adesso cosa facciamo, adesso come reagiamo, adesso come ci vogliamo muovere.
10: Ci siamo noi e dobbiamo prenderla in mano. Anche perché l'Europa ha bisogno di un'energia giovane per riuscire a rinnovarsi e non essere percepita sempre come qualcosa di lontano.
13: Una
2: festa mesta per l'Unione. Con una guerra alle porte in Ucraina da più di 4 anni e una terribile crisi energetica scatenata dal conflitto Stati Uniti-Iran. In questa incertezza sul futuro, il nostro continente vive il peggior momento di crisi con gli Stati Uniti, con Trump che minaccia il ritiro delle truppe e lancia un nuovo ultimatum sui dazi slittato al 4 luglio. Il presidente americano continua a prendersela anche con il Papa.
13: Trump ancora sul Papa, che io lo renda felice o no, gli Ayatollah non possono avere l'atomica.
2: Parole che gelano la vigilia del viaggio di Rubio in Italia. Il sottosegretario di Stato americano giovedì a Roma ha incontrato il pontefice.
14: Dura 45 minuti l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone, comune impegno per la pace.
2: Leone XIV non si lascia certo intimorire.
15: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. La pace messa a ripentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
2: E dure sono state le parole del Papa anche domenica scorsa, in occasione della giornata per la libertà di stampa.
16: Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
2: Libertà di stampa minacciata in tutto il mondo, come ci raccontano i giornalisti di vari paesi.
17: Mi nombre es Rolando Rodríguez, trabajo para el diario La Prensa de Panamá.
2: Rolando Rodríguez è uno dei giornalisti che hanno scoperto e pubblicato i Panama Papers. Un lavoro che ha richiesto pazienza e coraggio.
17: La investigación sobre Panama Papers fue muy difícil.
18: A investigare sui Panama Papers è stato molto difficile. Lo studio legale Mossack Fonseca era il più importante di Panama, specializzato nella creazione di società fantasma. Quando abbiamo pubblicato i papers, a Panama siamo stati molto criticati.
17: Hubo grandes ataques.
18: Siamo stati attaccati, non solo noi giornalisti che abbiamo partecipato all'indagine, ma anche i nostri giornali. Siamo stati minacciati dagli avvocati che ci definivano traditori. Siamo finiti al centro di una campagna di diffamazione sui social. Sono arrivati a dire che siccome eravamo traditori non meritavamo di continuare a vivere nel paese. Le indagini che ho condotto a Panama arrivavano fino al presidente e ad alcuni ministri. Hanno cercato di silenziarmi. Ho ricevuto visite di emissari che mi chiedevano di non scrivere sul presidente della Repubblica di allora. Mi hanno offerto molto denaro, ma ho detto no. Voglio avere la libertà di scrivere su qualsiasi argomento, compreso il presidente. Non voglio i tuoi soldi, voglio essere pagato solo dal mio giornale.
17: Ovviamente in cada caso è dicho no, io quiero tener libertad para poder escribir.
2: I Panama Papers sono oltre 11 milioni di documenti provenienti dallo studio legale Mossack Fonseca, che hanno svelato un sistema globale di oltre 200.000 società offshore utilizzate da politici, criminali e VIP di tutto il mondo per evadere il fisco. In seguito alla fuga di questi documenti, avvenuta esattamente 10 anni fa, inchieste giudiziarie sono state aperte in molti paesi. Alcune sono ancora in corso. Purtroppo i paradisi fiscali continuano ad operare in tutto il mondo, ma sicuramente l'inchiesta alla quale ha partecipato Rolando ha segnato una svolta nel giornalismo investigativo. Nel 2019 ha ispirato anche un film di successo.
17: Non obstante, a pesar de todo, eso movió,
18: hanno sollevato forti critiche contro di noi, ma nonostante ciò si è mosso qualcosa e il governo ha ordinato cambiamenti, richiesti da altri paesi anche. Il processo è stato lungo e doloroso, ma l'uso improprio delle società panamensi si è ridotto. Un risultato difficile, ma l'abbiamo raggiunto.
17: Dio resultados, fue difícil, pero dio resultados.
2: Se Rolando è riuscito a resistere, in America Latina la libertà di stampa spesso è messa a rischio. Elides Rocas è un giornalista venezuelano che ha subito un processo durato più di 5 anni.
19: Che si riferisce a mio processo giudiziale, anche per ragioni di odio.
20: Per quanto riguarda il processo a mio carico, con l'accusa di incitamento all'odio, è stato chiuso 3 settimane fa e ovviamente sono stato dichiarato completamente innocente.
19: Totalmente innocente. Già han trascorrido 4 mesi dal momento che si è prodotto l'estrazione.
20: Sono passati 4 mesi dalla deposizione di Maduro. La presidente incaricata dagli Stati Uniti agisce come una specie di tutore dell'amministrazione del paese. Praticamente finora non si è visto nessun vero cambiamento. Per quanto riguarda la libertà libertà di espressione, l'unico cambiamento è una legge che ha eliminato i processi a carico di alcuni giornalisti accusati di terrorismo o di odio. C'è ancora censura e autocensura, soprattutto nei mezzi radiofonici, la cui concessione dipende dal governo.
19: Perché su concessione dipende giustamente dall'Stato. Non si è notato maggior cambio.
20: Benevision, la più antica televisione del paese, ha osato dare qualche informazione in più rispetto al passato, ma sempre usando molta cautela.
19: Però sempre poi con molta cautela e molto cuidado.
2: Maria Lorente, direttrice per l'America Latina di France Press, conferma che le cose non sono cambiate.
1: La situazione desafortunatamente non migliora.
21: Purtroppo in Venezuela la situazione non è migliorata, sebbene giornalisti e altre persone arrestate siano state rilasciate. È molto difficile entrare nel paese per raccontare quanto accade. La persecuzione ora non è più violenza fisica, ma si basa sul discredito, anche online.
1: Hay una persecución en las redes sociales.
2: Per Maria, questo è uno dei peggiori momenti per la libertà di stampa in America Latina.
1: È uno dei peggiori momenti per esercitare il periodismo in America Latina.
21: In quasi tutti i paesi, al di là dei governi di destra o sinistra, ci sono restrizioni. Da un lato ci sono i casi estremi di Venezuela, Cuba e Nicaragua, dove la stampa è stata annichilita. Anche nei paesi dove i governi sono stati eletti democraticamente, l'attacco alla stampa è continuo.
1: Costantemente la prensa. Hay un esempio chiaro, o vari esempi. Uno di essi è Javier Milei in Argentina.
21: Per esempio, in Argentina, Milei, durante la campagna elettorale, ha invitato a insultare i giornalisti. Sotto la presidenza Kirchner ci furono molti attacchi alla stampa, anche espliciti, ma ora si va ben oltre. È in corso una campagna molto forte che ha l'obiettivo di far considerare il giornalista un nemico del popolo. Se il giornalista diventa un nemico, è molto più facile avviare un processo, un'azione legale contro di lui, magari mascherandolo dietro le leggi sull'antiterrorismo, sul cyberbullismo. Perfino nei casi di corruzione o riciclaggio di denaro, il giornalista rischia di finire in carcere, come è accaduto in Guatemala, dove un collega è stato arrestato. Ora si trova ai domiciliari. In questi paesi i giornalisti sono molto vulnerabili.
1: Ricorda la fragilità di molti di questi periodisti in questi paesi.
2: Maria Elides Rolando e una sessantina di giornalisti europei e dell'America Latina hanno messo a confronto le loro esperienze durante il congresso di Editored. Quest'anno si è tenuto nell'Alcalá de Henares, sede di una delle più antiche e famose università di Spagna e città natale di Cervantes, l'autore di Don Quixote. Grandi strade, piazze pedonali e chiostri dove si cammina e si riflette. Invita a riflettere e a resistere Jesús González, presidente di Editored e direttore editoriale del gruppo spagnolo Prensa Media.
22: Come presidente di Editored non posso dejar de subrayar la importancia delle recenti
23: parole. Non posso fare a meno di sottolineare l'importanza delle recenti parole del Papa, quando ricorda che senza informazione veritiera non c'è libertà reale. L'ultimo rapporto di Reporters Sans Frontières conferma che la libertà di stampa arretra nel mondo, e non solo in quei paesi dove la censura è esplicita, ma anche nelle democrazie è sempre più difficile esercitare il giornalismo indipendente, sia per le pressioni politiche e i condizionamenti economici, sia per il discredito sistematico dei media.
24: Por asfixia economica o por el descrédito sistemático de los medios. Desde Editorre defendemos que la libertad de prensa.
23: La libertà di stampa non è un privilegio del giornalista, ma un diritto dei cittadini. Quando si discredita l'informazione e si confondono le opinioni con i fatti, e quando si addita il giornalismo come un nemico, si minano le basi della convivenza democratica. Senza stampa libera non c'è una società libera, e senza cittadini ben informati non c'è democrazia che possa durare nel tempo.
24: Perché sin prensa libre non hay sociedad libre, y sin ciudadanos bien informados no hay democracia que pueda sostenerse en el tiempo.
2: Mentre in Italia da 10 anni i giornalisti attendono il rinnovo del contratto, in Spagna Irene Lanzago, direttrice generale dell'Associazione dei Media Spagnoli, che rappresenta un'ottantina di testate, ha condotto una dura battaglia contro il gigante Meta, proprietario di Facebook, WhatsApp e altre piattaforme. Irene ha denunciato Meta per uso massiccio e sistematico dei dati personali, senza il consenso esplicito e per concorrenza sleale. A novembre 2025 un tribunale di Madrid le ha dato ragione e ha condannato il colosso Meta al pagamento di oltre 500 milioni di euro ai giornali spagnoli.
3: Noi abbiamo visto che Meta ha preso i ricavi pubblicitari.
2: Someta al pagamento di oltre 500 milioni di euro ai giornali spagnoli.
3: Noi abbiamo visto che Meta ha preso i ricavi pubblicitari digitali.

0: grossi come Meta, come Google, l'intelligenza artificiale, quanto mettono a rischio la libertà di stampa?
1: Al 100%, perché loro sono capaci di prendere tutti i ricavi pubblicitari del mercato digitale, del quale noi ne abbiamo bisogno per poter pagare ai giornalisti, e in più controllano anche la distribuzione della nostra informazione. Quindi se loro scelgono di non mostrare più l'informazione di una media, quel contenuto non è più disponibile per gli utenti.
0: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con Marilu Merolla, e la regia di Leonardo Patanè vi dà appuntamento a sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
4: La spesa intelligente.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
8: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
10: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
11: Meteoradio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue, più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperatura in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.

0: Le grandi bellezze.
1: Buongiorno a voi da Noemi Giunta, oggi raccontiamo la storia dell'eccellenza italiana del mobile arredo, una storia che parte da una bottega artigiana e diventa un'industria globale, una storia di cultura, di tecnologia, di territorio e soprattutto del valore intangibile del saper fare. Due settimane fa il Salone della Mobile di Milano, evento di riferimento mondiale, un'altra edizione di enorme successo. Saluto Maria Porro che è presidente del Salone del Mobile, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Tra l'altro lei è anche rappresentante di una storica dinastia del design, quindi diciamo è arrivata all'apice di qualcosa che parte da lontano anche nella sua storia personale. Ma come dicevo, è stata un'ennesima edizione di straordinario successo questa del Salone del Mobile, che se non sbaglio è l'evento di punta a livello mondiale, come dicevamo, cioè non ci sono competitor almeno su questo.
2: Sicuramente considerato l'evento più rilevante a livello mondiale per quanto riguarda l'interior design, e si sta anche trasformando in un evento che abbraccia la dimensione del design anche attraverso quelle che sono altre discipline, ed è il momento più rilevante non solo per il numero, diciamo la grandezza dell'evento, ma soprattutto perché è il momento in cui le aziende e i creativi presentano per la prima volta le novità di prodotto, quindi è il luogo in cui davvero si possono scoprire quelle che sono non solo le tendenze ma le direzioni e il modo in cui abiteremo, vivremo, i mobili che ci circonderanno, no?
1: Ed è anche un Perché Maria Porro è rimasta l'Italia la sede di questo evento mondiale?
2: Ma allora è una ricetta che è fatta di tantissimi ingredienti. Sicuramente il fatto che il nostro settore, quello dell'arredo italiano, è un settore che conserva sia la parte creativa che la parte manifatturiera, un settore che è diffuso da nord a sud su tutta la penisola, con dei distretti, delle eccellenze, delle specificità che vanno dalla lavorazione del legno fino alla lavorazione della pelle, passando per la lavorazione dei metalli, la capacità di insomma davvero abbracciare quello che è tutto.
1: Qualcuno, lei l'ha citato en passant, Maria Porro, ma qualcuno parla proprio della formula magica distretti alla radice di questa eccellenza?
2: Sicuramente, perché abbiamo questa dimensione differente di aziende, dalle grandi imprese alle medie, alle piccole, alle piccolissime, ed è proprio questo terreno fertile che permette da un lato l'innovazione tecnologica più spinta, la vera industria 4.0, ma dall'altro preservare quello che è un saper fare manuale nella selezione dei legni, per esempio nella lavorazione come l'intarsio piuttosto che la tornitura. Quindi c'è questa capacità di combinare lo sviluppo tecnologico all'artigianalità. Certo, è un sistema complesso che affronta in questo momento le sfide del mondo contemporaneo e che vede nel Salone del Mobile anche un momento in cui si può raccontare questa eccellenza a tutto il mondo.
1: Dicevamo che lei è l'erede di una storica dinastia del design arrivata alla quarta generazione. Parliamo proprio di generazione, di passaggio generazionale, a cominciare anche dalla sua esperienza personale in questo settore.
2: Ma io ritengo molto fortunata, io sono figlia di due architetti, sono cresciuta vedendo mio nonno che suonava il pianoforte, seguiva i clienti internazionali e lavorava sulle macchine del legno, quindi questa trasversalità che raccontavamo prima, e eredito la Porro, che è un'azienda di famiglia dove ancora c'è appunto questo bilanciamento tra la managerialità e quindi la presenza di figure competenti manageriali, ma allo stesso tempo una presenza importante della famiglia che ci tiene legati non solo ai valori ma anche alla qualità di quello che facciamo.
1: Che poi, come spesso capita, l'abbiamo sentito già diverse volte anche in questa trasmissione, non è per niente scontato che uno voglia prendere in mano il testimone e portare avanti diciamo una tradizione di famiglia, soprattutto se è giovane, magari ha altre idee. Questa passione che sentiamo anche nell'energia, nella vivacità con la quale ci sta raccontando anche la sua vita e la sua esperienza, è quanto è radicata proprio come dire in un'eccellenza del saper comunicare i valori all'interno anche della stessa famiglia?
2: Io penso che il nostro sia un settore bellissimo, tantissimo, perché è un settore che ci permette da un lato di essere in contatto col mondo, no? Ricordiamolo, il settore della rete italiana esporta più del 52% della produzione, se poi guardo in casa mia, nella mia azienda, superiamo il 70%, quindi ci mette in contatto col mondo, questa dimensione internazionale, no? E allo stesso tempo ci occupiamo di qualcosa di molto semplice che accomuna tutti, che è la dimensione della casa. Quindi dall'Italia noi entriamo nelle case di persone che vivono in Corea, negli Stati Uniti, in Sud America, in Cina, e questo certo. Ci permette anche di entrare in contatto con queste realtà e con queste culture. Allo stesso tempo abbiamo la possibilità di lavorare con i grandi maestri del design o con i giovani talenti, e questo è estremamente stimolante dal punto di vista della creatività, mantenendo però i piedi a terra, perché certo. Poi c'è un'azienda, una fabbrica che produce, no, la manifattura, che è ancora estremamente radicata. Poi per quanto mi riguarda, per noi è una cosa fondamentale del nostro essere impresa, è proprio quello di avere anche in casa la manifattura, quindi confrontarsi con quelli che sono i problemi non solo della produzione, ma anche della ricerca e sviluppo di un nuovo prodotto, i limiti della materia, i nuovi sistemi di produzione, la sfida della sostenibilità. Quindi davvero siamo un settore, penso, per un giovane, no, che si affaccia alla professione, un settore molto interessante, da non confondere come solo la parte creativa, perché è estremamente interessante anche proprio questo dialogo tra la parte creativa e la parte produttiva, ed sì. È un unicum a livello mondiale quello che la rete italiana riesce ad esprimere.
1: C'è una frase che mi ha colpito sul progetto, che sottende non solo il mobile arredo nella sua declinazione artigianale, ma anche in quella industriale, comunque alla fine nel prodotto finito che trova la sua massima espressione poi al Salone del Mobile, ed è questa la frase: quello che noi facciamo, si sottintende, non è solo mostrare il mobile, ma lo stile di vita che esso rappresenta. Che cosa significa?
2: La cosa interessante che succede quando si entra, no, nei padiglioni del Salone del Mobile, è che ogni azienda ha un suo racconto, un suo modo di affrontare come ci si siede a tavola, come si sta su un divano, come si vive una camera da letto, come si interpreta quello che oggi è il salotto umido, cioè la stanza da bagno. E si entra davvero nella quotidianità, nei gesti semplici. Ed è questa anche differenza di interpretazione del mondo della casa, di diversi spunti che nascono dalle ricerche stilistiche di ogni singola azienda, a rendere estremamente vivace e interessante il nostro settore. Ci si siede e si dorme e si sta intorno a un tavolo forse da millenni, no?
1: Certo.
2: Eppure c'è qualcosa di interessante sempre nella sfida di immaginarsi in che modo, no, questi oggetti di uso comune e quotidiano possono cambiare il nostro modo di percepire la casa. Quindi non è sempre uguale il modo in cui abitiamo la casa.
1: E comunque ci rispecchia, poi ci sono varie filosofie anche legate all'arredamento, alla disposizione dei mobili, ma il design effettivamente parla di noi, per cui anche interpretare quello che può essere il sentimento poi dell'acquirente, insomma, anche questo in effetti è una forma d'arte. Grazie Maria Paro, presidente del Salone del Mobile. Al Salone del Mobile si lavora poi tutto l'anno per prepararlo, quindi non è che è finita l'edizione, andiamo in vacanza. Esatto. Benissimo, buon lavoro allora, e grazie ancora. E saluto Paolo Fantoni, che rappresenta, si può dire, la materia prima, l'integrazione tra industria e sostenibilità, ma anche come dire, quello che serve tutti i giorni, per esempio in un ufficio. Infatti è presidente di Asso Pannelli e di Feder Arredo. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Il suo è anche un settore piuttosto particolare. In fondo noi viviamo quasi più in ufficio che a casa, quindi è importante anche capire come si organizza questo settore in particolare dell'arredo.
0: Beh, l'arredo per ufficio sta vivendo da alcuni decenni una trasformazione molto profonda, legata al cambiamento d'uso dello spazio, ma anche legata all'impatto che la digitalizzazione sta portando negli uffici, per cui riducendo tutta la necessità di containerizzare, di conservare documenti cartacei,
1: certo,
0: che a questo punto vedono scomparire dall'ufficio certi elementi classici come i classificatori, i contenitori dei docs.
1: Si va più verso il minimal.
0: Si va verso il minimal, ma si va anche verso un utilizzo dello spazio più domestico, più legato a spazi di comfort, a spazi condivisi, per cui osserviamo come la presenza di divani, la presenza di tavoli per la condivisione, per l'apprendimento.
1: Il forno a microonde, la macchina per l'espresso.
0: Anche la presenza delle micro cucine
1: in ufficio
0: sta diventando certamente una presenza massiccia.
1: Che parte di Federlegno Arredo e in generale di queste eccellenze di cui stiamo parlando oggi, del mobile arredo italiano, che parte ha la sua specialità?
0: Beh, sono due segmenti molto diversi. Aziendalmente siamo certamente dominanti nel mondo del pannello, che rappresenta anche per la nostra azienda l'attività principale, e in Italia l'industria complessivamente del pannello ci vede essere riconosciuti come leader nella sostenibilità, il leader nella riciclabilità nel riutilizzo del legno rifiuto.
1: Ecco, riutilizzo. Fermiamoci un momento su questo termine così importante.
0: Beh, e qui abbiamo due momenti diversi. Uno è il recupero da un rifiuto legnoso, che molto spesso passa attraverso il recupero nelle piattaforme cittadine delle municipalizzate, piuttosto che il recupero i sottoprodotti dell'industria manifatturiera del legno. Ma oltre a questo, adesso un po' alla volta, stiamo assistendo anche al recupero e al nuovo riutilizzo di prodotti usati, che creano un mercato e un'opportunità di business interessante, con logiche di servizio, di distribuzione, di generazione di nuove industrie, di nuove aziende.
1: Ma quindi c'entra anche con la sostenibilità, il riuso, il riciclo?
0: Eh beh, il fatto di riuscire a riutilizzare un qualsiasi manufatto, prodotto, per un secondo ciclo di vita non esattamente corrispondente al primo ciclo di vita è senz'altro un elemento che aiuta ad aumentare la sostenibilità complessiva del sistema, a dare un ciclo di vita a ogni singolo prodotto più lungo.
1: Senta Paolo Fantoni, rispetto diciamo ai mobili che abbiamo visto anche al Salone del Mobile, a tutte queste idee variopinte e fantasiose, certo il pannello non è che faccia vibrare di emozione, diciamocelo, ma quanto c'entra il design? Ecco appunto, io volevo proprio questa risposta, mi contraddica.
0: La contraddico subito, però
1: sì, sì.
0: Intanto perché il pannello ormai è portatore di valori decorativi e di valori esperienziali nella sua superficie, che sono elementi fortemente motivanti l'acquisto, per cui la signora Maria, mi consente di definirla così,
1: certo,
0: è molto interessata non solo all'elemento decorativo ma anche all'elemento tattile ormai che percepisce dalle superfici dei mobili. E oltre a questi, i pannelli si prestano a diventare anche superfici fonoassorbenti, superfici riflettenti, che contribuiscono a aumentare il valore che i pannelli hanno all'interno degli spazi. Si immagini quello che possono significare i pannelli nel momento in cui sono utilizzati come pavimenti o come superfici decorative degli spazi.
1: Grazie di avercene parlato, Paolo Fantoni di Assopannelli di Federlegno Arredo, e buon lavoro, grazie ancora.

0: adesso torniamo un po' indietro, perché è vero che la ricchezza di cui stiamo parlando coniuga l'aspetto della manifattura, diciamo, anche familiare, storie di famiglia eccetera, che però sono già diventate grandi realtà industriali e associative. Però comunque torniamo al romanticismo di chi alla sua bottega lavora con le mani e presidia il territorio, e quindi saluto Giovanni Sanna, un esempio perfetto di come la figura del falegname si sia evoluta in quella di artigiano digitale. La storia della sua attività, come nasce?
1: Allora, la storia della nostra attività nasce circa negli anni 50 da mio padre, e poi io da ragazzino che ho seguito, ho fatto una scuola proprio con mio padre. Allora si faceva una scuola, proprio una scuola seria, e insegnavano proprio quali erano le principali attività del legno, ecco. Cioè mi ha insegnato proprio il lavoro da falegname, da artigiano, e poi naturalmente un po' ci siamo evoluti. Siamo stati anche un po' costretti a diversificare un po' il lavoro anche.
0: In che modo?
1: Sempre un lavoro artigianale, però macchinari nuovi, anche qualche macchina anche a controllo numerico, però sempre a livello artigianale, ecco.
0: Quali sono i lavori di cui sei più orgoglioso, Giovanni?
1: Quando si crea un lavoro, un arredamento, una cosa che proprio nasce da zero, cioè facciamo, a parte i lavori tradizionali, qua si fa la cassa sarda, poi che si intaglia, si fa la classica, il tavolo, che noi la chiamiamo la mesa sarda, si costruisce anche una cucina, un arredo bar, e quella è una grande soddisfazione.
0: Ma quindi i tuoi clienti sono i tuoi concittadini?
1: Lavoriamo principalmente qua, cerchiamo sempre di rimanere in zona, ma poi lavoriamo, non dico tutta la Sardegna, ma quasi, ecco. Sì, qua è quasi come un passaparola.
0: È come un passaparola.
1: Poi questo è un lavoro che non smetti mai, ma penso come tutti i lavori da artigiano, che non smetti mai di imparare, ogni giorno c'è una cosa nuova. Ogni giorno c'è una richiesta diversa di un cliente, sono tante, cioè con l'artigiano, per esempio, come sono io, con la falegnameria puoi fare un sacco di,
0: certo,
1: di cose, non
0: certo.
1: È che si fermi soltanto a...
0: La ringrazio moltissimo, anzi ti ringrazio moltissimo Giovanni Sanna, e un saluto a tutta Chele Mule. E chiudiamo con i massimi sistemi, così come abbiamo aperto con Maria Porro e il Salone del Mobile, anche se poi siamo passati da questo paesino di 400 abitanti della Sardegna per avere anche la testimonianza di un artigiano che resiste nonostante le difficoltà. E chiudiamo con Claudio Feltrin, presidente di Federlegno Arredo. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Insomma, lei rappresenta un po' la voce industriale di tutta la filiera, insomma, Federlegno Arredo. Credo racchiude un po' tutto, quindi la parte glamour l'abbiamo lasciata a Maria Porro con il Salone del Mobile, qua invece parliamo di dati, di cifre, di cose pesanti, di prospettive, di progetti. Da che cosa vogliamo partire?
2: Esatto. Se vuole le faccio un attimo una fotografia brevissima delle
0: Ottimo.
2: Nostre dimensioni,
0: sì.
2: Diciamo di filiera, quindi diciamo che il fatturato dell'anno 25 è stato di 52 miliardi, in crescita di un 1,4%, un export di 19 miliardi e 3, e l'Italia ha invece un 30, quasi 33 miliardi di prodotto, cioè che viene fatturato e consumato in Italia.
0: Non c'è crisi in questo settore?
2: L'anno scorso ce la siamo cavata bene rispetto a quello che pensavamo come inizio, diciamo, con quella dichiarazione di Trump, questa politica dei dazi che voleva attuare, e lì avevamo pensato che l'anno potesse finire veramente con dei dati molto, molto peggiori.
0: E invece
2: la fine siamo riusciti a mettere assieme.
0: Il sistema italiano, lo sappiamo, è forte anche perché è fondato su piccole e medie imprese, spesso anche familiari. Secondo lei è il momento di spingere verso aggregazioni, verso fusioni, o bisogna tutelare comunque questa rete che ci ha sorretto e che ci ha permesso di diventare quello che siamo adesso?
2: Ma direi che per affrontare il mondo, questa globalizzazione che appunto è iniziata qualche decennio fa, sicuramente bisognerà avere un processo di aggregazione, perché sennò le spese che si affrontano per poter presidiare il mercato sono molto, molto elevate, le normative che si devono affrontare, perché il nostro settore è ad alta esportazione. Tenete conto che più della metà dei mobili costruiti in Italia vanno all'estero. Mm-hmm. Quindi nel bene e nel male.
0: Ma come mai più della metà vanno all'estero?
2: Perché, quello che si diceva prima, ci viene riconosciuta la qualità e sia nell'ambito proprio qualitativo della costruzione del mobile, ma anche del design, che questo porta al successo del fatto che tutti vogliono comprare il mobile.
0: Ah, benissimo, quindi non è che ci sia meno richiesta in patria.
2: No, benissimo. No, anzi, è un fattore positivo questo, però si unisce al fatto che per andare ad esportare mobili ci sono delle normative sia a livello europeo ma anche e soprattutto fuori Europa, le quali se i mobili non corrispondono non possono essere esportati. Quindi per fare seguire tutte queste normative ovviamente c'è bisogno di investimenti, di prove e di mantenimento di questo. Quindi l'azienda, se è piccola, fa fatica a reggere questo tipo di richiesta, faccia tanto pesare una misura. Per mantenere un sistema in azienda che appunto garantisca le certificazioni, quelle nuove, quelle, il mantenimento delle esistenti, bisogna come minimo investire dai 500.000 a 1 milione di euro all'anno.
0: Mamma mia, è tantissimo, certo.
2: Lei capisce che quindi...
0: Che il nostro falegname di Chelemule in Sardegna non può, è chiaro.
2: No, non ce la fa. Oppure vende solo su un mercato molto ristretto. Sì. E quindi con molta difficoltà. Ecco che
0: però è felice lo stesso.
2: Senti,
0: Presidente Feltrin, quali sono i mercati tradizionali verso cui esportiamo di più?
2: Allora, il mercato principale da anni ormai è il mercato francese, poi avevamo avuto per tantissimi anni il mercato tedesco che era secondo, invece da dopo il Covid il mercato americano è diventato secondo. Quindi diciamo questi sono i tre principali mercati. Mm-hmm. Poi abbiamo il mercato inglese, la Spagna, la Svizzera, gli Emirati Arabi, abbiamo anche la Cina era aumentata moltissimo, era arrivata a essere al quinto posto, però dopo il Covid e il cambio diciamo della politica interna cinese, dove ha favorito il consumo dei mobili interni, della produzione interna e ostacolato appunto le importazioni, ha perso quota e quindi diciamo che era un paese che ci si scommetteva in tanti.
0: Vabbè, non è detto, poi i corsi e ricorsi della storia.
2: Vedremo.
0: Presidente Feltrin, a proposito di Cina, ma il mercato, cioè esiste un esiste, come si combatte, anzi è la domanda corretta, il mercato delle contraffazioni, c'è l'Italian Sounding anche nel mobile arredo?
2: Sì, assolutamente, lei sa sempre che noi ci troviamo di fronte addirittura nel mercato cinese copie, non tanto copie del prodotto semplicemente, ma copie dell'azienda nella sua totalità, quindi dal marchio ai cataloghi, a tutti i prodotti. Quindi è chiaro che diventa complicato e difficile anche difendersi, perché comunque fare una causa, sappiamo tutti cosa vuol dire,
0: è praticamente impossibile, certo.
2: Quanto sia complicato, si immagini cosa vuol dire fare una
0: quindi
2: una
0: forse
2: causa
0: è la qualità l'unico modo per difendersi.
2: Esatto,
0: veramente.
2: Esatto, questa è la qualità su tutte, la qualità nel design, la qualità nella costruzione del prodotto, la serietà nell'organizzazione dell'azienda che garantisca servizio, consegna e rispondere anche nel post vendita. Queste sono le parti sicuramente importanti.
0: Allora, la ringrazio davvero.
2: Grazie
0: e
2: a lei.
0: Le auguro buon lavoro.
2: Grazie a lei, arrivederci, buon lavoro a lei.
0: E grazie anche alla nostra Roberta Di Casimiro in regia, in redazione a Lucia Pioppi, alla parte tecnica Gianni Tola. Grazie a voi per averci ascoltato. Le grandi bellezze tornano sabato prossimo. Grazie anche da me, da Noemi Giunta, e a risentirci.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash. E alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Questo è un podcast original a Rai Play Sound.
4: Si parla dal 69.
5: È arrivato Casadei quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire.
6: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
0: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su Replay Sound o scarica l'app. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
7: Amore, è fatta!
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste!
7: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 € salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Cosa fanno davvero là dentro?
10: Siamo solo appassionati di cinema.
11: Non può essere solo un film club.
12: Lei ha un ragazzo.
13: Wow!
14: Vediamo 3 volte lo stesso film.
15: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
16: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
17: Devo andare.
18: Qualcosa che non va, tesoro.
19: Forse dovremmo parlarne.
20: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69%.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Incidente mortale sul lavoro in provincia di Vibo Valentia, nel cantiere del depuratore consortile dell'Angitola. Morto un operaio di 53 anni, schiacciato da una gru che si è ribaltata e trasportava lavoratori, il minivan finito in un canale a Chioggia, Venezia. Ci aggiorna in diretta Claudio Vigolo.
3: Sì, è un bilancio di 3 morti, la tragedia che ha coinvolto 9 lavoratori stranieri su un pulmino con targa estera finito, ribaltato in un canale in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna a Chioggia, siamo nella laguna di Venezia. L'allarme alle 6:30 di questa mattina, 6 occupanti sono riusciti a uscire da soli dal veicolo, i corpi senza vita degli altri 3 sono stati invece recuperati dopo l'intervento dei vigili del fuoco poiché erano rimasti intrappolati dentro il minivan. È servito dunque che il furgone è stato estratto dal canale con l'autogru. Da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. L'area dell'idrovia Sant'Anna a Chioggia è caratterizzata da strade che costeggiano corsi d'acqua e canali e quindi pericoloso soprattutto in certi orari. Linea a voi.
2: Da Taranto la notizia di un omicidio avvenuto questa mattina in strada nella città vecchia, non lontano dal porto. Vittima un 35enne originario del Mali e incensurato, colpito più volte con, si presume, una sorta di cacciavite. Le forze dell'ordine stanno acquisendo i video delle telecamere di sorveglianza. Omicidio nella notte a Palermo, al villaggio Santa Rosalia, ucciso un 51enne nella sua abitazione, colpito alla testa. Un ragazzo di 16 anni, vicino di casa, si è costituito in questura, ha raccontato di essersi difeso da un approccio sessuale. Indaga la squadra mobile coordinata dalla procura per i minorenni. 9 maggio, festa dell'Europa. A celebrarla chiama in causa tutti noi, ha detto il presidente della Repubblica Mattarella. L'Unione è nata per garantire pace e fiducia nel futuro. L'aggressione russa all'Ucraina, ha aggiunto il capo dello Stato, ha riportato il conflitto nel cuore del continente, richiamando a una risposta unitaria a tutela del diritto internazionale. Anche la crisi in Medio Oriente, spiega Mattarella, richiama la necessità di un maggiore impegno per la pace. E in questa giornata a Mosca si celebra, con la tradizionale parata, la fine della Seconda Guerra Mondiale e la vittoria sul nazismo. Presente il leader russo Putin, che ha pronunciato un breve discorso. Parata che quest'anno si svolge in forma ridotta tra preoccupazioni per la sicurezza, nonostante Russia e Ucraina abbiano formalmente accettato la tregua fino all'11 maggio promossa dal presidente degli Stati Uniti Trump. Kiev ha comunque denunciato attacchi nemici con un missile e una quarantina di droni nella notte. L'economia al mezzogiorno cresce più del resto del paese, anche se restano divari profondi su vari aspetti, è quanto emerge da un'indagine di Invitalia che rileva un PIL cresciuto in 5 anni del 7,7% rispetto al 5,8% della media italiana. Sentiamo Daniela Gentile, direttrice del Centro Studi di Invitalia.
4: Il Sud cresce più della media nazionale, anche se permangono divari strutturali nella produttività e nel capitale umano. Invitalia è intervenuta con risorse che hanno sostenuto nel 2025 14.000 imprese e ha attivato oltre 10 miliardi di euro di investimenti, ma bisogna fare di più per colmare i gap.
2: E oggi 9 maggio è anche la giornata in memoria delle vittime del terrorismo, la data quella in cui nel 78 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro. Alle 10:30 cerimonia in Senato, oltre 400 le persone uccise. La prima vittima nella storia del nostro paese è Antonio Annarumma, giovane poliziotto a Milano, assassinato nel 69 durante una manifestazione studentesca. Vincenzo Ercolino è suo nipote e oggi vice sindaco di Monteforte Irpino. Ascoltiamolo.
5: In questi scontri ci sono state parecchie televisioni. Si poteva risalire a qualcosa di più rispetto a ciò che hanno fatto. Il più grande rammarico è stato proprio questo, di non individuare il colpevole o i colpevoli. Intitoleremo la sala consiliare ad Antonio Annarumma. Il ricordo di mio zio a Monteforte è sempre vivo.
2: Il cinema, tra le uscite di questa settimana, Illusione. Francesca Archibugi racconta l'adolescenza violata di una ragazza rumena. Una storia nata da uno spunto di cronaca e della quale torneremo a parlare in prima fila settimanale in onda alle 12:30 qui su Radio 1.
6: Elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia.
7: C'è qualcosa che è rimasto immoto nel corso dei secoli, cioè il rapporto fra donna giovanissima, ragazzina e uomo di potere.
8: E su questo indaga anche Francesca Archibugi nel suo nuovo film Illusione, che parte dal ritrovamento della minorenne Rosa, che scopriremo vittima di un giro di insospettabili sfruttatori.
7: Attraverso di lei ho voluto proprio raccontare la macro illusione. Chi la realtà realtà non la vuole vedere. Lei sicuramente anche come meccanismo di difesa, ma tutti i nostri personaggi hanno una disforia di realtà.
8: Tra quei personaggi che si muovono in una Perugia di pioggia e vento, la PM, Jasmine Trinca.
0: Cosa c'è dentro al cinema di Archibugi, questo suo racconto sull'innocenza e sull'infanzia dentro questi personaggi? Riusciamo a vedere esattamente i bambini che sono stati.
8: Lo psicologo è Michele Riondino.
1: Se Illusione è un bellissimo titolo, il sospetto è il sottotitolo. I personaggi hanno segreti che non rivelano.
8: Nel cast anche Vittoria Puccini e Filippo Timi. Miriam Mauti, GR1.
2: Le 10:05 minuti, la linea va a Radio di Bordo. Buon ascolto.
9: Radio di Bordo. Il mare e le sue storie.
10: Un sabato ricchissimo per tutto ciò che riguarda il mare, quello di oggi. Sta per partire la nuova campagna di Nave Vespucci. Il tour mondiale in Nord America 2026 è stato incoronato il velista dell'anno FIV a Cagliari. È in corso la quinta edizione di Vivi il Mare, con incontri, spettacoli, laboratori e sport all'insegna dell'inclusione. E sempre a Cagliari si scaldano le vele in vista delle regate preliminari dell'America's Cup. Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. Andiamo subito a Genova, dove fra pochi minuti ci sarà la cerimonia di partenza del Vespucci con il ministro della difesa Crosetto, il capo di stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, il presidente della regione Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis. E noi diamo il benvenuto e il bentrovato al capitano di vascello Nicasio Falica, comandante di nave Vespucci. Buongiorno.
11: Buongiorno a voi.
10: Allora, è tutto pronto? Dopo la lunga sosta per i lavori, siete pronti a salpare per il tour mondiale Amerigo Vespucci, campagna in Nord America 2026?
11: Sì, siamo pronti, salperemo a breve per questa nuova avventura. Insomma, navigheremo verso Ponente nel Mediterraneo, poi dopo una breve sosta alle Isole Canarie raggiungeremo Stati Uniti d'America per i 250 anni dell'indipendenza americana.
10: Ci racconti un po' intanto come sono andati i lavori dopo tutto il lungo tour mondiale mediterraneo che c'è stato negli anni scorsi?
11: Dopo il tour mondiale, tour mediterraneo, era necessaria una sosta lavori, per cui sono stati lavori protrattisi per 10 mesi, condotti presso l'arsenale militare marittimo della Spezia, lavorazioni necessarie sia allo scafo, all'impianto di timone, alla propulsione, nonché all'alberatura e alle vele. Abbiamo avuto la manutenzione straordinaria a 2 alberi, il Bonpresso e il Trinchetto, mentre la manutenzione ordinaria alla Maestra e all'albero di Mezzana, che ci permetteranno di affrontare questa nuova campagna 2026.
10: Eh sì, perché sotto le Canarie andrete a cercare gli alisei.
11: Esatto, esatto. Noi, usciti dalle colonne d'Ercole, faremo rotta verso sud-ovest alle Canarie proprio per andare a cercare la circolazione degli alisei, che in questo periodo dell'anno è una circolazione in senso orario, quindi cerchiamo di scendere sotto il 30° parallelo e prendere dei venti portanti che, ve le spiegate, ci possono portare negli Stati Uniti.
10: Per dimostrare quanto è il Vespucci la nave più bella del mondo, ci stava accennando il 250° anniversario, quindi ci spieghi un po' bene come nasce questa campagna del Nord America.
11: E intanto è un'iniziativa del Ministero della Difesa e di Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi, quindi andiamo a toccare quella parte del continente che nel 2023-2025 non è stata toccata. Dunque, Nord America per il 250°, 4 luglio 1776, 4 luglio 2026, saremo a New York per questa grande parata, la Sail 4250, insieme ad altre tour ships, navi a vela maggiori di altri 31 paesi. E dopo questa esperienza, che ci vedrà a Baltimora, New York e Boston, navigheremo verso nord alla volta del Canada, con una navigazione sul fiume San Lorenzo tra Quebec City e Montreal, per poi fare di nuovo rotta di ritorno con una rotta più settentrionale, questa volta sempre per poter riprendere gli alisei, fino all'Europa, vecchio continente. continente con una prima sosta a Cadice.
10: Mi immagino il Vespucci in un fiume, per quanto grande, certo deve essere un'immagine meravigliosa. Sarà un'immagine meravigliosa.
11: Sì, abbiamo grandi aspettative per questa navigazione fluviale, quindi una navigazione in acque ristrette, sotto costa, che ci porterà, come dicevo, da Quebec City a Montreal.
10: Io do anche qualche altro dettaglio: saranno percorse più di 12.000 miglia nautiche, 107 giorni in mare, appunto con 13 soste, poi rientro in Italia anche con delle tappe molto interessanti e una conclusione a Ciliegina.
11: Confermo, di ritorno avremo una prima tappa a Cagliari, una seconda tappa italiana a Taranto e poi navigheremo il mare Adriatico verso nord per arrivare a Venezia a inizio ottobre e dunque a Trieste, dove ci attendono le sorelle a vela minori per la Barcolana 2026.
10: E lì sicuramente ci vediamo, alla Barcolana, appuntamento fisso di Radio di Bordo. Il Vespucci è entrato nel cuore un po' di tutte le persone, non il tour mondiale, il tour del Mediterraneo, e anche adesso, in questi giorni che la nave è stata ormeggiata al porto antico di Genova, avete di nuovo aperto al pubblico, alle visite. C'è questo grandissimo amore, no, per la Marina Militare, il Vespucci.
11: Sì, confermo, abbiamo aperto la popolazione, una cosa che a noi fa estremamente piacere. La condivisione per noi è alla base di quello che rappresenta la Marina Militare, di quello che rappresenta la difesa e di quello che rappresenta la nave Vespucci in giro per il mondo, ma anche in Italia.
10: C'è stato anche il villaggio in Italia, anche per questi giorni a Genova, come abbiamo visto in tutto il resto del mondo.
11: Confermo, villaggio in Italia, inaugurato il 6 maggio e ci ha accompagnato fino ad oggi, il giorno della partenza.
10: È emozionato, comandante, prima di partire?
11: Emozionato e direi concentrato per questa nuova avventura.
10: E l'equipaggio scalpita?
11: L'equipaggio scalpita è pronto, è un equipaggio che ha lavorato anche nei 10 mesi di sosta lavori e che adesso, insomma, vuole tornare in mare per questa nuova esperienza.
10: L'eccellenza italiana, il Made in Italy che va nel mondo, grazie mille, buon vento. È proprio il caso di dirlo al capitano di vascello Nicasio Falica, comandante di nave Vespucci, che sta per salpare dal porto di Genova. Grazie ancora, buon mare e buon vento.
11: Grazie a voi, alle prossime.
10: E giovedì sera eravamo alla 32esima edizione del Velista dell'anno a Villamiani a Roma, evento organizzato da Confindustria Nautica e Federvela. Armatore dell'anno Giovanni Lombardi Stronati, barca dell'anno il Maxi Arca SGR, vincitrice di tante barcolane con Furio Benussi, e appunto velista dell'anno il campione di parasailing Antonio Squizzato. Ciao Antonio, buongiorno.
12: Buongiorno a tutti.
10: Allora, intanto complimentissimi, e poi te lo aspettavi?
12: Allora, aspettarselo è difficile sicuramente, perché i nomi, gli atleti che c'erano sul palco comunque sono nomi importanti della vela internazionale, sì, con risultati incredibili. Quindi è un po' come in una regata, vai, sicuramente speri di salire sul gradino più alto, però oggettivamente era difficile, quindi non avevo aspettative, insomma, di essere
10: uno ce la mette tutta, no? Tra l'altro tu arrivi a questo traguardo dopo il titolo di campione del mondo 2.4 MR inclusive a Malcesine.
12: Sì, vinto l'anno scorso il titolo assoluto One Design, è stata una grossissima soddisfazione, è stato il mio 12° mondiale, quindi in realtà dopo 12 anni di...
10: E dai, e dai!
12: Di sogni, di emozioni, ma anche certo di cadute, e quindi dopo 12 anni è stata un'emozione incredibile. E poi sì, qua in Italia.
10: Lo sport comunque questo è, no? Tanta fatica, poi si arriva e la soddisfazione meravigliosa, e sei stato premiato con questo riconoscimento molto importante. Cosa significa per te questa vittoria?
12: Ma mi ricollego a quello che ho detto prima, in realtà quando ho visto che compariva il nome sul
10: piano
12: schermo,
10: no?
12: Piano piano, in realtà mi sono salite da dentro tantissime emozioni, e perché pensavo proprio a questo percorso. 12 anni sono tanti, 12 anni fa ero anche,
10: eravamo
12: anche
10: più
12: diverso,
10: giovani,
12: un po' meno capelli grigi, ma quindi pensare a tutto il percorso prima, a tutti questi mondiali, a tutti questi, a tutte quelle volte in cui sono caduto, comunque mi sono rialzato, a tutte queste emozioni provate, mi sono salite per un attimo, veramente è stato bello e difficile.
10: Vabbè, l'emozione quello è. Proprio in 20 secondi, prossimi obiettivi, Antonio.
12: Mondiale in Olanda, a luglio, è l'obiettivo principale della stagione, che passa attraverso delle regate di preparazione piuttosto che alla partecipazione alla Bundesliga in Gen 70, ma l'obiettivo è questo. In tanti mi hanno chiesto quest'inverno, ok, dopo aver ottenuto la medaglia dal colore più bello, più ambito, cosa fai? E dopo tanti anni ti fermi? In realtà
10: il bello inizia adesso.
12: Rispondo che fino a quando mi dà emozione, mi diverto e penso di aver qualcosina da dare, intanto ci provo.
10: Esatto, complimenti ancora tantissimi. Velista dell'anno, il campione di parasailing Antonio Squizzato, buon vento.
12: Grazie, buona giornata a tutti.
10: Ciao.
13: Vite d'oceano. Il lamantino è un mammifero marino erbivoro, detto anche mucca di mare. Dopo oltre un anno di gestazione, la mamma partorisce un solo cucciolo, che rimane con lei per quasi 2 anni. Lo allatta grazie alle mammelle poste sotto le ascelle e lo abbraccia con le pinne, per poi insegnargli, piano piano, a brucare la vegetazione acquatica. Mare vivo, maggio.
10: E andiamo ora a Cagliari, capitale del mare inclusivo dall'8 al 10 maggio, grazie alla 5ª edizione di Vivi il Mare, 3 giornate per promuovere una relazione consapevole con il blu. In programma incontri, spettacoli, laboratori e tanto sport. E allora, benvenuta Giulia Clarkson, ideatrice e organizzatrice del progetto Arcipelaghi. Buongiorno.
14: Buongiorno a tutti, grazie.
10: Allora, ci racconti un po' questo lungo weekend.
14: Sono 3 giornate caratterizzate da attività che hanno tutte a che fare col mare. Si inizia la mattina con le attività più sportive. Mettiamo a disposizione di tutti canoe, kayak, SUP, barca a vela con istruttori e diamo la possibilità anche a chi non l'ha mai fatto di fare proprio una prova, di vivere il mare, non dalla spiaggia ma proprio con un rapporto diretto sull'acqua. Poi il pomeriggio organizziamo invece i laboratori di cultura nautica sui venti, sui nodi, impiombature, quindi come lavorare le cime, e abbiamo incontri che invece hanno a che fare con l'ambiente, in particolare uno sui cetacei.
10: Lo leggo qui, sì, vita da cetacei.
14: Esatto, organizzato da MedSea. Questo sarà questo pomeriggio, è già pieno da giorni. Domani abbiamo un altro incontro, il mare e i sogni dell'anima, in cui abbiamo pensato di unire un'archeologa subacquea e una psichiatra per fare un parallelo tra, che ha a che vedere con l'immersione nel profondo, il profondo del mare e il profondo dell'anima.
10: Poi ho letto anche che c'è un concerto dal titolo molto evocativo di un certo Pino Daniele.
14: Chi te non mare, sei in concerto con Francesca Corrias, è tutto a tema di mare. I concerti sono uno sabato, uno stasera quindi, e uno domani sera. Anche questi li facciamo sulle barche a vela, sono barche che ormeggiate in banchina, la gente sta sul mare, e tra l'altro li facciamo a Susicu, dove c'è il porticello turistico di Cagliari. Di solito c'è un bel via vai di fenicotteri in questo periodo, e l'ora del tramonto, quindi hanno sempre un'atmosfera molto particolare.
10: Lei dice, ho letto, il mare insegna che nessuna tempesta è eterna, che ogni corrente può cambiare direzione, che ciò che sembra sommergere può diventare spinta verso la riva e accendere nuovi sogni.
14: Sì, perché effettivamente questo è quello che abbiamo sperimentato, soprattutto grazie a questo progetto che è Donne al Timone, all'interno di cui sta Vivi il Mare, che è un progetto che all'origine si rivolgeva in particolare a donne vittime di violenza, attraverso cui abbiamo portato in mare veramente un bel numero di gruppi di donne che ci sono state segnalate dai centri antiviolenza, e il valore, la capacità terapeutica del mare è qualcosa di fantastico, perché comunque già salire sulla barca, lasciare le cime, togliere la passerella, stiamo dicendo un altro mondo è possibile, stiamo dando un orizzonte diverso, regole di stabilità differenti, regole di equilibrio differenti. All'improvviso una persona è catapultata, diciamo, nel mondo dell'avventura, e lì è chiamata anche a tirar fuori risorse, capacità, talenti.
10: Poi c'è proprio il tema anche dell'equipaggio, del fare gruppo, che è molto importante. Tra l'altro Mare Coraggio di questa vostra 3 giorni è proprio uno spazio in cui si incontrano associazioni, centri antiviolenza?
14: Sì, abbiamo pensato proprio di aprire questo momento mettendo dei banchetti in cui tutte le associazioni e i centri antiviolenza possono presentarsi, presentare i propri materiali, le proprie attività e incontrare le persone.
10: Non resta che andare a Cagliari ancora oggi e domani per vivere insieme a voi Vivi il Mare, appunto, tre giornate per promuovere una relazione consapevole con il grande blu. E allora grazie mille a Giulia Clarkson, ideatrice e organizzatrice del progetto Arcipelaghi. Buona giornata.
14: Grazie a voi, arrivederci.
10: E rimaniamo nella città sarda che si prepara ad ospitare le prime regate preliminari dell'America's Cup. Fra meno di due settimane inizieranno le sfide e una delle protagoniste sarà Margherita Porro del team Luna Rossa. Buongiorno e bentrovata.
15: Buongiorno, grazie.
10: Ciao. Diciamo un po' chi sei per chi non lo dovesse sapere. Atleta delle Fiamme Gialle, vai in barca da quando avevi 5 anni, hai regatato su tante classi, dall'Open Beak al 29er, hai vinto lì mondiale europeo, poi sei passata al Foili, grande amore, nel Nacra 17 sono arrivati altri titoli, poi 2 anni fa l'ingresso nel team femminile di Luna Rossa come co-timoniera, con il successo poi con Giulia Conti nella Women's America's Cup di Barcellona, e adesso appunto pronti a ripartire.
15: Esatto, hai detto tutto in maniera perfetta.
10: Ho studiato.
15: Esatto. Sì, ora siamo pronti a ripartire, tra pochissimo ci sarà la prima preliminary regata qui a Cagliari, che è un po' il nostro posto in cui ci alleniamo tutto l'anno, quindi sotto un certo punto di vista siamo avvantaggiati.
10: Non dire queste cose.
15: Però, come ho detto spesso, il vento purtroppo per fortuna è imprevedibile, quindi dovremo sicuramente adattarci e sarà una regata all'ultimo sospiro.
10: Ma tu ti ricordi il momento preciso in cui hai capito che poi la vela sarebbe diventata la tua vita?
15: È stato un percorso lungo, ma il momento esatto è stato quando ho vinto il mondiale giovanile a Sanya in Cina, e lì è stato il momento in cui mi sono veramente resa conto che potevo magari avere una possibilità, no, nel mondo dei grandi.
10: Cosa significa essere timoniera su una barca come Luna Rossa? Facci stare con te in barca.
15: Quando vado in barca ho solo un pensiero, che è fare il meglio possibile per come mi sento io in quel momento. Sicuramente anche un grandissimo orgoglio, senti comunque il tifo di una nazione alle spalle, senti di far parte di una grandissima famiglia che ti copre le spalle, però appunto quando sono in barca io penso solo a dare il mio 100%
10: a vincere.
15: E a vincere.
10: L'agonista che è in te. Parlavi del team, no? Così competitivo, ovviamente, come è giusto che sia. Come si fa a costruire la fiducia fra compagni?
15: Come hai detto benissimo, la fiducia è importantissima nel nostro team, sicuramente servono tantissime ore sia in acqua che a terra per imparare a conoscerci, sapere quali sono i nostri punti di forza e quali sono i nostri punti deboli, e cercare quindi di adattare il nostro comportamento anche a quello del team, a cercare di completarci a vicenda. E in questo anche i nostri allenatori danno un grandissimo contributo.
10: Tra l'altro le barche dell'America's Cup, no, l'abbiamo sempre detto, sembrano quasi volare, sono dei sistemi perfetti, sono imbarcazioni estreme. Quanto conta l'istinto rispetto ai dati e alla tecnologia che c'è a bordo? Cioè, quanto c'è di te?
15: Sicuramente i dati sono molto importanti, però alla fine sta al timoniere, sta a Margherita cercare di sfruttarli al meglio, e come ho detto prima, comunque il vento è imprevedibile e nemmeno i dati possono prevederlo.
10: Se tu dovessi mandare un messaggio a una ragazza che sogna di entrare in questo mondo, cosa le diresti?
15: Innanzitutto ascoltare sempre se stessa. Io ho fatto molta fatica negli anni e l'ho imparato pochi anni fa, di ascoltarmi un po' di più, e i consigli delle altre persone sono molto importanti, però alla fine conta veramente quello che ci dice il nostro cuore, quindi una volta che si ha il cuore vicino tutto diventa molto molto molto più facile.
10: Ovviamente le vostre giornate sono sempre molto complicate, molto dure, tanti allenamenti, adesso che ci avviciniamo alle regate preliminari saranno ancora più intense. Tu come stacchi a fine giornata, un po' per appunto dedicarti a te?
15: Innanzitutto la mia priorità è il sonno, io se non vado a dormire alle 10 di sera, alle mie 8 ore non riesco a stare in piedi, però quando ho l'opportunità cerco di prendere un aereo anche solo per un giorno, veramente per andare a casa, per vedere la mia famiglia e i miei cari. Vengo da Brescia, fortunatamente ho un aeroporto comodo, ma in caso dovessi rimanere a Cagliari, comunque stare con le persone a cui voglio bene è molto importante per me.
10: Grazie mille di essere stata con noi, Margherita.
15: Grazie.
10: Porro, timoniera di Luna Rossa, buon mare, buon vento.
15: A presto.
10: E ora spostiamoci a sud, direzione Linosa, per conoscere il ragazzo delle Berte. E allora ben trovato Gianluigi Gersi.
16: Ben trovati anche a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
10: È un libro appena uscito per Anima Mundi Edizioni che racconta attraverso la voce di Dario quest'isola scomoda tra l'Italia e la Tunisia che ospita la colonia di berte maggiori più grande del Mediterraneo. Sono uccelli marini che dopo mesi in mare aperto tornano per la nidificazione sulle scogliere appunto di Linosa. Come nasce il ragazzo delle berte, Gianluigi?
16: Il ragazzo delle berte nasce dalla mia esperienza di contatto e di rapporto con questo ragazzo che si chiama Dario De Emanuele, che dedica la sua vita all'accudimento, al monitoraggio di questa enorme colonia di berte marine. Sono 18.000 che arrivano per la migrazione d'estate, che prendono possesso di questa isola. E mentre all'inizio erano considerate semplicemente degli ospiti dell'isola, Dario si rende conto che c'è un grande valore dentro quella presenza e comincia inizialmente da solo a schedare tutti i nidi. Sono più di 400, i nidi sono difficili, entrare dentro è difficile, è roccia lavica, ci sono cavità, cunicoli, si tratta di applicare il GPS alle zampe. Si tratta di cominciare

0: sull'isola e difendere il proprio diritto come giovane e come ricercatore scientifico di vivere lì, di non fare l'emigrante.
1: Ma infatti tu parli proprio nel libro di ecologia, di difesa di territori difficili, di paesi anche a rischio spopolamento, di biodiversità e di bellezza geologica da tutelare. Questo è un po' il messaggio, oltre alla bellezza delle berte che ci hai descritto, che sembrava di essere lì.
0: Sì, assolutamente, perché Linosa è un'isola, ma di Linose ce ne sono tante in Italia, sono luoghi incredibili di grande ricchezza, spesso fuori dalle rotte, spesso in valli isolate, spesso nascoste dentro l'Appennino più interno. Quindi parlare di Linosa non è parlare di un problema locale, è parlare di tutta la bellezza nascosta e da mettere a valore, difendendo la vita contemporaneamente dei giovani, di chi ci abita. Tutte queste situazioni che in Italia sono così presenti è così importante.
1: E anche nel mondo, poi, direi, no? Linosa, tra l'altro, è un'isola vulcanica meravigliosa e nella prefazione Daria Bignardi dice: piccola, aspra, nera, verde e dorata. E io chiedo a te, Gianluigi Gersi, cosa ha di speciale Linosa per te?
0: Ma Linosa è un posto che sembra apparentemente sospeso nel tempo, sembra un posto dell'arcaico, un posto dove la natura è più forte di te. È fatta di 3 vulcani spenti, sei in contatto con una potenza e una ricchezza di mare straordinaria, è un paradiso per i subacquei. Linosa di particolare ha questo rapporto tra un arcaico così presente che però ti rimanda all'utopia, ti rimanda al futuro, ti fa dire: beh, qui, lo diceva anche un intervento precedente, c'è probabilmente un'altra misura del respiro e del rapporto tra il mondo umano, il mondo animale. Il mondo vegetale,
1: ritrovarsi con la natura, che è tanto tanto importante. Tra l'altro, questa tua opera letteraria è anche uno spettacolo teatrale, si chiama Fil di cielo, canto per chi vola, di cui tu sei regista. Gianluigi Gersi, grazie tantissimo di essere stato con noi, ci hai presentato il tuo ragazzo.
0: Grazie,
1: delle
0: grazie
1: berte.
0: Benvenuti e invitati tutti a Linosa.
1: Volentieri, io ci sono stata, è un incanto, un vero incanto. Il libro di Anima Mundi Edizioni, grazie e buon mare.
2: Messaggi in bottiglia. È stato venduto per 670.000 sterline, circa 775.000 euro, un giubbotto di salvataggio del Titanic. Era stato indossato durante il naufragio da Laura Mabel Francatelli, una dei 706 sopravvissuti, su un totale di 2.228 persone, alla tragedia del 1912. Uno studio dell'Enea, condotto su 13 siti della costa laziale, ha analizzato 1300 egagropile, le sfere fibrose di posidonia oceanica, comunemente note come palle di mare, scoprendo che una su 3 contiene frammenti plastici, di cui la metà è costituita da microplastiche. La contaminazione è più elevata vicino agli impianti di depurazione delle acque reflue, che trattengono solo in parte le microfibre rilasciate durante il lavaggio dei tessuti. Domani a Porto Empedocle, con inizio alle 9.30, è in programma la 7ª edizione di Puli Amo Marinella, promossa da Karma Seschool e dedicata alla pulizia della spiaggia e alla cura dell'ambiente marino. Sacchi e guanti saranno messi a disposizione dagli organizzatori.
1: E siamo tornati in porto. Boston, Raffaele Roselli, Lamantino, Nino Giuliano, Berta Maggiore, Stefania Livoli, Malcesine, Stefano Siani e da Linosa, Germana Brizzolari. Buon mare a tutti.
3: Se potessimo esplorare gli abissi, saremmo tutti sorpresi delle creature esistenti laggiù. Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Traffico che si sta risvegliando in questo sabato 9 maggio, sono le 10.30. Sulla A4, coda tratti per 4 km per lavori in corso tra la A22 e Peschiera in direzione di Brescia, coda tratti anche tra Soave e Montecchio in direzione di Venezia, sempre per lavori in corso. arco da tratti poi tra Cormano e la

0: barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 8 code per lavori all'altezza di Castronno, sulla tangenziale nord di Milano rallentamenti tra la statale 36 e Monza. Siamo nella capitale a 24 tratto urbano, code tra Portonaccio e la tangenziale est, code per incidente all'incrocio con la Pontina Vecchia in direzione della via Colombo. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: Una proteina prevista al computer prima ancora di essere vista in laboratorio, una turbina progettata non provando 100 soluzioni, ma facendone esplorare migliaia a un algoritmo. Una malattia rara diagnosticata più in fretta perché l'intelligenza artificiale riesce a leggere segnali genetici che per noi sarebbero un labirinto. Dopo i chatbot come ChatGPT arriva forse la vera rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Non scrivere testi al posto nostro, ma accelerare la scoperta scientifica. Una buona giornata da Massimo Cerofolini e benvenuti a Eta Beta, oggi in diretta da Padova, dove fino a domani è in corso il Festival Galileo sull'innovazione. Allora, il 2024 è stato l'anno simbolico dell'intelligenza artificiale nella scienza. Il Nobel per la chimica è andato anche al lavoro di AlphaFold, il sistema che ha affrontato il problema della struttura tridimensionale delle proteine, mentre il Nobel della fisica ha premiato un informatico e psicologo come Geoffrey Hinton per le basi delle reti neurali artificiali. Non è più solo tecnologia applicata alla scienza, in molti casi sta diventando un nuovo microscopio, un nuovo acceleratore, un nuovo laboratorio. Attenzione però, se sbaglia una chat, correggiamo una frase, se sbaglia un modello in medicina, in ingegneria o nella progettazione di un farmaco, il problema pesa molto di più. Laura Canceda, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti.
2: Una delle scienziate che dovrà affrontare questa sfida con il pubblico di tantissimi studenti, tantissimi curiosi, tantissime persone che stanno affollando le varie sedi del Festival Galileo per ascoltare voi ricercatori che mostrate questo nuovo lavoro che avete di fronte, soprattutto legato agli strumenti in più che oltre al microscopio, oltre a quelli tradizionali, aggiungete al vostro arsenale. Ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia e cofondatrice di una startup che si chiama Yama Therapeutics ed è una studiosa di cervello, neuroscienze. Innanzitutto il vostro lavoro in cosa verte?
3: Allora, grazie mille dell'invito. Allora, il nostro lavoro, io sono una biologa e in laboratorio studiamo lo sviluppo del cervello, quindi da come si passa da pochi progenitori dei neuroni a un cervello pienamente funzionante. Lo facciamo in modelli preclinici, quindi per esempio neuroni in cultura, e lo facciamo in salute, quindi i neuroni sotto le condizioni fisiologiche, ma anche per condizioni del neurosviluppo come possono essere la sindrome di Down o l'autismo.
2: Mi diceva in maniera molto semplice che voi studiate i due eccessi del nostro cervello, vero?
3: Sì,
2: cercando
3: di
2: trovare un punto d'equilibrio.
3: Esatto, praticamente noi studiamo veramente l'equilibrio che si deve avere tra l'eccitazione del cervello, quindi i neuroni che parlano tra di loro, e l'inibizione, quindi i neuroni che non parlano troppo, perché se c'è troppa eccitazione si possono avere condizioni come l'epilessia, se c'è troppa inibizione si hanno difficoltà di apprendimento e di memoria, per esempio, per trovare il giusto equilibrio, che è quello che caratterizza un cervello pienamente funzionante.
2: E voi avete individuato, voi ricercatori in generale avete individuato il neurotrasmettitore responsabile di questo punto d'equilibrio, che se non funziona bene ci porta a o alla catalessi o invece all'estrema eccitazione, il GABA.
3: Esatto, allora il GABA chiaramente non l'abbiamo scoperto noi,
2: diciamo,
3: però
2: come mondo scientifico,
3: sì, del mondo scientifico sì, ed è un trasmettitore molto interessante perché nei neuroni maturi è il mediatore principale dell'inibizione. Per esempio, gli ansiolitici agiscono sul GABA perché aumentano il GABA e aumentano l'inibizione, quindi fanno passare l'ansia. Però è interessante perché invece durante lo sviluppo, e invece lì sì che abbiamo dato contributo anche nelle condizioni per esempio nel neurosviluppo, ma anche in epilessia, il GABA a volte invece di essere inibitorio è eccitatorio, e questo causa molti problemi.
2: Ecco, veniamo un po' al tema della puntata. In che modo state introducendo l'intelligenza artificiale nel vostro lavoro, che fino a poco fa era con le armi tradizionali dei microscopi e dei vari strumenti che, insomma, conosciamo da tempo?
3: Allora, devo dire, prima di tutto noi lo introduciamo come in collaborazione, perché il mio gruppo di ricerca fa biologia, poi abbiamo iniziato a lavorare insieme al gruppo del dottor De Vivo, che è un chimico, e che fanno appunto scoperte di nuovi farmaci, e basandosi sulle scoperte che avevamo fatto noi sul GABA inibitorio oppure eccitatorio, abbiamo disegnato nuovi farmaci. In realtà li ha disegnati il gruppo del dottor De Vivo, anche utilizzando l'intelligenza artificiale, e siamo riusciti ad andare decisamente molto più veloci di quello che avremmo fatto invece in un setting normale di un laboratorio di un po' di anni fa, in cui si disegnava un composto, poi si provava e così via. Col gruppo del dottor De Vivo loro hanno fatto uno screening per dare qualche numero di qualcosa come 180.000 composti, e poi noi in laboratorio, attraverso il loro screening, è un circolo virtuoso, certo, in cui noi, quindi, ne provavamo pochi e loro aggiustavano la ricerca virtuale. In laboratorio ne abbiamo testati solo 300.
2: Quindi simulazioni e velocizzazioni. Riccardo Torchio, buongiorno e benvenuto anche a lei.
4: Buongiorno, grazie mille.
2: Professore di ingegneria industriale qui all'Università di Padova, dove ha insegnato anche Galileo. Qui siamo circondati da immagini del grande scienziato. Qui è nato il metodo scientifico, e il metodo scientifico oggi si aggiorna con la potenza dell'intelligenza artificiale. Innanzitutto, voi in qualche modo, come ingegneri in generale, lei ha un campo specifico, ma qui è in rappresentanza di tutto l'ecosistema dell'ingegneria, lavorate in modo diverso grazie a questi algoritmi, perché possono aiutare a progettare ali, turbine, sistemi di raffreddamento. Ecco, come cambia il modo di progettare quando hai tra le mani un algoritmo?
4: Sì, esattamente. L'AI, ed in particolare l'AI generativa, potrebbe diventare, sta diventando, uno potentissimo strumento per appunto il design, la progettazione di dispositivi innovativi e di nuova generazione, come turbine, pale eoliche, componenti elettrici. In ingegneria il design è quella attività di scegliere forme, dimensioni, materiali dei dispositivi per ottenere la migliore performance, che potrebbe essere in termini di efficienza, robustezza, durabilità, costo, peso,
2: sicurezza,
4: certo. È un compito complesso, perché l'ingegnere solitamente deve cercare in uno spazio con tantissime possibilità e combinazioni di forma e questi altri parametri per trovare quella migliore. Per fare questo è necessario fare simulazioni che possono durare anche solo una, ore, giorni, settimane, e quindi diventa un compito estremamente complesso. E spesso non troviamo la migliore, ci accontentiamo, certo, di una subottima. L'AI generativa potrebbe aiutare in questo senso, per esplorare tante o quasi tutte le soluzioni.
2: Ecco, però diciamo subito che c'è un problema. Siamo abituati alle grandi prestazioni di ChatGPT, di Gemini, di Claude, che parlano, fanno video, fanno immagini, fanno codice. Voi avete un problema in più, perché mentre questi sono stati addestrati su miliardi e miliardi di testi, immagini e video, voi dovete addestrare gli algoritmi sul mondo fisico, e lì i dati sono veramente pochi. State producendo adesso anche con delle simulazioni, ci sono persone che vanno in giro con il cellulare sulla fronte, si riprendono mentre fanno dei gesti, ecco, quindi siamo all'anno uno, diciamo, per essere ottimisti.
4: Sì.
2: Ecco, questo problema dei dati.
4: Sì, diciamo che manca la materia prima per allenare l'AI generativa in questo campo, che sono appunto i dati. E quello che si sta facendo è cercare di riprodurli, chiaramente però è estremamente costoso, e sia in termini di tempo sia in termini di soldi, e quindi quello che si sta facendo in realtà è elaborare dei metodi diversi dai large language model come ChatGPT, proprio per sopperire alla mancanza di questi dati, quindi fare qualcosa ad hoc per questo tipo di problemi.
2: Gennaro Gambardella, buongiorno e ben trovato anche lei.
5: Buongiorno a tutti.
2: È responsabile del gruppo di ricerca di biologia computazionale, quindi già entriamo proprio nel vivo, già c'è un nome a tutto quello che stiamo raccontando, al TIGEM, che è un'emanazione, un istituto dell'istituto Teleton, su cui la RAI ovviamente ogni anno appoggia le vostre iniziative a difesa di quei pazienti di malattie rare che spesso hanno il problema, essendo pochi, di non avere abbastanza investimento da parte della grande industria. Per fortuna ci siete voi, che fate ricerca per trovare soluzioni a questi problemi molto anche difficili da diagnosticare. Ecco, qui voi l'intelligenza artificiale che contributo offre?
5: Allora, diciamo, l'intelligenza artificiale nel campo delle malattie genetiche rare offre diversi contributi e diverse possibilità. E innanzitutto, ovviamente, ci può aiutare a trovare le mutazioni che sono responsabili della malattia genetica rara, perché ognuno di noi, diciamo, quando nasce porta con sé milioni di mutazioni che solitamente non fanno nulla. Nel caso di un paziente affetto da malattia genetica rara, c'è una singola mutazione che invece gli dà la malattia. Ovviamente cercare questa mutazione all'interno di questo milione di mutazioni è un po' come cercare un ago in un pagliaio. E quindi, diciamo, l'intelligenza artificiale ci può aiutare a vedere pattern che noi non siamo in grado di vedere.
2: Pattern non sia associazioni
5: in maniera molto più ricorrenze, in maniera molto più
2: corrispondenze.
5: Corrispondenze in maniera molto più veloce che noi non saremmo in grado di vedere con gli strumenti classici, e quindi a trovare questo ago nel pagliaio e a diagnosticare meglio, più velocemente, la malattia.
2: E poi c'è un'altra cosa interessante: oltre ad aiutarvi a identificare la malattia, c'è il problema della cura, ossia spesso non ci sono farmaci, non ci sono investimenti, ovviamente, perché sono pochi i pazienti di quello specifico problema. E quindi cosa fate voi? Vedete tra i farmaci già esistenti se ce n'è qualcuno che magari un piccolo adattamento può prestarsi alla cura di qualcosa che altrimenti sarebbe senza cura. Ecco, ci racconti un po' questo aspetto generoso anche del vostro lavoro.
5: Sì, diciamo, qui i problemi sostanzialmente sono due. Da una parte, le malattie genetiche rare sono ovviamente rare, ma in realtà ci sono più di 6.000 malattie genetiche rare attualmente presenti, e coprono, se si va a pensare, il numero totale di persone, milioni di persone. È impensabile ovviamente avere un singolo farmaco per ciascuna malattia genetica rara, perché ogni malattia genetica rara è di per sé un disease diverso, quindi sono 6.000 malattie diverse da dover curare. E quindi, diciamo, una strategia molto intelligente è quella di poter provare a utilizzare farmaci già esistenti in altri ambiti e provare a riposizionarli.
2: Riposizionamento si chiama.
5: Che si chiama, appunto, si chiama il riposizionamento dei farmaci nell'ambito di altre malattie. Questo perché? Perché farmaci che sono già stati approvati in altre malattie è più facile poi trasportarle in nuove malattie, e quindi ovviamente c'è anche un guadagno, un risparmio economico nel fare questo.
2: Laura Cancedda, anche voi fate una cosa del genere, vero?
3: Sì, allora, in realtà in laboratorio il primo approccio che abbiamo avuto per questi disturbi del neurosviluppo in cui c'era una disregolazione dell'eccitazione e dell'inibizione è stato proprio un riposizionamento di un comune diuretico riposizionato per esempio per la sindrome di Down. Poi ovviamente il farmaco riposizionato viene con tutta una serie di problemi. Questo, ad esempio, è un forte diuretico. Allora, nella startup abbiamo sviluppato un nuovo farmaco che funzionasse come quello riposizionato ma senza l'effetto diuretico, e per quello ci siamo appoggiati all'intelligenza artificiale.
2: Riccardo Torchi, a che punto siamo con il vostro lavoro legato all'intelligenza artificiale?
4: Allora, per l'ingegneria e fisica direi che siamo ancora all'inizio, cioè diversi gruppi di ricerca, start-up e aziende ci stanno lavorando, ma appunto per i problemi di cui discutevamo prima non abbiamo ancora uno strumento unico che potrebbe diventare il ChatGPT o comunque il generatore di dispositivi e progettare questi tipi di dispositivi.
2: E però, diciamo, all'inizio dicevo che se sbaglia ChatGPT, pazienza, no? Ci ha raccomandato un ristorante che non esiste. Se sbaglia magari la costruzione di un progetto di un aereo, il caso del insomma, ci sono stati tanti disastri aerei che sono stati dovuti proprio a cattiva progettazione. Quindi, se uno si fida troppo dell'intelligenza artificiale, sappiamo che l'intelligenza artificiale strutturalmente commette degli errori, commette delle allucinazioni, può essere anche allucinata o avvelenata da qualche hacker. Ecco, come gestite questo problema?
4: Questo è l'altro grande problema, oltre alla mancanza di dati, ed è per questo che si stanno creando degli approcci diversi. Quello che come soluzione a questo problema stiamo tentando di inserire dei vincoli fisici all'interno degli stessi algoritmi. Quindi non solamente direi intelligenza artificiale, ma direi intelligenza artificiale e anche fisica, proprio per garantire che il risultato di questi algoritmi sia robusto e sicuro anche per le persone.
2: Per voi, Gennaro Gambardella, che cercate i farmaci, stesso problema: se vi fidate troppo di questi algoritmi rischiate di somministrare un farmaco sbagliato?
5: No, sì, diciamo, una cosa importante da sottolineare in generale: la biologia computazionale, le AI, diciamo, sono strumenti di supporto e per ridurre il campo delle ipotesi, perché ovviamente lo spazio delle ipotesi anche in biologia è quasi infinito, non è infinito ma è enorme, e quindi, diciamo, questi strumenti ci permettono di ridurre questo spazio e fare delle ipotesi che poi vanno ovviamente validate in laboratorio e verificate. E quindi diciamo il vantaggio è sempre quello di accelerare e di ridurre il numero di ipotesi da testare in laboratorio in modo tale di arrivare più velocemente alla soluzione, ma non è sostituire completamente il biologo che fa l'esperimento. Quello che l'AI fa è resta una predizione che poi va diciamo ovviamente.
2: Quindi è come avere nel laboratorio un bravo stagista che propone delle ottime idee, sì. Però poi tu sei responsabile, cioè aspetta, fammi verificare se sono veramente buone.
5: Anche perché qui non è un problema astratto che va risolto, certo. Si ha a che fare con famiglie,
2: poi comunque
5: con pazienti,
2: devi fare tutto il trial normale, okay. Sì. Allora mi interrompo un attimo questa discussione interessantissima, perché il festival è anche l'occasione per ricordare un personaggio che ha avuto modo, gli ascoltatori di Rai 1 conosceranno, che è straordinario, che ha inventato alcune delle cose più significative dello scorso secolo in Italia e che però è ancora poco conosciuto. Si tratta di Angelo Dalle Molle. Sono 25 anni appunto dalla sua scomparsa. Angelo Dalle Molle è stato l'inventore dell'Amaro Cinarre, l'inventore della prima auto elettrica omologata in Italia, l'inventore del primo sistema di car sharing europeo e anche l'inventore dei primi centri a proposito di intelligenza artificiale a livello mondiale. Sono quei centri che vengono tuttora ricordati accanto ai grandi nomi americani come l'MIT, Berkeley, Oxford in Inghilterra, come i luoghi più significativi dove si è fatto proprio questo grande salto che è arrivato a ChatGPT e agli algoritmi di cui stiamo discutendo oggi. Ecco, il festival, gli organizzatori del festival, in particolare Post Editori, hanno recuperato su indicazione di un personaggio che noi di ETA Beta ospitiamo spesso, Alessandro Aresu, esperto di geopolitica, e hanno recuperato un testo che è un po' la filosofia di vita di questo personaggio, perché tutto quello che faceva era rivolto al benessere delle persone. Lui credeva molto che la tecnologia avesse senso se fosse a misura d'uomo, e a misura d'uomo è proprio il titolo del libro che è stato appena pubblicato, sottotitolo Per il ritorno di istituzioni e imprese a dimensioni umane, uno scritto che Alessandro Aresu ha recuperato proprio da Angelo Dalle Molle. Allora saluto l'editore di Post Editori, ma anche direttore scientifico del Festival per
6: l'innovazione,
2: curatore scientifico del Festival del Galileo per l'innovazione, Antonio Maconi, buongiorno, ben ritrovato.
6: Buongiorno Massimo,
2: allora,
6: grazie.
2: Allora, questo testo cosa ci dice oggi rispetto alle cose che abbiamo detto finora?
6: Ma allora, innanzitutto ci tengo a sottolineare che è un testo scritto negli anni 70, quindi ha quasi 50 anni e è di un'attualità disarmante, sia per l'esperienza di Angelo Dalle Molle, appunto noi tutti lo conosciamo, anzi
2: tutti,
6: chi lo conosce
2: chi
6: per
2: ha sentito il podcast,
6: esatto, gli ascoltatori di ETA Beta lo conoscono perché è stato l'inventore del CINAR, ha rilanciato il VOV, però lui appunto degli anni 70 ha deciso di lasciare la sua attività imprenditoriale per seguire le sue passioni fondamentalmente. Questo è un po', usando una parola forse un po' abusata, il suo manifesto. Qui dentro si trovano tutta una serie di concetti che sono nostro pane quotidiano adesso, appunto citavi il car sharing che lui definisce condivisione di macchine, l'auto elettrica per evitare appunto che queste lamiere mobili che infestavano le città diventassero appunto un problema. Parla di intelligenza artificiale, ma non ne parla solo, poi racconta quelle che sono state proprio delle iniziative che lui ha portato avanti. Non si tratta solo di idee.
2: L'Istituto Dalle Molle per l'intelligenza artificiale è tuttora esistente a Lugano ed è tuttora uno dei luoghi dove viene elaborato il concetto più avanzato di intelligenza artificiale, in particolare il concetto di AGI, Artificial General Intelligence, cioè un'intelligenza artificiale che sovrasta l'umano, è un concetto nato nell'Istituto Dalle Molle. Ecco.
6: Sì, è dove ha tra l'altro ottenuto il dottorato di ricerca Shane Legge, che è il fondatore di DeepMind, ecco, diciamo così.
2: Che è l'azienda che ha vinto, poi ha fatto AlphaFold, che ha vinto il Nobel, quindi stiamo parlando di altissimi livelli. Ecco, l'istituto si porta il nome di Dalle Molle, sì. Però la cosa, diciamo, secondo me, che ancora non mi spiego come mai tu che sei padovano, un padovano come Angelo Dalle Molle non lo conosce nessuno.
6: Non lo conosce nessuno, anche perché tra l'altro lui è nato a Mestre nel 1908, morto a pochi chilometri da Padova nel 2001, aveva il suo centro, diciamo così, era stato fondato in questa bellissima villa sulla riviera del Brenta, però è proprio una figura poco conosciuta in Veneto, poco conosciuta a livello italiano, quando invece andrebbe assolutamente celebrata.
2: E quindi assolutamente questo libro è interessantissimo, a misura d'uomo per il ritorno di istituzioni e imprese a dimensioni umane, scritto da Angelo Dalle Molle con la prefazione di Alessandro Areso. Io vi ricordo che c'è anche il podcast Angelo Dalle Molle, il genio dimenticato, che ho fatto io e che trovate su Rai Play Sound. Torno con Laura Cancedda, ecco, bello agganciarsi a Dalle Molle per restituire il lavoro a voi che siete quella parte d'Italia che prova a dare a questo mondo dell'intelligenza artificiale, dominato nelle cronache soltanto da logiche di profitto, da logiche di guerra, perché vengono usati questi algoritmi per uccidere, purtroppo è così, per logiche di approfittamento, di sfruttamento dei lavoratori. Ecco, il fatto che voi siete quella parte buona anche d'Italia che usa, piega, no, curva gli algoritmi per la ricerca di soluzioni a problemi reali che fanno star meglio le persone, è un motivo d'orgoglio? Come lo vivete questa responsabilità?
3: Allora, intanto di essere la parte buona ci piace tantissimo, mi piace la definizione anche.
2: Più che un sarebbe piaciuta anche a Dalle Molle,
3: ah,
2: immagino.
3: Sì, sì. Più che un motivo di orgoglio è una spinta pazzesca, perché il punto è che quando fai ricerca, quella proprio anche al laboratorio, non viene mai niente, frustrantissimo, è un disastro continuo. E quindi ci sono dei momenti in cui, se sai che c'è qualcuno lì fuori che aspetta, è una spinta enorme. Quindi più che orgoglio è veramente una spinta per i ricercatori frustrati che poi devono lavorare comunque e arrivano a qualcosa.
2: Riccardo, professor Torchio, ovviamente stiamo parlando di questa unione tra scienze informatiche e scienze forti come l'ingegneria, la medicina e la biologia, come se fosse tutto liscio. In realtà è estremamente difficile far parlare figure che la pensano in modo diverso, che hanno una preparazione diversa, che hanno veramente difficoltà a capirsi. Come sta andando questa integrazione nei pool, che prima erano proprio separati, invece adesso cominciano a fondersi, no?
4: Eh sì, si parla spesso appunto di interdisciplinarietà, in questo senso è fondamentale. Sta andando perché è necessaria, ma devo dire che non è semplicissimo, proprio perché chi, diciamo, ha sviluppato questi approcci di intelligenza artificiale spesso magari non è così avvezzo, non conosce così bene la parte più ingegneristica o fisica delle cose, e quindi è fondamentale capirsi e anche cercare di parlare la stessa lingua. Ci stiamo lavorando, mi viene da dire.
2: Lei interviene, è già intervenuto al Festival Galileo, di cosa parlerà?
4: No, io non intervengo.
2: Ah no, ecco, soltanto qui sì. Per la trasmissione. Invece Laura verrà intervistata da Nicola Pancera, che è qui presente, che è, dico bene? Ecco, Nicola, prendi intanto il microfono. Lei è una regina dei giornalisti scientifici, quindi mi ha ascoltato. Io che veramente non sono un giornalista scientifico, ho sempre timore di dire cose sbagliate. Ecco, tu che ne pensi di questo passaggio d'epoca dell'intelligenza artificiale nel mondo della scienza, che tu che l'hai osservato da prima?
7: È sicuramente molto interessante, perché ora i ricercatori, sia i ricercatori di base che i ricercatori clinici in qualche modo, stanno riflettendo su qualcosa che è entrato con grande preponderanza nella loro attività quotidiana, e sono costretti ad interrogarsi su aspetti che sono molto critici e cruciali e che anche noi come cittadini dobbiamo imparare a cogliere, come ad esempio la possibilità di prendere decisioni mediche o decisioni che riguardano le persone sulla base di output che sono quasi quasi, potremmo dire, oscuri, come ci ha detto già Massimo all'inizio della trasmissione.
2: Sì, oscuri, perché c'è una scatola nera. Ne parleremo nelle prossime settimane con il libro di Nello Cristianini, che peraltro è ospite a mezzogiorno qui al Festival di Galileo. Nello Cristianini parlerà del suo libro, che è finalista del Festival. Mm-hmm. Altri appuntamenti, Antonio?
6: Beh, intanto che stiamo citando Nello Cristianini, citiamo anche gli altri quattro finalisti del premio Galileo, che quest'anno festeggia i 20 anni.
2: Cristianini con Sovrumano. Però aspetta, parentesi, sarà ospite poi di Adabete la prossima settimana col suo nuovo libro Forma Mentis.
6: Esatto. Poi abbiamo Roberto Battistone con Energia, Stefano Massarelli con La Coda di Straub, Cinzia Pozzi con Malati, e concludiamo, tornando sul tema di nuovo dell'intelligenza artificiale, con Alfio Quarteroni, matematico, e parlerà dell'intelligenza creata.
2: Gennaro Gambardella, rivolgo a lei anche la stessa domanda che ho fatto a loro, cioè questa integrazione. Lei viene dalla parte scientifica, no? Quindi quindi non è un informatico?
5: No, io sono un informatico.
2: Ah, quello è un informatico?
5: Sono un informatico puro.
2: Ok, come vi trovate voi informatici che magari siete meno attrezzati dal punto di vista delle cose scientifiche? Fate, cioè, vi bullizzano perché magari dite un termine sbagliato, oppure voi bullizzate loro perché non sanno abbastanza di codice?
5: Allora, diciamo, è vero, a volte il dialogo tra il biologo e l'informatico non è semplice, parlano due lingue diverse, però diciamo è anche vero che alla base di qualsiasi scienza c'è l'interdisciplinità, è ciò che fa avanzare la scienza sostanzialmente è il fatto che persone che vengono da ambiti diversi si parlino e vedono problemi con angolature diverse.
2: E capita mai che proprio perché tu non ne sai molto di quella roba lì hai l'idea laterale a cui loro non pensano perché sono strutturati o viceversa magari?
5: Viceversa, infatti no, questa è una cosa che capita spessissimo, diciamo.
2: Sì, eh?
5: E quindi ed è secondo me una delle parti più belle del nostro lavoro.
2: Antonio, c'è tempo anche per raccontare qualche altro appuntamento da non perdere? Fino a domani sera c'è il festival, fino a che ora?
6: Domani pomeriggio. Concludiamo con la cerimonia del premio Galileo che chiude questa edizione, ma allora, oltre ai protagonisti che abbiamo incontrato qui oggi, io cito due grandi nomi che saranno protagonisti questo pomeriggio. Allora avremo Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aerospaziale laureata in Italia, e poi questa sera conclusione con Umberto Galimberti, che ritornerà un po' sul tema del rapporto dell'uomo, natura e tecnologia, quindi un po' quello che dicevamo anche prima con Dalle Molle.
2: Allora, si può venire qui a Padova, molti ci sono ancora posti liberi, andate sul sito Festival Galileo, trovate tutte le informazioni, tutti gli appuntamenti. Ringrazio Antonio Maconi, che è il curatore scientifico del festival.
6: Grazie.
2: Riccardo Torchio, Laura Cancetta, Gennaro Gambardella per averci, anche Tecla Nicola Pancera per averci raccontato questo mondo. Grazie anche alla squadra di oggi, qui con me c'è Davide Cirimele, a Roma Daniele Di Noia, la regia è di Cecilia Mosetti, in redazione Paola De Gaudio. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta cercandoli su Rai Play Sound, dove c'è sempre il podcast Angelo Dalle Molle, il genio dimenticato. Noi ora andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tantissime notizie sulle nuove tecnologie. Iscrivetevi così rimaniamo in contatto. L'appuntamento è per sabato prossimo. Da Massimo Ceruffolini, buon fine settimana.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
8: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: 11.
16: GR1.
17: Buongiorno da Luana Cremasco. Nell'aula del Senato, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, è in corso la commemorazione della giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo. Ci colleghiamo in diretta con Palazzo Madama, dove si trova il nostro inviato Simone Zazzera.
18: Sì, un lungo applauso ha accolto l'arrivo del presidente Mattarella, che sta ascoltando gli interventi seduto ai primi banchi dell'aula, gremita dai parenti delle vittime. Giornata che si celebra oggi a 48 anni dal ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. Questa mattina c'è stata una cerimonia nel luogo del ritrovamento in via Caetani. Di memoria come scudo ha parlato il presidente del Senato La Russa, che ha ricordato così le vittime.
19: I loro nomi, i loro volti, le loro storie sono la nostra storia.
18: Il presidente della Camera Fontana si è invece rivolto ai parenti delle vittime.
20: La loro testimonianza è indispensabile per mantenere viva la memoria dei caduti e per trasmettere la consapevolezza di quanto accaduto, soprattutto a chi non ha vissuto quell'epoca così drammatica.
18: E in questo momento sta parlando Massimo Coco, lo sentite in sottofondo, figlio del procuratore generale della Corte d'Appello di Genova, Francesco Coco, il cui omicidio venne rivendicato dalle Brigate Rosse. Prima di lui l'intervento di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso dai terroristi di Ordine Nuovo. Gli esecutori dell'omicidio sono stati condannati, ma i mandanti non sono mai stati individuati, ha ricordato. Entrambi questi omicidi nel 76 furono i primi magistrati uccisi negli anni di piombo. Quest'anno ricorrono i 50 anni da queste stragi che avvennero con l'uccisione anche degli agenti di scorta del giudice Coco, i carabinieri Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Tra poco parleranno anche i loro familiari. Per ora dall'aula del Senato è tutto, linea allo studio.
17: E il 9 maggio è anche il giorno che celebra l'Unione Europea, messaggio del capo dello Stato. Illusorio, ha detto Mattarella, che si superino le sfide senza condivisione.
21: È un nuovo invito all'unità dell'Europa, quello che il presidente Mattarella esprime di fronte alle temibili sfide del nostro tempo. Il capo dello Stato, nella giornata dedicata all'Europa, ribadisce la necessità di costruire un destino autenticamente condiviso, un impegno collettivo che, avverte, chiama in causa ciascuno di noi. Servono risposte unitarie contro l'aggressione russa all'Ucraina, ma anche per promuovere dialogo, pace e stabilità in Medio Oriente, ed è illusorio, osserva, pensare di trovare soluzioni senza politiche comuni. La forza attrattiva dell'Europa è più intensa che mai. Occorre completare il processo di integrazione con i Balcani occidentali, la Moldova e l'Ucraina, prosegue Mattarella, che sottolinea come l'Italia tragga dal progetto comunitario stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia nel futuro. Ai giovani, conclude, il compito di proseguire il cammino perché l'Europa continui ad essere uno spazio autentico ed esemplare di pace e libertà. Valentino Russo, GR1.
17: In questa giornata a Mosca si celebra con la tradizionale parata la fine della Seconda Guerra Mondiale e la vittoria sul nazismo, celebrazioni quest'anno in tono minore. Ci aggiorna in diretta la corrispondente Liana Mistretta.
22: Alle 10 in punto ora di Mosca sono iniziate le celebrazioni del 9 maggio, il giorno in cui la Russia ricorda la vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. Accanto al presidente Putin oggi non ci sono stati i leader internazionali, ma soltanto i capi di Stato amici. Una parata in tono minore quest'anno accompagnata da tensioni e misure di sicurezza rafforzate. Fino a ieri si temeva il peggio dopo giorni di minacce e accuse reciproche tra Russia e Ucraina. Poi ieri sera la notizia di una tregua di 3 giorni a partire da oggi, proposta da Trump e accettata da Putin e Zelensky. Putin ha fatto il suo tradizionale discorso, che è durato 9 minuti, un discorso nel quale passato e presente si sono intrecciati. L'impresa dell'Armata Rossa ispira oggi le truppe impegnate in Ucraina, ha detto Putin, truppe che combattono una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Ha parlato di unità, di un destino deciso dalla gente comune, rivendicando sempre la vittoria che c'è sempre stata, ha detto Putin, e sempre ci sarà. Ma pur parlando di vittoria, oggi non ci sono stati successi da rivendicare e neanche mezzi militari moderni da ostentare. Infatti, per motivi di sicurezza, non c'è stata neanche la sfilata dei mezzi militari, soltanto dei video proiettati sulla Piazza Rossa, più blindata che mai e chiusa al resto del mondo. Da Mosca, linea voi.
17: Incidenti sul lavoro, 3 vittime in 3 giorni in Calabria. Questa mattina un ragazzo di 23 anni morto in un lido a Paola, in provincia di Vibo Valentia, un operaio schiacciato da una gru. Notizie che arrivano dopo la morte in provincia di Reggio Calabria, da Noia, di un altro operaio precipitato da una struttura e trasportava proprio 6 lavoratori. Il minivan è finito in un canale a Chioggia. Stamattina in 3 sono morti. Sport, tennis, agli internazionali di Roma oggi il debutto di Sinner e di Cobolli. Giro d'Italia a mezzogiorno parte la seconda tappa, sempre in Bulgaria. Sono le 11:05, la linea a Storia in Giallo.
0: Storie in giallo.
3: In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
4: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storia in Giallo, Radio 1, ben trovati e buon sabato da Vittoria Nabate e Famina Bolzan. Nella puntata di oggi la drammatica storia di Domenico Semeraro, noto alle cronache come il Nano di Termini. La notte del 26 aprile 1990 il suo corpo fu ritrovato in una discarica di rifiuti a Corcolle, in periferia sud-est di Roma. Nella zona prenestina il corpo era in un sacco nero della spazzatura. Domenico Semeraro è stato strangolato con il suo foulard a pois firmato. Lui aveva 44 anni.
23: E lo sveliamo subito, l'omicida è Armando Lovaglio, è un suo amico, amante, un collaboratore. Armando però quella notte non era da solo, perché con lui c'era la ragazza che all'epoca era la sua fidanzata, Michela Palazzini, che era stata assunta nel laboratorio di Semeraro. Poi vi racconteremo un po' i dettagli di questa storia, una storia maledetta, una storia che però è diventata anche nota alle cronache perché ha ispirato un film molto celebre di Matteo Garrone, che è L'imbalsamo. Amatore.
4: Noi intanto vi ricordiamo che potete riascoltarci su Rai Play Sound. Domenico Semeraro, dicevamo, è il nome al centro di uno dei casi di cronaca nera più noti legati a Roma. E lui viene ricordato come il Nano di Termini o l'imbalsamatore di Termini. Ma in base alla sensibilità odierna, definire nano oggi una personalità, un soggetto affetto da microsomia, Flaminia, è praticamente indelicato, politicamente non corretto. Ma la cronaca impietosa dell'inizio degli anni 90 è così che lo aveva appellato. Ma chi era Domenico Semeraro? Ricostruiamo la sua storia, Flaminia.
23: Eh sì, era appunto esattamente quello che noi abbiamo nominato, nel senso che è passato proprio alle cronache così, il Nano della stazione Termini. Stiamo parlando di un uomo che la cui statura, diciamo, si attestava intorno al 1,30 m, e questo perché diventa un dato interessante? Perché contribuisce un po' a creare quella che è stata la rappresentazione. Ora immaginiamo Domenico Semeraro, un uomo che era originario della Puglia, di Ostuni, ed era nato da una famiglia semplice, una famiglia contadina. Sia lui sia la sorella, diciamo, presentavano questa microsomia, questa condizione, che perché diventa importante Vittoriana e perché contribuisce a delineare la psiche, perché fa sì che diventi, tra virgolette, Domenico Semeraro un po' oggetto di derisione da parte dei paesani. Comunque Semeraro inizia a fare diversi lavori da giovane, fa addirittura il benzinaio, poi abbandona la Puglia e si trasferisce a Roma per cercare fortuna, tra virgolette.
4: E a Roma diventa professore di applicazioni tecniche. Ma una curiosità, nel 1972 Semeraro finisce sulle pagine dei giornali come il più piccolo professore d'Italia, perché, lo dicevi Flaminia, era alto poco più di 1,30 m, e quindi questa intervista lo caratterizzò in qualche modo, gli diede quei minuti di notorietà. Però c'è un altro episodio che ci ha colpito nel ricostruire il suo caso, che Semeraro è andato a processo per una causa proprio intentata da una famiglia, dalla famiglia di un adolescente, una ragazza di nome Tania, che sarebbe stata sedotta, abbandonata, e lo aveva accusato di violenza carnale, ma i giudici lo ritennero innocente. Certamente dopo questo episodio la carriera di docente, di professore di applicazioni tecniche, si interruppe bruscamente. Ufficialmente la causa fu per un esaurimento nervoso, ma in realtà voci di corridoio avevano parlato di comportamenti inopportuni nei confronti proprio degli studenti.
23: Sì, questo è un aspetto che effettivamente un po' segna uno spartiacque nella vita di Semeraro, perché abbandonando quella carriera poi lui inizia a fare il bibliotecario all'Istituto di Cinematografia Roberto Rossellini, proprio qui a Roma, quindi viene in contatto con tutto quel mondo del cinema. E una curiosità è che ha preso parte anche come controfigura ad un film molto celebre di un regista italiano, che è Lucio Fulci, e stiamo parlando di Non si sevizia un paperino. Poi ha avuto delle altre partecipazioni anche in altre pellicole. Stiamo sempre parlando di cose molto piccole, molto marginali comunque.
4: E arriviamo così, Flaminia, agli anni 70, quando Domenico Semeraro si avvicina al torbido mondo della prostituzione maschile, iniziando a pagare ragazzi disponibili, fragili e tossicodipendenti. Spesso Semeraro li reclutava come assistenti di laboratorio di tassidermia, perché una cosa dobbiamo ricordarla: lui era appassionato appassionato di animali. E dove li portava questi ragazzi? Proprio nel suo studio laboratorio al Civico 30 di Castro Pretorio. Cosa gli prometteva? Provini, droga e offerte di lavoro.
23: Sì, lui era appassionato appunto di questa professione, tant'è che il nano della stazione Termini, ma anche l'imbalsamatore della stazione Termini, quindi una professione abbastanza particolare. Ad un certo punto che fa? Pubblica un annuncio, c'era una storica rivista, forse gli amici che ci ascoltano se la ricordano, si chiamava Porta Portese, dove venivano pubblicati diversi annunci di lavoro, e in uno di questi annunci di lavoro lui sostanzialmente cerca di reclutare un assistente e risponde un ragazzo, Armando Lovaglio. Armando Lovaglio instaura con Semeraro una relazione piuttosto stretta, e all'interno di questa relazione ovviamente le dinamiche sono molto diverse rispetto a quelle che possono esserci tra un artigiano e un apprendista, perché inizia ad instaurarsi una sorta di dipendenza emotiva. Semeraro lo seduce, Semeraro gli offre appunto della droga, e così
4: e non
23: inizia.
4: Solo Flaminia, non solo gli offre droga e inizia a fargli una serie di regali anche impegnativi dal punto di vista economico, come la famosa motocicletta Honda 125 che Armando Lovaglio desiderava da tempo e non poteva permettersi. Quindi inizia questa storia di amicizia, ma poi capiremo meglio con il nostro ospite che, di che natura sia stato questo rapporto, ma l'equilibrio tra i due finì, si interruppe quando nel 1987 Semeraro pubblicò un annuncio per segretaria, e all'annuncio rispose Michela Palazzini, e Armando Lovaglio ne divenne l'amante, creando quindi questo triangolo sempre più conflittuale che si incrinò nel febbraio del 1990, quando Michela diede alla luce una bambina che era proprio la figlia di Armando.
23: Ecco, in questa dinamica Semeraro chiaramente non voleva rinunciare all'esclusività affettiva di Lovaglio, che invece al contrario iniziava ad essere sempre più preso da Michela, che ovviamente rappresentava una relazione certamente più in linea un po' con la personalità dello stesso Lovaglio. E allora che cosa fa Semeraro in quel momento? Inizia a ricattarli, minacciando appunto di mandare in giro delle loro foto in atteggiamenti intimi e anche rispetto al tema della droga. Quindi nelle successive ricostruzioni, quelle giornalistiche, Semeraro, diciamo, viene rappresentato come un soggetto che aveva timore di perdere il controllo su Armando, e quindi che cosa faceva? Di tutto pur di impedire che Armando Lovaglio si allontanasse da lui.

0: studio a Storia in Giallo, Radio 1. Siamo arrivati così al momento culminante di questa storia, anche di questo rapporto, perché la sera del 25 aprile del 1990, nel laboratorio appartamento di Via Castro Pretorio a Roma, scoppia l'ennesima discussione tra i due. Alcune fonti riferiscono che Semeraro aveva minacciato Armando con un bisturi e che la lite sarebbe degenerata rapidamente fino all'aggressione fatale. Domenico Semeraro viene strangolato, secondo le fonti che ci restituisce ovviamente la cronaca, e anche il processo, viene strangolato con un foulard e prima di questa fase viene brutalmente picchiato. La versione più diffusa attribuisce l'atto materiale ad Armando Lovato e il coinvolgimento di Michela un po' più defilato, perché fu poi oggetto di valutazioni giudiziarie diverse nel corso degli anni. Ma intanto diamo il benvenuto al nostro amico di Storia in Giallo, Massimo Lulli, giornalista e scrittore, autore proprio di un testo che ha ricostruito il giallo del nano della stazione, che appunto si intitola Il giallo del nano della stazione, che è proprio un romanzo ispirato a questo fatto di cronaca. Massimo, tu hai seguito fin dall'inizio questa vicenda e in questa storia ci sono tutti gli ingredienti della cronaca: sesso, sangue, droga, tradimenti, ricatti. Ma ci sono degli aspetti di questa vicenda che ti hanno lasciato particolarmente coinvolto?
1: Ma questa è una storia che ha lasciato tutti noi cronisti, che ce ne siamo occupati, siamo rimasti molto colpiti, soprattutto da Armando Lovaglio. Perché quel ragazzo, oltre a essere di una bellezza incredibile, androgina, era reale, era spontaneo. Noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo visto al processo, allora c'era molta più libertà di parlare con le persone, quindi durante il processo lui si intratteneva. E mi ha sempre dato l'idea di un disgraziato che era finito in una rete da cui non riusciva proprio più a dibattersi. Anche Michela, questi erano proprio due ragazzini che intervistai, Michele Palazzini, che si difese e disse quello che poi sostanzialmente stabilì la Corte d'Appello, cioè che lei non aveva assistito all'omicidio perché era già scesa. Parlavi di versioni, in effetti quello che accade in quell'appartamento lo sa solo Lovaglio, perché erano in due. La ricostruzione probabile è che questo con questo bisturi abbia, ma è anche, secondo me, è stato un gesto per liberarlo.
0: Allora, guarda, prima di addentrarci nella dinamica dell'omicidio, volevo chiederti questo: leggendo il tuo libro, il tuo alter ego letterario Marco Corvino, giornalista di razza, grande investigatore, eccetera, aveva realmente incontrato Semeraro. Ma tu, Massimo, lo hai conosciuto o è frutto della fantasia?
1: No, Marco Corvino è tutto quello che io vorrei essere, non sono stato, ma in questo caso sì.
2: Ma perché io... sei stato molto di più, perché ma, chi ti conosce, ti segue da tanti anni e soprattutto ha letto i tuoi libri lo sa.
1: Per carità. Ad ogni modo, sì, io ero a Paese Sera, venne questo omino alto 1,30 m, non mi fate dire diversamente alto perché veramente mi fa spavento, e si presentò, e il problema è che lui cercava una compagna. Mi fece tutto un polpettone dicendo che lui cercava una compagna che avesse lo stesso tipo di nanismo, cioè il nanismo proporzionato, perché lui non era quelli col testone e le gambe corte, era perfettamente proporzionato, e ci teneva molto al fatto di trovare una compagna che avesse la sua stessa problematica, come dire. Io feci il pezzo, ma non mi soffermai troppo perché mi sembrava brutto. Sostanzialmente. Quindi facevamo un pezzo stile Paese Sera, che era, siamo molto, molto prima del politicamente corretto, dell'attenzione alla disabilità e tutto il resto. Facciamo un pezzo in cui praticamente diciamo quest'uomo ha diritto ad avere una vita sentimentale e sessuale, perché no? Mamma mia, il giorno dopo questo mi telefona, mi fa una sfuriata, perché io non avevo sottolineato con abbastanza veemenza il fatto che questo cercava lo stesso tipo di nanismo.
2: Massimo,
1: quindi mi vengono dei mostri, era anche molto aggressivo.
2: Te la chiedo dritta, scusami, che impressione hai avuto di Domenico Semeraro?
1: Pessima, pessima. Era supponente, forse proprio in conseguenza
2: De André, stai citando, stai parafrasando senza dirlo proprio Fabrizio De André.
1: La maldicenza incalza, batte la lingua sul tamburo.
3: La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo.
1: Ma era un personaggio antipatico. anche come si presentava, era tutto acchittato, allora erano anni di scascio, di cose.
0: Ma questo, cosa cercava esattamente? Notorietà?
1: Visibilità. Era uno che si doveva, cioè aveva un biglietto da visita che era un lenzuolo, era, cioè aveva 800 con il tassidermista, col professore, sembrava che fosse presidente della Repubblica sto biglietto in cosa. Ma poi aveva un tono che era, infatti mi ricordo che come al solito noi avevamo uno stanzone e l'ospite era di spalle e parlava col cronista, quindi l'ospite non vedeva le smorfie che tutti gli altri colleghi mi facevano dietro, facevano delle cose ignobili, e io tentavo di restare serio. Poi il giorno dopo, quando mi arriva la telefonata di insulti, allora sono stato parecchio serio e purtroppo gli ho risposto per le rime.
3: Terra del bene e del male, e allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidargli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
0: Allora, vediamo intanto che cosa succede all'Ovaglio dopo la morte di Semeraro. Il 13 maggio del 1991 l'Ovaglio viene ritenuto colpevole di omicidio e occultamento di cadavere. La Corte di Assise di Roma lo condanna a 15 anni di carcere da scontare a Rebibbia. La sua fidanzata Michela Palazzini invece viene assolta per l'omicidio, ma viene condannata ad un solo anno per la complicità nell'occultamento del cadavere di Semeraro. Ma intanto vediamo in questa clip tratta dal TGR Lazio proprio la sentenza di condanna ad Armando Lovaglio, 15 anni di reclusione in primo grado.
4: La Corte d'Assise ha condannato a 15 anni di reclusione Armando Lovaglio per l'uccisione di Domenico Semerari, il nano della stazione Termini, il cui corpo fu trovato il 25 aprile dello scorso anno in una discarica. L'uomo che ha ottenuto gli arresti domiciliari è stato riconosciuto responsabile di omicidio volontario e di occultamento di cadavere. La Corte ha condannato invece la sua fidanzata Michela Palazzini a un anno di reclusione per concorso in occultamento di cadavere.
2: Ecco, prima di tornare a parlare ci prendiamo un secondo per ascoltare insieme Modì di Vinicio Capossela.

0: siamo qui a Storia in Giallo, Radio 1, con Vittoriana Abate e Massimo Lugli, parlando della storia del nano della stazione Termini. Domenico Semeraro, Massimo, ci stavi raccontando che hai incontrato Semeraro, ma tu hai incontrato anche un'altra dei protagonisti di questa storia?
1: Ho incontrato Michela, l'andai a intervistare il 1 maggio, mi ricordo, con una botta a sorpresa, perché aveva avuto da una fonte l'indirizzo del posto dove lei si nascondeva, e lei mi raccontò tutto, fin dall'inizio, l'inizio di questa storia d'amore, il bambino che aspettavano, la reazione del nano.
0: E anche qua, perdonami, che tipo era Michela Palazzini?
1: Una ragazzina spaesata e disperata. Avevano una situazione familiare molto particolare, perché il papà era una figura dolente, molto dignitosa, era un attore che passava la gran parte del suo tempo, faceva teatro, e stava quasi sempre in tournée.

0: la Tina Lagostena Basti che l'assisteva, e disse che Michela ritrattava che non mi aveva mai concesso questa intervista.
1: Ma e tu l'hai rintracciata al citofono o le hai parlato
0: al citofono? Le parlai al citofono, ma l'avevo vista prima in strada. Poi lei salì e acconsentì a fare questa intervista al citofono. Io le risposi che avevo la registrazione, bleffai, però c'era la testimonianza del fotografo con me. E quindi la Lagostena a quel punto rinunciò a farmi una avvertenza per non si sa bene che cosa. E poi non capii perché questa ragazza avesse deciso di trattare. Perché...
1: Secondo te qual è stato il suo vero ruolo nella vicenda?
0: Inconsapevole movente, secondo me. Sicuramente non c'è mai stata una volontà di uccidere iniziale, ma questi ragazzi volevano sottrarsi, erano stati a Mostuni poco tempo prima con il nano, poi se n'erano andati perché la situazione era troppo pesante, poi erano tornati perché si trovavano senza soldi in mezzo alla strada e quindi erano tornati lì. Subivano entrambi questa pesante influenza di questa personalità invadente, invasiva del nano, e Michela forse era la più vittima di tutti. Teniamo conto che questa non aveva 20 anni, era incinta.
2: È invadente e invasiva, però per certi versi forse nei confronti di Lovaglio anche accudente e avvolgente, perché è vero sì che il discorso dei regali, della fornitura di appunto di tutta una serie di cose poteva essere un aspetto, chiamiamolo così, manipolativo, però dall'altra parte è anche vero che Lovaglio comunque si è sentito in un certo qual modo avvolto proprio dall'affetto, perché Semeraro, se vogliamo, aveva nei confronti di questo ragazzo proprio una sorta di innamoramento. Noi sappiamo, infatti, il caso diventa torbido anche per questo, perché svela un po' il perimetro della prostituzione maschile di Roma di quegli anni. Ma adesso, sulle note di Baustel, La guerra è finita, prendiamo un momento e poi torniamo a raccontare proprio le dinamiche relazionali che hanno a che fare con questo caso.

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
1: La spesa intelligente!
2: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
4: C'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via.

0: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
1: Storie in giallo. E siamo rientrati in studio, Storie in giallo Radio 1. Cerchiamo a questo punto di analizzare la figura di Armando Lovaglio. Lo facciamo tanto con questa clip di una lunga intervista rilasciata proprio da Lovaglio a Franca Leosini in Storie maledette del 2 ottobre del 1994, quando Armando Lovaglio racconta il momento dell'omicidio.
2: A un certo punto mi pare che Semeraro abbia anche detto qualcosa di molto offensivo, al di là delle discussioni, qualcosa di molto offensivo nei confronti della ragazza.
3: Sì, ha detto cose offensive nei riguardi di tutti e due. Infatti a quel punto avevo deciso di andarmene. A quel punto lui niente, si è messo davanti alla porta dicendo che non sarebbe passato nessuno, che dovevamo finire la discussione, eccetera, eccetera. Al che ho preso e ho girato le spalle andandone. Cioè andando verso la cucina, prendo una bibita, insomma, così. Poi niente, lui mi si è avventato addosso e...
2: Mi pare che la ragazza le abbia dato
3: sì,
2: una bibita.
3: Sì, vabbè.
2: Che l'ha detto?
3: Sì, mi ha detto una... Sì, mi ha gridato di stare attento. Vabbè, l'ho preso e gli ho stretto il collo col gomito e è morto.
2: La ragazza dov'è?
3: La ragazza in quel momento era scappata perché si è spaventata, ha fatto stare, quindi è scappata pur rimanendo fuori casa, insomma.
1: Abbiamo sentito Armando Lovaglio, praticamente lascia sullo sfondo, anzi isola la figura di Michela Palazzini dalla scena del crimine. Massimo, vogliamo ricostruire un po', come dire, il ritratto di questo ragazzo? Armando Lovaglio aveva soltanto 17 anni quando ha conosciuto Semeraro, ma perché è arrivato ad ucciderlo?
4: Io credo che a un certo punto siano rimasti in un imbuto da cui non riuscivano più a uscire, cioè si sono resi conto che questo personaggio avrebbe influito sulla loro vita per sempre. Ricordiamo che loro avevano preso questa decisione dopo grandi tormenti di tenere la bambina, cioè il bambino ancora non si sapeva il sesso, e di mettersi insieme in qualche modo con mille difficoltà. Armando, secondo me, avrebbe tenuto un legame, avrebbe tenuto anche il lavoro se fosse stato.
5: Ne sono convinta, sai Massimo, ho sempre pensato questa cosa, nel senso che quel legame, appunto, come stava.
4: Però stava prendendo una piega. Guarda, io allora avevo una fonte alla squadra mobile che mi passò tante cose, tra cui tantissime fotografie. Alcune erano pubblicabili e le abbiamo pubblicate. C'è Armando in sottoveste, truccato, c'è il nano seduto sul leone.
5: Sì, questa è celebre, questa è molto celebre.
4: Però ce ne sono tante altre che non abbiamo pubblicato, in cui si vedono rapporti sessuali tra i due ragazzi.
5: Quindi il nano Domenico aveva Semeraro, un aspetto voyeuristico.
4: Voyeuristico. Io non ho visto una foto in cui invece Domenico Semeraro ha rapporti sessuali con Michela. Però lui a un certo punto arrivò a insinuare che il figlio era suo. Cioè disse e provocò una specie di sconvolgimento emotivo, perché Armando poi era succube, gli credeva, quindi disse che guarda che questa è una poco di buona, è stata con tutti, è stata anche con me, quindi come fai a dire che il figlio è tuo? E quindi il rapporto era diventato un cappio.
1: Ecco, questo che hai sottolineato, Massimo, è un aspetto dal mio punto di vista cruciale della vicenda, perché siamo usciti dal discorso del ricatto, della dipendenza affettiva. Qui siamo di fronte ad un affronto che ha suscitato una sorta di gelosia da parte di Lovaglio, perché questo triangolo amoroso che si era creato è durato per un certo periodo, in un certo senso aveva trovato un equilibrio, ma quanto ha inciso poi nel drammatico epilogo?
4: Guarda, quello che penso io, questo triangolo è durato, ma Michela lo ha subito. Non l'ha mai voluto. Lei fin dall'inizio, e comprensibilmente, era innamorata del suo ragazzo, non voleva dividerlo, lasciamo perdere fosse un uomo o una donna. Voleva Armando tutto per sé. Questo è il problema. È un
5: sì, il conflitto vero c'era probabilmente tra Semeraro e Michela Palazzini, nel senso che chiaramente l'oggetto, chiamiamolo così, anche se stiamo trattando di una persona, ma gli amici che ci ascoltano possono facilmente comprendere in che senso stiamo utilizzando questo termine, era proprio Lovaglio. Allora c'è una cosa che forse diventa interessante ascoltare adesso, perché Semeraro aveva un diario e sempre nell'intervista ci sono delle parole, dei momenti in cui Semeraro racconta l'episodio del regalo della moto che poi invece viene raccontato a Franca Leosini da Lovaglio, quindi lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo con te, Massimo.
2: Continuando con questo diario, Semeraro, subito dopo averla conosciuta, annota: quella sua simpatia mi portò al libero convincimento di comprargli la motocicletta che tanto sognava. Quanto costava questa motocicletta? Se io le dico che costava 4 milioni e mezzo, forse
3: sì, vabbè, è preciso. No, io ero partito. No, la motocicletta costava, sì, costava 3 milioni, poi vabbè, abbiamo preso tutti gli optional possibili.
2: Perché siamo arrivati a 4 milioni e mezzo. Sì. Senta, Armando, lei era giovanissima, aveva 16 anni, però a Babbo Natale diciamo che non ci credeva, insomma, già più. Ma non ha pensato che Semeraro, nel farle tutti questi regali con questa generosità, avesse dei secondi figli, no? Parliamoci chiaro, 4 milioni e mezzo non sono bruscolini, sincera.
3: Beh sì, se devo dire adesso come adesso, alla luce di oggi sì.
2: No, alla luce di ieri.
3: Alla luce di ieri, sì, potevo intuire.

0: a Bolzan Massimo Luglio, stiamo ricostruendo l'omicidio di Domenico Semeraro, noto alla cronaca come il nano di Termini. Però io quello che volevo chiederti, Massimo, dei tre fattori che abbiamo delineato in questo racconto, la droga, il sesso, la dipendenza affettiva di Semeraro nei confronti di Lovaglio, cosa ha funzionato da detonatore rispetto poi all'omicidio?
1: La droga, secondo me. Perché è vero che all'inizio il rapporto è un po' quello che c'era nell'antica Grecia tra l'anziano, no, e il suo allievo, che spesso diventa anche un rapporto fisico, emotivo, o emotivo e fisico. E Armando ci sta, perché secondo me in Domenico Semeraro Armando trova qualcosa, una realizzazione. Intanto gli insegna un mestiere, poi gli fa i regali, e quindi inizialmente questo ragazzo è sbandato, non c'ha né arte né parte, come si dice, non sa bene quale sarà il suo futuro, trova una sponda. Però arriva la droga pesantemente, stiamo parlando di cocaina, eroina, come si chiamava? Speedball, un misto tra le due cose.
2: Guarda Massimo, lo sentiamo anche questo, proprio dalla voce di Lovaglio a Franca Leosini, sul punto che ci stai dicendo sulla droga.
3: Beh, senta, diciamo che il vostro rapporto da un lavoretto di poche lire, in effetti, poi in brevissimo tempo così si è sviluppato in termini clamorosi, perché lei ha avuto la prima motocicletta, la seconda motocicletta, poi risulta che successivamente Semeraro le abbia intestato un'assicurazione sulla vita, poi lei mi corregge se non è giusto, le ha dato la firma sulla carta di credito, poi le comprava i vestiti, le dava in uso le automobili, insomma era il paese dei balocchi, non è così? Ma era questo, era per questo che lei, dica la verità Armando, che lei frequentava Semeraro, perché lui la viziava e le dava tutto quello che comprensibilmente i suoi genitori non le davano, al di là del fascino.
4: Giudicando adesso sì.
3: C'era anche un altro argomento abbastanza determinante col quale Semeraro la teneva legata, un po' anche pietante come argomento, è la droga. Sì. La droga, la vera droga sostanzialmente gliel'ha procurata, gliel'ha insegnata, lo ha indotto Semeraro. Che tipo di droga?
4: Avvenne che un giorno mi portò nella casa di un suo amico e questo faceva uso di droghe, di eroina, e gli chiese insomma se me la faceva provare. Non ci ho pensato, come al solito l'ho fatto.
3: Come la assumeva lei l'eroina?
4: La sniffavo, ecco.
3: Quindi era lui che gliela procurava materialmente?
4: Sì, perché anche non avrei avuto nemmeno le conoscenze per prenderla.
0: Allora, c'è un aspetto di questa storia, lo abbiamo ricostruito, abbiamo parlato della dipendenza affettiva, abbiamo parlato del sesso, del triangolo amoroso, della droga, ma c'era rispetto alla droga un aspetto molto particolare, perché Domenico Semeraro aveva l'abitudine di reclutare ragazzi anche molto giovani, quindi ragazzi disorientati, fragili e quindi con anche dipendenza dalle droghe, per diciamo, come dire, inserirli su una sorta di mercato. Di spaccio, presumo. Che cosa faceva esattamente il nano di Termini? Che poi, diciamo, questo nome gli viene proprio dal fatto di frequentare la stazione Termini di Roma per il reclutamento di questi ragazzi.
1: Sì, lui li reclutava in due modi, in realtà. Direttamente andando ai giardinetti, dove lo conoscevano tutti. Io poi mi feci un giro dopo l'omicidio, tutti i marchettari, i prostituti sapevano chi era questo Mino, ma anche e soprattutto con le inserzioni di cui parlavate prima su Porta Portese, perché lui offriva posti di lavoro ma anche possibilità di entrare nel mondo del cinema, e questo millantava, perché poi in realtà aveva pochissima
0: cioè gli prometteva provini,
1: Teniamo conto che un ragazzo della bellezza di Armando, che anche la consapevolezza di essere, ci può pensare, perché no? Questo dice: io domani parlo con Franco Rosi, domani vedo Fabio Testi, dopodomani incontro questo produttore, eccetera. E quindi Armando è stato molto anche agganciato da questo. Dopodiché si ritrova a essere tossicodipendente e completamente alle dipendenze in tutti i sensi di Domenico Semeraro, e all'inizio gli piace pure. Sono sicuro, fino all'arrivo di Michele, questa storia poteva continuare negli anni con chissà quale epilogo se non fosse arrivata Michela. Forse ne sarebbe arrivata qualcun altro, forse sarebbe stata un addio reciproco, pacifico. Io questo me lo sono chiesto tantissime volte. Ma sta di fatto che poco prima di Armando c'era stato un altro, e poco prima dell'altro ce n'era stato un altro ancora. Questi entravano, sparivano, entravano in questo piccolo mondo di piccola delinquenza, ricettazione, spaccio, che gravitava intorno al nano, ma lui non faceva soldi con la droga.
0: Massimo, tu hai in qualche modo definito questa vicenda una sorta di storia d'amore, per quanto torbida, perversa, ma comunque una storia d'amore.
1: Ma sai, l'amore nasce dappertutto, come dice De André, dall'etame nascono i fiori.
0: Rispetto proprio a questo aspetto di Domenico Semeraro, cioè questo millantato credito nel reclutamento dei ragazzi, di questi giovani intorno proprio tra i giardinetti e la stazione Termini, sentiamo sempre da Storie Maledette in questa clip come si muoveva Domenico Semeraro.
3: Dopo averla assunta, Semeraro ha continuato, risulta questo chiaramente, a mettere annunci sui giornali, su Porta Portese in particolare, per reclutare giovani con offerte di lavoro. Ma perché lo faceva, scusi? Non le bastava lei?
4: Aveva modo circondarsi di giovani, quindi più ce n'erano meglio era. O almeno lì poteva fare una cernita particolare.
3: Ma cernita per che cosa, scusi? Per circondarsi i giovani, che ne faceva di questi giovani?
4: Sì, magari ecco, voleva essere sicuro di poterne avere altri.
3: Ma questi ragazzi poi frequentavano casa, venivano. Insomma, che uso ne faceva, detto brutalmente?
4: Beh, con quelli che gradiva, con quelli che lui sceglieva, insomma, li trattava bene, abbastanza bene. Nel senso che si vedevano i guadagni, nel senso che...
3: Come si riguadagnavano questi soldi, questi ragazzi?
4: Nello stesso modo li riguadagnavo io.
2: Ecco, lo voglio racconta Franca Leosini, però anche un altro aspetto, quello che Massimo ci aveva anticipato, il fatto che comunque Domenico Semeraro, oltre diciamo a coltivare tra virgolette questa tipologia di relazioni, aveva portato Lovaglio, se così si può dire, anche in vacanza. E quindi sentiamo un po' che cosa è successo quando Mimmo Semeraro ha invitato ad Ostuni il ragazzo.
3: Dopo pochi mesi che è iniziato questo rapporto, o mi pare quasi subito, siete andati poi a Ostuni. Lei mi ha detto che era previsto questo fatto di andare, di seguirlo.
4: Sì, me lo disse all'inizio.
3: Ostuni sarebbe dove lui aveva una casa.
4: Sì.
3: E quanti giorni siete stati?
4: Quella volta siamo stati 3-4 giorni.
3: Poi c'è stata una seconda volta. Con lei c'erano anche degli altri ragazzi. Chi c'era con voi, se lo ricorda lei?
4: Sì, c'erano due miei amici del bar, insomma.
3: Due amici del?
4: Del bar.
3: Del bar, sì. Del bar sotto casa. E poi?
4: Sì, abbiamo il quartiere, quindi.
3: Senta, noi parlavamo di inserzioni. Ecco, ma questo fatto che Semeraro si circondasse unicamente di ragazzini, non le è sembrato un po' strano?
4: Beh, lui lo spiegava molto bene questo fatto qui.
3: Come?
4: Diceva che attraverso le persone giovani c'era un'integrazione tra i due, nel senso che lui offriva la sua saggezza, la sua esperienza, e in cambio riceveva la spontaneità, la vivacità, insomma.
3: Ma lei lo ha capito da solo che era omosessuale, o in qualche modo gliel'ha fatto capire Semeraro, gliel'ha detto? Come è stato?
4: No, beh, si è svelato piano piano.
2: Massimo, ti vedo che scuoti la testa ascoltando le parole di Lovaglio.
1: Ma sì, perché non c'erano infingimenti, non è che si presentasse, si capiva benissimo fin dall'inizio, il suo approccio era chiarissimo, poi giustamente qualcuno l'accettava e qualcun altro no. Siamo in altri anni, anche l'omosessualità è vista in modo diverso.
0: Armando Lovaglio era omosessuale o no?
1: No. No, a parte, sai, la sessualità per me è multiforme, lo diventa occasionalmente in questi rapporti, non so nemmeno con quanta partecipazione lui abbia avuto. Era come, non voglio dire uno scotto da pagare, è difficile moderare le parole, usare le parole corrette in una vicenda come questa.
2: Ma Armando, tu sei maestro nel fare questo.
1: Ma figurati. Armando non è un prostituto, non si concede per soldi, viene sedotto, viene travolto in qualche modo e forse scopre, come dire, un tipo di piacere che non aveva conosciuto. Siamo un ragazzo di 16 anni, ma quali esperienze può avere avuto? Probabilmente Michele è stata o la prima o la seconda con cui è stato, quindi accetta questo rapporto, lo accetta in tutto, lo accetta fisicamente, emotivamente e con tutti gli altri aspetti.
0: Se non fosse nata questa bambina, secondo te il triangolo amoroso sarebbe continuato?
1: No, io penso che uno dei tre doveva uscire da quel triangolo. E la parte più debole era sicuramente Michela, quindi se non fosse rimasta incinta, io credo che Michela sarebbe stata eliminata, non nel modo fisico, ma sarebbe andata via, perché poi il rapporto fra questi due era molto consolidato. E poi Armando non aveva fondamenta. Senza Domenico Semeraro, Armando non era niente, tornava a essere niente, un disgraziato qualunque.
0: Cioè, Flaminia, a questo punto il senso di responsabilità rispetto alla nascita di questa bambina, quindi il senso di famiglia in Armando, aveva superato poi anche l'attrazione per tutto quello che Semeraro gli concedeva in termini di affetto sicuramente, ma anche di benefit.
2: Ma la problematicità vittoriana si innesta con l'arrivo in primis di Michela, che rappresenta chiaramente la passione, quella pura, forse l'amore di questo ragazzo. Quindi più che parlare di senso di responsabilità nei confronti di questa bambina, io parlerei del senso di oppressione derivante da una situazione nell'ambito della quale non ci si sente più davvero nella propria, chiamiamola così, zona di comfort, perché diventa effettivamente difficile. Mi viene in mente un film francese di Truffaut molto famoso che si chiama Jules et Jim, mantenere degli equilibri corretti all'interno di un ménage à trois. Ma mi viene anche in mente che forse Michela Palazzini in quel periodo davvero camminava sul lato oscuro della luna, e quindi a questo proposito ascoltiamo insieme Lou Reed, Walk on the Wild Side.

0: Rientriamo in studio, Storia in Giallo, Radio 1, e ritorniamo sulla figura di Michela Palazzini. Intanto in secondo grado, quindi in appello, Michela Palazzini viene condannata a 9 anni di reclusione per concorso in omicidio. Ma poi la Cassazione la assolve definitivamente. Mentre invece, dopo aver scontato la pena anche prima del suo termine, Armando Lovaglio apre una scuola di arti marziali. Muore nel 2017 all'età di 48 anni. Allora, Massimo, Armando Lovaglio chiaramente fu ritenuto l'unico responsabile da un punto di vista materiale dell'omicidio, ma le posizioni di Michela oscillano tra assoluzione e condanna a diversi gradi di giudizio. Sicuramente le fonti concordano sul fatto che la sua presenza fu considerata rilevante nella fase dell'occultamento del cadavere, ma anche e soprattutto per un aspetto che io ritengo fondamentale, il concorso morale in questo omicidio.
1: Ma io penso che l'assoluzione ci sia stata tutta, che sia stata giusta, perché vedi, un concorso morale presuppone in qualche modo una volontà che non c'è stata. Questo è stato un delitto di impeto. Fino a 20 minuti prima nessuno poteva immaginare, quei due potevano uscirsene o rimanere lì, poteva succedere di tutto, potevano decidere di ripristinare questo legame, potevano decidere di romperlo, ma l'omicidio avviene all'improvviso e Michela non partecipa minimamente, non partecipa neanche emotivamente, è solo terrorizzata. Poi c'è questo goffo, infantile tentativo inutile di disfarsi del cadavere, che aggrava la posizione di tutte e due, perché se avessero chiamato immediatamente la polizia, avessero detto per esempio di essere stati aggrediti, probabilmente sarebbe stata molto
0: però
1: diversa.
0: Ti fermo un attimo, Massimo, perché questa ipotesi dell'autodifesa è stata smontata per il fatto che Semeraro, alto 1,30 m, era in fondo un soggetto debole da un punto di vista, come dire, possibilità di reagire, nel senso che probabilmente aveva questo bisturi tra le mani, però Armando Lovaglio era un ragazzo prestante, lo avrebbe fermato facilmente.
1: Ma devi tenere conto che la soggezione psicologica diventa anche fisica. Cioè, nel senso che quando una persona ha un enorme potere, anche fisicamente, probabilmente lo spaventava, e forse con il bisturi lo spaventava. Teniamo conto che su Domenico Semeraro giravano leggende truci. Si diceva che avesse una pistola, si diceva che avesse ucciso un marchettaro e l'avesse sciolto nell'acido.
2: Aspetta, per gli amici che ci ascoltano non da Roma, il marchettaro, perché questo è un termine proprio idiomatico. Facciamo riferimento alla prostituzione.
1: Queste cose che vennero fuori, si diceva che avesse contatti con la 'ndrangheta, quindi era, nonostante la statura, un personaggio in qualche modo pericoloso. Io poi ne ho fatto in un altro romanzo un personaggio della malavita, il prudente. Ma io non dico che sia stata autodifesa, ma di sicuro, se non ci fosse stata questa cosa di portarsi il cadavere in una discarica, poi ricordiamo che sono
2: a Corcolle, peraltro, sì. Cioè una zona che all'epoca veramente era proprio la periferia, chiamiamola così, proprio più lontana di Roma, perché comunque, cioè, parliamo di una zona che davvero era lontanissima dall'immaginario che noi abbiamo di una metropoli, della centralità, di altro, insomma.
1: Ma quanto sarebbe durata la libertà di questi ragazzi un giorno? Le avrebbero beccati subito, tant'è che sono genitori che giustamente, per non aggravare la situazione, li denunciano.
0: Massimo, in estrema sintesi, perché questo caso ha colpito l'immaginario collettivo in maniera così potente?
1: Perché ci sono tutte le S che fanno vendere i giornali, ascoltare la radio e guardare la televisione: il sesso, i soldi e il sangue, le tre S.
0: E così siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Abbiamo ricostruito la drammatica vicenda dell'omicidio di Domenico Semeraro, noto alle cronache come il nano di Termini. Flaminia, siamo ai ringraziamenti.
2: Un ringraziamento particolare a tutta la nostra squadra, in regia Mimmi Micocci, la nostra redazione Monica Bartocci, il tecnico audio Gennaro Strazzullo, e soprattutto grazie a Massimo per essere sempre con noi a raccontarci, a riportarci un pochino indietro a quella che è stata la cronaca di tanti anni fa e il termometro appunto del nostro paese.
0: E noi ci risentiamo sabato prossimo sempre alla stessa ora, dalle 11 alle 12 su Radio 1, Storia in Giallo.
2: E ci salutiamo sulle note di John Wayne, Cigarette After

0: ore 12.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. A Mosca si è svolta in tono minore la parata per ricordare la fine della Seconda Guerra Mondiale. Sullo sfondo la fragile tregua tra Russia e Ucraina promossa da Trump.
3: Niente sfilata di mezzi militari quest'anno, ma solo video proiettati sulla Piazza Rossa, e anche la presenza di leader internazionali è stata limitata a quelli dei paesi amici del Cremlino come Bielorussia e Kazakhstan. Tra imponenti misure di sicurezza, il presidente russo Putin ha pronunciato il suo breve discorso, appena 9 minuti. Al centro i concetti di patria e vittoria che sarà sempre nostra, rivendica lo zar, esplicito il parallelo tra il secondo conflitto mondiale e la guerra in Ucraina. I soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale affrontano una forza armata aggressiva e supportata dalla NATO, ha affermato il leader russo. Nessun cenno nelle sue parole al cessate il fuoco di 3 giorni, che dovrebbe terminare lunedì 11, annunciato dal presidente americano Trump e accettato sia da Mosca che da Kiev, e che la Casa Bianca spera sia prolungato ancora. Ma gli ucraini accusano la tregua è già stata infranta, riferendo di attacchi russi con droni e un missile balistico che, da ieri sera, hanno ucciso almeno 5 persone, ferendone altrettante. Davide Maggiore, GR1.
2: E nel giorno della festa dell'Europa, il capo dello Stato Mattarella, in un messaggio, torna sulle principali crisi internazionali. Celebrare l'Europa, scrive, chiama in causa tutti noi. L'Unione continua, è nata per garantire pace e fiducia nel futuro. L'aggressione russa all'Ucraina ha riportato il conflitto nel cuore del continente, richiamando a una risposta unitaria a tutela del diritto internazionale. Anche la crisi in Medio Oriente, osserva il Presidente della Repubblica, richiama alla necessità di un maggiore impegno a sostegno della pace. E Mattarella ha partecipato nell'aula del Senato alla commemorazione per la giornata delle vittime del terrorismo. Da Palazzo Madama, in diretta Simone Zazzera.
4: Il capo dello Stato ha ascoltato in prima fila gli interventi dei familiari delle vittime. Tra i più commossi ci sono stati quelli dei parenti di Giovanni Saponara e Antioco Deiana, i 2 carabinieri che a Genova scortavano il procuratore Francesco Coco, primo magistrato ucciso dalle Brigate Rosse. Era l'8 giugno di 50 anni fa. Sentiamo un passaggio dell'intervento del figlio del magistrato Massimo Coco.
5: Quell'abbraccio pubblico che riceviamo qui oggi, troppe volte invece mancato o è stato addirittura negato. E così io, come tantissime altre vittime del terrorismo, abbiamo via via sperimentato emarginazione, indifferenza, e siamo stati definiti rompiscatole, piagnoni, professionisti del dolore, accusati di lucrare col mestiere della vittima.
4: Toccante anche l'intervento di Alberto Capolungo, figlio di Pietro, carabiniere in pensione, vittima della banda della Uno Bianca, che è anche tornato così sulla recente intervista al capo della banda, Roberto Savi, intervista acquisita dai magistrati di Bologna.
6: Su questo terrore sono ancora in corso indagini, ma gli assassini continuano a depistarle, andando persino in televisione a raccontare evidenti falsità e mezze verità, senza alcun segno di reale pentimento.
4: Da tutti i familiari continua la richiesta di verità e giustizia sulle stragi. E da Palazzo Madama per ora è tutto, linea allo studio.
2: La polizia ha ritrovato il corpo di un 69enne nelle campagne di Palermo, aggredito ieri con un oggetto contundente. A confessare il delitto un 16enne che ha raccontato di essersi difeso da avance sessuali.
7: Un casolare immerso nelle campagne di Villaggio Santa Rosalia, nella periferia di Palermo. È qui che, tra stalle e pollai, la polizia ieri sera ha ritrovato il corpo di Piero De Luca, 69 anni. La stanza piena di sangue, chiari segni di un litigio, una colluttazione. La vittima colpita più volte la testa con un oggetto contundente. In quegli stessi minuti, in quest'ora, si è presentato un ragazzo di 16 anni che abita lì vicino. Racconta agli inquirenti di essere stato lui ad ucciderlo. Ieri mattina era stato attirato dall'uomo all'interno del casolare e di aver ricevuto pesanti molestie sessuali. Molestie che sono andate avanti anche quando il giovane ha cercato di respingerlo, quindi la lite, i suoi tentativi di divincolarsi, fino a quando ha preso un grosso tubo di metallo sferrandolo con violenza contro il 69enne. Una versione ora al vaglio dei magistrati che, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe anche qualche buco, come messaggi inviati alla moglie della vittima ben dopo la sua morte. L'ipotesi è che sia stato il 16enne a mandarli nel tentativo di depistare le indagini. Il ragazzo si trova in questi minuti sotto interrogatorio, mentre nel casolare sono in corso i rilievi della scientifica per ricostruire con esattezza l'omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Due morti sul lavoro in Calabria in poche ore. A Paola Cosenza, un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese, è stato schiacciato da una colonna di cemento armato mentre era impegnato nella ristrutturazione di uno stabilimento balneare. In provincia di Vibo Valentia, un altro operaio 53enne è stato travolto dal camion gru che si è ribaltato nel cantiere del depuratore a Francavilla. Antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 persone che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una passeggera della nave MV Ondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è deceduta. I recapiti, sottolinea la nota del Ministero, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Siamo allo sport. MotoGP a Le Mans, appena concluse le qualifiche del Gran Premio di Francia, alle 15 il via della sprint.
0: Riecco Pecco, riecco Ducati. Le qualifiche di Le Mans portano alla restaurazione di Borgo Panigale, che si prende le prime 2 posizioni e 3 delle prime 4. Pole numero 28 in carriera per Bagnaia, che torna a partire davanti a tutti per la prima volta dalla Malesia 2025, 196 giorni fa. Gli bastano 12 millesimi per beffare il compagno di squadra Marc Marquez, che in Q1 firma il record della pista, ma non si ripete in Q2 e quindi deve accontentarsi della piazza d'onore. Chiude la prima fila dello schieramento il leader iridato Marco Bezzecchi, che con la sua Aprilia si ferma a 23 millesimi dalla pole. Può invece masticare amaro Fabio Di Giannantonio, quarto da appena 65 millesimi dal miglior crono e involontariamente rallentato, tanto che la direzione gara ha deciso di non imporre sanzioni, proprio da Bagnaia nell'ultimo giro lanciato quando era 4 millesimi sotto il riferimento del torinese. Quinto a Costa con la KTM, mentre Martin, secondo in classifica a 11 punti da Bezzecchi, scatterà dall'ottava casella con la seconda moto di Noale. Luca Cesaretti, GR1.
2: A Venezia si è ufficialmente aperta la Biennale, lunghe code all'ingresso già di prima mattina, padiglioni nazionali saranno tutti aperti a eccezione di quello della Russia, al centro di infinite polemiche negli ultimi 2 mesi, che ha chiuso i battenti ieri sera alle 19, termine delle 4 giornate. Preapertura. Arriva a ottobre nei teatri italiani il Gloria, il musical. Il primo musical che celebra l'iconico repertorio di Umberto Tozzi, che ne firma anche la direzione musicale. Sarà Valeria Mancini, 24enne originaria di Foligno, a interpretare la protagonista, Gloria. Oltre 1000 le artiste che si erano candidate per il ruolo. Si parte il 23 ottobre da Milano, poi Vicenza, Roma, Bologna, Trieste. Sentiamo Umberto Tozzi.
8: Questi giovani sanno non solo cantare, sanno recitare, sanno stare sul palco. Dare un volto a Gloria era la cosa più importante per me. Finalmente l'abbiamo trovata e credo che diventerà una grande star.
2: È tutto, prossimo GR1 alle 13.
9: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
10: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli internazionali d'Italia.
9: Internazionali d'Italia fino al 17 maggio in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
11: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
15: I I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
16: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
17: Dopo il pareggio per la Juve Stabia per 1-1, il Südtirol va ai play-out contro il Bari, la sfida per restare in Serie B. Abbiamo due risultati utili su tre, non molliamo, dice il mister Castori. A Trento l'ex presidente della commissione antimafia Morra al convegno delle ACLI sul processo perfido, scoperte le infiltrazioni della criminalità ma con grande ritardo. A Genova tutto pronto per la dunata, attesi quasi 5.000 alpini trentini, il presidente dell'ANA di Trento Frizzi, una grande festa, ma le penne nere sono attive tutti i giorni dell'anno. La bonifica non ancora iniziata nel parco dell'area ex aeronautica militare in via Novacella, le ciclabili interrotte di via Dalmazia e via Rovigo, l'abbandono di piazza Matteotti, potenzialità e criticità nel quartiere Europa Novacella. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del giornale radio regionale. In studio Andrea Selva a Trento, da Bolzano vi sta parlando Matteo Battistella, in regia Carl Pfeiffer e Massimiliano Malizia. In apertura dunque il calcio, grande amarezza ieri sera allo stadio Druso per i tifosi biancorossi dopo un'altalena di emozioni, Südtirol condannato ai play-out contro il Bari. Sentiamo.
18: Niente salvezza diretta per il Südtirol, che contro una Juve Stabia già certa dei playoff è tradito dalla tensione e dalla frenesia sotto porta. I ragazzi di Castori partono forte, con un Casiraghi subito vivace. Al 26esimo, su sponda di Pecorino, Mercai fa tutto bene tranne il tiro, debole. Il gol sembra nell'aria, ma il primo affondo passa alla Juve Stabia. Corner di Maestro, Pietrangeli si perde Gabrielloni che taglia sul primo palo e batte Adamonis. Alla pausa è vantaggio esterno. Nella ripresa il Südtirol va subito vicino al pari con un'acrobazia di Mercai, palla alta. Al quarto d'ora combinazione tra due neo entrati biancorossi. Zedatka da destra pesca Cernigoi sul secondo palo che col destro fa 1-1. Nell'ultimo quarto d'ora è monologo biancorosso. Odogwu si presenta in area ma allarga troppo il diagonale con il sinistro. Nel recupero, mentre arriva la notizia del gol dell'Empoli a Monza, il Südtirol spreca l'impossibile. Cernigoi con la porta spalancata spara alto, stesso esito poco dopo per le conclusioni di Verdi e El Kawakibi. Finisce 1-1 al Südtirol, che chiude a pari punti con l'Empoli, ma con peggiore differenza reti tocca in sorte la doppia sfida salvezza contro il Bari, andata venerdì in Puglia. Francesco Clementi, TGR Bolzano.
19: Intanto il Trento.
17: E tra sei giorni quindi il primo match contro il Bari, il morale dei giocatori è a terra, ha detto ieri in conferenza stampa il mister dei biancorossi Castori. Non tutto però è perduto, bisogna crederci, ascoltiamolo.
20: Bisogna riorganizzarsi, cioè riordinare le idee, ritirarsi su, perché comunque abbiamo ancora due partite e quindi non è ancora detto l'ultima parola. Oltretutto noi abbiamo due risultati su tre, quindi cerchiamo di sfruttare almeno questo.
19: Intanto il Trento Calcio, dopo l'addio al sogno della promozione in B, annuncia un rafforzamento della compagine sociale con l'ingresso di 8 nuovi soci. Si tratta di Luigi Balestra, Giampiero Buselli, Walter Caldonazzi, Marco Cristoforetti, Luca De Mattè, Gianni De Madonna, Manuel Furlani e Marcello Lunelli del gruppo Ferrari. L'obiettivo? Alzare ancora l'asticella delle ambizioni. Voltiamo pagina, parliamo del processo perfido. Questa mattina un incontro promosso delle ACLI trentine sulle infiltrazioni della 'Ndrangheta in Trentino. Tra gli ospiti Nicola Morra, già presidente della commissione parlamentare antimafia, che ha voluto denunciare i ritardi nell'intervento contro la criminalità.
21: Significa che a distanza ormai di più di un decennio dai fatti che hanno originato il procedimento penale si è arrivati ad una sentenza definitiva che ha acclarato l'esistenza di una locale di 'Ndrangheta e quindi ha potuto comminare una condanna per 416 bis, che un tempo si pensava fosse un reato esclusivamente siciliano, calabrese o campano, come si dice in Toscana, a babbo morto, nel senso che purtroppo se lei va a recuperare un'intervista che concesse a suo tempo Luigi Bonaventura, collaboratore di giustizia, fra i più accreditati nell'ambito delle varie direzioni distrettuali antimafia che operano in Italia, in Trentino l'operare dell''Ndrangheta è datato quantomeno anni 80.
17: Torniamo in Alto Adige, dove nel mondo della scuola inizia ad accendersi il dibattito sulla legge provinciale omnibus sull'istruzione presentata in questi giorni. Sentiamo.
1: Ci sono ancora troppi dettagli da definire, gli insegnanti aspettano di poter leggere il testo definitivo, ma per ora la legge omnibus della provincia di Bolzano sulla scuola non sembra sollevare troppo entusiasmo tra i docenti. Tanti spunti, poche misure davvero efficaci per poter cambiare la quotidianità del lavoro, dicono. Anche i sindacati iniziano a prendere posizione. La principale novità sembra l'abolizione, a discrezione della singola scuola, degli scrutini a metà anno. Misura che convince poco, spiega Marco Pugliese di Will Scuola.
3: Forse per togliere gli scrutini è perché si è detto meno burocrazia, però forse lo scrutinio è un qualcosa che a noi serve anche per fare un po' il punto, cioè le valutazioni intermedie sono importanti.
1: I piani individuali per i ragazzi di altre madrelingua con esigenze speciali esistono già, è bene implementarli ma non basta.
3: Il discorso inclusione è molto delicato, è un discorso di risorse e forse andrebbero incrementate verso dei progetti didattici che vadano intorno a questi, ai ragazzi proprio che hanno bisogno di essere inseriti.
1: La scuola sta affrontando grandi sfide, ma l'impressione, sostiene Pugliese, è che si cerchi di scimmiottare modelli di altri paesi e riempire i ragazzi di stimoli e attività e i docenti di compiti sempre nuovi, perdendo di vista lo studio e le conoscenze. Bisognerebbe avere il coraggio, dice, di ripartire da lì.
3: Abbiamo delle difficoltà per una questione anche di monte ore, perché è chiaro che se fai delle cose ne devi togliere all'insegnamento, ci vuole didattica più innovativa. Questo sono d'accordo anch'io, sono un docente. Però la conoscenza rimane, senza le basi non si va da nessuna parte.
1: Simona Peluso, TGR Bolzano.
19: E ora parliamo di previdenza complementare. Grazie al contributo regionale per i nuovi nati crescono le adesioni a Laborfonds, il nuovo fondo negoziale territoriale.
22: Sono più di 156.000 gli iscritti al Laborfonds, oltre 6.500 dei quali entrati con l'incentivo regionale per i nuovi nati per la previdenza complementare, un bonus di 1.100 euro nei primi 5 anni di vita. Una spinta importante, sottolinea Stefano Pavesi, direttore del Fondo per i lavoratori dipendenti, costituito da sindacati e associazioni d'impresa con la Regione.
23: Qui in Trentino Alto Adige si è partiti, i risultati si vedono. E notiamo che questa è probabilmente l'occasione per cui anche il genitore pensa: ma perché non ho ancora aderito? E quindi è doppiamente positivo.
22: Una tendenza confermata dai numeri. A fine 2024 le aderenti erano circa 141.000, lo scorso anno 150.000, nei primi mesi del 2026 se ne sono aggiunti appunto più di 6.000. Un esercito di lavoratori in cui c'è una leggera prevalenza delle donne, il 53% della platea, e di dipendenti privati, il 55% del totale. Nell'ultimo anno il fondo ha registrato un avanzo di gestione di 2,7 milioni di euro, redistribuiti tra gli aderenti con un benefit individuale di circa 18 euro.
23: Noi non perseguiamo fine di lucro, siamo un ente no profit. La nostra stella polare è remunerare il nostro azionista. Il nostro azionista è l'aderente.
22: Nicola Chiarini, TGR Trento.
17: Continua il nostro giro tra i quartieri di Bolzano per parlare di problemi e risorse. Oggi ci siamo occupati del quartiere Europa Novacella. Sentiamo.
24: Il Teatro Cristallo, anima culturale del quartiere e punto di riferimento per la città, le due biblioteche, i negozi, bar, Europa Novacella è tra i quartieri più piccoli di Bolzano ma più densamente popolati, la maggioranza sono anziani, ben collegato, a tante potenzialità, ma non mancano i punti critici, come spiega il presidente della circoscrizione, Claudian Lucu.
25: La più grande preoccupazione è il parco ex aeronautica in via Novacella. Doveva essere restituito il quartiere, un spazio, un polmone verde. Però si sa, i decenni fa l'amianto si usava spesso e hanno trovato l'amianto anche là. Però direi che sono passati quasi più di un anno e ancora non si fa niente. Chiediamo di intervenire al più presto, visto che è in mezzo anche la salute pubblica.
24: Episodi di microcriminalità ci sono, ma vengono arginati, spiega Lucu. Margine di miglioramento hanno le ciclabili, sia in via Dalmazia che in via Rovigo, non sono complete, come sottolinea Roberto Milani, residente del quartiere.
26: È un problema di grande sicurezza. E le biciclette che scendono dalla passeggiata arrivano a velocità pazzesche.
24: La soluzione per Milani è semplice.
26: Di continuare la ciclabile che viene da via Druso, ci sono 12 posti auto che sarebbero eliminati, ma ne va della sicurezza.
24: Via Torino avrebbe potenziale con più negozi, un miglior arredo urbano, così come piazza Matteotti, recentemente rifatta, ma il pergolato non offre ombra, lo spazio non è valorizzato.
26: È vuota, è morta.
24: Insomma, basterebbero pochi interventi mirati per valorizzare Europa Novacella. Anna Saccoccio, TGR Bolzano.
19: Entra nel vivo a Genova la Dunata degli Alpini, domani la sfilata. Sono attese fino a 5.000 penne nere provenienti dal Trentino, tra loro il presidente della sezione ANA di Trento, Paolo Frizzi, che abbiamo raggiunto al telefono.
0: Trentini ne stiamo incontrando già molti sono posizionati, altri stanno arrivando in queste ore. La Dunata sicuramente è uno dei momenti più importanti della nostra vita associativa, è un momento di grande festa innanzitutto, ma soprattutto anche la capacità di ritrovarsi e ogni volta rinsaldare uno spirito di amicizia, ma anche nel ricordare chi ha fatto la piccola e la grande storia di questa nostra associazione ormai ultracentenaria. L'attività degli alpini è quella del quotidiano, è quella che fa sì che questo cappello venga riconosciuto dalle nostre comunità come ancora una certezza.
19: Al culmine dell'ennesima lite con il vicino di casa ha preso l'auto e l'ha investito rompendogli una gamba. È accaduto ieri pomeriggio alla Vis, in pieno centro storico, tra un sessantenne e un quarantenne. Le liti tra le due famiglie hanno radici lontane, ma ieri hanno raggiunto il culmine. La vittima dell'investimento è finita all'ospedale, mentre l'investitore è andato alla caserma di carabinieri per costituirsi. Indagini in corso per ricostruire nei dettagli l'accaduto con l'aiuto di alcuni testimoni.
17: Ancora cronaca, 68 grammi di cocaina destinata allo spaccio, oltre 4.200 euro in banconote false hanno portato all'arresto di un giovane a Bolzano. Il ragazzo, un italiano che abita coi genitori in una zona residenziale del centro, era controllato da alcuni giorni dai carabinieri del nucleo investigativo. Dopo un incontro sospetto con alcuni altri giovani militari hanno deciso di intervenire. La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 70 grammi di cocaina, due bilancini elettronici di precisione e 213 banconote false da 20 euro per un valore complessivo di 4.200 euro più una somma di denaro contante ritenuta provento dell'attività di spaccio.
19: E ora andiamo a Nogaredo per il Festival Prospettive, prima edizione di un evento tutto dedicato a genitori e famiglie, organizzato dal distretto famiglie della Vallagarina. Per noi c'è Giovanni Stinco.
2: Sì, buongiorno a voi, siamo a Nogaredo nel giardino di Palazzo Lodrona assieme al sindaco Alberto Scervo. Qui c'è un festival in corso, un festival dedicato ai genitori e alla famiglia, è così sindaco?
4: Assolutamente, Prospettive, un festival, siamo alla prima edizione, quindi è un po' una sperimentazione, un esperimento, nasce da un'idea di Eris e coltivata poi dal nostro distretto famiglia, dalla comunità della Vallagarina. È una manifestazione che è sicuramente un po' fiore all'occhiello per la nostra amministrazione, ma sicuramente per l'intero territorio. Parliamo di famiglie, parliamo di rete sociale, forse al giorno d'oggi dove le reti sociali sono sempre più deboli e dove anche queste famiglie faticano a volte a trovare la rete che avevano anche parentale e che negli anni andava a supportare le famiglie, trovare e costruire una rete penso che sia l'obiettivo delle nostre politiche attuali.
2: Noi qui vediamo dei giochi per i bambini, ci sono anche tanti genitori, c'è chi fa yoga, però qui ci sono anche dei seminari che parlano ai genitori e spiegano come fare i genitori, come rapportarsi coi figli.
4: Spiegano, o meglio, danno delle prospettive. Non vogliono dare la soluzione perché è difficile descrivere qual è il ruolo del genitore. Nessuno nasce forse genitore, ma genitori si diventa e loro vogliono dare dei consigli, dei suggerimenti.
2: Grazie mille al sindaco. Questo festival Prospettive andrà avanti fino a questa sera e da Nogaredo è tutto, a voi la linea.
19: E continuano fino a domani in Piazza Duomo a Trento le iniziative della Piazza del Volontariato, con tante associazioni che si presentano al pubblico. Da segnalare oggi alle 17 all'Itas Forum l'incontro con Don Luigi Ciotti, che parlerà della sua esperienza di solidarietà.
17: Prima di chiudere ancora una notizia sulla scuola e sulla eccellenza. La bolzanina Sara Terzoni, docente del liceo Torricelli di Bolzano, ha vinto l'Atlanta Italian Teacher Award 2026 nella categoria scuole superiori, riconoscimento che premia i progetti formativi extracurricolari più innovativi realizzati dagli insegnanti in Italia. Il premio le è stato assegnato per il progetto Crypto City, un percorso didattico innovativo che unisce matematica, crittografia e approccio STEM. L'iniziativa ha coinvolto due classi quinte nella creazione di una città virtuale su Minecraft, trasformando fisica e informatica in strumenti pratici di progettazione e problem solving. Un onore da condividere con i miei studenti e la dirigenza, ha commentato Terzoni, sottolineando l'importanza di una didattica creativa per immaginare le soluzioni del domani. E prima di chiudere, un cenno al meteo che per questo pomeriggio prevede tempo tendenzialmente soleggiato. Nel corso della giornata sui monti si svilupperanno alcuni cumuli, ma la probabilità di locali rovesci sarà solo in lieve aumento. Temperature massime tra 22 e 26 gradi. Vi ricordiamo i nostri siti internet rai.it/tgr Trento per le notizie dal Trentino e rai.it/tgr Bolzano per le notizie altoatesine. Il giornale radio invece termina qui, prossima edizione alle 18.45. A tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
16: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Rai Alto Adige presenta Youth on Air, Gioventù in Onda. Un programma di Valentina Cibin.
1: Buongiorno e benvenuti sulle frequenze regionali di Rai Radio 1 per una nuova puntata di Youth on Air. Io sono Valentina Cibin, in onda per voi dalla sede Rai di Bolzano. Oggi, sabato 9 maggio, partiamo subito con una prima parte dedicata ad un progetto molto interessante e soprattutto molto importante per gli studenti della scuola secondaria di primo grado delle Ugo Foscolo di Bolzano. Sto parlando del primo progetto di mobilità e twinning. Avremo la possibilità di sentire tantissime voci dei protagonisti, degli insegnanti, dei genitori e quindi sarà veramente un approfondimento interessante. Poi nella seconda parte parliamo di Family Festival, un weekend dedicato alle famiglie al Parco Firmian. E poi ritorna il bando Rigenera all'interno di Generazioni promosso da Young Inside. Quindi se siete curiosi rimanete sintonizzati, noi ci sentiamo tra pochissimo.

0: La scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo di Bolzano. Una scuola che, fra l'altro, è stata anche la mia scuola. E quindi, lo ammetto, tornare lì dopo tanti anni ha avuto un effetto particolare su di me. I corridoi, le aule, certi ricordi che riaffiorano all'improvviso non si scordano mai. Ma questa volta ci sono entrata per raccontare una storia nuova. La prima mobilità e twinning della scuola Ugo Foscolo di Bolzano, un'esperienza europea che ha portato alcuni studenti e studentesse a costruire un legame con coetanei tedeschi, prima attraverso mesi di scambi, messaggi e lavori condivisi e poi finalmente incontrandoli di persona a Berlino. E questa esperienza oggi nella scuola si vede davvero. Appena entrati, infatti, c'è uno spazio dedicato proprio al progetto. Cartelloni, fotografie, disegni, ricordi del viaggio, testimonianze e lavori realizzati dai ragazzi. Un piccolo angolo d'Europa dentro la scuola che racconta non solo un progetto didattico, ma soprattutto relazioni, emozioni e crescita personale. Perché essere parte di eTwinning significa proprio questo, aprire la scuola all'Europa e al futuro. Attraverso questi progetti gli studenti non imparano soltanto contenuti scolastici, ma sviluppano competenze fondamentali come collaborazione, comunicazione, uso consapevole delle tecnologie e capacità di lavorare con persone di culture diverse. E Twinning promuove concretamente il rispetto delle differenze culturali, mettendo in contatto studenti e insegnanti di paesi diversi e creando occasioni autentiche di dialogo, confronto e crescita reciproca. E lavorare in un team internazionale aiuta i ragazzi a sviluppare autonomia, spirito critico e motivazione, sentendosi protagonisti del proprio apprendimento. A spiegare il senso di questo progetto è la professoressa Maria Elena Picone, ambasciatrice Erasmus Plus ed eTwinning e coordinatrice dell'accredito europeo che la scuola ha ricevuto nel 2022, che durerà fino al 2027.
1: Cosa significa essere accreditati Erasmus Plus, nonché scuola eTwinning Awarded? Significa che nella nostra scuola, sia nella scuola primaria che nella secondaria di primo grado, abbiamo la possibilità di fare investimenti sulla formazione dei docenti all'estero, ma anche sulla mobilità per visitare scuole gemellate anche da parte degli studenti direttamente. Questa è un'opportunità veramente molto preziosa che ci permette di rinnovarci, di utilizzare le lingue in un contesto autentico e di raccogliere know-how molto prezioso che ci aiuta nel corso degli anni a migliorare il nostro istituto e innovarlo, in particolare riguardo a tre matrici, a tre obiettivi molto importanti, che sono per noi il benessere, il plurilinguismo e la corporate identity.
0: Ieri ad aspettarmi c'erano Tania Ghirardini, referente Erasmus Intercultura e Pedagogia dei Genitori, e alcune ragazze che hanno partecipato al progetto. Sono bastati pochi minuti di conversazione per capire che non si è trattato semplicemente di una gita scolastica, ma un'esperienza che le ha cambiate.
2: Questo progetto in particolare nasce da una visita preparatoria che è stata svolta l'anno precedente da 12 insegnanti della scuola Bolzano Sesta, dell'Istituto Comprensivo Bolzano Sesta. Quindi per quanto riguarda la scuola primaria Manzoni, 6 insegnanti, la scuola secondaria Foscolo, 6 insegnanti, con la partecipazione della nostra dirigente dell'anno scorso. Questa esperienza è stata fondamentale in fase preparatoria proprio perché ha permesso di osservare da vicino realtà scolastiche diverse, confrontarsi soprattutto con colleghi europei, con idee diverse, con buone pratiche diverse dalle nostre e iniziare a immaginare possibili percorsi comuni che al tempo non c'erano ancora. Da questo punto e da questo primo contatto è scaturita proprio l'idea, la mia idea di poter costruire un progetto condiviso, capace di valorizzare il dialogo che avevo trovato tra le scuole e soprattutto di trasformare questo incontro iniziale in una collaborazione strutturata e soprattutto significativa per i miei ragazzi. Un elemento decisivo è stato assolutamente l'aspetto relazionale ed empatico che ho avuto immediatamente con la mia collega di Berlino. La scelta di lavorare insieme non è mai casuale, nasce proprio da un'empatia ma è nata da un riconoscerci reciproco tra docenti.

studenti che condividevano non solo la volontà di avviare un progetto e-twinning, ma anche di una visione educativa comune, che sia Berlino o Bolzano. Le classi coinvolte, le nostre 2/3, e gli obiettivi formativi hanno quindi guidato la formazione di un gruppo grande di 60 ragazzi, creando un clima di grande fiducia tra gli insegnanti che ci lavoravano e soprattutto motivazione, che ha permesso di dare al progetto una direzione chiara, condivisa e soprattutto di profonda serenità.

0: Allora, è da precisare che quando si parla in generale di un progetto di twinning esiste sempre un prima, un durante il progetto e soprattutto un dopo, il suo ritorno. Prima del progetto Burbo abbiamo lavorato molto sulla preparazione e sulla costruzione del gruppo. Studenti, insegnanti e soprattutto famiglie sono stati coinvolti fin dall'inizio in un percorso condiviso fatto di incontri, idee, confronti e attività collaborative. Insieme ai ragazzi abbiamo scelto il nome del progetto, Burbo. Rendetevi conto che a Berlino era tutto Burbo, l'ambulanza era Burbo, la suoneria di un telefono era Burbo. Bridges and Borders, Berlin und Bozen. È stato progettato da loro, il logo l'hanno creato loro, cercando di rappresentare visivamente ciò che volevano costruire, ponti tra persone, culture e soprattutto modi diversi di vivere la nostra scuola, italiana o tedesca. Già in questa fase si è creato un forte senso di appartenenza e di partecipazione.
1: Per circa 2 anni ci siamo sentiti in videochiamata con i nostri amici di Berlino. Abbiamo parlato delle nostre città, della scuola, della musica che ascoltiamo. All'inizio c'era imbarazzo, eravamo tutti con i microfoni muti. Poi abbiamo rotto il ghiaccio scoprendo che sia noi che loro ci lamentiamo degli stessi prof e amiamo le stesse serie TV. Ricordo ancora quando un ragazzo di Berlino ci aveva fatto vedere come pioveva forte lì a Berlino, mentre da noi a Bolzano c'era sole. È stato strano ma bellissimo allo stesso tempo.
2: Con i ragazzi di Berlino, con cui abbiamo fatto il gemellaggio, ci siamo scritti in 3 diversi modi. Il primo, che abbiamo iniziato a inizio anno, era di scambiarci le lettere. Ognuno di noi era gemellato con un altro ragazzo o ragazza. Io per esempio avevo un ragazzo e noi scrivevamo in tedesco a loro e loro ci rispondevano in italiano. E nelle lettere scrivevamo le nostre passioni o facevamo delle domande a loro e continuavamo così a risponderci, a mandarci lettere. Poi, un po' prima di quando siamo partiti per Berlino, verso gennaio, abbiamo iniziato a fare delle videochiamate con loro, tutti in classe, anche se non sempre per la tecnologia è stato facile e poi perché videochiamare da 2 classi molto grandi cioè non ti permette di conoscere meglio tutti. Come terzo modo abbiamo provato a chattare via la piattaforma iTwinning, anche se sempre per la tecnologia non funzionava sempre bene per l'internet. E quindi abbiamo mantenuto principalmente le lettere. Poi quando abbiamo scoperto di poter andare a Berlino è stata una sensazione bellissima per poter conoscere tutti questi ragazzi che prima ci scambiavamo solo per lettera. Quando siamo arrivati e li abbiamo conosciuti, proprio perché ci siamo sentiti per lettera, quando ci siamo guardati ci sentivamo un po' come sconosciuti, perché cioè, scrivendo non incontri proprio la persona, e quindi questo viaggio ha fatto sì che l'amicizia, oltre a essere un sole informazioni di questa persona, è diventato un proprio siamo diventati amici, ci conosciamo, ed è stato veramente molto molto bello.
3: Durante i mesi in cui ci siamo scritti con i ragazzi di Berlino, io mi sono scritta con Anita, una ragazza di 14 anni. Avevamo poche cose in comune, ma ci siamo trovate d'accordo su molti argomenti, tipo la musica, i film o le serie. Una mia compagna di classe si iscriveva con una ragazza di nome Alessandra, che suonava il mio stesso strumento e praticava il mio stesso sport. Ma quando ci siamo incontrati di persona, abbiamo capito che i modi di fare erano molto diversi, ma ci siamo trovate comunque molto d'accordo.
0: Il durante. Durante l'esperienza a Berlino il progetto ha preso effettivamente vita, concretamente. Gli studenti hanno lavorato in team internazionali, condividendo attività creative, laboratori e momenti di riflessione.
3: Quando siamo arrivati a Berlino ci hanno accolto facendoci fare un giro nella loro scuola, facendoci vedere la palestra e le loro aule. Abbiamo avuto così la possibilità di conoscerci e di presentarci con tutti i ragazzi, non solo con i ragazzi con cui ci scrivevamo. Durante tutta la settimana abbiamo utilizzato delle magliette, le nostre magliette twinning e anche delle magliette bianche su cui abbiamo ricevuto le firme dei ragazzi di Berlino e i ragazzi che abbiamo conosciuto conosciuto delle scuole elementari. In occasione del verbo a Berlino abbiamo potuto festeggiare, grazie a un altro progetto fatto in prima media, un premio ottenuto a livello internazionale che si chiama Quality Label. E abbiamo scoperto che anche un'altra scuola di Berlino ha vinto un altro Quality Label con un altro progetto, due in uno e festeggiamenti doppi.
0: Tra le esperienze più significative c'è stata la realizzazione condivisa di un murales, uno rimasto a Berlino come testimonianza permanente del progetto e uno portato nella nostra scuola come simbolo del legame creato. La visita al muro di Berlino ha dato ancora più significato al nostro percorso, perché ci ha fatto riflettere sul valore dei confini, della memoria e sull'importanza che costruire connessioni invece di divisioni. In questi giorni sono nate amicizie autentiche, capaci di andare oltre ogni barriera linguistica o culturale, amicizie tra ragazzi, amicizie tra adulti.
1: Durante questo progetto abbiamo fatto tantissime attività, ma la più speciale è stata il murales. Lo abbiamo dipinto tutti insieme, noi di Bolzano e i ragazzi di Berlino. Alla fine ci abbiamo scritto tutti i nostri nomi, uno accanto all'altro. Ne abbiamo creati due. Uno è rimasto nella loro scuola a Berlino, uno lo abbiamo portato qui a Bolzano. Pensa che potevamo anche dipingere un vero pezzo del muro di Berlino. Purtroppo si poteva fare solo a un'ora troppo tarda per noi e ci siamo persi questa occasione. Peccato. Ma sinceramente il nostro murales fatto insieme valeva molto di più. Quel murales colorato oggi è il simbolo della nostra amicizia, colori diversi sul dipinto proprio come noi. Durante il soggiorno studio, il primo giorno ci avevano fatto visitare la loro scuola. Oltre al murales abbiamo passato ore a parlare delle differenze tra noi, ma soprattutto di quanto siamo simili. L'ultimo giorno siamo usciti tutti a mangiare in un ristorante i cibi tipici della Germania e abbiamo brindato insieme. La cosa più bella? Sedersi allo stesso tavolo, ridere, condividere idee e capire che l'amicizia non ha bisogno di traduttore.

0: Altra forza del progetto, secondo me, è stata proprio la volontà di noi adulti di voler proseguire in questo e di dare continuità a questa esperienza, trovando infatti la motivazione, come ho detto, iniziale, in sinergia proprio educativa concreta. Questo entusiasmo ce lo siamo portati fino ai ragazzi e naturalmente l'abbiamo condiviso con i nostri studenti, che l'hanno immediatamente percepito. Gli studenti, sì, i veri protagonisti di un progetto e-twinning, attivi in ogni singolo percorso. I ragazzi hanno vissuto questa esperienza con grande curiosità, imbarazzo, partecipazione attiva e anche passiva, portando a casa, e questo molto importante, la condivisione coi genitori, non solo nuove competenze, quelle linguistiche, ma anche emozioni, idee e nuove prospettive di vita e di lavoro futuro. Anche per pochi studenti coinvolti direttamente, l'impatto è sicuramente significativo. È un'esplosione di energia, stimoli e soprattutto consapevolezza per la scuola che ha poi arricchito l'intera comunità scolastica della Bolzano Sesta.
1: Stiamo cercando di riportarvi questa storia, questa esperienza di e-twinning attraverso la voce di Tania Ghirardini, referente Erasmus, intercultura e pedagogia dei genitori, e attraverso tre studentesse, Elena, Alessandra e Anna Maria, che ci raccontano il loro punto di vista, che è un punto di vista immersivo, di un'esperienza che li ha veramente cambiati. Ma c'è qualcun altro che ha voluto dire la sua come agente esterno, che ha vissuto di rimbalzo un'esperienza che ha cambiato la vita dei loro figli. Sto parlando dei genitori della classe terza E.
2: Mia figlia e le sue compagne e i suoi compagni di classe hanno avuto l'opportunità di fare diverse esperienze, dove hanno sperimentato, per esempio, cosa volesse dire scrivere un musical e metterlo in scena in tedesco. Questa seconda lingua così impegnativa da apprendere non è stata solo quindi una materia di scuola, ma soprattutto è stata la possibilità di comunicare e di conoscere mondi distanti e persone che vivono in altri stati. Sento che questo progetto ha arricchito nostra figlia, ma anche noi come famiglia. E poi che gioia è stata vincere il premio e andare a Berlino. Ringrazio tantissimo la professoressa Ghirardini e tutti gli insegnanti che hanno lavorato con impegno e dedizione per tutte queste attività extra e provo una profonda gratitudine.
3: Io penso che un progetto e-twinning offre moltissime opportunità ai ragazzi, non solo dal punto di vista scolastico ma anche personale. Per esempio collaborare con studenti di altri paesi europei, quindi i ragazzi usano le lingue, le situazioni reali, non soltanto i libri. Questo sicuramente li aiuta a migliorare nel parlato e nel capire gli altri e comunicare anche in modo più spontaneo. Si aprono anche a nuove culture, a confrontarsi con idee e abitudini differenti, e lavorare anche in gruppo a distanza, per esempio attraverso strumenti digitali. È un'esperienza, penso, che sviluppa autonomia, creatività e competenze tecnologiche che sono oggigiorno veramente molto utili. L'aspetto, secondo me, più bello è che i ragazzi si sentono parte di qualcosa di più grande, non solo una classe, ma una rete quasi europea di studenti che collaborano per un obiettivo comune. Questo aumenta ovviamente anche la loro motivazione e li rende anche più coinvolgenti nell'apprendimento. Per mia figlia è stata un'occasione veramente importante mettersi in gioco, conoscere nuove realtà e vivere la scuola anche in modo diverso, in modo più concreto e forse anche direi internazionale.

0: il dopo il progetto. Ciò che è rimasto non sono soltanto fotografie o attività concluse, sempre, sempre condivise con le loro famiglie, ma soprattutto relazioni, emozioni e nuova consapevolezza. I ragazzi sono tornati con maggiore autonomia, apertura mentale e fiducia nelle proprie capacità. Anche tra famiglie, studenti ed insegnanti si è creata una connessione più forte, anche di insegnanti che non sono stati a Berlino. C'è stata una grande condivisione nei corridoi, basata su partecipazione attiva di tutta la Bolzano Sesta. Abbiamo riportato nella nostra scuola nuove idee, buone pratiche e soprattutto abbiamo capito che la Bolzano Sesta è tanto e anche noi possiamo dare molto a Berlino. In modo diverso di vivere la didattica, sicuramente una didattica più europea, inclusiva e, come crede la Bolzano Sesta, collaborativa. Ed è proprio questo il valore più grande del progetto, lasciare il segno che continua anche dopo il ritorno da una mobilità.
1: Oggi il progetto è finito, ma cosa rimane? Non i documenti, non i voti, non il viaggio, ma rimangono le persone. Io per esempio ho conosciuto due ragazze e mi sento ancora ogni settimana su WhatsApp, ci mandiamo i compiti, le foto del weekend, ci consigliamo canzoni e Twinning mi ha fatto capire che una cosa semplice, che l'amicizia non guarda la cartina, guarda se ridi per le stesse battute e noi ridevamo tantissimo anche con 1000 km in mezzo. Per questo dico a tutti i ragazzi, partecipate, uscite dalla vostra classe e dalla vostra città. Il mondo è pieno di amici che ancora non conoscete. Per me Berlino adesso non è più un puntino sulla mappa, Berlino è dove vivono le mie amiche. Grazie a tutti.
2: Durante questo soggiorno studio non abbiamo potuto utilizzare il telefono, ma l'ultima sera ce l'hanno lasciato utilizzare, infatti abbiamo scambiato i nostri numeri di telefono con tutti i ragazzi e io mi scrivo abitualmente con alcune di loro.
3: Dopo che siamo tornati abbiamo mantenuto comunque contatti con loro, ogni tanto ci scriviamo o ci chiamiamo, comunque ci parliamo ancora e è stata veramente una bellissima esperienza e penso che il viaggio a Berlino abbia fatto la differenza rispetto a un semplice twinning via lettere o comunque chiamandosi. È stato veramente molto bello.
0: Un aspetto molto importante da non sottovalutare è proprio l'impatto che queste esperienze hanno sull'intero istituto. Qualunque sia la classe coinvolta nelle mobilità, in una futura mobilità, il ritorno è sempre collettivo. L'energia, le idee e le buone pratiche acquisite si diffondono in tutta la scuola, portando nuova motivazione anche tra insegnanti che non l'hanno vissuta in presenza e un modo diverso di guardare la didattica. Si crea così un effetto moltiplicatore in cui l'esperienza internazionale diventa patrimonio comune. Rivedere a scuola ciò che è stato vissuto all'estero significa dare continuità al progetto e rafforzare in ogni singola classe l'identità della comunità scolastica, rendendola così più aperta, dinamica e soprattutto consapevole del proprio ruolo europeo e globale. Un'energia positiva che ha arricchito non solo i partecipanti diretti, ma come detto l'intera comunità scolastica e ha lasciato un segno concreto e duraturo nel modo di vivere la nostra scuola.
4: Sentendo tutte queste voci mi viene voglia pure a me di partire e andare a fare un'esperienza, perché è proprio di esperienze che si parla, perché questi ragazzi hanno avuto la fortuna di vivere, anche se a un'età molto giovane, ma già di vivere un'esperienza in un altro paese, di conoscere un'altra cultura, di confrontarsi con altri ragazzi. E bisogna dire che questo è un impegno, c'è stato un grande impegno da parte della scuola per organizzare questa iniziativa, di organizzare questa esperienza per i ragazzi, e quindi a me piace molto potervi donare questo racconto in radio, facendovi sentire proprio le voci di quelli che hanno vissuto questa grande esperienza che ci auguriamo continuerà anche in futuro. Ma ci sono delle fondamenta che spingono soprattutto docenti come Tania, Maria Elena e tantissimi altri a promuovere queste iniziative.
0: Allora, le parole chiave di questi progetti sono reciprocità ed accoglienza. E la Bolzano Sesta questo l'ha dimostrato a tutti gli effetti. In anni passati abbiamo accolto greci, delegazioni spagnole, piuttosto che olandesi, piuttosto che un mese fa spagnoli alla scuola primaria Manzoni e una decina di giorni fa una delegazione serba. E sono fiera di far parte della Bolzano Sesta perché rappresenta proprio un ambiente in cui i nostri studenti, che sono stati accolti effettivamente con un progetto e-twinning dal nome Berbò a Berlino, ma hanno dimostrato in toto tutta la scuola di saper accogliere. Serbi si sono sentiti a casa, spagnoli hanno portato un pezzo di Bolzano al loro paese, i greci erano fieri di aver avuto un pezzo dell'Italia. Quindi famiglie e studenti che possono davvero sentirsi accolti, ascoltati e valorizzati. Quindi per me stare bene a scuola, stare bene alla Bolzano Sesta, significa proprio riuscire a creare ogni giorno, in clima di ospitazione, un clima di benessere, di rispetto e di collaborazione, che come dicevano i miei ragazzi va oltre i voti, dove ciascuno possa esprimere le proprie potenzialità sentendosi parte di una comunità, anche estera. Il benessere scolastico nasce soprattutto dalle relazioni positive, dalla condivisione di obiettivi comuni e dalla possibilità di vivere esperienze significative che arricchiscono, come le mobilità, non solo dal punto di vista didattico, ma soprattutto umano. In questo senso i percorsi di internazionalizzazione come i Twinning ed Erasmus hanno un valore straordinario, aprono la scuola all'Europa, favoriscono il dialogo tra culture diverse e aiutano i ragazzi a sviluppare una mentalità aperta, inclusiva e consapevole. Essere parte di una rete internazionale significa imparare a collaborare, confrontarsi e crescere insieme, portando nuove realtà scolastiche, nuove idee, metodologie e soprattutto buone pratiche. Tutto questo rafforza anche la corporate identity della nostra scuola, un'identità costruita su inclusione, innovazione, partecipazione e senso di appartenenza. Ed è proprio questo che mi rende orgogliosa, lavorare in una scuola che ci crede e crede nelle relazioni, nella qualità educativa, nella formazione di cittadini europei attivi e responsabili.

Con queste parole di Tania Ghirardini concludiamo questo approfondimento dedicato al progetto europeo e-twinning che ha visto la scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo di Bolzano protagonista con la prima mobilità europea. Sono partiti per Berlino per conoscere finalmente quei loro compagni dall'altra parte dell'Europa con cui si scrivevano solo delle lettere. È stato bello sentire le loro voci, è stato bello sentire anche le voci dei genitori, ed è stato bello anche sentire come dei docenti si mettano in gioco per la propria scuola e siano fieri di portare progettualità del genere. Quindi io ringrazio nuovamente tutto lo staff dell'Istituto Comprensivo Bolzano 6, Maria Elena Picone, l'ambasciatrice Erasmus Plus ed e-twinning. Nuovamente ringrazio Tania Ghirardini, che è stata non solo la referente Erasmus Intercultura e Pedagogia dei Genitori, ma è stata colei con cui ho potuto mettermi in contatto per organizzare tutte queste interviste e i racconti. Ringrazio Elena, Alessandra e Anna Maria, le tre studentesse che ci hanno aiutato a capire che cosa vuol dire dall'interno fare questa esperienza, e ringrazio anche i due genitori che si sono prestati per raccontare il loro punto di vista.

E noi ora purtroppo dobbiamo fermarci brevemente per dare la linea al GR nazionale. Noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre qui sulle frequenze regionali di Rai Radio 1, per la seconda parte di Youth on Air. A tra pochissimo.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Timore di attacchi ucraini, Mosca celebra a sottotono la fine della Seconda Guerra Mondiale senza pubblico e senza armi, la parata sulla Piazza Rossa, discorso lampo di Putin. Festa dell'Europa, Mattarella, l'Unione è nata per garantire pace e fiducia nel futuro, illusorio superare le sfide senza condivisione, ai giovani il compito di proseguire nel progetto di libertà. Garlasco, l'inchiesta di Milano, emergono nuove intercettazioni e nuovi dettagli, la difesa di Andrea Sempio al lavoro sulle contromosse. Arte e polemica, Venezia apre la Biennale, code e grande partecipazione, nuove proteste per i padiglioni di Russia e Israele. Ritmo, leggerezza, allegria, ecco Summer Funk, l'ultimo singolo di Francesco Gabbani, il 12 giugno al via il tour del cantautore toscano. Tennis internazionale d'Italia, il giorno dell'esordio di Sinner che incontra l'austriaco Hofner. Ciclismo Giro d'Italia, in corso la seconda tappa, in rosa il francese Manier. Calcio Serie A, la Lazio sfida i campioni dell'Inter, la Juve a Lecce per la Champions. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. È scattata la tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina voluta da Trump. Kiev si impegna a non attaccare Mosca, dove si celebra la giornata della sicurezza della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Per ragioni di sicurezza anche il discorso di Putin è più breve del solito. La corrispondente.
3: Le 10 in punto, ora di Mosca, le torri del Cremlino segnano che l'ora in cui iniziano le celebrazioni del 9 maggio, giorno in cui la Russia ricorda la vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. Accanto al presidente Putin non ci sono leader internazionali, ma solo capi di Stato amici. Una parata in tono minore quest'anno, accompagnata da tensioni e misure di sicurezza rafforzate. Fino a ieri si temeva il peggio, ma dopo giorni di minacce e accuse reciproche tra Russia e Ucraina, ieri sera la notizia di una tregua di 3 giorni a partire da oggi, proposta da Trump e accettata sia da Putin che da Zelensky. Passato e presente si intrecciano nel discorso del presidente russo, durato appena 9 minuti. L'impresa dell'Armata Rossa ispira oggi le truppe impegnate in Ucraina, dice Putin, che combattono una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Parla di unità, di un destino deciso dalla gente comune. Pabieda, vittoria, è la scritta che campeggia ovunque di questa vittoria, parla Putin, in una giornata in cui non ci sono successi da rivendicare, né mezzi militari moderni da ostentare, solo dei video proiettati su una piazza rossa blindata e chiusa al resto del mondo. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR1.
2: E per quanto riguarda l'altro conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran, è ancora a stallo nei negoziati.
4: È una lunga attesa quella del presidente americano Trump, che afferma ancora una volta di aspettare la risposta iraniana alla sua proposta di intesa. Il ministero degli esteri di Teheran la sta esaminando. Secondo alcuni media, ogni giorno sembra essere quello risolutivo, ma anche se i mediatori pakistani auspicano che la firma dell'accordo arrivi prima della missione di Trump in Cina, per ora ad arrivare sono solo le stoccate di Abbas Araghchi, il capo della diplomazia di Teheran. Dagli Stati Uniti richieste irragionevoli ed eccessive, ha ribadito Araghchi, che in una telefonata con l'omologo turco ha tuonato anche sulle aggressioni illegali contro le navi iraniane nello stretto di Hormuz, che impediscono il processo diplomatico. Hormuz resta un nodo infuocato, con attacchi incrociati tra le forze degli Stati Uniti e quelle dei Pasdaran, anche se il cessate il fuoco regge. E intanto preoccupa la fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Karg nel Golfo Persico, proviene da navi europee, accusa Teheran, mentre Washington punta il dito contro l'Iran. Il regime ha svuotato in mare i serbatoi pieni a causa del blocco. Claudia Stamerra, GR1.
2: 9 maggio, festa dell'Europa, nell'anniversario della dichiarazione Schuman, uno dei padri fondatori che nel 1950 pose le basi per l'unità europea. Celebriamo tutto ciò che l'Europa rappresenta, scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. E c'è un messaggio del presidente Mattarella.
5: L'Europa è un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi. Ragiona di unità e condivisione il presidente Mattarella nel giorno dedicato all'Europa. Europa e lo fa invitando i membri dell'Unione a costruire un destino autenticamente comune. Le risposte unitarie rafforzano la sovranità dei singoli stati, dice il capo dello Stato, chiamando tutti a lavorare insieme di fronte alle temibili sfide del nostro tempo, l'aggressione russa all'Ucraina, ma anche la crisi in Medio Oriente, dove occorre promuovere dialogo, pace e stabilità, ed è illusorio, osserva, pensare di trovare soluzioni senza politiche condivise. La forza attrattiva dell'Europa è più intensa che mai, occorre completare il processo di integrazione con i Balcani occidentali, la Moldova e l'Ucraina, prosegue Mattarella, che sottolinea come l'Italia tragga dal progetto comunitario stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia del futuro. Ai giovani dunque il compito di proseguire il cammino perché, conclude, l'Europa continua a essere uno spazio autentico ed esemplare di pace e libertà. Valentino Russo, GR1.
2: E il presidente Mattarella ha partecipato in Senato alle celebrazioni della giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo a 48 anni dal ritrovamento del corpo del presidente della DC Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, e dell'assassinio di Peppino Impastato in un agguato mafioso. A tutte le vittime di ogni forma di terrorismo va il nostro pensiero, scrive la Premier Meloni, il nostro dovere è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà. Dai familiari l'appello alle istituzioni per non ostacolare la ricerca di verità e giustizia sulle stragi.
0: In questi 50 anni il pensiero è rimasto fermo a quella giornata in cui ho perso mio padre.
6: Massimo Coco è il figlio del procuratore di Genova Francesco Coco, primo magistrato ucciso dalle Brigate Rosse durante gli anni di piombo.
0: In questa accanita ricerca di verità e giustizia non ci arrenderemo mai.
6: Lo stesso anno i terroristi neri di Ordine Nuovo uccisero anche il giudice Vittorio Corsio, un'inchiesta sulla quale restano tanti punti oscuri, spiega il nipote, che porta lo stesso nome del magistrato.
7: Le ultime rivelazioni sul delitto Mattarella hanno posto in luce il collegamento tra gli esecutori materiali e la vicenda di Concutelli, omicida di mio nonno. Era un omicidio di scambio per l'aiuto che la mafia aveva dato a Concutelli a uscire dal carcere.
6: Duro anche l'intervento di Alberto Capolungo, figlio dell'ex carabiniere ucciso dalla banda della Uno Bianca, che è tornato così sulla recente intervista al capo dell'organizzazione, Roberto Savi.
8: Su questo terrore sono ancora in corso indagini, ma gli assassini continuano a depistarle, andando persino in televisione a raccontare evidenti falsità senza alcun segno di reale pentimento.
6: Da Palazzo Madama, Roma, Simone Zazzera, GR1.
2: Sono le 13:07, questa è Radio 1, siamo alla cronaca con gli sviluppi sul focolaio di antivirus partito a bordo della nave da crociera Ondius che domani attraccherà a Tenerife. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 persone passate da Roma su un volo della compagnia KLM, sul quale era salita per pochi minuti una passeggera della nave, poi deceduta in Sudafrica a Johannesburg. Le informazioni sui 4 passeggeri, sottolinea la nota del Ministero, sono state trasmesse alle regioni di competenza, cioè Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il delitto di Garlasco, la Procura di Pavia potrebbe chiedere una proroga delle indagini o il rinvio a giudizio dell'unico indagato per il delitto, mentre la difesa di Andrea Sempio studia le contromosse e spuntano nuovi dettagli sulle indagini nella lunga informativa dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano.
9: Una mole impressionante di intercettazioni che, stando alla tesi accusatoria della Procura di Pavia, riscriverebbe il delitto. Andrea Sempio sa già di essere sotto indagine per concorso in omicidio. Siamo ad aprile 2025. Eppure parla e straparla a voce alta, da solo, in auto. Il sangue in casa Poggi, il suo DNA seminato ovunque, data la frequentazione della villetta, i filmini intimi dell'allora 2 fidanzati, per chi indaga una confessione. Smontato anche l'alibi dello scontrino, scrivono i carabinieri. Il padre di Andrea, intercettato in un colloquio con la moglie, asserisce che è stato preso proprio dalla donna nel parcheggio di Vigevano. E poi le parole attribuite all'allora PM di Pavia, Mario Venditti, finito sotto indagine per corruzione. Questa cosa finirà presto, avrebbe detto il magistrato al papà di Sempio, come racconta l'uomo ad una cronista. E i carabinieri sono lì a registrare quel colloquio. Poi l'ombra di un depistaggio, i contatti sospetti tra un uomo dell'arma e l'indagato, lo scambio di mail tra l'allora sostituto procuratore generale di Milano Laura Barbaini e l'aggiunto di Pavia Mario Venditti. Nessuno straccio di prova, smonteremo l'accusa pezzo per pezzo, ripetono i legali di Sempio. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: A Palermo un 16enne ha ucciso un uomo di 69 anni con un oggetto contundente. È accaduto ieri sera in un casolare nelle campagne, alla periferia del capoluogo siciliano. Il giovane si è costituito raccontando di essere stato oggetto di molestie sessuali ed è sotto interrogatorio, mentre nel casolare sono in corso i rilievi della scientifica per ricostruire con esattezza l'omicidio. Due morti sul lavoro in poche ore in Calabria. A Paola, un operaio senegalese 23enne rimasto schiacciato dal cemento armato mentre era impegnato nella ristrutturazione di uno stabilimento balneare, e a Vibo Valentia un altro operaio 53enne è stato travolto da una gru. E in un incidente stradale a Chioggia, siamo in Puglia, sono morti 3 braccianti. Nel Regno Unito, festa per David Attenborough, il grande naturalista britannico che ha compiuto 100 anni. Da Re Carlo, auguri speciali. La corrispondente da Londra.
10: Caro David, io e mia moglie siamo felici di celebrare i tuoi 100 anni. È incredibile pensare che tu ed io ci conosciamo da 60 anni e più. La lettera di auguri di Re Carlo è l'omaggio del re al più grande naturalista vivente, David Attenborough, che ha compiuto 100 anni. Alla Royal Albert Hall, accanto a Re Carlo, al principe William, Sir David è sorpreso dal video fatto confezionare da Carlo III. Il re scrive la lettera di auguri, il suo cane la porta in bocca agli animali del bosco che se la passano l'un l'altro: istrici, aquile, cardellini che volano sulla campagna inglese, oche, poi una volpe, di quelle che a Londra la notte abbondano, che la consegna a destinazione. Attenborough la apre tra gli applausi del pubblico. Insieme, dice Re Carlo, abbiamo raccontato e protetto il mondo naturale che ci circonda. Nessuno ha fatto tanto come te per il nostro pianeta. Il Regno Unito festeggia il divulgatore, documentarista e naturalista inglese amato da tutti, che il paese considera giustamente un tesoro nazionale. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: In tema di natura, all'Orto Botanico di Roma si festeggia la primavera con la 6ª edizione di Era di Maggio.
11: Sta benissimo, andremo in giro, faremo un po' di laboratori, poi i bambini sono molto curiosi, ci godiamo questa giornata di sole.
12: Nel cuore di Roma, tra alberi secolari, percorsi sterrati e il suono della natura, sono tante le famiglie arrivate per festeggiare la primavera all'Orto Botanico per Era di Maggio, un evento che attira anche molti turisti.
13: Prima volta che veniamo all'Orto Botanico.
12: Avete portato i nipotini?
14: Sì.
12: Da dove arrivate?
14: Treviso.
13: Se stiamo aspettando amici, poi decidiamo assieme cosa faremo.
12: Un weekend tra cultura, memoria, divertimento e tanti eventi da seguire. Francesca Romana Maroni, organizzatrice di Era di Maggio.
15: Abbiamo laboratori manuali, artistici, la possibilità di giocare con le piante e di attivare i sensi scoprendo le piante da un punto di vista olfattivo, sensoriali, profumi, gli odori della natura.
12: E poi il percorso dedicato a San Francesco d'Assisi e al suo amore per la natura.
15: Nell'ottocentenario dalla morte riscopriamo fra Palazzo Corsini e l'Orto Botanico le tappe della sua vita. È un'esperienza fantastica, dobbiamo dirlo.
12: Dall'Orto Botanico, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Venezia, l'apertura ufficiale della Biennale d'Arte, il servizio di Luca Colombo.
16: Da oggi e fino al 22 novembre la Biennale Arte di Venezia, la 61esima discussa come non accadeva da tempo, prima ancora di cominciare, si affida al giudizio dei visitatori. Saranno loro per la prima volta ad assegnare i leoni d'oro, uno all'artista, l'altro al padiglione nazionale più apprezzato, votando, perché la giuria, che non voleva ammettere al concorso Russia e Israele, nel frattempo si è dimessa temendo un esposto dell'artista israeliano Fayin Aru alla Corte Europea dei diritti umani per discriminazione. Un sabato punteggiato anch'esso di proteste, un altro corteo, azioni dimostrative. La Biennale non è un recinto né un tribunale, ha detto il presidente Buttafuoco, difendendo la linea di una mostra come spazio di libero confronto senza censure, affrontando lo sdegno dell'Ucraina, la contrarietà di 20 paesi dell'Unione e della Commissione Europea, la disapprovazione del governo Meloni che l'ha nominato. Un po' lo è però un tribunale, quello del popolo internazionale dell'arte, sovrano e votante appunto. Nelle trappole dell'arte di regime, su 100 padiglioni, la lista nera potrebbe rivelarsi lunga, non ci cascherà.
2: Nuovo singolo, siamo alla musica, per Francesco Gabbani, Summer Funk, un brano che arriva poche settimane dall'avvio del tour del cantautore il 12 giugno.
17: Francesco Gabbani e il suo Summer Funk, un capitolo musicale che celebra un periodo importante, il decennale di Eternamente Ora, disco che conteneva Amen, la canzone che lo portò alla vittoria di Sanremo Giovani nel 2016, lì dove tutto ha preso la giusta direzione. Summer Funk, che brano è? Francesco Gabbani.
14: Summer Funk nasce dalla voglia di raccontare il nostro tempo con leggerezza ma anche con sincerità analitica. È una canzone ritmata, ironica, estiva, però parla anche di identità, di smarrimento, del bisogno di rimanere autentici in mezzo a tante sovrastrutture che il sistema contemporaneo ci offre.
17: Apre anche la stagione dal vivo.
14: Beh, è sempre un'emozione gigante incontrare il mio pubblico, perché il live è scambio, è verità, è contatto umano. Dopo tanti anni sento ancora la stessa adrenalina di quando ho iniziato.
17: Marcella Sullo, GR1.
2: Per lo sport in studio Giacomo Prioreschi.
18: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Andiamo subito sulle strade del Giro d'Italia. Parliamo ovviamente di ciclismo. È in corso la seconda tappa. Siamo ancora in Bulgaria. Lì per noi c'è Manuel Codignoni.
19: Siamo in Bulgaria sotto la pioggia, quantomeno al traguardo di Veliko Tarnovo, dove attorno alle 17 italiane, perché la media in questo momento non è esagerata, dovrebbe arrivare questa seconda tappa. Si è partiti con il ritiro, con il primo ritiro in assoluto, quello di Matteo Moschetti, caduto ieri in quel convulso finale che ha portato poi alla vittoria di Paul Magnier, che indossa la maglia rosa, e si è partiti con una prima fuga con due coraggiosi in attacco: Sevilla, che è andato in fuga anche ieri ed indossa infatti la maglia azzurra di leader del campionato della montagna, assieme a lui il compagno di squadra in seno al team poi Polti Visit Malta, Mirko Maestri. Hanno un vantaggio di 5 minuti nei confronti del gruppo che controlla agevolmente. Siamo ancora a 140 km dal traguardo. Questa è una delle frazioni più lunghe, una frazione che vede tre gran premi della montagna, di cui uno, la scalata al monastero, che si concluderà da meno di 10 km dall'arrivo e che dunque sarà decisivo per le sorti di questa frazione, che potrebbe veder cambiare la maglia rosa, considerato che non è un arrivo da velocisti. Tante le possibili soluzioni, dalla fuga, da un colpo da finisseur o, perché no, magari da una sfida dei big di classifica nel caso qualcuno dovesse farsi trovare impreparato, considerato anche che ci sarà un breve tratto di sottolato e che, come detto, qui a Veliko Tarnovo, dove andiamo in onda grazie alla collaborazione tecnica di Jacopo Teodoro, sta piovendo in questo momento. 139 km al traguardo, 4,55 di vantaggio per Sevilla, Spagna e Maestri Italia. A voi la linea.
18: Bene, grazie Manuel Codignoni. Passiamo al tennis con gli internazionali d'Italia in corso a Roma. Oggi l'esordio di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, sfiderà l'austriaco Hofner al secondo turno. Gli altri italiani in campo saranno sempre nel tabellone maschile: Bellucci contro l'argentino Echeverry, Cobolli col francese Atman e Pellegrino con un altro transalpino, ovvero Fils. Al femminile, terzo turno per Paolini contro la belga Mertens.
20: E venne il giorno dell'esordio attesissimo di Jannik Sinner. Stasera, non prima delle 19, contro l'austriaco Sebastian Hofner. Non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, ma nella famosa finale del Challenger di Ortisei nel 2019, che proiettò il 18enne Jannik nel mondo dei grandi. Quella finale, vinta 6-2 e 6-4 contro l'austriaco, ha segnato un'epoca, perché è stato l'ultimo titolo Challenger della carriera prima dell'esordio tra i professionisti. Il Sinner di oggi è alla ricerca della perfezione.
21: Credo che sono un giocatore, anche come gioca a tennis proprio in sé, è molto costante, no? Cerco di stare lì mentalmente tutti i punti e onestamente sto soltanto cercando di dare il massimo.
20: Hofner è numero 82, ha battuto all'esordio l'americano Mikkelsen con un doppio 6-3, ma Sinner è Sinner e vuole continuare il filotto pazzesco dopo i 5 Masters 1000 consecutivi. Oggi, tra gli altri, anche l'esordio davanti alla sua gente di Flavio Cobolli, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
18: Il calcio col sabato di Serie A. Il programma della 36esima giornata prevede tre anticipi: Cagliari-Udinese alle 15, alle 18 la Lazio incontra i campioni d'Italia dell'Inter, mentre alle 20:45 la Juventus farà visita a Lecce. Salentini a caccia di punti salvezza per i bianconeri, è una sfida fondamentale per la corsa Champions. Sentiamo.
22: Dopo il pari col Verona, la Juventus non può più fare passi falsi, deve fare il pieno nelle ultime tre partite, altrimenti il piazzamento Champions sarebbe a rischio, con tutte le conseguenze che nessuno tra dirigenti e staff tecnico si nasconde. La prima partita è la trasferta di Lecce, una città che ha diversi legami con il bianconero, tanti tifosi ma anche giocatori importanti come Causio, Conte, Brio, che hanno vestito entrambe le maglie. Concentrazione massima sul campo e non sul mercato. Luciano Spalletti lo fa a parole sue.
23: Secondo me molto di questa squadra rimarrà la stessa, per cui dentro la testa debbono essere convinti che debbono far parte del futuro.
22: Un messaggio per Vlahovic, forse, rinnova ancora lontano, ma in gol su punizione contro il Verona. Stasera potrebbe essere lui a far coppia con Yildiz. Il Lecce ha vissuto una settimana di grande speranza dopo la vittoria di Pisa e la sconfitta della Cremonese. Eusebio Di Francesco non si accontenta.
1: Visto la squadra sicuramente determinata, che vuole ottenere a tutti i costi un risultato importante o perlomeno partire dalla prestazione. E credo che contro una squadra come la Juve noi dobbiamo partire da quella.
22: All'andata finì 1-1, una delle partite peggiori della Juventus. Lecce, Giuseppe Bisantis, GR1.
18: In chiusura ai motori, Francesco Bagnaia conquista una preziosa pole position sul circuito Bugatti di Le Mans in occasione del Gran Premio di Francia. Quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP, segue il compagno in Ducati Marc Marquez, prima fila anche per il leader della Generale Marco Bezzecchi su Aprilia. Prossimo appuntamento dopo le qualifiche sarà la gara sprint, in programma alle 14.55.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Serena Mancarella e Sergio Ciani, ora il meteo, poi tutti a tavola, da tutti noi buona giornata.

0: Ed eccoci di nuovo qui sulle frequenze regionali di Rai Radio 1 per la seconda parte di Youth on Air. Come dicevo in introduzione, parliamo di un evento dedicato alle famiglie. Sto parlando del Family Festival 2026, che saranno due giornate durante il prossimo weekend al Parco Firmian, tra tantissime attività, giochi e comunità. Ma noi ne parliamo meglio con la nostra ospite che ci ha raggiunto in studio, e quindi do un buongiorno a Roberta Catania dell'Ufficio Donna, Famiglia, Gioventù e Promozione Sociale del Comune di Bolzano. Buongiorno Roberta, benvenuta.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, parliamo di famiglia, che comunque è sempre importante festeggiare anche le famiglie, che sono una parte integrante molto viva della nostra società, della nostra città. Innanzitutto raccontaci come nasce questa festa che vuole festeggiare proprio loro, le famiglie.
1: Allora, intanto grazie di averci invitati. Il Family Festival nasce proprio a ridosso della giornata internazionale della famiglia, che è il 15 di maggio, e proprio solitamente il mio ufficio tende a proporre alla cittadinanza il weekend più vicino al 15 di maggio è proprio un evento per stare insieme, per rimparare a stare insieme. Come dicevi bene, la famiglia e le famiglie sono la base della nostra società, della nostra comunità. Spesso si dice che sono il nucleo, no? Come un atomo della nostra società, della nostra comunità, e quindi volevamo fondamentalmente dare un momento per loro, offrire un momento a loro per riscoprirsi e anche riscoprire la loro importanza.
0: Le famiglie al giorno d'oggi sono molto variegate e penso che sia questo proprio il valore aggiunto, però c'è un elemento che deve esserci fra le famiglie, ovvero quello del benessere. Eventi come questi vogliono far capire e vogliono presentare alla città tutta una serie di opportunità per poter costruire questo benessere familiare, Roberta.
1: Sì, dici bene, infatti il mio ufficio ha, per strutturare questo Family Festival, che quest'anno è una due giorni, quindi proprio tra una settimana noi saremo al Parco Firmian, quindi il 16 e anche il 17, quindi proprio tutto il weekend dedicato alle famiglie, per costruire questo pacchetto di offerta, ricreativa, ma non solo, anche informativa. Abbiamo lanciato una call a tutte le realtà del terzo settore e non, che si occupano quotidianamente di famiglia. L'idea era quella di creare un momento, come dicevo, ricreativo e di intrattenimento, ma che al contempo potesse fornire alle famiglie delle informazioni anche per costruire questa sensazione di benessere non soltanto all'interno delle singole famiglie, ma anche come sorta di fil rouge all'interno della vita quotidiana di queste famiglie, che le crea, mette in connessione proprio con il resto della società.
0: Quindi il vostro ufficio cerca di creare una rete a sostegno delle famiglie in qualsiasi caso, perché le situazioni possono essere disparate. Puoi magari raccontarci quali sono i diversi protagonisti che vedremo durante il 16 e 17 maggio, ma che immagino facciano parte un po' dell'entourage, questo fil rouge che dicevi, no?
1: Esatto. Sì, intanto come concetto di famiglia, tendenzialmente da stereotipo saremo portati a pensare a una famiglia con appunto genitori, figli anche di una certa età, cioè nel senso magari in una fascia di scolarizzazione. Invece volevamo un po' ampliare il concetto di famiglia, proprio anche basandoci su quelli che sono i dati anagrafici. Abbiamo una società sempre più anziana, e quindi quest'anno abbiamo deciso di avere all'interno della due giorni del nostro festival proprio tutte le rappresentazioni di famiglie e di membri della famiglia, no? Quindi anche i nonni, gli anziani, abbiamo appunto le associazioni che si occupano appunto della fascia prenatale, natale, appunto dagli 0 ai 3 anni, poi nella fascia della scolarizzazione abbiamo gli adolescenti presenti al parco, abbiamo davvero tutte le sfumature di famiglia, anche famiglie monogenitoriali, abbiamo la rappresentanza ad esempio dell'associazione che si occupa occupa appunto di sostenere le famiglie monogenitoriali nel nostro territorio, abbiamo anche le famiglie arcobaleno, abbiamo vari tipi di famiglie, anche vorremmo promuovere con il supporto di ASSB anche altre forme di famiglia che davvero creano sviluppo di comunità, che sono ad esempio, non so, le famiglie affidatarie, ecco, tante forme di famiglia che permettono questo benessere che non è soltanto, diciamo, individuale, ma proprio gruppale, di comunità.
0: Ecco, e tutti insieme, oltre a ricordare quali siano tutta una serie di valori e concetti importanti intorno alla famiglia, avrete il momento anche di festeggiare, di stare tutti insieme, perché durante le due giornate saranno organizzate numerose attività e iniziative creative, giochi, tornei, momenti di animazione. Roberta, vuoi darci un'anticipazione di che cosa succederà?
1: Ma certo, anche perché in famiglia è vero che spesso ci sono dei detti popolari che dice che in famiglia non te la scegli, quelle cose lì, però ci si diverte anche in famiglia, no? Allora volevamo portare un po' questo approccio qui, quindi in quelle due giorni al parco avremo davvero la musica, quindi tanti concerti live, abbiamo la baby dance, abbiamo i balli di gruppo per gli anziani invece, e abbiamo ad esempio delle offerte creative, dei laboratori di manualità, anche di riciclo, ci sarà un'associazione che porta avanti una coperta di comunità dove praticamente ogni partecipante avrà modo di cucire lì per lì sotto gli alberi, porta avanti una coperta di comunità dove ogni partecipante avrà modo di cucire lì per lì sotto gli alberi di Parco Firmian.

0: Fine, fanno famiglia già loro, diciamo così, e poi abbiamo tanti servizi consulenziali, appunto come All Together dell'Associazione alla Strada del Veg, che tra l'altro è capofila di questa cordata di realtà che partecipano e portano le loro iniziative al parco. Abbiamo appunto Donne in Istà, abbiamo, come dicevo, le famiglie Arcobaleno che creeranno un picnic loro al parco, abbiamo il Girotondo, che è una cooperativa appunto che lavora anche sul benessere delle famiglie anche al di là del confine nazionale, perché lavorano in ambito della cooperazione allo sviluppo. Abbiamo il Girasole, che invece si occuperà invece di laboratori creativi di movimento. Abbiamo il cheerleading dentro.
1: Wow,
0: lì.
1: Quindi, questo mi interessa. E ho letto anche un torneo di ping pong, Roberta.
0: Torneo di ping pong che sarà, secondo me, molto partecipato, perché il ping pong, secondo me, abbraccia davvero l'interesse di tutti, non soltanto dei più piccoli, e quindi secondo me ci sarà anche qualche mamma, qualche papà che sarà
1: agguerritissimi.
0: Esatto. E abbiamo l'Excelsior che porta invece un momento di avvicinamento al calcio. Abbiamo davvero, adesso
1: ce n'è per tutti i gusti, Roberta,
0: i gusti,
1: quindi
0: davvero,
1: nessuno escluso, sì, non sì. C'è nessuna scusa per
0: e
1: dire...
0: La musica è curata dal Blue Space,
1: questo lo volevo sottolineare.
0: Sì, esatto.
1: Anche loro una grandissima famiglia, quindi
0: devo dire di sì.
1: Ecco, però ci sarà, Roberta, anche un momento più serio di confronto, un momento in cui gli operatori del settore potranno dare la loro visione più specialistica della famiglia.
0: Sì, questo avverrà già all'interno della sala di rappresentanza del Comune di Bolzano il 15 mattina,
1: in occasione della giornata,
0: esatto,
1: internazionale della famiglia, lo ricordiamo.
0: Esattamente. Ci sembrava doveroso fermarci tutti e confrontarci, quindi creare dei tavoli di lavoro e di confronto sul concetto di lavoro con le famiglie, quindi come si lavora ad oggi nella città di Bolzano in questo ambito, e mettere un semino in quello che dicevi un pochino prima, cioè in una potenziale rete che lavora in ottica di famiglia, e permettere alle varie associazioni che sono davvero tanto indaffarate nel loro operativo quotidiano, quindi nell'agire a supporto di queste famiglie, a sostegno di queste famiglie, consentire loro anche di fermarsi, conoscersi, scambiare buone pratiche, provare a fare rete, collaborare, creare delle partnership che pensiamo possano essere molto utili per la città intera.
1: Roberta, dove possiamo trovare tutte le informazioni innanzitutto del Family Festival?
0: Allora, intanto, se volete più informazioni sul Family Festival, si possono trovare sul sito del comune, su BZ Events, dove c'è una sezione dedicata proprio al Family Festival, e lì appunto c'è tutto il programma molto più dettagliato rispetto a quello che vi ho raccontato io adesso in breve. E in giro per la città di Bolzano ci sono anche dei volantini, dei flyer che riportano un QR code che rimandano proprio a questo sito con le informazioni più nel dettaglio.
1: E se, Roberto, ci fosse una famiglia all'ascolto che ha bisogno di aiuto perché si trova in una situazione un po' difficile, sono cose che capitano a tutti, mi viene da dire, a chi ci si può rivolgere in un primo momento in cui si è veramente confusi per chiedere aiuto?
0: Allora, diciamo che le realtà sul territorio, per fortuna, a Bolzano sono davvero tante, e ci sono i distretti sociali, in ogni quartiere ce n'è uno, c'è questa formula del segretariato sociale dove si può portare la propria istanza in primis, e dovessero essere davvero spiazzati, non trovare negli orari i colleghi dei distretti sociali, ma sono sicura che questo avverrà di sicuro, eventualmente possono anche bussare alla nostra porta, alla porta dell'ufficio famiglia, donna, gioventù e promozione sociale. Noi ci possiamo anche diciamo prendere questo onere e onore di accogliere la loro storia e magari riorientarla sul territorio, perché è vero, i distretti sono lo sportello principale, ma al contempo davvero tante realtà hanno, che abbiamo anche citato, hanno un'offerta molto ampia sul sostegno familiare.
1: Quindi lo ricordiamo, nessuno è solo, e soprattutto le famiglie hanno il diritto e soprattutto hanno la possibilità di ricevere sostegno. Roberta, grazie mille per averci portato il Family Festival. buon divertimento allora per il prossimo.

0: weekend, perché ricordiamo il 16 e il 17 maggio al Parco Firmian, più o meno durante tutta la giornata?
1: Sì, si parte alle 10.30 e fino alle 21.30-22 saremo lì.
0: Bene.
1: Quindi vi aspetto.
0: Grazie mille.
1: Grazie.

0: Ed eccoci di nuovo in studio e ora è la volta di un bando che torna, perché sto parlando del bando Rigenera di Young Inside all'interno di Generazioni. Quest'anno si tratta di un bando per progettare microazioni pensando all'agenda 2030 e noi ne parliamo meglio con Francesca Viola, coordinatrice di questo progetto. Buongiorno Francesca e benvenuta.
1: Buongiorno Valentina e buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovata direi, perché ormai abbiamo un appuntamento fisso ogni volta che c'è qualcosa a che fare con i giovani o quando insomma Young Inside decide di dare voce ai giovani, quindi ben ritrovata.
1: Ben ritrovata a te Valentina, che ci dai sempre insomma uno spazio, grazie.
0: Allora, ma questa volta parliamo di una cosa nuova qui a Youth on Air, perché quest'anno si ripresenta questo bando Rigenera che vuole dare voce a tutta una serie di protagonisti che hanno voglia di contribuire a rendere un po' il nostro futuro migliore, la nostra vita migliore. In questo caso quest'anno si parla di Agenda 2030. Francesca, vuoi spiegarci di che cosa si tratta, cosa si potrà presentare all'interno di questo bando?
1: Allora, questo bando promuove, ecco, cerca di promuovere azioni piccole, azioni di prossimità, attorno appunto a grandi tematiche, e mi rendo conto che è una sfida cercare di fare delle piccole, piccolissime azioni proprio per sentirci tutti responsabili, ecco, nel contribuire al nostro presente, al nostro futuro, al nostro quartiere, ai nostri paesi, con delle azioni estremamente leggere. Pop, snelle, delle azioni che non richiedano grandissime energie, ma che partano da quello che noi sappiamo fare, che mettano in campo quindi i nostri saperi, che sono veramente disparati, attorno ai grandi temi, ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030, che insomma riguardano, ecco, la nostra quotidianità. Quindi è una call che vuole in qualche modo far capire quanto questi grandi obiettivi non siano qualcosa di slegato dal nostro contesto, ma siano qualcosa che viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, e noi sicuramente almeno una volta abbiamo pensato: bah, si potrebbe fare questa cosa, no? Anche veramente piccola, per cambiare le cose. Ecco, questa call nasce da questo pensiero.
0: Francesca, hai parlato di cose molto importanti, ma svisceriamo un pochettino le varie parole chiave. La prima è azioni di prossimità. Che cosa si intende? Forse un pochettino l'abbiamo spiegato, però se dovessimo spiegarlo in maniera tecnica, che cosa sono queste azioni di prossimità?
1: Sì, allora, sono delle piccolissime azioni, come dicevo prima, non parliamo neanche di progetti, noi parliamo veramente di piccoli contributi, quindi passeggiate creative, mostre fotografiche, workshop fatti nei quartieri, o insomma cose veramente raggiungibili e pensabili, ecco, da tutti, per contribuire, ecco, a sensibilizzare attorno a questi temi in una maniera, come dicevo prima, fresca, accessibile. Quindi questo significa che spesso siamo portati anche come cittadini a sentir parlare di questi temi in una maniera molto alta, molto da ovviamente da persone estremamente competenti, e questo è molto importante. Questa call invece vuole proprio far riflettere su quanto possiamo, appunto, come dicevo prima, essere responsabili, no? E cercare di creare delle piccole, piccolissime azioni che promuovano sì, la sensibilizzazione, ma anche l'attivazione, no? Nostra, altrimenti siamo sempre portati a pensare che siano cose estremamente lontane da noi, estremamente difficili. Invece veramente con una mostra, una canzone partecipata, una serie di interviste, appunto passeggiate, cose di questo tipo, che sono veramente pensabili e organizzabili, ecco, da tutti, pensiamo di dare voce ai cittadini per poter dare sfogo sia alla loro creatività, ma anche al loro essere cittadini consapevoli, presenti e attivi.
0: Quindi attiviamoci, questa è la parola chiave, attiviamoci per cercare di riflettere insieme e costruire un'idea di sostenibilità che possa funzionare sulla falsariga di un'altra parola chiave che è quella dell'Agenda 2030, che ha in sé questi obiettivi. Quindi magari Francesca, vogliamo dare un'idea di quello che potrebbe essere questa Agenda 2030 e di che cosa parliamo quando parliamo di questa cosa.
1: Sì, allora, l'Agenda 2030 parla appunto dei grandi temi riguardanti la sostenibilità, di questi grandi goal che dovremmo raggiungere entro il 2030. È chiaro che è un obiettivo, sono obiettivi estremamente ambiziosi e sono obiettivi come ad esempio lo sconfiggere la fame, la salute, il benessere, il promuovere un'istruzione di qualità, lavorare per la parità di genere oppure per avere anche delle città che sono sostenibili e ridurre le disuguaglianze. Insomma, sono ideali ai quali tutti noi tendiamo e quindi è proprio cercare di renderli il più concreti possibili. È chiaro che le azioni che cerchiamo di incentivare non potranno cambiare il mondo, ce ne rendiamo conto, ma sono azioni che proprio promuovono il movimento personale, cittadino e la spinta ad avere una consapevolezza sul ruolo, no? Che noi possiamo avere.
0: Francesca, grazie per averci dato questo quadro che penso possa essere importante per capire un po', di che cosa stiamo parlando, ma torniamo appunto al bando, che è un bando pubblico, organizzato dalle cooperative sociali Young Inside e Inside, grazie al sostegno della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige-Südtirol, con il supporto della Provincia Autonoma di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Ma quali sono i criteri per partecipare a questo bando che è in scadenza, attenzione, il 29 maggio, Francesca.
1: Sì, allora, è un bando che finanzia azioni fino a 2.000 euro e quindi azioni, come dicevo prima, proprio piccoline, però sono appunto azioni veloci, azioni che permettono quindi di potersi organizzare anche singoli cittadini. Ecco, possono partecipare a questo bando singoli cittadini, gruppi informali, soprattutto è apprezzata, ecco, l'azione dei ragazzi, dei giovani. E questo bando vuole dare spazio proprio alla loro partecipazione soprattutto, quindi anche aperto ovviamente anche associazioni e cooperative, però ecco, è particolarmente apprezzato il coinvolgimento dei giovani anche nella fase di attivazione. Quindi giovani dai 16 ai 30 anni, la loro azione è veramente ricercata, ovviamente però è un bando che vuole far capire come tutti possiamo fare la nostra parte, quindi è davvero aperto. Oltre che a giovani, a associazioni, cooperative, gruppi informali di qualsiasi entità e liberi cittadini, quindi anche singoli cittadini possono candidare. È una call, una chiamata al fare estremamente semplice, proprio perché il contributo, anche piccolo, non volevamo creare un bando estremamente complesso, ma molto snello, e quindi bisogna semplicemente compilare un form con la propria azione. È possibile candidare anche più di un'azione e è una cosa molto molto veloce, quindi un form semplicissimo in cui andare a caricare che cosa si vuole fare, la struttura del proprio progetto, una piccola idea di piano finanziario e poi basta un click e viene inviato il progetto.
0: Tutto questo fino alle 12 del 29 maggio sul vostro sito www.generazioni.online. Francesca, magari qualcuno all'ascolto ha qualche dubbio. Immagino che le informazioni riguardo anche a magari esempi di proposte che si possono portare sono tutte disponibili poi sul vostro sito.
1: Sì, ci tengo a dire che tutti possono davvero chiamarci, scriverci, noi anche sulla nostra comunicazione social cerchiamo sempre di dare delle, così, anche degli spunti su che cosa si può realizzare. Io per invito, ecco, dico che ognuno può partire da quello che sa fare. Chi sa fare teatro, provi con il teatro. Chi organizza appunto cammini, lo divulghi, ecco, con quello. Chi è un artista, lo può fare attraverso l'arte. Ma veramente sono disparate, ecco, sono tante le azioni, e soprattutto vogliamo far capire che un'azione non è mai troppo piccola, cioè è sempre, l'anno scorso, ecco, che è stata la prima volta che abbiamo messo in campo questo bando, siamo stati davvero stupiti. Avevamo anche un po' di timore, perché sappiamo che è un argomento che magari può destare qualche preoccupazione, perché si vede sempre questa sostenibilità, se ne sente sempre parlare, ma sembra qualcosa di irraggiungibile. E invece l'intera regione ha partecipato in maniera davvero sentita, dandoci un panorama, veramente un panorama creativo di quanto è una regione anche estremamente laboriosa, che si è sentita chiamata in causa. Quindi questa è stata la cosa più bella, vedere la varietà e la fantasia, la creatività, e anche, posso dire, anche il coraggio, il dire vabbè, io ci provo. Questo è stato molto bello, soprattutto in un periodo storico in cui si fa tanta fatica a partecipare. Lo sappiamo che abbiamo dei problemi sulla partecipazione cittadina, ma invece, ecco, forse ritornare ad un modo più facile, più snello, che possa dare voce a tutti, ecco, permette anche di non escludere o di rendere un bando, di solito la parola bando fa sempre un po' paura, accessibile, no? E questa è la cosa più importante.
0: E a proposito di accessibilità, io voglio sottolineare che è aperto a cittadini e cittadine della regione Trentino-Alto Adige, quindi veramente la partecipazione può essere vastissima, ma diciamo una cosa forse che non abbiamo detto, che ci tenete magari che fosse soprattutto un'azione pubblica, che quindi possa essere presentata a spazi in cui di solito ci si può rivolgere alla cittadinanza, insomma.
1: Sì, allora a noi piace tanto animare i quartieri, le piazze, le vie, le strade, ecco. Quindi le azioni che sono pubbliche, fatte in piazza, o che poi possono avere una restituzione pubblica, sono davvero, davvero apprezzate. Ecco, questo anche perché può essere, fra virgolette, una scusa, ecco, diciamo, proprio per ritornare, ecco, a creare anche delle relazioni tra di noi. L'Agenda 2030 deve essere un modo per capire: sì, io posso agire in maniera singola, ma ho bisogno dell'altro, quindi ho bisogno delle relazioni, ho bisogno del confronto, ed è questo quello che vogliamo fare. Quindi vedere delle piazze colorate con delle persone che si incontrano e spendono del tempo, stanno assieme per condividere qualcosa in una maniera leggera, creativa, poetica. È sicuramente una delle speranze di questa call.
0: E noi siamo super curiosi di vedere quale sarà il risultato di questo bando, ma ci sarà anche una seconda fase, Francesca, che riguarderà anche le scuole.
1: Sì, esatto. Questa è una Rigenera, ecco, propone appunto due momenti. Questa è una call rivolta a tutti i cittadini, l'altra invece è un concorso, una call che noi rivolgiamo soprattutto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, sempre della regione Trentino-Alto Adige, proprio per valorizzare quelle che sono le idee di tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze all'interno delle scuole della regione, che sappiamo che lavorano molto su questi temi. Ecco, abbiamo creato questa seconda call, questa seconda proposta per dare a loro spazio, voce, e valorizzare quello che la scuola, gli insegnanti e i ragazzi fanno all'interno delle proprie classi. Sappiamo che l'argomento futuro, presente, immaginazione, sono argomenti vivi che sono trasversali alle varie materie che affrontano in classe, quindi è un modo per dire: diteci su che cosa state lavorando, e cercare di creare anche un network, una relazione tra le scuole della regione, che poi si incontreranno il 10 di novembre e proprio presenteranno assieme i propri lavori, anche qui in una maniera estremamente leggera, leggiadra, mi piace definirla, anche molto pop, proprio per stare insieme e capire che siamo sì, due province, tante scuole, però ecco, magari condividiamo dei punti di vista simili attorno a delle tematiche ed è bello promuovere il confronto.
0: Il confronto leggero, perché una cosa molto importante che mi piace di questo bando è quello che dicevi, questo voler essere pop, cioè non lasciare da parte quelle cose pesanti che spesso magari anche ci fanno paura e quindi le persone non si lanciano a fare le cose per paura di questi ostacoli grandi. Quindi qui parola d'ordine, accessibilità per tutti. E siccome io sono sempre molto curiosa di quello che viene fuori da bandi come questi, perché anche io credo nei giovani e penso veramente che possono fare grandi cose. Ci sarà anche un evento conclusivo, per poi presentare il risultato del bando.
1: Sì, esatto, ci troveremo, ecco, sul bando appunto rivolto ai cittadini, questa call che abbiamo presentato per adesso, fino adesso, il 12 di novembre, assieme avremo un momento collettivo, proprio di confronto, di lavoro, anche qui sempre in maniera leggera. Ci sarà insomma anche Alessandro Gallo che sta collaborando con noi proprio al coinvolgimento anche della popolazione sul territorio in una maniera appunto frizzante. È molto pop, su questo siamo tutti estremamente concordi. C'è bisogno di sbarrierare, di togliere proprio delle barriere alla partecipazione, e quindi ecco, c'è bisogno di incontro ed è questo che stiamo cercando di fare proprio anche tra la regione stessa, insomma, i cittadini della regione, perché vi assicuro c'è un grandissimo know-how, fermento, creatività ed è bellissimo quando vediamo che viene messa in circolo e queste occasioni offrono la possibilità non solo di mettere, di dare visibilità, ma proprio di creare dei momenti di network e di scambio che possano anche creare delle nuove collaborazioni, delle conoscenze che possono tradursi poi in nuovi progetti, azioni che possono nascere.
0: Francesca, grazie mille per averci presentato Rigenera. Noi lo ricordiamo, questa call di generazioni. Avete tempo fino al 29 maggio per presentare la vostra microazione di prossimità riguardante l'Agenda 2030. Buon lavoro e a presto.
1: Grazie mille Valentina e grazie a tutte e a tutti.

0: E ritorniamo in studio perché presentiamo un concerto, una passeggiata, un'esperienza che avrà luogo a Merano il 23 di maggio. E io saluto i miei ospiti che sono qui in studio con me. Un saluto a Vincent Tondo, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Un buongiorno anche a Antonio Tondo, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, voi siete qui in rappresentanza quest'oggi dell'associazione Grazie Giovani che promuove questa iniziativa il 23 di maggio. Quindi innanzitutto vi chiedo di spiegare brevemente chi è Grazie Giovani e quali sono gli obiettivi.
1: Grazie Giovani è un'associazione che raggruppa delle altre associazioni che sono tutelate dall'istituzione. Perché Grazie Giovani? Perché si tratta di un progetto di accompagnamento dei ragazzi che vanno a scuola media, dagli 11 anni, perché il piano giovani è una cosa istituzionale, va dagli 11 anni ai 34 anni, che è esattamente il percorso che ha fatto Antonio Tondo, chiamato anche Antoine Guillaume Tondo. Giustamente.
0: E il 23 di maggio al Teatro Puccini di Merano presenterete non solo un concerto, ma tutta un'esperienza. Che cosa succederà?
1: Questo progetto specifico a Merano riguarda una passeggiata a Merano e oggi cosa facciamo in pratica? Invitiamo le persone che vengono qui, che vivono tutto l'anno, che fanno parte di uno di questi otto mondi, perché si viaggia nel mondo, si dice per viaggiare nel mondo amore, perché tutto quello che facciamo noi, questo è il nostro modo di essere, è tutto basato sulla gentilezza e facciamo tutto con tanto amore e non per amore, che è una cosa completamente diversa. Poi c'è questa storia di cinema, che è una cosa di pedagogia, che riguarda anche la formazione per adulti, perché chiaramente la formazione digitale è fondamentale oggi, perché siamo overbooked sull'utilizzo delle nuove tecnologie. Si lavora a distanza, ma vediamo con questa meravigliosa idea di fare questa trasmissione Giovani in Onda, che vuol dire che la speranza non è mai vana, c'è veramente la parola ai giovani. E adesso vorrei veramente dare la parola a un giovane che praticamente è lui il regista di questo film, che è lui che ha scelto Merano, perché c'è un format e c'è una specificità, c'è il mondo del calcio. E questo nasce anche, e lo devo dire subito, dal contenuto delle canzoni che le hanno visto nascere.
0: Antonio, Antoine,
2: sì.
0: Come raccontiamo questo Movimento 9? L'avete intitolato una storia in otto atti, se non nove. Raccontaci di più,
2: esatto,
0: che cosa succederà.
2: Sì, allora, magari forse cronologicamente potresti dire quali sono questi otto mondi?
0: Assolutamente, perché io me li sono segnati. Sono otto mondi. Il primo è l'amore, dicevamo. Il secondo è il cinema. Il terzo è la danza, la fotografia, la pittura, il pop e il sogno.
2: Sì, il pop che racchiude la musica. E
1: la musica,
2: il Movimento 9, questo atto 9, dunque pensato come una sinfonia, che avrebbe quest'ultimo atto che racchiude tutto e che è anche un punto di partenza verso qualcosa di nuovo, perché vogliamo omaggiare la spontaneità. Questo è veramente qualcosa di molto specifico.
1: E vogliamo omaggiare, intervengo perché io lo posso dire perché sono genitore e sono anche nonno, il dialogo tra i nipoti e i nonni. Poi ci sono questi bambini che nascono in un teatro o in un cinema che si mettono a cantare. Quindi cerchiamo di nutrire, perché le cose fondamentali, cosa si fa nella vita? Si mangia e si deve mangiare, quindi, e anche giocare, cioè tutto quello che fai è divertente come lo fai tu.
0: In conclusione, quindi, li invitiamo tutti, i nostri radioascoltatori, il 23 maggio al Teatro Puccini di Merano. Ore?
2: Allora, abbiamo dell'idea di cominciare a girare veramente alle 19:15, 19:30, ma vogliamo costruire anche prima, dunque poi magari alla fine daremo informazioni veramente pratiche.
0: No, dalla pure ora, siamo in conclusione, abbiamo poco tempo.
1: Andiamo su quale sito? Abbiamo una pagina Instagram, Grazie Giovani, ente del terzo settore, e ascoltiamo le canzoni che sono in onda su NOC Italia Radio. E per informazione telefonate, che sia per prendere il pass, perché bisogna avere un pass per rispondere a questi video, poi ci saranno i biglietti, ma prioritari
0: tutto sul sito comunque si può trovare.
1: Prioritari sono i pass, cioè che voi siete interessati in questa videata che poi sarà proiettata in 5.000 mediateche.
2: Quindi per contattare su WhatsApp eventualmente, perché c'è anche possibilità di contattare
0: tutto
2: tramite
0: sul vostro sito,
1: il 349-608-6243 per qualsiasi cosa e per rispondere a questo invito. La priorità sono gli abitanti e le persone che scelgono, come Dalì aveva scelto Perpignan, Grazie Giovani ha scelto Verano.
0: Vincent Tondo, Antoine Tondo, io vi ringrazio tantissimo per essere venuti qui in radio e buona fortuna per il 23 maggio.
1: Abbiamo vinto, visto che siamo qua.
0: Prima di salutarci è arrivato il nostro consueto momento dedicato alle pillole scientifiche in miniatura, quindi sentiamo che cosa ci propongono i ragazzi del progetto Science in Depth per oggi.
3: Ciao, sono Gaetano. Oggi parlerò dell'acqua supercritica. Pensate a tutte le cose che può fare l'acqua: sostenere la vita di interi ecosistemi, oppure svolgere azioni quotidiane, come annaffiare le piante, lavare i piatti, lavarsi, dissetarsi e soprattutto spegnere il fuoco. Tra tutte queste funzioni, l'acqua è sempre stata considerata l'elemento naturale che si oppone al fuoco, quasi il suo nemico naturale. Ma se vi dicessi che in alcune condizioni l'acqua può persino prendere fuoco? Ho scoperto questa cosa quasi per caso. Stavo cercando una caratteristica dell'acqua che fosse opposta ai suoi stereotipi. All'inizio ho trovato informazioni su come l'acqua può sembrare bruciare a causa del metano. Ma mentre continuavo la ricerca ho trovato un video della NASA chiamato Starting Fire in Water, NASA ISS Ultra HD, che mostrava un fenomeno chiamato acqua supercritica. Da lì ho iniziato ad approfondire l'argomento, leggendo articoli su siti scientifici, come quello della NASA, e guardando altri video sull'argomento. Quindi sì, esiste uno stato in cui l'acqua può sembrare prendere fuoco, e questo stato si chiama stato supercritico. Si ottiene quando l'acqua raggiunge una temperatura di 374 gradi Celsius e una pressione di 220,6 bar, circa 218 atmosfere. In queste condizioni l'acqua non è più né liquida, né gassosa, né solida. Diventa un fluido supercritico, una sorta di gas liquido con proprietà intermedie tra liquido e gas. A questo punto ci si potrebbe chiedere: che cosa c'entra questo con il fatto che l'acqua possa prendere fuoco? Normalmente l'acqua spegne il fuoco perché separa l'ossigeno dal combustibile. È come se tra i due ci fosse un muro che impedisce loro di incontrarsi e reagire. Quando però l'acqua diventa supercritica, questo muro scompare. L'acqua non si comporta più come una barriera che soffoca la combustione, ma diventa un fluido denso simile a un gas, che permette all'ossigeno e ai combustibili come il metano o gli scarti organici di mescolarsi perfettamente tra loro, proprio come accade nell'aria. Si può immaginare questa situazione come una nuvola molto densa di acqua, in cui ossigeno e combustibile sono liberi di muoversi e reagire chimicamente. Un altro fattore fondamentale è la temperatura altissima, superiore ai 374 gradi Celsius. In un ambiente già così caldo basta pochissimo perché la reazione inizi. Se ossigeno e combustibile sono mescolati, la combustione può partire facilmente. Per questo motivo, nell'acqua supercritica può accadere qualcosa che normalmente sembrerebbe impossibile. Si possono vedere vere e proprie fiamme che bruciano nell'acqua senza essere spente da essa. Addirittura, se si inietta ossigeno e combustibile all'interno di una camera piena di acqua supercritica, si può osservare una fiamma blu fluttuante, come se stesse bruciando direttamente dentro l'acqua. E allora viene spontaneo chiedersi: se perfino l'acqua può bruciare in certe condizioni, quante altre cose che crediamo impossibili esistono in natura, senza che ce ne rendiamo conto?
0: E siamo purtroppo giunti alla fine di questa puntata. Io come sempre vi ricordo che la prima e la seconda parte sono disponibili in un'unica soluzione sul sito di Rai Alto Adige e su Rai Play Sound. Da Valentina Cibin per oggi è tutto. Buon weekend!

0: Informiamo gli ascoltatori che le stazioni di Radio 1 del Trentino Alto Adige si ricollegano alla rete nazionale. L'appuntamento con i programmi regionali è per domani su Radio 2 alle ore 14.
1: In Champions, ma certamente gode di un vantaggio notevole in vista di questa contesa, e poi occhio alla lotta per non retrocedere, perché insomma i giochi sono fatti per Pisa e Verona, ma ormai si va a un duello, a un testa a testa tra Cremonese e Lecce, naturalmente con i salentini in vantaggio grazie ai 4 punti, alle 4 lunghezze che per l'appunto di vantaggio possono avere nei confronti della formazione grigio-rossa. E poi c'è la MotoGP che disputa il suo 5° Gran Premio stagionale in questo weekend. Stamattina ci sono state le qualifiche per il Gran Premio di domani, questo l'ordine d'arrivo: Bagnaia partirà in pole position grazie alla sua Ducati, alle sue spalle Marc Marquez ancora con la Ducati. La terza piazza è andata a Bezzecchi su Aprilia, ma dalle 15 anche prima seguiremo con Luca Cesaretti la gara sprint in quel di Le Mans. Ma direi adesso di rompere gli indugi, andiamo in Bulgaria per la seconda tappa del Giro d'Italia, e allora linea ai nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Francesco, buon pomeriggio a chi ci ascolta, grazie anche a Jacopo Teodoro che cura la parte tecnica. Seconda frazione, la seconda più lunga in assoluto di questa edizione 109 del Giro d'Italia, 221 km da Burgas a Velico Tarnovo, con però molte più difficoltà rispetto a ieri. La prima è meteorologica, perché praticamente sta piovendo da inizio gara con fasi di asciutto, ma il terreno resta comunque umido. E la seconda invece riguarda il tracciato, con 3 Gran Premi della montagna, uno a 10 km dal traguardo, e con anche nella fase finale il ciottolato, che con questo tempo, con la pioggia che è caduta fino a pochi istanti fa, sarà sicuramente viscido e sdrucciolevole. La situazione, quando mancano 109 km al traguardo finale, vede davanti, sin dal chilometro 0 e 2 della Team Polti Visit Malta, ovvero Mirko Maestri e Sevilla, il detentore della maglia azzurra degli scalatori, con un vantaggio che è stato sempre attorno ai 5 minuti e che adesso è di 4 minuti e 13, ma sta per arrivare il Biala Pass, la prima asperità di giornata, che evidentemente potrà dare un'ulteriore selezione al gruppo. Manuel.
3: Eh sì, sarà diciamo il momento in cui probabilmente inizieremo a vedere qualche tipo di movimento, non tanto dal punto di vista dell'azione esplicita, quanto diciamo del comportamento di chi è intenzionato ad andare a conquistare questa frazione. Manca ancora tanto, mancano 100 km e 300 metri, ma subito dopo il Biala Pass ci sarà il passo Vratnik, che è una salita molto lunga, non ufficialmente, ma di fatto sono più di 10 km con un tratto anche al 10%, poi la discesa, percorso nervoso fino all'ultimo Gran Premio della montagna di giornata, il valico del monastero di Liaskovets, e lì ci saranno fuochi d'artificio perché siamo a 10 km dal traguardo, si scollinerà a meno di 10 km dalla linea del traguardo, la discesa molto veloce, poi l'arrivo che punta all'insù, e lì diciamo probabilmente arriveranno in pochi sul traguardo, dove, come diceva Cristiano Piccinelli, piove, e dunque vedremo delle cose interessanti da parte di chi vorrà conquistare questa frazione e probabilmente anche prendersi la maglia rosa, perché difficilmente colui che la indossa, Paul Magnier, che è un velocista, reggerà con i migliori, e anche se ci saranno dei movimenti, Cristiano, da parte degli uomini di classifica, perché l'intenzione non è di attaccare, ma se c'è qualcuno che non sta bene, e tra di loro insomma i corridori lo vedono, magari qualcuno metterà la squadra a fare una gara dura.
2: Sì, lo capiremo evidentemente tra poco. Intanto dobbiamo anche dirvi del primo ritiro ufficiale di questo Giro d'Italia, quello di Moschetti, che era stato protagonista della caduta che ha caratterizzato la frazione, con il successo per l'appunto di Paul Magnier, il francese della Sodal Quickstep, che indossa il simbolo del primato, che è andato a sprintare per quanto riguarda il traguardo velante della classifica maglia ciclamino, quella a punti, ottenendo il terzo posto dietro a Sevilla e Maestri, anticipando Milan e Valscheid, i due della Lidl Trek, che ieri ha diciamo mancato l'appuntamento con la vittoria. Domani ci potrà riprovare il nostro Jonathan Milan, che punta decisamente a conquistare la sua terza maglia ciclamino. Fasi di attesa in cui, Manuel, si va anche piano, bisogna dirlo.
3: Sì, dobbiamo dire che non si è andati particolarmente forte, una media di corsa che dopo la seconda ora è di poco superiore ai 40, che per una frazione come questa interamente pianeggiante di fatto fino all'inizio della salita che stanno affrontando adesso i corridori è abbastanza poco, da dire che non è neanche l'osservazione del panorama circostante il motivo per cui si è andati piano, perché si è attraversati per larga parte la campagna su strade molto ampie con tanta vegetazione ma poche città. L'arrivo qui a Bellico Tarnovo però secondo me vedrà un'accelerazione importante, nonostante questa città sia abbastanza interessante. Qui vicino a dove ci troviamo noi c'è un monumento chiamato alla Madre Bulgaria, dove ci sono delle riproduzioni di quattro guerrieri che hanno combattuto quattro guerre per la Bulgaria, ovvero sia quelle russo-turche, serbo-bulgare, balcaniche e della prima guerra mondiale. Lo vediamo dalla nostra postazione, lo vedranno probabilmente i corridori, ma non più di tanto, cura dell'occhio, perché abbiamo detto questa è una tappa che stuzzica veramente l'orgoglio di molti.
2: A centrogruppo la maglia rosa Polmagné, 108 km al traguardo, davanti Maestri e Sevilla con meno di 4 minuti di vantaggio sul gruppo che incombe. Nelle prime posizioni del gruppo la Visma Lise Bike di Jonas Vingegaard, il grande favorito al successo finale, ma subito dietro chi c'è? C'è la Red Bull di Giulio Pellizzari. A voi.
1: Bene, così Piccinelli e Codignoni, e allora sono le 14:11 minuti. Vi ricordo i numeri per i vostri SMS, valido anche per i vostri messaggi via WhatsApp: 335-699-2949. Tra poco focus sul tennis.

0: Erano i Duran Duran, Free to Love con Nile Rodgers. Vi ricordo che domani 10 maggio, in occasione della festa della mamma, c'è la possibilità di sostenere la ricerca contro il cancro grazie alla Zalea della Ricerca in 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiranno per l'appunto questo fiore, simbolo della salute femminile, dunque un'occasione per sostenere una causa tanto importante. Stiamo per andare al tennis, ce ne sono di cose da dire perché gli internazionali d'Italia entrano sempre più nel vivo. Allora, su tutto questo ci aggiorna Emilio Mancuso. Buon pomeriggio, Emilio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Intanto vi diamo una buona notizia: 6-4, 4-2, tutto per Jasmine Paolini sul centrale contro Elise Mertens, contro la belga che ha appena commesso doppio fallo, e dunque Jasmine Paolini che oggi sta giocando un ottimo tennis di corsa verso gli ottavi di finale. Lei che difende il titolo conquistato l'anno scorso, e agli ottavi c'è Coco Gauff, battuta l'anno scorso proprio in finale da Jasmine Paolini, che ha battuto la Gauff ha battuto Solana Sierra 6-4 al terzo. Questo per quanto riguarda il tabellone femminile. Per quanto riguarda invece il tabellone maschile, è cominciata sul campo numero 1 una partita interessantissima, quella tra il cileno Cristian Garín e lo spagnolo Davidovic Fochina, 1-1, poi 4-2 per l'Argentina Tino Lavone su Félix Auger-Aliassime sulla BNP Paribas Arena, lo stadio all'interno dello stadio dei Marmi, scusate il gioco di parole. Poi lo spagnolo Landalus 6-4 il primo su Marin Cilic, ha vinto l'altro spagnolo Lamas Luro Ruiz 7-6 al terzo su Mutè, passato per ritiro di Majak Daniil Medvedev, ha vinto una bella partita, la prima in assoluto sul campo centrale stamattina, quella vinta appunto da Andrei Rublev con un doppio 6-4 contro il serbo Kesmanovic. Una giornata naturalmente molto lunga, come peraltro è stata lunghissima quella di ieri con Flavio Cobolli più tardi in campo, sempre allo Stadio dei Marmi, contro il francese Hatman, lui a caccia dei sedicesimi di finale, lui l'idolo di casa, con tanti tifosi naturalmente al seguito qui a casa sua a Roma. Poi ci sarà anche Mattia Bellucci contro Eceverri, ma naturalmente l'attenzione oggi inevitabilmente è poggiata sul primo incontro di stasera sul centrale con Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner. Lo sapevamo da giorni insomma che ci sarebbe stata questa partita stasera sul centrale, l'esordio assoluto di Jannik il Magnifico agli internazionali BNL d'Italia, perché il foro, lo sappiamo, aspetta da 50 anni un vincitore italiano, da Panatta 1976, tra l'altro Adriano Panatta premierà sia il vincitore al Foro Italico sia il vincitore al Roland Garros, perché in quell'anno, nel 1976, come gli appassionati sanno, ci fu questa splendida doppietta. Chissà che Jannik non possa compiere lo stesso in questo 2026. Comunque Jannik Sinner e Cobolli, che si sono allenati ieri intensamente insieme, il numero uno del mondo contro il numero uno per i romani, possiamo dire così. Il primo a scendere in campo, come detto, sarà Flavio Cobolli contro il francese Hatman. Vi daremo il finale poi nel corso del pomeriggio, ma quella di ieri è stata una giornata lunghissima che si è chiusa davvero davvero tardi, con due vittorie praticamente quasi in contemporanea a mezzanotte, quelle di Lorenzo Musetti e di Luciano Darderi. Con lo stesso punteggio Musetti e Darderi hanno chiuso le loro partite, doppio 6-4 Lorenzo Musetti contro il francese Péchy Péricard, mentre Luciano Darderi contro il tedesco Hanfmann. E direi di andare ad ascoltare un brano della chiacchierata con Lorenzo Musetti nel cuore della notte, oltre l'una di notte, qui al foro Italico, su quello che naturalmente significa questo torneo. È Lorenzo Musetti che individua il favorito numero uno degli internazionali d'Italia.
2: A parte il favorito in questo momento credo che sia solo Jannik, perché poi abbiamo visto che i risultati si alternino molto, dipende tanto dalla settimana. Sicuramente Zverev ha dimostrato che quest'anno è partito molto forte con una grossa continuità. Nole comunque era la sua prima partita, veniva anche lui da un infortunio, e ripeto, venire da un infortunio, anche se comunque Nole ha fatto magari fatica a trovare il percorso della partita, il ritmo partita. Un match alla volta, ecco, voglio pensare un match alla volta. Serundolo, ok, quindi comunque già è un ottimo giocatore sulla terra, che negli ultimi anni anche lui ha dimostrato di giocare molto bene su questa superficie, quindi un ostacolo alla volta, non voglio andare pensare troppo avanti.
0: Ecco, Emilio Mancuso, abbiamo ascoltato il pensiero di Lorenzo Musetti. Più in generale, sul clima che si respira al Foro Italico, prima facevi riferimento anche ai riferimenti, perdona il gioco di parole, storici del 1976, percepisci che questo possa essere davvero l'anno buono, l'anno giusto? C'è una sorta di elettricità anche nei viali del Foro Italico, perché l'attesa cresce spasmodicamente qui di anno in anno per rivedere un italiano trionfare a Roma.
1: Guarda, intanto diamo anche un dato, quello di ieri, con il record assoluto di biglietti, record storico in una sola giornata, più di 40.000 biglietti venduti in una sola giornata, gli internazionali Biennale d'Italia, il Foro come uno stadio di calcio, c'è poco da fare perché c'è davvero un afflusso di gente straordinario, fin dalle prime ore del mattino, grandissimo entusiasmo. D'altra parte abbiamo tantissimi giocatori, a cominciare da Jannik Sinner, abbiamo anche tantissime giocatrici, non come un tempo, ma insomma c'è sempre Jasmine Paolini, che ci ha fatto sognare non tanto tempo fa, e speriamo che torni a farci sognare. D'altra parte, sai, ieri abbiamo detto Musetti e Darderi vittoria a mezzanotte, poi Arnaldi che ha vinto un'altra partita molto difficile, molto complicata, contro l'australiano Alex De Minaur, la vittoria di Super Elisabetta Cocciaretto nel torneo femminile ieri sera contro la Navarro, e dunque tantissime notizie positive per quanto riguarda i colori italiani, ed è ovvio che c'è grande attesa. D'altra parte, il torneo femminile l'Italia l'ha vinto l'anno scorso con Jasmine Paolini, ha vinto anche in doppio. Quello maschile prima o poi di sicuro lo vinceremo, vedremo se sarà quest'anno. Per chi è molto scaramantico è meglio non ripetere insomma i ricorsi storici, però c'è sta di fatto che sono 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976 in quella famosissima doppietta Roma-Parigi. Vedremo se Jannik Sinner, che naturalmente è concentrato, focalizzato su questa partita, perché sai, ci fosse stato un altro torneo e non gli internazionali d'Italia, Jannik Sinner di sicuro non l'avrebbe giocato, perché ha bisogno di rifiatare, ha bisogno di ricaricarsi, tant'è che poi giocherà il Roland Garros, e tra Roland Garros e Wimbledon, a differenza degli altri anni, non giocherà nemmeno un torneo, giocherà direttamente sull'erba londinese, dove peraltro difende i 2000 punti della vittoria dell'anno scorso. E dunque la giornata naturalmente è appena cominciata, ma il match di stasera non prima delle 19 contro l'austriaco Sebastian Hoffner è un match sicuramente molto importante. L'esordio assoluto di Sinner qui agli internazionali, tra l'altro, guarda, se abbiamo ancora 30 secondi, ricordiamo che questo match è stato un match importante, importantissimo nella carriera di Jannik Sinner, perché i due non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, ma bensì nella famosa finale del Challenger di Ortisei nel 2019, che proiettò Jannik, 18enne, nel mondo dei grandi. Quella finale vinta 6-2, 6-4 contro l'austriaco ha segnato proprio il passaggio di un'epoca, per così dire, perché è stato l'ultimo titolo challenger della carriera di Jannik Sinner prima dell'esordio tra i professionisti, e dunque c'è questo ricorso storico anche a fare da contorno alla sfida di stasera tra il numero 1 e il numero 82 del mondo. A te la linea.
0: Bene, così grazie ad Emilio Mancuso. Aggiornamento dal calcio, siamo nell'intervallo in Premier League tra Liverpool e Chelsea, il punteggio è sull'uno pari, altra classica del calcio europeo quella domani, e sarà proprio il classico tra Barcellona e Real Madrid, che con soltanto un punto in favore di Azulgrana potrebbe loro consentire di vincere il campionato, vincere la Liga in questa stagione 2025-2026. Il Real Madrid ci arriva davvero con le ossa rotte, è proprio il caso di dirlo, dopo anche la rissa che c'è stata tra Tchouaméni e Valverde. Oggi in conferenza stampa il tecnico Arbeloa ha un po' fatto da pompiere, ha cercato di sminuire quanto accaduto, ma è chiaro che la Casablanca viva momenti non proprio tranquilli e si appresta, così insomma Radiomercato ci sta dicendo, a riabbracciare nuovamente in panchina José Mourinho. Ma noi torniamo al Giro d'Italia, ancora in Bulgaria, Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni.
3: Siamo a meno di 100 km adesso dal traguardo, con in vista il secondo GPM di giornata, ovvero il Vratnik Pass, che arriverà tra circa 3 km per i due battistrada che sono sempre Maestri e Sevilla, due della team Poltivisit Malta. Sevilla, che lo ricordiamo ancora una volta, ha la maglia azzurra degli scalatori, è passato per primo, gli ha concesso questa possibilità il compagno di squadra Maestri per ottenere più punti possibili per questa speciale classifica. 3-10 c'è il gruppo, con davanti l'NSN, anche la Bahrain di Santiago Buitrago e ovviamente anche la squadra di Jonas Vingegaard.
4: La Visma Lisa Bike, abbiamo visto anche delle maglie della Lidl Trek là davanti per proteggere probabilmente il capitano, in questo caso stiamo parlando di Giulio Ciccone. Lidl Trek che quest'oggi indossa una fascia nera sul braccio al ricordo di Wouter Weiland, lo sfortunato corridore olandese morto esattamente 15 anni fa in discesa al Giro d'Italia al Passo del Bocco, in onore del quale è stato anche ritirato il numero 108 dal Giro d'Italia. 98 km al traguardo, fase di discesa, fra poco inizierà la salita più lunga di giornata, ma siamo ancora lontani dal traguardo.
3: Ci sentiamo tra poco, a te Francesco.

0: questo è un sogno.
1: Era Cosmo, ogni giorno, ogni notte, sono le 14:29 minuti, questo è sempre Sabato Sport. Vi ricordo il numero per mettervi in contatto con noi via SMS o via WhatsApp, 335-699-2949, in un sabato nel quale stiamo surfando tra il ciclismo, il tennis, arriverà il calcio, arriverà, come vi ho detto, anche la MotoGP con la gara sprint in quel di Le Mans in Francia. Stamattina è andato fortissimo Pecco Bagnaia con la sua Ducati, lo ribadiamo ancora una volta, in pole position davanti a Marquez e Bezzecchi. Si sta giocando un po' in Europa, vi abbiamo detto del pareggio all'intervallo tra Liverpool e Chelsea, si gioca anche al Alaves in Spagna, siamo sullo 0-0 alla mezz'ora di tempo, adesso però è il momento dell'Onda Verde, noi ritorniamo tra poco qui in studio.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, coda in A4 alla barriera di Milano Est in direzione Milano. Sulla Brescia-Padova code a tratti per lavori tra Desenzano del Garda e Brescia Est direzione Milano. Code anche tra Montebello e Montecchio direzione Padova. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga rallentamenti sempre per lavori tra Lissone e Serigno Sud in direzione del confine con la Svizzera. Sulla statale 3 bis Tiberina, traffico rallentato per un incidente all'altezza di Cervi a Rimini in direzione Ravenna. Proseguiamo in direzione della 1 Roma-Napoli, incidente tra Ceprano e Ponte Corvo direzione Napoli, coinvolti un mezzo pesante ed un'autovettura. Altro incidente sulla tangenziale di Napoli alla barriera di Napoli Ovest in direzione della diramazione di Capo di Chino. Altro incidente tra Capo di Monte e Corso Malta in direzione Capo di Chino, che sta provocando delle code in galleria. Prudenza poi sulla Roma-Napoli per una perdita di carico tra Caserta Nord e Caserta Sud direzione Napoli. Rallentamenti sulla statale 163 Amalfitana all'altezza di Minori in direzione meta di Sorrento. Infine sulla statale 19 delle Calabrie traffico rallentato tra Trinità e Padula Buon Abitacolo, bivio per la 3 in entrambe le direzioni. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Sabato Sport.
1: Torniamo in diretta dagli studi di Saxa Rubra, senza indugio torniamo sulle strade del Giro d'Italia che è cominciato ieri in quella della Bulgaria, continua oggi sempre in Bulgaria così come domani, sono lì a raccontarlo per noi e per voi Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni, seconda

0: Appa, voi.
1: Grazie Francesco, passaggio ormai prossimo anche per il gruppo sul Vratnik Pass, la seconda sprintata di giornata, 94 km al traguardo. Il vantaggio di Maestri e Sevilla è di 3 minuti e 19 sul resto del gruppo. La buona notizia è che ha smesso di piovere, questo è un vantaggio ovviamente per coloro che cercheranno di conquistare il successo parziale in questa tappa.
2: La cattiva notizia è che manca ancora tanto al loro arrivo, per cui c'è tutto il tempo perché possa ricominciare a piovere, anche perché il cielo non promette niente di buono. Ma al di là delle battute, diciamo che al momento siamo ancora nella fase embrionale della tappa, nonostante siano passati di fatto già 130 km, ne mancano 93 900 metri appunto a Vellico Tarnovo, dove ci troviamo. 3:20 il vantaggio dei due là davanti, una scoperta, Mirko Maestri e Diego Sevilla. Movimenti per quello che riguarda il gruppo riguardano principalmente Gregari, che vanno a rifornire i propri compagni di squadra di mantelline. Poco fa parlavamo di leader track, in coda al gruppo Simone Consonni, che è l'angelo custode di Jonathan Milan, e l'eritreo Emmanuel Gebreyesabier, che ieri si è fatto tanti chilometri vento in faccia guidando il gruppo per cercare di tenerlo, diciamo, sotto controllo in vista della volata. Sono andati a fare il pieno di borracce e mantelline. Davanti a tutti, Cristiano, ci sono gli uomini della NSN, la squadra che una volta si chiamava Israel Cycling Academy, che prima hanno tenuto un uomo, ovvero sia Ryan Mullen, avanti per tanti chilometri. Adesso si sono piazzati là davanti in gruppo, in blocco. Per chi lavorano? Per Corny Strong, per Pinarello, per lo stesso Hirta, che comunque è uno scalatore, secondo te per chi stanno lavorando?
1: Secondo me assolutamente per Strong, che ha le caratteristiche per poter andare a conquistare il successo di giornata. Seconda posizione per quanto riguarda le squadre per la Visma's Bike di Jonas Vingegaard, poi anche la Net Company Neos, la squadra di Filippo Ganna. Non abbiamo ancora parlato di coloro che possono essere considerati favoriti per questa toppa, parliamone adesso, l'abbiamo già citato uno, Strong, io ho messo Ganna, Manuel Chimetti.
2: Ma allora è una tappa questa di difficile individuazione, perché possono succedere tante cose. Potrebbe, nel momento in cui verranno ripresi, perché verranno quasi certamente ripresi Maestri e Sevilla, potrebbe partire un'altra fuga di uomini più importanti. Potrebbero decidere le squadre degli uomini di classifica di fare corsa dura sul valico che porta al monastero di Liaskovets, e a quel punto restano in 10-15, non di più, e sarebbero i migliori. Può esserci un'azione da Finisterre, si è fatto il nome di Vendrame, voglio dire che è un corridore veloce che può tenere in salita, vuol dire lo stesso Filippo Ganna, che Migliatello Silano vinse una gara del genere, oppure, come detto, ho qualche uomo di classifica, lo stesso Vingegaard, Ciccone, è una tappa che può occhieggiare anche quelle che sono le sue caratteristiche, Santiago Buitrago, Narvaez, che a Torino vinse una gara simile andando a togliere la maglia rosa a Tadej Pogacar, che poi l'ha presa il giorno dopo e non la mollò più. Insomma, sono tanti gli uomini che possono andare a conquistare questa tappa, Bernal, lo stesso Aresman, Storer, Adam Yates è un corridore che su questi arrivi, se è in forma, ci va a nozze, ma magari è qui per fare classifica con la UAE. Insomma, chi lo sa,
1: lo scopriremo tra poco. Intanto studio,
3: grazie Piccinelli, grazie Codignoni. Sono le 14:36, allora è il caso di anche ributtare un occhio al tennis per capire come sta andando avanti la partita di Jasmine Paolini. Ricordiamo che sta affrontando il suo secondo impegno sulla terra rossa del Foro Italico in una giornata molto importante, e sta salendo comunque la temperatura anche su Roma. Tutto questo tra poco, prima però apriamo, cominciamo a vedere le carte di Cagliari, perché insomma si gioca un Cagliari-Udinese che va tenuto d'occhio anche in prospettiva futura. Ce la racconterà Diego Carmignani, che è con noi collegato. Buon pomeriggio Diego.
4: Eccoci, ben trovati dalla Sardegna, ben trovati per la seconda gara di questo turno di Serie A. Da qui si può emettere un nuovo verdetto che deve essere soltanto certificato, ovvero la salvezza dei rossoblù. In effetti quella di Cagliari è l'atmosfera di chi vuole far festa quest'oggi per avere la certificazione della salvezza, a cui manca appunto soltanto l'aritmetica, un punto soltanto in tre partite per fare meglio, tra l'altro, rispetto alle ultime due salvezze del Cagliari, quelle con Ranieri e poi Nicola, e Fabio Pisacane si prende anche questo piccolo primato personale per una stagione di alti e bassi, così come l'ha avuto effettivamente anche l'Udinese, stratranquilla da tempo, ma che giornata dopo giornata sembra increscendo in questo campionato così particolare, e anche e soprattutto in trasferta sta ottenendo i migliori risultati della stagione. Un Cagliari che si presenta davanti al proprio pubblico forte dei risultati positivi, anche il punto a Bologna dopo le due vittorie consecutive interna hanno reso una classifica assolutamente soddisfacente, appunto come dicevi la testa forse è già al futuro su quelli che possono essere i piani a medio lungo termine della formazione rossoblu. Stessa cosa si può dire dell'Udinese, ma magari ci andremo più avanti, non prima di leggervi le formazioni ufficiali di questa gara, che comunque con pochissime sorprese presentano due squadre che hanno messo il meglio a disposizione dei propri tecnici in questi 22 iniziali, con Caprile tra i pali, Zepedro, Mina, Dossena e Obert nella difesa a 4 dei rossoblù di casa, Palestra e Folorunso probabilmente direi esterni in un centrocampo a 4 che si completa con Adopo e Gaetano, davanti il giovanissimo e già sorprendente Mendy con la sua doppietta con l'Atalanta, accanto a Sebastiano Esposito. Per l'Udinese di Runjajić, Okoye tra i pali, Christian Solé e Mlacic alla sua seconda da titolare, il 19enne croato, terzetto difensivo, sugli esterni a Gilano, Esibue e Camara, Piotrowski, Karlström e Attà a completare la mediana a 5. Davanti Davis è in panchina, non al meglio, non c'è tantissima scelta per l'Udinese, che manderà accanto a Zaniolo Buxa, l'arbitro sarà Dionisi dell'Aquila, grazie a Davide Zurru e a Lorenzo Azzeri per l'assistenza tecnica. Di nuovo linea a te, Francesco.
3: Allora, tra poco risentiremo Diego Carmignani, ricordiamo il calcio d'inizio fissato per le ore 15, identico orario di partenza della Sprint Race MotoGP, quinta prova del mondiale MotoGP, ce la racconterà Luca Cesaretti. A te Luca per tutti gli aggiornamenti.
0: Buon pomeriggio, alle 15 la sprint, ci arriviamo tra poco con quello che è stato nella mattinata le qualifiche della classe regina, perché da poco si sono concluse le qualifiche anche delle altre due classi, la Moto3 e la Moto2. Per quanto riguarda la classe più piccola, la Moto3, la pole di Adrian Fernandez davanti a Achilles, Spagna, Australia a chiudere di quella che sarà la prima fila dello schieramento, con Kelso, gli azzurri nono, Matteo Bertelle dunque in terza fila, in quarta Guido Pini che scatterà domani undicesimo. In Moto2 la prima pole nella classe di mezzo per Izan Guevara, Spagna, Ulgado, ancora Spagna in seconda posizione, poi la Repubblica Ceca a chiudere la prima fila dello schieramento con Filip Salac, nono, Celestino Vietti, sedicesimo, Tony Arbolino. Per quanto riguarda invece la classe MotoGP, qualifica clamorosa stamattina, i primi quattro raccolti in appena 65 millesimi, con la pole position, la terza alle mani dopo il 2022 e il 2023 di Pecco Bagnaia, che torna a partire davanti a tutti dopo 196 giorni dal Gran Premio della Malesia 2025. Al suo fianco Marc Marquez, che in Q1 ha firmato un clamoroso record della pista, poi però non si è ripetuto in Q2, dunque scatterà secondo. È la prima doppietta del team ufficiale Ducati in qualifica da Brno 2025, 293 giorni fa. Chiude la prima fila dello schieramento Marco Bezzecchi con l'Aprilia, il leader del mondiale che va a caccia del primo podio al sabato in questa stagione. Quarto Fabio Di Giannantonio, Ducati del team VR46, un po' sfortunato, due giri rovinati prima da una bandiera gialla, poi involontariamente da Bagnaia all'ultimo tentativo. Partirà comunque ad aprire la seconda fila dello schieramento con accanto Pedro Acosta con la KTM, Fabio Quartararo con la Yamaha, L'Enfant du Pays come Joan Zarco che partirà undicesimo. Gli altri italiani dobbiamo andare più indietro, quattordicesimo Enea Bastianini, undicesimo Luca Marini, sedicesimo Franco Morbidelli, occhio a Jorge Martin, ottavo il pilota dell'Aprilia, secondo in classifica mondiale a meno 11 da compagno di squadra Marco Bezzecchi.
3: Allora 14:42 minuti, noi ci prendiamo un piccolo break musicale. I'm another year older, I won't cry about you anymore.

0: Paradise.
1: Lei era Anne-Marie con Birthday, allora ne approfittiamo anche per fare proprio gli auguri di buon compleanno al nostro Fulvio Collovati. 69 candeline ci sono oggi sulle carte, sulla torta di Fulvio Collovati, che potrete sentire sempre qui nei nostri spazi informativi e sportivi parlando di calcio e non solo. Allora, quando siamo giunti alle 14:45 minuti primi, andiamo di nuovo in Bulgaria ancora per seguire il Giro d'Italia con Cristiano Piccinelli e Manuel Codignone.
2: 88 chilometri al traguardo, ne mancano poco più di uno e mezzo allo scalinamento per Maestri e Sevilla, che sono i due fuggitivi di giornata che mantengono un vantaggio di circa 3 minuti e mezzo sul gruppo della maglia rosa. Le scene ai lati della strada, siamo in Bulgaria ma potremmo essere benissimo in Italia, perché più o meno c'è la stessa emozione, la stessa voglia anche di farsi vedere e di catturare l'attenzione dei fotografi.
3: Spettatori con dei travestiti da fenicotteri rosa, che con degli altri spettatori sulle spalle che cercano di inseguire i due fuggitivi davanti. Effettivamente sì, abbiamo visto passione per quello che riguarda il pubblico bulgaro sulle strade del Giro d'Italia, anche più rispetto alla grande partenza che c'è stata un anno fa in Albania, segno che è un paese che ha voglia di scoprirlo questo sport, paese che non ha una grande tradizione ciclistica e che è anche abbastanza nuovo nell'organizzazione di grandi eventi importanti, ma che ha accolto questo Giro d'Italia letteralmente braccia aperte anche davanti alla nostra postazione in questo momento, nonostante il meteo inclemente. Adesso non piove, ma non è detto che possa tornare a piovere, lo dicevamo. Si sta radunando un folto pubblico pronto ad assistere all'arrivo della gara, che comunque arriverà fra, credo, almeno un paio d'ore. Cristiano?
2: Sì, con anche ovviamente tanti che approfittano, come in Italia, come Tour de France, di farsi una bella foto ricordo con sotto lo striscione dell'arrivo. La situazione al momento rimane abbastanza cristallizzata, con davanti due fuggitivi e con il gruppo che concede strada. Prima posizione anche per la Red Bull del nostro Giulio Pellizzari, che è la grande speranza azzurra per quantomeno un podio a Roma, dove arriverà anche quest'anno il Giro d'Italia, è giunto la sua edizione 109. Ancora questa salita che farà male alle gambe dei corridori, ma che evidentemente non farà ulteriore selezione, dunque dovremo aspettare l'ultima ascesa, quella che farà, diciamo così, da rampa di lancio per l'arrivo qui a Velico Tarnovo. Ci sentiamo tra poco, studio.
1: E noi torniamo a Cagliari ancora per approfondire il discorso legato a Cagliari-Udinese. Dunque chiamo nuovamente in causa Diego Carmignani, che già nel suo prologo ha fatto cenno alle indicazioni future che potremo trarre da questo confronto. Anche in chiave mercato, Diego, ti faccio due nomi su tutti, che insomma sono sulla bocca degli specialisti che trattano il calciomercato, da una parte Palestra, dall'altra Attà. Insomma, ci sono elementi interessanti su cui puntare l'attenzione oggi in campo.
4: Certo, beh, intanto per Palestra si può parlare di un giocatore che non è del Cagliari, che l'Atalanta chissà se si tira stretta. In ogni caso è molto probabile che le attenzioni siano di squadre ancora più quotate, è una certezza del nostro calcio e della Serie A, una di quelle certezze che nel calcio italiano magari quando gode di fiducia poi esplode, ed è forse un esempio più che altro che una prospettiva imminente. Per Attà è stata una stagione molto discontinua, ma nella parte finale di questa annata, la doppietta a Milano, insomma, sta diventando veramente la stella che nel scorcio di stagione c'era sembrato di intravedere, si sta confermando tale. È anche un Udinese di maggiore qualità, che sta cambiando drasticamente anche dal punto di vista esplosivo lì davanti, realizzativo, una squadra, come abbiamo già detto, che in trasferta sta dando segnali sempre maggiori. Questo segno anche, stiamo parlando appunto di una prospettiva futura, di quanto stia migliorando. Tra l'altro deve superare un'asticella, è molto semplice, deve superare quota 47 per essere il miglior anno dall'epoca della zona Champions ottenuta con Guidolin, in pratica più di 10 anni fa. Dunque è un Runjajić che già ha migliorato se stesso, dovrebbe essere confermato anche l'anno prossimo. Tra l'altro l'indicazione maggiore, visto che parliamo di prospettiva, è legata alla conferma del capitano dell'Udinese Karlström, legata proprio al destino dell'allenatore. Insomma, sembra un Udinese che con la continuità vorrà confermare quello che sta facendo di ottimo, migliorandosi. Per il Cagliari invece è stato un anno zero, con la scommessa Pisacane vinta abbastanza ampiamente, tre giornate d'anticipo, due giornata in anticipo, a quanto pare tra poco lo certificheremo, chissà se troverà il punto in casa il Cagliari per una salvezza che arriva con anticipo. Ma devo darvi anche una notizia legata al problema al polpaccio per Gerry Mina, che non sarà della gara, dovrebbe partire comunque dalla panchina, dovrà essere insomma rivista la sua condizione fisica. Al suo posto Rodriguez nella difesa a 4 allestita da Pisacane mentre vengono in questo momento declinati i nomi degli 11 rossoblù. Ovviamente ci siamo, manca una decina di minuti all'inizio della gara, si sta scaldando l'atmosfera in una giornata uggiosa anche con pioggia oggi a Cagliari, un po' sorpresa. A te.
1: E tra 10 minuti partirà, intanto grazie Diego Carmignani, partirà anche la sprint race Le Mans MotoGP che ci racconterà Luca Cesaretti. A proposito di due ruote, senza motore se non quello dei polmoni e delle gambe dei ciclisti, Bulgaria, Giro d'Italia, Piccinelli, Codignoni.
2: 86 km e mezzo al traguardo, scende visibilmente il vantaggio dei due battistrada Maestri e Sevilla, con anche l'inizio ovviamente della salita del Vratnik Pass. 2 minuti e mezzo adesso il margine dei battistrada, insomma si comincia a fare sul serio
3: e soprattutto iniziano un po' a mollare là davanti, anche perché l'obiettivo dichiarato evidentemente di questa fuga era quello di prendere dei punti per la maglia azzurra di leader della classifica degli scalatori per Diego Sevilla. Ce l'aveva ieri, ha già conquistato 18 punti con il passaggio davanti a tutti nei due vali che ha appena affrontati, la consapevolezza che difficilmente il gruppo avrebbe lasciato fare fino al terzo, e allora da un lato il gruppo accelera, dall'altro i fuggitivi rallentano, e questo porta a questa specie di elastico e di fisarmonica. Velocisti che già iniziano a staccarsi, abbiamo visto Caden Groves acciaccato dopo la caduta di ieri perdere contatto, anche Dylan Groenewegen, dorsale numero 201, è nelle ultime posizioni del gruppo. È evidente questa non è una tappa per loro, ma soprattutto è altrettanto evidente, Cristiano, che domani invece c'è una possibilità per i velocisti. Stupido andare a sprecare energie oggi in una tappa che non si sposa alle caratteristiche delle ruote veloci.
2: E nel mentre vi stavamo parlando, il vantaggio del battistrada è sceso ulteriormente, adesso siamo attorno ai 2 minuti. Forcing della Red Bull di Pellizzari, Jay Hindley, che ha già vinto un giro nel 2022, della Visma Lease Bike di Vingegaard, della Net Company Neos di Filippo Ganna. Per quanto riguarda ovviamente le prime posizioni del gruppo, 85 km al traguardo, Francesco.
1: E allora torniamo di nuovo in studio, breve flash da parte di Luca Cesaretti, Le Mans MotoGP. Luca?
0: E allora, intanto la situazione meteorologica, perché c'era rischio pioggia a Le Mans, non è così, anzi splende il sole, 46% di umidità, 37 addirittura i gradi sull'asfalto, 24 quelli dell'atmosfera. Domani è confermata il rischio, anzi sembra la certezza pioggia, ma oggi sarà una sprint soleggiata dove la scelta di gomme è praticamente identica per tutti, hard all'anteriore, soft al posteriore. L'unica eccezione, almeno per il momento, salvo cambi davvero dell'ultimo momento da qui ai prossimi 2 minuti, è Alex Rins e Joan Zarco, che hanno optato per la soft anche all'anteriore, ma al posteriore gomma morbida per tutti. Il via tra pochissimo alle 15.
1: E allora grazie dunque a Luca Cesaretti, insomma restate davvero qui collegati su Rai Radio 1, perché tra calcio, ciclismo, MotoGP non perderemo di vista il tennis, ce ne sono di cose da raccontare. Allora vi ricordo che al rientro della nostra pausa seguiremo con Diego Carmignani Cagliari Udinese, linea rimbalzo con la MotoGP, avete sentito Luca Cesaretti per la sprint race di Le Mans, e poi con la coppia Piccinelli-Codignoni la seconda tappa del Giro d'Italia in Bulgaria. Naturalmente non perderemo di vista il tennis con gli sviluppi dal Foro Italico. Ringrazio Ombretta Conti alla regia, alla parte tecnica c'è Daniele Di Noia, da parte mia, da parte di Francesco Albanese, buon proseguimento di ascolto sempre qui su Rai Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
8: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
9: Noi spesso raccontiamo di sogni.
10: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
8: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: l'anticipo del campionato di Serie A.
1: Bentrovati per l'anticipo delle ore 15 del sabato, seconda partita della terz'ultima di Serie A tra Cagliari e Udinese, con l'inno del Cagliari che ancora riecheggia qui nella Domus Sarda. È un inno che si chiama Tifo Cagliari e boh, e per la prima volta credo in assoluto anche con il linguaggio dei segni, le manos blancas che stanno in questo momento salutando il pubblico, una serie di ragazzi che si occupano appunto dell'IS, linguaggio dei segni. È stato così codificato l'inno del Cagliari, si sono appena presi l'applauso della casa del Cagliari, dove i rossoblù sperano di festeggiare la matematica salvezza, che va soltanto in pratica formalizzata visto quello che ha fatto sinora nella stagione, con un più 9 saldo sulla Cremonese. Manca soltanto un punto, potrebbe anche arrivare con una eventuale sconfitta dei grigiorossi in giornata o nelle ultime due. In ogni caso, dall'altra parte c'è un Udinese che si sta confermando partita dopo partita squadra solida, che è migliorata in maniera evidente con Runjic in panchina, che ha migliorato il suo stesso score dell'anno scorso, ma soprattutto direi nel percorso in trasferta sta facendo vedere quanto sia temibile questa formazione, che presenta qualche defezione quest'oggi, novità interessanti. In ogni caso ci tiene a far bella figura, così come il Cagliari in questo finale di stagione, soprattutto il rossoblù davanti al loro pubblico, ma anche l'Udinese non è sola, ci sono decine di tifosi bianconeri nello spicchio a loro dedicato. Andiamo con le formazioni, visto che sono appena entrati in campo coloro che saranno i protagonisti di questo match. Caprile tra i pali nel Cagliari, in quello che supponiamo possa essere un 4-4-2, spesso ci sorprende Pisacane con le sue mosse, spesso direi che è Palestra il giocatore da individuare nella sua collocazione. In ogni caso, nei quattro dietro ci sono Zepedro, Rodriguez, all'ultimo minuto in disponibilità di Gerry Mina, Dossena e Obert, davanti come detto al portiere Gabriele, Palestra e Folorunso esternamente, a dopo e Gaetano a completare la mediana, davanti insieme alla promessa, al giocatore già bocciato nell'ultima proprio qui con la doppietta all'Atalanta, Mendy al suo fianco, Sebastiano Esposito. Per l'Udinese, senza Cabasele squalificato e con Davis in panchina non al 100%, novità soprattutto in difesa con Mlacic, seconda titolare per il 19enne croato, insieme a Christensen e a Solé, davanti a Okoye completano la squadra Esibue, Piotrowski, Castro, Mattà e Camarà, davanti al già citato assente Davis al suo posto Buxa, ci sarà il 10 Zaniolo a supportare l'attacco dell'Udinese, che disputerà la gara con maglia grigia, se non ciclamino, che è molto molto vicina ai nostri occhi in questo momento. Dall'altra parte il classico rossoblù, il Cagliari dirigerà la gara Federico Dionisi dell'Aquila, quasi tutto pronto, manca soltanto lo schieramento delle due squadre in campo per dar via a questo nuovo anticipo della Serie A. Cagliari Udinese tra pochissimo, ma tra pochissimi istanti scatterà anche la sprint race, dunque andiamo da Luca Cesaretti, MotoGP Francia.
2: Grazie Diego, sta per partire il giro di riscaldamento, allora io velocizzo, ricordo solo la griglia di partenza, la pole per Bagnaia, al suo fianco Marc Marquez e Marco Bezzecchi, il leader del mondiale con l'Aprilia, poi di Gianantonio Acosta, Quartararo in seconda fila, tra poco il via al giro di riscaldamento, quindi tra un minuto e mezzo circa il via, allora velocizziamo, Giro d'Italia, Piccinelli Codignoni.
3: Torneremo subito da te, intanto diciamo che mancano 78 km alla traguardo finale con Maestri e Sevilla che sono in fase di discesa, 2.19 il vantaggio rispetto al gruppo Maglia Rosa, quella di Paul Magnier, attardato da questo gruppo Arnaud Dely che era arrivato in condizioni precarie al Giro d'Italia.
4: Al pari di gran parte dei compagni di squadra, vittime di un fastidiosissimo nonché debilitante virus intestinale, si è staccato nelle ultime rampe tutt'altro che irresistibili che portano al Vratnik Pass, sta cercando di rientrare adesso in discesa, probabilmente ce la farà perché c'è spazio per diciamo rientrare da qui all'inizio della prossima salita che prenderà il via di fatto fra tanti chilometri, fra una sessantina di chilometri. Hanno leggermente riallungato i due là davanti, 2.19 davanti al gruppo della Maglia Rosa ci sono gli uomini della Visma e quelli della Bora.
3: 77 chilometri al traguardo finale davanti Maestri e Sevilla e 2.19 il vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Torniamo a Cagliari.
1: Gara che ancora non è iniziata, intanto vanno a salutare i propri tifosi, i giocatori dell'Udinese che vanno a sistemarsi nella metà campo alla nostra sinistra, attaccheranno verso destra, applausi anche per i rossoblù, atmosfera bisogna dire distesa, atmosfera che per il Cagliari in particolare vuole trasformarsi anche in testa salvezza anticipata, tra poco sarà Cagliari-Udinese con l'Udinese che muoverà il pallone per prima con Zaniolo che è già pronto nel cerchio di centrocampo con un cielo uggioso, colore quasi simile alla maglia argentea dell'Udinese. Restituiamo la linea a Luca Cesaretti per il via alla Sprint Race, la MotoGP.
2: Timing perfetto perché si sta per completare il giro di riscaldamento a Le Mans sui 4.185 metri del circuito Bugatti che ha in condivisione con il tracciato su cui si disputa la 24 ore, il tracciato della Sarthe, il rettilineo principale e la prima S e poi appunto il circuito Bugatti che si va a reinnestare su quel rettilineo molto particolare che in realtà è una curva in pieno proprio poco prima della griglia di partenza dove adesso stanno tornando i protagonisti della sprint della MotoGP, Gran Premio di Francia, doppietta Ducati del team ufficiale in qualifica, Bagnaia Marquez il leader del mondiale, Bezzecchi con l'Aprilia chiude la prima fila dello schieramento, poi di Giannantonio Ducati VR46, Acosta KTM, Quartararo Yamaha, Mir Honda, Martina Aprilia, Ogura Aprilia, queste le prime tre file dello schieramento, ma è tutto pronto, si parte, parte male di Giannantonio, si impenna la sua Ducati e scivola nella pancia del gruppo, parte molto bene invece Marco Bezzecchi che si porta davanti a tutti, Bezzecchi in testa, secondo è Marquez che viene infilato sia da Bagnaia all'interno sia all'esterno da Jorge Martin che si porta in testa, doppietta Aprilia, Martin in testa, un capolavoro alla staccata della S Dunlop di Martin, Martin primo, Bezzecchi secondo, Bagnaia terzo, Quartararo è quarto con un gran cuore perché la sua Yamaha non lo supporta in questo momento, Marc Marquez è scivolato in quinta piazza, poi Mir, Acosta, Alex Marquez e Zarco, questi primi nove, Fabio Di Giannantonio è scivolato addirittura in quattordicesima posizione, gran peccato perché ieri era l'uomo con il passo migliore, oggi anche sfortunato in qualifica e poi però una brutta partenza, Jorge Martin davanti a tutti, secondo è Fabio Bezzecchi, secondo e primo nel mondiale, sono in ordine inverso anche in questa gara sprint, poi Bagnaia, Quartararo, ma Martin sta provando subito ad allungare, ha già mezzo secondo scarso di vantaggio nei confronti del compagno di squadra sulla moto di Noale e del leader del mondiale, occhio a Bagnaia che è praticamente attaccato alle spalle di Bezzecchi, ma stiamo arrivando alla curva 13 e 14, doppia curva che riporta sul rettilineo, si chiude il primo dei 13 giri di questa sprint del Gran Premio di Francia, Martin, Bezzecchi, Bagnaia, Marc Marquez è quinto, andiamo al Giro d'Italia.
5: Prima del Giro d'Italia aggiornamento dal tennis, Jasmine Paolini sta giocando contro Mertens, la tennista belga, e sono ora al terzo set, la belga ha infatti vinto il tie break del secondo. Linea a chi stava per parlare, immagino il giro.
3: Esatto, 74 km al traguardo davanti l'ammiraglia del team Pontificit Malta raggiunge i suoi corridori, ovvero Maestri e Sevilla che sono dall'inizio in fuga per rifornimenti anche per evidentemente dare indicazioni su quello che sta avvenendo dietro. Il gruppo insegue a 2 e 13 ma sembra che ci sia stata una sorta di discussione o di chiarimenti tra Red Bull e Visma Lease Bike, le due squadre più forti o coloro che hanno al loro interno gli uomini che sono i favoriti al successo finale, hanno rallentato un po', almeno l'impressione è questa.
4: Il fatto è che tutti davanti non ci si può stare, alla fine vai io, vai tu, vado io, vai tu, e alla fine si è creato una sorta di ciapanò e adesso davanti c'è la Netcompany Ineos con la barba e il sorriso, il ghigno anzi di Pippo Ganna là davanti nelle prime posizioni, abbiamo visto anche Vingegaard, abbiamo visto anche Gambernal là davanti, Ganna lo abbiamo detto è uno che il colpo in arrivi come questo ce l'ha, chissà.
3: Chissà che cosa succederà tra poco, 73 km al traguardo, 2.20 il vantaggio dei due Battistrada, Cagliari.
1: Quarto di gioco, 0-0 il parziale tra Cagliari e Udinese. Ci sono stati più che altro scontri in mediana con due giocatori del Cagliari che sono andati giù. L'arbitro ha lasciato correre, il Cagliari stesso ha interrotto il gioco con una dopo. Folo Runso poi si è rialzato. È stata una gara finora, direi, a senso unico per le indicazioni, direi, che sono state date dai giocatori, con il Cagliari soprattutto attaccando verso sinistra rispetto alla nostra postazione, che è stato più volte insidioso con lanci lunghi e difesa alta dell'Udinese, che però è riuscita sempre a riproteggersi, in particolar modo con Sole, due volte abile, prima su Palestra, poi su Mendy, a rimontare gli avversari e a vanificare gli attacchi sferrati in verticalità dal Cagliari, che con Folo Runso di testa mette in movimento Mendy a ridosso dell'area di rigore. Esposito, zona tiro, allarga sulla destra per Palestra, possibilità di cross dentro l'area, non arriva nessuno del Cagliari, fuori c'è Gaetano che mette giù il pallone, ci prova dalla distanza Rodriguez che svirgola però il pallone. Udinese che è rimasta a guardare soprattutto la progressione sulla destra di Palestra, indisturbato, che ha potuto piazzare a centro area un cross neutralizzato da Christensen, messo fuori, primo tiro in porta della gara, quello svirgolato da Rodriguez, che è in campo per l'indisponibilità dell'ultimo minuto di Geremina. Sesto minuto che è iniziato da pochissimo qui alla Domus. 0-0 e parziale tra Cagliari ed Udinese. Torniamo alla MotoGP.
2: Inizia il quarto giro dei 13 della sprint del Gran Premio di Francia. Jorge Martin in fuga, un secondo e uno di vantaggio nei confronti di Bagnaia, che ha scavalcato Bezzecchi nel giro precedente. Bezzecchi che stava in realtà allungando su Bagnaia, si stava mettendo in caccia del compagno di squadra, ma ha effettuato un errore in uscita dalla S Dunlop, ha spalancato la porta a Bagnaia, che non se l'è fatto dire due volte, si è andato a prendere la seconda posizione. Dunque Martin in testa, Bagnaia secondo, Bezzecchi terzo, la scivolata di Fabio Di Giannantonio, che lo dicevamo però in precedenza era partito malissimo, stava cercando di risalire, si trovava in dodicesima posizione fuori dalla zona punti, adesso finisce anche fuori dalla gara con questa scivolata nella ghiaia. Chi sta faticando tantissimo è Marc Márquez, che è scivolato addirittura in settima posizione, scavalcato prima da Costa, poi da Mir, gira con tempi molto lontani da quello di Martin, ma anche rispetto a Bagnaia e Bezzecchi. Martin ha un secondo e uno adesso di vantaggio su Bagnaia e Bezzecchi, che sono separati invece da 3-4 decimi. Occhio a Pedro Acosta, quinto, che mette nel mirino la quarta posizione, attualmente detenuta da Fabio Quartararo. Quarto giro di 13 sprint del Gran Premio di Francia. Jorge Martin in testa, Giro d'Italia.
3: Dove siamo a 71 km dal traguardo finale con sempre Maestri e Sevilla in davanti, 2:39 il vantaggio, che è leggermente riaumentato dopo il mancato forcing da parte del gruppo della maglia rosa di Polmanier, che però insomma non è la squadra della Sudal a comandare la corsa, ma le squadre dei big, a cominciare ovviamente dalla Visma di Vingegaard.
4: La Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard, la Bora Red Bull di Giulio Pellizzari, la Ineos Net Team di Filippo Ganna, ma anche di Egan Bernal, anche se si è rimessa davanti in questo momento la NSN, che come abbiamo detto potrebbe lavorare per Alessandro Pinarello, ma soprattutto per Corby Strong. Secondo me il rallentamento c'è stato un po' perché ci sono state le operazioni di, diciamo, cambio vestiario, ha smesso di piovere, adesso si va in pianura, dunque non c'è più bisogno delle manichette a maniche lunghe, ma anche perché ci si è reso conto che stavano arrivando sulla fuga troppo presto e di fatto conviene al gruppo lasciare la fuga là davanti a bagnomaria, come si dice in gergo. Infatti adesso siamo di nuovo a 2:35, perché quando mancano 70 km al traguardo sarebbe troppo presto andare a riprendere ora.
3: Torniamo a Cagliari.
1: Minuto 8 di Cagliari Udinese, 0-0, ancora il parziale. Palestra se ne va sulla destra e dentro l'area di rigore riesce a mettere il pallone al centro area. Coie intercetta, poi di nuovo Cagliari, Obert potrebbe calciare, l'intervento in chiusura di Karlström libera l'area di rigore. Una gara molto movimentata, come abbiamo potuto già far capire nel corso dei precedenti collegamenti. È arrivato un altro tentativo, sempre in profondità, sempre con l'attivissimo Palestra e sempre con Udinese che lascia troppo fare. In questo caso provvidenziale Okoye si è messo tra in pratica la traiettoria dell'assist o tiro cross, chiamiamolo così, di Palestra e l'intervento di Mendy nell'area piccola. Okoye ha avuto i nervi saldissimi per intercettare con l'uscita con i piedi bassa, poi Cagliari che non è riuscito ad alimentare in maniera utile questa azione che segue poi un altro tentativo, un altro tiro in porta pessimo in questo caso di Folorunz, che comunque sta in maniera gladiatoria facendo il bello e cattivo tempo a centrocampo. Si è anche incaricato, come detto, di una conclusione da fuori che è terminata ampiamente a lato. Ancora Cagliari, che è riuscito a rimpadronirsi del pallone in mediana, sempre con un fraseggio molto rapido e sempre con il tentativo di cercare l'immediata verticalità, cosa che ha fatto anche nel periodo collegato per la prima volta l'Udinese, con una fuga in avanti di Esibue che però è stata frenata da un raddoppio su di lui. Stava entrando in area di rigore, stava involandosi verso Caprile, l'autore di due centri consecutivi con la maglia dell'Udinese, l'esterno Esibue. 0-0 comunque il parziale, minuto decimo tra Cagliari e Udinese. Torniamo alla MotoGP.
2: Ultimi metri del sesto giro dei 13 della sprint del Gran Premio di Francia. Martin ha un secondo e uno su Bagnaia, che è allungato su Marco Bezzecchi, 9 decimi tra il torinese e il riminese. Poi Bezzecchi a sua volta un secondo e due su Pedro Acosta, che ha appena scavalcato Fabio Quartararo. Quartararo in difficoltà, chi prova a risalire è Marc Marquez, che però rimane in settima piazza, anche se adesso mette nel mirino Joan Mir. Nel periodo non collegato, la scivolata all'ultima curva di Enea Bastianini era undicesimo, il pilota riminese della KTM. Dunque fuori Marini, fuori Bastianini, fuori Di Gian Antonio, fuori anche Morbidelli, che scivola sempre lì all'ultima curva proprio in questo momento. Però l'Italia ha Bagnaia in seconda e Bezzecchi in terza posizione, che provano a inseguire un Jorge Martin, però scatenato, ancora accende un parziale rosso nel primo intermedio il campione del mondo del 2024, che all'Alemanna ha già vinto la sprint nel 2023, nel 2024, poi ha vinto anche il Gran Premio nel 2024, doppietta dopo il secondo posto nel 2023. Evidentemente un tracciato che gli piace. Oggi una magia all'avvio e poi la staccata della curva 3-4 per portarsi in testa. Settimo giro, Martin con un secondo e tre su Bagnaia, 2,5 secondi su Marco Bezzecchi. Giro d'Italia.
3: 69 chilometri al traguardo, si alterna la pioggia alla pausa dell'acqua con i due davanti, Maessi e Siviglia, che mantengono un vantaggio che oscilla tra i 2 minuti e 10 e 2 e 15 rispetto al gruppo, dove davanti si fa vedere, e non è un caso, anche la UAE, che non ha in Adam Yates il suo capitano dopo il forfait di Almeida, ma che ieri è mandato a prendersi 2 secondi di abbuono al traguardo volante a Morgado. Allora qualcosa oggi proprio con questo corridore potrebbe succedere.
4: Potrebbe provarci, è chiaro che la maglia rosa è un obiettivo anche per il corridore portoghese, velocista. Tra l'altro ricordo che nel 2024 in una tappa, la tappa di Napoli, ci fu addirittura Tadej Pogačar che gli tirò la volata per cercare, insomma, di dargli un po' di pepe, un po' di energia. Quest'oggi molto attivo, così come ieri, è chiaro che dovrà tenere sulla salita che porta al San Monastero di Liascovez, ma anche lui può essere della partita. Mentre intanto ribadisco ancora il ghigno di chi si sente molto bene da parte di Pippo Ganna.
3: E ti ha detto alla presentazione: sì, vinco le crono, ma mica solo quelle. E allora 67 chilometri al traguardo, davanti Maestri Sevilla, 2,06 il vantaggio sul gruppo Cagliari.
1: Tredicesimo di Cagliari Udinese, risultato fermo sullo 0-0. Ancora Esibue, l'uomo in più dell'Udinese in questa fase particolare del campionato, 2 gol di fila, e adesso ancora un tentativo di penetrare l'area di rigore, arginato e anche con un sospetto fallo. Ha fatto cenno che si può proseguire tranquillamente Dionisi, al VAR non mi sembra ci siano stati rilevamenti. Comunque Udinese che sta cercando di impadronirsi maggiormente del possesso di palla della partita, in particolare visto che finora è stato solo Cagliari, è stato un Cagliari arrembante, molto efficace, volitivo, ha fatto tutto per bene sinora. La formazione invece guidata da Runjic, che con qualche sbavatura di troppo ha permesso ai rossoblù di andarsene in porta con Palestra, nell'ultima occasione che vi abbiamo raccontato in diretta. Ancora una palla riconquistata dal Cagliari, scambio e triangolazione a dopo Esposito, centralmente per Palestra che accentra la sua corsa, sbaglia il tocco, Piotrowski ne approfitta, prova ad andarsene, viene messo giù, non c'è fallo secondo Dionisi, si prosegue ancora col Cagliari che approfitta anche di questo sbilanciamento a proprio favore dell'attacco verso sinistra in quella direzione, la curva nord che tra l'altro è in protesta con un tassello centrale lasciato sgombro, non accelera il Cagliari, riparte da dietro con un retropassaggio dalle parti di Dossena. Siamo alla minuto 14 di Cagliari Udinese, secondo anticipo, il secondo incontro di questa terz'ultima giornata di campionato, il parziale sempre di 0-0. Possiamo tornare alla MotoGP.
2: Nono giro di 13 nella sprint del Gran Premio di Francia, Jorge Martin sempre saldamente in testa, un secondo e tre di vantaggio nei confronti di Pecco Bagnaia, 2 secondi e 8 su Marco Bezzecchi che adesso sta provando a scuotersi, fa segnare parziali record almeno per quanto lo riguardano, ma resta comunque un decimino più lento di Martin e di Bagnaia. Situazione congelata anche per la quarta posizione perché Acosta è a più di un secondo da Bezzecchi, ha ormai quasi un secondo di vantaggio nei confronti di un Fabio Quartararo che sta faticando ma sta rimanendo agganciato con le unghie e con i denti a quella quinta posizione. Tiene dietro in ordine Mir, Marquez, Alex Marquez, Ogura e Raul Fernandez in un trenino piuttosto compatto con Ogura che in questo momento è più veloce, prova a mettere nel mirino Alex e Marc Marquez, due fratelli di Cervera che occupano la settima e l'ottava piazza. È appena iniziato il decimo giro di 13, Jorge Martin con un secondo e tre su Pecco Bagnaia, 3 secondi su Marco Bezzecchi. Questo il podio provvisorio, Giro d'Italia.
3: Noi siamo ormai alla fase più calda della frazione, la media dopo 4 ore di 38 km orari con davanti sempre Maestri e Siviglia e con la pioggia che aumenta di intensità, lo vediamo anche dagli schizzi d'acqua che alza il passaggio del plotone che insegue con Sepp Kuss che è il gregario principale per Vingegaard nelle retrovie, ma va a cercare di risalire la china, evidentemente magari un pit stop per problemi legati anche al mettersi la mantellina, perché qua sostanzialmente è un continuo togliere e mettere la mantellina.
4: Il cielo d'Irlanda funziona come una fisarmonica col ritmo della musica, cantava Fiorella Mannoia, evidentemente succede la stessa cosa anche in Bulgaria in maggio, perché quest'oggi abbiamo visto cambiare il tempo almeno 6-7 volte dove ci troviamo noi all'arrivo di Veliko Tarnovo, ma anche nel corso della frazione. C'è anche Blikra in coda al gruppo che è andato a ricorrere alle cure dell'ammiraglia, colui che ieri è andato a generare quella spaventosa caduta che ha steso 160 corridori sostanzialmente, 65 km al traguardo, 1.52 è tornato a calare il vantaggio di Battistrada.
3: E noi torniamo a Cagliari.
1: Minuto 17 di Cagliari Udinese, il parziale sempre di 0-0, si è un po' abbassato il ritmo della partita, nel frattempo sono entrati i tifosi della Nord che avevano lasciato in polemica libero lo spazio centrale del loro presidio, sotto invece la tifoseria dell'Udinese sta manovrando il Cagliari con un palleggio arretrato rischioso, Dia dopo passa all'indietro verso Rodriguez che è colui andato a contatto con Esibue nello slancio e nell'azione che vi abbiamo detto che poteva generare un rigore, almeno secondo i tifosi dei giocatori dell'Udinese, così non visto Dionisi. Attenzione a questa azione del Cagliari con l'imbeccata di Mendy per Esposito che gira immediatamente dentro la di rigore dove c'era appostato Folo Russo, grande intervento in chiusura da parte di Christensen e poi una serie di rimpalli favorisce ancora il Cagliari sempre sulla fascia destra dove c'è Palestra che si impadronisce della sfera per una rimessa laterale a proprio favore. Buono finora l'apporto di Vlacic, 19enne, che è stato anche corteggiato dall'Inter, accasatosi all'Udinese, sta trovando un gettone di presenza anche vista l'assenza di Cabasele, squalificato, è autore del gol dell'Udinese nell'1-1 della gara d'andata. Cagliari che non riesce a approfittare della rimessa laterale, anzi da in là ha un contropiede che Buxa riesce ad accentrare con lo scambio e l'apertura che viene fermata, Piotrowski si impadronisce della sfera dopo che il Cagliari aveva arginato l'avanzata centrale dell'Udinese. Il giocatore numero 24 dei friulani si mette in proprio, calcia da fuori, deviazione, sarà calcio d'angolo a favore dell'Udinese, primo corner della gara con il minuto 18 che scocca in questo momento, 0-0 tra Cagliari e Udinese, ancora motori, Luca Cesaretti.
2: Siamo nel corso del penultimo giro, situazione ormai che sembra definita con Martin che ha un secondo e mezzo di vantaggio su Bagnaia, che a sua volta ha sempre un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Marco Bezzecchi. L'attacco di Ogura su Alex Marquez per prendersi l'ottava posizione e il tentativo ma non riuscito di Marc Marquez di scavalcare Juan Mir per la sesta piazza. Martin, Bagnaia, Bezzecchi, penultimo giro in corso, Giro d'Italia.
3: Dove siamo ormai a 64 km dal traguardo e il vantaggio di Maestri e Sevilla è sceso sotto i due minuti, 1.42 al momento segnalato il vantaggio rispetto al gruppo Maglia Rosa, quella di Paul Magnier, che vedremo se con sforzo immane riuscirà a mantenere il simbolo del primato. Sarà complicata perché oggi sono in tanti a voler provare a vincere.
4: E soprattutto una tappa per lui è quella di domani e non quella di oggi, quindi io immagino che cercherà di risparmiare le energie.
2: La caduta di Marc Marquez, scusate se vi interrompo, nell'ultimo giro la caduta di Marc Marquez, forse addirittura ha avuto, no, non è un problema tecnico, ai side all'ingresso della curva a 14 quando stava per chiudere la penultima tornata, ai side che lo ha sbalzato nella ghiaia. Gomma posteriore distrutta, ma dopo aver rimbalzato finisce ancora una volta in anticipo rispetto alla bandiera a scacchi la gara di Marc Marquez. Da capire anche le condizioni, si è rialzato, insomma non dovrebbe essersi fatto nulla di grave, ma quel braccio destro continua a prendere sempre più colpi. Ultimo giro, Martin, Bagnaia e Bezzecchi. A questo punto arriviamo alla bandiera a scacchi che non è lontana per Jorge Martin, che sta per arrivare a un risultato fondamentale perché è secondo in classifica mondiale e va ad accorciare con questo risultato che si sta per concretizzare nei confronti del compagno di squadra di Marco Bezzecchi. Martin con un secondo e quattro su Bagnaia, 2 secondi e 9 su Bezzecchi in classifica mondiale. Finisse così, andrebbe a meno 6, lotta tutta interna annuale. Ultima curva, Jorge Martin Almoguera torna ad essere l'uomo più vincente nella storia delle sprint, sventola la bandiera a scacchi, Lucien Monod, la stella francese del biathlon, in piedi sulla sua Aprilia, braccia larghe, si inchina Jorge Martin allo straordinario pubblico francese. Vince Martin con l'Aprilia, Bagnaia su Ducati è secondo, Bezzecchi con Aprilia è terzo, la nuova classifica mondiale. Bezzecchi rimane in testa, 108 punti, ne ha 6 solamente di vantaggio su Jorge Martin. Acosta, che ha chiuso quarto, è terzo nel mondiale, a meno 36 da Bezzecchi, un punto davanti a Di Gianantonio, oggi nella ghiaia come Marc Marquez all'inizio, anzi alla chiusura della penultima tornata. Jorge Martin vince la sprint del Gran Premio di Francia, l'appuntamento domani alle 14 per il Gran Premio si prevede pioggia. Linea al Giro d'Italia.
3: E qua più che prevederla la vediamo, perché insomma è incessante al momento la pioggia, 62 km dal traguardo, con la fatica della maglia rosa Paul Magnier di rientrare in gruppo, lunga carovana di Ammiraglia, davanti ci sono sempre però Maestri e Sevilla, 2 minuti di vantaggio sul resto del gruppo.
4: Fase di mangia e bevi, come si dice in gergo, saliscendi che spezzano le gambe se sei in fuga da tanti chilometri, praticamente da chilometro zero, e sei solamente in due con il gruppo che gioca un po' al gatto con il topo, ma insistono nella loro azione Maestri e Sevilla, che anche quest'oggi coraggiosissimi all'attacco stanno cercando di portare quanto più in avanti possibile questo coraggioso tentativo di Navascoperta, ben consci che quando si arriverà nei pressi della base della salita del monastero di Liskovec, dove la strada si restringe ma dove c'è anche il chilometro brandizzato che assegna punti, a quel punto i giochi saranno già fatti per loro.
3: 61 chilometri al traguardo e due fuggitivi hanno 2 minuti di vantaggio sul resto del gruppo. Qua c'è tregua dalla pioggia e allora si cominciano a vedere anche tante persone appoggiarsi alle transenne, dove arriverà poi il Giro d'Italia alla sua seconda frazione. Cagliari.
1: Metà esatta del primo tempo, 22:30 sul cronometro, primo quarto di gara che se ne va, gol non ne arrivano, è sempre 0-0 tra Cagliari e Udinese, squadre che si stanno equivalendo in questa fase. Le occasioni clamorosissime da gol non ci sono state, forse quel tiro cross in diagonale di Okoye, su cui è stato pronto Okoye da parte di Palestra, ci ha provato da fuori, attenzione, non riesce a trovare lo specchio della porta, inganna parte della tribuna e parte anche noi. Esposito che si è messo in proprio da fuori area, ha cercato con un tiro immediato a riuscire di mettere alle spalle di Okoye a mezza altezza questa stoccata di esterno destro con la palla che sfida veramente un millimetro dal palo alla sinistra del portiere nigeriano dell'Udinese, finisce poi sull'esterno della rete, si intrappola nella rete esterna e in sostanza inganna, tradisce chi ha creduto in un gol che non c'è stato e che rappresenta, occasione che rappresenta finora l'opportunità maggiore che abbiamo visto finora alla Domus. Bella idea da fuori, improvviso colpo da parte di Esposito, anche se sembrava pronto Okoye a intercettare sulla traiettoria alla propria sinistra. Sta di fatto che i gol non sono arrivati, gara comunque piacevole, 0-0 fra Cagliari e Udinese, siamo arrivati al minuto 24 nel frattempo e torniamo sulle strade del giro.
3: Dove invece qui mancano 60 km al traguardo finale con davanti sempre Maestri e Siviglia, 2:02 per quanto riguarda i due battistrada che mantengono questo vantaggio, però sono sostanzialmente sotto il controllo del gruppo. Adesso pioggia ancora più battente e il sorriso che vedevamo su qualche volto del gruppo dei migliori si è un po' abbuiato, perché ovviamente adesso oltre alla fatica c'è anche il freddo inevitabile visto la tanta pioggia.
4: Pioggia ma anche vento, la temperatura è intorno ai 12 gradi in questo momento, tra i 12 e i 13 gradi, e questo vi fa capire, cari amici radioascoltatori, che insomma non è proprio il giorno migliore per andare in bicicletta. Lo sguardo di Ryan Mullen, che guida il gruppo per il team NSN, è tutto un programma. Le difficoltà poco fa della maglia rosa Paul Magnè, che è andata in ammiraglia a prendere una mantellina a maniche lunghe per coprirsi appunto dalla pioggia, ci ha messo un chilometro buono a mettersela, non è facile perché si andava abbastanza forte, ma poi si è voltato verso la moto di ripresa con uno sguardo come dire insomma oggi forse era meglio stare a casa.
3: E beh, in effetti meno di 60 km al traguardo intanto per Maestri Siviglia, 2:02 sul resto del gruppo. Cagliari
1: 26esimo sul cronometro nel primo tempo, 0-0 tra Cagliari ed Udinese, tentativo di scambio poco fa in avanti, Esposito Mendy, devo dire coppia leggerina lì davanti, ma che si sta ben comportato anche Mendy bene nei meccanismi della squadra, il giovane che è esploso in questa fase finale del campionato per un Cagliari che normalmente ha messo lì davanti giocatori piuttosto robusti, da Pavoletti a Borrelli, entrambi indisponibili, c'è Belotti in panchina, c'è anche Kilicsoy che è finito fuori dai radar per un'ottima condizione fisica o applicazione. Break di Palestra intanto sulla destra, Atta lo insegue, il tocco ravvicinato verso Esposito dentro l'area di rigore, si sistema il pallone sul sinistro, prova il piazzato a centro area, non ci riesce, forse c'è un tocco di braccio, poi cross, il colpo di testa di Folo Russo che generosamente aveva seguito l'azione a schiacciare in precario equilibrio lateralmente molto distante dallo specchio della porta, debole comunque tentativa aereo. La cosa più apprezzabile di questa lunga e complicata direi azione del Cagliari è stato lo spunto sulla destra da parte di Palestra, rivedendo poi le immagini è andato a colpire esattamente la schiena del suo avversario, si trattava Atta nel cross Esposito con le braccia che erano state incollate al corpo dal talento francese dell'Udinese, lungo lancio verso il suo avversario, si trattava Atta nel cross Esposito con le braccia che erano state incollate al corpo dal talento francese dell'Udinese, lungo lancio verso Zaniolo che stoppa il pallone, lo mette giù, attenzione.

0: Zepedro, 28esimo, Cagliari 0, Udinese 0, di nuovo Giro d'Italia.
1: 58 km e mezzo al traguardo per Maestri e Siviglia, che continuano nella loro azione per il team Polti Visit Malta, meno di 2 minuti di vantaggio, incolonnato il gruppo che insegue con la NSN di Corbin lì davanti a fare la natura, seguita dalla Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard, poi la Netcompany Ineos di Filippo Ganna e a seguire la UAE di Adam Yates. Questo in sostanza la prima parte del gruppo. Si arriverà a Velico Tarnovo, che è detta la città degli zar, la città che era capitale del primo impero bulgaro, che conserva ancora tratti medievali molto interessanti, ma quello che c'è di interessante sta accadendo dietro, perché cominciano i posizionamenti per quello che sarà l'ultima salita prima del traguardo.
2: Mancano 44 chilometri all'inizio della salita che porta al monastero di Liaskovets, una salita che sarà spartiacque, un po' come il Poggio alla Milano-Sanremo, no? Per quello che riguarda il destino di questa tappa. C'è un tratto poco dopo l'inizio della salita con una pendenza massima del 14%, una salita di 4 chilometri al 6,8%, ma con appunto questo tratto centrale che, se il gruppo decide di prenderla a tutta velocità, farà tanti danni.
1: Diego Carmignani, Cagliari Udinese.
0: 29 minuti sul cronometro, c'è un corner a favore del Cagliari, bandierina di sinistra, parziale di 0-0, ancora palla velocemente dentro l'area che schizza in un flipper che poi Karlström riesce ad allontanare casualmente, direi, il pallone con una serie di rimbalzi, stava avviandosi in maniera maligna verso la porta di Okoye, impossibile definire chi fosse stato l'ultimo a toccare, in ogni caso nell'area piccola solo un brivido per l'Udinese. Cagliari che si mantiene in attacco, rimessa laterale a favore del rossoblù sulla sinistra con Obert, palla di ritorno all'indietro verso Dossena, lateralmente su Zepedro che ha spazio davanti a sé, può avanzare sul settore di destra. Tutto il Cagliari ora praticamente nella metà campo dell'Udinese, cerca un forcing che c'è stato nella prima parte di gara, gioco di prestigio di palestra, giravolta, se ne va sulla destra, arriva il cross ma è di Esposito, sempre verso Folo Russo, salta Solé e rischia l'autogol con un colpo di testa a spiovere, il precario e equilibrio, brivido per tutti, ed è un nuovo calcio d'angolo a favore del Cagliari. Era rimasto impietrito Okoye su questo scoordinato, direi piuttosto goffo tentativo di testa da parte di Solé, che stava indirizzando la palla praticamente all'incrocio dei pali della propria porta. Seguiamo anche questo calcio d'angolo che è imminente a favore del Cagliari alla mezz'ora. Bandierina di destra, sta per arrivare la traiettoria presumibilmente a rientrare nell'area di rigore dell'Udinese, lungo pallone rimesso in mezzo, colpo di testa e di nuovo Folo Russo che prova a svettare, serie di tentativi, l'ultimo per il Cagliari è stato quello di Rodriguez, poi palla che carambola fuori, rimessa laterale a favore dell'Udinese. 31esimo, 0-0 tra Cagliari e Udinese, Giro d'Italia.
1: 56 chilometri, 700 metri al traguardo per Siviglia e Maestri, 1 minuto e 47 sul gruppo della maglia rosa di Paul Magnier, con il tentativo comunque apprezzabile da parte di questi due ragazzi di essere ancora una volta protagonisti. Team Polti Visit Malta, che ha questo un obiettivo, ma anche quello di tenere al più lungo possibile la maglia azzurra con lo spagnolo Siviglia,
2: che quasi certamente, dobbiamo fare i conti, ma credo sia così, riuscirà comunque a portarla in Italia, perché anche se non dovesse prendere punti al valico di Vascovez, di Liaskovets, al monastero di Liaskovets e poi al Gran Premio della Montagna che caratterizzerà la tappa di domani, dovrebbe avere un vantaggio sufficiente per poter arrivare appunto con il vessillo della classifica degli scalatori fino alla ripartenza in Calabria. Tanta acqua per strada, anche tante pozzanghere, abbiamo visto le ammiraglie sollevare degli spruzzi come quelli che troviamo sulle strade di tutti i giorni. Attenzione anche al fatto che molte strade sono state riasfaltate e l'esperienza ci insegna che gli asfalti giovani, alla prima pioggia che prendono, possono diventare delle trappole micidiali.
1: Sì, una sorta di sapone che si va, esatto, a creare uno strato sopra ovviamente a quello della pioggia. 55 km al traguardo, davanti sempre Maestri e Siviglia, ma al loro vantaggio scende Cagliari.
0: Siamo al 32esimo, 0-0 tra Cagliari e Udinese, nuovo corner per il Cagliari, pericolosissimo poco fa, gran salvataggio di Okoye, palla che rimbalza in area, a dopo potrebbe andare alla conclusione, c'è un rigore per un tocco di mano su un tentativo di Adopò, fortuito rimbalzo che ha ingannato sicuramente Attà, presumibilmente è stato lui l'autore di questo colpo di mano. Ci sarà tra poco un calcio di rigore a favore del Cagliari, anzi Karlström davanti ad Attà con un rimbalzo che era imprevisto evidentemente.

0: ed è il capitano dell'Udinese col braccio sinistro, tentativo di scansarlo oggettivamente, ma si è trovato in una traiettoria imprevista proprio perché è stato imprevisto il tocco in avanti di Adopo, che ha quasi ciabattato via il pallone. Ma poco prima, mentre attendiamo, c'è un check in progress per questo possibile, anzi assegnato rigore da Dionisi per il Cagliari sul risultato di 0-0. Il VAR ora andrà a scandagliare le immagini e le proporrà eventualmente al fischietto abruzzese. Poco fa Gaetano vicinissimo al vantaggio, un momento pertanto più che propizio per il rossoblù. Scambio fantastico, tocco di prima di Esposito, triangolazione veloce sullo spazio stretto che ha liberato Gaetano davanti ad Okoye in diagonale con il tacchetto sinistro, una parata e un'uscita da portiere di hockey su ghiaccio, quello di Okoye, che ha poi festeggiato alla grande il suo salvataggio, che tra poco vedremo potrà replicare eventualmente su una battuta dagli 11 metri che ancora non è stata certificata. Il suo da fare soprattutto Dionisi nel cercare di calmare gli animi per decifrare questa situazione particolare. Tocco di mano in area, rigore che il VAR sta giudicando e tra poco la giudicherà anche con la on field review l'arbitro Dionisi. Tra poco vi sapremo dire se il rigore sarà stato assegnato, il richiamo sarà dovuto forse insomma a un possibile ripensamento. La palla stava andando verso il giocatore dell'Udinese Attà, davanti a lui si è messo Castrom, l'ha toccata sicuramente abbastanza vicino al corpo, non c'erano giocatori rossoblù nelle vicinanze da capire insomma quella che era evidentemente la volontarietà, la vicinanza anche dal busto. Mi sembra che sta per arrivare il verdetto, quindi chiedo scusa a Cristiano Piccinelli e a Manuel Codignoni, è stata rapida la verifica, 10 minuti dalla conclusione sarà probabilmente rettificata. Sentiamo Dionisi.
1: A seguito di revisione, il numero 8 dell'Udinese tocca il pallone con il braccio in posizione naturale. La posizione finale è revoca del calcio di rigore.
0: Quindi non c'è fallo di mano, la decisione no calcio di rigore. Minuto 35, rimane di 0-0 tra Cagliari e Udinese. Il risultato si procederà senza questo penalty. Giro d'Italia.
2: Siamo a 52 km dal traguardo, la situazione non è cambiata, sempre Maestri e Siviglia davanti con 1 minuto e 50 di vantaggio, ma grande traffico dietro e anche grandi dialoghi alla radiolina. L'abbiamo visto più volte il corridore della NSN Mullen dialogare evidentemente con l'ammiraglia per capire il da farsi. Avanzano anche altri componenti della sua squadra.
3: Sì, perché abbiamo parlato tanto giustamente dei coraggiosi là davanti, Maestri e Siviglia, ma Ryan Mullen, che è uno stradista e anche un pistard peraltro irlandese, si è fatto praticamente tutta la tappa vento in faccia a guidare il plotone per la NSN. Adesso, dopo aver parlato con la radiolina, sta parlando con dei compagni di squadra, ma l'abbiamo visto anche consultare i dati del computerino più volte, scuotere la testa e anche prorompere in delle espressioni non particolarmente da fascia protetta, se ho decodificato bene il labiale. Poi ha chiamato a sé dei compagni di squadra, un compagno di squadra che gli ha portato una mantellina, ha scosso la testa come dire no, non ti ho chiesto la mantellina, secondo me gli aveva chiesto di dargli il cambio. Hanno continuato a dialogare un po' sotto gli orecchi abbastanza attoniti e gli sguardi divertiti degli uomini della Visma là dietro, che non riuscivano a capire cosa succedeva.
2: Insomma, difficoltà di comunicazione.
3: L'ha anche mandato a quel paese con un gesto molto poco irlandese e molto italiano tra l'altro.
2: Vabbè, ve lo immaginate chi ci ascolta da casa. Noi torniamo a Cagliari.
0: Siamo al 36esimo, in questo istante il parziale di 0-0 tra Cagliari e Udinese, rigore revocato poco fa richiamato dal VAR, VAR che è anche lì abruzzese, è Aleandro Di Paolo che ha comunicato a Dionisi la revisione, poi il tocco di Karlström, del capitano dell'Udinese, braccio dentro l'area di rigore, posizione naturale, questa è la decisione per cui è arrivata la revoca. Ribadisco che è stato una tiraccio di Adopo, comunque un tentativo di mettere la palla in area di rigore con Karlström che si è ritrovato con un rimbalzo maligno, il pallone sul braccio sinistro, il tentativo è stato quello di toglierlo, poi appunto è stato giudicato naturale il tocco, la conseguenza in ogni caso di una palla che fosse filtrata sarebbe stata innocua per l'Udinese, visto che non c'erano giocatori del Cagliari nei paraggi. Nel frattempo c'è stato il primo tiro in porta dell'Udinese, nello specchio della porta si è incaricato con grande destrezza in diagonale dalla distanza Piotroschi di insidiare Caprile, che ha risposto presente, parata per quelle che sono le qualità del portiere del Cagliari, quasi scolastica alla propria destra a respingere. In tenuta gialla quest'oggi Caprile, ora c'è un ritorno dell'Udinese che ha subito davvero una fiammata del Cagliari, che è andato vicinissimo al gol con la strepitosa uscita e parata contemporaneamente, diciamo, di Okoye su Gaetano, che è riuscito a mettere in angolo il tentativo in diagonale, un vantaggio che sembrava onestamente fatto, poi il rigore revocato. Adesso c'è il ritorno anche d'orgoglio da parte dell'Udinese, che con Piotroschi ha impensierito Caprile, che ha risposto presente, siamo al minuto 38, insiste nell'attaccare l'Udinese, che tra poco beneficerà di un calcio di punizione, si incaricherà della battuta Zaniolo. Siamo sulla tre quarti nella metà campo del Cagliari, 0-0 il parziale tra Cagliari e Udinese, di nuovo Giro d'Italia.
2: 51 chilometri al traguardo finale per Maestri e Siviglia, 1 minuto 56 il loro vantaggio sul gruppo della maglia rosa, indossata quest'oggi da Paul Magnier dopo la vittoria di ieri nello sprint con arrivo a Burgas, che è stata poi anche la sede di partenza di quest'oggi. Davanti cambia poco o nulla e anche dietro lo stesso, perché sempre NSN, Visma Lease Bike e Net Company Ineos.
3: La situazione è, come dire, abbastanza invariata. Adesso c'è Damiano Caruso che va in testa al gruppo, lui che è il veterano, a prendere una borraccia, un gel e a fare probabilmente il carico di borraccia, magari, perché no, anche per i suoi compagni di squadra, perché ne ha caricate in modalità cammello diverse. Anche Pippo Ganna va al rifornimento, siamo in una fase di rifornimento, fase come detto abbastanza tranquilla. Da dire che mancano 50 km al traguardo, ma da dire che ne sono stati fatti 172, che è la lunghezza tipica di una tappa del Giro d'Italia, anche abbastanza lunga considerato che ieri ne sono state fatte solo 149. Tutta quanta corsa sotto l'acqua con temperature molto basse. Siamo all'inizio di un grande giro, è vero, Cristiano Piccinelli, però io credo che i corridori arriveranno molto stanchi al traguardo quest'oggi.
2: Assolutamente, ci sarà insomma da salvare anche un po' la gamba per coloro che magari hanno altri obiettivi in Italia. 50 km al traguardo, 2 minuti il vantaggio dei due battistrada Cagliari.
0: Minuto 40 di Cagliari Udinese, parziale di 0-0. Meteo anche qui che non favorisce la partita, anche per un vento freddo che sta accompagnando, pioggia, sprazzi, adesso non sta piovendo per esempio, sta incorniciando, direi, una gara comunque piacevole all'insegna del Cagliari soprattutto. Poco fa il break di Piotroschi, ma Cagliari si è rimesso subito a macinare gioco, poco fa si è rimesso in proprio, Folo Runso è stato messo giù, calcio di punizione, è stato battuto agilmente dal Cagliari per velocizzare le cose, prova a fare tutto forse in maniera un po' troppo frenetica. Il Cagliari che comunque trova spazio sulla destra, trova anche uno scivolone di Solé, palestra, centra gioco, Folo Runso si invola verso la porta, sulla sinistra c'è libero Robert, può andare al cross immediato, basso, pallone messo all'altezza del dischetto, allontana ancora una volta in questo caso Karlström, che si distende, riesce ad anticipare il traversone che stava andando dalle parti di nuovo di Folo Runso. Karlström che con il suo tocco di mano, che è stato giudicato non da calcio di rigore, è stato, diciamo così, graziato il protagonista dell'ultima fase della partita. La rimessa laterale con il rimbalzo che favorisce l'Udinese, proprio per i friulani, sarà esiguo e tra pochissimo a incaricarsi della battuta. Ci avviciniamo alla conclusione del primo tempo, è il 41esimo, ribadiamo il parziale Cagliari 0 Udinese 0, ancora sulle strade del Giro d'Italia in Bulgaria.
2: Grazie Diego, 49 km e 600 metri al traguardo, davanti sempre Maestri e Siviglia, dietro il gruppo 2 minuti e 06 il vantaggio, classifica cortissima anche perché la caduta di ieri ha di fatto portato dal settimo all'ultimo tutti a 10 secondi dalla maglia rosa, e dunque evidentemente oggi potrebbe cambiare con tante possibilità, perché sostanzialmente se tutti hanno 10 secondi possono tutti sperare nella maglia rosa, così non è nella realtà delle cose, ci spera chissà magari anche il corridore che vincerà questa tappa.
3: È probabile, da tenere in considerazione anche la questione Abuoni, perché il chilometro brandizzato è proprio all'inizio della salita che porta al monastero di Liascovez. La classifica, come dicevi tu Cristiano, è molto corta, anche quei secondi di Abuono possono entrare nel computo poi della classifica. Una notazione tecnica importante, parlavi di questi distacchi a 10 secondi completi per via della neutralizzazione azione che avviene nelle tappe di pianura dove si arriva in volata per quello che riguarda caduti o incidenti meccanici. Oggi questa neutralizzazione non c'è, proprio per questo la giuria è andata a piazzare una zona straordinaria di assistenza meccanica tra i meno 4 e i meno 2 per le sole ruote in caso di foratura, e questo è importante perché si tratta esattamente alla base della discesa e prima dello strappo che porta al traguardo. Lì di fatto spazio per le ammiraglie non ce n'è, e dunque per evitare, diciamo, che magari un big o chiunque altro possa essere vittima di una foratura in discesa e perdere tanto tempo, è stata proprio piazzata questa zona dove ci saranno i meccanici fermi per un eventuale cambio ruote, per non penalizzare troppo chi dovesse essere sfortunato.
2: Cagliari Udinese.
0: È il 43esimo, 0-0 tra Cagliari e Udinese. Praticamente non si è giocato nel periodo non collegato, visto che c'è stata una zuccata nel tentativo di raggiungere il pallone, soluzione aerea che ha visto Christensen e Mendy andare in contemporanea, colpire l'uno l'altro frontalmente. Christensen, la nuca per Mendy, sembrava a rischio la continuazione della partita da parte del difensore dell'Udinese, che soprattutto fra i due è rimasto a terra con le cure mediche, stava anche scaldando Bertola, non è stata necessaria la sostituzione del danese difensore dei friulani. Poco fa tentativo da fuori e palla in rete, ma gioco fermo, è stato Buxa a caricarsi dalla distanza, ma è stato commesso precedentemente fallo su Gaetano. Si riprende pertanto con un calcio di punizione a favore del Cagliari, c'è Caprile sul pallone, tutto il Cagliari nella metà campo dell'Udinese in questo frangente, dove arriverà un lancio lungo. A battagliare sono contemporaneamente Mendy e Folorunso, esibue proprio con Folorunso che viene messo a terra, anche ammonito. È stata una mossa, direi, da lotta greco-romana, anche se insomma stiamo parlando di un scambio di cortesie. Stramazzata al suolo Folorunso, primo giallo per la partita tra l'altro per Esibue, visto il suo atteggiamento non proprio elegante nei confronti del 90 del Cagliari. È il 44esimo, 0-0 tra Cagliari e Udinese, di nuovo Giro d'Italia.
2: 46 chilometri invece che mancano al traguardo finale per Maestri e Siviglia, i fuggitivi di giornata, 1:58 di vantaggio sul gruppo della maglia rosa. Paul Magnet, che è anche detentore della maglia bianca degli under 23 e della maglia Ciclamino, davanti non cambia la situazione. Si fa vedere però anche la Zaiko Alula di Vendrame, sì, ma il capitano è Ben O'Connor.
3: Il capitano è Ben O'Connor e deve stare ben davanti, perché a differenza di quello che hanno fatto tanti big ieri, insomma, abbiamo parlato anche nel corso del nostro processo alla tappa del comportamento della Bisma, che ha tenuto tutti i propri effettivi, Vingegaard compreso, nella parte posteriore del gruppo, che di solito è un rischio, ma loro hanno detto: abbiamo valutato la situazione, abbiamo scelto di stare lì. Quest'oggi non potrà essere così, perché la strada è più stretta, perché c'è questa salita, c'è una discesa molto veloce da fare con la pioggia, per cui l'imperativo è cercare di stare avanti. E dunque Ben O'Connor, che è l'uomo di classifica della Jaico Alula, dovrà stare avanti, anche se mancano ancora 31 chilometri all'inizio della salita. Andrea Vendrame però è uno che questa tappa potrebbe cercare di vincerla, perché ha uno spunto veloce non indifferente, ed è uno che su quegli strappi tiene, e lui vinse una tappa a Sappada, se non ricordo male, al Giro qualche anno fa, proprio su un arrivo simile.
2: Quindi sa come si vince al Giro d'Italia. 45 chilometri alla fine, Maestri Siviglia davanti, Cagliari Udinese.
0: 3 minuti alla fine di Cagliari Udinese sullo 0-0, sono 3 minuti infatti di recupero che iniziano adesso. Squadra friulana che in avanti si fa vedere con Solé, sfondamento, riesce a superare anche l'ultimo argine, poi Obert si fa vedere, riesce a chiudere la strada alla francese con questa proiezione, unica sua proiezione offensiva della gara, poi serie di carambole e triangolazioni audaci con cui Cagliari riesce a mettere in moto centralmente Esposito, tocco in area per Obert, ancora palla di ritorno, la conclusione da parte di Gaetano, mura la difesa dell'Udinese, ci prova Palestra in precario equilibrio, palla che sorvola la traversa, viene svirgolata fuori dal mancino del numero 2 del Cagliari, che con una palla che gli è capitata tra i piedi, cercando insomma di sorprendere anche Okoye, è andato alla conclusione, poteva inventare qualcos'altro. Insomma è stata un'azione molto concitata da parte dei rossoblù, che con veemenza si proiettano in avanti quando capitano spazi, quando capitano anche rimbalzi favorevoli. Sta per andare alla battuta della rimessa dal fondo Okoye, appena iniziato il secondo dei 3 minuti di recupero, 0-0 ribadisco tra Cagliari e Udinese, ancora Giro d'Italia.
2: 44 chilometri alla conclusione per Maestri e Siviglia, 1 minuto e 49 il vantaggio sul gruppo. Prime posizioni per Jonas Vingegaard, riconoscibile perché ha il suo bel caschetto rosso lì davanti.
3: E ci aiuta tanto nell'identificazione dei ciclisti, soprattutto in una situazione come quella odierna dove quasi tutti indossano la mantellina, per lo più nera, e dunque diventa veramente complicato cercare di distinguere le fisionomie. Aiuta molto la fisicità, uno come Ganna lo si riconosce abbastanza facilmente, così come uno come Jonathan Milan. Ganna davanti quest'oggi, Milan decisamente dietro, non è la sua tappa. Guadagna posizioni Corbin Strong, il capitano per la tappa di oggi, diciamo, del team NSN, che ha lavorato per tutta quanta la frazione con il povero Ryan Mullen, che si è fatto praticamente una tappa in fuga, anche se portandosi dietro tutto quanto il resto del gruppo.
2: Finale Cagliari Udinese.
0: Finale che arriverà tra 60 secondi, il calcio di punizione a favore dell'Udinese è lungo in avanti per Zaniolo, che ha cercato di sorprendere il Cagliari che stava sistemandosi, e lo scatto di Attà però è stato fermato dall'intervento difensivo di Dossena, che subito ha rilanciato il pallone in avanti, nuovo intervento difensivo, davvero le squadre dal punto di vista della protezione, dei propri portieri, delle loro difese stanno ben comportandosi quest'oggi, e per questo che il risultato è ancora di 0-0 per puro caso, per la qualità che ci stanno mettendo e l'attenzione. Poco fa altro scambio tra numeri uguali, prima Mendy e Christensen, poco dopo nel calcio di punizione che abbiamo detto in diretta Zaniolo è stato fermato fallosamente da Gaetano, lamentandosi anche del trattamento dell'altro numero 10. Rimessa laterale per l'Udinese, si chiuderà forse con l'Udinese in avanti, Attà riesce a ottenere il possesso di palla, non c'è tempo, finisce 0-0 il primo tempo di Cagliari-Udinese, seconda gara di questa giornata di campionato. A tra poco per la seconda parte di gara, aggiornamento dal Giro d'Italia, poi l'informazione.
2: 43 chilometri alla fine, resistono davanti i fuggitivi della prima ora, ovvero Maestri e Siviglia, entrambi del team Polti Visit Malta, hanno 1 minuto e 49 di vantaggio sul gruppo della Maglia Rosa. Linea colleghi del GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: GR1.
7: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. All'indomani del viaggio del segretario di Stato americano Rubio a Roma, nuova intervista del presidente Trump al Corriere. In studio Marco Barbonaglia.
8: Trump non commenta lo spostamento di truppe dalla Germania, forse verso il fronte orientale della NATO, mentre conferma di stare ancora prendendo in considerazione di spostare i suoi soldati dalle basi italiane. All'indomani del viaggio del suo segretario di Stato Rubio a Roma, il presidente degli Stati Uniti ha ribadito: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno, non ci ha aiutati neppure con i suoi dragamine. Io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Interrogato sulla lettera di risposta di Teheran alla proposta di pace degli Stati Uniti attesa per ieri notte, non ha voluto rilasciare alcun commento per ora. Nel frattempo l'Iran per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti e Israele che all'inizio del conflitto hanno causato la morte del padre Ali Khamenei. Un funzionario iraniano ha confermato che Khamenei ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena, precisando però che gode di buona salute. La notizia, riferisce il Wall Street Journal, viene riportata da un'agenzia di stampa legata al Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran. Londra, intanto, annuncia che invierà un cacciatorpediniere in Medio Oriente in vista di una futura missione internazionale di carattere strettamente difensivo per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Hormuz.
7: Israele prevede di rilasciare in giornata i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acqua internazionale, rimasti in stato di detenzione per oltre 7 giorni. Saranno consegnati alle autorità per l'immigrazione che li espellerà, afferma la ONG israeliana Adalah. In Ungheria ha ottenuto la fiducia del Parlamento e ha giurato il nuovo primo ministro Peter Mojor. Dopo 16 anni finisce dunque l'era di Viktor Orban. Nel suo discorso Mojor ha promesso un vero cambio di regime, di servire il paese e non di governare come un sovrano. Antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva per 4 cittadini italiani che si trovavano sul volo KLM transitato da Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che era a bordo della nave da crociera Ondius e che è stata poi ricoverata a Johannesburg in Sudafrica, dove è morta. I 4 connazionali sono residenti in Calabria, Campania, Veneto e Toscana. Le autorità sanitarie di Firenze hanno fatto sapere di aver disposto la quarantena precauzionale per una donna in attesa dei necessari accertamenti. Strage sul lavoro, 2 morti in Calabria. Paola, un operaio senegalese 23enne, è rimasto schiacciato da una colonna di cemento armato mentre era impegnato nella ristrutturazione di uno stabilimento balneare. In provincia di Vibo Valentia, un altro operaio 53enne è stato travolto da una gru e in un incidente stradale a Chioggia sono morti 3 braccianti.
9: Erano in 9 a bordo del furgoncino che questa mattina si è ribaltato in un canale a Chioggia, nel veneziano. 3 i morti, tutti di nazionalità marocchina, erano diretti nei campi attorno alla località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna. Lavoravano per una delle numerose aziende agricole della zona. Dalle prime informazioni sembra che l'uomo alla guida avesse 33 anni, le altre 2 vittime ancora più giovani, tutti residenti a Cavanella Po, dicono i connazionali giunti numerosi qui. Sul posto i vigili del fuoco di Chioggia, di Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia, il SUEM 118 e i carabinieri. Cercano di capire perché il mezzo sia finito nel canale. Nessun segno di frenata. C'è una curva a gomito e il furgone sembra essere andato dritto in acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6:30 dopo che un passante aveva allertato i carabinieri. Un'autogru ha recuperato il minivan con i corpi dei 3 lavoratori senza vita a bordo. Paolo Colombatti, GR1.
7: È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 22 maggio. Lo sconto, come da precedente decreto, sarebbe scaduto oggi. Domani a Roma la consegna del premio alla carriera Giulio Scarpati nell'ambito del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera. A conferirlo sarà Marco Scola di Mambro, nipote del regista Ettore Scola.
10: Alice, ti amo!
11: Interprete versatile, il grande pubblico lo ha amato molto per il ruolo del dottor Lele Martini in Un medico in famiglia, ma Scarpati ha dato vita anche a figure di grande spessore civile come Don Luigi di Liegro e Don Zeno Saltini, vincitore del Davide di Donatello per Il giudice ragazzino,
12: se si manterrà integro e imparziale,
11: è riconosciuto fin dagli esordi da Giorgio Strehler, si è affermato come uno dei volti più autorevoli del panorama artistico italiano. Diego Righini, presidente del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera.
13: Giulio Scarpati ha saputo rappresentare nel corso di questi anni un personaggio che è un po' l'emblema dell'italiano, no? Nella sua semplicità, nella sua schiettezza, nelle sue fragilità, rappresenta tutti questi elementi dell'italianità nel mondo. Tutte caratteristiche che un po' ci rendono simpatici e adorabili nel mondo e non solo. Con queste nostre caratteristiche scaliamo le cime di ogni settore.
7: Maurelia Carafa, GR1. La linea torna allo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
14: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
15: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
16: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene, mai.
17: Amore, è fatta.
18: Che cosa?
17: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
18: Sì, vabbè, ma non esiste.
17: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
19: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: Ben ritrovati, Unipol Domus di Cagliari, seconda gara della 36esima giornata di Serie A, squadre negli spogliatoi, siamo nell'intervallo di Cagliari-Udinese, parziale di 0-0, si sta invece correndo sulle strade del Giro d'Italia, torniamo pertanto in Bulgaria.
2: 36 chilometri e 400 metri al traguardo per Maestri e Sevilla, ormai da tanti chilometri in fuga, 1 minuto e 25 il loro vantaggio sul gruppo della Maglia Rosa. Studio.
8: Dunque alle 15.57 riprendiamo la linea dagli studi di Saxa Rubra, grazie alla regia di Ombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini, in redazione Andrea Boccia, Francesco Albanese sempre al microfono. Ci sono notizie dal tennis e allora per tutti gli aggiornamenti dall'Internazionale d'Italia, linea ad Emilio Mancuso. Emilio? Non ci sente ancora Emilio Mancuso, con quale presto ci collegheremo per avere tutti gli aggiornamenti legati a questa importante giornata degli internazionali di tennis di Roma, che tra l'altro segna anche il ritorno al foro italico di Jannik Sinner, che non prima delle 19 sarà impegnato contro l'austriaco Hofner. C'è Emilio Mancuso in linea, allora a te la linea.
20: Assolutamente, assolutamente. Dicevi, un'altra giornata sicuramente molto intensa, ma che deve ancora entrare nel vivo, e c'è stata poco fa la sconfitta di Jasmine Paolini, una sconfitta che fa male, ha perso 6-3 al terzo contro la belga Elise Mertens. Jasmine Paolini che ha avuto 3 match point sul 6-5 del secondo set, 3 match point non trasformati, e poi nel tie break punto a punto la belga è stata brava a portarselo a casa e si è portata a casa questa partita. Un po' lo specchio della stagione di Jasmine Paolini, una stagione sicuramente con tanti scuri e pochi chiari, questa è la verità. È una partita oggi che era partita bene perché aveva vinto il primo set 6-4, sembrava davvero poterla portare a casa, invece alla fine come detto ha festeggiato la belga Elise Mertens, che dunque si è qualificata per gli ottavi di finale. Peccato davvero per Jasmine Paolini. Giornata che naturalmente continua, siamo tutti in attesa della sfida di stasera, perché l'esordio di Jannik Sinner qui agli internazionali è la partita di cartello, è la partita del giorno, è la partita del torneo, e dunque la partita di stasera non prima delle 19 sarà sotto la nostra lente d'ingrandimento. Sinner contro l'austriaco Hofner, naturalmente poi vi aggiorneremo anche sugli altri italiani, a cominciare da Flavio Cobolli. A te la linea.
8: Bene, grazie ad Emilio Mancuso. Noi torniamo al Giro d'Italia con Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni.
2: La situazione non è cambiata, sempre con davanti Maestri di Siviglia, è cambiato semmai il vantaggio di questi due rispetto al gruppo. Si sta avvicinando anche l'ultima salita finale, quella che presumibilmente ci farà capire chi potrà conquistare la tappa di oggi e anche chi è in lotta ovviamente per sfilare a Polmagnier la maglia rosa, il simbolo del primato.
3: Eh sì, perché sarà lì che cominceremo a capire anche di che tipo di tappa si tratterà. Fino a questo momento il copione, il canovaccio è stato abbastanza consueto, va via la fuga, 1 minuto e 16 il vantaggio dei due là davanti, che scherzavano poco fa con l'ammiraglia, con degli sguardi della serie ci stanno per riprendere, ma il nostro l'abbiamo comunque fatto davanti. Inizia a portarsi in maniera insistente sia la Jumbo Visma Lisa Bike che la Net Company Ineos di Pippo Ganna e di Egan Bernal, che inizia a portare là davanti degli uomini. Mancano ancora una ventina di chilometri all'inizio della salita. Nel periodo non collegato c'è stata una foratura per il luogotenente di Vingegaard in salita, ovvero sia Sepp Kuss, foratura alla ruota posteriore, è comunque rientrato in gruppo senza problemi.
2: 34 chilometri alla fine, 1 minuto e 11 il vantaggio dei due battistrada, con Filippo Ganna e la sua Net Company Ineos lì davanti a fare l'andatura per ricucire lo strappo. Francesco.
8: Sì, ricordiamo che siamo nell'intervallo di Cagliari-Udinese, che sarà seguita alle 18 da Lazio-Inter, alle 20.45 da Lecce-Juventus, partite che naturalmente potrete seguire qui in diretta su Radio 1. Allora torniamo proprio sull'isola, torniamo da Diego Carmignani. Diego, per abbozzare un mini commento parziale rispetto a quanto abbiamo visto in questo primo tempo tra Cagliari e Udinese, non ci sono state molte emozioni, cosa dobbiamo attenderci a tuo giudizio per i secondi 45 minuti?
0: Beh, immagino che comunque il ritmo c'è stato e potrebbe essere mantenuto nella seconda parte di gara, come nella parte finale un po' suggerivo, davvero gran prova da parte delle difese compatte, ben sistemate, hanno lasciato poco al caso. Un intervento strepitoso di Okoye ha permesso al risultato di essere ancora di 0-0 su Gaetano, che era praticamente a tu per tu con il portiere dell'Udinese grazie a uno scambio in velocità con Esposito. Immediatamente dopo c'è stato anche un calcio di rigore, ricordiamolo, per il Cagliari, che il VAR ha cancellato, un tocco di mano di Karlström. Poca Udinese, devo dire che ci si aspettava qualcosa di più, ma è una squadra in crescendo sia nella stagione sia all'interno delle gare. Ultime trasferte l'hanno vista mettere a segno 3 gol all'Olimpico con la Lazio, 3 gol a Milano con il Milan, ha segnato e ha vinto in casa del Genoa di recente. Insomma, è una squadra che fuori casa ha un gran potenziale, e magari anche con l'arguzia di Runjic nell'intervallo, quel qualcosa che è mancato dal punto di vista della proposta offensiva potrebbe essere aggiunto nel secondo tempo. Ecco, quello che sta mancando è un Udinese propositivo in avanti, perché il Cagliari è stato abbastanza arrembante, anche entusiasmante a tratti. Ricordiamolo che manca un punticino al Cagliari, diciamo una formalità per avere la certezza della salvezza matematica. Questo potrebbe arrivare anche con mancati risultati positivi della Cremonese, ma insomma vuole festeggiare quest'oggi davanti al popolo pubblico il popolo rossoblù e la squadra rossoblù, con un clima non favorevolissimo, maltempo, pioggia a tratti, un poco fa un raggio di sole che però è subito tornato indietro sui suoi passi. Intanto invece i passi dentro il campo li stanno iniziando a fare i giocatori. Tra poco sarà di nuovo Cagliari Udinese a te.
1: Eh sì, torneremo tra pochi secondi davvero da te, giusto il tempo di dare uno sguardo a quanto sta accadendo in Bundesliga. Dunque andiamo in Germania, siamo al 35esimo del primo tempo, Augusta Mönchengladbach sono sull'1-0, Hoffenheim Brema stesso risultato, 1-0 per l'Hoffenheim nei confronti del Werder, 0-0 tra Lipsia e San Pauli, 1-1 tra Stoccarda e Leverkusen. In Inghilterra è terminata 1-1 la sfida tra Liverpool e Chelsea e sono iniziate quelle del pomeriggio. L'unico gol segnato fino a questo momento è quello del Brighton contro il Wolverhampton. Anche in Spagna si è giocata una partita, quella tra Elche e Alaves, il risultato è stato di 1-1. E allora torniamo a Cagliari, torniamo da Diego Carmignani, che potrà scambiarsi la linea con il Giro d'Italia. Diego Carmignani, a te per il racconto di questo secondo tempo di Cagliari Udinese.
0: Grazie a Francesco Albanese. In questo istante riprende Cagliari Udinese, il parziale di partenza è 0-0, è invariato, il Cagliari attacca verso destra in questo secondo tempo, lo sta facendo in questo momento in direzione di Okoye con la sua divisa arancione, mentre l'Udinese è in tenuta celeste, direi con sfumature argentate, in rosso-blu classico il Cagliari, che ora in un'azione difensiva insieme a Gaetano riesce a neutralizzare una triangolazione sulla sinistra apportata da Buxa insieme ad Attà. Poi rilancio del Cagliari, sarà rimessa laterale a favore dell'Udinese con Camarà pronto a rimettere in gioco la sfera. Non ci sono stati cambi, se non vado errato, non sono stati annunciati sicuramente. Nel cambio che possiamo tra virgolette ricordare, c'è stato un infortunio nel pregara, un problema al polpaccio per Gerry Mina, che non è della gara, quindi riepilogo anche le formazioni in velocità: Caprile in porta per il Cagliari, Zepedro, Rodriguez, Dossena, Obert, poi Palestra, Adopo, Gaetano, Folo, Runso, Esposito e Mendy in avanti per l'Udinese. Okoye in porta, Christensen, Solé, Lacic, Esibue, Piotrowski, Castro, Mattà, Camara, Zaniolo insieme a Buxa in avanti, arbitra Dionisi. Ringrazio anche l'assistenza tecnica di Lorenzo Azzeri e Davide Zurru. Quando siamo entrati nel secondo minuto di gioco, 0-0 tra Cagliari e Udinese, linea di nuovo sulle strade del Giro a Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni.
2: Grazie Diego Carmignani. 30 km al traguardo, il vantaggio dei due battistrada Maestri e Siviglia è sceso a 34 secondi, anche perché ci stiamo avvicinando al traguardo volante che assegna 6, 4, 2 secondi a primo, secondo e terzo. E allora forse i big vogliono provare anche a sprintare lì?
3: In una classifica così corta anche i secondi possono fare la differenza. In un Giro d'Italia lungo eppure incerto, anche se con un favorito d'obbligo che è Jonas Vingegaard, anche i secondi possono in un certo senso andare a contare. Quello che è certo è che davanti adesso prorompente, oltre alla Netcompany Ineos sulla destra della serie stradale, si è andata a piazzare anche la UAE Team Emirates, che è la squadra di Adam Yates, la squadra di Christen, ma anche la squadra di Narvaez, che è uno che quest'oggi può fare la voce grossa, e questo fa sì che la velocità sia aumentata e che il vantaggio dei due coraggiosi là davanti stia diminuendo a vista d'occhio, letteralmente.
2: Sì, perché chilometro dopo chilometro il vantaggio si riduce, mancano meno di 30 al traguardo, 30 secondi anche il vantaggio dei due battistrada. Cagliari,
0: Folo Russo illumina sulla sinistra per Obert, prova a sistemarsi il pallone per il cross, viene steso, forse non è così, allora palla all'indietro verso lo stesso Folo Russo, stoccata che viene placcata da Esibue, a dopo dentro la di rigore, il tocco in area, salvataggio sulla linea di Mlacic, era Obert, anzi Esposito, che a porta sguarnita aveva messo la palla in rete. L'azione del Cagliari continua, ma l'arbitro è costretto a interrompere il gioco perché Mlacic, nel suo provvidenziale salvataggio sulla linea, si è schiantato contro il palo, accorsi i sanitari, accorsi tutti i giocatori intorno al giovanissimo croato che si è immolato per il tocco, salva risultato a porta praticamente vuota dopo il colpo da fuori di Folo Russo e Mendy, in realtà, che è riuscito a suo malgrado a toccare e allontanare il pericolo. Di nuovo palla dentro l'area, dove a dopo ha messo sul sinistro di Esposito la palla del vantaggio, si è immolato Lacic, ha protetto la porta, è arrivato dove Okoye non sarebbe mai riuscito, è ancora in corso la cura del caso da parte dei sanitari dell'Udinese per Vlacic. Proprio lui che si rialza in questo momento, nessun grosso problema, eventualmente verrà magari medicato fuori dal campo, si riprenderà con il Cagliari in possesso di palla. Il quarto minuto di gioco, 0-0 tra Cagliari e Udinese, ma subito un clamoroso pericolo corso all'Udinese, un assalto del Cagliari che ha anche protestato perché l'azione stava continuando col Cagliari dentro l'area che poteva anche andare alla conclusione, l'arbitro ha interrotto appunto per le cure del caso che hanno interessato ancora, lo stanno facendo. Vlacic, Giro d'Italia.
2: 27 chilometri al traguardo, sta per finire la lunga fuga di Maestri e Siviglia perché ormai incombe il gruppo della maglia rosa pilotato dalla Netcompany Ineos di Filippo Ganna, poi sta risalendo la china anche la Movistar di Eric Mas che, nonostante abbia oltre 30 anni, è al debutto al Giro d'Italia.
3: Proprio così, e vorrà evidentemente provare a lasciare un segno nella corsa rosa. L'accelerazione di cui parlavamo poco fa ha, diciamo, esaurito quella che è la coraggiosa azione di Maestri Siviglia, un'azione che è durata poco meno di 200 chilometri e soprattutto un'azione che è durata di fatto 5 ore, perché si corre da 4 ore 59 e 5 secondi, questo recita il cronometro che è piazzato sopra lo striscione d'arrivo, nel quale ci torniamo a Velico Tarnovo, dove ha smesso di piovere, oramai è un po' che non piove ma la temperatura è decisamente bassa, siamo intorno ai 12-13 gradi e dunque c'è il riassorbimento che avviene proprio in questo momento a 27 chilometri dal traguardo, gruppo compatto, Cristiano.
2: E con pochi posti disponibili, anzi solo posti in piedi qui all'arrivo, perché davvero minuto dopo minuto sale l'attesa per questa seconda frazione del Giro d'Italia in Bulgaria. Ma noi torniamo a Cagliari.
0: Vlacic, ancora lui, salva, scambio in velocità del Cagliari, scambio aereo che sta mettendo Mendy in condizione di battere a rete, è riuscito a ritornare sui suoi passi e allontanare rimessa laterale proprio il croato che è tornato in campo, dunque nulla di grave per lui, colpo direi al costato per cercare di salvare il pallone, riuscendoci, schiantandosi però sul palo alla destra di Okoye. Cagliari che a questo punto, quando siamo al sesto, il risultato di 0-0 meriterebbe qualcosa in più dell'Udinese che attacca con Zaniolo da fuori area, il palo esterno e anche il tocco forse di Caprile, vediamo se ci sarà calcio d'angolo, mi sembra proprio di sì. Comunque Zaniolo si è acceso anche nella parte finale del primo tempo, mi è sembrato poter dire qualcosa in più il numero 10 dell'Udinese che si è messo in proprio, è andato a puntare il palo in basso all'angolino alla sinistra di Caprile che evidentemente è riuscito a sfiorare, ha colpito senz'altro, ha incrociato la base del palo il sinistro di Zaniolo. Buon avvio di secondo tempo per la qualità di una partita che occasioni ne ha avute solo a sprazzi nel primo tempo. Attenzione a calcio d'angolo, Solé scatta di testa, il colpo di testa è un campanile agevolissimo per Caprile. fa sua la sfera il portierone del Cagliari in divisa gialla quest'oggi. Un Cagliari che stavo dicendo, accennando a quanto avesse prodotto in più rispetto all'Udinese, un rigore è stato poi tolto, due salvataggi clamorosi nel primo tempo Cogli, adesso nella ripresa Mlacic e poi, mentre lo dicevo, la risposta dell'Udinese con la prima importante chance capitata a Zaniolo, costruita dallo stesso numero 10, e l'intervento di Caprile, il calcio d'angolo poi non ha avuto destino felice. Attenzione a questo intervento scomposto che ha rischiato forse qualcosa in più di Zepedro, forse ha ritratto il piede perché altrimenti sarebbe stato quasi da rosso. C'è solo il giallo per lui, fuori tempo totalmente nella sua uscita a mezza altezza su, se non erro, Camara, che stava imbolandosi sulla sinistra. Il primo giallo per il Cagliari è l'ottavo della ripresa, 0-0 Cagliari Udinese, di nuovo Giro d'Italia.
2: Dove mancano 25 km al traguardo finale, gruppo compatto con problemi però nello svestire la mantellina per Felix Gall.
3: Ci ha messo anche lui almeno un chilometro e mezzo, aiutato da Oliver Nasen, che peraltro insomma è anche un bel corridore, il suo gregario, uno che ha fatto secondo alla Milano-Sanremo vinta nel 2019, se non ricordo male, da Julien Alaphilippe. Succede anche questo, si era anche staccato dal gruppo, tanto che poi lo abbiamo visto rientrare forse Gall, ma non particolarmente Felix. Mentre nelle prime posizioni del gruppo, anche se ha una smorfia che non è proprio fantastica, c'è la maglia rosa, Paul Magnier, che ha deciso, ha voglia evidentemente di vendere cara la pelle quest'oggi.
2: Sì, anche la sua Sodal cerca di proteggere il francese con il simbolo del primato, molto attiva però in questa fase anche la UAE, che ha in Morgado, in Narvaez, corridore in grado di poter dire la loro in una frazione di questo tipo, mentre si è ricompattato nel gruppo anche Diego Sevilla, che resterà leader della classifica degli scalatori. 25 km al traguardo, gruppo compatto Cagliari Udinese.
0: Non ce la fa Mlacic, colpo al costato al momento del salvataggio, dentro Bertola, che tra l'altro stava rischiando di entrare in campo per un infortunio al capo di Christensen, chiamato in causa in questo momento in maniera concreta dal proprio allenatore. Ma ci sono due cambi in effetti per la formazione friulana, l'altro è Piotrowski, dentro ci sarà Lennon, Miller per una doppia sostituzione dell'Udinese, che approfitta ora di un calcio di punizione dentro la rigore. Zaniolo allontana Adopò, il campanile lunghissimo, insegue il pallone, in questo caso Esposito, se l'avesse preso si sarebbe involato verso Coglie, buona guardia e il primo tocco risolutivo di Bertola, che allontana e può l'Udinese andare alla conclusione. Palla che il vento in qualche modo indirizza in un angolo dove Caprile non si aspettava e smanaccia via questa svirgolata dalla distanza operata da Arthur Attà, che in qualche modo ha cercato la soluzione a effetto, sorprendendo Caprile che si stava muovendo verso sinistra, si è poi riaccentrato per sventare il pericolo. Si riprenderà in ogni caso, e quindi sarebbe stato inutile un eventuale gol dell'Udinese perché c'era una posizione di offside evidentemente. Calcio di punizione a favore del Cagliari, minuto 11, sta per batterlo Caprile. 0-0 tra Cagliari e Udinese, di nuovo Giro d'Italia.
2: 24 km alla fine, sale anche la media oraria, un impulso decisivo all'aumento della velocità lo ha dato ovviamente il ricongiungimento con il duo di testa. Adesso i migliori sono tutti lì davanti.
3: Eh sì, perché sostanzialmente la fuga faceva comodo, tenere due uomini là davanti significava in un certo senso poter controllare e teleguidare la corsa. Adesso che non c'è più una fuga,
0: il vantaggio dell'Udinese, il vantaggio dell'Udinese al minuto 11, firma da Buxa, azione sulla sinistra De Friulani, tocco di Camarà e in corsa la palla alle spalle di Caprile. Minuto 11, Cagliari 0 Udinese 1, l'ha sbloccata Adam Buxa. A voi.
3: Dicevamo che bisogna andare forte, è andata forte l'Udinese andando a segnare, sta andando forte il gruppo, perché a questo punto, nel momento in cui mancano 23 chilometri al traguardo e quando la media dopo la quinta ora è di 39 chilometri e 150 metri, bisogna accelerare, perché se scappa adesso qualcuno a 10 chilometri dall'inizio della salita, attenzione, problemi intanto, perché c'è una caduta di gruppo, maxi caduta di gruppo. Attenzione, non come ieri, ma diversi corridori sono finiti a terra, alcuni sembrano anche abbastanza malmessi. Siamo a 9 chilometri dall'inizio della salita, e questo è un colpo di scena. Bisognerà vedere adesso se c'è qualche big coinvolto, ma di certo questo è un colpo di scena in una curva verso destra neanche particolarmente impegnativa, ma il fondo viscido ha fatto delle vittime. Sono finiti a terra almeno una trentina di corridori, e cerchiamo di aguzzare lo sguardo per vedere, c'è Derek G è tra coloro che è rimasto a terra, era uno dei pretendenti per il podio. C'è anche un altro corridore della UAE che ci sembra abbastanza malconscio, anche il dorsale numero 156 Naberman del team Picnic Post NL per terra. Tanti corridori, anche un Polti,
2: anche Buitrago,
3: anche Buitrago, anche Zampanini
2: e anche Strong.
3: Tanti big sono finiti a terra dopo 198 chilometri in questa curva verso destra, colpo di scena.
2: E c'è anche Morgado tra coloro che sono rimasti a terra e che dunque non potranno dire la loro in questa tappa numero 2 del Giro d'Italia. Ancora una maxi caduta, come ieri è caduto anche Adam Yates. Attenzione,
3: anche Adam Yates, sono
2: il capitano della UAE, è caduto anche lui,
3: e ci sono tre potenziali gli uomini in lotta per il podio che sono finiti per terra: Buitrago, Derek G e Adam Yates. Clamoroso.
2: Eh sì, questo è quanto è successo al chilometro 23 dall'arrivo, con gruppo compatto ma con una maxi caduta. Chiediamo scusa a Diego Carmignani, ma insomma dovevamo capire chi era stato coinvolto nella caduta. La vittima più illustre è senz'altro Adam Yates. A te Diego.
0: Minuto 14, gara che si è sbloccata e si è anche infiammata qua la Unipol Domus. Ha segnato Adam Buxa, il polacco è stato molto attento a seguire questa azione che si era sviluppata sulla sinistra, con, devo dire, una dormita complessiva della difesa del Cagliari, che è stata infilata dal tocco in avanti di Solé, liberissimo di andare a guadagnare il fondo. Camarà, palla veloce verso chi stava piombando dentro alla piccola, gran velocità, ha dovuto soltanto spingere con prepotenza e tempismo la palla in rete. Adam Buxa sbloccando la partita alle spalle di Gabriele, infuriato perché la difesa del Cagliari è rimasta davvero a guardare. È un Udinese che, come abbiamo già in qualche modo accennato nell'intervallo, riesce a sistemare le partite anche alla distanza, soprattutto in trasferta, soprattutto quando sembra vacillare più dell'avversario. Anche nella ripresa abbiamo assistita una grandissima occasione a favore del Cagliari, si è riuscita a proteggere l'Udinese, si è anche proposta con giocatori differenti nel inizio di ripresa con i due cambi, e devo dire Buxa aveva una gran fame di gol per presentarsi in area di rigore a depositare alle spalle di Caprile il gol dell'1-0. Nel frattempo un po' di sole sta arrivando sul campo, anche se continua un vento insistente che sta sicuramente condizionando la partita. Udinese adesso che rallenta un po' il gioco dopo che è passato in vantaggio, dopo che in qualche modo la trama della partita a sorpresa ha messo fra i protagonisti chi non è stato sinora in primissimo piano, ovvero Adam Buxa, marcatore di giornata. Cagliari 0 Udinese 1 al 15esimo. Torniamo al Giro d'Italia.
2: 20 km 8 al traguardo, riparte Adam Yates, ma il suo volto era un mix di fango e sangue e lacerazioni sulla parte destra del corpo. Ancora però deve ripartire il britannico, capitano della UAE, soccorso in questo momento da Fabio Baldato, uno dei direttori sportivi del team emiratino.
3: Eh sì, insomma, ha avuto la peggio nella caduta, è finito addirittura oltre il guardrail, si è rialzato, tante scoriazioni, anche dei problemi alle mani. Adesso Fabio Baldato lo stava proprio medicando le mani, gli stava passando con l'acqua, ma di certo è ancora lì fermo e ripartito, al pari di Rémi Camagna, al pari di Dion Smith, anche lui era ancora lì. In tanti altri sono ripartiti, ma questo è il problema di star dietro, i rischi di star dietro in una curva non particolarmente complicata verso la destra con il fondo bagnato, basta che un qualcuno scivoli. Abbiamo visto proprio i corridori dal gruppo andare a rallentare e vedere le bici, insomma, che andavano a sbarellare proprio per cercare di evitare la battuta, mentre il gruppo ha rallentato in questo momento quasi a voler favorire il ricongiungimento dei corridori che sono finiti per terra in una sorta di fair play che ci piace.
2: Sì, in effetti c'è stato un gran dialogo, abbiamo visto insomma parlare i vari corridori, evidentemente è arrivata la notizia della caduta che ha coinvolto anche uomini potenzialmente di classifica come proprio Adam Yates e UAE, che rischia di pagare un conto salato perché nella caduta coinvolto anche Morgado. 20 km al traguardo, gruppo compatto, Cagliari Udinese.
0: Minuto 17, il risultato è di 1-0 per l'Udinese in casa del Cagliari. Ci sono dei cambi per il Cagliari di Pisacane, sicuramente fuori Zepedro, perché anche se vogliamo l'autore di un inizio ripresa horror, il cartellino giallo andando proprio su Camarà, che gli è sfuggito in occasione dell'assist in favore per Di Buxa, pertanto insomma destinato alla panchina numero 1, essendo peraltro ammonito. Fuori anche Palestra tra i rossoblù, quindi da vedere come verranno rimescolate le carte dentro Zappa e Sulemana per due sostituzioni, così come quelle dell'Udinese, che ora deve con Camarà arginare l'avanzata sulla destra di Esposito. Buon lancio per il numero 94, ma è ottima la lettura di Camarà, non si fa ingannare, nemmeno riesce con il fisico Esposito a far sua la sfera. Lancio lungo da parte di Camarà all'indirizzo di Karlström, poi arriva sul pallone Zaniolo, che era in posizione irregolare, si stava disinteressando mi sembra dell'azione. L'arbitro ha fischiato qualcos'altro, evidentemente il gioco è nelle mani del Cagliari, che si ritrova con Esposito a fare un cambio campo dall'altra parte dove c'è Rodriguez. Ora Udinese molto più lenta, molto più compassata nel suo atteggiamento, Cagliari che deve imprimere maggiore forza alle proprie manovre. Un po' sorpreso è uscito Palestra, è uno che può davvero fare la differenza, non magari in una gara dove sono tutti compatti dietro, come probabilmente si metterà l'Udinese in questo restante Cagliari-Udinese, che è sull'1-0 proprio per i friulani, arrivata al minuto 18, linea di nuovo al Giro d'Italia.
2: 19 chilometri al traguardo, ma situazione di gara neutralizzata, e dunque in questo momento la gara di fatto prosegue, ma non c'è conteggio di tempo. Intanto viene messo su una barella Morgado della UAE, si aspettano anche le ambulanze. Questa è la ragione, credo, che ha portato la direzione di corsa a neutralizzare al momento la gara.
3: È proprio così, Cristiano, perché c'è bisogno, diciamo, di aspettare l'arrivo delle ambulanze. Allora la direzione corsa ha preso la decisione di neutralizzare. Adesso c'è l'ammiraglia, la macchina della giuria davanti a tutti, che è andato a rallentare. Ci sono i ciclisti che stanno parlando con la giuria. In questo momento ci sono Johnny Milan e Pippo Ganna, che sono proprio lì davanti a cercare di avere informazioni, e bisognerà capire se e quando, anzi quando e se la corsa riprenderà, perché poi adesso c'è Marco Velo che sta parlando proprio con Jonathan Milan per cercare di concordare, più che altro per andare a dare spiegazioni, perché ovviamente i corridori là davanti possono sapere dalle radioline quello che è successo, ma avere una visione abbastanza parziale. C'è anche Giulio Ciccone che si avvicina là davanti. Sono rimasti a terra diversi corridori, un effettivo della 1X che credo sia Holter, abbiamo visto Morgado caricato sulla barella, abbiamo visto anche Cavagna che non stava proprio bene, abbiamo visto Adam Yates che non sappiamo se sia ripartito, ma anche lui era messo tutt'altro che bene. Da verificare quelle che sono le condizioni di sicurezza, ma soprattutto da far arrivare le ambulanze, che è la cosa più importante.
2: Sì, quindi al momento situazione assolutamente ferma, bloccata per quanto riguarda la parte sportiva. Bisogna capire e valutare quelle che sono le condizioni dei corridori rimasti coinvolti nella maxi caduta che ha caratterizzato questa seconda frazione del Giro d'Italia. De Diego.
0: Minuto 20, Cagliari 0, Udinese 1, altro cambio, questa volta è per i friulani. Esce l'autore del gol, terzo sigillo in stagione in campionato per Adam Buxa, dentro Davis, che normalmente è stato titolare in questo campionato, che invece è stata una comparsa, comunque ha risposto presente per la terza volta. È un gol decisivo, forse il più pesante messo a segno nel corso della stagione da parte del polacco, che è andata a incombere l'area piccola su questo tocco dalla sinistra da parte di Camarà, che si era involato in velocità, due passi da Caprile, ha depositato alle spalle dell'estremo difensore del Cagliari, il numero 18 dell'Udinese, dentro Kenan Davis, coppia in avanti con Zaniolo. Cagliari, come abbiamo detto, anche che ha operato due sostituzioni, sulla destra ci sarà Zappa e non più Palestra, per una formazione, quella di casa, che deve trovare forze, energie e anche protagonisti nuovi per cercare di raddrizzare la partita. Ricordo, per l'ennesima volta, basta un pari, sarà festa salvezza alla Domus. In questo momento non può essere tale, almeno per la matematica, insomma sulla carta le cose sono già fatte, già chiuse per la stagione del Cagliari, che riesce a fermare l'avanzata di Davis. Il primo pericolo apportato dal numero 9 dell'Udinese, riesce in questo frangente in particolare, anche con sfortuna Dossena, palla che gli precipita addosso, calciata lontano da un suo compagno di squadra. Corner, calcio d'angolo da sinistra per l'Udinese, minuto 22 della ripresa, 1-0 per i friulani sul campo del Cagliari. Di nuovo Giro d'Italia.
2: dove la gara è ripartita da pochi istanti. La neutralizzazione è stata resa necessaria perché ovviamente a termini per la sicurezza, non potendo garantire la vicinanza delle ambulanze che erano impegnate a soccorrere i corridori che erano rimasti a terra, bisognava assolutamente rallentare. Tra i coinvolti nella caduta anche Vendramo, un altro dei potenziali favoriti quest'oggi, insomma tanta sfortuna per lui.
3: Esatto, era rimasto a terra ancora abbastanza intontito, non era ancora ripartito, mentre intanto c'è Edoardo Zambanini che era tra coloro che erano finiti per terra, che sta riuscendo a rientrare in gruppo in questo momento assieme ad un altro corridore, Corbin Strong, corridore del team NSN che era tra i favoriti di giornata. È rientrato in gruppo, non credo che avrà la possibilità di giocarsi la tappa perché ha preso probabilmente una bella botta. È ripartito in questo momento anche Andrea Vendrame, ma ricordiamo chi sono i big che sono rimasti coinvolti in questa caduta. Ci sono stati Strong, Zambanini, Derek G, che l'anno scorso è arrivato quarto al Giro d'Italia, Santiago Buitrago, Antonio Morgado, Wilco Kelderman, Remika Magnà, Adam Yates. È stata veramente violenta la caduta, mamma mia, con i corridori che sono andati a sbattere contro il guardrail ad una velocità molto importante. Poi ovviamente sono rimasti fermi lì, gli altri gli sono andati addosso, una scena veramente spaventosa, Cristiano.
2: Sì, soprattutto il primo a cadere, che se non vado errato era Jay Vine, che ha sbattuto con la testa sul paletto di sostegno del guardrail. L'importanza del caschetto. Jay Vine che è stato trasportato in ambulanza, dunque davvero una caduta molto molto cruenta e che ha portato molti corridori della UAE, perché era il lato dove erano quelli della UAE, quindi caduto uno sono caduti a ruota tutti gli altri. UAE che rischia da oggi essere falcidiata a inizio giro. 16 km al traguardo, gara che è ripresa, gruppo compatto. Diego, a te.
0: Siamo al 24esimo di Cagliari Udinese, la gara è indirizzata a favore dei friulani con la rete di Buxa arrivata all'11esimo del secondo tempo. Cagliari che ha provato a rifarsi sotto, ha provato a insomma mettere in campo anche alchimi differenti. Credo che sia Folorunso più avanzato quasi da trequartista la sua posizione, lui che insomma per diverse partite ha portato avanti alchimi differenti. Credo che sia Folorunso più avanzato quasi da trequartista la sua posizione, lui che insomma per diverse partite ha portato avanti la carretta anche da punta.

0: Parecchio abbassata, il Cagliari non è riuscito a trovare gli spazi che gli hanno permesso di essere sicuramente la più pericolosa tra le due formazioni. Anche per l'Udinese sono arrivate possibilità da gol, il palo esterno di Zaniolo, lo ricordiamo, a inizio secondo tempo, e poi il centro di Buxa pochi minuti dopo. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Solé. Scodella a ridosso della tre quarti, recupera il pallone a Dopò, lancio in avanti per Esposito, riesce forse no a mantenerlo in campo per un rettangolo di gioco che finisce lì, inseguito da Solé. Sarà rimessa laterale per l'Udinese. Un po' di mugugni qui nella casa del Cagliari alla Domus, un entusiasmo che non è mai mancato. Adesso c'è un po' un abbassamento di tensione, stanno intravedendo i tifosi del Cagliari qualcosa di meno che sta facendo la propria squadra in questo secondo tempo che la vede sotto di un gol. Minuto 25, Cagliari 0 Udinese 1, ancora Giro d'Italia.
1: Meno di 15 km al traguardo, ci si avvicina al chilometro che regala buoni, 6-4-2 con davanti la formazione della Netcompany Ineos. A questo punto però insomma ovviamente massima attenzione, visto quanto è successo poco fa con la caduta che ha coinvolto 30 corridori, con anche cadute eccellenti come quella di Adam Yates,
2: e come quella di Santiago Buitrago e come quella di Derek Ghi. Siamo all'inizio della salita, al chilometro che regala buoni. Il più veloce a transitare è stato Egan Bernal, il campione di Colombia, già vincitore al Giro d'Italia del 2021, che dunque si prende secondi importanti di abbuono, e adesso sta per iniziare questa salita. 3 km 900 metri, 262 metri di dislivello, 6,8% di pendenza media, con il 14% di pendenza massima, una salita che deciderà le sorti di questa frazione. Davanti a tutti ci sono anche gli uomini della Astana che cercano di guadagnare spazio. Oggi Bettiol tra gli altri potrebbe anche essere un buon cavallo, ma così come tanti altri, 13 km e mezzo al traguardo, può ancora succedere di tutto, Cristiano.
1: 13 km dunque al traguardo, con davanti la XDS Astana di Alberto Bettiol e Diego Lissi. Diego, a te.
0: 27esimo di Cagliari Udinese, vantaggio della formazione friulana, e il Cagliari può approfittare di un calcio di punizione. La barriera respinge il tiro di Esposito, poi prosegue l'azione del rossoblu, il centro di Adopò respinge la difesa friulana. C'è un fallo in attacco però commesso da Ossena, che si lamenta con l'arbitro per questa decisione. Nuovi cambi in vista per il Cagliari in particolare, vedremo anche se l'Udinese risponderà. Vedo insomma un po' di movimento nelle panchine, una formazione, quella di casa, che vuole recuperare la partita. Non ha messo in campo però giocatori d'attacco o pisacane per mettere a posto le cose. È la volta di un fantasista, si è visto pochissimo in stagione. Si tratta di Albarracín, fuori Folorunso, che abbiamo detto ha disputato negli ultimi minuti una gara da trequartista, posizione più avanzata, è quello il ruolo caratteristico dell'uruguagio, che va a prendersi minuti in stagione e va a prendersi anche la responsabilità di partecipare al tentativo di rimonta della situazione per la squadra di casa. Il Cagliari che è sotto di un gol contro l'Udinese in casa, il minuto è il 28esimo, Giro d'Italia.
1: 13 km al traguardo, è iniziata la salita al Liaskovets Monastery Pass, 2 km di ascesa con davanti la formazione della Vismalese Bike, e in seconda posizione proprio Jonas Vingegaard. Rivedendo il replay, come ci aiuta anche il nostro Giovanni Visconti, che avremo poi sul palco a partire dalle tappe italiane, errore proprio tecnico di Vine, se era lui, ci è sembrato lui, ma non siamo assolutamente certi perché ha pedalato in curva.
2: Ed è una cosa che non si fa in discesa sul bagnato, e dunque errore che poi ha trascinato a terra con sé tanti altri corridori. Movimenti sulla salita che porta agli Ascovez, c'era stato un primo tentativo di allungo da parte di Cristian Scaroni, per lui si muoveva la stana, poi si sono messi davanti due uomini della Vismalisa Bike, in seconda ruota c'è Jonas Vingegaard, si stacca invece Derek G, che oggi rischia di perdere veramente tanto, lui che l'anno scorso è arrivato quarto al Giro d'Italia. Molto bene invece Egan Bernal, ma anche il nostro Giulio Pellizzari, che è a ruota di fatto di Jonas Vingegaard.
1: Questa è la situazione, 12 km al traguardo, a te Diego.
0: 29esimo, Cagliari 0 Udinese 1, un po' di amnesie difensive, un po' di inconsistenza, e Cagliari deve rincorrere, lo sta facendo in questo momento proprio con Albarracín all'inseguimento della sfera a tappa, alleggio veloce d'Udinese che è tutta nella metà campo dei rossoblù. Una gara lo ripeto,

0: nuovamente è in crescendo anche dal punto di vista fisico, gli permette quelle che sono le caratteristiche della squadra friulana di gestire anche alla distanza la prestazione, in questo caso prestazione che corrisponde a un risultato positivo che sta maturando in Sardegna. I fischi che sentite sono per un fallo non fischiato da Dionisi, poi una palla scodellata da Zaniolo malamente dentro la di rigore, non stava arrivando nessun giocatore in maglia carta da zucchero dell'Udinese. Bel lancio in avanti, attenzione perché Esposito si fa trovare bene sul settore di sinistra, Bertola prova a inseguirlo, il tocco proprio dell'ex Spezia, sarà calcio d'angolo a favore del Cagliari, rimasto un po' in apnea negli ultimi minuti, anche il pubblico di casa non si sta scaldando più di tanto, è rimasto un po' scioccato dalla rete di Buxa, arrivata all'undicesimo del secondo tempo e alla mezz'ora c'è un Cagliari che deve ancora scuotersi in maniera decisiva per raggiungere il gol del pari. Mezz'ora, dicevo, Cagliari 0 Udinese 1, di nuovo Giro d'Italia.
1: Grande azione di Davide Piganzoli, gregario in questo momento nella fase di ascesa per Jonas Vingegaard, a ruota però del danese c'è Giulio Pellizzari
2: che controlla, c'è anche Eric Massa, anche Giulio Ciccone si sta muovendo bene nelle prime posizioni, mentre si stacca invece Paul Magnè, la maglia rosa, che cercherà, io immagino, di provare a rientrare in discesa, ma quest'oggi perderà la maglia. Generoso il transalpino, che da ragazzo ci insegnava, cioè ci raccontava ieri sera a cena il collega Stefano Rizzato, voleva fare lo scalatore pur essendo altissimo, 1,87 m, ma poi ha deciso che la vita da sprinter era quella che gli si addiceva di più. Continua intanto l'azione di Davide Piganzoli, che lavora per il proprio compagno di squadra Jonas Vingegaard, quando manca 1 km adesso allo scollinamento.
1: È rimasto soltanto Christen, lo svizzero della UAE, visto la caduta che ha coinvolto la sua squadra qualche chilometro fa. Davanti Piganzoli, poi Vingegaard, poi Christen e anche Giulio Pellizzari, 11 km, 800 metri alla conclusione, 900 i metri invece che mancano allo scollinamento. Diego,
0: 32 sul cronometro, Cagliari 0 Udinese 1, la chance più importante della ripresa per riportarsi in parità del Cagliari. Corner dalla sinistra di Esposito a rientrare, colpo di testa a scavalcare Okoye da parte di Dossena, salvataggio praticamente sotto l'incrocio dei pali di Capitan Karlstrom, che poi va ad esultare insieme al numero uno dei friulani, salvato da questo prodigioso intervento aereo. Alto salvataggio sulla linea in sostanza dopo quello di Mlacic, che è costato anche la sostituzione del difensore croato dell'Udinese. Cagliari insomma che meriterebbe qualcosa, quantomeno perché due volte il portiere friulano è stato salvato dai propri compagni, perché le occasioni da gol non sono mancate. Nel frattempo c'è stato un intervento falloso da parte di Esposito su Karlstrom, dopo che lo stesso perso contatto con il pallone, ritornando sui suoi passi ha steso il capitano dei bianconeri, che rimane ancora a terra. Poco fa anche un'altra cosa possiamo segnalarvi, una scaramuccia che si è protratta nel tempo sul campo e per diversi metri tra Gaetano e Zaniolo, due numeri 10 che insomma da un po' di tempo, da diversi minuti in questa ripresa si stavano beccando, si stavano un po' pestando i piedi. Nessuna sanzione da parte dell'arbitro, ci sono due sostituzioni per l'Udinese, ve ne diremo tra poco. E chi si sentite sono perché chi lascia il terreno in gioco in questo momento è Nicolò Zaniolo, evidentemente per quello che abbiamo visto prima in campo, anche per un trattamento un po' consueto e ingeneroso per il numero 10 dell'Udinese. 33 sul cronometro, Cagliari 0 Udinese 1, Giro d'Italia.
1: Scatto e doppio scatto di Jonas Vingegaard, resiste soltanto Giulio Pellizzari al comando, c'è il danese della Visma
2: che si è riuscito a ricavare un buco dopo la splendida azione di Davide Piganzoli. È partito un primo scatto a cui hanno risposto una decina di corridori, adesso dopo il secondo scatto siamo allo scollinamento, solo Giulio Pellizzari è riuscito a tenergli la ruota. Un corridore della Tudor manda a quel paese qualcuno, gruppo frazionatissimo, e adesso ci sarà una gran bagarre in discesa perché la serie stradale non è particolarmente ampia, perché siamo nel bosco. Attenzione perché la strada è bagnata, sdrucciolevole, può essere pericoloso. Meraviglioso Giulio Pellizzari,
1: che è l'unico a resistere allo sprint lanciato, all'attacco lanciato da Jonas Vingegaard, che dunque ha intenzione di provare a conquistare quest'oggi il simbolo del primato, la maglia rosa, con Paul Magnè che è nelle retrovie, con Adam Yates che è finito a terra, con ovviamente la maxi caduta che avrà effetti su molti uomini che hanno messo il piede a terra. In ritardo anche Beno Connor, 10 km al traguardo, davanti c'è Jonas Vingegaard, ma al fianco del campione danese c'è Giulio Pellizzari, splendido il duca di Camerino. Diego, a te.
0: Minuto 35, doppia occasione dentro l'area per Mendy, ancora muro dell'Udinese, Okoye va da una parte all'altra ma la palla non lo raggiunge perché tra Karlström e Christensen, che poi esultano tra di loro, due scandinavi, si possono portare a casa questa soddisfazione di essere un muro in questa giornata. Calcio d'angolo comunque per il Cagliari, Mendy poteva fare meglio ma è stato davvero clamoroso il doppio salvataggio su di lui, senza che la palla, ripeto, terminasse dalle parti di Okoye. Corner, palla che sfila poi fuori, rimessa dal fondo a favore dell'Udinese, è rimasto un po' a guardare l'Udinese nel momento in cui la palla è arrivata con questo spiovente dalle parti di Mendy, è doppia scivolata con doppio colpo a botta sicura da parte del numero 31 del Cagliari con l'ultima deviazione e il calcio d'angolo che vi abbiamo detto non ha portato a nulla. Lungo lancio in avanti, Davis ferma il pallone, c'è un intervento però falloso, si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Cagliari. Vi dicevo, due cambi, uno Zaniolo e l'altro Esibue, entrambi diciamo forse tirati via dal campo proprio per un rischio cartellino, beccato spesso Zaniolo, beccato dal pubblico, Esibue già ammonito. Dentro in ogni caso a completare cinque cambi per l'Udinese, Gueye e Arisala al minuto 36, con il risultato di Cagliari 0 Udinese 1. Torniamo al Giro d'Italia.
1: 8 km al traguardo, nessun timore reverenziale per Giulio Pellizzari, che anzi ha provato a sfidare Jonas Vingegaard. Sono davanti Pellizzari, Vingegaard e il corridore della Lotto Intermarché Van Etvelt.
2: Ha provato l'allungo in discesa Pellizzari per assaggiare la resistenza di Jonas Vingegaard, che non è un drago in discesa, dobbiamo dire. Adesso si danno gabbie regolari, c'è Vingegaard davanti, Van Etvelt in seconda ruota e il nostro Giulio Pellizzari che si guarda alle spalle. Il plotoncino dei primi inseguitori non è lontano, una quarantina di metri, dunque potrebbero anche rientrare, mancano 8 km al traguardo, ma di certo se Jonas Vingegaard con questa azione ha voluto saggiare la gamba dei suoi rivali, nessuno ha risposto presente, tranne il nostro Giulio Pellizzari che anzi ha cercato anche di dargli uno scatto. E attenzione perché ci sono in palio gli abboni, ma attenzione perché in caso questi tre dovessero arrivare al traguardo, Giulio Pellizzari è uno che allo sprint è anche veloce.
1: Sì, e che evidentemente ha già i galloni del capitano, a dispetto di chi diceva che il capitano della Red Bull potesse essere Jay Hindley. Una ventina di secondi il vantaggio di Pellizzari, Van Etvelt e Jonas Vingegaard rispetto al gruppo che insegue a 7 km dal traguardo. Cagliari Udinese
0: 37esimo di Cagliari Udinese, sempre avanti i bianconeri 1-0, ricordo la rete di Buxa su assist di Camara, l'11esimo del secondo tempo. Cagliari che meriterebbe qualcosa in più, soprattutto per quello che sta producendo, per i pericoli a ripetizione che hanno sventato soprattutto i difensori dell'Udinese, due salvataggi sulla linea, un doppio muro su una doppia botta a colpo sicuro da parte di Mendy. Ma dall'altra parte possiamo sicuramente elogiare una prestazione con delle individualità che spiccano nell'Udinese, nel proteggere questo risultato, nel volere comunque cercare una stagione sempre più in alto, raggiungere una quota in classifica che permetterebbe insomma di festeggiare un miglioramento complessivo di questa Udinese, della resa di una squadra che in questa seconda parte di stagione sta davvero facendo cose egregie, nonostante insomma sia considerata tra quelle stratranquille. Sta lottando, sta mantenendo questo risultato di vantaggio, sta subendo l'iniziativa di un Cagliari sempre più voglioso di raggiungere la parità. In questo finale di gara siamo a una decina di minuti ormai alla conclusione, calcio di punizione a favore dei rossoblù per un tocco di mano, seguiamolo perché c'è Esposito già pronto alla battuta, diversi saltatori, uno di questi Dossena, ricordo, ha scavalcato Coglie pochi minuti fa, salvataggio poi sulla linea di Karlström, arriva la traiettoria però si spegne a ridosso del dischetto, allontanata dalla difesa dell'Udinese, ancora palleggio del Cagliari con Sulemana larga sulla destra dove c'è Gaetano che prova a accelerare con un lungo cross in area di rigore, tocco di Mendy, attenzione, palla dentro l'area, nell'area piccola, non riesce al Barrasin a servire un compagno, sfila via il pallone, l'Udinese si salva ancora una volta, il 39esimo, Cagliari 0 Udinese 1, di nuovo Giro d'Italia.
1: 5 km e 300 metri al traguardo, davanti sono sempre Van Etvelt, Vingegaard e Giulio Pellizzari con 19 secondi di vantaggio sul gruppo che segue, la maglia rosa Paul Magnea 1 minuto e 24, ma attenzione perché gli ultimi 3 km saranno ancora in salita, soprattutto ci sarà un punto al 9% poco dopo i meno 2 chilometri dal traguardo. È un tracciato che porta qui sulla linea d'arrivo abbastanza tortuoso,
2: con anche un leggero tratto di pavè. Attenzione alla pavimentazione irregolare ai ciottoli. La strada in questo momento, mi sono alzato dalla nostra posizione, è parzialmente asciutta, ma sappiamo, chiunque abbia mai seguito la Parigi-Roubaix, che il pavè si asciuga molto più lentamente rispetto all'asfalto. Cambi regolari per i tre là davanti, che adesso affrontano un tratto in discesa prima di lanciarsi verso l'ascesa finale, lo strappo finale, non categorizzato come Gran Premio della Montagna, ma in salita, tortuoso e pendente agli ultimi 3 chilometri. Traiettorie così così per Van Etvelt, che fa un po' fatica, le disegnano invece in maniera decisamente più efficace Vingegaard e Pellizzari. Pellizzari è molto più bravo di Jonas Vingegaard in discesa, anche perché le cadute di Vingegaard hanno lasciato il segno probabilmente anche psicologicamente nell'animo del corridore danese. Sarà un finale tutto da vivere, Cristiano.
1: E mancano 3.900 metri al traguardo. Vingegaard, Pellizzari e Van Etvelt lì davanti, una ventina di secondi il gruppo che insegue. Diego.
0: È il 40esimo, Cagliari 0, Udinese 1 un istante fa, gran chiusura di Caprile a tu per tu. Kenan Davis lanciato dall'apertura immediata di Lennon Miller, messo davanti al portiere del Cagliari, ha chiuso la porta al proprio avversario, ha tenuto la possibilità di rimontare per il Cagliari aperta, visto che si è trattato veramente di un salvataggio, una sfida guardandosi occhi negli occhi. Kenan Davis ha provato col sinistro forte, ma è stato Caprile pronto a chiudergli lo specchio della porta. Adesso il calcio d'angolo allontanato ancora con i pugni da Caprile. Udinese in possesso di palla, Udinese che sta spaventando il Cagliari, visto che è un po' più sbilanciato il Cagliari dopo i diversi cambi operati da Pisacane. Il prossimo dovrebbe essere Belotti, dunque spazi non mancano per queste avanzate da parte dei friulani, con Davis che spesso abbiamo visto anche in recenti uscite, ad esempio a Genova, chiudere la partita proprio in contropiede. Un'azione analoga qui però davanti a sé ha trovato la prontezza di riflessi da parte di Caprile. Precedentemente anche pronto è stato l'assist di prima in approfondita da parte del giovane scozzese dei friulani, vale a dire Miller, che ha messo appunto Davis davanti alla porta del Cagliari, che continua a gestire un pallone in maniera abbastanza faraginosa centralmente con Sulemana verso Zappa, sbaglia il tocco centralmente, attà, perde il contatto col pallone, rotola via dalle parti di Runjanić, che stringe la mano ad Esposito. Siamo al 42esimo, Cagliari 0, Udinese 1, Giro d'Italia.
1: 2,5 chilometri al traguardo, tratto di pavé di circa 200 metri che stanno per attraversare i tre battistrada, Vingegaard, Pellizzari e Van Etvelt. Ce ne sarà un altro prima del traguardo, nel punto più duro di questa salita, ripartito Adam Yates, ma è circa 9 minuti e 20, quindi praticamente giro finito per lui.
2: Giro finito per lui, che dovrà cercare di recuperare le condizioni fisiche, ammesso che non si ritiri questa sera, per poi magari andare a caccia di tappe nella terza settimana. Cambi regolari per i tre là davanti, perché a 20 secondi non ha perso tanto tempo il protoncino dove ci sono gli altri big, dove c'è Gambernale, dove c'è Felix Galle, dove c'è Giulio Ciccone, dove c'è Ben O'Connor, dove ci sono gli altri. Per cui è importante in questo momento per Vingegaard e Pellizzari dare il massimo per cercare di guadagnare secondi importanti. C'è anche Lennart Van Etvelt invitato a questo tavolo, è colui che ha vinto l'UAE Tour dell'anno scorso, è un bel corridore il belga. Si danno cambi regolari, è interesse di tutti quanti collaborare per poi giocarsi la vittoria allo sprint.
1: 1700 metri alla traguardo, davanti Pellizzari, Van Etvelt e Jonas Vingegaard, 19 secondi il gruppo che insegue. Tra poco ovviamente, Diego, qualora non ce la restituissi, ti chiederemo la linea per il gran finale. A te.
0: Certamente è il 43esimo, un gran finale di Cagliari Udinese con l'1-0 attuale per i friulani. Prevede l'ingresso in campo tra gli applausi di Andrea Belotti, anche 3P, fuori Obert ed Adopo, insomma due attaccanti puri che possono rappresentare l'assalto finale verso la porta, difesa da Okoye. Siamo a 2 minuti dal 90esimo, poi ci sarà un recupero non so quanto corposo, la rimessa laterale a favore del Cagliari, Zappa velocemente, poi Gaetano scaraventa dentro la di rigore, allontana Solé, campanile lungo, lo raccoglie Dossena, retropassaggio che è totalmente da dimenticare, una svirgolata in rimessa laterale, quella del ex Como, si riprenderà rimessa laterale in avanti a favore dell'Udinese, che adesso non stringerà i tempi certamente per questa battuta. Infatti è Camara che va in direzione del pallone, anzi lo va a raccogliere da un conetto. Lì davanti ci sono pochi uomini in maglia azzurro chiaro dell'Udinese, ed è un tentativo verso Davis che però ha cerchiato da avversari. Si conclude Miller dentro la rigore, prego.
3: Vai pure Diego, prosegui.
0: Minuto 45, Cagliari 0, Udinese 1. Si spegne questa azione avanzata dell'Udinese col tocco fuori. Dicevo, al 90esimo siamo vicini alla conclusione di Cagliari Udinese, con i friulani in vantaggio e che dentro l'area di rigore trovano spazio. Attenzione con Attassi, sistema
1: Diego,
0: il pallone
1: finale per finta. Quanto riguarda la seconda tappa del Giro d'Italia, con Christen che si affianca a Pellizzari, a Vingegaard e Van Etvelt.
2: Grande azione da parte dell'uomo della UAE, che è riuscito a ricucire da solo, e adesso si giocheranno in 4 la tappa, perché là dietro il plotone sta per rinvenire, ma se non si guardano saranno questi quattro a giocarsi il successo. Già lanciato lo sprint là dietro, siamo agli ultime pedalate,
1: ultimi 500 metri con Vingegaard al momento davanti a tutti, poi Pellizzari, ma il gruppo rinviene con Van Etvelt che cerca di anticipare tutti. Attenzione perché sarà bagarra, sarà uno sprint praticamente a ranghi compatti con Vingegaard e tutti gli altri che hanno ancora un po' di margine. Giulio Pellizzari prova a rinvenire sul gruppo di testa, ma si fa vedere anche Alberto Bettiola che ha un po' di margine in questo momento. Il corridore della Astana guadagna metri in questo finale per il tentativo di successo nella tappa, con l'avanzata anche di un compagno della Astana, dovrebbe essere Malucelli, ma c'è il tentativo di arrivo, sarà difficile capire chi ha vinto. Il corridore della Astana alza le braccia al cielo per certificare il suo successo, e vediamo se effettivamente ci ha preso, perché sono arrivati tutti insieme.
2: Sono arrivati tutti insieme, che finale, ma mamma mia, è stato un finale di tappa veramente al batticuore, è stato un finale di gara dove c'è stato questo ricongiungimento clamoroso, pazzesco, da parte di due uomini della XDS Astana che si sono praticamente trovati assieme e hanno, si sono disputati la corsa al fotofinish. È stato veramente un finale da vivere tutto d'un fiato, ed è stato veramente un finale pazzesco.
1: Davvero clamoroso il successo da parte della formazione della XDS Astana, che va a complimentarsi con il 227 Silva, che va a conquistare il successo di frazione. Inaspettatissimo, direi.
2: Inaspettatissimo, anche perché se aveva lanciato lo sprint Bettiol, c'era stato anche lì vicino Scaroni pronto ad attaccare. Poi questa azione a tenaglia da parte della Astana ha portato a vincere la squadra che è andata a sostenere questo successo importantissimo, clamoroso. Ha vinto l'uomo meno pronosticato di tutti.
1: Allora rivediamo, prima di tornare da Diego, il foto finish, perché sono arrivati praticamente tutti insieme, con Silva che di pochissimo si mette davanti a tutti. Vince Silva Kusan della Astana, vittoria per la formazione kazaka guidata da Vinokurov, corridore uruguagio, e credo che sia la prima volta che accade una vittoria uruguagia al Giro. Cercheremo di essere più precisi, ma a memoria
2: credo,
1: insomma, non è una cosa che capita tutti i giorni, sicuramente a Silva Kusan, che va a conquistare la vittoria nella seconda frazione del Giro d'Italia. Diego, a te.
0: Minuto 48, siamo nel secondo tempo, siamo nel finale di Cagliari-Udinese. Vi dà la linea Cristiano, proprio mentre siamo alle prese con qualcosa di simile a un arrivo al fotofinish, perché c'è stata in questo momento una sorta di, non dico di rissa, ma un capannello intorno all'arbitro. Da un paio di minuti c'è stato un evento, devo dire, non comprensibile totalmente da parte nostra qui dalle tribune. C'è stato sicuramente un giallo per Kenan Davis, ci sono stati diversi giocatori dell'Udinese che si sono alzati dalla panchina per lamentarsi di quello che è capitato nella metà campo del Cagliari, ed evidentemente l'arbitro che ha il suo da fare. Ancora il traffico in pieno corso per anche insomma andare a decifrare quello che è accaduto da parte sua. Credo che abbia delle difficoltà, ognuno dice la sua. Non si sta giocando da diverso tempo, per ora possiamo soltanto dirvi di un giallo per Davis e anche di un arbitro che sta ascoltando notizie dal VAR, forse per un'eventuale sanzione disciplinare. Siamo nel quarto minuto di recupero, ricordo sono 5 quelli decisi dall'arbitro, anzi non ve lo ricordo perché non l'abbiamo ancora detto, visto che non abbiamo avuto modo nel precedente collegamento di comunicarlo. Non si sta giocando, 1-0 a favore dell'Udinese sul campo del Cagliari, pertanto forse è il caso di tornare ancora sulle strade del Giro per un ulteriore commento, mentre anche noi avremo modo di capire, non dico al photo finish, ma alla moviola tra virgolette, quello che sta capitando e quello che capiterà qui alla Domus Sarda. A voi.
1: Grande vittoria per l'uruguaggio Silva Cussan e per l'Astana, che ha festeggiato la grande questo successo, è arrivato davvero al photo finish con Silva Cussan che batte Stork della Tudor e Ciccone della Lidl Trek. Quarta piazza per Scaroni, quinto Pellizzari, sesto Sobrero, settimo Leknesund, ottavo Christen, nono Tiotta, decimo Rondel. Questo il risultato della seconda frazione del Giro d'Italia. Allora direi di tornare a questo punto da Diego Carmignani.
0: Eh sì, insomma, credo che arriveremo alla conclusione dei Cagliari Udinese. Ci sarà un ulteriore recupero, siamo entrati nel quinto minuto di recupero, il risultato è sempre di 1-0 a favore dell'Udinese sul campo del Cagliari. Il giallo per Davis è stato per proteste, evidentemente quello che volevano i suoi compagni di squadra, quelli che erano in campo, era qualcosa a favore della squadra friulana, un colpo che doveva essere sanzionato, almeno secondo Davis. Da qui capannello e lunghissima attesa anche per verifiche VAR, evidentemente, perché Dionisi ha lasciato un po' intendere che doveva capire qualche consiglio che arrivava da Lissone. Nel frattempo si continua a giocare e adesso sono scaduti i 5 minuti di recupero, non potranno essere soltanto questi, visto che c'è stato uno stop più della metà del recupero che è stato concesso da Dionisi, e il Cagliari che deve rincorrere da pochissimo in campo sia Trepi che Belotti. Ci sono stati tanti cambi, ci sono state anche chance e contropiede per l'Udinese come questa. Attenzione per Davis, si scatena, arriva dentro la rigore centralmente, poi palla depositata sui piedi di Gueye che porta a 2 il gol dell'Udinese, e all'interno del sesto minuto di recupero in pratica chiude la partita, chiude la pratica Cagliari. L'Udinese raddoppia con questo contropiede, Cagliari tutto sbilanciato in avanti, stavolta assist di Davis e Gueye che era entrato nel secondo tempo pochi minuti fa nella girandola di sostituzioni, in una Udinese che andava in velocità in contropiede a impensierire il Cagliari, riesce a trovare il sigillo personale che certifica, probabilmente possiamo già annunciarla, la vittoria dell'Udinese in terra sarda. Buxa all'11° e al sesto di recupero Gueye, proprio mentre il Cagliari stava bussando alla porta di Okoye, si era avvicinato alla possibilità di un pari nel momento in cui proprio un pareggio serviva per festeggiare qui alla Domus la matematica salvezza. Ancora una volta però gli spiriti sono bollenti e infatti l'esultanza post gol di Gueye, troppo lunga o comunque troppo accentuata, non è stata gradita sicuramente dai tifosi del Cagliari, che stanno già allontanandosi dalla struttura che sta ospitando la partita. Anche i giocatori del Cagliari si sono lamentati di questo e la risposta dei giocatori dell'Udinese non è stata da meno. È ancora una volta un momento di tensione quello che dobbiamo raccontarvi, soprattutto perché insomma da una parte c'è la gioia di una squadra, quella friulana, che sta trovando 3 punti in casa del Cagliari, e l'altra la frustrazione di chi forse qualcosa in più meritava, almeno un pari, quel pari che avrebbe significato la salvezza da festeggiare con 2 giornate d'anticipo. Così non sarà, a meno che la Cremonese non finisca per non vincere con il Pisa nell'altra gara che interessa il Cagliari di questa giornata. Dentro la rigore, attenzione a Trepi, il colpo, tocco di mano di Solé, secondo me insomma potrebbero esserci le condizioni per un rigore a favore del Cagliari. Poi ancora una volta dalla distanza una conclusione deviata, calcio d'angolo a favore del Cagliari. Siamo all'interno del 8° minuto di recupero, ci sarà un calcio d'angolo a favore del Cagliari, il parziale è sempre di Udinese 2 Cagliari 0, la battuta d'angolo è affidata a Trepi, insomma quel tocco che ho visto evidentemente è qualcosa da non verificare, tocco di testa in calcio d'angolo da quell'altra parte, sempre a favore del Cagliari, bandierina di sinistra stavolta ed è Esposito che va a incaricarsi, palla a rientrare, Okoye si distende al massimo della sua lunghezza, il numero 40 dell'Udinese mette giù il pallone, fa sua la sfera e in sostanza certifica in questo momento col triplice fischio anche del 9° minuto di recupero questo parziale che diventa finale dalla Unipol Domus, dove l'Udinese si è imposta 2-0 sul Cagliari, le reti all'11° della ripresa di Buxa, nel 6° minuto di recupero di Gueye, il 2-0 che comunque ha una coda di nuovo di scontri in campo, di tensione, insomma non è un finale bellissimo da raccontare, così come non sarà per ora festa matematica di salvezza per il Cagliari, salvezza che è comunque ad un passo per l'Udinese, conferma di una granitica presenza nel suo campionato e di una finale di stagione crescendo, soprattutto nelle gare in trasferta. Insomma, il contorno anche sonoro non è un granché di questa gara che vi abbiamo raccontato, grazie a Lorenzo Azzeri e Davide Zurro per l'assistenza tecnica. È tutto per Cagliari Udinese, finita, ripeto, 2-0 a favore dei friulani in terra sarda. Continua questo sabato con le strade del Giro ancora protagoniste.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
3: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
8: E allora riprendiamo la linea qui dagli studi di Saxa Rubra e la giriamo immediatamente in Bulgaria. Cristiano Piccinelli per il resoconto di questa seconda tappa del Giro. Cristiano.
9: Eh sì, perché qui si fa la storia, perché mai l'Uruguay aveva trionfato al Giro, mai era c'era stato un corridore dell'uruguaiano e mai ovviamente era arrivata la maglia rosa, e oggi è successo. Ha vinto Silva davanti a Storchio e Ciccone e conquista anche il simbolo del primato, il corridore della Astana, mentre sta per arrivare Adam Yates, protagonista della maxi caduta. Vedremo se continuerà la sua avventura in questo Giro solamente per fare magari qualche tentativo di vincere una tappa, mai fuori dalla classifica. A te.
8: 17:01, mi ha raggiunto in studio Maddalena Santucci della redazione del Giornale Radio per un aggiornamento sui fatti del giorno. Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a te, Francesco. Allora sì, i principali aggiornamenti riguardano Trump. All'indomani della visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma c'è stata una nuova intervista del presidente americano al Corriere della Sera. Il capo della Casa Bianca ha confermato che sta prendendo in considerazione di spostare, ancora prendendo in considerazione di spostare i militari statunitensi dalle nostre basi. Perché l'Italia, dice, non c'è stata quando abbiamo avuto bisogno, non ci ha aiutati, aggiunto, nemmeno con i suoi dragamine. No comment invece sull'attesa risposta di Teheran alla nuova proposta di pace. E dalla Russia, dove c'è stata intorno al minore la celebrazione della fine della seconda guerra mondiale, il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato: Washington ha fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma ha detto trovare una soluzione è un percorso molto lungo con dettagli complicati. Parole che arrivano all'indomani dell'annuncio sempre del presidente Trump su una tregua di 3 giorni fra Mosca e Kiev. Poi l'antivirus, sono state attivate dal Ministero della Salute le misure di sorveglianza per 4 cittadini italiani che si trovavano sul volo KLM che è transitato da Roma e sul quale era salita per pochi minuti una donna che era a bordo della nave da crociera Ondius, che è l'origine del focolaio di questo antivirus, che è stata poi ricoverata in Sudafrica, Johannesburg, dove è morta. I 4 connazionali sono residenti in Calabria, Campania, Veneto e Toscana. Un'ultima ora di cronaca: una donna è stata aggredita a martellate su un bus di linea a Terni, è grave, l'aggressore è ricercato, sembra che i due si conoscessero e si indaga per ricostruire l'accaduto. Chiudiamo con il meteo: bel tempo in gran parte del paese, ma questa sera è prevista pioggia, in particolare sulla zona occidentale della Sardegna, e da domani stabilità con maltempo soprattutto al nord e al centro. È tutto, la linea torna a te.
8: E allora grazie a Maddalena Santucci per questi aggiornamenti. Do subito il benvenuto e il buon pomeriggio a Massimo Ghirotto, così torniamo a parlare di ciclismo. Bentornato, bentrovato Massimo.
11: Buon pomeriggio a tutti.
8: Dunque, che tappa è stata questa seconda? Ancora una volta all'insegna delle sorprese e, ahimè, delle cadute.
11: È stata una tappa, come ha detto Silva, ho ascoltato la sua intervista proprio in questo momento, caotica. Ecco, direi che questo è proprio l'aggettivo che descrive cosa è successo oggi. D'altronde le cadute non sono cosa nuova, soprattutto quando c'è una tappa difficile e bagnata come oggi. Questa caduta ha provocato, insomma, sono andati giù 30 corridori ed è stata un po' una dinamica abbastanza normale, succede, è successo anche a me e succede ancora di più in questi anni, in questo Giro d'Italia di ultima generazione, che si definisce, con i freni a disco, dove si arriva lunghi, si frena all'ultimo momento, e l'onda lunga di questa semicurva ha fatto allargare quei corridori che erano tutti all'esterno, che sono andati a sbattere addosso il guardrail, ha provocato quello che ha provocato. Ma niente da dire, questo uruguaggio è stato il più forte e ha fatto la storia.
8: E diamo anche il buon pomeriggio, così completiamo la squadra dei nostri opinionisti in chiave ciclistica. Buon pomeriggio a Giovanni Visconti.
12: Buon pomeriggio a tutti voi.
8: Allora, insomma, Ghirotto diceva le cadute hanno sempre fatto parte del Giro, però effettivamente, soprattutto con condizioni meteo di questo genere, ci vorrebbe forse accorgimenti, un'attenzione diversa, Visconti.
12: Beh, oggi posso dire quasi con certezza, sì, è vero il discorso che ci sono sempre più cadute, velocità sempre più alte, ma il problema principale è stato un errore di un uomo della UAE che non appena ha cominciato a pedalare in curva ha perso aderenza sulla ruota posteriore e poi una reazione a catena.
8: Allora, prima di restituire la linea vi lascio in pasto, tra virgolette, a Cristiano Piccinelli. È doveroso, grazie ad Andrea Boccia della redazione per il pronto aggiornamento, dare una notizia di motociclismo: infortunio al piede destro per Marc Marquez, protagonista di una brutta caduta nella sprint race di Le Mans. Lo spagnolo ha rimediato una frattura del quinto metatarso del piede destro. Marquez andrà a Madrid e lì decideranno quando operarlo. Ovviamente salterà la gara lunga di domani, anche il prossimo appuntamento del GP di Catalunya. Questo vi dovevamo in chiave MotoGP. Cristiano Piccinelli, lascio a te allora le redini per quanto riguarda sulle strade del Giro, per commentare tutto insieme a Visconti e Ghirotto. Cristiano.
9: E allora, ovviamente saluto i nostri amici Massimo e Giovanni, ma subito vi farei sentire Giulio Pellizzari, perché è stato uno dei grandi protagonisti della giornata, ha retto a Jonas Vingegaard, non ha vinto, ma insomma quello poco conta, ci ha fatto vedere le sue qualità, lo ha intercettato poco fa, ma hanno il codignone, quindi a caldo sentiamo il Duca di Camerino.
13: Giulio, hai provato a stare dietro a Jonas, com'è andata?
14: Bene, dai, le gambe erano ottime, hanno fatto anche il buco davanti, quindi ho chiuso e dai, sono molto...
13: Comunque, diciamo, hai dato una buona risposta alle tue condizioni fisiche.
14: Sì, alla fine era quello che volevo e il giro è ancora lungo, bisogna stare calmi e continuare così.
13: Hai provato anche a fargli uno scattino in discesa per testare la sua condizione oppure ti sei solo trovato davanti?
14: No, diciamo, ormai puntavamo ad arrivare all'arrivo insieme, ma alla fine dell'ultimo chilometro abbiamo giocato un po', quindi siamo arrivati, ma siamo contenti così.
13: Grazie.
9: E allora, intanto vi do anche l'ufficialità dei primi 10 posti per quanto riguarda la tappa di oggi: la vittoria di Guillermo Silva davanti a Storch e Ciccone, poi quarta piazza per Scaroni, quinto Pellizzari, sesto Sobrero, settimo Leknesund, ottavo Kristen, nono Tiotta e decimo Rondel. Questo ovviamente per quanto riguarda la tappa di oggi, che ha visto questo ragazzo, primo uruguaggio ad arrivare al Giro, primo a vincere, primo a indossare la rosa. Io credo, caro Massimo Ghirotto, che una giornata così Guillermo se la ricorderà per tutta la vita.
11: Se questo è l'inizio di questo Giro, magari, chissà, adesso ci farà la bocca buona e cercherà di guadagnarci e tenere il più possibile la maglia rosa. E poi c'è un altro dato che ho sempre sentito in queste varie interviste che sto seguendo: è al Giro d'Italia è presente per tutto il Giro la mamma e il fratello, quindi pensate anche all'entusiasmo che sta provando questo ragazzo e un regalo che ha fatto alla sua Uruguay e ai suoi familiari, veramente imprevista sicuramente, ma ha vinto di autorità battendo corridori importanti.
9: E dunque il 38esimo paese che va a conquistare un successo al Giro d'Italia. Giovanni Visconti ha già detto, insomma, dell'errore del corridore della UAE che ha provocato la maxi caduta, ma in questo arrivo qualcun altro ha sbagliato, qualcun altro poteva fare meglio secondo te?
12: Beh, forse proprio di errore non si può parlare, ma i tre davanti nel finale si sono un po' troppo guardati. Giulio Pellizzari ha detto bene, abbiamo giocato, hanno perso una bella chance di vincere una bella tappa e di indossare la maglia, Dopodiché io mi sentirei più che dire dell'errore di qualcuno, di premiare qualcuno. Scaroni ha messo da parte le sue chance di vittoria, perché anche lui è un uomo molto veloce e ha ottenuto un successo col compagno di squadra, è stato uno dei primi a gioire, quindi davvero onore anche al nostro Scaroni.
9: Sul podio Guillermo Silva, vincitore di giornata e nuova maglia rosa. A te Francesco.
8: E grazie a Cristiano Piccinelli. 17:09, per noi qualche secondo di pausa.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Fuori giro, il dopo tappa.
8: Nuovamente in diretta con Sulle strade del Giro, Cristiano Piccinelli insieme a Visconti e Ghirotto. Cristiano, da qui in avanti che cosa ci dobbiamo aspettare? Perché il tour bulgaro, diciamo così, non è finito.
9: No, domani c'è un'altra tappa, l'ultima, la Plovdiv Sofia, una tappa che però sembra destinata a concludersi con una volata, e dunque vedremo ovviamente se torneranno in azione da Magnè a tutti gli altri, a cominciare dal nostro Jonathan Milan, che credo scalpiti per poter tornare ad essere il primo davanti a tutti. Davanti a tutti oggi è arrivato questo Guillermo Silva, che insomma è cresciuto in Europa perché correva per la Caja Rural, che è una formazione spagnola di seconda fascia, non fa parte della World Tour, è arrivato quest'anno alla World Tour proprio con la XDS Astana e si è regalato subito una grandissima soddisfazione. La giornata di oggi però ci ha anche detto che Adam Yates non sarà più protagonista per la classifica generale, Ghirotto, e bisognerà vedere anche se ripartirà domani. Io credo che possa farcela per un semplice motivo, perché è un combattente, però è chiaro che già alla seconda tappa abbiamo una eliminazione eccezionale, compreso anche quella, credo, di Derek G.
11: Eh sì, confermo, c'è stata questa caduta, è stato coinvolto e quindi vedremo, ha perso credo oltre 9 minuti, il giro è ancora lungo, ma è importante capire le sue condizioni, e lo faranno il suo staff, i loro medici. Abbiamo visto che aveva un taglio profondo dietro un orecchio, e Derek G, un altro elemento che va fuori dalla classifica, insomma ha fatto dei bei danni questa maxi caduta.
9: Giovanni, ci arriva una notizia dal nostro Manuel Codignoni, che ha intercettato Mauro Giannetti, che è il team principal, lo possiamo definire così, della UAE, che ci ha detto che Jay Van e Marc Soler sono all'ospedale, quindi di fatto fuori dai giochi. Formazione ridotta ai minimi termini per la UAE, che è la squadra tiranna, no, del circuito World Tour. Adesso dovranno praticamente stravolgere proprio tutta la strategia a questo punto.
12: Eh sì, proprio per questo credo che lo stesso Yates farà il possibile per essere al via anche domani. Perdere due pedine così importanti come Soler e Vine non è semplice per un team come la UAE, che è arrivato a questo giro con un uomo da classifica, sì, ma non forse proprio con l'idea di vincere il giro, e devono riorganizzare un po' le idee e provare ad andare avanti.
9: Mentre è il momento anche della premiazione della maglia ciclamino, quella della classifica punti, che resta sulle spalle di Paul Magnier, il francese che ieri ha conquistato il successo di tappa e anche la maglia rosa, persa ovviamente quest'oggi, ma l'avevamo detto, insomma i ritardi erano davvero minimi, praticamente tutti dentro i 10 secondi. Domani, con una tappa destinata alla volata, potrà rifarsi, speriamo di no, noi ovviamente in tono molto patriottico ci auguriamo una vittoria di John Jonathan Milan. Siamo anche in attesa che il nostro Manuel Codignoni, che ci ha già fornito l'intervista a Pellizzari, lì in postazione per i protagonisti di giornata, ma intanto vi faccio sentire Mauro Giannetti, il team principal della UAE.
16: Mauro Giannetti, una giornata tremenda per il team UAE quest'oggi.
17: Sì, è una giornata veramente terribile, purtroppo due corridori stanno in viaggio per andare verso l'ospedale in ambulanza con delle apparenti fratture. Sembra che non sia nulla di gravissimo, ma comunque due corridori fuori gara, due corridori rotti che non sappiamo quando potranno recuperare. È il peggior modo per iniziare un Giro d'Italia.
16: Da quello che avete potuto vedere, cos'è successo? Com'è andata la caduta?
17: Ma la strada era veramente molto scivolosa e è stato uno dei nostri corridori per primo a scivolare sul lato sinistro della strada in una curva veramente leggerissima, neanche una gran curva, probabilmente la velocità e l'asfalto viscido ha fatto sì che scivolasse e poi di conseguenza gli altri compagni di squadra che lo seguivano sono caduti uno in fila all'altro, quindi praticamente tutta la squadra è finita al suolo.
16: Adam è arrivato al traguardo adesso, diciamo è ancora presto per parlare delle sue condizioni, anche se l'abbiamo visto comunque abbastanza provato.
17: Sì, è molto insanguinato, è con un grosso colpo all'orecchio dovuto probabilmente anche dall'auricolare che portava, però ci ha rassicurato dicendo che tutto era ok, che ha finito la tappa, è un ragazzo veramente straordinario, un duro veramente. E speriamo che possa riprendersi, ormai è fuori classifica, ma che possa andare avanti in questo Giro d'Italia che ha preparato veramente minuziosamente ed era veramente pronto per fare un gran Giro d'Italia, quindi ci auguriamo che possa almeno lui continuare.
16: Per quello che riguarda i due corridori in ospedale, sappiamo solo appunto che ci sono queste sospette fratture, abbiamo altre notizie?
17: No, appunto si parla di sospette fratture alla spalla per Jaywan e al bacino per Soler, che questa è già una cosa un po' più complicata, però ci auguriamo che siano solo delle sospette che non siano confermate più tardi. La velocità era alta e la paura è molta.
9: Giovanni, insomma, abbiamo sentito Mauro Gianetti giustamente preoccupato per le condizioni di Soler e di Jaywan, ma credo anche molto dispiaciuto perché praticamente non è ancora iniziato il giro e la UAE è già fuori da tutto sostanzialmente.
12: Eh sì, non è iniziato il giro e devi riorganizzarti completamente. È un peccato perché, come ha detto Gianetti, una caduta in un punto dove normalmente non si deve cadere, ma quando la strada è semi bagnata, Massimo lo può certificare, è quasi meglio quando viene giù tantissima acqua, quando piove tanto, piuttosto che una strada mezza e mezza. Ecco, a quel punto lì non puoi permetterti nemmeno un errore. Quella mezza pedalata, credo sia stato proprio Soler il primo ad andare giù e ha creato poi quella reazione a catena e purtroppo questo è il risultato per loro.
8: Intanto vi do un altro spunto per questa nostra chiacchierata in tema giro. Naturalmente grande eco sta suscitando la vittoria di Silva in patria, dunque in Uruguay, e il País, quotidiano appunto uruguagio, titola storico, e l'uruguagio Thomas Silva ganò la seconda tappa del Giro d'Italia e si pone la maglia rosa, e lo stesso aggettivo lo troviamo anche sul Montevideo Portal, storico anche in questo caso, quindi evidentemente è proprio un fatto storico quello che è accaduto in Bulgaria oggi. E appunto il ciclista uruguaiano vince la seconda tappa del Giro d'Italia e indossa la maglia rosa. Si aprono, no, Cristiano, Massimo, insomma chi vuole rispondere, anche Visconti, naturalmente nuovi confini, nuove frontiere. Vittorie come queste allargano se possibile ancora di più un movimento così importante come quello ciclistico.
9: Ma sai, il ciclismo è da tempo mondializzato, insomma abbiamo avuto vittorie anche africane che già rappresentano un cambiamento di paradigma, e poi abbiamo avuto dal punto di vista del, diciamo così, del Sud America tante vittorie, ma erano principalmente corridori del Venezuela, della Colombia. Ecco, l'Uruguay, che è già un paese piccolo di per sé perché stiamo parlando di una realtà di poco più di 5 milioni di abitanti, è focalizzato molto sul calcio, non a caso tra gli idoli di questo Guillermo Silva c'è proprio Luis Suarez, che è l'attaccante della nazionale uruguaiana, che ci ricordiamo anche per uno scontro con il nostro Giorgio Chiellini al mondiale in Brasile. Ecco, il calcio insomma globalizza un po' tutto lì in Uruguay, ma lui ha scelto il ciclismo e forse la scelta è stata azzeccata. A Ghirotto invece vorrei chiedere, il Pellizzari di oggi cosa ti ha detto, cosa ti ha dimostrato, Ghiro?
18: Beh, io posso dire che mi ha impressionato, perché questo ragazzo sta crescendo veramente in una maniera veloce. Ce lo ricordiamo 2 anni fa protagonista con la squadra Bardiani, poi la Red Bull se l'è presa in carico, era partito da gregario l'anno scorso, adesso è già un capitano, ma con che autorità oggi è riuscito a tenere lo scatto prepotente di Vingegaard. E questa è una cosa che è bella, perché attenzione, sente probabilmente il peso di essere uno dei favoriti, ma non fa tanti conti, e non fa sconti, perché comunque era lì che si giocava una tappa, una vittoria. Ha detto bene Giovanni, hanno tergiversato, si sono guardati un po', potevano andare dritti. E poi do anche un altro consiglio a Giulio. Oggi abbiamo visto che al traguardo Red Bull Bernal si è andato a prendere 6 secondi di abbono, e il gruppo dei migliori lì quasi lui non l'ha fatta neanche la volata, anzi non l'ha fatta proprio. Ecco, approfittane anche in questo caso, perché Bernal lo ha fatto, ma forse deve maturare un po' anche su questo.
9: Invece a Giovanni vorrei andare sul, diciamo così, grande favorito Jonas Vingegaard. Quest'oggi come interpreti la scelta di provare ad attaccare, di provare a conquistare anche il successo di tappa, perché magari ci ha pensato, ha preferito forse evitare di indossare subito la rosa?
12: No, evitare di indossare la rosa non credo. Anche l'attacco non so se era programmato, ma in effetti quando poi la tappa diventa così difficile sotto tutti i punti di vista, sappiamo bene che la miglior difesa è l'attacco, quindi attaccare, scendere in pochi, andare giù verso l'arrivo in pochi corridori, rischiare meno, poi sarebbe potuto arrivare anche la vittoria di tappa e la maglia. Ma credo che sia uno dei vincitori di oggi, no? Lui e la sua squadra, come il nostro Pellizzari con la Red Bull, credo che siano le squadre che ne escono meglio oggi in assoluto.
9: E ovviamente siamo ancora in attesa anche delle interviste del nostro Manuel Codignoni, interviste ai protagonisti di giornata, perché abbiamo sentito anche Manuel intercettare Pellizzari e anche Gianetti, che ovviamente era il più preoccupato per la situazione in questo momento, con ovviamente il pubblico che si dirada. Ma è stata una giornata anche con un grande successo di pubblico. Il rischio cadute c'è sempre nel ciclismo, è arrivato in un momento in cui nessuno se l'aspettava, perché comunque il gruppo andava forte e evidentemente non c'erano pericoli diciamo previsti dal tracciato. Questo è quello che è successo con
2: Vi chiedo scusa. Vai. Siamo con Diego Sevilla, un'altra tappa all'attacco, così come ieri, altri punti importanti per questa maglia, tanta fatica ma anche una bella giornata, direi.
19: Sì, una bella giornata, alla fine abbiamo speso un po', però c'è stata una giornata bella, ho andato con Mirko, non c'è stata la battaglia per il stress per prendere il punti, lo abbiamo preso facile e abbiamo preso un po' più di ventaglio, e vediamo quanto più potremo portarlo davanti.
2: Quantomeno l'ha portata in Italia, ed è comunque insomma già una bella cosa per una squadra che ha l'anima italiana, no?
19: Sì, quello era l'obiettivo, no? Prendere qualche punto e portarlo più avanti possibile, vediamo quanto.
2: Quando c'è stata la caduta tu dov'eri? Hai visto cosa è successo?
19: Non ho visto niente, ero dietro perché ho preso un po' di roba dei compagni, però comunque la strada si volava un po' e c'è stata una caduta un po' grossa.
2: E domani?
19: Domani vediamo, però in teoria devo recuperare anche un po', stare in gruppo e così parlo con qualche amico.
2: Benissimo, grazie mille.
19: Grazie.
2: A voi.
9: Manuel, so che hai visto anche Adam Yates nei dintorni, ci racconti un po' come sta il britannico? Manuel,
2: aspetta, ve lo racconto fra un attimo, perché è arrivata la maglia rosa. Insomma, Silva, i tuoi giornali in Uruguay già titolano storico. Che emozione è vincere questa tappa e indossare questa maglia?
20: Sì, bueno, per il paese era algo storico che un uruguayo esté nel Giro d'Italia, conseguire una vittoria e portare la maglia rosa, algo inolvidabile, io credo, marcando una storia nel paese, e bueno, personalmente una soddisfazione enorme.
2: Una soddisfazione enorme, un qualcosa di indimenticabile, ha detto, poter ottenere questo successo. Raccontaci un po' questo finale, no? Perché alla fine erano in quattro là davanti, li avete ripresi, avete fatto gioco di squadra e hai trovato il punto giusto.
20: Sì, sta claro, l'equipo confiò in me in todo momento. Teníamos a Scaroni, che también estaba muy fuerte para la subida y que hizo un trabajo magnífico en el final. Iban cuatro por delante, me tocó mantener la calma, esperar. Y Scaroni hizo un trabajo perfecto cerrando ese hueco y dejándome a 200 metros de línea de meta, que solamente me tocó hacer mi sprint, y muy contento de conseguir esta victoria.
2: Molto contento, ha raccontato del grande lavoro fatto da Cristian Scaroni, che l'ha portato praticamente fino ai 200 metri al traguardo. Ha dovuto restare molto calmo, concentrato, perché avevano entrambi una grande gamba, ed è riuscito a mettere, diciamo, la ruota davanti a tutti. E adesso quanto vorresti portare avanti questa maglia rosa?
20: Sí, no, eso es lo que tú dices. A Scaroni, media victoria de él, agradecerle a él, a todo el equipo. Y bueno, yo mantuve la calma, sabía lo que tenía que hacer. Y bueno, ahora disfrutar el momento, a ver mañana qué pasa, pero ahora esto es un sueño.
1: È un sogno assolutamente, ha ripetuto quello che ha detto prima. Ti faccio un'ultima domanda: dormirai questa notte con questa maglia rosa?
20: Bueno, eso ya no importa, no, ahora disfrutar de la maglia y disfrutar, no hay más palabras.
1: Grazie mille, ha detto sì, adesso riposerò e mi godrò questa maglia assolutamente. L'emozione da parte di questo ragazzo che aveva gli occhi veramente che gli brillavano. Riguardo invece a quello che mi chiedevate, chiedo scusa se non sono intervenuto, ma qui è tutto sempre molto concitato in Mix Zone, è arrivato al traguardo Adam Yates ed era una maschera di fango e sangue, un'immagine quasi da film horror, ed era comunque già stato lavato, si era deterso con dell'acqua grazie all'intervento di Fabio Baldato. Quando si è tolto il casco aveva una grossa ecchimosi dietro l'orecchio, aveva tutto quanto il braccio insanguinato e infangato, tanto che l'ho visto senza maglietta e pensavo che si fosse fatto un tatuaggio che non ricordava. In realtà non era un tatuaggio, ma erano le ferite ed era il fango. Un'immagine veramente, insomma, importante dal punto di vista della sofferenza, però da dire che il suo umore non era particolarmente basso. E vi regalo un'ultima battuta: quando, dopo aver salutato Mauro Giannetti, ha preso la via dei bus, Mauro Giannetti gli ha detto sì, però adesso mettiti il casco, perché stava partendo senza casco, della serie abbiamo già dato, è vero, i bus sono qui vicino, ma insomma la sicurezza prima di tutto, il casco che ha letteralmente, io credo, salvato la vita a Soler e Vaina, che sono andati a sbattere contro il guardrail. Per la zona mista direi che è tutto, perché i protagonisti non ne arriveranno altri, a voi.
9: Grazie, gran lavoro di Manuel Codignoni. Tornerei da Giovanni Visconti, perché vorrei capire, ma cosa vuol dire indossare la maglia rosa? Questo ragazzo giovanissimo, 24 anni, che si affaccia al grande ciclismo, ma insomma credo che per tutti l'emozione, almeno la prima volta, sia una cosa meravigliosa, e mi fa tanto invidia perché io non avrò mai questa opportunità.
12: Credo sia una cosa meravigliosa, se è già bello per noi italiani, per un europeo, insomma, che comunque cresce a pane e ciclismo, lì crescono pane, riso e uova, e ve lo dico veramente perché io ho vissuto un'altra storia simile, che è quella di Andrea Amador. Correvo un Giro d'Italia in Movistar, anche lui in maglia rosa, e ricordo bene la festa del suo paese, quindi davvero
9: Costa
12: bello,
9: Rica,
12: posso
9: no,
12: immaginare
9: giusto?
12: Costa Rica, sì, Andrea Amador da Costa Rica, ma ci stanno abituando, Costa Rica, l'Ecuador con Carapaz, adesso dall'Uruguay con lui. Credo che se lo meritano, perché sono ragazzi che, avendoli vissuti da vicino, fanno davvero il doppio dei sacrifici nostri per arrivare poi a questi livelli.
9: E allora riguardiamo ancora una volta, perché ne è passato un po' di tempo, per quanto riguarda l'arrivo, la vittoria di Guillermo Silva, che ha battuto Storck e Ciccone allo sprint, e la nuova classifica generale che vede Guillermo Silva vincitore di giornata in maglia rosa con 4 secondi su Storck, 4 su Egan Bernal, che beneficia anche dei 6 di abbono guadagnati al traguardo intermedio. Quarta piazza per Aresman a 6 secondi, a 6 secondi anche Ciccone, a 10 Christen, Kulset, Van Etvedt, Iotta e Rafferty. Questa è la nuova classifica generale per quanto riguarda la maglia rosa. Domani Ghirotto, tutto regolare, sarà una volata.
21: Domani sono 175 km da percorrere, a chilometro 103 c'è da transitare a un Gran Premio della Montagna posto a 1334 metri, ma è una salita abbastanza regolare, lunga 9 km con una pendenza media del 5,4%. Direi che forse i velocisti dovranno cercare di scavallare questo Gran Premio della Montagna. Adesso vedremo, la stana probabilmente controllerà, chissà, magari darà anche spazio a quei corridori che avranno anche del coraggio, tanto a loro non interessa, non hanno velocisti, quindi poi ci saranno le squadre appunto dei velocisti che dovranno chiudere eventualmente su una fuga.
9: Allora vi faccio sentire anche l'intervista che il nostro Manuel Codignoni ha fatto con Jonathan Milan, che potrebbe essere uno dei protagonisti domani, sentiamolo.
22: Jonathan, oggi giornata molto dura, ma il focus è su domani, diciamo.
23: Ah sì, certo, è stata una giornata bella, sì, particolarmente dura anche un po' per la pioggia, però il finale si sapeva che sarebbe stato difficile andare oltre questa salita con i primi. Ho cercato di tenere un buon passo, diciamo che mi proteggeva un po' le gambe e via, sì, mi aspettavo, ecco.
22: E domani?
23: Domani è un altro giorno, domani si riprova, no? Domani dovrebbe essere buona e si vedrà quanto possiamo recuperare. Adesso fare una bella roccia adesso e poi vediamo.
9: Insomma, un Milan versione Rossella Ora in Via col Vento, domani è un altro giorno e sarà davvero un altro giorno, Giovanni Visconti, per il friulano della Lidl Trek?
0: Ma credo proprio di sì, per lui e non solo per lui, anche per gli altri velocisti, perché poi una volta arrivati in Italia credo che avremo davanti 2-3 tappe adatte alle fughe, quindi può essere una delle ultime possibilità di questa prima settimana.
9: E allora la vittoria di Silva, caro Francesco, ci regala un fatto storico, come hai giustamente sottolineato, andando a trovare repentinamente i titoli dai media uruguaiani. Chissà, insomma, che non ci siano altre sorprese nei prossimi giorni. C'è un altro esordio, perché è il primo uruguaggio sia a partecipare al giro. C'è anche un corridore dell'isola di Malta in questo giro, anche questo è un debutto assoluto. Come ovviamente, insomma, abbiamo parlato spesso la classifica generale, che vede di fatto tra i favoriti perdere Adam Yates, che però, insomma, abbiamo capito che forse ripartirà domani. Giulio Pellizzari si prende, credo, i galloni da capitano, Ghirotto, della sua Red Bull.
18: Sì, se li era già presi dall'inizio, e questo credo che oggi abbia dimostrato veramente di essere il... Sì, se li era già presi dall'inizio, e questo credo che oggi abbia dimostrato veramente di essere il leader della sua squadra, Hindley.

0: So bene anche nella fase in cui è andato a prendere comunque Jonas Vingegaard, andando un po' più avanti Giovanni Visconti, perché insomma domani lasceremo insieme alla carovana la Bulgaria per rientrare in Italia, ci ritroveremo tutti insieme in Calabria, ma poi quella settimana di fatto italiana, la prima settimana italiana, si concluderà con il Blockhaus. Ecco, quello sarà il primo punto di svolta di questo giro?
1: Assolutamente sì, assolutamente. Come vi dicevo prima, probabilmente qualche fuga potrà arrivare, anche se la classifica non è ancora ben delineata, ma il Blockhaus metterà ogni cosa al suo posto. Credo che sarà la ciliegina di questa settimana molto importante, e vedremo veramente se Vingegaard rimane il favorito in assoluto, il favorito numero uno, o se il nostro Piganzoli Piganzoli, volevo parlare di lui anche perché oggi è stato un altro
0: ragazzo
1: molto forte, volevo dirlo prima, ha trovato un gregario molto importante sulla sua strada Vingegaard, e poi vedremo se il nostro Pellizzari appunto riuscirà ad essere un po' più vicino rispetto a quello che pensiamo. Ecco, non c'è solo Vingegaard, Pellizzari oggi ha dimostrato di poter essere più vicino.
0: E allora ricordiamo ancora una volta la vittoria di Guillermo Silva dell'Astana davanti a Stork e a Ciccone nello sprint in questa seconda frazione, con arrivo a Velico Tarnovo in Bulgaria. Cambia anche la classifica generale con Guillermo Silva che va a sfilare la maglia rosa a Paul Magnier, seconda posizione per Stork, terza per Egan Bernal, tutti a 3 secondi. Il migliore degli italiani in classifica generale è Giulio Ciccone in quinta posizione a 6 secondi dalla maglia rosa. Abbiamo detto domani della tappa da Plovdiv a Sofia, tappa per velocisti che conclude la 3 giorni in Bulgaria. Io ringrazio ovviamente Jacopo Todoro per l'assistenza tecnica, Manuel Codignoni per le interviste e il racconto con me della gara, e ti restituisco la linea.
2: Allora, grazie a Cristiano Piccioni, naturalmente grazie anche a Massimo Ghirotto e a Giovanni Visconti, tutta la squadra del ciclismo qui su Rai Radio 1 la potrete riascoltare a partire poco dopo le 20:15 nel nostro spazio sempre dedicato al Giro d'Italia, e poi naturalmente, come diceva Piccinelli, domani il racconto della terza e ultima tappa in Bulgaria. Per noi sta arrivando il momento di una breve pausa, la previsione del tempo, e poi di nuovo qui insieme in studio da Saxa Rubra.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
6: Great work.
5: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Radio 1. Un mondo da sentire.
9: Meteoradio. Dalla serata nubi in aumento su gran parte del paese, con prime piogge in arrivo sulla Sardegna e lungo l'arco alpino occidentale in estensione notturna. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi, venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio e mari tendenti a mossi o molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Sabato Sport.
2: E torniamo in diretta qui da Saxa Rubra, sempre Francesco Albanese al microfono. Dunque, avete sentito il racconto della seconda tappa del Giro d'Italia, dove ad imporsi è stato l'uruguaiano Silva, che è anche la nuova maglia rosa della corsa a tappe. Uno sguardo a quanto sta accadendo al Foro Italico. Prima non erano arrivate buone notizie, con l'eliminazione soprattutto di Jasmine Paolini per mano della belga Mertens. Paolini che ha anche avuto a disposizione 3 match point non sfruttati nel secondo set, ha perso 4-6, 7-6, 6-3 in favore della belga. Aspettiamo non prima delle 19 l'esordio agli internazionali d'Italia di Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner. Più tardi, sempre in serata, ci sarà sempre per l'Italia in campo Pellegrino contro il francese Fils. Ma mentre andiamo in onda, sta giocando Flavio Cobolli contro il francese Atman, dunque altro derby contro i transalpini. Al momento il risultato è 4 pari nel corso della prima partita. Buona notizia per Bellucci, che passa il turno contro l'argentino Echeverri. Aveva perso il primo set Bellucci 7-5, poi si è rifatto nella seconda e nella terza partita imponendosi 6-2, 6-3. Guardiamo quanto sta accadendo in Germania, quanto è accaduto in Germania nella Bundesliga. Questi sono tutti i risultati finali: Augusta Mönchengladbach 3-1, Hoffenheim che sconfigge il Werder Bremen per 1-0, 2-1 dell'Lipsia contro il San Paoli, lo Stoccarda ha vinto nei confronti del Leverkusen, si è imposto per 3-1. Vi abbiamo già detto del pareggio tra Liverpool e Chelsea. Il Brighton conduce per 2-0 quando mancano 10 minuti sul Wolverhampton. Il Bournemouth sta vincendo fuori casa sul campo del Fulham, qui mancano 15 minuti al termine della gara, 0-0 ancora quando mancano anche qui 10 minuti alla fine della partita tra Sunderland e Manchester United.

0: L'amore è rumore, Love is Noise, cantano i Verve, purtroppo tutt'altro rumore quello che si è sentito questo pomeriggio sul circuito di Le Mans in Francia. A farne le spese è stato Marc Marquez, che è stato sbalzato via dalla sua moto rimediando un infortunio piuttosto serio al piede destro, che si è fratturato. Certamente non potrà prendere parte domani alla gara lunga, ma è già previsto che non parteciperà nemmeno al prossimo Gran Premio in calendario nella MotoGP, e parliamo quello della Catalogna. Vedremo poi quali saranno i tempi di recupero dell'asso spagnolo in una gara oggi che si è disputata nella sprint race, sempre naturalmente in Francia, sempre a Le Mans, che ha avuto questo ordine d'arrivo: Martin primo, Bagnaia secondo e Bezzecchi terzo. Cominciamo ad introdurre l'argomento che ci porta alla gara delle ore 18, e qui riprendiamo dunque il discorso legato alla 36esima giornata di Serie A, che si è aperta per quanto riguarda questo sabato nel pomeriggio con la vittoria esterna dell'Udinese sul campo del Cagliari per 2-0. Dicevo, alle 18 invece scenderanno in campo i neocampioni d'Italia dell'Inter allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Pronto a raccontarcela ci sarà Giovanni Scaramuzzino. Buon pomeriggio, Giovanni.
1: Francesco, grazie anche a te, un saluto a proposito a e da Alessandro Campanella, che cura la parte tecnica con la collaborazione di Maurizio Lepri. Due sfide in cinque giorni. Giocare al risparmio stasera può anche essere un'opzione, ma poi spazio a quelli che hanno tra l'altro avuto meno minutaggio, beh, sul campo sarà un'altra cosa. I neocampioni d'Italia dopo lo scudetto hanno messo nel mirino la Coppa Nazionale, la Lazio, che non batte l'Inter da 6 partite in Serie A, 2 pareggi e 4 sconfitte, avrebbe bisogno di un pieno di fiducia in vista del nuovo faccia a faccia di mercoledì prossimo. Senza contare però lo sguardo al campionato, sono appena 4 infatti i punti di distanza dal 7° posto, che potrebbe diventare cruciale in sede qualificazione alla Conference League. Ma la gestione delle energie sarà fondamentale, specie per la squadra di Sarri, il quale prova a disporre le tessere del mosaico nella maniera migliore. Così i dubbi della vigilia riguardavano tra i padroni di casa l'impiego o meno dal primo minuto soprattutto di Kenneth Taylor, sempre in campo finora tra campionato e coppa. Ebbene, l'olandese diffidato parte in panchina, non così invece Pedro, titolare nonostante appunto l'ammonizione. Assenti invece Cataldi e Zaccagni su un fronte, Çalhanoğlu e Pio Esposito sull'altro. Nell'Inter ci sono comunque Barella e Thuram dal primo minuto, e proprio Lazio e Inter sono due squadre abbastanza solide difensivamente parlando. Compatta la formazione di Sarri quando è in fase di non possesso, raramente concede contropiedi agli avversari, basandosi sulla compattezza di squadra a difesa schierata. Più pressione invece, e quindi più gioco in anticipo per scongiurare i pericoli avversari da parte dei neroazzurri. L'andamento della stagione indica anche una maggior vulnerabilità interista nei finali di gara, mentre la Lazio spesso colpisce in extremis. Spietata di testa la formazione di Chivu, ben 19 reti su un totale di 82, a sfiorare quasi il 25% addirittura, ovvero un quarto quasi delle segnature totali. Giornata particolare per i nerazzurri in udienza stamane da Papa Leone XIV, che ha accolto nella sala del Concistoro la squadra reduce dalla vittoria del 21° scudetto. Vendita biglietti, non si raggiunge quota 20.000 perché le tifoserie organizzate hanno disertato, quella nerazzurra in solidarietà tra l'altro con quella della Lazio, che contesta ormai da diverso tempo la società, ma il settore ospiti pullula comunque di vitalità. Per gli altri, appuntamento a Ponte Milvio, dove laziali e interisti da tempo gemellati seguiranno insieme la partita. La distinta ufficiale Società Sportiva Lazio Sarri conferma solo 4/11 della squadra che ha giocato e vinto a Cremona. Motta tra i pali, il capitano oggi è Marusic, esterno difensivo a destra, in mezzo Ghila e Romagnoli, sul settore sinistro Luca Pellegrini. A centrocampo rientra nel ruolo di interno di regia Rovella, mezze ali Delibashiru e Basic. Più avanti Noslin è il terminale offensivo centrale, sulle fasce ageranno Cancellieri e, come detto, lo spagnolo, l'espertissimo Pedro. Inter, qui lo schema è un 3-5-2, e per Christian Chivu, rispetto alla gara che aritmeticamente ha consegnato il titolo alla sua formazione, Chivu appunto ne conferma 5 su 11 in totale. In porta gioca Josef Martinez, linea difensiva 3 con Bissek, Acerbi e Bastoni. Poi il francese Giuff e Carlos Augusto, gli esterni di centrocampo, gli interno di regia e Mkhitaryan, le mezziali Barella e Sucic. In avanti conferma per la coppia Thuram-Lautaro, autori in due di ben 29 reti in campionato. A te Francesco.
0: Eh sì, mentre descrivevi insomma il prepartita, nelle immagini a disposizione sui nostri monitor di servizio già vedevamo il numero 21 ben stampato con tatuaggi su polpacci e quant'altro. Naturalmente parliamo dei calciatori dell'Inter a celebrare il successo arrivato quest'anno. Una partita questa un po' più che a scacchi a poker, Giovanni. Si copriranno, nel senso non vorranno scoprirsi rispetto a quello che poi potrebbe accadere mercoledì, insomma ci si nasconderà anche dal punto di vista tattico, oltre che, come giustamente sottolineavi, sotto il profilo del risparmio delle energie.
1: Ebbene, in effetti questo è un quesito molto interessante quello che tu hai posto, Francesco, anche perché dall'altra parte della bilancia c'è da mettere comunque l'occasione che viene data da entrambi gli allenatori a giocatori che abitualmente titolari non sono, e quindi ecco, io direi che il primo passaggio chiave, e questo spiega anche le scelte di Sarri, saranno invece le condizioni di chi dovrebbe essere sicuramente titolare contro l'Inter, cioè il rientrante Rovella, a cui vengono affidate le chiavi del centrocampo. Ecco, io personalmente non mi aspettavo, in quanto in diffida, la presenza fin dal primo minuto di Pedro, ma evidentemente anche da questo punto di vista Sarri vuole tenere un po' tutti sulla corda, e probabilmente toccherà proprio a Pedro sedere in panchina almeno inizialmente mercoledì prossimo, ma queste sono solo supposizioni. Dallo spagnolo darà una occasione di partire all'inizio, e Pedro, lo ricorderete forse, nell'ultima gara interna, quella contro l'Udinese, ha sciorinato dal suo largo repertorio anche il destro a giro che aveva consentito alla formazione della Lazio di passare in vantaggio sul 2-1, partita che poi è terminata 3-3. Francesco.
0: E proprio su Pedro ci sono un po' di dubbi rispetto a quello che sarà il suo futuro. Ha fatto capire che con il calcio giocato finirà al termine di questa stagione, poi bisognerà capire se vorrà subito intraprendere una carriera da allenatore o magari fermarsi per un anno per anche riposarsi, rifiatare dopo tante stagioni trascorse in giro per l'Europa.
1: Guarda, Pedro è uno di quei calciatori che è bello vedere in campo, naturalmente. Perché? Perché riconcilia proprio con il gioco del pallone, con l'essenza stessa, no? Del calcio, che è spettacolo, che è divertimento e che ovviamente dovrebbe essere sempre gioia di scendere in campo. Ecco, Pedro nel corso della sua carriera, al di là dei numerosi successi, credo, Francesco, che abbia dimostrato proprio questo, ed è il classico esempio per i compagni, proprio perché qui alla Lazio, con umiltà ma anche forte della sua esperienza e delle sue indubbie doti tecniche, rappresenta il classico punto di riferimento e lo stimolo anche per i più giovani, perché a quella età riesce ad essere ancora, ricordiamo tra poco saranno 39 primavere, riesce a essere ancora decisivo, come appunto dimostrato nel corso della stagione, perché con 4 reti realizzate, seppur 2 su rigore, ma tu mi insegni che i penalti comunque vanno poi trasformati, anche a livello realizzativo il suo graffio l'ha lasciato nel tabellino Pedro quest'anno.
0: Abbiamo detto dell'Inter, campione d'Italia, lo scudetto sul petto ancora non è cucito dal punto di vista proprio del tessuto, ma lo sarà ben presto, però non ci si può certo permettere di venire a Roma a fare una scampagnata, e non credo che questo sia lo spirito di Kiv che abbiamo imparato ad apprezzare come allenatore nel corso di tutta questa stagione. Ha dimostrato in maniera impeccabile quanto sappia anche tenere e gestire il gruppo, e anche sotto il profilo della forza mentale l'Inter ha dimostrato di essere la più forte.
1: Beh, in effetti quello che tu dici ha una base solida, ritengo, Francesco. Perché? Perché nel momento in cui tu vuoi venire a Roma e far finta che questa gara conti il giusto o meno del giusto, non schieri soprattutto in alcuni ruoli i titolarissimi, mi riferisco per esempio alla coppia Thuram-Lautaro, 29 gol realizzati in Serie A, tra l'altro a livello europeo è una delle migliori 5, quindi parliamo di gol all'attivo nei rispettivi campionati, per cui evidentemente ci tiene non solo a ben figurare ma anche a dimostrare che il titolo va onorato, e a cominciare un titolo che certo gli verrà consegnato materialmente con lo scudetto sul petto solo al termine di questa stagione, ma anche, sai, credo un messaggio psicologico ci sia nella scelta comunque di proporre in attacco la coppia titolare. Poi è vero, l'esperimento Juf è da valutare in pieno, perché nel momento in cui c'era spazio per i sostituti di Dumfries, Luis Enrique spesso ha avuto la meglio sul resto della compagnia, ma oggi una chance anche a questo ragazzo di passaporto francese, e beh, credo che possa rappresentare una delle variabili da studiare bene in corso d'opera.
0: Giovanni, per te il tempo dell'ultimo caffè prima del racconto di Lazio-Inter, calcio d'inizio per l'appunto, ore 18, a dopo con Giovanni Scaramuzzino, e grazie. Noi andiamo avanti con le notizie, perché dobbiamo aggiornarvi su Cobolli, che continua a combattere letteralmente nei confronti con Atman. Parliamo dunque di tennis, internazionali d'Italia. Siamo in questo momento sul punteggio di 6-5 nel primo set in favore del francese Atman, ma c'è il servizio per Cobolli, e allora vedremo come eventualmente potrà finire questo turno di servizio in favore del tennista italiano. Sta soffrendo anche dal suo punto di vista la Sabalenka, numero uno al mondo del circuito femminile, costretta a ricorrere al terzo set dalla romena Cirstea. Sabalenka aveva vinto facilmente il primo set 6-2, poi ha perso il secondo 6-3, e adesso Cirstea conduce 3-2 nella terza partita, anche con un break di vantaggio. Aggiornamento in tempo reale di Cobolli: ha tenuto il servizio, allora si andrà al tie break in questo primo set nei confronti di Atman. Torniamo al calcio, torniamo alla partita che si è conclusa non da molto, quella tra Cagliari e Udinese, terminata, lo ricordiamo, con il successo dei friulani in Sardegna per 2-0. Ascoltiamo a fine gara, al microfono di Diego Carmignani, il commento del tecnico cagliaritano Fabio Pisacane.
2: Dispiace perché abbiamo fatto tante cose buone, dispiace perché abbiamo avuto una lettura errata, e poi si sa, non lo scopriamo oggi, che poi in Serie A quando incontri delle squadre con qualità come ce l'ha l'Udinese, alla prima lettura errata ti puniscono. Però mi piace pensare a tutte quelle cose positive, mi piace comunque dare giustizia ai ragazzi da questo punto di vista, nel senso che abbiamo fatto comunque molto bene, abbiamo tirato molto verso la porta avversaria, abbiamo fatto 23 tiri e 6 nello specchio, purtroppo non siamo stati precisi, mentre l'Udinese con 9 tiri verso la porta, 6 nello specchio, quasi ci faceva ancora un gol in più, per cui questo la dice poi sull'economia della gara. Però ripeto, bisogna essere ottimisti, fiduciosi, perché oggi penso che la squadra ha messo dentro tutta la metodologia, e quando sul finale di stagioni vedi strutture del genere significa che da un punto di vista metodologico si è fatto un passo in avanti.
3: Anche affrontando una squadra davvero complicata come l'Udinese, che, come ha ammesso anche l'allenatore, nel primo tempo ha avuto enormi difficoltà, poi alla fine l'ha spuntata alla distanza. Diciamo, l'altro tema era abbastanza banale, c'era voglia di festeggiare anche con la matematica, ma insomma è solo qualcosa di rimandato.
2: Sì, non facciamo calcoli, ci mancano due partite, vogliamo sicuramente onorare queste due partite cercando intanto di essere più precisi e poi di fare qualche punto. Per il resto penso che era sotto gli occhi di tutti che la squadra ha messo in difficoltà l'Udinese, non perché l'Udinese sia venuta qua sotto ritmo, basta vedere l'esultanza a fine gara per il risultato ottenuto, che dimostra e certifica che l'Udinese ha fatto la partita che doveva fare. Merito al Cagliari, se poi per gran parte della gara li ha limitati.
0: E dopo Pisacane, allora rendiamo il giusto merito anche alla squadra che questi tre punti se li ha portati a casa, l'Udinese di Runeic, che ascoltiamo intervistato.
4: Yeah, we're very happy. Not easy to play here.
3: Siamo molto felici, non è facile venire a giocare qui a Cagliari. Hanno battuto l'Atalanta, prima la Cremonese, provenivano dal pareggio col Bologna, ma siamo ben distanti dalla gara perfetta. Non è stata una grandissima prova da parte nostra, nella prima parte soprattutto. In diverse situazioni non avevamo mai il controllo della partita. Poi il secondo tempo è stato meglio, in alcuni momenti abbiamo potuto mettere in mostra le nostre qualità. Abbiamo anche segnato due gol e torniamo a casa con i tre punti. 50 punti in classifica, siamo davvero molto contenti. A inizio stagione volevamo migliorare quello che avevamo fatto nella precedente, anche i nostri punti in classifica, e ci siamo riusciti. L'obiettivo è crescere come squadra, anche nel miglioramento dei singoli giocatori. Il miglioramento partita dopo partita e stagione dopo stagione è la nostra prerogativa. E sono molto contento delle performance che alla fine ci hanno portato a questi risultati. Ci sono ancora due gare da affrontare e vogliamo fare come al solito il massimo che è nelle nostre possibilità.
0: E allora vi ricordo, questo era Runjic intervistato da Diego Carmignani, vi ricordo che il turno di oggi, sabato 9 maggio, si concluderà alle 20.45 con Lecce-Juventus. Sguardo al tennis con il tie-break Cobolli-Atman, bene per Cobolli che conduce 4-1 il tie-break del primo set. Io ringrazio Ombretta Conte alla regia, Andrea Boccia in redazione, Max Gambino alla parte tecnica, cedo il microfono a Nico Forletta e a Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germano pronti a raccontarvi dallo Stadio Olimpico Lazio-Inter. Da parte mia, da parte di Francesco Albanese, auguro di un buon proseguimento di serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: L'anticipo del campionato di Serie A.
1: Il più cordiale, ben sintonizzati, gentili amici all'ascolto, vi giunge dalla voce di Giovanni Scaramuzzino. L'assistenza tecnica è garantita da Alessandro Campanella con la collaborazione di Maurizio Lepri. Subito le formazioni. Società Sportiva Lazio con solo 4 giocatori confermati rispetto all'ultima di campionato, il successo esterno 2-1 allo Zini contro la Cremonese. Oggi Maurizio Sarri schiera questo 11, Motta in porta, Capitan Marusic, Ghila, Romagnoli e Luca Pellegrini in difesa, Dele Basciru, Rovella e Basic nella zona nevralgica del terreno di gioco, Cancellieri, Noslin e Pedro. In attacco Pedro, diffidato, mascherato dall'inizio. Non così invece Taylor, il centrocampista che si accomoda almeno inizialmente in panchina. Per Rovella il ritorno dal primo minuto, un test importante per lui in vista della riproposizione di questa gara tra qualche giorno che varrà mercoledì prossimo la Coppa Italia. Inter in campo con Josef Martinez tra i pali, Bissek, Acerbi e Bastoni a comporre il trio difensivo. Zona nevralgica il terreno di gioco, affidata in cabina di regia Mkhitaryan, le mezze ali Barella e Sucic, sulla destra il francese Joff, a sinistra l'ex Monza Carlos Augusto, in attacco la coppia regina, 29 gol in due, Thuram e Lautaro Martinez, Lautaro naturalmente capitano, per una direzione di gara affidata ad Abisso della sezione di Palermo, indisponibili tra i padroni di casa Provedel, a cui si sono aggiunti negli ultimi giorni Cataldi e Zaccagni. Nell'Inter invece mancano Çalhanoğlu e Pio Esposito, squadre che sono già in campo, esauriti i convenevoli di rito, e diciamo pure che i 31 punti di differenza tra le due formazioni, questo dice la classifica, la Lazio proverà ad annullarli anche però in ottica campionato, perché l'accesso ancora possibile al secondo posto chiuderebbe comunque le porte europee alla voce Conference League. Il calcio d'inizio sarà battuto proprio dalla formazione di casa e Noslin sul pallone, Noslin annunciato come terminale offensivo centrale. Tradizionale maglia prevalentemente celeste con bordi e numerazione bianca per i padroni di casa, in rosa, in completo rosa, mentre prende il via la sfida dell'Olimpico il portiere Motta, completo invece grigio scuro con inserti e numerazione color arancio, c'è l'Inter arancione in tinta unita. La divisa dell'estremo difensore della formazione ospite quest'oggi maglia da titolare per Josef Martinez. Tentativo di incursione nella metà campo avversaria da parte della Lazio con Sarri ancora seduto, sta dando comunque indicazioni ai suoi, ma già si è alzato in piedi, seppur con apparente tranquillità, per avvicinarsi al limite della propria area tecnica. Ecco la manovra dell'Inter, il tentativo di Bissek, controlla il pallone, il tedesco evita Pedro che si muoverà da sinistra, secondo la visuale d'attacco della formazione di casa. Tentativo di incursione per Giuffa, subito contrato, c'è Barella alla sua sinistra, riceve in effetti l'ex cagliaritano, la Lazio ordinatamente aspetta, non pressa come nelle credenziali migliori delle idee di Sarri. Quest'anno ha dovuto fare di necessità virtù e adattarsi alla rosa a disposizione anche per via dei limiti sul mercato. Ancora in possesso palla l'Inter che nel primo tempo attacca da sinistra a destra rispetto alla visuale che abbiamo dalla postazione di Radio Rai. L'unico spicchio al momento soleggiato sul settore sinistro, quello vicino alla tribuna Tevere, c'è il tocco ad opera di Bastoni. Lo stesso Carlo Augusto restituisce l'incombenza di impostare a Bastoni. Cambio gioco, Diouf controlla, c'è spazio adesso per l'inserimento di Sucic, il croato di sinistro prova proprio a lanciare Carlos Augusto, ottimo lo stop a seguire, punta l'uomo, si tratta di Marusic, oggi capitano, tentativo di servizio al centro, in qualche modo rovella, si libera del pallone, poi retropassaggio di Basic da questi verso Luca Pellegrini, ancora più indietro per Motta, tentativo di lancio lungo, lo scatto di Cancellieri prova a portar via il pallone a un avversario, finisce a terra insieme all'esterno difensivo Bastoni, il pallone termina la sua corsa nel campo per destinazione e quindi si chiariscono i due, viene Bastoni aiutato tra l'altro sportivamente da Cancellieri, pallone che è terminato in fallo laterale ma è probabile che il gioco riprenda per una spinta di Cancellieri che poi è rovinosamente franato proprio addosso a Bastoni con un calcio di posizione e così è infatti a favore dell'Inter, punizione già battuta. Siamo entrati nel terzo minuto di gioco, è 0-0 tra Lazio e Inter, il tentativo ancora una volta ad opera della formazione ospite con Barella, si sposta sul settore destro, viene servito Giuff, va a terra ancora Barella, perde il pallone, l'arbitro indica a Sucic che non c'è vantaggio e l'opportunità dell'Inter ripartirà dalla propria metà campo, il direttore di gara è Abisso della sezione di Palermo. Tentativo da parte di Acerbi di smistare il pallone con il destro, Acerbi ex di giornata, in panchina c'è anche l'esperto, l'altro esperto della difesa interista, l'olandese De Vrij, qualche fischio dalle tribune proprio per Acerbi. Pressing di Pedro adesso su Bissek che a sua volta mette in movimento il portiere Martinez, chiameremo per comodità di esposizione Martinez l'attaccante Lautaro e appunto essendoci l'omonimo Josef Martinez lo chiameremo invece col cognome. Proprio Martinez adesso, il portiere della formazione ospite, fa suo il pallone stesso all'altezza della propria area di rigore, il lancio in profondità a cercare Barella, ecco il pallone smistato verso Giouf, tentativo da parte di Barella, evitato un avversario, si tratta di Rovella, tentativo di lancio in profondità, in qualche modo riesce ad anticipare compagni e avversari Marusic, la sua esperienza al servizio della squadra, tentativo adesso di ripartire con Pedro, un pallone che viene dato sul settore sinistro e con Noslin che smista raso terra verso Rovella, capisce tutto Sucic, bello a palla al piede, l'azione del croato deve però dare all'indietro, c'è spazio per Bissek, tutto raso terra compreso il passaggio verso Barella, applausi dal pubblico di Fede Nerazzurra, non riesce però a affondare la formazione interista, si viaggia al quinto minuto sul punteggio di 0-0, c'è spazio per Carlos Augusto, punta l'uomo, si tratta di Cancellieri costretto a dare all'indietro per ancora un'azione offensiva che viene adesso rimessa in discussione da un retropassaggio dalle parti di un difensore come Acerbi, si sposta a Bastoni, a sua volta Mkhitaryan va a cercare di dare il pallone per linee orizzontali, chiude bene la Lazio, accanto a me in sede di commento Giorgio Germanò, buonasera Giorgio, cosa hanno detto questi primi 5 minuti di gioco?
7: Lazio timida, buonasera a tutti. Intanto schiacciata dall'Inter in questi 5 minuti, metà campo con il sole, diciamo uno spicchio, quel 40% con il sole, mentre intanto si gioca in area della Lazio. Giovanni
1: Giuff, conclusione di sinistro dopo l'assist di tacco di Thuram, pallone allontanato potenzialmente al minuto numero 6, è la prima occasione. Un pubblico che è valutabile intorno alle 18.000 unità, non sono stati venduti tutti i biglietti, c'è la protesta che continua, c'è la solidarietà della tifoseria organizzata nerazzurra, ma c'è anche tanto calore da parte dei sostenitori dell'Inter che in diversi angoli dello stadio stanno spingendo in avanti la formazione di Chivu. Rimessa laterale già effettuata, il tiro, il gol del vantaggio dell'Inter in mischia sul secondo palo, è riuscito Lautaro con la collaborazione di Thuram che è stato preziosissimo nell'occasione a spingere il pallone in rete, porta alla nostra destra e l'Inter al sesto minuto è in vantaggio. Un'azione che ha visto la difesa della Lazio schierata, ma lo ha fatto male nel tentativo di coprire proprio sui pericoli maggiori rappresentati certamente da Lautaro Martinez ma anche da Thuram, titolare a sorpresa quest'oggi se vogliamo, ma Martinez è sbucato sul secondo palo, pronto sulla rimessa laterale molto lunga di Bissek, il prolungamento del pallone con il tentativo di testa da parte di Thuram di innescare il destro al volo di Lautaro che ha superato l'incolpevole Motta, tiro al volo su assist proveniente da destra, Thuram ha messo nelle condizioni con una girata al volo l'argentino, campione del mondo, sblocca lo 0-0 di partenza al sesto minuto, Lazio 0 Inter 1, gioco che è ripreso adesso. Bello il gol di Lautaro, bello anche lo stacco da parte del compagno,
7: azione da manuale, proprio così che dovrebbe una coppia di attaccanti comportarsi, il ponte di testa e il tocco con il piatto, con il collo al volo nel cuore dell'area piccola in due soli tocchi, messa KO la difesa della Lazio, bravi bravi entrambi, bravo Thuram nell'intuizione, bravo Lautaro nell'esecuzione, letale da quella distanza.
1: 17 gol realizzati al momento, arrivano insieme, mi riferisco a Lautaro e Thuram, quota 30 reti in campionato ed è una cifra sicuramente considerevole. La Lazio adesso ha il compito di reagire, per l'Inter la partita si è messa subito bene ma l'aveva aggredita con il giusto piglio Lautaro su azione di rimessa, parlavamo di difesa schierata perché è arrivato il lancio con le mani di Bissek, lo stacco aereo sul primo palo di Thuram, la sponda per Lautaro che si è coordinato per una battuta a rete tutt'altro che facile, in anticipo è riuscito a superare il portiere avversario Motta. Il tentativo ancora di ripartenza della Lazio, c'è un bel pressing e un Inter che rispetto alla Lazio gioca in anticipo e quindi pressa molto gli avversari, ha ragione adesso la tattica di Chivu perché a centrocampo c'è l'opportunità, una volta saltato l'avversario, di avere un giocatore come Giuff sul settore destro, senza considerare dall'altra parte anche la spinta garantita da Carlos Augusto, ma rovella, rimette tutto a posto il metronomo della Lazio che tanto è mancato a Sarri, ritorna titolare quest'oggi ma la Lazio è in svantaggio, Lazio 0 Inter 1, siamo al nono minuto.
7: Deve reagire adesso la squadra di Sarri, è partita in modo timido, l'Inter l'ha schiacciata fin dai primi minuti e adesso con lo svantaggio chiamati a fare qualcosa i giocatori padroni di casa, anche se le idee sembrano in questo momento latitare e direi Giovanni anche abbastanza arretrata ancora la formazione di casa.
1: Lancio lungo in profondità, lo scatto di Lautaro, il colpo di testa da parte di Romagnoli, oggi in coppia con Ghila, è la coppia se vogliamo titolare, specie dopo lo spostamento in mediana, a volte succede, a centrocampo di Patrick, e quindi Ghila e Romagnoli sono stati schierati proprio nel ruolo di titolari quest'oggi da Sarri, ma è ancora l'Inter, tentativo di lancio per Thuram, siamo al limite dell'area di rigore, serie di finte, coinvolge la manovra Giuffe, il controllo quasi dal fondo, il cross non trattiene Motta, conclusione di destro fuori sull'esterno della rete ad opera di Thuram, non preciso ancora una volta Motta in fase di parata, per meglio dire, ci è arrivato ma non è riuscito a trattenere. Bravo Joff che ha controllato il tiro cross molto forte, la respinta di Motta che aveva tentato di bloccare il pallone colpito poi di esterno punta da Thuram, è finito sull'esterno della rete. Decimo esatto, Lazio 0, Inter 1.
7: Gli allenatori dei portieri dicono sempre: se non riesci a trattenere, manda almeno il pallone lateralmente. Ha fatto tutto l'opposto Motta, con le due mani a piatto come due racchette da ping pong unite ha mandato la palla al centro. Poi Thuram ha scelto il primo palo, ha scelto la battuta immediata, il pallone è terminato di pochissimo, però sì, incerto il portiere della Lazio in questa circostanza.
1: Del resto l'avvio dell'Inter non lascia presagire altro andamento della partita. Lazio si è vista poco, per merito comunque sottolineiamo da parte della squadra neocampione d'Italia. Ecco un inserimento adesso, palla al piede di Joffre che ha la meglio su Luca Pellegrini, si accentra, pallone sul sinistro, in scivolata si salva Rovella e salva soprattutto i suoi compagni, ma spinge ancora l'Inter sul settore destro, il cross di Thuram, pallone sporcato da un difensore, di pugno allontanato in qualche modo da Motta, il pallone viene poi spedito direttamente in fallo laterale. Applausi convinti da parte dei sostenitori dell'Inter, quelli più numericamente compatti si trovano nella curva alla nostra destra, ma in ogni angolo di stadio ci sono appunto sostenitori della formazione neocampione d'Italia, in virtù anche del fatto che prosegue la protesta da parte dei biancocelesti, curva nord quasi completamente vuota. Retropassaggio intanto verso Josip Martinez, riparte l'azione dell'Inter, questa volta però prova a pressare la Lazio. 12esimo, Lazio 0, Inter 1.
7: Lazio che si affaccia adesso quasi per la prima volta nella tre quarti offensiva, c'è un fallo fischiato ai danni di Pedro, Giovanni.
1: Sì, si assisterà a un calcio di punizione, ci sono le proteste, l'arbitro va a fissare con tanto di spray la posizione esatta, il fallo è stato commesso da Barella su Pedro, non dico ingenuo però evitabile perché la posizione è centrale. Qui la Lazio una buona opportunità di battere per la prima volta a rete ce l'ha, Giorgio.
7: La distanza è notevole, siamo almeno ai 25 metri, però l'impressione è che proveranno la battuta. Adesso c'è Noslin sul pallone, anche perché non ci sono giocatori della Lazio in area di rigore dell'Inter e questo fa presagire che la scelta sarà la battuta diretta, la battuta a rete nutritissima. Intanto la barriera dei giocatori nero-azzurri e c'è una spinta subito sanzionata dal direttore di gara che estrae forse il cartellino, Giovanni.
1: Sì, allora c'è Pedro intanto che riceve la mano sulla spalla e l'arbitro per il momento sembra solo minacciare sanzioni, si era portato in avanti anche Marusic, capitano, lui può parlare con l'arbitro. Per il momento si resta senza sanzioni disciplinari da una parte e dall'altra. È possibile il tiro in porta di destro di Noslin, tre gli uomini in barriera voluti da Josip Martinez, potrebbe anche andare Rovella al tiro. Ecco Noslin, parte lui, il destro, conclusione della parata sicura ad opera di Josip Martinez, tiro non angolatissimo, bravo nella presa il portiere ospite. Lazio 0, Inter 1, 14esimo.
7: Ha trovato lo specchio della porta l'attaccante della Lazio, conclusione però debole e centrale, pochi problemi per l'estremo difensore dell'Inter. Noslin che insomma trascina la Lazio, è l'unico giocatore in questo momento a provare anche il pressing in fase offensiva. Ricordiamo che non sempre ha avuto una maglia da titolare in questo campionato e tardivamente lo stesso tecnico Sarri ha fatto una mezza ammissione, sì forse su Noslin mi sono sbagliato, era un giocatore importante in questa stagione.
1: Intanto trovato un nuovo equilibrio in campionato, la Lazio punta naturalmente alla Coppa Italia, l'avversario il giorno 13 sarà lo stesso, l'Inter, ma parliamo chiaramente, il settimo posto non è disprezzabile per la Lazio, non lo sarebbe, meglio usare il condizionale, tenuto conto che ci sono ancora incontri importanti come Milan-Atalanta. Certo però, sotto di una rete a zero, la Lazio deve reagire. Prova invece l'Inter ancora a fare la partita con Barella, scambia il pallone rasoterra verso Acerbi, l'ex di giornata da Bastoni, tentativo di coinvolgere nella manovra sempre palla a terra Carlos Augusto. Si libera del pallone stesso, è acerbi su di lui Noslin, va a disturbarlo solamente da lontano, poi il retropassaggio da parte di Bastoni che ha preferito non rischiare. Si gioca da un quarto d'ora, dal minuto numero 6 l'Inter è in vantaggio grazie al gol numero 17 in campionato realizzato da Lautaro su sponda aerea di Thuram, preferito quest'oggi nel ruolo di seconda punta a l'ex parmense Bonny.
7: Probabilmente una scelta da parte del tecnico nero-azzurro anche in vista della finale a cui abbiamo accennato, e la coppia che funziona meglio, sì, è proprio composta da questi due giocatori che hanno esperienza, che hanno anche una buona intesa fra di loro, subito smentita dai fatti, perché adesso Thuram ha provato a mandare il pallone, anzi Lautaro, verso Thuram ed è finito in fallo laterale. Però sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tecnico i due si trovano, e allora sì, prove per la partita successiva. Bonny potrà ancora attendere, magari lo vedremo nel secondo tempo.
1: Intanto la Lazio prova a reagire, è Rovella che gioca una quantità infinita di palloni, sembra che fisicamente sia in grado di svolgere bene il suo compito, tentativo adesso di coinvolgere nella manovra Ghila, lo spagnolo in profondità per Pedro, si muove bene Pedro, c'è l'opportunità di uno scambio con Noslin, arriva a verticalizzare bene Luca Pellegrini, il cross sul secondo palo, non ci arriva Cancellieri, il pallone allontanato in qualche modo dalla difesa della formazione interista e per la prima volta dal fischio d'inizio del direttore di gara, 16 minuti di gioco, la Lazio si rende pericolosa anche se non è arrivata la conclusione in porta. Servito ancora Nicolo Rovella, perde però il controllo del pallone, glielo sottrae Sucic, cioè tentativo di lancio verso Thuram, prova per la prima volta con convinzione la formazione biancoceleste ad assestarsi nella metà campo della squadra campione d'Italia. Tentativo di lancio di Rovella, lo stacco aereo di Bissek, pallone allontanato, netto l'anticipo su Pedro, ma è la Lazio adesso che gioca bene le seconde palle, riesce ad arrivare prima rispetto agli avversari. Dele Bashiro riesce a coordinarsi per il passaggio verso Cancellieri, prova a verticalizzare Marusic ma non viene servito dal compagno, deve fermarsi per non finire in fuorigioco. Dele Bashiro all'indietro, ancora Cancellieri che poi si scusa alzando il braccio destro nei confronti del compagno, era evidentemente problematico per lui cercare il servizio verso Cancellieri, l'azione riparte da Dele Bashiro, ancora Cancellieri sul fronte destro, non si chiude il triangolo con Dele Bashiro, non arriva il cross all'interno dell'area di rigore, c'è spazio per Ghila, pallone in profondità, Marusic non riesce ad agganciare, 18esimo, Lazio 0, Inter 1.
7: Lazio che adesso prova a fare qualcosa in più, l'azione che abbiamo descritto al 16esimo, il cross di Pellegrini in area di rigore è stata l'unica occasione in cui i padroni di casa sono riusciti ad entrare nell'area dell'Inter, un po' poco per quasi 20 minuti di gioco e soprattutto in situazione di svantaggio.
1: Adesso Lazio che ancora conquista un pallone a centrocampo, manca la verticalizzazione verso Cancellieri, in qualche modo allontana il pallone stesso Sucic nella zona in cui opera però ancora Rovella, con buona personalità ha ripreso possesso di ciò che era suo, definiamolo così, cioè il ruolo di regista nel 4-3-3 di Sarri, con diverse variazioni però a livello schematico e non solo rispetto a quelli che sono i canoni fondamentali del tecnico toscano. Quest'anno ha dovuto adattarsi, lo sta facendo molto bene perché la Lazio è comunque, se non protagonista, presente nella zona sinistra della classifica e è arrivata in finale in Coppa Italia. Soccombe però per 1-0 all'Olimpico contro l'Inter, sua avversaria tra qualche giorno per la conquista del trofeo nazionale. Pedro si allunga un po' troppo il pallone, converge al centro, spalle alla porta, deve dare all'indietro verso Ghila il controllo. Luca Pellegrini alla sua sinistra, poi c'è spazio per Romagnoli di sinistro, ancora dalle parti di Ghila. Addomestica il pallone con il sinistro, di destro lo dà verso Marusic, il capitano della Lazio, in profondità a cercare Cancellieri, non perfetto il controllo, alla meglio Barella. Pallone allontanato, ancora l'ex cagliaritano che vorrebbe il pallone stesso per impostare una nuova azione offensiva, non viene servito. Mkhitaryan nei pressi della linea del fallo laterale, Carlos Augusto tocca giusto per un attimo e poi si apre la manovra dell'Inter con il più classico dei cambio giochi. Bissek, tentativo di servizio per Giuffa, serie di finte, sbilanciato Luca Pellegrini, riesce poi a dare di sinistro per Bastoni, siamo già sul fronte della corsia mancina, ecco Carlos Augusto, il cross interessante a vuoto, Thuram, colpo di testa da parte di Ghila. fila. Pallone per Barella, il destro colpisce un compagno, serie di rimpalli, poi anche una protesta interista per un possibile fallo di mano. Il pallone finisce in fallo laterale, 20° minuto allo Stadio Olimpico, Lazio 0 Inter 1, decide il gol al sesto di Lautaro. Adesso pallone che probabilmente ha varcato la linea di fondo, quindi non si tratta, come erroneamente detto qualche secondo fa, di rimessa laterale, bensì di corner, ed è l'angolo numero 1 della partita. In effetti Barella sistema il pallone sulla bandierina di destra secondo il fronte d'attacco della formazione interista, in completo grigio scuro da trasferta con numeri arancioni. Batte male, troppo basso, allontana in qualche modo Rovella il pallone, però è ancora preda dell'Inter con Sučić. Tutto questo al 21esimo, Lazio 0 Inter 1.
7: Sfortunata l'Inter nella circostanza di poco fa, quella che poi è scaturita nel primo calcio d'angolo della partita, perché per due volte le conclusioni sono state ribattute, addirittura la prima conclusione è ribattuta da un giocatore della stessa Inter, la seconda da un giocatore della Lazio, forse poco convinta la seconda battuta, quasi è stupito Lautaro di trovarsi fra i piedi un pallone così invitante. Ancora l'Inter in avanti.
1: Il tentativo di Thuram, pallone smistato verso il settore destro, lo gioca per un attimo l'autore del gol del vantaggio interista, Lautaro, gli applausi per lui, possesso palla ancora dell'Inter, attacca da sinistra a destra la formazione campione d'Italia da domenica scorsa, il 2-0 aritmetico che ha sancito la conquista del 21esimo scudetto. Pallone giocato ancora da Carlos Augusto all'indietro, adesso prova una sorta di gestione, i ritmi non sono altissimi, Giorgio.
7: Pomeriggio caldo d'altra parte, ritmi bassi e insomma una partita che può ricordare anche in circostanze ovviamente epocali diverse, e poi lì l'Inter invece al contrario cercava il titolo di campione d'Italia, la partita che poi finì con la vittoria della Lazio era il 5 maggio, passato poi alla storia come insomma uno degli episodi più negativi nella storia nero-azzurra.
1: Ed era l'anno 2002, in effetti sono passati già 24 anni, da allora l'Inter di scudetti ne ha conquistati un bel po', mentre la Lazio si è concentrata soprattutto sulla Coppa Italia, ne sono arrivate diverse anche lì. Lazio che però in attesa di giocarsi il trofeo con gli stessi avversari di stasera adesso deve risalire la china, perché dal minuto numero 6 è sotto per una rete a zero, prova la manovra, la classica ragnatela che non dà effetti, il retropassaggio di Acerbi con Josep Martinez che fa suo il pallone, lo smista ancora verso Acerbi sul fronte sinistro, gioca per un attimo bastoni all'indietro, ancora il pallone che transita vicino al portiere, può toccarlo naturalmente solo con i piedi, completo arancione per lui, abbiamo detto del grigio scuro con inserti e numerazione arancione, maglia da trasferta numero 3 per l'Inter, terza maglia, passaggio per Lautaro Martinez, tentativo di inserimento di Gioffa, interno dell'area di rigore, serie di fitte del francese, il cross con la difesa della Lazio, ancora in affanno Romagnoli, riesce quasi avvitandosi una sorta di capriola, prima tocca il pallone, poi finisce a terra, ma è pericolo scampato, rimessa laterale quindi a favore dell'Inter, tutto questo all'altezza del 23esimo minuto con Barella che finta il lancio lungo che aveva provocato al sesto minuto l'assist di testa imperioso di Thuram e la bella girata da pochi passi di Lautaro per il gol del vantaggio che sta decidendo questa sfida, prosegue adesso la ragnatela dei passaggi, la Lazio aspetta, ma si muovono bene i giocatori di Chivu che non danno riferimento agli avversari, 24esimo Lazio 0 Inter 1.
7: La ragnatela dell'Inter è quasi inaccessibile per il pressing solo accennato da parte della Lazio. Dicevi Giovanni a proposito delle maglie da gioco, lo hai ricordato in avvio, particolari soprattutto quelle dei portieri, in total ciclamino il portiere della Lazio che c'ha anche i calzettoni lunghi fin dentro i pantaloncini, quindi è una sagoma di questo particolare colore vistoso, e in total arancione il portiere dell'Inter, anche questo insomma un segno dei tempi, una volta i portieri erano in nero.
1: Ecco appunto come gli arbitri, ecco non abbiamo detto invece la divisa di Abisso e dei suoi collaboratori è il classico giallo fluorescente, è diventato classico anche un colore che all'inizio veniva subito notato e riportato da chi commentava e cercava di raccontare come noi la partita alla radio, ma intanto cerca l'ennesima ragnatela di passaggi l'Inter con buona personalità è uscito anche dai delle proprie remore iniziali Sucic, che sta giocando sempre più palloni, ne smista uno in direzione di Acerbi, tentativo per Bissek, prova addirittura il dribbling all'altezza della linea centrale del campo con Pedro che si coordina e mette il pallone stesso in fallo laterale. Sarà Bissek autore di quel lancio al minuto numero 6 che ha provocato lo stacco aereo imperioso di Thuram a prolungare la traiettoria sul secondo palo, dove in semi rovesciata, in girata per meglio dire, di destro ha colpito al volo Lautaro. Nulla da fare per Motta. Motta che adesso si vede recapitare il pallone da un lancio lungo interista all'interno dei propri 16 metri, può fermarlo con le mani, si è già liberato del pallone stesso in direzione di Ghila. Il pressing su di lui ad opera di Thuram con freddezza. Ghila riesce a dare a Noslin con Cancellieri che controlla il pallone. Non arriva però la chiusura del triangolo con Noslin, che verticalizzando la metà campo avversaria tentava la chiusura del passaggio stesso, ma la Lazio recupera con Deli Basciro, tentativo di servizio per Cancellieri, spigolo quasi dell'area di rigore. Ecco sul fronte centrale Basic a vuoto, può ripartire Barella, quindi l'Inter aspetta rinforzi, serie di finte di Barella, scambia di prima intenzione con Sucic, molto bravo Sucic a dare in profondità, c'è un'opportunità per Mkhitaryan, ecco Joff interno dell'area di rigore, pallone sul destro, all'indietro lo scarico verso Barella, il cross a cercare Lautaro, il pallone che non viene neppure sfiorato da parte dell'argentino, finisce la sua corsa sul fondo, 26esimo che sta per diventare 27esimo minuto. Dal minuto numero 6 l'Inter è in vantaggio all'Olimpico sulla Lazio, il gol di Lautaro, Lazio 0 Inter 1.
7: È vero che le due squadre stanno imprimendo un ritmo troppo lento, troppo cadenzato alla partita, ma la differenza è che l'Inter col pallone sa cosa fare, riesce sempre a creare un qualcosa, anche se in questo caso l'invito di Barella non è stato corretto di testa come Lautaro si apprestava a fare, ha lisciato il pallone. La Lazio invece lenta ma anche senza idee.
1: Ecco il tentativo di Bissek, attacca da sinistra a destra la formazione interista, bravo Pedro a convergere sul pallone stesso in anticipo su Giuff, viene servito poi da Rovella, e invece Basic che è riuscito a far suo il pallone, poi lo scambia con Pedro si è spostato un pochino verso il centro, Noslin prova a fare la prima punta, non è quello il suo ruolo, ma come dire, quest'anno per la Lazio, in virtù anche, per meglio dire, malgrado tutto quanto capitato in sede di mercato chiuso con le cessioni poi tra l'altro di Guendouzi e di Castellanos durante la sessione invernale, e beh, la Lazio sta facendo molto e merito indubbio, oltre che ai giocatori, va dato al tecnico Maurizio Sarri. Retropassaggio adesso con tanto di tocco di prima intenzione di Motta, il tentativo adesso da parte di Pedro di giocare il pallone, lui a trascinarselo in fallo laterale, proteste dagli spalti, i sostenitori della Lazio non ci stanno, ma Bissek è già pronto per la rimessa con retropassaggio verso Acerbi, 28esimo, Lazio 0 Inter 1.
7: Pedro che è tornato nella fascia di competenza, la fascia sinistra, arretratissimo, ha provato a difendere un pallone, poi ha protestato tanto, andrebbe ovviamente rivisto l'episodio, e sembrava in buona fede l'attaccante esperto della Lazio, lo spagnolo Pedro, che potrebbe essere all'ultima stagione con il calcio, chissà, e il direttore di gara forse frettolosamente ha segnato la rimessa in gioco all'Inter.
1: Inter che prova a manovrare ancora, lo fa con Acerbi, si ferma di sinistra, smista in direzione di Sucic, su di lui c'è il pressing non troppo convinto di Noslin che è stato evitato con relativa facilità, lo scarico a pelo d'erba verso Bastoni, il controllo dell'interista tutto di sinistro, c'è spazio per Carlos Augusto, si coordina per il passaggio in profondità verso Mkhitaryan, ancora una volta la difesa della Lazio alla meglio, ma giusto per un paio di secondi, perché sempre dalle parti di Carlos Augusto c'è l'opportunità di impostare. Questi che sentite sono i sostenitori interisti che stanno chiamando in avanti proprio la squadra di Chivo, il tentativo adesso di Mkhitaryan ancora sul fronte sinistro, c'è spazio, si allarga questa volta e riceve Thuram, ecco Carlos Augusto che era rimasto qualche metro più indietro rispetto al compagno, poi Bastoni partecipa attivamente alla manovra offensiva, cambio gioco, Bissek il controllo un pochino approssimativo, bisticcia quasi col pallone, c'è su di lui Pedro, lo disturba quanto basta ma non tanto da fargli perdere il controllo controllo del pallone stesso. Bissek adesso riesce, coordinandosi, a dare verso Mkhitaryan. Ancora Thuram sul fronte di centro-sinistra, c'è fallo su di lui e al limite dell'area di rigore arriva la decisione di Abisso di assegnare, le proteste sono del capitano Marusic, un calcio di punizione alla Lazio contro lui, e al limite dell'area di rigore arriva la decisione di Abisso di assegnare, le proteste sono del capitano Marusic, un calcio di punizione alla Lazio contro la Lazio, il fallo è stato

0: sarebbe stata molto pericolosa da parte dell'attaccante dell'Inter, quindi i Cancellieri ha fatto quello che ha potuto, non ha potuto esimersi dall'intervento scorretto, dal toccare il piede dell'avversario, però il suo ripiegamento utilissimo per la Lazio. Nutrita adesso la barriera dei giocatori biancocelesti, il direttore di gara in area prova a spostare qualche centimetro un giocatore nella cosiddetta posizione del coccodrillo, ormai un'abitudine per il calcio dell'ultimo decennio. Due giocatori alla battuta.
1: Uno è Bastoni, l'altro è Barella. La rincorsa di Barella, il tiro, pallone alto, ha tentato di sorprendere sotto l'incrocio di pali Motta, gran volo di Motta che però ha visto soltanto sibilare il pallone qualche centimetro sopra. L'incrocio di pali, Lazio 0, Inter 1, 31esimo minuto. A decidere il gol di Lautaro su assist di testa di Thuram, era il sesto minuto.
0: Barella ha scelto la battuta calibrata con l'interno destro, il pallone che è terminato non lontano dall'incrocio dei pali alla destra di Motta, che sì, però sembrava poter controllare la traiettoria arrivata dal giocatore della nazionale.
1: Ancora in pressing l'Inter, può ripartire però la Lazio, quattro avversari su Noslin che è bravo a guadagnare un calcio di punizione seppur all'interno della propria metà campo, ma già andavano a braccare l'avversario gli interisti. Questo piace a Christian Chivu che appunto ha impostato una squadra, a differenza della Lazio quest'anno, più attendista quando non è in possesso di palla, la più aggressiva l'Inter, e questa aggressività sta pagando oltre a una serie di manovre che coinvolgono anche gli esterni, Giuffa a destra e Carlos Augusto oggi titolare sul settore sinistro, per loro una occasione in vista di una probabile panchina invece mercoledì prossimo in Coppa Italia. Ma concentriamoci su quanto sta accadendo sul terreno di gioco. Il pressing da parte di Mkhitaryan, anzi si trattava di Barella che poi forse è caduto male ma da solo, adesso prova a tastare le condizioni della sua caviglia, sembra che tutto sia a posto. Intanto il pallone è già nella metà campo alla nostra sinistra, Lazio in maglia tradizionale prevalentemente celeste con Dele Bashiro, punta Cancellieri, lo serve il tentativo adesso per Rovella, siamo al limite dell'area di rigore, non lo molla Lautaro, riesce comunque a liberarsi del pallone mantenendo il possesso Rovella, ancora Luca Pellegrini non se la sente di affondare sul tentativo di Gioffa, retropassaggio verso Romagnoli, poi da questi c'è l'opportunità di servizio subito sfruttata per Ghila, si coordina lo spagnolo, tentativo di lancio per Cancellieri che può soltanto sfiorare di testa, 33esimo, Lazio 0, Inter 1.
0: 33 minuti con la Lazio in area dell'Inter una sola volta e neanche in modo pericoloso, il cross di Pellegrini, facile preda di uno dei due centrali della difesa nero-azzurra. Il problema della Lazio è questo, non riesce a conquistare il pallone a centrocampo ma soprattutto non riesce a proiettarsi in avanti né con il gioco corto né con i lanci lunghi, davvero una Lazio inerte in questa mezz'ora abbondante di gioco.
1: Lancio lungo per Thuram, ci prova ancora l'Inter, non arrivano né Thuram né Carlos Augusto prontamente a evitare il fallo laterale, ma il lancio era potente oltre che impreciso, troppo forte insomma. Rimessa già effettuata dalla Lazio, Lazio che attacca da destra a sinistra, dicevamo maglia tradizionale con pantaloncini bianchi, bianca è la numerazione su una casacca con prevalenza di celeste, prevale invece la manovra dell'Inter a livello di terreno di gioco, la Lazio ha difficoltà adesso, il tentativo di lancio per Dele Bashiro si coordina bene Mkhitaryan che in bello stile serve all'indietro comunque Bastoni, il numero 95 di sinistro, allontana in direzione di Thuram, colpo di testa a sovrastare l'avversario da parte di Ghila, pallone messo a terra da Rovella, si sta muovendo bene Rovella, se questo era il test match per valutare le sue condizioni fisiche direi che lui si è ripreso non solo le chiavi del centrocampo ma anche la manovra in fase di non possesso, la corsa e comunque il dinamismo sono quelli dei vecchi tempi.
0: È un giocatore importantissimo per la Lazio, lo ha dimostrato sia l'anno scorso sia nella prima fase del campionato, recuperato direi quasi totalmente, sarà uno dei protagonisti della finale di Coppa Italia.
1: Intanto ecco che ancora l'Inter con la difesa schierata prova a disinnescare un pochino questo accenno di pressing ad opera della formazione laziale che però non riesce a verticalizzare, solo in una circostanza il cross di Pellegrini è arrivato, un semi pericolo per la porta difesa quest'oggi da

0: Josip Martínez, perché sì, il pallone era molto tagliente, ma non c'è stata la conclusione verso la porta stessa. C'è invece il fallo adesso di Rovella su Lautaro. Tutto questo nella metà campo dell'Inter. Si scusa con l'avversario, il giocatore ex Monza. 36esimo minuto, Lazio 0, Inter 1.
1: Fallo netto, fallo non effettuato con cattiveria, però il piede di Rovella ha toccato la tibia di Lautaro. Doloroso in quella circostanza subire un intervento così forte, anche se chiaramente non volontario. Non c'erano naturalmente gli estremi per una sanzione da parte del direttore di gara. Adesso Lautaro, seppure dolorante, ha ripreso il suo posto al centro dell'attacco dell'Inter.
0: Thuram, Barella, l'opportunità per Sucic, il passaggio verso Carlos Augusto, ecco il cross dell'altro ex monzese del pomeriggio romano, cioè Carlos Augusto. Dall'altra parte gioca Rovella, pallone conquistato da Noslin, tentativo di lancio di Pedro di destro per Dele Bashiro, pasticcia un po' in fase di disimpegno Josef Martínez, l'estremo difensore della formazione neocampione d'Italia, poi sceglie di spedire direttamente di sinistro il pallone in fallo laterale. Non sfrutta però l'effetto sorpresa la Lazio, sfuma l'opportunità di battere la rimessa stessa velocemente, quindi c'è spazio ancora per la squadra di casa, ma i ritmi, ripetiamolo, non sono elevati, tutt'altro. Tutto ciò sta bene all'Inter. La Lazio chiaramente in funzione di un possibile accesso e aggancio al settimo posto ha bisogno, avrebbe per meglio dire bisogno, di ribaltare una sfida che dal minuto numero 6, gol di Lautaro, vede l'Inter in vantaggio proprio all'Olimpico. Seguiamo intanto il tentativo di Marusic, il capitano quest'oggi della formazione biancoceleste, prova a scagliare a pelo d'erba verso Cancellieri, c'è fallo, probabilmente così è nei confronti dell'ex giocatore del Verona, finisce a terra, si lamenta per la spinta e per il pestone dello stesso Carlos Augusto. 38esimo, Lazio 0 Inter 1.
1: Lazio che adesso deve provare a cambiare qualcosa nell'intervallo, probabilmente anche qualche posizione in avanti, perché Noslin, lo abbiamo detto, è un giocatore dinamico, difende bene la palla, buona tecnica, però non è un centravanti vero. In questo caso prova in scivolata ad irrompere su un cross arrivato dalla fascia destra, e lo stesso Pedro un po' timido sulla sinistra. Fisicamente lui, insomma, è un giocatore, non è un gigante, la sua tecnica lo rende un giocatore pericoloso, però tutto solo lì sulla fascia sinistra della Lazio incide davvero poco.
0: Intanto prova a fare la differenza, palla al piede, Giuff, ottima l'idea di accentrarsi, non c'è spazio, perlomeno perde il tempo di gioco, coinvolge nella manovra adesso Bastoni, che prova a allargare facile di sinistro verso Carlos Augusto in profondità. Lautaro Martínez vicino alla bandierina restituisce l'incombenza sempre alla sua terra a Carlos Augusto, non arriva nella circostanza il cross, si sposta Mkhitaryan, prova a verticalizzare Barella, viene ignorato però dal compagno, l'azione riparte sul settore sinistro, ancora Carlos Augusto, c'è spazio per il retropassaggio, viene coinvolto nella manovra anche Acerbi, su di lui Noslin, all'indietro, ancora il tentativo di servizio per Mkhitaryan, controlla il pallone, resta nella metà campo avversaria Bastoni, viene servito, può andare via, Bastoni si coordina, arriva al limite dell'area di rigore, c'è Ghila su di lui, lo scarico in direzione ancora di Carlos Augusto, potrebbe arrivare il passaggio verso Lautaro, controlla la sponda, ancora il passaggio di Thuram, il tiro di Sucic, c'è il gran gol di sinistro, un'azione manovrata ha portato al tiro il croato, che di sinistro non si è fatto pregare per una conclusione vincente di prima intenzione col piede mancino. Lazio 0 Inter 2, il gol realizzato da Sucic.
1: Un'azione anche questa perfetta o quasi nella costruzione, l'Inter sulla fascia sinistra ha trovato una doppia intesa e poi il retropassaggio per il sinistro di questo giocatore che, insomma, ha dimostrato di saperci fare con la porta avversaria, quando può, quando la vede tira. In questo caso il suo sinistro a giro non ha lasciato scampo a Motta, portiere della Lazio che si era proteso in realtà per provare ad intercettare il sinistro a giro, però davvero la Lazio permeabile, penetrabile in area di rigore. Il primo gol è nato da un'iniziativa dal lato destro, questo dal lato opposto, e in entrambe le circostanze è vero, buona l'azione dell'Inter ma pessima la difesa della Lazio.
0: Gran gol di Sucic, ne aveva realizzato un altro in campionato a fine ottobre, bellissimo anche quello, al termine di un'azione personale con diversi ricami in area di rigore della Fiorentina. In quella circostanza arrivò il gol al termine di una partita tutto sommato facile per l'Inter, e al momento difficoltà estreme non ne scorgiamo qui sul Prato dell'Olimpico, dove l'Inter conduce al minuto di gioco numero 41 per 2-0. Da notare nella circostanza la caparbietà prima di Lautaro nel conquistare un pallone vagante, di difenderlo, di provare anche l'opportunità di una conclusione che però non c'era lo spiraglio, non è stato invitato il campione del mondo al tiro di destro, partendo da sinistra lo aveva anche cercato, si è reso conto che provenendo dalle retrovie Sucic era medio piazzato, lo ha servito di prima intenzione dal limite dell'area di rigore, quel sinistro a giro pennellato si può considerare veramente imparabile per qualsiasi portiere. Al minuto numero 42 Lazio 0 Inter 2, al sesto Lautaro, al 39esimo su assist dello stesso Lautaro il bel gol di sinistro ad opera di Sucic.
1: E tutto era partito anche da una incursione centrale di Bastoni, poi sulla sinistra in area di rigore il doppio 1-2 che ha permesso infine a Lautaro il retropassaggio in favore di Sucic. Però Lazio che, come si dice, lascia spazio in tutte le zone del campo, nei lati e anche centralmente, perché alla fine Bastoni ha fatto quanto? 20 metri indisturbato e è riuscito ad entrare quasi in area di rigore.
0: E poi sugli sviluppi è nata appunto l'opportunità sfruttata magistralmente da Sucic dopo...
2: Scusa Giovanni, intervengo. Prego. Dallo studio, perdonate l'interruzione, però a pochi metri da voi c'è il secondo italiano che passa il turno agli internazionali di tennis di Roma. Cobolli ha battuto il francese Atmani 7-6, 6-3, quindi passa al turno successivo, così come aveva fatto Bellucci che aveva battuto Echeverri in 3 set, fuori purtroppo Jasmine Paolini con la Belga Mertens. Adesso manca all'appello il solo Jannik Sinner, che dovrà scendere in campo con Hofner, contro Hofner, e questa partita la seguiremo, questa dagli internazionali di tennis a Roma con Emilio Mancuso. Intanto la buona notizia è che anche Flavio Cobolli passa il turno, a voi.
0: Grazie a Nico Forletta, ancora Inter in avanti, il pallone per Carlos Augusto Mkhitaryan, cross di Bastoni sul secondo palo, prova Gioffa di tacco con un preziosismo al volo, ancora grande traffico davanti a Motta, qui ha rischiato la capitolazione per la terza volta il portiere ex reggiana, ma in questo caso la velocità di esecuzione interista ha ancora una volta messo in forse tutte le sicurezze difensive della Lazio, che stasera sicuramente al di là di quello che è il gioco di squadra, che al di là di quello che è ovviamente la disposizione organica dell'intero collettivo, fa acqua davanti a Motta. Pallone che viene giocato ancora dall'Inter, 44esimo minuto, Lazio 0 Inter 2.
1: È stato bravo Giuffa a tenere viva l'azione da posizione difficile con quel colpo di tacco che non solo ha sorpreso la difesa della Lazio ma poi ha permesso a Barella il tiro. Meno bravo quest'ultimo che ha provato di prima intenzione un pallone che si è spento fra le gambe di un nugolo di giocatori della Lazio e che comunque era fuori la traiettoria, era fuori dallo specchio dei pali.
0: E comunque la disposizione, ripetiamo, non impeccabile della squadra della Lazio al di là di questo strappo, partita che viaggia su ritmi molto bassi con qualche fuoco d'artificio come questo, e soprattutto una perla, perché tale è stata quella di Gioff, che per evitare in qualche qualche modo che il pallone finisse sul fondo a mezza altezza, si è coordinato e lo ha rimesso con un preziosismo al centro. Poi il pallone non sfruttato, come ricordavi, da Barella, prova a sfruttare invece la sua velocità Noslin per disturbare Misek, ma ormai è troppo tardi, si è liberato il tedesco del pallone proprio in direzione di Giuffe, in difficoltà Basic, che può soltanto arrestare fallosamente con il braccio sinistro l'avversario. Calcio di punizione già battuto, ancora l'Inter in possesso di palla con Giuffe, tentativo di servizio all'indietro nella circostanza per Bissek, ma ripetiamo, i ritmi stasera sono molto bassi. Tentativo per Mkhitaryan, senza neanche un secondo di recupero, si va verso gli spogliatoi, gli applausi sono tutti interisti e ne hanno ben donde i sostenitori della formazione ospite, perché la squadra neocampione d'Italia conduce per 2-0 grazie ai gol di Lautaro e di Sucic. Chi ti è piaciuto di più, Giorgio, nella formazione appunto che appena...
3: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: La legalità e l'impegno civico, ospite a Trento Don Luigi Ciotti. Il volontariato non sia un alibi per le istituzioni, dice, le ACLI trentine discutono dell'esito del processo perfido. Area dell'ex aeronautica, attesa infinita per l'apertura del nuovo parco del quartiere Europa Novacella Bolzano, pressing del consiglio di circoscrizione che chiede anche interventi su ciclabili e vivibilità nelle piazze. A Pergine il via al termossidatore, impianto flessibile per la gestione dei rifiuti, tecnologia in grado di trattare dalle 15 alle 200 tonnellate al giorno, adattabile all'esigenza del territorio, dice il titolare. Montagna, a Caldaro l'assemblea generale dell'Alpenverein, l'appello del presidente Simeoni, rinnoviamo i rifugi, sono l'antidoto all'overtourism. Buonasera, ben trovati all'ascolto del giornale radio regionale da Davide Sigel, studio a Trento, Simona Peluso che vi parla da Bolzano e da Massimiliano Malizia e Franz Waschler in regia per questa terza edizione.
6: È stato accolto tra gli applausi Don Luigi Ciotti questo pomeriggio a Trento per partecipare alla 4 giorni della Piazza del Volontariato e sul palco dell'Itas Forum il fondatore del gruppo Abele di Libera contro le Mafie ha lanciato il suo messaggio: le coscienze devono sempre rimanere sveglie e impegnarsi per la giustizia e la solidarietà. Sentiamolo intervistato da Giovanni Stinco.
7: Porto il mio piccolo contributo per scuotere un po' più le coscienze e soprattutto per prendere coscienza che i problemi ci sono, che bisogna affrontare i problemi, incontrare le persone e che i cambiamenti hanno bisogno del contributo di ciascuno di noi. Il volontariato può portare la propria parte, ma il volontariato non può sostituirsi a quel ruolo per un impegno di giustizia sociale ed ambientale che tocca alle istituzioni.
8: Qua fuori le hanno dato, immagino, un volantino contro i CPR, qui in Trentino ne aprirà uno, lei su questo ha qualcosa da dire?
7: Io ho sempre preso posizione contro, queste forme di risposta non ci aiutano e poi c'è un'emorragia di umanità impressionante.
6: E restiamo in tema impegno contro le mafie, oggi un convegno delle ACLI trentine sul processo perfido.
9: Il via al processo nell'aprile del 2021. L'ultima sentenza sull'associazione a delinquere il 15 aprile 2026. È il filone dedicato ai colletti bianchi che ancora prosegue. Il processo perfido ha certificato le infiltrazioni dell'andrangheta in Trentino. Sono arrivate condanne a 75 anni di reclusione, ma infiltrazioni in provincia erano state già rivelate 40 anni fa dal collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura.
10: Fra i più accreditati nell'ambito delle varie direzioni distrettuali antimafia che operano in Italia, in Trentino l'operare dell'andrangheta è datato quantomeno anni 80.
9: A sottolineare i ritardi Nicola Morra, presidente tra il 2018 e il 2022 della Commissione parlamentare antimafia, invitato assieme ad altri dalle ACLI trentine per capire cosa il processo perfido implichi per il territorio. Tra loro anche l'avvocata Sara Donini ha difeso alcuni lavoratori sfruttati. Ma a suo avviso, per creare anticorpi, i processi non bastano.
11: C'è ancora molto da lavorare, ho partecipato e so che ci sono iniziative organizzate dalle scuole e da alcune associazioni, forse sarebbe un tema su cui si potrebbe intervenire in maniera un po' più decisa, anche il cambiamento penso che debba venire poi dalla società civile.
9: Nicola Chiarini, TGR Trento.
5: Ci spostiamo a Bolzano, dove continua a tener banco la storia infinita del parco nell'area ex aeronautica del quartiere Europa Novacella, dove oggi fa tappa il nostro giro tra le circoscrizioni. Il Teatro Cristallo, anima culturale del quartiere e punto di riferimento per la città, le due biblioteche, i negozi, bar, Europa Nova Celle, tra i quartieri più piccoli di Bolzano ma più densamente popolati, la maggioranza sono anziani, ben collegato, a tante potenzialità, ma non mancano i punti critici, come spiega il presidente della circoscrizione, Claudian Lucu.
12: La più grande preoccupazione è il parco ex aeronautica in via Novacella. Doveva essere restituito il quartiere, un spazio, un polmone verde, però si sa, i decenni fa l'amianto si usava spesso e hanno trovato l'amianto anche là. Però direi che sono passati quasi più di un anno e ancora non si fa niente. Chiediamo di intervenire al più presto, visto che è in mezzo anche la salute pubblica.
5: Episodi di microcriminalità ci sono, ma vengono arginati, spiega Lucu. Margine di miglioramento hanno le ciclabili sia in via Dalmazia che in via Rovigo, non sono complete, come sottolinea Roberto Milani, residente del quartiere.
13: È un problema di grande sicurezza. E le biciclette che scendono dalla passeggiata arrivano a velocità pazzesche.
5: La soluzione per Milani è semplice:
13: di continuare la ciclabile che viene da via Druso. Ci sono 12 posti auto che sarebbero eliminati, ma ne va della sicurezza.
5: Via Torino avrebbe potenziale con più negozi e un miglior arredo urbano, così come piazza Matteotti, recentemente rifatta, ma il pergolato non offre ombra, lo spazio non è valorizzato.
13: È vuota, è morta.
5: Insomma, basterebbero pochi interventi mirati per valorizzare Europa Novacella. Anna Saccoccio, TGR Bolzano.
6: A Pergine entro un mese e mezzo sarà attivato il termossidatore per i rifiuti, una soluzione contestata in consiglio comunale, per altri invece un'alternativa concreta all'inceneritore. Il servizio.
14: Il termossidatore ospitato in un capannone a Pergine è una tecnologia in grado di trattare dalle 15 alle 220 tonnellate al giorno e che potrebbe contribuire al dibattito sulla chiusura del ciclo dei rifiuti in Trentino, visto che è modulare come i mattoncini dell'Ego e adattabile alle diverse esigenze sul territorio, spiega il titolare dell'impianto Loris Radoani.
15: La modularità dei nostri impianti potrebbe permettere a ogni comprensorio di dimensionare per il proprio fabbisogno il sistema, evitando un unico impianto di grosse dimensioni a Trento, evitando di far fare tragitto ai camion.
14: I rifiuti che vengono posti nella prima camera del percorso, una sorta di grande friggitrice fra i 280 e i 300 gradi, subiscono il trattamento e si smaterializzano passando dallo stato solido a quello gassoso, il syngas appunto, il gas di sintesi.
15: Qualsiasi tipo di rifiuto a base carboniosa naturalmente, escluso vetro o ferro.
14: La sperimentazione dell'impianto, che avverrà in collaborazione con l'Università di Trento, servirà a far partire in Italia la produzione di queste tecnologie. Non a Pergine, ne ha avuto la certezza il sindaco Morelli, che riguardo le scorse polemiche dice:
16: potevano essere legittime le preoccupazioni, al 29 di agosto si chiude la sperimentazione e per me questo è un capitolo chiuso.
14: Cinzia Toller, TGR Trento.
17: E ora l'Assemblea Generale dell'Alpenverein, l'Associazione Alpina di Lingua Tedesca, riunita oggi a Caldaro al centro del dibattito, l'overtourism e i rifugi. Sentiamo.
18: L'associazione altoatesina che conta più iscritti compie 80 anni. I delegati dell'Alpenverein Südtirol si sono dati appuntamento a Caldaro per una plenaria. In primo piano la tutela della montagna dagli eccessi del turismo e la polemica sugli hotel che sorgono dove dovrebbero esserci solo dei rifugi. Georg Simeoni, presidente dell'AVS.
19: C'è mancanza, carenza di acqua potabile, in più bisogna fare delle infrastrutture, portare giù tutte le acque reflue, per cui sarebbero degli interventi abbastanza forti sul territorio e in più si porta su altra gente in montagna che della montagna capisce ben poco.
18: Tra i compiti principali della AVS c'è la gestione dei rifugi. Eric Knoll.
20: Noi abbiamo 11 rifugi, dei quali siamo riusciti a risanare due l'anno scorso, soprattutto nel settore energetico, nel settore della prevenzione di incendi, nel settore dell'igiene e soprattutto per i nostri collaboratori che lavorano sui rifugi. Abbiamo previsto delle stanze apposite per loro.
18: Il presidente altoatesino Arno Compacer, presente all'assemblea, ha garantito l'aumento dei fondi per le ristrutturazioni. Antonio Signorini, TGR Bolzano.
6: A Genova è in corso la 97esima adunata degli alpini. Domani alle 9 il corteo, a cui parteciperanno quasi 6.000 tra trentini e altoatesini. Al microfono di Andrea Selva, il presidente della sezione ANA di Trento, Paolo Frizzi.
21: La adunata sicuramente è uno dei momenti più importanti della nostra vita associativa, è un momento di grande festa innanzitutto, ma soprattutto anche la capacità di ritrovarsi e ogni volta rinsaldare uno spirito di amicizia, ma anche nel ricordare chi ha fatto la piccola e la grande storia di questa nostra associazione ormai ultracentenaria. L'attività degli alpini è quella del quotidiano, è quella che fa sì che questo cappello venga riconosciuto dalle nostre comunità come ancora una certezza.
6: E cambiamo ora argomento. Aveva addosso 3 cellulari appena rubati a pazienti di Santa Chiara di Trento. Un trentenne con numerosi precedenti è stato fermato dagli agenti del posto di polizia dell'ospedale mentre discuteva con un infermiere che lo aveva notato mentre usciva da una stanza fuori dall'orario di visita. L'uomo sosteneva di essere venuto a trovare il padre malato, ma l'alibi non ha retto. I telefoni sono stati restituiti ai legittimi proprietari.
17: Nascondeva in casa 68 grammi di cocaina. Un giovane è stato arrestato dai carabinieri a Bolzano, che da giorni monitoravano i suoi movimenti. Dopo un incontro sospetto con alcuni ragazzi, i militari lo hanno fermato. Di lì è scattata la perquisizione domiciliare. Oltre alla droga nella sua abitazione sono state ritrovate anche migliaia di euro in banconote contraffatte, dei bilancini di precisione e una somma in contanti ritenuta provente di attività di spaccio. Lasciamo la cronaca adesso. Nella giornata dell'Europa, oggi i giovani democratici, assieme ad altre associazioni del territorio, sono scesi in piazza a Bolzano per chiedere una riforma dei trattati comunitari che permetta all'Unione Europea di avere gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mondo di oggi. Tra le proposte, quella di abolire il diritto di veto. Oggi, infatti, in alcune materie che richiedono l'unanimità, basta il voto contrario di un singolo paese per bloccare le decisioni del Consiglio dell'Unione Europea. Bisogna cambiare su diversi fronti, secondo i giovani Dem, per promuovere maggiore democrazia e unità in Europa.
6: E a Nogaredo, in Valle Agarina, per la prima volta il Festival Prospettive dedicato alle famiglie. Sentiamo.
1: Una giornata, tante attività per genitori e bimbi e Prospettive, festival alla sua prima edizione, che a Nogaredo ha proposto, attraverso giochi, intrattenimento e incontri, idee educative alle famiglie. Anna Guerrazzi, della cooperativa Eris di Isera.
2: Qui si parla di come stare bene, come passare del tempo insieme ai propri figli in maniera bella e costruttiva, ma anche c'è tutta la parte, per esempio, legata all'ansia, quindi un tema che adesso è molto forte, molto sentito.
1: E così, accanto a mostre, circo teatro, giochi di legno, lezioni di yoga, ci sono stati incontri pensati per i genitori per dare a mamma e papà i giusti strumenti per affrontare, ad esempio, la pubertà e l'adolescenza dei loro figli. Una scommessa promossa da tutto il distretto educativo della Vallagarina, rete fatta di realtà sociali e istituzionali. Scommessa, assicura il sindaco di Nogaredo, che avrà un bis.
22: Nulla vieta che sia anche da qualche altra parte della nostra Vallagarina. L'importante è che venga riproposto.
1: Giovanni Stinco, TGR Trento.
17: Ora lo sport, sole e grande entusiasmo al 37esimo triathlon del lago di Caldaro. Sentiamo com'è andata nel servizio.
23: Oltre 450 concorrenti provenienti da 13 paesi all'iconico evento altoatesino, il 37esimo triathlon del lago di Caldaro, che unisce nuoto, ciclismo e corsa. Vince alla sua prima partecipazione il francese Fouchard, in testa già al termine dei 1500 metri in acqua. Si impone nell'ultimo decisivo tratto di corsa.
24: I'm happy with this result. I'm happy to win today.
23: Sono molto contento del risultato e di aver vinto oggi. È stata forse la gara più difficile della mia vita, con un dislivello non indifferente sia in bici che nella corsa, quindi sono veramente felice. Secondo l'austriaco Thomas Steger, terzo il campione uscente Federico Murero. In campo femminile la veneziana Ilaria Zane mantiene un grande ritmo fino alla fine, stampando il miglior tempo di gara e vincendo per il secondo anno consecutivo.
25: Non è mai scontato, perché appunto, essendo molto insidioso, non sai mai, però sono contenta.
23: Sul podio anche Alice Ribler e Matilde Locatelli. Ottimi risultati anche per le atlete di casa, Iris Reif, quarta, e Lena Göller, quinta.
26: Il nuoto è andato così così, poi in bici ho cercato a recuperare un po' e poi di corsa ho visto che la quarta non era tanto davanti e all'ultimo giro l'ho presa.
27: Mi sentivo molto bene durante la bici, purtroppo la corsa, non so, troppo dure le gambe, non riuscivo a respirare bene, però sono ben contenta.
23: Appuntamento al prossimo anno. Anna Saccoccio, TGR Bolzano.
17: E poi c'è il tennis, tra poco il debutto di Jannik Sinner agli internazionali di Roma, affronterà l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo, l'altoatesino tesino. Si presenta con una striscia di 28 successi consecutivi in partite a livello Masters 1000 dopo aver vinto i tornei di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid. Punta a completare la serie di titoli in tutti e 9 i Masters 1000 e a riportare all'Italia il trofeo nel torneo di casa. A 50 anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta, gli aggiornamenti sulla partita qui su Radio 1. Noi vi lasciamo al secondo tempo di Lazio-Inter. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
3: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
4: 33-61, ricordiamo come l'Inghilterra sia al primo posto del ranking mondiale, mentre invece si sta giocando in questo momento Scozia-Francia. Mancano 2 minuti al termine, con la Francia nettamente in vantaggio in Scozia 62-21. Poi chiuderà il programma di questo quarto turno del Sei Nazioni femminile di rugby alle 19:30 Irlanda-Galles. Allora, come detto, ci spostiamo di qualche metro, ma pochissimi metri, tra lo Stadio Olimpico e il Foro Italico per gli internazionali di tennis, dove c'è Emilio Mancuso, al quale do la buonasera.
7: Buonasera, buonasera a te Nico e a tutti i nostri radioascoltatori. Sentite già l'atmosfera calda del centrale del Foro Italico ad un tiro di schioppo dallo Stadio Olimpico, dove è in corso Lazio-Inter, tra pochissimo qui sul centrale con precisione svizzera scenderanno, per così dire, in campo Jannik Sinner. Sentite, sentite, sentite l'applauso e l'ingresso in campo. È l'ingresso in campo di Jannik il Magnifico, che comincia stasera sul centrale del Foro Italico, in questo sabato sera, la sua avventura agli internazionali Biennale d'Italia. È una sua avventura naturalmente attesissima, perché è arrivato il momento del suo esordio contro l'austriaco Sebastian Hofner, che non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, ma nella famosa finale, lo abbiamo ricordato in queste ore, del Challenger di Ortisei nel 2019, che proiettò il 18enne allora Jannik nel mondo dei grandi. Quella finale vinta 6-2 e 6-4 contro l'austriaco ha segnato, per così dire, un'epoca, perché è stato l'ultimo titolo Challenger della carriera prima dell'esordio tra i professionisti. E il Sinner di oggi naturalmente guarda tutti dall'alto in basso, perché è il numero uno del mondo. E dunque tra poco esercizi di riscaldamento, circa 5 minuti, e poi comincerà questa sfida attesissima tra Sinner e Hofner.
4: Allora, tra 5 minuti torneremo da Emilio Mancuso. Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò ci segnalano che nel frattempo è cominciato il secondo tempo di Lazio-Inter. Andiamo da loro per la ripresa della partita, poi interromperemo noi quando sarà per iniziare la partita di Jannik Sinner, che seguiremo a rimbalzo di linea. Scaramuzzino, Germanò.
8: Grazie. E 2-0 a favore dell'Inter nel primo tempo, 2 i cambi decisi da Chivu. Fuori Barella e Thuram, dentro Frattesi e Boni. Giorgio.
9: Barella ha sbagliato un pochino in fase offensiva, ha provato la conclusione più volte, mai con precisione, anche se non ha fatto certo mancare il suo consueto apporto a centrocampo. Frattesi darà dinamismo e probabilmente anche voglia, perché ha giocato poco e magari vuole anche mettersi così nelle idee di Chivu per un posto in finale. Per quanto riguarda Bonny, lo conosciamo, un giocatore che ha rapidità, tiro, senso del gol. Thuram sì, si è visto soprattutto in occasione di quel ponte di testa che ha permesso poi a Lautaro di sbloccare il risultato, però un po' fermo. Vedremo se Bonny darà più movimento, più vivacità alla manovra nerazzurra.
8: Intanto c'è il primo giallo della serata, fallo su Bissek. Avevi accennato più volte alle capacità che oggi ha dimostrato Bissek parla pieno a metà campo avversario in lì in ritardo. Luca Pellegrini, che lo ha messo giù fallosamente, non solo, è arrivato anche il giallo nei suoi confronti e arriva un calcio di punizione a favore degli ospiti, completo grigio scuro con inserti e numerazione arancione per l'Inter, che nella ripresa attacca da destra verso sinistra, tradizionale maglia con prevalenza di celeste per la Lazio. Ecco, la parabola non esce Motta, in anticipo c'è però il compagno Ghila, pallone allontanato a metà, può spingere Carlo Augusto, tentativo di cross di Bastoni sul secondo palo, l'uscita di Motta che in qualche modo riesce in fase di ricaduta a far suo il pallone stesso, lo trattiene ed è pronto al rinvio. Dicevamo appunto, il cambio doppio, Barella e Thuram lasciano il terreno di gioco, ci sono Frattesi e Bonino, Sca non cambia la tattica, il 3-5-2 che ha pagato. E l'Inter non sta spendendo troppo, Giorgio, è un'impressione oppure dall'alto probabilmente non riusciamo? Intanto seguiamo Bissek, interno dell'area di rigore, il tentativo di conclusione, la respinta in due tempi, poi ce la fa Motta. Bissek ha avuto sul piede destro l'opportunità di triplicare anche in questo caso a livello difensivo. Alla voce Lazio stasera non ci siamo, si è coordinato per la battuta a rete Bonni con Bissek, che però è riuscito in qualche modo appunto a penetrare nell'area di rigore avversaria. Ancora una volta Giorgio ha dimostrato che nella metà campo avversaria ci sa davvero fare, un po' meno al tiro, ma comunque l'Inter è in vantaggio per 2-0 al minuto numero 5. C'è stata l'opportunità di triplicare, la risposta della Lazio, il tentativo sul settore sinistro, Pedro Noslin si allarga, cross con sporcatura difensiva e il primo angolo della partita per la Lazio. Tutto questo al minuto numero 5 del secondo tempo, Lazio 0 Inter 2, nerazzurri vicini al gol poco fa del 3-0, la conclusione di destro di Bissek che è stata respinta da Motta, tiro a mezza altezza. Seguiamo l'angolo prima di coinvolgere nuovamente il collega nel commento, angolo con bandierina di sinistra, la battuta corta di Pedro, tentativo di Luca Pellegrini, giocatore ammonito poco fa, si chiude male il triangolo con Pedro, può ripartire l'Inter, una vera e propria palateria affidata alla sagacia tattica di Mkhitaryan al suo piede nel tentativo del servizio per Diouf, che non può arrivare sul pallone. Anche in questo caso potenzialmente l'Inter l'occasione per offendere dalle parti di Motta se l'era creata. Sesto minuto, Lazio 0 Inter 2.
9: Nell'occasione di poco fa la solita difesa scellerata da parte della Lazio che lascia voragini anche in zone pericolosissime, però stavolta bravo Motta perché non solo è intervenuto con efficacia sul primo tiro di Bissek ma anche in uscita bassa poi ha impedito.
8: Intanto conclusione di Pedro al volo, la parata ad opera di Martinez ed è il primo intervento serio del portiere. Ancora una volta tecnicamente Pedro si dimostra un giocatore in grado di poter fare la differenza, ha colpito al volo un pallone francamente difficile, non è riuscito a dare né potenza né precisione, però rimbalzando davanti a Martinez poteva creare qualche problema. Settimo minuto, Lazio 0 Inter 2, la conclusione al volo di Pedro neutralizzata da Martinez.
9: Finalmente uno squillo in casa Lazio, un segnale di vita, un segnale di vivacità per quanto riguarda una squadra che è stata finora molto lacunosa in difesa e abbastanza modesta in attacco, in fase di impostazione. Ci voleva l'idea di Pedro che, come sappiamo, ha piede e intelligenza per provare anche le conclusioni magari inaspettate, quelle che possono sorprendere i portieri avversari. Come dicevi Giovanni, poi alla fine la conclusione non è stata potentissima, è stato un lavoro di ordinaria amministrazione per il portiere dell'Inter opporsi. Dicevamo dell'occasione del portiere invece della Lazio, bravo in due circostanze perché poi dopo aver parato il tiro di Bissek è stato bravo anche a tuffarsi e a togliergli il pallone di una possibile ribattuta.
8: Intanto ci prova la Lazio, si affida a Nicolò Rovella, c'è lo scarico verso terra in direzione di Marusic, il cross al centro dell'area di rigore, prova a staccare Noslin, pallone allontanato da Bissek, poi il tentativo da parte di Luca Pellegrini che controlla bene in fase di interdizione ma si allunga troppo il pallone stesso. stesso nel momento in cui tentava un problematico avvitamento per poter accomodarsi meglio il pallone per il tiro di sinistro, quel tiro che due settimane fa contro l'Udinese valse un bel gol. Tutto questo al minuto numero 9, la situazione all'Olimpico, Lazio 0, Inter 2.
4: Scaramuzzino, vi interrompo allora perché è iniziata la partita tra Yannick Sinner e Hofner. Allora chiamiamo in causa Emilio Mancuso e da questo momento procederete al rimbalzo di linea. Mancuso.
5: D'accordo, d'accordo Forletta, il primo a servire è Yannick Sinner perché Hofner ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, il primo 15 con un dritto lungolinea da parte dell'alto atesino, adesso il rovescio vincente lungolinea a tutto braccio da parte dell'austriaco sulla riga di fondo e dunque due vincenti, i primi due punti di questa partita attesissima, l'esordio di Yannick Sinner al Foro Italico in questa edizione degli internazionali 2026 con il numero uno del mondo, grande favorito, non c'è Carlos Alcaraz, dunque un'occasione straordinaria per lui e comincia stasera contro l'austriaco Hofner, appunto l'avventura al foro italico. 30-15 sul servizio di Yannick Sinner, ci spostiamo di qualche metro davvero, andiamo allo stadio olimpico per Lazio-Inter.
8: E qui siamo arrivati al minuto numero 9 con l'Inter in pieno controllo, Lazio 0, Inter 2. Ormai sembra, Giorgio, che la formazione neocampione d'Italia voglia, una volta in possesso, abbassare i ritmi per poi accelerazioni improvvise, come in questo caso con Lautaro, servito da Mkhitaryan al centro dell'area di rigore. L'inserimento, palla al piede, la conclusione di Frattesi di sinistro, finita fuori. Inter che attacca da destra verso sinistra, verso la porta, vicino alla curva nord in questo secondo tempo. Applausi convinti perché ancora una volta l'Inter si è resa pericolosa. Adesso esce Rovella un po' prima dell'ora di gioco e al suo posto dovrebbe entrare Patrick, che credo, Giorgio, prenderà la stessa posizione dell'ex monzese, e poi dovrebbe entrare anche il difensore Prosgard, il danese titolare qualche giorno fa contro l'Udinese, ed esce Ghila. Lazio 0, Inter 2, questo duplice cambio anche in questo caso non dovrebbe alterare lo schieramento tattico disegnato da Sarri.
9: Forse triplice, Giovanni, perché si prepara anche Isaksen, quindi sì, che entra in questo momento, e allora sono tre i giocatori al posto di Cancellieri, entra Isaksen, sono tre i giocatori che Maurizio Sarri manda in campo per provare a dare un senso a questa partita che al 55esimo vede la Lazio sotto di 2-0 e in completa balia dell'Inter.
8: Tutto questo ve l'abbiamo raccontato al minuto numero 11 della ripresa. Lazio 0, Inter 2, è il momento di ritornare a Sinner Hofner.
5: Grazie, grazie Giovanni Scaramuzzino. Pronto al servizio l'austriaco, 1-0, Yannick Sinner nel primo set a 15 ha tenuto il servizio Sinner, il servizio di apertura, il servizio per così dire di ingresso nell'edizione 2026 degli internazionali. Ricordiamo che a conclusione del programma pomeridiano c'è stata l'eliminazione della numero uno del mondo al femminile, la Zabalenka, battuta al terzo dal la rumena Kirstea, e dunque gran colpo da parte della Kirstea, che ha battuto 7-5 al terzo la Zabalenka e l'ha eliminata dagli internazionali. Un colpo anche per gli organizzatori nella giornata della KO dolorosissimo di Jasmin Paolini contro la belga Mertens, con 3 match point a favore non trasformati. Sbaglia con il rovescio incrociato Yannick Sinner, 30-0 sul servizio di Sebastian Hofner, 1-0 Sinner nel primo set, Lazio-Inter.
8: Siamo arrivati al minuto numero 12, a terra Bonny, gioco giudicato falloso, controllava un pallone in ritardo, Romagnoli pestone, aveva anche tentato la cintura all'avversario, fallo, colpito al polpaccio, direi che ci sono tutti gli estremi per la sanzione nei confronti del difensore della Lazio. Lazio che con un solo slot ha messo in campo, l'ha fatto Sarri naturalmente, Provsgard, Patrick e Isaksen al posto rispettivamente di Ghila, Rovella e Cancellieri. Lazio 0, Inter 2.
9: Vedremo adesso come i tre nuovi ingressi in casa Lazio proveranno a rivitalizzare la squadra di casa. In questo momento il gioco è fermo.
8: Attenzione, ti chiedo scusa, è forse giudicato da rosso diretto il fallo commesso da Romagnoli e l'arbitro è stato richiamato dal VAR, dall'ausilio VAR di Lissone, a valutare al monitor a bordo campo l'entità di un possibile rosso. Abbiamo detto, aveva tentato la sorta di cravatta al collo, ma quella che conta di più a livello falloso non è stata questa ostruzione, ma la gamba destra, la gamba sinistra di Romagnoli sul polpaccio sinistro di Bonny, che gli stava andando via all'altezza della linea centrale del campo, con il direttore di gara che si sofferma a valutare da diverse angolazioni questa entrata. Sta protestando già Sarri, che probabilmente si aspetta la massima sanzione senza particolare fretta. Abisso ritorna sul terreno di gioco e adesso ci sarà il solito annuncio.
10: A seguito di revisione, il numero 13 della Lazio commette un grave fallo di gioco. Decisione finale, espulsione.
8: Lo abbiamo sentito dalla voce direttamente del direttore di gara al 14esimo, poco prima dell'ora di gioco. Lazio 0, Inter 2 e biancocelesti in inferiorità numerica, giudicato dopo revisione via VAR da espulsione diretta il fallo su Bonny commesso proprio da Romagnoli. Lazio 0, Inter 2, biancocelesti in 10 per la mezz'ora ed eventuale recupero. Linea nuovamente a Emilio Mancuso, Sinner, Hofner.
5: Grazie, grazie Giovanni Scaramuzzino. Serve Yannick Sinner, punteggio 1 pari nel primo set, sbaglia con il rovescio incrociato l'austriaco, il rovescio bimane incrociato Sebastian Hofner. La diagonale di rovescio può essere una delle chiavi di questa partita. 15 pari sul servizio di Sinner, come il servizio di Yannick migliorato tantissimo, e anche la palla corta un'arma letale davvero nel gioco dell'alto atesino. Ricordiamo anche a beneficio di coloro che si fossero messi all'ascolto soltanto ora, un'altra giornata tinte azzurre, è vero, ha perso Jasmine Paolini, ma ha vinto Bellucci molto bene contro Eceverri, e ha vinto anche Flavio Cobolli all'esordio contro Atman, e adesso sfiderà Tirante al terzo turno, e dunque due azzurri che vanno al terzo turno dopo le note lietissime di ieri. Il tentativo di palla corta di Hofner, la controsmorzata di Sinner, il pallonetto dell'austriaco che si perde fuori, è troppo lungo il pallonetto di Hofner. 30-15 sul servizio di Yannick Sinner, 1 pari nel primo set. Torniamo allo Stadio Olimpico per Lazio-Inter con Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germano.
8: Grazie Emilio, e la Lazio ha avuto l'opportunità sul piede destro di Sachsen di riaprire la partita, seppur in inferiorità numerica strepitoso, il salvataggio in scivolata di Carlos Augusto a Martinez battuto, calcio d'angolo battuto male tra l'altro da Basic, il pallone allontanato, resta lì comunque la Lazio, tentativo di Sachsen sinistro al volo, fuori di poco, reazione della Lazio, soprattutto Giorgio, di nervi dopo l'inferiorità numerica per il rosso. In un primo tempo c'era stato il giallo, poi richiamo VAR, c'è un cambio con l'ingresso di Dia e uscirà molto probabilmente Pedro, così è infatti Giorgio.
9: Isaksen quantomeno si fa trovare in area di rigore, un punto di riferimento nella prima circostanza, ha provato la battuta a rete, Carlos Augusto, come hai detto Giovanni Scaramuzzino, provvidenziale, ha salvato l'Inter dalla capitolazione, e poi un minuto dopo lo stesso Isaksen ha avuto un buon pallone, stavolta è stato meno preciso, forse ha tirato anche con un po' di fretta senza prendere la mira, il pallone è terminato fuori. Adesso è tutto nuovo l'attacco della Lazio, perché ovviamente Dia a questo punto farà il centravanti e cambierà molto, ci sono dei cambi in vista anche in zona panchina Inter.
8: Esce Lautaro Martinez, l'uomo che al minuto numero 6 ha sbloccato lo 0-0 di partenza, al suo posto Dumfries, e dentro anche Luis Enrique al posto di Bastoni, che viene abbracciato da Chivo e dagli altri componenti della panchina nerazzurra. Come sempre, dopo i fatti di Inter-Juventus, molto vicini proprio a ogni movimento di Alessandro Bastoni per rincuorarlo e per farlo sentire, appunto, sempre più parte della squadra. 18° minuto, Lazio 0, Inter 2, è il momento di ritornare nel attiguo foro italico. Sinner Hofner, Emilio.
5: Grazie, grazie Giovanni. 2-1 Sinner nel primo set contro Sebastian Hofner, cambio di campo, punteggio che segue l'ordine dei servizi. Ha cominciato Jannik a servire perché ha vinto il sorteggio l'austriaco e ha deciso di rispondere, poi ha tenuto a zero la battuta Hofner, a sua volta ha tenuto abbastanza agevolmente il servizio Jannik, Jannik Sinner. Dunque 2-1 per l'Alto Atesino nel primo set con Hofner pronto al servizio, serve da destra il giocatore austriaco con Jannik, che naturalmente vuole cominciare questa cavalcata che tutti si augurano possa portarlo a conquistare il torneo al Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta. 0-15 sul servizio di Hofner, seguiamo questo punto, poi torniamo a Lazio Inter. Seconda di servizio per l'austriaco, tempi davvero svizzeri stasera, si è cominciati senza sgarrare nemmeno di un secondo la sfida delle 19. Doppio fallo di Hofner, il primo momento di difficoltà con il doppio fallo di Hofner. 0-30 sul servizio dell'austriaco con Sinner avanti 2-1, Lazio Inter.
8: Qui siamo arrivati al minuto numero 20, Lazio 0, Inter 2. Nella formazione ospite, fuori Bastoni e Lautaro, dentro Dumfries e Luis Enrique. Partita che direi da un punto di vista tattico non è che cambia molto, anche perché la Inter in vantaggio, Giorgio, di un uomo e soprattutto di due gol sul terreno di gioco, proverà forse a mettere in ghiaccio la partita con ritmi congeniali, no?
9: L'Inter sembra non volere fare troppo, non volere infierire, però è l'inconsistenza della Lazio a far sì che tutte le manovre dell'Inter alla fine siano più o meno pericolose. La Lazio ha spostato Noslin, che adesso gioca al posto di Pedro sulla fascia sinistra, il centravanti è Dia, a destra Isaksen, rimane il tridente, così come rimane la difesa a 4 con Patrick, che aveva sostituito Rovella per fare il regista e adesso è difensore centrale dopo l'espulsione di Romagnoli.
8: Non rinuncia mai Sarri alla sua difesa a 4, arretramento di Patrick, ma la Lazio adesso avrebbe bisogno di non lasciare troppo isolato Dia, cosa che invece pare accadere. È entrato subito in partita Isaksen, da segnalare però la scivolata salvatutto di Carlos Augusto, che 30 secondi prima si era reso pericoloso nell'area di rigore avversaria con una conclusione che aveva portato al tuffo decisivo di Motta. Tutto questo quando siamo entrati nel 21° minuto, gli effetti sonori garantiti da Alessandro Campanella vi fanno arrivare l'esultanza da parte del pubblico di fede nerazzurra in netta maggioranza stasera. Continua la gran parte, il nocciolo duro del pubblico laziale a disertare l'Olimpico, meno di 20.000 i biglietti venduti, sarà tutto un altro spettacolo. Chiaramente in quella che non possiamo considerare la rivincita della gara di stasera, troppo diversi gli obiettivi e la portata delle due partite, ma ricordiamo che mercoledì Lazio e Inter saranno di nuovo di fronte nella finale di Coppa Italia. Al momento 22° minuto di gioco, Lazio 0, Inter 2, nuovamente tennis, nuovamente Sinner Hofner.
5: 40 pari con una palla break non trasformata da parte di Jannik Sinner, dunque siamo 40 pari sul servizio dell'austriaco. È stato il primo momento di difficoltà sulla battuta di Hofner, con Sinner che, come detto, è partito meglio in questo gioco anche con il doppio fallo da parte di Hofner e poi 40 pari da 15-40 con Hofner che è stato anche, dobbiamo dire, bravo a portarsi a casa il punto del 30-40. 40 pari adesso con lo scambio da fondo campo, con la palla corta di diritto da parte di Sinner, il recupero da parte di Hofner ad una mano con dolcezza Jannik, ancora un tentativo di smorzata con il rovescio che non va a buon fine. Vantaggio per Hofner e dunque da 15-40 siamo a vantaggio per l'austriaco. 3 punti consecutivi per lui, un'opportunità per andare sul 2 pari nel primo set. Torniamo allo stadio olimpico per Lazio-Inter.
8: Grazie, qui siamo arrivati al minuto di gioco numero 24. Il punteggio Lazio 0, Inter 2 in virtù delle reti, entrambi nella prima frazione, al sesto di Lautaro, al 39esimo di Sucic. Entrambe le squadre, Giorgio, hanno effettuato già 4 cambi per parte poco dopo tutto questo l'ora di gioco, quindi dare anche minutaggio in vista della gara di mercoledì prossimo. Entrambi gli allenatori credo guardino già oltre lo stecchino. Peccato.
9: 4 cambi senza modificare l'assetto tattico delle rispettive squadre. Poco fa un episodio insomma curioso, perché c'è stata una stretta di mano fra Marusic e l'allenatore dell'Inter Chivu, evidentemente qualche minuto fa, forse anche in quei frangenti concitati dell'espulsione di Romagnoli, c'era stata qualche tensione e allora Chivo ha aspettato che in un momento di gioco non particolarmente intenso gli passasse davanti Marusic, lo ha chiamato e gli ha stretto la mano.
8: Tutto questo ve lo segnaliamo al minuto numero 24. Lazio 0, Inter 2, Sinner Hofner.
5: Vantaggio per Hofner che ha ancora un'opportunità per andare sul 2 pari, in gran rovescio incrociato da poco fa da parte dell'austriaco che sbaglia sempre con il rovescio. Parità, il gioco più lungo di questa partita che è cominciata da 17 minuti, ancora in parità sul servizio di Sebastian Hofner che è stato 15-40, ha avuto 2 palle break Jannik Sinner, c'è stato uno scambio che abbiamo raccontato in diretta poco fa con la palla corta di Sinner, Hofner che ci arriva, l'azzurro che gioca questo rovescio al volo, quasi una volée da metà campo, e l'austriaco che rigioca a sua volta, e poi la smorzata di Sinner che non è andata a buon fine. Sta giocando già oltre la velocità di crociera. Sta giocando oltre la velocità di crociera Hofner, che adesso sbaglia con il dritto incrociato in corsa. Hofner sbaglia e anche di parecchio il colpo, ancora una palla break, teniamo la linea poi torniamo a Lazio Inter, ancora una palla break, la terza per Jannik Sinner nel quarto game del primo set. Il servizio l'ace a 216 km all'ora, un gran servizio come un gran giocatore, ha tirato fuori dal cilindro il servizio giusto al momento giusto. Sebastian Hofner ancora parità sul servizio dell'austriaco sul 2-1 Sinner nel primo set. Lazio Inter.
8: Grazie, 26esimo minuto, Lazio 0, Inter 2, seppure in 10, grande azione dei biancocelesti, bravo, decisivo direi, Josef Martinez, il suo volo sull'angolo alla sua sinistra per mettere oltre la linea di fondo il pallone, indirizzato a superarlo a mezza altezza, pallone scagliato di destro da parte del neoentrato, uno dei neoentrati, Isaksen, ci ha provato, ancora era in ritardo nella chiusura questa volta, Carlos Augusto che invece qualche minuto prima era stato strepitoso in scivolata proprio su Isaksen. E una Lazio, strano a dirsi Giorgio, che le occasioni migliori le sta creando in inferiorità numerica,
9: soprattutto giocando il pallone verso Isaksen, che è riuscito questa volta ad essere ancora più pericoloso delle due occasioni precedenti, perché ha provato con un piatto destro un po' tagliato, molto insidioso, fra traversa e palo a segnare, a realizzare il gol del 2-1. Reattivo, come ci dicevi, l'estremo difensore dell'Inter, e bravo anche Noslin, perché il pallone a Isaksen è stato dato dall'altra ala, dall'ala opposta a Noslin, che era riuscito a proiettarsi in avanti, a superare di fisico un avversario e a trovare il cambio di gioco così efficace, così rapido. Poi poco fa Rosgaard in area di rigore dell'Inter, il ponte di testa verso Dia, ma questa è stata una occasione neutralizzata con più facilità dalla difesa nero-azzurra.
8: Noslin ci prova, ingresso in area di rigore, il tiro e si salva l'Inter con un angolo che in pratica forse Luis Enrique in fase difensiva è stato lui a negare la gioia del gol a Noslin, il colpo di tacco delizioso di Dia, l'ingresso in area di rigore appunto di Noslin che ha tentato di piazzare il pallone stesso nell'angolo alla sinistra del portiere, una deviazione decisiva. Seguiamolo, il corner, Basic sul secondo palo a vuoto, Josef Martinez, pallone che termina comunque la sua corsa sul fondo, volevano l'angolo i laziali, non è di questo avviso il direttore di gara. Lazio vicina al gol che potrebbe anche riaprire la partita, proteste che continuano probabilmente per un fallo di confusione, forse ipotizziamo anche un mano all'interno dei 16 metri interisti, non si gioca ma è arrivato il giallo nei confronti di Noslin. Lazio 0, Inter 2, biancocelesti in 10, proteste laziali che continuano, gioco che non riprende, teniamo alto il ritmo sul punteggio favorevole all'Inter, in vantaggio anche numerico, ritorniamo al tennis, ritorniamo a Sinner-Hofner.
9: Ottime notizie dal centrale del Foro Italico con Jannik Sinner in vantaggio per 3-1 nel primo set, è arrivato dunque il break nel quarto game, un game combattutissimo, 14 punti alla fine, la quarta opportunità, Jannik Sinner è riuscito a portarsi a casa il break con il doppio fallo di Hofner che come detto sta giocando oltre, ben oltre la velocità di crociera, tiene adesso il servizio a 0 con un ace, Jannik il Magnifico sale 4-1 nel primo set, dunque un inizio di partita sicuramente molto positivo per il numero uno del mondo che ha già messo il timbro su questo esordio. Nel primo set, dunque un inizio di partita sicuramente molto positivo per il numero uno del mondo che ha già messo il timbro su questo esordio agli internazionali BNL.

0: sta dando la squadra di Sarri in inferiorità numerica allo Stadio Olimpico. Il punteggio, ripetiamo, minuti di gioco 30 nel corso del secondo tempo, il seguente: Lazio 0 Inter 2.
1: Sono i paradossi del calcio dopo l'espulsione che ha portato la Lazio a giocare, ad affrontare 25 minuti in 10 uomini. La squadra di Sarri si è trasformata, ha creato delle occasioni da rete, funziona il tridente. Chissà che non sia un'idea per il tecnico biancoceleste provare questo assetto: Noslin largo a sinistra, Dia centravanti e Isaksen, che è stato così pericoloso in due, tre circostanze in questi ultimi 10-15 minuti. Chissà che non sia un'idea per la finale di Coppa Italia, proprio per una Lazio che ha cambiato molto in avanti nel corso della stagione senza mai trovare l'assetto definitivo, anche perché Maldini è arrivato nel mercato.
0: Intanto ti chiedo scusa, c'è un'azione per l'Inter col pallone giocato Bonita, noi l'area di rigore, il controllo non tira l'ex Parmense, lo scarico Mkhitaryan, tiro invece di sinistra, il gol del 3-0. L'Inter la mette al sicuro grazie a Mkhitaryan, un'azione che ha visto un disimpegno sbagliato ancora una volta della difesa laziale, gesto di nervosismo di Motta. Questa azione che l'Inter aveva sbagliato una volta in fase di impostazione e un'altra per la mancata chiusura con tiro in porta verso Motta, ebbene la risolta con esperienza e freddezza soprattutto Mkhitaryan, porta alla nostra sinistra lato curva nord, è stato chirurgico nel osservare la disposizione del portiere, ma in fase di disimpegno, ripetiamo, ha sbagliato Luca Pellegrini con la collaborazione involontaria di Dele Bashiro. Pallone perso, ingresso in area di rigore, grande mischia con scarico di Bonì che ci ha messo 3-4 secondi prima di tentare la battuta a rete, ma la difesa della Lazio non è riuscita a chiudere, Giorgio.
1: La difesa della Lazio lenta, immobile come in tutta la partita. Mkhitaryan, ricordiamo, al secondo gol dopo quello che ha sancito lo scudetto nero-azzurro nella partita precedente. È vero che Bonì sembrava avere congelato il pallone, tutti si chiedevano cosa sta per fare l'attaccante dell'Inter, alla fine ha fatto la cosa migliore, il retropassaggio che ha poi portato al tiro di Mkhitaryan per il 3-0 dell'Inter.
0: Siamo arrivati al 33esimo minuto e probabilmente è arrivata al termine anche a livello di nuove suggestioni la gara tra Lazio e Inter, che saranno di nuovo avversari tra qualche giorno in Coppa Italia. Lazio 0 Inter 3, la successione delle reti al sesto del primo tempo Lautaro, sempre nella prima frazione, al 39esimo il 2-0 Griffato Sucic, poco fa era il 32esimo l'assist di Bonì che più volte aveva tentato invano però la conclusione, bravo a servire Mkhitaryan. La freddezza dell'armeno, nulla da fare per Motta. Lazio 0 Inter 3 Sinner Hofner.
2: Grazie Giovanni Scaramuzzino. E 30 pari sul servizio dell'austriaco, 4-1 per Jannik Sinner nel primo set. Come detto, il break arrivato poco fa, ve lo abbiamo raccontato in diretta nel quarto game, il game più lungo dell'incontro con 14 punti. Alla fine Jannik è riuscito a breccare il suo avversario, poi ha tenuto il servizio a zero con un ace e adesso Hofner, che è ancora in difficoltà sul suo servizio, tira fuori dal cilindro un altro ace. L'austriaco sta giocando, come detto, oltre la velocità di crociera. Hofner capace anche di bei punti sia con il dritto sia con il rovescio. 40-30 adesso, un'opportunità per lui di ridurre le distanze, portarsi sul 2-4. Così è un altro gran servizio ad uscire da parte dell'austriaco e dunque 2-4, o se preferite 4-2 per Jannik Sinner nel primo set. Sinner adesso al servizio. Lazio Inter.
0: Siamo arrivati al 34esimo minuto, debutto in Serie A per Mosconi, al suo posto gli cede il posto, per meglio dire, Sucic, autore del gol del 2-0. Mosconi è un attaccante e in una serata in cui tutto si sta mettendo bene per la formazione neocampione d'Italia c'è spazio anche per questo ragazzo, Giorgio.
1: Anche qui una curiosità, Giovanni, perché Chivu prima di far entrare Mosconi ha chiamato il suo collaboratore più stretto, ovvero Ruggero Kolarov, bandiera della Lazio, gli ha detto qualcosa. Kolarov ha chiamato Mosconi, perché Kolarov ovviamente segue soprattutto il settore

0: giovanile dell'Inter, gli ha detto probabilmente Chivu, digli tu a questo ragazzo cosa deve fare, ha preferito l'interlocutore privilegiato. E allora Kolarov, ripetiamo, ex terzino della Lazio, molto amato da queste parti, ha chiamato il ragazzo nero-azzurro, gli ha detto qualcosa e poi l'hanno mandato in campo.
1: E mentre Emilio Mancuso completava il suo intervento, da registrare anche l'uscita dal campo nella Lazio di Marusic e al suo posto l'ex spallino Lazzari. Tutte e due le squadre hanno completato il numero di cambi a loro disposizione. Siamo arrivati intanto al 36esimo, Lazio 0, Inter 3. Cantano i sostenitori nerazzurri, quelli che sono stipati nel settore ospite, ma in tutto lo stadio prevalgono oggi le bandiere nerazzurre. Sinner Hofner.
2: Qui invece sul campo centrale del Foro Italico, pienissimo, pienissimo stasera, non poteva essere altrimenti dopo il record di spettatori ieri, più di 40.000 biglietti venduti in una sola giornata. Stasera tutto esaurito sul centrale per l'esordio di Yannick Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner, il gran dritto ad uscire da parte di Sinner, 40-15 sul 4-2 per l'altoatesino nel primo set, ha breccato nel quarto game, un solo break finora sta facendo la differenza. Già pronto al servizio Yannick Sinner, va di corsa stasera l'altoatesino contro Hofner, serve da destra, seconda di servizio per lui, due opportunità per portarsi sul 5-2 nel primo set, esordio assoluto, attesissimo per Yannick Sinner agli internazionali BNL d'Italia. Ed è così perché il rovescio in risposta da parte di Hofner, si perde nel corridoio e dunque tiene a 15 il servizio Yannick Sinner. Annotiamo sul nostro taccuino 5-2 Sinner nel primo set. Dopo il cambio di campo Hofner servirà per restare in partita nel primo set, entra in funzione, come lo sentite, il DJ tra un cambio di campo e l'altro. Torniamo a Lazio Inter.
1: Grazie Emilio, qui siamo arrivati al 38esimo minuto, spinge ancora l'Inter, il tentativo di incursione di Luis Enrique, pallone sul destro con lo scarico verso il francese Giuff che controlla male, poi da Frattesi che però con troppa veemenza, forse con troppa precipitazione, riesce a scagliare sì verso la porta avversaria ma non trovando dal limite dell'area di rigore minimamente lo specchio della porta difesa da Motta. Lazio 0, Inter 3. Ci sono queste fiammate, Giorgio, dell'Inter che però quando ha il possesso di palla adesso, anche comprensibilmente, il ritmo lo cala di molto.
0: Cala di molto il ritmo, però poi quando entrano in area della Lazio i giocatori dell'Inter, un po' per la tecnica, un po' per la caratura generale, riescono sempre ad essere pericolosi. Qui Frattesi ha sciupato una buona occasione, posizione interessante, tiro completamente sbagliato, frettoloso come dicevi Giovanni, lui che comunque è più abile nella battuta ravvicinata, negli inserimenti, nei tocchi nell'area piccola che non nella conclusione da più lontano.
1: Intanto pallone giocato da Prøysgaard, uno dei migliori della Lazio, tentativo di servizio per Noslin, sicuramente più efficace quando è stato spostato a sinistra, ci prova con un tiro che finisce fuori. Siamo arrivati al 39esimo, Lazio 0, Inter 3, Sinner Hofner.
2: Grazie Giovanni Scaramuzzino. Serve dunque Hofner sul 5-2 per Yannick Sinner nel primo set, scende a rete Sinner, la volée diritto non definitiva ma sbaglia con il passante di diritto Hofner, dunque un 15 per Sinner, 31 minuti di gioco, serve l'austriaco per restare in partita nel primo set, 1,91 Hofner, 1,91 Yannick Sinner, stessa altezza, grande differenza naturalmente in campo, 15 pari adesso con un servizio vincente da parte di Hofner a oltre 200 km all'ora, 203 km all'ora per la precisione, 15 pari sul servizio di Hofner sul 5-2 per Yannick Sinner nel primo set. Lazio Inter.
1: Siamo arrivati al minuto numero 40 con l'Inter largamente in vantaggio sul prato dell'Olimpico. Lazzari, entrato poco fa al posto di Marusic, incaricato di una rimessa laterale, ma comunque non vuole che cambi l'atteggiamento. Chivu, pressing alto, quindi nella metà campo avversaria. Adesso la Lazio fa davvero fatica, Giorgio, a uscire palla al piede dalla propria tre quarti.
0: Forse meriterebbe il gol così del saluto in campionato al proprio pubblico la Lazio, perché qualche occasione l'ha creata.
1: Intanto un nuovo giallo, c'è stato un intervento falloso di Mkhitaryan, autore del gol del 3-0. Si resta sul punteggio di Lazio 0 Inter 3, ammonito Mkhitaryan. Giorgio,
0: possiamo forse sintetizzare, Giovanni, a 5 minuti dal 90esimo, Lazio pessima in difesa, certo carente in attacco, ma tutto sommato forse ha fatto meglio in avanti, dove ancora non è riuscita a segnare. Certo, ci saranno ancora 6-7 minuti di gioco per le speranze di gol della squadra di Sarri, davvero da bocciare, da rivedere invece in difesa.
1: Sì, davvero inguardabile, lo abbiamo sottolineato in alcune circostanze, e si sta muovendo bene invece Mattia Mosconi, appena entrato sul terreno di gioco. Ecco la Lazio con Lazzari, spinge il tentativo di servizio per Nosen, il pallone resta lì, finisce a terra Isaksen, con Lazzari che a supporto prova ancora a controllare il pallone, attacca da sinistra a destra, la formazione nella tradizionale maglia bianco-celeste chiude bene tutti i varchi l'Inter. Tentativo adesso di Patrick, si è spostato come ricordavi giustamente da centrocampo a difesa dopo l'espulsione di Romagnoli, alla meglio intanto Luis Enrique può ripartire l'Inter. Noi invece ci spostiamo dal calcio al tennis, da Lazio-Inter, Lazio 0 Inter 3 al 42esimo nei vicini campi, sempre al Foro Italico, Sinner-Hofner. Emilio,
2: 5-3 per Jannik Sinner, che dunque serve per il primo set, ha tenuto a 15 il servizio l'austriaco, serve adesso Jannik Sinner per portarsi a casa il primo parziale. Il gran dritto di uscire imprendibile per Hofner, inside out da sinistra verso destra, si è spostato con il dritto, la frustata di dritto da parte di Jannik Sinner, imprendibile davvero questo colpo per Hofner, che guarda il suo angolo, era davvero un gran dritto quello di Jannik Sinner. 15-0 per lui, a 3 punti dal primo parziale Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. Seguiamo questo scambio, la seconda di Sinner sul rovescio da parte di Hofner, che prova il vincente quasi sempre, delle volte ci riesce, delle altre come in questa occasione sbaglia la direzione del rovescio. 30-0 per Jannik Sinner, a 2 punti dal primo set, Lazio Inter.
1: E noi possiamo limitarci al minuto e al punteggio. Siamo entrati nel 43esimo, Lazio 0 Inter 3, nuovamente Sinner Hofner.
2: Grazie Giovanni Scaramuzzino, in cassaforte la vittoria dell'Inter allo Stadio Olimpico contro la Lazio, in attesa della grande sfida di mercoledì prossimo. E qui invece Jannik Sinner è a due punti dal primo parziale, seconda di servizio per lui sul 30-0, 5-3 tutto per Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. Il rovescio da parte dell'alto tesino, si sposta adesso sul dritto, gli dà una mano l'austriaco che sbaglia la direzione del dritto, scaramenta malamente in rete questo colpo e siamo 40-0, tre set point consecutivi per Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. Già pronto al servizio Jannik Sinner, serve a tre quarti di velocità sul rovescio bimane dell'austriaco e poi sbaglia la direzione della palla corta con il rovescio. Deciso di servire a tre quarti di velocità in questa occasione Jannik Sinner, poi ha sbagliato il colpo, la smorzata con il rovescio. Ancora due opportunità comunque per l'alto tesino di chiudere il primo parziale contro l'austriaco. Serve da destra sul 40-15, seconda, ancora la seconda di servizio per Sinner, con Hofner almeno un paio di metri, forse qualcosina di più dietro la riga di fondo campo, ad aspettare il servizio molto lavorato. 173 km all'ora di Sinner, sbaglia con il dritto, con la risposta di diritto Sebastian Hofner, e dunque primo set per Jannik Sinner, un solo break, 6-3 in 37 minuti di gioco per l'Alto Atesino. Torniamo allo Stadio Olimpico per gli ultimi istanti di questa partita già finita da un pezzo, peraltro quella tra Lazio e Inter.
1: Lazio 0, Inter 3, stiamo per entrare nei minuti di recupero con il quarto ufficiale Giorgio.
0: Saranno due minuti di recupero e poco fa, da non collegati, Giovanni Scaramuzzino elogiavamo il sinistro di Mosconi, questo ragazzo all'esordio ha provato la battuta, ha provato la conclusione, vuol dire che il coraggio ce l'ha, il tiro è finito qualche... insomma forse mezzo metro sopra la traversa e si era prodigato il portiere della Lazio in tuffo, Mosconi, che io adesso è in possesso di palla. Giovanni.
1: Sì, prova l'azione personale, deve però fermarsi, c'è lo scarico verso Mkhitaryan, ne ha ammonito come ricordavamo in precedenza, una bella conclusione sul bel passaggio di Luis Enrique che ha messo in condizione il debuttante in Serie A Mattia Mosconi di controllare il pallone, di calciarlo verso la porta di Motta, con pallone stesso finito di qualche centimetro sopra la traversa, mantiene il possesso di palla all'Inter che in maglia grigio scura da trasferta con inserti e numerazione arancione in questa ripresa sta attaccando da destra verso sinistra. Giorgio, andiamo subito in fase di commento, parto da un dato che è eclatante, tre partite in Serie A del campionato, parliamo Lazio-Inter, le ultime tre punteggio Lazio 0, anzi risultato Lazio 0 Inter 2, poi Lazio 0 Inter 6, adesso Lazio 0 Inter 3, se finirà così in tre partite, le ultime di campionato, le ultime che risalivano naturalmente alle stagioni passate, 11 reti all'attivo e 0 al passivo. Zero. Questo non è un buon viatico forse per i biancocelesti in virtù di una Coppa Italia che deve arrivare, però ogni partita fa storia a sé, al di là credo delle frasi fatte, perché chiaramente la Lazio ha bisogno, non avendo la rosa dell'Inter, di sapere anche dosare i giocatori. Taylor per esempio il campo oggi non l'ha visto.
0: Giovanni, ovviamente due squadre di categoria diversa, non lo dicono solo i punti di differenza in campionato, non lo dice neanche il ruolino di quelle tre partite che ci hai citato, certo impressionante.
1: Intanto è finita Lazio 0 Inter 3, prego Giorgio.
0: Dicevamo anche oggi pomeriggio all'Olimpico si è vista la differenza di caratura fra le due squadre, molto più forte l'Inter, molto più completa in tutti i ruoli, in tutti i reparti e anche tecnicamente, giocatori sicuramente di spessore diverso. Certo il ruolino che ci indicavi è impressionante e particolare, ovviamente la finale di Coppa Italia può essere comunque riscritta anche su altri spartiti.
1: Lazio 0 Inter 3, quindi Lazio che non si muove da una classifica che la vedeva alla vigilia anche nelle possibilità di accorciare a un solo punto, ma avrebbe dovuto vincere il distacco dall'Atalanta, che rimane così salda in settima posizione. Ottava la Lazio, ricordiamo il finale Lazio 0 Inter 3, mercoledì la finale di Coppa Italia tra le stesse contendenti, Inter che ha chiuso la pratica grazie alle reti di Lautaro al sesto del primo tempo, di Sucic al 39esimo e di Mkhitaryan al 32esimo della ripresa. Siamo andati in onda grazie all'assistenza tecnica di Alessandro Campanella e Maurizio Lepri. Il finale dall'Olimpico, Lazio 0 Inter 3, linea Saxa Rubra.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Sabato Sport.
5: 19:50 minuti, Ombretta Conti in regia, Stefano Catini alla parte tecnica e Andrea Boccia In redazione Premier League 63esimo Manchester City 1 Brentford 0, Bundesliga 60esimo Wolfsburg 0 Bayern Monaco 1, la Liga Spagnola 60esimo 0-0 tra Atletico di Madrid e Celta di Vigo. Per quanto riguarda i motori invece abbiamo sentito Luca Cesaretti raccontarci come la sprint della MotoGP a Le Mans sia stata vinta da Martin con l'Aprilia davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia e all'altra Aprilia, quella di Marco Bezzecchi, che così ha aumentato il proprio vantaggio rispetto non a Martin ma a Marc Marquez. In classifica Bezzecchi è a 108 punti, Martin a 102, Marquez più dietro in realtà a 57, ma rimane comunque sia l'avversario più pericoloso per l'Aprilia e per Bezzecchi stesso, o rimarrebbe, dovremmo dire, perché Marquez è caduto all'ultimo giro a Le Mans, frattura di un piede, quinto metatarso, allora non correrà per forza di cose domani, ma salterà anche il Gran Premio di Catalunya. A Barcellona non si sa se tornerà per il Gran Premio d'Italia al Mugello, perché ci segnala Andrea Boccia dalla redazione, Marquez ha dichiarato di prendere al volo questo stop obbligato per operarsi anche alla spalla destra, si dovrà togliere una vite che si è rotta con un'altra caduta, e dunque Marquez è atteso da uno stop medio lungo, diciamo. Intanto dal calcio arriva la notizia di una nota diramata dall'Udinese per esprimere massima solidarietà e pieno supporto a Kenan Davis, oggetto oggi di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria. Dice l'Udinese oggi 0-2 la vittoria dei friulani a Cagliari, e praticamente Kenan Davis sarebbe stato oggetto di frasi a sfondo razzista da parte di un calciatore del Cagliari. La società friulana dice che tutelerà Davis in tutte le sedi e auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva, in cui nutre piena fiducia, stessa fiducia che nutriamo tutti quanti noi. Vediamo come andrà a finire questo ennesimo squallido episodio, stavolta ripetiamo insulti razzisti non piovuti dagli spalti ma arrivati direttamente dal campo da un avversario. A proposito di campo, torniamo da Emilio Mancuso, Foro Italico, Sinner Hoffner.
2: Sentite l'applauso del centrale del Foro Italico poco fa, tutti ad intonare il nome di Yannick, di Sinner, Yannick, con papà Hans Peter, mamma Siglinde, ad applaudire il proprio fenomeno. 6-3, 1-0 ha breccato Hoffner anche all'inizio del secondo set, adesso in scioltezza con il dritto lungo linea. Yannick Sinner si era aperto il campo con un servizio a 210 km all'ora, poi ha lasciato partire un dritto imprendibile per l'austriaco, e dunque 40-0 per Yannick Sinner, tre opportunità per andare sul 2-0 nel secondo set, all'inizio del secondo set. Un altro gran dritto incrociato da parte di Sinner, ancora con il dritto, con Hoffner che allarga le braccia, come dire, cosa ci posso fare? 6-3, 2-0 con il tricolore che sventola sul centrale del Foro Italico. 6-3, 2-0, tutto per Yannick Sinner su Sebastian Hoffner. Linea allo studio a Nico Forletta.
5: Per aggiornare soltanto gli altri campi per quanto riguarda il calcio degli altri massimi campionati europei, si sta giocando in Spagna nella Liga Atletico di Madrid Celta di Vigo 65esimo, il Celta è passato in vantaggio quindi 1-0 per gli ospiti sul campo dell'Atletico di Madrid, mentre invece è sempre in vantaggio nella Premier League inglese il City in casa sul Brentford, e sempre per 1-0 1-0, così come 1-0 nella Bundesliga tedesca per il parziale del Bayern Monaco sul campo del Wolfsburg. Per quanto riguarda questa partita, 65esimo, mentre invece tra City e Brentford è il 68esimo. Andiamo a seguire questo terzo gioco del secondo set tra Sinner e Hofner con Emilio Mancuso.
2: Serve l'austriaco, 15-0 su 30-0 adesso sul 6-3, 2-0 tutto per Jannik Sinner contro Sebastian Hofner, e dunque il centrale pieno come un uovo per l'esordio di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia. Poco fa abbiamo intravisto anche Darren Kyle e Simone Bagnozzi, uno accanto all'altro, ad assistere alla sfida di Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. Sbaglia con il servizio, doppio fallo da parte dell'austriaco, 30-15 adesso sul servizio di Hofner, con Sinner che è 6-3, 2-0, si gioca da meno di un'ora questa sfida serale che segna l'esordio assoluto, come detto, di Jannik Sinner al torneo di Roma, con un'attesa spasmodica in queste giornate romane per Jannik Sinner, e finalmente stasera in campo, perché poi la partita naturalmente è tutta un'altra storia rispetto a quello che succede prima. Sbaglia con il dritto, l'austriaco, ancora un errore, perché, come sottolineato più volte, cerca di forzare i propri colpi oltre, ben oltre la velocità di crociera Hofner, e spesso e volentieri incappa in qualche errore. D'altra parte a Jannik Sinner come avversario stasera, che scende a rete l'austriaco, prova la stop volley con il rovescio, non gli riesce, riesce invece il recupero con il passante in corsa di rovescio, due mani a Jannik Sinner, 30-40, una palla break per Jannik, con l'applauso del pubblico, un gran gesto tecnico questo, in corsa con il rovescio, con il polso è riuscito a piazzare il passante vincente Jannik Sinner, un ace da parte di Hofner, che con il servizio di sicuro sta facendo vedere di essere dotato di un gran bel servizio. L'austriaco 40 pari sul servizio di Hofner, Sinner 6-3, 2-0 in questo esordio agli internazionali per il numero uno del mondo. Un altro ace, due ace uno dietro l'altro per l'austriaco, che ha fronteggiato come meglio non poteva la palla break con un doppio ace. Dunque annotiamo ancora un ace da parte di Hofner, vantaggio per lui, un'opportunità per salire sull'1-2 nel secondo set, con Jannik Sinner che, come detto, ha vinto il primo parziale con il punteggio di 6-3 in 37 minuti, un solo break decisivo nel quarto game, in un game peraltro lunghissimo, quello più lungo dell'incontro, con 14 punti giocati. Ancora un vincente, bravo, ancora un vincente di Hofner, stavolta con il dritto, tiene il servizio dopo aver annullato una palla break, si porta sull'1-2 nel secondo set con Sinner, che dopo il cambio di campo andrà a sua volta al servizio, naturalmente con un break di vantaggio nel secondo dopo aver conquistato il primo parziale 6-3.
5: Bene, Sinner al cambio di campo. Noi fra poco al GR1 torneremo da Emilio Mancuso dopo la pausa per il GR1. Intanto vi ricordo, domani 10 maggio, per la festa della mamma, l'Azalea della ricerca di Fondazione AIRC, che torna a colorare questo fiore, 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiranno l'Azalea, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Scoprite la piazza più vicina su www.airc.it. Andiamo al GR1 e poi torna Sabato Sport.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Antivirus, domani alle Canarie inizierà lo sbarco delle circa 140 persone ancora a bordo della nave da crociera Ondius. In Italia il Ministero della Salute ha avviato la sorveglianza attiva su 4 persone ora messe in quarantena, tra loro una donna residente nella zona di Firenze e un sudafricano domiciliato a Padova. A fine aprile a Johannesburg si erano trovati sullo stesso aereo su cui per pochi minuti era salita una delle vittime, una 69enne olandese.
3: La donna fiorentina che ha avuto un contatto, seppur non diretto, con la signora deceduta a Johannesburg per antivirus, non presenta i sintomi polmonari tipici della variante Andes e le possibilità di contagio sembrano poche. Il governatore Gianni e l'assessora Monni hanno attivato subito il contatto con la donna.
4: Ovviamente, oltre alla verifica della possibile contrazione del virus e alla quarantena, sarà avviato anche un tracciamento sui contatti intervenuti nel frattempo.
3: Il ministero ha avvertito le regioni coinvolte, Toscana, Calabria, Campania e Veneto. Il contatto tra le due donne e gli altri passeggeri italiani, anche loro sotto osservazione, sarebbe avvenuto al momento del boarding sul volo KLM con scalo a Roma Fiumicino, come spiega la capo dipartimento del Ministero per le emergenze sanitarie Maria Rosaria Campitello.
5: Ci risulta che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi è deceduta successivamente, e ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo.
3: Per il GR1, Frida Zampella.
2: Il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, la difesa di Alberto Stasi accelera la richiesta di revisione. Spuntano diverse irregolarità nella prima inchiesta, poi archiviata, contro Andrea Sempio.
6: Stanno emergendo nuovi elementi che contrastano le ricostruzioni precedenti. Numerose le contraddizioni legate alla posizione di Sempio. Dallo scontrino del parcheggio a Vigevano, dove Sempio sostiene di essere stato la mattina del delitto. Il sospetto però è che lo scontrino non gli appartenga. In una intercettazione il padre di Sempio dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu. Emergono carenze e possibili inquinamenti probatori nelle prime ore delle indagini del 2007. Recenti notizie poi riportano di atti rubati e indagini su presunte irregolarità nel 2017 che riguardano gli avvocati di Sempio, che sarebbero venuti in possesso illecitamente della documentazione relativa alla denuncia nei suoi confronti presentata da difensori di Stasi. A questa seguì poi l'anomala archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. La svolta arriva in questi giorni con la chiusura dell'inchiesta che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà. Per Alberto Stasi intanto si apre concretamente la possibilità di revisione del processo. Vogliamo accelerare, dicono i suoi legali. Elena Paba, GR1.
2: Ora a Palermo per le indagini sull'omicidio di un pensionato da parte di un sedicenne.
7: Ruota tutto intorno a un casolare non lontano dal centro di Palermo, ma nascosto in fondo alla valle del fiume Oreto. Vieni a bere qualcosa? Così Pietro Di Luca, 69 anni, avrebbe invitato nel suo capanno il sedicenne, la cui famiglia ha un orto vicino. A sera il ragazzo si costituisce in questura e racconta di aver reagito come una furia all'approccio sessuale tentato dall'infermiera in pensione. La polizia lo trova in una stanza imbrattata di sangue, con la testa spaccata con più colpi di un tubo, su cui ci sarebbero chiare impronte del ragazzo. Secondo la procura per i minori, tanti dubbi da chiarire. Il movente è un buco di 12 ore tra l'omicidio e il ritrovamento del corpo. Nel frattempo il minorenne avrebbe mandato messaggi con il cellulare della vittima alla moglie per evitare che venisse a cercarlo. Verso sera la palazzina poco distante dove vive la coppia viene svegliata dalle grida disperate della donna.
8: La moglie che gridava: mio marito, però non si è capito che cosa aveva.
7: La procura ascolterà i familiari della vittima, esaminerà i suoi movimenti bancari e i telefonini. Il ragazzo è nel carcere minorile in stato di fermo per omicidio. Si indaga anche per verificare se qualcuno l'aiuta a coprire tracce. Palermo, Giuseppe Marino, GR1.
2: Giornata per le vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani a Roma, sotto la lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, ucciso nel 1978 dalle Brigate Rosse. Una data da non dimenticare, quella del 9 maggio, per Giorgia Meloni, che ricorda, oltre allo statista democristiano Peppino Impastato, ucciso dalla mafia 48 anni fa, e il magistrato Rosario Livatino, proclamato beato proprio il 9 maggio del 2021. Il nostro dovere, dice la Premier, è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà a difesa della democrazia. 5 vittime sul lavoro in poche ore. In Veneto hanno perso la vita 3 braccianti agricoli, altri 2 operai sono morti in Calabria.
0: Tutto è avvenuto stamattina presto, non è ancora chiaro perché il minivan che stava trasportando i lavoratori ha sfondato il muretto accanto alla strada ed è finito in un canale a Chioggia. 3 delle 9 persone a bordo sono morte, il conducente e 2 braccianti che stavano andando a raccogliere il radicchio in una delle tante aziende agricole della zona. Le vittime e i superstiti sono tutti di nazionalità marocchina. E non è stato l'unico grave incidente sul lavoro oggi. Sul lungomare di Paola, nel Cosentino, ha perso la vita un operaio 23enne senegalese che è rimasto schiacciato da una colonna di cemento caduta per la rottura di un cavo che stava trainando una piattaforma per le docce all'interno di uno stabilimento balneare. In base alle prime informazioni disponibili, la giovane vittima non aveva un contratto di lavoro regolare. In Calabria ci sono stati 3 morti sul lavoro negli ultimi 3 giorni. E poco fa la notizia di un altro incidente nel Frusinate, dove un operaio è rimasto ferito in modo molto grave per una caduta dal tetto di un capannone. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Medio Oriente, sempre fragile la tregua in Libano, almeno 7 le vittime, tra cui 3 bambini, in un raid israeliano contro un palazzo che ospitava famiglie di sfollati vicino a Sidone. Altri 4 morti in altri attacchi. Sul lato Iran, Teheran respinge ogni responsabilità per l'enorme chiazza di petrolio nelle acque vicino all'isola di Karg, principale polo per l'esportazione del greggio. Sempre secondo fonti iraniane, la guida suprema Mojtaba Khamenei è in perfetta salute, con ferite a schiena e ginocchia ora in via di miglioramento. L'Iran resta dunque al centro dell'agenda di Trump, che torna a lanciare accuse all'Italia.
9: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato e anche il mio paese. Continua a recriminare Donald Trump in un'intervista al Corriere della Sera il giorno dopo l'incontro tra il suo segretario di Stato Rubio e la Presidente del Consiglio Meloni a lamentare il mancato sostegno di Roma nel conflitto con l'Iran. Neanche l'ipotesi dell'invio di cacciamine italiani dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco per bonificare lo stretto di Hormuz e garantire la sicurezza della navigazione sembra placare l'irritazione del Presidente, che ribadisce di stare ancora valutando di ritirare una parte delle truppe statunitensi dall'Italia. E Trump rilancia sul suo social un articolo che annuncia la presenza di suo genero Kushner, del vicepresidente Vance e dell'inviato del presidente Witkoff in Pakistan, il paese mediatore, nel fine settimana, mentre si prolunga ulteriormente l'attesa di una risposta di Teheran sul memorandum d'intesa proposto da Washington. Funzionari iraniani avrebbero comunicato ai mediatori che la Repubblica Islamica potrebbe accettare i termini del documento, ma con diverse modifiche. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi denuncia l'avventurismo militare statunitense, le molteplici violazioni del cessate il fuoco che rafforzano i sospetti iraniani, insiste Araghchi sulla serietà di Washington nel perseguire la via diplomatica. Enzo Arcieri, GR1.
2: Sul versante ucraino, ieri Trump aveva annunciato per primo la tregua di 3 giorni con la Russia. È iniziata oggi in coincidenza con una festa della vittoria che a Mosca è stata però celebrata in sordina. La corrispondente.
10: Mosca blindata, internet bloccato, parata militare in formato ridotto, ma i toni sono sempre gli stessi. La Russia, dice Putin, lotta contro tutta la NATO, ma abbiamo ragione, alla fine vinceremo. Per strada molte delle persone che incontriamo ci dicono invece di sperare che il conflitto finisca al più presto. 9 maggio, festa della vittoria durante la seconda guerra mondiale, ricorrenza più importante del calendario della Russia di Putin, che serve a ricordare che è stata la Russia a sconfiggere la Germania nazista. Le misure di sicurezza non si sono affatto allentate dopo giorni di minacce reciproche. Bombarderemo la parata, aveva detto Zelensky, ci vendicheremo devastando Kiev, avevano risposto i russi. Alla fine Zelensky stamattina ha schernito il Cremlino, per decreto non bombarderemo la Piazza Rossa. In cielo volano i caccia, esaltati poi dai video rilanciati sui mega schermi. Qui le autorità si mostrano caute, nonostante la tregua, il cessate il fuoco tiene, ma Mosca gela la speranza di una proroga, solo 3 giorni. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: E sempre Zelensky ha avuto una telefonata con il presidente del Consiglio europeo Costa in occasione della giornata dell'Europa di oggi. L'Unione è nata per garantire pace e fiducia nel futuro, scrive in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Ma sentiamo come sono andate le celebrazioni a Bruxelles con la corrispondente.
11: Musica, aria di festa e gadget. A Bruxelles le istituzioni europee aprono le porte ai cittadini. È la giornata dell'Europa dedicata ai valori fondanti dell'Unione, libertà e pace, ricorda l'alto rappresentante Kaja Kallas.
12: le champion d'une Europe unie.
11: Il 9 maggio si celebra la dichiarazione Schuman del 1950. L'allora ministro degli esteri francese Schuman propose di mettere in comune la produzione di carbone e acciaio. Da lì nacque la CECA, primo passo verso l'Europa unita.
13: We need, in the right moment.
11: Da Bruxelles arriva anche un messaggio a Mosca. Al momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia, dice il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, lodando il coraggio del popolo ucraino e il suo futuro nell'Unione europea. Abbiamo la migliore qualità della vita nel mondo. Oggi celebriamo l'Europa che si prende cura di noi e che lavora per noi, spiega Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E Roberta Metsola, presidente dell'Europarlamento, lancia un appello all'unità e la nostra forza più grande. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Siamo alla musica, torna Chiara Gagliazzo col nuovo singolo dal titolo Basta Poco.
14: Per viaggiare basta poco.
15: Basta poco, ci dice Chiara Gagliazzo, singolo nuovo, semplice, diretto, in chiave molto pop, il racconto di un'evasione emotiva. In fondo, basta poco, Chiara.
16: Basta poco è la mia nuova canzone per quest'estate, benché io non mi consideri una persona particolarmente estiva, ma mi trovo molto in questa canzone perché rappresenta un po' quell'evasione emotiva che hai in questo periodo dell'anno, dove non ti serve magari fare viaggi incredibili, ma ti basta uscire, sentire il profumo d'estate e magari avere anche vicino la persona giusta, perché insomma in estate è più semplice anche innamorarsi.
14: Che siamo la chiave di tutte le porte.
15: Ti prepari a incontrare anche il tuo pubblico?
16: Suonerò in giro per tutta l'Italia, sono molto contenta, andiamo insieme, e prepararsi comunque al tour autunnale nei teatri, una nuova luce a tutte le canzoni, tutte riarrangiate con quartetto d'archi e sonorità elettroniche. E non so se ho parlato troppo.
15: Marcella Sullo, GR1.
14: Un accordo dissonante.
2: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora di cronaca: è stato identificato l'uomo che oggi a Stroncone, vicino a Terni, ha colpito a martellate una donna di origine straniera, ora in gravi condizioni. Si tratta del marito della vittima, che aveva già il braccialetto elettronico, ma se lo era strappato prima dell'aggressione. Proseguono le indagini. E per il momento ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna tra poco Sabato Sport. Un buon proseguimento d'ascolto.
17: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
18: Meteo Radio. Dalla serata nubi in aumento su gran parte del paese, con prime piogge in arrivo sulla Sardegna e lungo l'arco alpino occidentale in estensione notturna. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
19: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
20: Ascolta, si fa sera.
21: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
1: In questi giorni dell'anno c'è una tradizione che prescrive di tornare a leggere un'antica raccolta di massime rabbiniche che risale ai primi secoli dell'era volgare. Questa raccolta si intitola Pirkei Avot, i capitoli dei padri, ed esprime una serie di insegnamenti derivati dall'esperienza dei tempi, ma sempre attuali. Il quinto capitolo che abbiamo letto oggi è organizzato con una serie di insegnamenti che hanno in comune un numero. Si comincia con 10 e si prosegue con 4. Può sembrare strano questo modello di raccolta, ma il motivo è che anticamente la trasmissione di questi testi era fatta a memoria e quindi venivano redatti secondo tecniche mnemotecniche per facilitare la memoria. Ognuno di questi insegnamenti ha la sua ricchezza. Consideriamone uno, per esempio, basato sul numero 4. Dice che esistono, a proposito del concetto di proprietà, 4 modi differenti nel carattere umano. Chi dice ciò che è mio e ciò che è tuo, rappresenta, si dice, una qualità media, ma per qualcun altro è la qualità di Sodoma, una città di non illustre fama nel racconto biblico. Chi dice il mio è tuo e il tuo è mio è un ignorante. Chi dice che il mio è tuo e il tuo è tuo è una persona pia. E infine chi dice che il mio è mio e il tuo è mio è un malvagio. Sono stati scritti un bel po' di testi a commento di queste parole, che nella loro semplicità riassumono e prefigurano concezioni e lotte economiche infinite nella storia, e si potrebbe dissentire dalle definizioni e dai giudizi proposti, ma almeno su uno potremmo essere d'accordo: chi dice che il mio è mio e il tuo è mio è un malvagio.
17: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
22: Villas smorza la palla. Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
4: Internazionali d'Italia. Fino al 17 maggio. In diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
23: Sabato Sport.
24: 20 e 18 e allora torniamo subito agli internazionali da Emilio Mancuso, Sinner Hoffner.
25: 6-3, 4-2, tutto per Jannik Sinner con l'austriaco al servizio, 30 pari sul servizio di Hoffner contro Jannik Sinner. È andato ai vantaggi nel game precedente Sinner sul suo servizio, ma non ha concesso palla break al suo avversario e ha tenuto il servizio ed è andato sul 4-2. Sbaglia adesso con il dritto in corsa Jannik Sinner, bravo Hoffner a tenere lo scambio, a fare spostare l'alto tesino da una parte all'altra del campo e portarsi a casa il punto del 40-30 e dunque un'opportunità per salire sul 3-4 nel secondo set con il primo parziale per Jannik Sinner 6-3 in 37 minuti. Hoffner che finora ha realizzato più ace di Sinner 5-2, anche se in testa nella classifica dei doppi falli 3-1 per l'austriaco, e dunque i doppi falli vanno così ad annullare il beneficio degli ace. Il gran rovescio lungolinea, il gran rovescio lungolinea molto penetrante da parte di Jannik Sinner, con Hoffner costretto davvero in questa occasione a fare un po' il tergicristallo. 40 pari sul servizio dell'austriaco, un'ora e 11 minuti di partita, e esordio assoluto per Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia contro l'austriaco Sebastian Hofner. Poco fa, durante il periodo non collegato, abbiamo visto il presidente Binaghi, per così dire, con accanto il ministro degli esteri Tajani, che è venuto a vedersi questa partita stasera. Poi d'altra parte davvero vicino, insomma, la Farnesina qui ad un tiro di schioppo come lo stadio olimpico. Vantaggio, vantaggio per Hofner e dunque un'opportunità ancora per l'austriaco per portarsi sul 3-4 nel secondo set. Serve da sinistra, prima in campo a 211 km all'ora, in campo anche la risposta di Sinner, prova a forzare con il dritto l'austriaco, ancora con il rovescio incrociato, la diagonale di rovescio, poi sbaglia Hofner che cerca di uscire da questa ragnatela di colpi, la diagonale di rovescio di Sinner, prova con il rovescio lungolinea, niente da fare per lui, 40 pari ancora sul servizio di Sebastian Hofner che cerca di restare aggrappato con le unghie e con i denti a questa partita con Sinner avanti 6-3, 4-2 nel secondo set. Una gran voglia di chiuderla al più presto perché naturalmente vuole spendere meno energie possibili in questo primo turno degli internazionali. Jannik Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner, seconda da parte di Hofner, il dritto lungolinea da parte dell'austriaco, gran rovescio incrociato, bel colpo questo di Hofner, un gran rovescio incrociato con Sinner costretto a rincorrere il rovescio bimane dell'austriaco, sempre con il rovescio staccato ad una mano, non riesce a tenere in campo il colpo. Jannik Sinner, ancora vantaggio per Hofner, ancora un'opportunità per portarsi a casa il game. Serve da sinistra l'austriaco, Sinner 3 metri fuori dal campo. In risposta 210 km all'ora la prima di Hofner, si avvicina alla riga di fondo, molto più aggressivo sulla seconda, l'alto tesino, il servizio di Hofner 150, un po' lenta la seconda, si lamenta un po' con il suo angolo, sbaglia ancora con il rovescio come poco fa, stessa situazione, rovescio lungolinea, fuori giri in questa occasione come prima Sebastian Hofner, parità ancora sul servizio di Hofner, un altro game molto combattuto, molto lungo sul servizio dell'austriaco che adesso piazza il sesto ace dell'incontro con un servizio ad uscire a 185 km all'ora che va a prendere veramente l'ultimo millimetro, per così dire, davvero pochissimo della riga laterale, buono però con il VAR, con l'occhio di falco che certifica il colpo di Hofner che prova a scendere a rete, il pallonetto che rimane un po' sulle corde da parte di Sinner, sbaglia per Hofner lo smash, ha avuto l'opportunità di chiudere con lo smash, lo ha sbagliato, il passante diritto lungolinea di Sinner, fortunato in questa occasione, ha sfiorato il nastro e niente da fare per l'austriaco che non poteva farci nulla con la volée di rovescio, però deve recitare il mea culpa perché ha avuto l'opportunità con lo smash, non lo ha chiuso, di chiudere questo game. Invece ancora parità sul servizio di Hofner, seconda di servizio per lui, serve da destra l'austriaco con Sinner ancora ben oltre la riga di fondo campo, il dritto in avanzamento, un altro colpo molto buono da parte di Hofner che sta mostrando dei fondamentali sicuramente di ottimo valore, l'austriaco che sta giocando a tutto braccio, cerca naturalmente di dare sempre grande forcing a Jannik Sinner e non è facile naturalmente giocare sempre in forcing contro Sinner. Serve da sinistra, gran servizio al centro, gran risposta da parte di Sinner, ancora con il dritto, l'alto tesino, poi sbaglia con il rovescio e alla fine Hofner in qualche modo riesce a portarsi a casa il game del 3-4 nel secondo set, tiene il servizio dopo 12 punti giocati. Sebastian Hofner dunque sale sul sul 3-4 nel secondo set, ma Jannik Sinner servirà dopo il cambio di campo con un break di vantaggio nel secondo set dopo aver conquistato il primo parziale con il punteggio di 6-3.
24: Bene, allora torneremo tra poco, non appena si cambierà il campo. Intanto è terminata nella Premier League inglese City-Brentford 3-0 per la squadra di Guardiola, che con questi tre punti raggiunge quota 74 a due lunghezze dall'Arsenal, stesso numero di partite 35, ma domani l'Arsenal va a giocare sul campo del West Ham e il City comunque sia deve recuperare ancora una partita. In linea di massima potrebbero essere teoricamente sempre due i punti a dividerli una volta giocato sia il 36esimo turno dell'Arsenal sia recuperata la partita del City, mentre invece l'Atletico di Madrid ha perso in casa con il Celta di Vigo nella Liga Spagnola, finale 1-0 per il Celta, e il Celta con questa vittoria sul campo dell'Atletico di Madrid sale a quota 50, rafforza, consolida la sua sesta posizione. L'Atletico invece rimane a 63 punti, in quarta posizione, è irraggiungibile da parte del Betis di Siviglia, sembrerebbe irraggiungibile perché mancano tre turni anche in Spagna, però il Betis ne deve giocare quattro di partite, visto che deve scendere in campo sul campo della Real Sociedad alle 21. Il Betis ha 10 punti di distacco dall'Atletico di Madrid. Andiamo a dare un'occhiata anche al finale della Bundesliga. Il Bayern Monaco ha vinto 1-0 sul campo del Wolfsburg, questo per quanto riguarda il calcio, mentre invece il rugby, quarto turno del Sei Nazioni femminile, abbiamo detto della sconfitta interna dell'Italia con l'Inghilterra, numero 1 al mondo, 61-33 per le bianche d'Inghilterra, 69-28 della Francia e Scozia, è l'intervallo tra Irlanda e Galles, Irlanda 19, Galles 7. Torniamo da Emilio Mancuso. Sinner, Hofner agli internazionali di tennis d'Italia. Emilio.
25: Sì, cambio di campo con Hofner che ancora seduto, si alza adesso, l'austriaco è sceso dalla sua postazione, anche il giudice di sedia non riusciamo a capire bene da quassù insomma quello che sta succedendo con Sinner che come detto si appresta a servire sul punteggio di 6-3, 4-3, tutto in suo favore, 6-3 il primo parziale in 37 minuti, 4-3 nel secondo con un break di vantaggio. Jannik Sinner si appresta, pulisce un po' il campo, pulisce le righe per così dire, come fanno spesso i giocatori quando vanno al servizio, sta togliendo la terra sulla riga di fondo campo. Jannik Sinner sul punteggio di 6-3, 4-3, tutto in suo favore, dunque un set di vantaggio e un break di vantaggio per Jannik Sinner su Sebastian Hofner che adesso è pronto, però ancora Jannik non va al servizio, probabile, ipotizziamo. Da quassù insomma è difficile riuscire a capire quello che sta succedendo, ipotizziamo che ci possa essere magari qualcuno che si è sentito poco bene, allora i due giocatori stanno aspettando che possa tornare la normalità qui sul centrale del foro italico. Speriamo naturalmente che non si tratti di nulla di grave, vediamo proprio in fondo, ben lontani dalla nostra postazione, due inservienti della del pronto intervento, che evidentemente stanno soccorrendo qualcuno che è stato poco bene al termine di una giornata. La temperatura oggettivamente è scesa di tanto rispetto ad oggi, faceva decisamente caldo qui al Foro Italico oggi, e invece stasera insomma c'è un'ottima temperatura, è scesa molto e si può giocare naturalmente tranquillamente a tennis con i due giocatori. Sinner si è seduto su uno dei tabelloni che segnano la velocità, si è seduto quasi come un giudice di linea. Non ci sono più i giudici di linea, una volta c'erano, adesso non ci sono più, perché c'è la chiamata automatica, c'è l'occhio di falco, il VAR del tennis, in attesa che possa tornare una situazione di normalità, e ce lo auguriamo naturalmente, e quindi siamo in attesa che possa riprendere il gioco qui sul centrale del foro italico con gli uomini del pronto soccorso che stanno, sentite l'applauso del pubblico che stanno portando via, ci pare di vedere da qua su, è difficile, insomma siamo molto in alto. Non avendo l'ausilio del monitor di servizio è difficile davvero raccontarvi quello che succede, però insomma stanno andando via gli uomini del pronto soccorso. Non avendo l'ausilio del monitor di servizio è difficile davvero raccontarvi quello che succede, però insomma stanno andando via gli uomini del pronto soccorso con i vigili del fuoco, evidentemente.

centrale del Foro Italico con il dritto in rete. Il dritto in rete da parte di Sinner, un errore non da Sinner questo con il dritto, un po' freddo evidentemente dopo questa mini pausa, deve riprendere i giri giusti nel motore. Yannick Sinner al servizio, non è facile poi ricominciare a servire praticamente a freddo, perché insomma c'è stato un break di 4-5 minuti durante, oltre al cambio di campo, e dunque serve adesso Yannick Sinner il rovescio saltando uno dei colpi, uno dei marchi di fabbrica possiamo dire di Yannick Sinner, questo colpo, il rovescio saltando, è davvero un colpo bellissimo da parte di Yannick Sinner. 15 pari sul servizio del numero uno del mondo, che conduce 6-3, 4-3 contro Sebastian Hofner. 1:23 di gioco nell'esordio di Yannick Sinner agli internazionali BNL d'Italia nel 2026, un'edizione storica, 50 anni esatti dal trionfo di Adriano Panatta 50 anni fa, il doppio trionfo storico, prima gli internazionali, prima il Foro Italico e poi Parigi, Roland Garros, e tra l'altro Panatta sarà a premiare il vincitore sia a Roma sia a Parigi, giustamente, visto la doppietta straordinaria di 50 anni fa. Il servizio ad uscire da parte di Sinner, servizio vincente con la risposta di rovescio da parte di Hofner, che si perde oltre la riga di fondo campo. 40-15 per Yannick Sinner, due opportunità di salire sul 5-3 nel secondo set contro l'austriaco Hofner. Piazza Onesa ad uscire a 194 chilometri all'ora, Yannick Sinner sale 5-3 nel secondo set. Adesso tutta la pressione sulle spalle di Sebastian Hofner, che adesso deve servire con il fardello di un set sotto 6-3 e anche di un secondo parziale con Sinner avanti 5-3. Però comincia molto bene con il servizio l'austriaco, servizio ad uscire a 190 chilometri all'ora, l'abbiamo detto, con il servizio ci ha ben impressionato Hofner, a tratti anche con i due fondamentali, il dritto e il rovescio, tanti errori perché ha cercato di forzare e molto i colpi per abbreviare al massimo lo scambio. Seconda di servizio per Sebastian Hofner da sinistra contro Yannick Sinner, che risponde con il dritto, un dritto molto molto profondo, molto aggressivo, e Hofner non riesce a gestire nel modo migliore il colpo con il rovescio, sbaglia a sua volta con il rovescio l'austriaco, e dunque serve per restare in partita. Sebastian Hofner, per restare in partita nel secondo set, per restare in partita nel match, un game molto importante per lui. Il rovescio lungolinea da parte di Sinner, il dritto incrociato da parte di Hofner, che poi piazza un vincente con il dritto lungolinea. Bravo l'austriaco in questa occasione, il dritto incrociato ad aprirsi il campo, il recupero non facile, affannoso da parte di Sinner, e poi a campo aperto praticamente con il dritto l'austriaco ha chiuso il discorso, si è portato a casa il punto del 30-15. Serve da sinistra ancora un gran servizio al centro, gran risposta molto aggressiva da parte di Sinner, rovescio ad una mano da parte dell'altoatesino, poi il rovescio a tutto braccio incrociato, stavolta il rovescio lungolinea rimane in campo da parte di Hofner, scambio durissimo con Sinner che entra in campo e con il dritto incrociato chiude lo scambio a suo favore. Un gran colpo questo da parte di Sinner, bravissimo ad aprirsi il campo e bravissimo poi a chiudere il colpo con il dritto, bravo davvero Yannick Sinner. Siamo 30 pari sul servizio di Sebastian Hofner con l'austriaco, che come detto sta servendo per restare in partita nel secondo set e nel match.
215 chilometri la velocità del servizio al centro di Hofner, 40-30, un'opportunità per portarsi sul

0: a 5 nel secondo set e poi costringere per così dire Jannik Sinner dopo il cambio di campo ad andare a servire per il match. Il gran servizio dell'austriaco con il dritto incrociato costringe all'errore a sua volta con il dritto Jannik Sinner, tiene dunque il servizio. Sebastian Hofner, come detto, sale sul 4-5 nel secondo set. Dopo il cambio di campo servirà Jannik Sinner per il match.
1: Bene, allora ottimizziamo i tempi, visto che sta per iniziare 9 minuti e poco meno al fischio d'inizio Lecce-Juventus. Ci sarà, ci verrà raccontata da Giuseppe Bisantis Antonio Ognoni, rapidissimo collegamento con Lecce soltanto per le formazioni. Do la buonasera a entrambi, poi Bisantis.
2: Buonasera a te Nico Forletta, buonasera agli ascoltatori. E allora formazioni di Francesco Schlerà, una 4-2-3-1, Falcone in la porta, Veiga, Sivers, Thiago Gabriel, Gallo in difesa, Ramadani in gomma, centrocampo Pierotti, Koulibaly e Banda sulla tre quarti, che dire, unica punta, stesso schema per Luciano Spalletti con la sua Juve, Di Gregorio la portiere, Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e con Miners a centrocampo, Conza e Sao, McKennie e Yildiz sulla tre quarti, l'unica punta e Vlahovic dirigerà l'incontro, Andrea Colombo di Como, Davide Imperiale, Dario Cecconi, Guardialine, Paride, Tremolade, il quarto ufficiale, Maurizio Mariani e Paolo Mazzoleni al VAR. A te Forletta.
1: Ottimo, grazie Giuseppe Bisantis. Allora, prima di tornare da Emilio Mancuso agli internazionali di tennis, alle battute finali, vediamo se saranno le battute finali tra Sinner e Hofner, 45esimo, quindi battute iniziali del secondo tempo, rugby, Sei Nazioni femminile, Irlanda 19, Galles 7. Torniamo da Emilio Mancuso, Sinner Hofner.
0: Pronto al servizio Jannik Sinner, che dunque serve per il match sul 6-3, 5-4, tutto in suo favore, contro Sebastian Hofner. Da poco passata un'ora e 30 minuti di partita, e dunque Sinner che serve per il match sul 6-3, 5-4, tutto in suo favore. Qualcuno dal pubblico con la fotocamera, non si fa in questa serata del Foro Italico, con Jannik Sinner e Hofner. Si è fermato Jannik Sinner, stava per servire la seconda, ancora un'interruzione, si è fermato, abbiamo visto proprio un flash partire dalle tribune, dunque si è fermato Jannik Sinner. Aspetta nell'angolo qui sotto la nostra postazione, si è adagiato sui tabelloni pubblicitari, evidentemente abbiamo visto davvero un flash apparire dall'altro lato dello stadio, qui sul centrale del foro italico, in questa serata, con Jannik che si diverte a giocare con la pallina sui tabelloni pubblicitari per mantenere mantenere anche mentalmente e fisicamente, mantenersi sul pezzo, rimanere in partita, perché naturalmente, come detto, la temperatura è andata decisamente giù, è scesa di molto, e naturalmente queste interruzioni non fanno bene ai muscoli, alla testa dei giocatori. Ne avrebbe fatto volentieri a meno Jannik Sinner. Speriamo che non ci sia ancora un problema per qualche altro spettatore, stavolta dall'altra parte del campo. Jannik Sinner aspetta di servire per il match sul 6-3, 5-4, tutto in suo favore. Se lo studio vuole, se Nico Forletta vuole, restituiamo la linea e poi vi richiamiamo naturalmente appena riprende il gioco qui dal centrale del Foro Italico.
1: Sì, il problema è vedere poi se la partita andrà in conclusione mentre c'è la pubblicità, per cui io terrei per il momento intanto da studio, poi torno da te per chiederti un aggiornamento, poi inevitabilmente c'è la pubblicità e quindi vediamo comunque sia poi dopo la pubblicità, quando andremo a Lecce a Via del Mare per Lecce e Juventus, non dovesse essere ripresa la partita, poi interverrai a rimbalzo di linea con Bisanti Segnoni. Allora a questo punto andiamo direttamente a Lecce, pubblicità, poi Lecce e Juventus e poi naturalmente interromperò io da studio per reintrodurre Emilio Mancuso.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
3: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: L'anticipo del campionato di Serie A.
2: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Via del Mare di Lecce, da dove parlano Giuseppe Bisantis e Antonio Agnoni, l'assistenza tecnica è di Mauro Lorenzo. E allora gara numero 4 della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A rispetto a quelle che hanno preceduto da ieri con la vittoria del Torino sul Sassuolo. Questa è quella che mette in palio qualcosa, perché la Juventus è assolutamente in corsa per consolidare il posto in Champions League, corsa che si è complicata dopo il pareggio in attesa di una settimana fa allo Stadium contro il Verona, mentre il Lecce invece in settimana ha fatto un passo importante vincendo a Pisa e soprattutto sfruttando, mors tua vita mea, la sconfitta in casa della Cremonese, che è la sua diretta avversaria, visto che Pisa e Verona sono già aritmeticamente retrocesse. In attesa dell'interruzione dello studio per aggiornarci sul match di Yannick Sinner agli internazionali d'Italia, andiamo a ricordare le formazioni delle squadre. Il Lecce di Eusebio Di Francesco, 4-2-3-1, Falcone il portiere, Veiga, Siebert, Thiago Gabriel e Gallo in difesa, Ramadani in gomma a centrocampo con Pierotti, Koulibaly e Banda sulla tre quarti. L'unica punta è che dira la replica di Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha detto: non ho dormito per una settimana dopo la pareggio con il Verona. Anche per Spalletti 4-2-3-1 almeno in partenza. Di Gregorio il portiere, Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e Conminers a centrocampo con Sao, McKenny e Yildiz sulla tre quarti. L'unica punta è Dusan Vlahovic, che dopo il gol della partita con la Verona ritorna dal primo minuto. Tra l'altro direttore sportivo del Lecce è quel Pantaleo Corvino che lo scovò ai tempi della Fiorentina in Serbia. A dirigere l'incontro Andrea Colombo della sezione di Como, Davide Imperiale, Dario Cecconi, due guardalinee, Paride Tremolà del quarto ufficiale, Maurizio Mariani e Paolo Mazzoleni addetti al VAR. 18 gradi di temperatura a Lecce, fortunatamente non piove, dico fortunatamente perché per lavori la tribuna coperta, la copertura della tribuna dove parliamo non c'è più, quindi se dovesse piovere sarebbe davvero un disastro per la nostra attrezzatura tecnica, e quindi speriamo che questi lavori vengano ultimati a breve, ma non sembra sarà così. Lo stadio, come qua sempre quando gioca la Juventus qui a Lecce, è pressoché gremito, anche se poi nel settore ospite sono 350, c'è stato un petto tifosi organizzati della Juventus, tantissimi sono negli altri settori. E allora le squadre sono in campo, convenevoli a centrocampo, accanto a me in postazione Antonio Gnoni. Insomma, una settimana che per il Lecce ha aperto una porta per la salvezza, per la Juventus ha complicato la corsa Champions.
9: Indubbiamente di grande fiducia ed entusiasmo per i giallorossi, anche perché la Cremonese, perdendo con la Lazio, è rimasta a -4 e quindi il Lecce vede a tre giornate dalla fine un vantaggio consistente, ma non sufficiente. Discorso completamente diverso per la Juve, che invece è reduce da 8 risultati utili consecutivi, certo, ma anche dall'inatteso pareggio col Verona, che ha complicato molto la corsa in queste ultime 3 giornate che mancano alla fine della stagione, e oggi deve assolutamente vincere.
2: Lecce che si è caricato, perché insomma mancava anche fiducia, la fiducia te la danno i risultati. 2 partite in casa delle 2 retrocesse, un pari con rischio finale a Verona, una vittoria convincente soprattutto nel secondo tempo a Pisa, e quindi questo più 4 che a 3 giornate dalla fine potrebbe essere importante, anche se poi domani la Cremonese.
1: Giuseppe, scusa, ti interrompo perché forse sta per iniziare il gioco che potrebbe essere definitivo nella sfida tra Sinner e Hofner. Allora torniamo da Emilio Mancuso al Foro Italico.
0: Proprio così, si riprende a giocare, altri 5 minuti di pausa, probabilmente per un altro problema ad uno spettatore. Si riprende a giocare con Yannick Sinner, che serve per il match 6-3, 5-4, tutto in suo favore. Sbaglia il tentativo di smorzata con il dritto, Yannick Sinner gli rimane proprio sulle corde della racchetta questo tentativo di smorzata con il dritto, la palla corta, l'arma letale, una delle armi letali di Yannick Sinner, sia con il dritto sia con il rovescio. 0-15 sul servizio dell'Alto Atesino, che sta cercando di chiudere la pratica Hofner, meglio chiuderla perché ogni partita va chiusa per evitare problemi, ce ne sono tanti di esempi nella storia del tennis. Seconda di servizio con la risposta sbagliata, gli dà una grossissima mano Sebastian Hofner. D'altra parte non sarebbe 82 del mondo se non avesse sbagliato, come ha sbagliato adesso, una risposta con il rovescio. Seconda di Sinner, ha letteralmente affondato il rovescio in rete Hofner. 15 pari sul servizio di Yannick Sinner, che come detto serve per il match. Gran servizio ad uscire a 185 km all'ora sulla riga di fondo, la risposta con il dritto da parte dell'austriaco, che adesso si difende con il rovescio ad una mano, il gran dritto lungo linea, un tracciante con il dritto proprio sulla riga laterale, si è spostato sul lato del rovescio, ha lasciato partire un dritto lungo linea imprendibile a Yannick Sinner. 30-15 per lui, a 2 punti.
2: Scusa Mancuso, ma dopo 17 secondi la Juventus si è portata in avvantaggio. Dusan Vlahovic, Lecce 0, Juventus 1, Foro Italico.
0: Grazie Bisantis, sbaglia con il rovescio di risposta, non riesce a rispondere al servizio di Sinner. Hofner al servizio a 205 km all'ora ad uscire Sinner sul rovescio di Hofner, dunque siamo a match point, 2 match point per Yannick Sinner, 40-15 per lui al servizio. Yannick Sinner, il dritto ad uscire, scende a rete l'Alto Atesino, sbaglia con il tentativo di pallonetto Sebastian Hofner. Sentite l'applauso del pubblico, il sorriso da parte di Yannick Sinner, la stretta di mano tra i due giocatori, dunque chiude la pratica Hofner. Yannick Sinner vince con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di 1 ora e 40 minuti. Saluta il pubblico, il messia, il re Yannick Sinner vince al turno d'esordio agli internazionali BNL d'Italia, con lo speaker che invoca, chiama il suo nome, il pubblico che naturalmente applaude e festeggia la vittoria di Yannick Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner. È al secondo turno per lui, naturalmente, visto che ha avuto un bye nel turno d'esordio. Affronterà o l'australiano Popperin o il ceco Mencik, e con il ceco Mencik ha un conto in sospeso quest'anno a Doha. Vedremo chi dei due affronterà Yannick Sinner, che intanto ha portato a casa il match, dunque l'esordio facile con l'austriaco Hofner, battuto in 2-7. Linea che può tornare, immaginiamo, direttamente alla Via del Mare, a Giuseppe Bisantis, che ci deve raccontare
1: grazie,
0: il gol d'esordio della Juve.
1: Passando per lo studio, naturalmente aspettiamo anche la voce di Yannick Sinner, le parole di Yannick Sinner. Torniamo definitivamente a Lecce Juventus, Bisantis Agnoni.
2: Beh, inizio a dir poco scoppiettante, 17 secondi e la Juventus si è portata in vantaggio. Calcio d'inizio da parte dei bianconeri questa sera in completo, direi carta da zucchero. Pallone sulla sinistra per Cambiaso, che ha messo al centro, difesa della Lecce poco reattiva, proprio lui, Dusan Vlahovic, si è fiondato, stop, si è presentato solo davanti a Falcone e lo ha fulminato. Ma poco fa Lecce vicinissimo al pareggio, Banda dalla sinistra, è entrato in area di rigore, l'ha messa al centro dal limite dell'area piccola, ha girato Chedira, prodezza di Di Gregorio che ha salvato e poi la difesa ha allontanato. E 1-0 Juventus, Antonio Agnoni, però direi inizio assolutamente tutto da raccontare.
9: Sì, scoppiettante con la Juventus che ha voluto subito imprimere una svolta a questo match e ancora adesso.
2: Ancora in aria con McKennie che scarica a destra per Conceição. Conceição punta il suo diretto avversario, il tocca indietro per Kalulu. Kalulu centralmente per il capitano Locatelli, ancora in aria Conceição, la conclusione, palo! Davvero sta succedendo di tutto in questa partita. 3 minuti e già taccuino pieno.
9: E sì, con una grandissima Juventus che ha spinto sull'acceleratore e già dopo davvero pochissimi secondi ha trovato la rete, forse addirittura potrebbero essere 13 i secondi, complici anche alcune ingenuità dei centrali difensivi giallorossi che hanno spianato la strada al serbo per il vantaggio juventino. E ancora una volta anche adesso la Juve poteva tranquillamente raddoppiare in virtù anche degli errori della difesa giallorossa.
2: Sono d'accordo, perché per due filtranti dallo stesso punto la difesa del Lecce si è fatta sorprendere allo stesso modo, quindi insomma direi che i giallorossi salentini sono stati letteralmente sorpresi da questo inizio rabbioso da parte della Juventus, che poteva essere sì sul 2-0, però non dimentichiamo quell'azione della Lecce con intervento determinante di Di Gregorio e pallone che è terminato poi lontano dalla porta, ma Lecce vicinissima al pari. Adesso ci prova Banda che allontana e esce addirittura fino alla tre quarti di Gregorio. Abbiamo accennato alla divisa della Juventus, il Lecce è in divisa tradizionale, la maglia strisce verticali giallorossa, calzoncini, calzettoni rossi. Tra l'altro una curiosità, visto che domani è la festa della mamma, sulle maglie i giocatori del Lecce hanno il nome di battesimo delle rispettive madri, una cosa non inedita, si è già vista altre volte, però sempre piacevole da raccontare. E a proposito di donne, sono state premiate tutte le squadre femminili, la Lecce Woman, dalle giovanili fino alla Serie C. Ancora azione Juventus con la difesa della Lecce che allontana, rimane con Seisau in area di rigore, va verso il fondo, doppio rimpallo, ma sarà calcio d'angolo. Quelli del Lecce ritengono che sia stato con Seisau a toccare per ultimo, hanno ragione, perché l'arbitro, che lo ripetiamo ancora, il signor Colombo, aveva comandato l'angolo, però il guardaline, che aveva una visuale più pulita, parliamo di Cecconi, ha comandato la rimessa dal fondo e ha visto bene. E quindi dicevamo sfilata di tutte le squadre della Lecce Woman e poi premiato anche Ramadani dal presidente del Lecce per le 100 presenze in giallorosso. 6 minuti, Lecce 0 Juventus 1. Lecce che in questo primo tempo attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, dall'altra parte la Juventus che insomma ha messo in campo la rabbia per la partita non vinta con il Verona, che ha un po' pregiudicato la corsa. Adesso ricordiamo che la Juventus ha un punto in più della Roma, quinta in classifica, 3 punti in più del Como. Insomma, se la Juventus fa il pieno nelle ultime 3 partite, anche se le ultime non sono banali perché Fiorentina e Torino sono avversari sempre ostici per la Juventus, però insomma se fa il suo arriva in Champions, altrimenti sono problemi.
9: Sì, ma la Juve che è partita davvero con una grande cattiveria agonistica, non vuole lasciare nulla al caso e vuole evitare anche che si ripeta quanto accadde nella gara d'andata, quando il Lecce riuscì a inchiodare sull'1-1 proprio i bianconeri.
2: E ci fu il famoso rigore fallito e battuto malissimo da David, insomma quella è una delle prestazioni più discusse, diciamo così, della Juventus da quando Luciano Spalletti ha preso in mano la squadra. Adesso però perde palla in uscita la Juventus, sbaglia però in impostazione il Lecce con Gomme, il pallone che viene poi messo in foro laterale da un giocatore della Juve, la rimessa con le mani, il tocco all'indietro per Thiago Gabriel, il controllo del difensore portoghese che poi serve proprio a Ramadani, ancora per per Thiago Gabriel all'altezza della linea centrale del campo, alza la testa Thiago Gabriel, poi libera per Siebert, mentre lo segno Di Francesco urla ai suoi giocatori ovviamente di provare ad attaccare, perché è chiaro, sei subito sotto dopo, noi abbiamo calcolato 17 secondi, poi andremo a cercare bene rivedendo le immagini a che secondo esatto era, però insomma ho visto il pallone insaccarsi, ho dato subito un'occhiata al cronometro, mi segnava 17 secondi, in ogni caso è il classico gol lampo. Ancora Conceição che viene tallonato da Banda, duello tra piccoletti, Banda arriva direttamente sull'uomo, commette fallo, secondo me ha ragione l'arbitro Colombo, ma protesta molto Banda.
9: Sì, anche perché lo zambiano è letteralmente franato sul giocatore della Juventus che era lanciato verso la porta del giallorosso, e quindi il fallo ci sta, sacrosanto.
2: Calcio di punizione dunque in favore della Juventus appena dentro la metà campo della formazione salentina, mentre Colombo sta ancora discutendo con Banda, lo protagonista di un gol e di una grande prestazione una settimana fa a Pisa. Adesso viene un po' richiamato dall'arbitro perché è stata una protesta eccessiva e forse neanche tanto giustificata. Kelly recupera il pallone, stavo notando se la Juventus ha la difesa 4-3, beh direi che come ormai è semplice in elastico in squadra, quando attacca è a 3, quando difende è a 4, perché vediamo che Cambiaso e Kalulu si abbassano alla stessa altezza di Bremer e di Kelly. La rimessa con le mani in favore della Juventus, se ne incarica McKennie, siamo sulla destra, vediamo che McKennie, mentre continua ad affluire gente allo stadio che direi assolutamente gremito, e fortunatamente il tempo ci assiste, lavori in corso alla Via del Mare, lo dicevamo, la rimessa ancora per McKennie che però non trova compagni liberi, lo trova poi in Bremer, ancora per McKennie, McKennie all'indietro per il controllo da parte di Cambiaso, suo l'assist in occasione del gol pronti via di Dusan Vlahovic che consente alla Juventus di condurre qui alla Via del Mare con Miners, oggi schierato forse un po' a sorpresa, uno dei giocatori insomma più discussi che probabilmente potrebbe partire, anche se insomma ha un prezzo e uno stipendio decisamente alto, però la Juventus sta ragionando anche su questo, per esempio su Dusan Vlahovic con un rinnovo che è tutt'altro che vicino. Ancora il tocco per Locatelli che cambia gioco a sinistra per Yıldız, lo stop di Yıldız, pallone con dal petto messo giù, poi prova a imbassare in mezzo a due, ci riesce Yıldız, serpentina Yıldız, e poi deve intervenire Siebert a mettere il pallone in corner, ma davvero una Juventus sembra lontana parente di quella vista col Verona una settimana fa.
9: Sì, è una grande giocata anche del turco che è andato via sgusciando tra tre avversari, si è presentato quasi a tu per tu con Falcone e poi provvidenziale la chiusura della difesa giallorossa che ha ancora una volta rischiato tanto.
2: Angolo numero due per la Juventus, il primo però dalla bandierina di sinistra, mentre Colombo sta richiamando Khedira per una protesta, evidentemente completo nero per l'arbitro Comasco Colombo, mentre Di Francesco si sbraccia molto più tranquillo. Luciano Spalletti che dopo la partita col Verona aveva detto non dormirò fin quando non giochiamo la prossima, vedremo se è vero, ma insomma mi sembra che la lucidità gli sia rimasta visto che è una Juventus che sta dominando questi primi 10 minuti. Con Miners entra, sfonda con Miners al centro, Siebert che allontana Yıldız, ma è una Juventus davvero che ha aggredito con rabbia e Lecce, poi certo il gol segnato subito aiuta dal punto di vista del morale, anche se poi ha rischiato, e adesso anche Spalletti sta richiamando i suoi, avrebbe voluto un pallone giocato piuttosto che lanciato, addirittura Spalletti sfora e arriva quasi all'altezza dell'area tecnica del Lecce.
9: Sicuramente non si può fare, il quarto uomo non sta intervenendo come dovrebbe perché è davvero a 2 metri da Di Francesco, ma nessuno gli dice niente, lui continua a dare indicazioni ai suoi.
2: Sì, il quarto uomo ha provato in qualche modo, parliamo di Paride Tremolada, arbitro della sezione di Monza, a calmarlo, però la trance agonistica di Luciano Spalletti che continua a dire qualcosa ai suoi, credo che Yıldız, ma solo per il fatto che era il giocatore più vicino, quindi si è preso gli strali del tecnico di Certaldo. La rimessa con le mani di Danilo Veiga, che anche lui, e infatti Spalletti lo fa notare, ha guadagnato pallone almeno 5-6 metri, ma anche qui l'arbitro chiude un occhio. Palla che esce, ultimo tocco di un giocatore della Juventus, rimessa che viene assegnata a Lecce, non è ancora d'accordo Luciano Spalletti, beh direi che la tensione si vede più in panchina che in campo finora.
9: Sì, eccessivamente nervoso considerando come sta andando la gara, considerando il vantaggio della Juventus, non si spiega questo atteggiamento di Spalletti.
2: Ramadani recupera per il Lecce, è pressato dall'altro numero 10, Bonucci, ossia da Yildiz, l'apertura da parte di del Lecce che con Gallo prova a spingere sulla sinistra, il pallone che arriva in gom, poi la chiusura allontana Locatelli, ma recupera palla Thiago Gabriel, la mette giù per Ramadani, Ramadani la lascia passare Santiago Pierotti, non sappiamo quanto volutamente, però scatena l'ovazione del pubblico di Via del Mare. Qui però Danilo Veiga cerca di andare da solo, perde il pallone, però si impegna a rincorrerlo e lo riconquista. Il tocco per Santiago Pierotti, gran partita, Pisa è suo, l'assist per il gol decisivo di Khedira dopo una sgroppata di 50 metri, palla al piede. Ancora il tocco a sinistra per Banda, Banda che punta l'area di rigore avversaria, Calulu lo fronteggia, Banda è velocissimo, si rimette il pallone sul sinistro, poi eccede, una po' nel dribbling, la perde, può ripartire con Sessao, ritmo vertiginoso, il pallone ancora per Conceição, il tocco per Locatelli, detta il passaggio proprio l'autore del gol Dusan Vlahovic, passaggio sbagliato però di Locatelli, rimessa con le mani e si accende il pubblico di Lecce.
9: Partita bellissima, davvero senza sosta, con le due squadre che ripartono subito, quando conquistano palla, pochissimi falli davvero, fin qui 3-4 palle gol, quasi tutte tranne una per la Juventus, davvero una partita godibile.
2: Rimessa con le mani di Danilo Veiga che va a cercare ancora a sinistra il controllo, poi da parte di Koulibaly che preferisce accontentarsi del fallo laterale davanti alla panchina della Juventus, la rimessa con le mani è da parte di Danilo Veiga, Danilo Veiga gli si avvicina a Koulibaly ma è marcato da Kouminer, spalla comunque a Koulibaly, Danilo Veiga, Koulibaly che prova ad andare via sulla destra, Koulibaly nei pressi della bandierina del corner, rientra il tocco ancora centralmente per Pierotti, il pallone messo al centro, allontana la difesa della Juventus, Yildiz si ritrova il pallone tra i piedi, lo scarica ancora all'indietro, palla che arriva di Gregorio, completo grigio scuro per il portiere della Juventus che tiene il pallone sulla destra, poi effettua un rilancio con il piede per Vlahovic che direi ha toccato solo il pallone del gol, però diciamo che l'ha toccato bene.
9: Eh sì, è stato sufficiente quello a portare la Juventus in vantaggio e far giocare i bianconeri sul velluto.
2: Ancora Lecce, conquista un pallone a centrocampo, c'è a terra un giocatore della Juve, l'arbitro lì per lì non fischia, poi interrompe il gioco, Ramadani sta protestando addirittura muso a muso con l'arbitro Colombo che ha fermato il gioco, non sappiamo se per concedere una punizione per la Juventus oppure per soccorrere il giocatore che è rimasto a terra che è McKennie, che comunque si rialza, sì, la seconda ipotesi, l'arbitro ha fermato una possibile ripartenza del Lecce solo per soccorrere McKennie, ma non ne aveva bisogno, infatti lo staff medico della Juventus non è entrato in campo, l'arbitro adesso restituisce palla a Lecce, ma quelli del Lecce gli fanno notare che è tutta un'altra cosa ripartire dopo aver conquistato un pallone in velocità a centrocampo, comunque si gioca. Danilo Veiga sulla destra viene ancora contratto da Cambiasso che gli prende il pallone, il tocco per Kelly, il rilancio basso sbagliato dell'inglese, arriva la conclusione da fuori, palla sulla fondo, 14esimo, Lecce 0 Juventus 1, direi che in questa fase il Lecce sta finalmente reagendo dopo essere stato messo sotto dalla Juventus.
9: Indubbiamente per essere insieme al Verona il peggior attacco del campionato, sta sfoderando davvero una prestazione di grande qualità e non solo per la conclusione di Khedira dopo neppure 3 minuti, ma anche per questo tentativo da fuori di Ramadani, davvero un Lecce quasi scintillante rispetto alle partite precedenti.
2: E certo, non è facile per una squadra che è ancora in corsa per non retrocedere, che come dicevi tu Antonio Agnoni ha un attacco assolutamente anemico, ha segnato 2 gol a Pisa, lo stesso Di Francesco ha detto, per noi è un evento eccezionale, vai sotto dopo pochi secondi contro la Juventus, insomma non è facile, e infatti ha rischiato di capitolare, c'è stato un palo di Conceição, 2 interventi da parte di Falcone, per il resto poi il Lecce riordinate l'idea, adesso sta provando ad aggredire una Juventus che comunque al momento è strameritatamente in avvantaggio, fischia l'arbitro Colombo, il pallone che viene messo giù per il calcio di punizione in favore del Lecce che viene battuto, il tocco ancora per Siebert che riceve il pallone da Thiago Gabriel, il difensore centrale tedesco prova un filtrante colpo di tacco abbastanza fine a se stesso, pallone che si perde sul fondo e scocca il 16esimo con la Juventus in vantaggio sulla Lecce per 1-0, la rimessa con le mani è in favore della formazione bianconera questa sera in completo direi carta da zucchero, un misto tra un celeste e un grigio, la rimessa con le mani da parte di Cambiaso con ancora Spalletti che va a richiamare i suoi giocatori, vuole insomma chiuderla al più presto la Juventus, conscio del fatto che se dovesse andare nel doppio vantaggio con la difficoltà che ha il Lecce andare a gol sarebbe già un grandissimo passo.
9: Sì, indubbiamente, anche se in questo momento i ritmi sono leggermente calati, la Juventus sta badando più a contenere che a offendere e ora prova a ripartire.
2: E c'è un rimpallo che favorisce McKennie, 3 3 contro 3. McKennie che prova a puntare, recupera la difesa della Lecce, si ferma. Lo statunitense arriva dalle retrovie e chiede il pallone. Teuncon Miners, il cross olandese, non se la sente di andare in presa. Falcone, completo blu notte per il portiere capitano della Lecce, che allontana con i pugni, ma è fortunato perché riesce a far rilanciare la manovra della Lecce. Ancora una pallone per Gallo, la chiusura di Calulu che è in vantaggio. L'idea non era male, però insomma l'esecuzione del passaggio non era delle migliori.
9: È un po' il limite di questo Lecce, è un po' la differenza tra le due squadre, non solo di punti ma anche di qualità, e lo si vede proprio in questi frangenti.
2: E beh, la Juventus ha più del doppio dei punti della Lecce, quindi questo è già un dato molto molto significativo. Però poi il bello del calcio è che non ci sono partite scontate. Ricordavi proprio tu, Antonio Gnoni, la gara di andata era credo la penultima giornata del girone di andata, quando la Juventus, che insomma avrebbe dovuto sicuramente battere il Lecce per continuare la sua rincorsa, impattò 1-1. Ci fu anche un rigore fallito da David. Era esattamente la 18ª giornata, quindi la penultima giornata, era la prima partita dell'anno per Lecce-Juventus, visto che era il 3 gennaio, e finì appunto 1-1. C'è la rimessa, c'è un calcio di punizione in favore del Lecce davanti alla panchina di Eusebio Di Francesco, tenuta più sportiva rispetto a quella di Luciano Spalletti, che continua a consultare, credo un taccuino, non credo sia il telefonino, perché non ho mai visto un allenatore in panchina col telefonino, però lo vediamo consultare una sorta di taccuino Luciano Spalletti.
9: È possibile che ci siano dati statistici oppure informazioni che gli vengano fornite, su cui lui sta elaborando evidentemente i consigli da dare ai suoi?
2: Eh sì, infatti ha qualcosa in mano, forse chissà, magari anche un cronometro che non gli funziona. Comunque cercheremo di verificare. Juventus che rilancia, buco a centrocampo della Lecce, si inserisce McKennie che controlla il pallone, si propone a sinistra e riceve Yildiz. Yildiz che la mette ancora centralmente per la giocata da parte di Cambiaso, McKennie, Yildiz, limite dell'area, resiste a più di una carica, spallata, va a terra, per l'arbitro irregolare. Siebert riesce quindi a prendere il pallone al giocatore turco, e poi Khedira subisce fallo. Khedira che tra l'altro si è sbloccato una settimana fa a Pisa, forse nella partita più importante, perché quei 3 punti per il Lecce potrebbero essere determinanti per la salvezza.
9: Sì, ossigeno puro per il Lecce, che era reduce da 2 pareggi consecutivi e grazie a quella vittoria ha acquisito un margine di vantaggio importante adesso nella lotta per non retrocedere, che ormai è limitata ai giallorossi e al Cremonese.
2: Sì, anche se poi oggi il Cagliari non ha ancora conquistato l'aritmetica, perché è stato sconfitto in casa nella partita delle 15 con l'Udinese, tra l'altro con polemiche, strascichi nel finale. Speriamo insomma che la cosa non trovi poi riscontro, perché si parlerebbe ovviamente di episodi di razzismo in campo, che sono sempre sempre deprecabili. Quindi insomma non è finita bene una partita che alla fine non metteva in palio granché, perché poi il Cagliari è virtualmente salvo, anche se l'aritmetica non lo dice, potrebbe già dirlo insomma in questa giornata, nonostante la sconfitta del Cagliari. Poi c'è stata in una partita che metteva pochissimo in palio, se non il fatto che è un anticipo della finale di Coppa Italia della prossima settimana, la vittoria dell'Inter 3-0 Olimpico con la Lazio, mentre ieri ne rimonta il Torino ha battuto il Sassuolo in una partita, questa sì, che non metteva nulla in palio. Ancora il tocco, il pallone che viene controllato dalla formazione del Lecce con Thiago Gabriel, palla per Ramadani, cerchio di centrocampo, la sventagliata dell'albanese, era un gran lavoro qui, e infatti chiede scusa a Pierotti, perché forse non ci ha creduto neanche lui, ma ha fatto un gran lavoro Ramadani.
9: Non se l'aspettava un lancio quasi millimetrico dai 40-50 metri, Pierotti se davvero ci avesse creduto, come correttamente dicevi, ci poteva arrivare e poteva mettere in difficoltà la retroguardia juventina.
2: Sì, davvero, era calibratissimo, con difesa della Juventus che era scoperta, se Pierotti avesse messo il pallone in avanti poteva davvero involarsi verso Di Gregorio. Comunque insomma il gesto tecnico rimane. Siebert perde palla in uscita, la recupera McKennie, apertura a sinistra ancora per Yildiz che punta l'area di rigore, la mette dentro, deviazione, palla in a corner da parte di Siebert con Falcone che ha seguito con lo sguardo il pallone, andava dall'altra parte Falcone, quindi non è riuscito a evitare il corner, che è il numero 3 in favore della Juventus. Nessuno battuto dal Lecce, punteggio al 21esimo, Lecce 0 Juventus 1, bandierina di sinistra, si disseta Eusebio Di Francesco che poi butta giù con un gesto rabbioso la bottiglia per terra, dice saltiamo, saltiamo, perché infatti teme che gli alti della Juventus che arrivano dalla retrovia su tutti i Bremer possano creare problemi alla retroguardia del Lecce. Il pallone infatti alto con Seisao, il colpo di testa, Bremer però ci arriva in rovesciata, la mette altissima, però insomma ti aspetti il colpo di testa, attenzione, si fa male Bremer, si fa male Bremer che si mette le mani sulla volta, ricordiamo il serio infortunio che ha fatto saltare diverse partite al centrale brasiliano fondamentale nella difesa della Juventus, rimane a terra, sembra possa rialzarsi, però insomma quando va a terra Bremer alla Juve si preoccupano,
9: tremano tutti, anche se in questo caso aveva fatto una giocata clamorosa, una rovesciata nell'area piccola e per poco non ha inquadrato lo specchio, poi però il brasiliano si è ripreso ed è ritornato nella sua zona di competenza.
2: Sì, corre normalmente, va subito a riprendere Khedira, gli dà anche una spintarella, il pallone che viene rilanciato, il colpo di testa di Kelly, palla per Yildiz di testa per un McKennie che in quella posizione ha cambiato assetto, confermiamo che la Juventus è con un 4-2-3-1, Yildiz ancora spallata e insomma qui protesta Yildiz, l'arbitro era vicino, lascia proseguire, ma qui forse l'intervento di Danilo Veiga era probabilmente sul giocatore, comunque spalla contro spalla, lascia correre Colombo, c'è tra l'altro una disposizione arbitrale di lasciar correre, non interrompere troppo il gioco, comunque non ha protestato tanto Yildiz su questa azione da parte della Juventus, ancora il retropassaggio di Bremer per Di Gregorio, prova Khedira a pressare, Di Gregorio si libera del pallone per Kelly ancora per McKennie, ecco stavo dicendo è un 4-2-3-1 diverso rispetto al 4-3-3 visto una settimana fa col Verona e soprattutto McKennie più nel vivo della manovra perché con il Verona era schierato sulla fascia, non aveva reso alla meglio, McKennie lì alle spalle di Vlahovic sta davvero disputando una gran partita.
9: Sì, tutta la Juve in avanti fin qui ha giocato davvero una prestazione di grande qualità, costruendo almeno 4 palle nitide, è davvero una Juventus in grande spolvero.
2: Anche se rispetto ai primi 10 minuti la pressione è un po' scesa, sarebbe stato davvero quasi inumano giocare così per tutta la partita, soprattutto perché siamo al 9 di maggio e siamo alla terz'ultima giornata del campionato di una stagione che ha visto la Juventus impegnata anche in Champions League, frenata ai playoff nel doppio confronto con il Galatasaray. Ancora Yildiz, chiedono un tocco di mano quelli della Juve, per l'arbitro non c'è, non solo, ma c'è il fallo di Yildiz in ripartenza su Danilo Veiga e quindi c'è un calcio di punizione in a favore della formazione giallorossa con Danilo Veiga che lascia che a battere sia Siebert, qualche problema per il portoghese che adesso si piega su se stesso, però riprende la posizione, si sentono i tifosi della curva nerd, della curva nord per quella che riguarda il Lecce, il calcio di punizione di Siebert, il pallone che arriva dalle parti di Cambiaso che lo mette giù, il tocco all'indietro ancora per Kelly lateralmente per Bremer, limite dell'area di rigore e Bremer che adesso avanza ma nessuno lo contrasta, quindi il brasiliano può anche fermarsi e cercare un compagno libero, lo trova in Locatelli, ancora Locatelli, il passaggio poi per Kelly, il pallone filtrante per Vlahovic che riesce a anticipare ma per l'arbitro era in posizione irregolare, lo segnala anche l'assistente Cecconi, calcio di punizione Lecce, minuti 25, Lecce 0, Juventus 1.
9: Fuori gioco che è sembrato netto ma era stato comunque scaltro e abile il serbo a passare davanti a Siebert e portargli via il pallone, Juventus che in questo momento pare rifiatare, pare rallentare un po' il ritmo e Lecce che non riesce ad approfittarne.
2: Va a provare Santiago Pierotti a colpire il pallone di testa, va, recupera palla ancora la Juventus con Locatelli, il retropassaggio per Di Gregorio per Cambiaso, però giocano bene adesso le due squadre perché vediamo anche insomma dei passaggi precisi, degli stop come vanno fatti, quindi insomma è una partita sicuramente piacevole che in 25 minuti ha visto un gol lampo della Juventus e poi altre occasioni soprattutto all'inizio, ovviamente con una netta predominanza da parte della Juventus. Pierotti qua si perde in un dribbling e perde anche il pallone, arriva Cambiaso, il tocco poi per Vlahovic per McKennie ancora per Yildiz per Cambiaso, il cross di Cambiaso con Seisao, si fa un po' tradire dalla traiettoria del pallone, perde un po' il senso dell'orientamento il portoghese, ma sbaglia il rilancio Gallo, la recupera ancora Calulo che si va a guadagnare fallo laterale, il pallone per Conceição era buono, solo che Francisco Conceição probabilmente è stato in qualche modo ingannato o da un faro o dalla luce perché l'abbiamo visto proprio perdere completamente il senso dell'orientamento e perdere il contatto con il pallone, come adesso con Meiners sbaglia uno stop che a prima vista sembrava elementare, gli prende palla Pierotti, il tocco all'indietro ancora per Danilo Veiga che si ferma e poi va a cercare centralmente Ramadani la sventagliata questa volta non precisa come la precedente e Calulu fa intervenire Di Gregorio, ovviamente il ritmo che abbiamo visto nei primi 10 minuti non poteva rimanere, è una fase adesso più di studio, diciamo.
9: Sì, anche perché i difensori della Juve si stanno sganciando meno, stanno rimanendo nelle loro posizioni e quindi la Juve è più compassata, spinge di meno inserimenti e fa fatica a costruire palle gol.
2: Kelly pressato da Khedira, si libera del pallone per Locatelli, pressato da Ngom, si libera del pallone per Calulu ancora per Locatelli, tiene palla bene la Juventus, anche se Spalletti appare ancora nervoso in panchina. Il colpo di testa di Danilo Veiga non perfetto, Vlahovic forse con un braccio, l'arbitro lascia proseguire, il tocco ancora per Yildiz, il pallone poi per Comminers per Locatelli, ancora per Comminers per Cambiaso all'indietro per Comminers, Locatelli ancora all'indietro, prolungato possesso palla della Juventus, ma direi sterile perché si rimane tra le due e tre quarti, il pallone che arriva ancora a Comminers che si ferma, poi tocca all'indietro ancora per Kelly, il Lecce adesso sta un po' girando a vuoto e la Juventus riesce a gestire le energie e a fare un po' stancare la formazione di casa. Diciamo che è una Juventus che in questo momento è in controllo della partita.
9: Sì, un gigantesco torello quello che fa la Juve, fa un retropassaggio sistematico, fa entrare in azione i suoi difensori centrali e comunque tiene lontano dal vivo della manovra il Lecce, che proprio non riesce a impossessarsi del pallone.
2: Il rilancio ancora da parte di Bremer, molto ben calibrato per Yildiz, che lascia rimbalzare il pallone due volte, arriva il turco sul pallone, tocco all'indietro per Comminers per Locatelli che va lateralmente da Bremer, adesso scendono anche i centrali della Juventus ad aggredire il Lecce, palla per Conceição mentre continuano dalla curva nord il tifo caldo della Lecce a volare dei bengala luminosi che però si fermano sulla pista d'atletica, il pallone che arriva ancora dalle parti di Mbanda, la chiusura ancora di Bremer, poi il tocco di Locatelli per Calulu che scivola ma non c'è nessuno del Lecce in agguato, quindi può il francese riprendere la posizione retta e rilanciare per Vlahovic, è andato a vuoto completamente Siebert, non ne ha approfittato Vlahovic, il rilancio della Lecce, il pallone per Kelly, poi prova a spuntare Pierotti ma è ancora Kelly che recupera palla, buon momento da parte della Juventus, il tocco a destra ancora per la giocata, stop da parte della Juventus, il tocco all'indietro per Calulu ancora centralmente per Locatelli tutto a destra per l'inserimento di McKennie mette il pallone dentro, attenzione Vlahovic, va Siebert a spazzare via il pallone che arriva nella metà campo della Juventus con Calulu che la mette direttamente in fallo laterale, mentre ci avvicina la mezz'ora comunque dagli spalti della Via del Mare si sentono applausi.
9: Eh sì, perché il Lecce ce la sta mettendo tutta anche in questo caso per rientrare in possesso del pallone dopo un'azione insistita della Juventus che per un paio di minuti almeno ha avuto il possesso e il controllo della sfera senza consentire ai giallorossi davvero di poter giocare.
2: Il recupero da parte della Lecce, il tocco all'indietro per Siebert che nel cerchio di centrocampo pressato da Vlahovic si libera della sfera per Koulibaly, toccato per l'arbitro no, protesta il Lecce, resta a terra Koulibaly ma nel frattempo siamo dall'altra parte con Vlahovic che entra in area di rigore ma è bravissimo a prendergli il pallone Siebert che nella partita di Pisa aveva palesato qualche incertezza, qui devo dire che di fronte a un avversario come Vlahovic sta disputando una gran partita.
9: Sì sì, al di là dell'errore iniziale costato molto caro al Lecce, poi fin qui davvero non ha sbagliato pochissimo ed è entrato un paio di volte in azioni importanti della Juventus scongiurando il possibile raddoppio bianconero.
2: Cominciano a scaldarsi i primi giocatori della Lecce probabilmente per mantenere la tonicità muscolare, sono 5, approfittiamo del fatto che il gioco è fermo per dire che il Lecce ha 14 giocatori in panchina, Frucht e Samoye sono i portieri, poi Ndaba, Sala, Stulic, Ndri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Camarda, Gorter, Markinski e Kovac, nella Juventus invece sono 12, Perin e Pinsoglio i portieri, poi Holm, Gatti, Zegrova, Boga, Azic, Kostic, Turam, Openda, Miretti e David. Rimessa con le mani in favore della Juventus che manda a scaldare anch'essa i primi giocatori, esattamente 3, palla che esce direttamente, ultimo tocco da parte di Ramadani, la rimessa con le mani è in favore della Juventus con McKennie che svaria su tutta la tre quarti, parte centrale ma poco fa l'abbiamo visto a destra alle spalle di Conceição, adesso sta giocando a sinistra ancora, dialoga con il suo collaboratore Eusebio Di Francesco per vedere di apportare un po' delle modifiche a questo Lecce che indubbiamente è sotto nel punteggio e anche nel gioco con la Juventus. Evita il calcio d'angolo Danilo Veiga mettendo il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore della Juventus all'altezza della bandierina. L'arbitro invita i giocatori che stanno facendo riscaldamento a spostarsi un po' più indietro perché interferiscono ovviamente toccando il pallone che esce sullo sviluppo del gioco. E McKenny che dispone di una battuta con le mani molto profonda che va a effettuare la rimessa con le mani. Ancora McKenny prende la rincorsa, poi va direttamente in area di rigore. No, cambia idea all'ultimo, il tocco è ancora per Yildiz, chiedono il fuorigioco quelli della Juve, il cross di Yildiz, il colpo sensibile e poi il fuorigioco c'era perché al termine dell'azione si alza la bandierina di Cecconi. 32 minuti, Lecce 0 Juventus 1.
9: Sì, è una partita che comunque, come dicevamo, ha visto un po' i ritmi calare decisamente, con la Juventus totalmente in controllo che fa ripartire l'azione dal basso e poi cerca il più delle volte Yildiz con traversone di 40-50 metri a cercare il turco, e questo è un po' lo schema fin qui adottato dai bianconeri.
2: Fallo di Locatelli su Khedira, protesta il capitano della Juventus. Locatelli è andato sì a colpire il pallone di testa, ma secondo l'arbitro ha prima spostato e buttato giù l'attaccante marocchino che Khedira a terra. Locatelli lo aiuta a rialzarsi. Uno andrà ai mondiali, Khedira, se verrà confermata la sua convocazione con il Marocco, che dovrà difendere lo splendido quarto posto di 4 anni fa in Qatar. E un altro invece, ai noi, non ci andrà ed è Manuel Locatelli. Il calcio di punizione in favore del Lecce battuto da Ramadani, il pallone che arriva sulla destra per il tentativo di Banda e quindi ha cambiato fascia, almeno in questa occasione. Ancora Banda, effettua una cross basso, pulisce l'area di rigore Locatelli allontanando il pallone il più lontano possibile, poi prova con Cesao a disturbare Ramadani che gli mette il pallone in faro laterale. La rimessa con le mani è in favore della Juventus proprio nell'intersezione tra le due metà campo, con il quarto uomo Tremolada che fa a osservare il punto esatto a cambiato. Vediamo adesso a chi si rivolge Spalletti, credo proprio a Locatelli. Tra i due insomma c'è un rapporto particolare, perché ricorderete benissimo che quando Luciano Spalletti era commissario tecnico della nazionale non convocò Manuel Locatelli, che era uno dei centrocampisti con le più presenze per l'europeo in Germania del 2024, che poi finì male. Insomma, quando è arrivato Spalletti alla Juve, visto che Locatelli non aveva avuto un buon inizio di campionato, si pensava addirittura a un possibile partenza, invece poi ha consegnato le chiavi della squadra. Il capitano Spalletti considera Locatelli uno dei giocatori più importanti di questa Juve.
9: E fa bene, perché davvero dai tempi di gioco alla squadra, e poi è davvero un frangiflutti davanti alla difesa, un giocatore prezioso, quasi indispensabile per la manovra della Juventus.
2: Ancora Yildiz che sorprende Danilo Veiga che si lascia superare. Yildiz, l'apertura a destra per Conceição, ricordiamo il suo palo dopo pochi minuti. Il cross è ancora Siebert di testa che va ad allontanare, anticipare Vlahovic a mettere in corner. 4-0 il conto dei corner per la Juventus, 1-0 il punteggio che sta maturando in campo qui alla Via del Mare dopo circa 35 minuti di gioco. Bandiera di sinistra però adesso, insomma, complimenti allo staff tecnico e atletico dei preparatori atletici della Juventus, però non si poteva correre in quel modo come hanno fatto per 10 minuti. Adesso anche per battere gli angoli la Juventus si prende il suo tempo. Tocco per Cambiaso, cross dall'altra parte, colpo di testa provvidenziale di Gallo che riesce a togliere il pallone dalla disponibilità di McKenny. Se fosse passata qui McKenny era solo davanti a Falcone.
9: Sì, sì, come del resto anche nel precedente intervento di Siebert, aveva addirittura due uomini dietro e il tedesco ha fatto appena in tempo a togliere la palla davvero dai piedi del serbo, che altrimenti avrebbe avuto gioco facile a firmare il raddoppio.
2: Calcio di punizione Lecce con Siebert, il tocco per Ramadani, ancora Siebert, il pallone che arriva sulla destra, il tentativo da parte di Khedira, duello di fisico con Kelly, alla meglio l'inglese. Khedira commette fallo, guarda linea vicinissimo, si tratta di Davide Imperiale. Calcio di punizione in favore della Juventus con Kelly che va a dire, non a Khedira che era lontano, ma al giocatore che è Pierotti, che è andato a aiutare la rialzare, ha detto beh insomma in uso sono abbastanza inutili questi falli, servono solo a far male. Insomma, questo mi è sembrato il gesto del corpo da parte di Kelly, che adesso però va ad allontanarsi dal punto di battuta, lascia che a battere sia Cambiaso, che dà il pallone a Kelly, che dà a Di Gregorio, che in pratica il pallone lo ha visto dopo 3 minuti su quel centro di Banda per che dire, e si è fatto trovare pronto. Però insomma, il ruolo del portiere, che anche quando sei poco impegnato in qualsiasi momento puoi rischiare ovviamente di prendere il gol, devi essere sempre attento, come adesso con Seisao, che forse si guadagna angolo, sì, calcio d'angolo numero 5, quindi attento anche Di Gregorio, portiere che comunque, stando e si dice, non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione.
9: Sì, anche perché si dice che la Juventus stia cercando Alisson e sia ad un passo proprio dal firmare, ma molto dipenderà dalla qualificazione in Champions dei bianconeri.
2: Calcio, beh certo, sì, si è parlato di 100 milioni di euro, sappiamo che ti sposta tantissimo sul mercato. Bandierina di destra questa volta, angolo numero 5 in favore della Juventus, due uomini sul pallone, in 5 sono dentro l'area di rigore del Lecce, pallone battuto in aria, il colpo di testa ancora di Siebert, recupera la Juventus, palla in aria, qui forse c'è fuorigioco, rimane giù la bandierina, il Lecce allontana e poi fischia l'arbitro perché erano ben due in fuorigioco e sbandiera la guardialine, direi dopo che ha fischiato l'arbitro. Comunque insomma, l'importante è fischiare la punizione quando ovviamente il fuorigioco c'è, però sembrava che insomma la guardialine non l'avesse segnalata neanche quando il Lecce poi ha spazzato via il pallone,
9: ed era abbastanza netta perché i due giocatori della Juventus erano entrambi almeno un metro al di là della linea salentina, anche perché in questo caso la difesa giallorossa era uscita davvero con grande tempismo.
2: Punizione in favore della Lecce, se ne incarica il portiere Vladimiro Falcone, colpito a freddo dopo pochi secondi dal gol di Vlahovic, poi bravo in due circostanze, in un'altra invece salvato dalla palo, fallo questa volta di Khedira che nel liberarsi ha alzato un po' troppo il gomito mettendo giù il giocatore Locatelli, due comunque si chiariscono immediatamente, quindi calcio di punizione in favore della Juventus, ed è proprio Locatelli che si è rialzato, che batte per Bremer, Bremer ancora a destra per Kalulu, il controllo dell'ex giocatore del Milan, il tocco indietro ancora per Bremer, Bremer lateralmente per Kelly, Kelly che avanza in una zona dove non ci sono maglie giallorosse, ancora Kelly che cambia gioco con Bremer, Bremer si ferma e poi tocca poi sulla destra dove c'è ancora il lancio lungo, la chiusura di petto non stilisticamente perfetta però efficace, perché Lecce ritorna in possesso palla ma la perde immediatamente con Gom che sbaglia il passaggio, può ripartire allora la Juventus, ancora il controllo del Lecce con Danilov e con Thiago Gabriel, perde palla Thiago Gabriel, 2 contro 2, attenzione Juventus, conclusione e palla al lato, ci ha provato ancora Dusan Vlahovic che a lungo non lo vedi, poi però quando prende il pallone o segna o è pericoloso, qui forse non ha centrato lo specchio della porta, però appena il Lecce ha perso palla il serbo come un falco si è tuffato sul pallone.
9: Sì, molto grave l'errore sulla tre quarti di Thiago Gabriel che ha consentito la ripartenza della Juventus, poi il serbo forse aveva anche un compagno vicino ma ha preferito fare tutto da solo, accentrarsi e fare un paio di finte e poi tirare, ma non ha preso lo specchio.
2: E beh insomma, ricordiamo che ovviamente in tribuna c'è Pantaleo Corvino, lo scopritore di Dusan Vlahovic quando Corvino lavorava per la Fiorentina, e insomma ho visto una recente intervista al direttore sportivo del Lecce in cui dice posso sbagliare la moglie ma non gli attaccanti, bella storia è dalla sua parte, perché quanti ne ha scoperti Corvino?
9: Sì, anche l'ultimo Krstović ceduto all'Atalanta, certo, ha fatto molto bene, sicuramente il bomber quest'anno della squadra bergamasca, e forse il primo anno quest'anno che a Lecce non è riuscito nel centrare attaccanti di qualità, anche Khedira arrivato al mercato di gennaio non ha reso come ci si aspettava.
2: E poi Vucinic, Božinov, beh sì insomma si era provato un po' con Stulic, l'uscita adesso da parte di Falcone, però insomma il giocatore non è che abbia risposto. Poi ricordiamo che il Lecce ha uno dei talenti più importanti del calcio italiano, sia Camarda che da qualche settimana è rientrato nel gruppo squadra classe 2008, scuola Milan, un infortunio gli ha fatto saltare buona parte della stagione, però insomma si può fare molto affidamento su un giocatore come Camarda.
9: Indubbiamente, lo vedremo probabilmente come a Pisa anche nel secondo tempo, proprio lì peraltro era riuscito anche a segnare il terzo gol del Lecce annullato per fuorigioco, ma sicuramente nel secondo tempo lo vedremo. Ci sarà solo da capire se Di Francesco lo sostituirà, lo farà entrare al posto di Khedira, oppure opterà, come è accaduto raramente, con un modulo a due punte.
2: Riparte la Juventus mentre il cronometro ci dice che siamo al 41esimo minuto, Lecce 0 Juventus 1, non dovrebbe esserci grosso recupero perché insomma non si è perso molto tempo, non ci sono state grosse interruzioni in questa partita, il gol pronti via, l'esultanza della Juventus questo poi però direi interruzioni normali, direi non più di un minuto, semmai ci sarà. Intanto la Juventus però sta cercando anche di recuperare energie, perché adesso vediamo che si fermano con il possesso palla, consci del fatto che il Lecce non va in pressing. Adesso però ci prova Yildiz sulla sinistra, punta il suo diretto avversario, Danilo Veiga, il tocco ancora all'indietro per Kommeiners per Locatelli di esterno per McKennie ancora per Yildiz, Cambiaso che si sovrappone, arriva al lato corto, ancora per Yildiz, fa girare bene il pallone la Juventus, palla per Locatelli che la mette direttamente in aria, con Seisao non è il certo altissimo e quindi di testa non ci arriva, ci arriva invece Gallo, poi recupera il pallone Banda, tocca indietro per Gallo che rilancia ancora per Khedira che si fa scavalcare dal pallone, ritiene di essere stato spinto da Bremer ma per l'arbitro è tutto regolare, si rialza Khedira, il tocco ancora, mentre anche Di Francesco urla qualcosa al guardialine, il cross di, con Falcone che prima sembrava voler uscire, poi si è reso conto che nessuno poteva raggiungere il pallone e si è accontentato della rimessa dal fondo. 3 al 45esimo, Lecce 0, Juventus 1.
9: Sì, un cross tagliato, quello di Cambiaso, che se fosse entrato nello specchio poteva essere davvero pericoloso per Falcone, che forse aveva un po' sottovalutato la traiettoria.
2: Il Lecce che però adesso perde un pallone in uscita, non un buon momento adesso per il Lecce, la Juventus potrebbe approfittarne in questo finale per sferrare il colpo presumibilmente del KO, il tocco all'indietro per Calulu, alza la testa Calulu, sfinge il cross, poi invece preferisce andare da Conceição, limite dell'aria, Conceição incespica sul pallone, non c'è fallo, può ripartire Pierotti che lancia per Khedira, il Lecce ha rinunciato, Khedira batte le mani, però qui adesso il pubblico mugugna perché Pierotti, che abbiamo visto a Pisa avanzare palla al piede, questi numeri ce li ha, forse avrebbe potuto guadagnare qualche metro e poi cercare di liberare Khedira al tiro, ha fatto un lancio prevedibile, Khedira non ci è arrivato, palla in fallo laterale.
9: Esattamente, un esterno certamente non dai piedi educati come si suol dire, e avrebbe potuto portare palla o scaricare un compagno.
2: Khedira non ci è arrivato, palla in fallo laterale.
9: Esattamente, un esterno certamente non dai piedi educati come si suol dire, e avrebbe potuto portare palla o scaricare un compagno vicino, anche perché poteva essere un

0: del Lecce, uno rimpallo che favorisce la presa bassa di Vladimiro Falcone, anche se insomma i difensori del Lecce erano un po' in qualche modo irretiti da questo controllo di palla veloce da parte della Juventus. Eusebio Di Francesco adesso si gira verso i suoi collaboratori, probabilmente nello spogliatoio qualcosa dovrà fare per cercare di cambiare, perché è chiaro che con la Juventus il pronostico non è dalle due parti, però siamo alla terz'ultima giornata e i punti devi raccogliere contro chiunque. Rimessa con le mani in fuori della Juventus, che invece, se vuole raggiungere quello che è l'obiettivo che hanno sempre detto dirigente e staff tecnico della Juventus, ossia quello di piazzarsi tra le prime quattro e quindi andare in Champions, deve fare 9 punti per essere al sicuro nelle ultime 3 partite non facili. Non è facile quella di stasera a Lecce, non sarà facile la partita prossima con la Fiorentina, non sarà facile il derby con il Torino, e poi bisogna anche ovviamente sperare nelle disgrazie altrui, come ha anche fatto il Lecce, che insomma ha esultato lunedì sera quando la Cremonese, dopo essere andata in vantaggio con la Lazio, ha subito la rimonta e ha preso un gol proprio nei minuti di recupero. E anche nel post Pisa i giocatori del Lecce hanno detto: beh, in questo momento inutile fare troppo gli sportivi, bisogna anche tifare contro. E così è stato,
1: e così è stato, e pare che abbia funzionato. Qui in tanti hanno gufato in Salento ed in effetti il Lecce si è ritrovato a +4 e ora ci sarà ancora 1 minuto da giocare, appena segnalato l'entità del recupero.
0: Eh sì, è quello che prevedevamo, perché confermiamo che non ci sono state grosse interruzioni nel corso del primo tempo. 45 secondi da giocare, Lecce 0 Juventus 1, gol, io ribadisco i miei 17 secondi, adesso nell'intervallo verificheremo il dato esatto sui secondi del gol di Vlahovic, insomma Juventus che si è subito portata in vantaggio, mentre noi stavamo raccontando le ultime battute del ennesimo successo di Yannick Sinner, questa volta agli Internazionali d'Italia, il suo debutto in questa edizione degli Internazionali d'Italia. Il retropassaggio ancora di Siebert per Falcone, pochi secondi, difficile che l'arbitro farà concretizzare questa azione del Lecce che parte da molto lontano. Juventus che aspetta, Banda 5 secondi alla termine, vediamo se finisce questa azione. Banda riesce ad andare via e poi però la Juventus gli fa carambolare la pallone sui piedi, rimessa dal fondo, e qui finirà il primo tempo. Il minuto è già passato e l'arbitro con 2 fischi manda tutti negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo, lo stadio Via del Mare, gara numero 4 della 36esima giornata del campionato di Serie A, Lecce 0 Juventus 1, dopo 17 secondi il gol di Vlahovic. Noi invece ci fermiamo per un po' di più, una decina di minuti circa, il tempo di ascoltare il GR1, le trasmissioni di servizio, poi nuovamente collegati con lo stadio Ettore Giardiniero Via del Mare, ma anche con gli studi di Sabato Sport. A fra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio, antivirus. Domani alle Canarie inizierà lo sbarco delle circa 140 persone ancora a bordo della nave Focolaio, saranno monitorate per 42 giorni. Anche in Italia il Ministero della Salute avvia la sorveglianza attiva su 4 persone. A fine aprile a Johannesburg si erano trovate sullo stesso aereo in cui per pochi minuti era salita una delle vittime, una 69enne olandese che in precedenza era stata sulla nave Ondius. Al via dunque gli accertamenti in Calabria, Campania, Veneto e Toscana, dove è in quarantena una donna fiorentina. Monia Monni è l'assessora regionale alla sanità e alle politiche sociali.
5: Ovviamente, oltre alla verifica della possibile contrazione del virus e alla quarantena, sarà avviato anche un tracciamento sui contatti intervenuti nel frattempo.
4: Tentato femminicidio a Terni, l'aggressore da 1 mese aveva il braccialetto elettronico, la donna è gravissima. Luca Ginetto.
6: Presa a martellate su un autobus di linea dall'ex marito, l'aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio all'altezza della piccola frazione di Santa Lucia nel comune ternano di Stroncone. Vittima una donna di 44 anni originaria del Marocco che lavora nella zona come badante. I due sposati in Marocco con figli da precedenti relazioni si erano lasciati e lui era andato a lavorare a Trieste. 1 mese fa è tornato a Terni e ha iniziato a perseguitare la donna e a picchiarla. Così lei lo ha denunciato e dopo un processo per direttissima è scattato il provvedimento del braccialetto elettronico. Oggi l'ha seguita e una volta sull'autobus l'ha aggredita a martellate. L'autista del mezzo si è subito fermata e ha aperto le porte, consentendo così all'uomo di darsi alla fuga.

0: I carabinieri hanno già recuperato il martello che aveva portato con sé. Immediatamente è scattata la caccia all'uomo, coordinata dalla procura di Terni, su tutto il territorio circostante. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari, ma si è reso necessario il trasferimento con l'elisoccorso Nibio all'ospedale Santa Maria di Terni, dove è sottoposta a delicato intervento chirurgico.
1: Il delitto di Garlasco, i difensori di Sempio lavorano alle prossime mosse dopo la chiusura delle indagini.
2: I legali di Sempio studiano le carte e preparano la strategia difensiva. Per la procura le intercettazioni dell'indagato che parla da solo in auto sono una confessione che conferma l'ipotesi del movente, l'odio per il rifiuto dopo un approccio sessuale. Oltre agli scritti trovati sui diari e sulle agende di Sempio, l'impianto accusatorio si fonda sul DNA trovato sulle unghie di Chiara, compatibile con la linea maschile della famiglia Sempio, ma è la stessa perita della procura a definire non attribuibile con certezza quel DNA con l'incognita se sia frutto di un contatto diretto o indiretto. C'è poi la nota impronta 33 lungo la scala dove è stato trovato il corpo di Chiara, lasciata, secondo i magistrati pavesi, dalla mano destra dell'assassino, che corrisponderebbe per 15 minuzie alla mano di Sempio. Non ho ucciso Chiara Poggi, spero possa avere giustizia. Le prime parole del 38enne dopo la chiusura delle nuove indagini che lo indicano come unico responsabile. Alberto Stasi, in carcere dal 2015, sarebbe dunque estraneo al delitto. Cercheremo di accelerare il più possibile la richiesta di revisione, le parole della sua avvocatessa Giada Bocellari, pronta a chiedere anche la scarcerazione di Stasi. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
1: Medio Oriente, Donald Trump torna ad attaccare l'Italia. In un'intervista al Corriere della Sera accusa Roma di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran, confermando di valutare il possibile spostamento di truppe dalle basi italiane. Intanto si aggrava la situazione in Libano, almeno 19 morti nei raid israeliani delle ultime 24 ore, ci sono anche 3 bambini. Shock anche in Cisgiordania, dove un video mostra coloni israeliani costringere palestinesi a riesumare un corpo appena sepolto. Israele intanto ha annunciato la scarcerazione dei 2 attivisti della Global Sumud flottiglia. Il conflitto in Ucraina, Vladimir Putin apre a negoziati con l'Unione Europea e indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile mediatore, altrimenti scelgano loro un leader, dice il presidente russo. Mosca sostiene inoltre di non aver ricevuto da Kiev proposte sullo scambio di prigionieri annunciato da Trump e afferma che il conflitto in Ucraina sta volgendo al termine. Sul Golfo Persico Putin si dice fiducioso, nessuno vuole proseguire la guerra, un accordo è possibile. A Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini. Desidero rivolgere il mio ringraziamento a un corpo che rappresenta coraggio, sacrificio, spirito di servizio e amore per la patria. Gli alpini sono un orgoglio italiano, così Giorgia Meloni su X.
3: Un'ondata di penne nere, l'invasione pacifica degli alpini, a Genova da ogni parte d'Italia.
4: Arriviamo da Montebelluna, Trevignano.
5: Carpignano Sesia, provincia di Novara.
6: Da Rocca Santa Maria, provincia di
7: Teramo.
3: E del mondo.
8: Da Ginevra,
9: Io sono il capogruppo del gruppo Alpini Scozia, sezione Gran Bretagna.
3: Adunata numero 97, fino a domenica ogni strada, vicolo, caruggio, punteggiato da cori, ricordi e memorie. Alpini, faro per il futuro dell'Italia, il motto, filo conduttore della manifestazione. Attese 400.000 presenze fra militari e in congedo, con famiglie e sostenitori.
10: Ce l'hai nel cuore la donata.
11: È una grande meraviglia.
12: Respirare quest'aria di gioia, di amicizia.
13: Si è a contatto con la gente ti vuol bene e voglio sottolineare che qui a Genova la gente ci ha accolto veramente bene.
3: Genova, Oscar Puntel, GR1.
1: Internazionali di tennis, come avete sentito poco fa in Sabato Sport, esordio vincente per Sinner che batte l'austriaco Hofner per 6-3-6-4. Lunedì l'altoatesino affronterà il vincente del match tra Mensik, che lo aveva sconfitto a febbraio a Doha, e Popirin, che al Foro Italico ha mandato a casa Matteo Berrettini al primo turno. E ora la linea torna allo sport. Buon ascolto.
14: Verde, viaggiare informati.
15: Bentrovati alle 21:41, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dal raccordo Viterbo-Terni, un incidente tratto chiuso 3 chilometri prima dello svincolo Viterbo Nord in direzione proprio del raccordo di Viterbo, in questo momento uscita obbligatoria al chilometro 59 e 100 allo svincolo Viterbo Nord rampa per Siena. Andiamo in A4, lavori e rallentamenti tra Montebello e Montecchio verso Padova. Sulla tangenziale est di Milano code a tratti, ancora traffico tra allacciamento tangenziale nord e svincolo Cam. Siamo in direzione della 1 Milano-Napoli, poi in A7 troviamo delle code per traffico allo svincolo di Assago in uscita verso Milano, in A3 code la viabilità esterna non riceve allo svincolo Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli. Prima di chiudere sulla statale Adriatica, qui un incidente 3 chilometri prima della stazione Fossa Cesia, siamo in direzione di Otranto. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
14: In collaborazione con il CIS.
7: Ragazzi, qua questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
11: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
17: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio Via del Mare di Lecce. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis e Antonio Gnoni, l'assistenza tecnica di Mauro Lorenzo. Siamo nell'intervallo della gara numero 4 della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A. Alla fine del primo tempo, squadre negli spogliatoi, la situazione è la seguente: Lecce 0, Juventus 1. Il gol lo abbiamo ricalcolato dopo 13 secondi, messo a segno da Dusan Vlahovic. Ancora qualche minuto prima del secondo tempo, dunque linea a Sabato Sport, studi di Roma, Saxa Rubra, Nico Forletti.
18: Bene, grazie Giuseppe Bisantis. Intanto si gioca anche nella Liga Spagnola, Real Sociedad Betis di Siviglia, al 43esimo il Betis è in vantaggio 1-0. Sviluppi sulla vicenda Kenan Davis, che è stato fatto oggetto di insulti razzisti in campo da un giocatore del Cagliari. Oggi in Cagliari Udinese è finita 0-2, insomma, il nome del giocatore del Cagliari che avrebbe dato della scimmia a Kenan Davis l'ha fatto lo stesso Davis con un post su Instagram in risposta a un post di Alberto Dossena. Davis ha scritto: questo codardo razzista mi ha chiamato scimmia durante la partita di oggi, spero che la Lega di Serie A prenda provvedimenti, ma saremo a vedere. E direi anche noi ribadiamo, saremo a vedere quel che accadrà. Cagliari-Udinese era la prima partita della giornata, Lazio-Inter la seconda, finita sempre con una vittoria in esterna 3-0. E allora Giorgio Germanò ha intervistato il tecnico dell'Inter, Christian Chivu.
19: C'è meno pressione, c'è divertimento, c'è la voglia di essere competitivi fino in fondo, di onorare la competizione anche se da campione d'Italia. Ed è merito loro, perché si mettono a disposizione, perché cercano di fare sempre il massimo per fare il meglio per quanto riguarda la continuità che dobbiamo dare in questa stagione e preparare al meglio il futuro.
20: La scelta dei due attaccanti ha premiato all'inizio, forse ha sorpreso gli osservatori. Non le chiedo se le rimangono dubbi adesso per la finale di Coppa Italia, però come ha scelto gli 11 per questo pomeriggio, con che criteri?
19: Quelli che meritano, quelli che erano le mie intuizioni, quelle che erano il fatto che qualcuno doveva un po' riposare, perché ultimamente ha fatto tanto, ed è merito loro, perché abbiamo un gruppo, una squadra competitiva, una squadra che ha un valore molto, molto simile, e chi rimpiazza chi, e non parlerei di turnover, dà sempre il meglio per questo gruppo.
20: Mkhitaryan, quando le partite sono importanti, c'è sempre un valore, non diciamo aggiunto perché lo avete avuto comunque sempre in stagione. Sono questi gli uomini che hanno fatto grande l'Inter di questa stagione? Che dice?
19: Ma è tutta la squadra, la società stessa, i tifosi che ci hanno sostenuto dall'inizio, l'ambiente che abbiamo creato nel fare sempre il meglio, nel fare risultati, il fatto che abbiamo dominato la stagione da dicembre, da novembre credo, che siamo in testa alla classifica, è tutto un merito di un gruppo fantastico di giocatori, di una società che ci ha sostenuto e dei tifosi che ci hanno dato molta energia. Ma noi stiamo bene mentalmente, è il mentale che fa la differenza.
18: Allora, mercoledì la finale di Coppa Italia, sempre all'Olimpico, Siria affronteranno Lazio e Inter. Allora sentiamo al microfono di Giovanni Scaramuzzino il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri.
8: Mister Sarri, allora cominciamo col dire che è un 3-0 al passivo, ma possiamo dire che è un 3-0 maturato fuori casa, perché insomma giocare così per resumo non sia facile. Cominciamo da qui.
21: No, facile non è, però allora il presupposto è che l'Inter è tecnicamente più forte di noi, e questo implica che noi dobbiamo avere altri approcci alla partita.
8: Ecco, siamo entrati in una, ma si può prendere con un gol così su rimessa laterale?
21: Ma a volte può succedere, però solitamente ti succede quando dentro l'area e ti vengono 5-6 avversari, e se noi si è preso gol con due avversari dentro la nostra area di rigore, si può parlare di questo, ma si può parlare anche del secondo gol, frutto di mollezza difensiva. Ma eravamo lo stesso anche nella fase offensiva, nessun movimento senza palla, eravamo una squadra senza energie mentali, senza energie nervose. Poi per assurdo andiamo in inferiorità numerica e facciamo 5 palle gol.
8: Ecco, l'abbiamo notato. E lì come si spiega? Non le dico da preparatore, da maestro del calcio, ma proprio psicologicamente, secondo lei?
21: Difficilmente spiegabile. A darti una risposta certa io farei veramente tanta fatica. Sicuramente l'ho detto, l'approccio al secondo tempo è stato diverso, però l'inferiorità numerica ci ha dato ancora qualcos'altro.
8: In vista della finale di Coppa Italia, che cosa deve cambiare nell'atteggiamento dei suoi ragazzi anzitutto?
21: Io penso che un altro tipo di atteggiamento sia naturale, che verrà con maggiori motivazioni molto probabilmente, però bisogna evitare che questa sconfitta ci metta in paura.
8: Ma lei se l'aspettava una serata così?
21: Che fosse una partita mentalmente difficile era piuttosto evidente. Io speravo di andare oltre e di fare una partita normale, però siccome questa mollezza mentale e fisica è venuta da parte di tutti i giocatori, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa anche noi.
18: La Liga Spagnola, intervallo, Real Sociedad Betis di Siviglia 0-1. Noi torniamo a Lecce per la ripresa di Lecce Juventus, Giuseppe Bisantis, Antonio Gnoni.
17: E allora il Lecce è rientrato in campo, direi con un certo anticipo rispetto alla Juventus, tant'è che adesso i giocatori salentini stanno facendo riscaldamento in campo. Vi possiamo dire che non ci saranno sostituzioni nella Lecce, almeno nella non finestra, quella dell'intervallo, perché vediamo 2, 4, 6, 8, 10, 11, sì, sono tutti gli stessi 11 del primo tempo. Eccola che rientra la Juventus, possiamo anche vedere in tempo reale se ci saranno sostituzioni, non credo. C'è Locatelli, c'è Calulu, c'è Kelly, c'è Bremer, c'è Di Gregorio, c'è Cambiaso, c'è Conminers, con Seisao, 2-5-7, ne manca qualcuno, vediamo che c'è McKenny, poi c'è Dusan Vlahovic che sta salendo adesso le scalette che porta al terreno di gioco, c'è Yildiz, e quindi confermiamo che non ci saranno sostituzioni. Credo, Antonio Gnoni, che i tecnici se le giocheranno anche per via dell'inevitabile calo fisico nel corso del secondo tempo, perché insomma nessun giocatore in questo momento andrebbe sostituito né da una parte né dall'altra.
22: Diciamo da metà secondo tempo in poi, come abitudine di Francesco, e Spalletti non aveva ragione per sostituire alcun giocatore, visto che la Juventus ha disputato un ottimo primo tempo.
17: E allora adesso ve le riepiloghiamo le formazioni, è tutto pronto, sarà il Lecce a dare il calcio d'avvio. Lecce che in questa ripresa attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione divisa tradizionale, con la maglia a strisce verticali giallorossa, calzoncini, calzettoni rossi. Cambiano i nomi sulle maglie, che lo ripetiamo in onore alla festa della mamma, che sarà domani. Ogni giocatore ha al posto del suo cognome il nome di battesimo delle rispettive mamme. Eccolo il calcio d'avvio della Lecce, 4-2-3-1 per Eusebio Di Francesco. Falcone la portiere, Veiga, Siebert, Thiago Gabriel e Gallo in difesa, Ramadani in gomma a centrocampo, Pierotti, Koulibaly e Banda sulla tre quarti, l'unica punta è Khedira, completo carta da zucchero per la Juventus, mentre adesso il Lecce ci fornisce la data ufficiale sugli spettatori, che sono 27.383, 22.000 gli abbonati, 5.000 i paganti. Abbiamo detto 350 tifosi ospiti perché c'era l'imitazione, ma sono tantissimi tifosi della Juventus che vediamo negli altri settori dello stadio. Dicevamo, completo carta da zucchero per la Juventus di Luciano Spalletti, stesso schema 4-2-3-1 della Lecce di Gregorio e la portiere, Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e Conminers a centrocampo, Kotze, Sao, McKennie e Yildiz sulla tre quarti, l'unica punta è Dusan Vlahovic. Ripetiamo ancora, nell'intervallo abbiamo cronometrato il gol, e tra i 12 e i 13 più 13 e quindi 13 secondi per sbloccare la partita, davvero un gol lampo per la Juventus. In nero gli arbitri, che sono guidati da Andrea Colombo della sezione di Como, Davide Imperiale e Dario Cecconi, i due guardalinee, il quarto ufficiale Paride Tremolada, Maurizio Mariani e Paolo Mazzoleni dalla VAR, centro VAR di Lissone Monza Brianza, praticamente inoperoso nel corso del primo tempo, così come i cartellini sono rimasti nel taschino dell'arbitro. Nessuno ammonito in una partita dal ritmo alto soprattutto all'inizio, però essenzialmente corretta.
22: Molto corretta, ci sono stati anche pochi falli e non è un caso che ci sia stato un solo minuto di recupero, il gioco è stato raramente interrotto, si è giocato tanto.
17: Danilo Veiga, tra l'altro, diceva Nico Forletta nell'intervallo, rammentando l'episodio fastidioso di Cagliari Udinese, parlava, o meglio parlava anche David Davis di un possibile intervento della Lega Calcio. Beh, tra gli spettatori, che come abbiamo detto sono 27.383, c'è anche il presidente della Lega Calcio Ezio Simonelli, come mi ha fatto notare Antonio Gnoni, e quindi è qui per seguire la partita tra Lecce e Juventus, sarà coinvolto in questo episodio. Qualcuno ovviamente lo liquiderà come cose da campo, però insomma gli insulti razzisti oggi e mai dovrebbero esserci, soprattutto tra colleghi, tra ragazzi che fanno un lavoro meraviglioso come quello del calciatore, che hanno tante cose, insomma non è proprio il caso. Ancora la Juventus prova l'inserimento, la chiusura da parte di Danilo Veiga, che poi perde il pallone, tiro respinto male da Falcone, e poi al terzo tentativo la Juventus trova il gol del 2-0, ancora con Dusan Vlahovic in pratica. Nel primo tempo ci ha messo 12 secondi, nel secondo 2:40, ma qui direi, Antonio Gnoni, pasticciaccio brutto della difesa della Lecce, prima con Danilo Veiga, poi con un tiro potente ma centrale che Falcone ha respinto a mo' di bagger, parliamo di pallavolo, e poi la ribattuta da parte di Vlahovic che ha segnato il gol dello 0-2. Certo, gli approcci, come si dice adesso, per il Lecce sono da rivedere assolutamente.
22: Indubbiamente, è anche la qualità delle giocate della retroguardia salentina, perché Thiago Gabriel era entrato in scivolata, aveva difeso bene il pallone, ma poi è stato ingenuo l'esterno portoghese Veiga a concedere la palla per la ripartenza della Juve, e poi c'è stato l'errore grave in questo caso di Falcone, che per un paio di volte ha respinto male riconcedendo il pallone a Vlahovic, che poi da quella posizione davvero non poteva fallire.
17: Allora c'è un consulto VAR, perché vediamo che l'arbitro ha messo il pallone al centro ma sta dicendo aspettiamo, io sinceramente irregolarità non le ho viste, e il gol infatti viene annullato, e quindi probabilmente c'è una posizione irregolare. Forse adesso c'è l'annuncio, vediamo se sentiamo qualcosa. La intuiamo. Allora, il gol comunque è stato annullato, questa è la cosa più importante. Non ha fatto il gesto del fuorigioco, ossia non ha alzato le mani l'arbitro Colombo. Sinceramente, Gnoni, io non avevo visto nulla di irregolare.
22: L'ipotesi per me potrebbe essere solo quella del fuorigioco, perché davvero non ci sono stati falli, Vlahovic si è ritrovato il pallone e quindi sì, è fuorigioco.
17: E allora sì, confermato il fuorigioco, quindi dopo il pallone perso da Danilo Veiga, mentre continua il lancio di Bengala dalla curva nord, forse sul primo tiro di Vlaovic nessuno del Lecce ha protestato. Io vedevo che Di Francesco stava parlando con il guardaline e che Luciano Spalletti l'aveva un po' rimbrottato, e insomma, quindi non c'è la doppietta da parte di Dusan Vlaovic, comunque giocatore fondamentale della Juventus, insomma un attaccante così, senza nulla togliere vari David, Openda, la Juventus ne ha proprio bisogno.
22: E poi assolutamente concreto, fin qui ha avuto 3 palle gol, 2 le aveva trasformate in gol, questa poi annullata per fuorigioco.
17: E quindi annullato il raddoppio della Juventus, si resta sull'1-0 in favore del Lecce, partita che si direbbe aperta se non fosse che la Juventus sta meritando nettamente il successo. È stato solo un momento a metà del primo tempo con il Lecce, che però ricordiamo che subito dopo il gol subito alla terza ha avuto una palla colossale con Khedira, che da dentro l'area piccola ha calciato anche di prima intenzione, anche bene, su un centro di Banda dalla sinistra, e lì davvero c'è stato un intervento prodigioso da parte di Di Gregorio, che ha letteralmente tolto il pallone dal fondo della rete. Poi c'era stato questo raddoppio della Juventus, quindi annullato per posizione irregolare, hanno esultato i tifosi del Via del Mare, però è chiaro che il Lecce non può accontentarsi di questo, deve provare a tentarci di più, a creare più problemi dalle parti di Gregorio.
22: Sì, anche se ancora una volta è la Juve a tenere in mano il pallino del gioco e a provarci, evidentemente Spalletti chiede ai suoi il gol della sicurezza, il gol che metterebbe in cassaforte il risultato.
17: E Lecce che recupera palla ma la perde ancora, va a terra Koulibaly, fischia Colombo, calcio di punizione in favore della formazione salentina, si è rialzato Koulibaly, il fallo è stato di McKennie, e quindi c'è un calcio di punizione in favore della formazione giallorossa leccese, con il pallone che viene posizionato dalle parti di Thiago Gabriel, che va a poi servire all'indietro per Falcone, che aveva sì respinto il primo tiro di Vlaovic, però l'aveva respinto un po' in stilisticamente in modo non impeccabile, l'aveva rimessa sul piede di Vlaovic, che poi al secondo tentativo aveva realizzato il gol poi vanificato. Adesso sono in 6 i giocatori del Lecce che stanno facendo riscaldamento, dall'altra parte sono 5 i giocatori della Juventus, con uno addirittura che è in campo, che sta letteralmente correndo in campo, la palla è da tutt'altra parte, quindi non viene richiamato, però insomma non si potrebbe. A terra un giocatore della Juve, Locatelli, ma l'arbitro dice che è tutto regolare. Recupera palla Ramadani, premiato inizio partita dal presidente del Lecce, Sticchi Damiani, con una targa per le 100 presenze in maglia giallorossa. Il retropassaggio ancora da parte di Falcone, poi per Gallo che stacca di testa, Locatelli la tiene in campo, palla per Calulu, Bremer di prima intenzione, sbagliato però il pallone del brasiliano per Francisco Conceição, che non potrebbe mai recuperare questo pallone, palla sul fondo, è abbastanza sconsolato Spalletti, che insomma vorrebbe il gioco con la palla a terra e non a questi palloni alti, che insomma sono difficilissimi per il giocatore della squadra recuperarli, più facili per i difensori contrastarli in quanto sono palloni di facile lettura. Ancora Falcone, il rilancio per Koulibaly che tocca forse con un braccio, sì, se ne accorge l'arbitro, però l'arbitro vede un fallo su Koulibaly che è sbilanciato da McKennie, tocca con un braccio, ma l'arbitro ha visto prima il fallo, protesta Locatelli che va dall'arbitro, lui è il capitano, può parlare con le braccia larghe per dire insomma che fallo hai visto, però devo dire che Colombo era vicinissimo.
22: Sì, buona fin qui la direzione del direttore di gara di Como, perché anche in questo caso è sembrata corretta la decisione del direttore di gara.
17: E intanto viene confermata l'ipotesi fuori gioco, anche se l'arbitro lì per lì non ha alzato la mano, ha fatto l'annuncio che però sommerso un po' dai tifosi delle Via del Mare non abbiamo percepito, almeno abbiamo comunque solo percepito la cosa più importante, ossia gol annullato. In effetti è sul primo passaggio che Vlaovic è già in fuori gioco.
22: Esatto, era peraltro di pochi centimetri, forse uno scarpino, di mezzo scarpino rispetto al centrale difensivo del Lecce.
17: E beh, su questo non ci sono interpretazioni, fuori gioco, è visto, è la tecnologia, su questo ovviamente non può essere confutata. Il rilancio, il pallone di Di Gregorio, il colpo di testa tentato da Siebert, che si fa anticipare da uno che non è altissimo, ma di testa è uno dei migliori colpitori del campionato, ossia McKennie, che è riuscito a scegliere bene il tempo, a precedere Siebert, che sarà almeno una quindicina di centimetri più alto di lui. Ancora il tocco all'indietro, il pallone che viene recuperato da Bremer per la Juventus, che va allo scambio con Kelly, ancora Bremer, Bremer per Kelly, lateralmente Kelly che avanza fino alla tre quarti campo, nessuno che lo contrasta, Kelly va ancora da Bremer, Bremer il tocco a destra per Locatelli, in piedi Eusebio Di Francesco a chiamare le marcature preventive dei suoi, poi Siebert arriva di testa, colpisce in modo un po' Sbilenco e mette direttamente in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore della Juventus nel fronte di destra dell'attacco della formazione bianconera. Ripeto, questa sera incompleto, carta da zucchero con il lato corto dell'area di rigore, il passaggio, ancora il controllo di Cambiaso, poi con Seisao, l'inserimento di Calulo che la mette dentro, intervento basso non perfetto di Falcone ma efficace perché il Lecce ritorna in possesso palla, recupera però ancora la Juventus con Cambiaso che si è spostato adesso in questa fase a destra, cerca Yildiz, la chiusura da parte di Danilo Veiga che può ripartire, incitato dal pubblico delle vie del mare, Danilo Veiga in sovrapposizione, arriva Pierotti, duello di fisico con Kelly, Pierotti alla meglio, entra in aria e la tocca, la conclusione di Khedira, sporca, e ancora una volta la palla buona è capitata sul piede di Khedira che forse l'avrebbe voluto un po' più corta, un po' più bassa, se l'è trovata sotto, ha calciato di prima intenzione, l'ha un po', diciamo, svirgolata.
22: Si ha un po' già abbattato questa conclusione, ma davvero notevole lo spunto di Pierotti che ha difeso con tenacia, con caparbietà quella palla sulla destra, è entrato in aria, ha guardato i compagni e ha servito un pallone forse un filo forte, però da un attaccante ci si aspetta di sicuro conclusioni migliori.
17: Eh sì, insomma, la posizione era buona, poi forse troppo sotto, in questi casi magari l'attaccante dovrebbe provare ad andare incontro al pallone, poi sì, come hai fatto notare tu, credo che il passaggio di Pierotti non fosse proprio morbido, era abbastanza teso e quindi da qui la conclusione sporca da parte di Khedira. Comunque, insomma, la dimostrazione è che Lecce poche volte si affaccia nell'area di rigore della Juventus, ma ogni volta che lo fa qualche preoccupazione la difesa la crea, e quindi o difesa della Juventus che non è impeccabile o Lecce che ha, insomma, qualche inserimento interessante. Quindi, visto che il vantaggio è minimo, 1-0 per la Juventus dopo 11 minuti, nel panni di Spalletti, insomma, c'è il rischio di abbassare la tensione, quindi non bisogna, perché il Lecce è ancora in partita.
22: Sì, ed è ancora vivo come ha dimostrato nell'ultima occasione, ma del resto la Juve sta provando ad addormentare la partita, sta provando ad avere sempre il controllo del gioco, ma il Lecce quando parte sa essere pericoloso.
17: Attenzione perché c'è McKennie che entra in aria, il pallone al centro, Thiago Gabriel che allontana, poi fa carambolare il pallone su Locatelli, il Lecce c'è pronto il primo cambio nel Lecce, vediamo se sarà un cambio multiplo o un solo cambio. Mi pare che il giocatore che entrerà è o il numero 16 Gundelman oppure il numero 18 Gabijan, difensore francese, confermo il 18, e quindi Gabijan che è un difensore che si è comportato bene nella partita di Verona, poi è entrato nel finale nella partita di Pisa, ancora indicazioni per lui da parte di un componente dello staff di Eusebio Di Francesco, e vediamo, forse c'è qualche giocatore in difesa che ha bisogno del cambio, oppure non mi sembra che possa essere un cambio tattico,
22: oppure a Pisa lo ha fatto entrare anche per passare una difesa a tre e avere maggiore ampiezza di gioco, ora vedremo. In quel caso lì l'ingresso di Jean è coinciso con l'ingresso anche di Camarda e con una formazione a due punte ma con una difesa a tre, vedremo quello che farà.
17: Guarda, erano in sei che si scaldavano, adesso cinque si stanno ancora scaldando, uno è pronto in divisa da gioco, quindi credo che non sfrutterà il cambio multiplo Eusebio Di Francesco, ma effettuerà il primo cambio nella prima finestra. Sì, è proprio Jean che entrerà in campo, curiosi per sapere chi gli lascerà il posto, intanto il cronometro ci dice che siamo al 13° della ripresa qui a Via del Mare, la Juventus è sempre in vantaggio sulla Lecce per 1-0 dopo 13 secondi, il gol di Vlahovic che aveva segnato anche inizio ripresa, gol poi annullato dopo essere stato convalidato dall'arbitro Colombo e anche dal guardaline che opera sotto la nostra postazione, cross al centro, il raddoppio della Juventus con deviazione di piatto sotto porta di Calulu, e quindi il difensore che si porta avanti, e qui cambiano i piani del Lecce, stava per effettuare questo cambio ma adesso sei sotto per 0-2, azione lineare, cross dalla sinistra, Calulu di piatto che gira di prima intenzione e segna anche lui, 13° minuto, Lecce 0 Juventus 2.
22: Raddoppio meritato della Juventus che in questi quasi 14 minuti ha letteralmente dominato, concedendo solo una ripartenza al Lecce, ma ha sempre avuto in mano pienamente il controllo del gioco. E poi gli inserimenti, gli sganciamenti come in questo caso dei difensori, l'inserimento perfetto davanti a Falcone che non ha potuto fare nulla per evitare il raddoppio bianconero.
17: E quindi Lecce 0 Juventus 2, questa volta non ci sono dubbi, il cambio rimane quello, vediamo che intenzioni ha Eusebio Di Francesco, che però adesso appare abbastanza sconsolato. Jean con la maglia numero 18, esattamente Gabi Jean, che va a prendere il posto, la Vagnetta che rimane ancora giù, vediamo se c'è ancora in questo caso un consulto VAR, non mi pare sinceramente, l'arbitro sta solo aspettando il cambio, che però non si concretizza perché è evidentemente nessun giocatore del Lecce si avvicina per essere sostituito. Credo che ci sia anche in questo caso un consulto VAR, forse per la posizione di Kalulu che è andato a battere di prima intenzione. Vediamo l'arbitro Colombo che sta parlando con Locatelli, sta parlando con Ramadani, e beh, insomma, è stato richiamato anche qui, era stato chiaro nell'indicare il cerchio di centrocampo. Chissà che anche in questo caso Kalulu non sia al di là dei difensori, e anche in questo caso, anzi questa volta va a vedere l'arbitro, e quindi non si tratta di fuorigioco, perché se fosse fuorigioco ovviamente con il fuorigioco semiautomatico ci sarebbe la definizione, come è stata in occasione del gol di Vlahovic sulla posizione regolare. Bisogna solamente valutare se il giocatore in fuorigioco entra nell'azione. Sul cross Kalulu mi sembra in posizione regolare, ma l'arbitro non può vedere il fuorigioco, sta forse valutando se McKenny, che entra nell'azione, eccolo che torna. Vediamo se sentiamo, se riusciamo a sentire le parole dell'arbitro Colombo. Fuori gioco. Fuori gioco e annullato anche questo, e ancora una volta Vlahovic in fuori gioco. Allora vi spiego che cosa è successo. La posizione di Kalulu era regolarissima sul cross della sinistra, però in partenza di azione c'è un pallone che arriva a Vlahovic che tocca sì il pallone. Perché l'arbitro va a guardare, visto che il fuori gioco semiautomatico non dovrebbe necessitare dell'intervento arbitrale, per capire se Vlahovic impatta nell'azione. Lo abbiamo sentito grazie al nostro Mauro Lorenzo, che ci ha proposto ovviamente la voce dell'arbitro, ha detto impatta sull'azione, secondo gol annullato alla Juventus, ancora una volta per Vlahovic in fuorigioco.
22: In pratica quello che viene contestato al serbo è di aver interferito con l'azione di Siber, che stava liberando, provando a liberare il pallone, e di aver sbilanciato il giocatore partendo da una posizione fuorigioco, quindi in una fase iniziale rispetto all'azione poi sviluppatasi con il raddoppio della Juventus annullato.
17: Ma tra l'altro Antonio Ognoni tocca il pallone Vlahovic, quindi insomma l'azione è quella, quindi insomma impatta o non impatta, se uno tocca il pallone entra nell'azione, quindi si resta sull'1-0, Lecce 0 Juventus 1. Io ovviamente condivido quanto hai detto tu, la Juventus sta strameritando la vittoria, però queste sono quelle partite che se non riesci poi a chiuderle rischi di complicarle, perché insomma il Lecce pur attaccando poco ha dimostrato di creare qualche problema, e sai, quando vedi che due gol convalidati vengono poi annullati dal VAR dopo che la palla è già stata messa al centro del campo, puoi anche pensare chissà in questo momento mi gira bene.
22: E infatti Spalletti è nervosissimo, passeggia nervosamente davanti alla sua panchina e ricorderà sicuramente la partita dell'andata in cui strameritò e produsse come in questa occasione una montagna di azioni, ma poi la partita finì 1-1 per il gol di Banda.
17: E allora siamo al 17esimo, quindi abbiamo ampiamente superato l'ora di gioco, e Lecce batte il primo angolo della sua partita, che tra l'altro è il primo complessivo della ripresa. 5 ne ha battuti la Juventus, colpo di testa tentato dal giocatore che si è portato in avanti, proprio il nuovo entrato Jean, che quindi tocca il suo primo pallone mettendolo di a lato, insomma non di poco, però insomma è riuscito a precedere gli altri giocatori della Juventus, e quindi alla fine comunque Jean è entrato in campo, e nel valutare quanto visto dal VAR mi sono perso il giocatore che è uscito. Allora Siebert, Danilo Veiga c'è, Thiago Silva c'è, Gallo c'è, potrebbe essere uscito un Gom, non lo so, potrebbe essere uscito un Gom, è uscito un Gom, quindi un difensore, e infatti sta giocando su uno dei difensori al posto di un centrocampista. Credo che cambi, non sarà più ovviamente il 4-2-3-1, ma a questo punto Koulibaly con Ramadani e Pierotti forma il centrocampo, che dire, Banda sono avanzati, sì, confermiamo, è uscito un Gom, noi eravamo tutti presi a valutare la posizione irregolare, e quindi c'è stata questa sostituzione nel frattempo, che è la prima della partita, e quindi questo il cambio. Vediamo che tutti gli altri davanti ci sono. Pierotti che è in possesso palla, Banda che tira, recupera palla ancora la Juventus, il tocco per McKennie a terra, un giocatore del Lecce a palla lontana commette fallo il Lecce, e c'è quindi calcio di punizione in favore della Juventus, che non riesce a scrollarsi di dosso il Lecce. Rimane un vantaggio minimo quello della Juventus, seppur meritato, però ripeto, in questo secondo tempo due gol sono stati annullati per fuorigioco, problemi per il giocatore della Lecce che rimane a terra a palla lontana, e vedremo se sarà necessario un secondo cambio. Credo si tratti proprio di Khedira, se non ho visto male.
22: Esatto, è proprio lui, e intanto siamo sul Di Francesco che ha totalmente cambiato modulo, passando un 5-3-2 come ricordavi tu, con Banda non più sulla fascia ma affiancato a Khedira, e poi con Pierotti allineato su in mezzo al campo a Koulibaly e Ramadani, quindi un Lecce più coperto dietro e che prova ad agire più centralmente e meno sulle fasce.
17: E allora sì, ha cambiato proprio assetto, infatti per questo sembrava strano che entrasse un difensore, non mi sembrava che nessuno avesse problemi. La partita di Ngom, nel primo tempo ha provato qualche spunto, però forse direi una sufficienza striminzita.
22: Sì, ha perso molti palloni in fase di ripartenza, non ha dato il suo solito contributo nella costruzione della manovra, ma del resto ha dovuto fronteggiare anche la qualità dei centrocampisti della Juve, quella soprattutto di Locatelli, che gli ha tolto spazio, gli ha dato la possibilità di manovrare.
17: E quindi primo cambio della partita lo ha effettuato il Lecce, mentre si è ripreso a giocare Khedira al momento a bordo campo, quindi il Lecce in 10 uomini, però rientra in questo momento, quindi nessun problema per l'attaccante marocchino. Riparte la Juventus con Bremer, il tocco all'indietro ancora per Kelly. Kelly a sinistra per Combiners, il controllo da parte di Yildiz, il retropassaggio a Combiners ancora per Bremer. Bremer che tiene il pallone all'altezza del limite della propria area di rigore, se ne libera poi per Di Gregorio, chiamato in causa una sola volta ma provvidenziale, paratissima, dopo tre minuti su un tiro da tre metri, non di più, di Khedira. Calciato anche bene, quindi insomma il classico tiro a botta sicura in cui il portiere fa una prodezza, troppo lungo per Banda, palla sul termine, però dalla panchina della Lecce applaudono.
22: Eh sì, anche perché era una buona incursione di Banda, forse un po' troppo lunga, e lo Zambiano se ci fosse arrivato era a tu per tu con un avversario e poteva proiettarsi verso l'area di rigore juventina.
17: Riparte la Juventus con questa rimessa con le mani. Kalulu, che aveva esultato a lungo per il gol del raddoppio, lui era in posizione regolare, chi gli fornisce l'assist, Yildiz, era in posizione regolare, era in fuorigioco invece in partenza d'azione Dusan Vlahovic. Il rilancio, il colpo di testa, il controllo di Vlahovic, chiede un fallo che non c'è, Khedira controlla, Khedira due uomini su di lui, protegge bene il pallone, Gallo sulla sinistra, Bremer da terra che combatte, Gallo che tocca per ultimo, sì, ha ragione Bremer, ha ragione l'arbitro che assegna la rimessa alla Juve. Gallo protesta, protestavano anche i componenti, la panchina del Lecce, soprattutto i giocatori che si stanno scaldando, che chiedevano una rimessa in loro favore, invece noi eravamo in perfetto asse con l'episodio, e abbiamo visto che il tocco netto era stato di Gallo, mentre c'è un giocatore del Lecce al momento torso nudo, quindi deve indossare la divisa da gioco. Vediamo chi sarà il giocatore che entra in campo, si tratta del numero 14 esattamente, Elgason, e quindi un centrocampista pronto a entrare in campo.
22: Si prova ad aggiungere un po' di qualità e forse a dare un po' di brillantezza alla manovra del Lecce, che finora in fase offensiva, di proiezione offensiva più che altro, non ha prodotto alcunché in questo secondo tempo.
17: C'è adesso il Lecce, la Juventus che recupera palla con Seisau lateralmente per Combiners, indicazioni per Elgason, il tocco ancora a sinistra per il tentativo da parte della Juventus con Yildiz che va allo scambio ancora con Locatelli con Bremer, continuano a scaldarsi i giocatori della Juve, ma Spalletti non ha ancora alle viste alcun cambio, e siamo al 23esimo della ripresa. Ripetiamo ancora, Lecce 0 Juventus 1, con due gol annullati dal VAR alla Juventus, in entrambi i casi fuori gioco di Vlahovic, in uno segna proprio Vlahovic, in un altro invece segna Kalulu. Qua il Lecce si porta il pallone lontano, Gallo pressato da Kalulu stesso che gli recupera il pallone, ancora con Seisao, lo tiene in campo, palla per McKennie, McKennie per Locatelli, ancora per McKennie, McKennie quasi da fermo, va a servire Locatelli, Locatelli di prima intenzione, ancora il pallone che arriva con Seisao, poi un po' morbido Kalulu in questa circostanza, ancora McKennie, ancora con Seisao che entra nel rigore, lo scarico, la conclusione, il pallone che termina al lato, direi abbastanza tiro dritto per dritto da parte di Emanuele Locatelli, che è il pallone che termina sul fondo, ed eccolo il cambio. Helgason va a prendere il posto del numero 17 Danilo Veiga, e beh, adesso rimette un po' un cambio ruolo, un centrocampista per un difensore.
22: È possibile che a questo punto Pierotti scenda sulla linea dei difensori e lui vada a giocare a centrocampo, perché considerando le caratteristiche di Helgason difficilmente può fare il laterale destro, più probabile sia l'argentino a garantire copertura alla manovra giallorossa.
17: E quindi Helgason, giocatore islandese, in campo con la maglia numero 14, due cambi, due finestre per Di Francesco, che quindi se vuole arrivare a 5 dovrà effettuare un triplo cambio nell'ultima finestra a disposizione. Resta a 0 ancora Luciano Spalletti, che in panchina oltre ai portieri Perino e Pinzoglio ha Holm, Gattiz, Grova, Boga, attenzione Lecce che avanza, ma c'è la chiusura ottima da parte della difesa juventina, Azic, Kostic, Turam, Openda, Miretti e David. La ripartenza da parte della Juve, sbaglia tutto, Gallo recupera il pallone, non è velocissimo però a mettersi in movimento, da palla a Koulibaly che avanza, limite dell'area, Koulibaly, lo scarico per Banda che entra in area di rigore, Banda la mette lì dietro, conclusione sporca, non riesce a metterci il piede Koulibaly sul tiro proprio di Helgason. I nuovi entrati, prima Jean, poi Helgason, al primo pallone toccato hanno creato un problema, perché qui Helgason tira un tiro debolissimo che Di Gregorio para, ma il pericolo qual era? Che sulla traiettoria c'era Koulibaly che era, credo, in posizione regolare. Se il giocatore avesse girato in porta, era un tiro da dentro l'area piccola.
22: Sì, indubbiamente è posizione tutta da valutare, ma sicuramente se fosse riuscito a intervenire avrebbe potuto creare grattacapi a Di Gregorio.
17: Ancora Juventus che prova a spingere con Yeldiz, palla dentro, attenzione alla chiusura provvidenziale da parte di Jean, prova a ripartire la Juventus, il Lecce che va a rilanciare, ancora Banda è veloce, deve tenerlo a bada Kalulu, deve arrivare Bremer, ancora Khedira, il colpo di testa di Locatelli, adesso è chiaro che le squadre sono un po' allungate, non ci sono più quelle giocate che nel primo tempo sono state da una parte all'altra molto molto precise, però insomma il ritmo rimane sicuramente alto. Con Seisao punta l'area di rigore, supera, lascia sul posto un avversario, la rimette al centro, deviazione, ma diventa un passaggio per il portiere Falcone, che poi rilancia di prima intenzione sul pallone, c'è Kelly che arriva intelligentemente con il petto, la recupera però Khedira, ancora Kelly, fallo su Khedira, calcio di punizione, protesta Spalletti, 27 minuti nella ripresa, Lecce 0 Juventus 2. Sarà un doppio cambio nel Lecce, perché vediamo con la maglia numero 22 Camarda, e questo ce lo aspettavamo, e l'altro dovrebbe essere Ndri che entra in campo, e credo che si fermerà qui Di Francesco.
22: Sì, e non credo, anche perché sarebbe il terzo slot e non potrebbe fare ulteriori cambi, e in ogni caso non dovrebbe più cambiare l'assetto, perché verosimilmente farà entrare Camarda al posto di Khedira e probabilmente Ndri al posto di uno dei due esterni.
17: Calcio di punizione battuto dal Lecce, all'indietro si sbracciano dalla panchina del Lecce a chiamare il doppio cambio, si fermerà a 4 perché non vedo altri giocatori pronti, tra l'altro quelli che si scaldavano sono tornati in panchina, e quindi evidentemente a parte i portieri Fruktl e Samoia, Daba, Sala, Stulic, Perez, Gandelman, Gorter, Markinski e Kovac non dovrebbero far parte di questa partita. Di solito l'israeliano Gandelman viene schierato, infatti pensavo che potesse entrare in campo, ma attenzione Juve, Vlahovic si allunga il pallone, interviene Thiago Gabriel, fallo di fondo, calcio d'angolo, è il primo della ripresa per la Juventus, 6 complessivi, 6-1, regola non scritta del gioco del calcio, mai effettuare i cambi prima di un calcio d'angolo o un calcio di punizione, e così è, perché Di Francesco ha detto Andrì e Camarda aspettate, vediamo come va a finire il calcio d'angolo e poi subito dopo faremo il cambio. Bandierina di destra porta la nostra destra verso dove attacca la Juventus in questo secondo tempo, vanno due giocatori a battere, si tratta con Seisao che poi la mette dentro, colpo di testa a liberare, ancora Juventus, Bremer, tiro rimpallato e fortunata quella Juventus, perché poteva ripartire il Lecce, però il rimpallo ha favorito Bremer, che si è ritrovato il pallone sui piedi ancora con Seisao, bravo a sfruttare un intervento di Helgason non preciso. Helgason rimedia rinvenendo sul portoghese, recuperando palla. Lecce che prova a uscire con Koulibaly, buona questa manovra del Lecce, ma Gallo corre e non si accorge che il pallone è lì vicino a lui, e qui c'è stato un brusio di disapprovazione da parte dei tifosi del Via del Mare. Ancora il tocco per McKennie per Locatelli ancora per Conceição, che entra in area di rigore. Conceição va a servire all'indietro per Locatelli, limite dell'area, palla per Combiners, abbastanza oscuro direi il lavoro dell'olandese, si è visto pochissimo. Ancora il dribbling da parte di Yediz, che la mette dentro, tiro murato, può ripartire il Lecce. Ancora Camarda e Ndri non riescono a entrare perché il gioco non si interrompe. Può ripartire allora il Lecce con questo pallone basso, proprio servito per Khedira, qui lancia Banda che in fuori gioco sbaglia tutto, è inutile, è fuori gioco netto, la bandierina resta giù, il tiro parato e poi si alza la bandierina perché, caro Antonio Gnoni, il fuori gioco era di almeno 10 metri.
22: Sì, era evidentissimo. In questi casi ci si chiede sempre perché non si intervenga subito.
17: Ma la disposizione è questa, perché poi magari, però questo era veramente clamoroso. E allora Camarda e Ndri, confermato Khedira, e l'altro che lascia il posto è il numero 19 Banda, che ha avuto questa occasione inutile perché era in chiaro fuorigioco, avrebbe potuto forse disinteressarsi dell'azione a favore dell'intervento di Santiago Pierotti, però diciamo che cambia praticamente il fronte d'attacco, Khedira e Banda, dentro Ndri e Camarda.
22: E sì, nuova linfa all'attacco giallorosso, che qualcosina ha prodotto, è riuscita a raccogliere un po' le briciole di quello che la Juventus ha concesso in questo secondo tempo. Juventus superiore nel possesso, nel palleggio, ma qualcosa ha concesso il Lecce nel paio di occasioni non è riuscito a concretizzare.
17: Allora, quando abbiamo superato la mezz'ora della ripresa, c'è questa situazione un po' particolare, che il Lecce ha esaurito i cambi, seppur ne ha fatti quattro. Attenzione Vlahovic, rimpallo che lo favorisce, il tiro alto sopra la traversa, occasione per Vlahovic che calcia alto sopra la traversa da posizione buona, sì, sempre in relazione, ed ecco il più, ed esce proprio Vlahovic, attenzione, Vlahovic esce, l'uomo che finora decide la partita, entra Holm, io credo, mentre vediamo che Spalletti allarga le braccia verso la panchina del Lecce, chissà che cosa è successo, non lo sapremo mai, esce Vlahovic, credo forse perché è un discorso di tenuta fisica, oggi era dal primo minuto dopo tanto tempo e quindi lo ha visto stanco, però insomma i due gol annullati con lui in fuorigioco, però ha segnato, ha avuto le occasioni, c'è un abbraccio addirittura di Spalletti per Dusan Vlahovic, direi che la partita di Vlahovic è assolutamente più che positiva.
22: Autore del gol fin qui partita, ha davvero svariato il fronte offensivo realizzando un'altra rete, di sicuro il più positivo tra i suoi.
17: E quindi entra lo svedese Holm, che è un esterno, un laterale, esce Vlahovic, e quindi in questo momento si sta ripetendo una situazione che abbiamo visto in qualche partita, quando insomma, attenzione, errore, Ndri, tiro fuori! Si dispera di Francesco, prima occasione per Ndri che è entrato in area di rigore, e si conferma, tre sostituzioni, Jean Helgason, Ndri, tre occasioni per i nuovi entrati, ma questa non dico clamorosa ma enorme per il Lecce, perché Ndri aveva vinto un rimpallo, bravo a inserirsi, anziché calciare col destro ha calciato con il sinistro, l'ha messa sull'esterno della rete.
22: Gigantesca la palla gol per il Lecce, davvero enorme l'occasione sprecata da Ndri, che peraltro era anche fresco, ha avuto tutto il tempo di mirare, ha mirato all'angolino basso alla sinistra di Gregorio, ma non ha preso la porta.
17: Forse troppo, perché evidentemente non era ancora entrato nel clima partita, ma qui davvero grande brivido per la Juventus, la rete si è mossa, però la palla è entrata dalla parte sbagliata, intanto c'è un calcio d'angolo per la Juventus, esattamente il numero 7, quindi quattro cambi e tre finestre per il Lecce, un cambio, una finestra per la Juventus, che adesso in campo Holm, probabilmente per tamponare proprio la spinta di giocatori come Ndri che sono entrati in campo e che come abbiamo visto possono creare problemi, ma qui davvero la disperazione di Eusebio Di Francesco per il Lecce, che in una partita in cui insomma tanto sofferto la Juventus l'avrebbe potuta addirittura rimettere in parità. Seguiamo questo calcio d'angolo per la Juventus, bandiera di destra, porta la nostra destra, colpo di testa proprio di Holm da posizione buona perché era dentro l'area piccola, ha girato sul primo palo colpevolmente, lasciato libero di colpire dei difensori del Lecce, palla fuori di poco. Insomma, il destino di questa partita è subentrati al primo pallone toccato in un'occasione.
22: Sì, peraltro anche in questo caso occasione enorme, perché Holm ha avuto tutto il tempo di staccare e colpire davvero solo e poteva inquadrare lo specchio, palla che ha sibilato alla sinistra del palo di Falcone.
17: Lecce 0 Juventus 1, 33 minuti nel corso della ripresa, Juventus pallone calciato in avanti. No, prima dell'occasione di Ndri mi sono fermato su un concetto che stavo esprimendo, stavo dicendo che stiamo rivedendo una situazione che la Juventus ha adottato nelle scorse partite per necessità, quando proprio mancava l'attaccante di ruolo, ossia McKennie, giocatore duttile, adorato dagli allenatori perché dove lo metti sta, lui in un'intervista ha detto giocherei anche in porta, insomma adesso sta facendo il centravanti tattico, quindi non c'è più una punta perché Yildiz rimane largo a sinistra, Conceição rimane largo a destra, adesso si prende il giallo, il primo della partita, Conceição per aver inseguito Koulibaly, protesta pure Conceição, ma non sappiamo che motivo abbia di protestare, questa è una ammonizione sacrosanta.
22: E beh, ha inseguito Koulibaly, il magliano lo ha trattenuto e gli ha impedito di ripartire, per tre volte ha fatto fallo, era un giallo inevitabile.
17: Sì, non si è capito che ha protestato, forse si è voluto uno a caricare, però questa è una cosa positiva, quando mancano poco più di 10 minuti alla 90esimo è il primo ammonito della partita, che segnaliamo quindi al 79esimo, e si tratta di Francisco Conceição, che di solito a un certo punto viene sostituito, non rimane in campo per tutta la partita, finora lo tiene in campo, vediamo che cosa succederà. Lancio e chiede scusa per questo lancio Siebert, che calibra male il colpo sul pallone che termina direttamente tra le braccia di Gregorio, palla per Kalulu che mette il pallone a terra, poi lo scambio con Bremer, Di Francesco chiede ai suoi di aggredire e soprattutto a Camarda, hai la bellezza di 18 anni, sei entrato in campo, hai questa opportunità, insomma non stare lì ad aspettare il pallone, questo insomma credo che sia il pensiero di Eusebio Di Francesco. Ancora Lecce che si guadagna un fallo laterale in fase di attacco, il tocco all'indietro per il rilancio con le mani, si difesa 3 adesso per il Lecce, Thiago Gabriel va da Gabi Jean, il pallone del francese per Koulibaly, costretto a retrocedere, Koulibaly tiene palla nella metà campo della Juventus, è calata la Juventus in questa ripresa anche dal punto di vista psicologico, hai segnato 2 gol, te li hanno convalidati, poi te li ha annullati il VAR, prova la conclusione da fuori, ci mette le mani Di Gregorio su un tiro da lontano, mi è parso di Santiago Pierotti che ha caricato il destro, e qui difesa della Juventus che non è stata affatto reattiva. Attenzione giallo adesso per Jean, che è andato a battibeccare con Kalulu, ammonito quindi Jean.
22: Ma davvero clamorosa l'occasione per Pierotti, che è stato lasciato libero di colpire dal limite dell'area, ha caricato il suo destro, ha fatto partire un bolide che Di Gregorio ha respinto con qualche apprensione.
17: E quindi ammonito uno dei nuovi entrati della partita, Gabi Jean. Lecce 0, Juventus 1, movimenti sulla panchina della Juventus, vediamo che Spalletti dà indicazioni al team manager Matteo Fabris che sta digitando il cambio, c'è anche il delegato della Lega Calcio che sta controllando per comunicare ovviamente agli addetti al sito il cambio in tempo reale, ma non si effettua subito perché la Juventus ha rilanciato con Di Gregorio, palla cash e Spalletti dice sì, facciamolo questo cambio e vediamo chi entra. Entra il giocatore con la maglia numero 11 Zegrova, fermato da un palo clamoroso nel recupero partita con la Juventus, ed esce Yildiz che in effetti Antonio Agnoni nel secondo tempo era parecchio calato.
22: Era totalmente sparito dal campo, non è più entrato nel vivo dell'azione, è stato anche poco servito dai compagni e quindi giusto così, ma saranno ben 3 i cambi della Juventus.
17: Perché vediamo che si inserisce anche con la maglia numero 30 David, che va a prendere il posto di Cambiaso, anche lui un po' calato dopo un ottimo primo tempo. David per Cambiaso e poi vediamo con la maglia numero 13 Boga, che credo prenderà il posto di Conceição, e infatti esce Conceição che era stato pure ammonito. Insomma, Conceição una partita intera non la fa mai, quindi Juventus che sale a 4 cambi, 2 finestre, ne avrebbe ancora una a disposizione.
22: Eh sì, ma Juventus che prova a cambiare il fronte offensivo, prova a ridare nuova energia alla spinta bianconera che è calata molto in questo finale di partita, e il Lecce ha saputo approfittarne andando vicino anche al raddoppio.
17: Attenzione Juventus, area di rigore, tocco all'indietro, carica la conclusione che forse no, c'era anche uno fuorigioco, quindi insomma la situazione è assolutamente fermata dal direttore di gara. Ci sarà un calcio di punizione per il Lecce, mentre il cronometro ci dice che sono 38 e mezzo i minuti nel corso della ripresa. Lecce 0 Juventus 1, pensate, un gol dopo 13 secondi, poi insomma la partita è stata viva, le occasioni ci sono state ma non si è segnato più, eppure dopo i primi minuti sembrava questa partita potesse finire a goleada non solo per la Juventus ma anche lei. Ci ha avuto una clamorosa occasione come poi l'ha avuta nel secondo tempo con Dri. Ecco David che tocca il primo pallone della sua partita, Jonathan David viene però portato via dall'area di rigore del Lecce che gli sradica il pallone dei piedi. Ecco Helgason che controlla palla, il rilancio conquistato però da Holm, palla per Zegrova, primo pallone toccato anche per lui. Zegrova ha sbagliato completamente il tentativo della Juventus con Kalulu, prova a ripartire il Lecce, palla per Dri, prova ad aggredirlo la Juventus. Andri alza un pallonetto ottimo, l'intervento in chiusura da parte della Juve che quindi può ripartire con questa giocata da parte di Manuel Locatelli, il capitano della Juve, che poi si libera della sfera a beneficio ancora del compagno che Kelly, poi ancora Locatelli, il tocco per Bremer, ancora movimenti sulla panchina Juventus, quindi Spalletti non ne aveva fatto uno per quasi 75 minuti, poi ha spezzettato poi il gioco con tre cambi, tre finestre cambi ravvicinate con cinque giocatori che entrano in campo. C'è Turam, però Turam è ancora col fratino e quindi non credo che sia lui il giocatore che entrerà. Entra Gatti e a questo punto Spalletti, da uomo di grande esperienza, ha capito che queste partite a tratti dominate puoi anche non vincerle.
22: Eh sì, e quindi prova a rinforzare anche il reparto arretrato, prova a non concedere nulla ai giallorossi che negli ultimi minuti si sono fatti un po' più intraprendenti.
17: Decisamente sì, anche se l'occasione di Endri andava sfruttata decisamente meglio, perché Endri è riuscito a entrare in area di rigore e in pratica davanti aveva solo il portiere. Fallo in attacco da parte della Juve, calcio di punizione, Gatti va a prendere il posto con la maglia numero 4 di McKenny e quindi a questo punto c'è l'attaccante David e quindi Gatti per McKenny, questo cambio all'85esimo minuto ed è l'ultima, e quindi a questo punto c'è l'attaccante David e quindi Gatti per McKenny, questo cambio all'85esimo minuto ed è l'ultima sostituzione del

0: credo che abbia accusato problemi il texano, che insomma sarà uno dei protagonisti della sua nazionale agli ormai imminenti prossimi mondiali di calcio che si disputeranno proprio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Recupera palla Camarda, primo pallone toccato per Francesco Camarda, Helgason non servito benissimo, va a terra Olmo, l'intervento di Koulibaly, poi Ramadani, palla per Pierotti, Pierotti l'inserimento, il cross insomma direttamente sul portiere, e qui diciamo che il pallone è terminato sul piede sbagliato, quello di Siebert.
1: Sì, che è un centrale difensivo, non certo un terzino, in proiezione offensiva ha fatto quello che ha potuto, ma la palla è stata davvero calibrata male e per Di Gregorio non ci sono stati problemi.
0: Allora, esaurite quindi le sostituzioni in questa partita, c'è adesso il rilancio, mentre qualcuno già sta sfollando, sappiamo ci sono dei lavori nella zona dello stadio di Via del Bare, sia nello stadio sia nelle strade, quindi insomma qualcuno, visto il grande pubblico presente, vorrà evitare di rimanere imbottigliato nel traffico, ma insomma la partita ancora deve dire la sua ultima parola. 3 al 90esimo, Lecce 0 Juventus 1, e devo dire che cambi a parte e interventi VAR che devo dire che tutto sommato sono stati rapidi, con la decisione arbitrale che non si è dilungata più di troppo. Anche in questo caso non credo un recupero fiume, credo 4 massimo 5 recupero, 5 minuti di recupero per questa partita. Deciderà e ce lo farà sapere a brevissimo Colombo, ma adesso è la Juventus che tiene il pallone, sbagliato il lancio per Zegrova che lo mette in fallo laterale, e adesso dalla panchina del Lecce tutti avanti.
1: Eh sì, perché mancano 2 minuti più recupero e Lecce ci prova, ci crede, un solo gol di ritardo e la partita è ancora in equilibrio.
0: Stavo infatti annotando le sostituzioni della, per fare il riepilogo cambi che possiamo fare in questo momento, anzi no, perché la Juventus recupera il pallone con Zegrova, se ne va via sulla destra, Zegrova lascia rimbalzare il pallone 2 volte, entra di rigore, da lì ha preso palo col Verona, Zegrova poi si ferma, è costretto a retrocedere, lo pressano quelli delle Lecce, devo dire che però al di là delle poche occasioni però l'atteggiamento delle Lecce mi sembra quello giusto.
1: Sì, sì, aggressivo al punto giusto contro una Juventus che ha cambiato pelle, ha cambiato gli interpreti e non ha più la verve né del primo tempo né dell'inizio del secondo tempo.
0: Cartello cambi esauriti, Gabi Jean, Helgason, Ndri e Camarda nella Lecce hanno preso il posto rispettivamente di Ngom, Danilo Veiga, Khedira e Banda, nella Juventus Holm, Zegrova, David, Bogea e Gatti per Vlahovic, Yildiz, McKennie, Cambiaso e Conceição. Non ci saranno più cambi, poco più di 1 minuto al 90esimo. Lecce 0, Juventus 1, ancora il Juventus che sbaglia clamorosamente con David, uno stop che insomma dalla nostra postazione sembrava abbastanza agevole, soprattutto per i giocatori di questa caratura, però insomma può capitare. Ancora il Lecce che recupera palla, ultime possibilità per la formazione salentina, poi ovviamente tutti gli occhi saranno puntati sul quarto ufficiale Paride Tremolada che ci segnalerà quanto recupero ha deciso il primo arbitro. Andrea Colombo, palla per Ndri, esce Di Gregorio, non se la sente di recuperare il pallone con le mani, pur essendo in vantaggio su Ndri e dentro l'area di rigore, preferisce scaraventare il pallone nella gradinata di fronte a quella dove vi stiamo parlando. Meno di 30 secondi e conosceremo il recupero. 1-0 per la Juventus su Lecce, Lecce che prova gli ultimi assalti, il tocco all'indietro, il tentativo di Jean, ammonito così come nella Juve ammonito e poi sostituito con Sao, Helgason sbaglia completamente, eppure sarebbe fresco, insomma ha stoppato il pallone, proprio questo direi Antonio Agnoni è un errore tecnico.
1: Sì sì, un basilare di... sì. Mancano i fondamentali evidentemente.
0: E intanto 90esimo, 5 minuti di recupero, avevo pensato 4-5 minuti, sì, diciamo che ha influito il doppio intervento VAR che ripeto è stato valido, credo che l'arbitro non ha perso più di 1 minuto né da nel primo gol di Vlahovic né in quello di Kalulu, entrambi annullati per fuorigioco, Vlahovic entrambi prima convalidati dall'arbitro e poi annullati dalla VAR, quindi si giocherà fino al 95esimo più 1 minuto di recupero al primo tempo, 96 minuti per questo Lecce-Juventus che vede la Juventus avanti per 1-0, 96 minuti ma sono bastati 13 secondi a Vlahovic per segnare.
1: Sì, Juventus che adesso è tutta raccolta in attesa che Lecce sviluppi la sua manovra offensiva, non ha più l'energia di inizio partita e quindi è il Lecce che prova a imbastire le ultime azioni.
0: Con Koulibaly la Juventus si è abbassata, ha messo anche un difensore di grande esperienza e di grande presenza, ossia Federico Gatti. Adesso i tifosi del Lecce chiedono ai giallorossi di non mollare mai. Certo, c'è un tentativo di Ndri adesso sulla destra, Ndri che viene falciato.

0: segnalazione del guardialinea, attenzione, punizione Lecce da posizione interessante, siamo nei pressi della linea del faro laterale, però a metà del lato corto dell'area di rigore, quindi gli alti del Lecce che vanno in aria. È la fotografia che vi mandiamo qui da Via del Mare, molti tifosi che proprio per evitare il traffico stavano lasciando lo stadio, si sono fermati sui gradini per assistere a questa punizione in a favore del Lecce. È andato via un minuto e mezzo dei 5 di recupero nel corso del primo tempo, la Juventus è in vantaggio ma sta chiudendo in affanno, passeggia nervosamente Spalletti, sa che subire un gol sarebbe una mazzata per la Juventus. Domani la Roma, che insegue a un punto, giocherà a Parma contro una squadra che non regalerà ovviamente niente, ma già salva. Conclusione di Koulibaly da dentro l'area di rigore, assolutamente sballata su una punizione che era stata catturata alla Juventus, e qui adesso anche quelli che si erano fermati se ne stanno andando.
1: Eh sì, perché è sembrato davvero un epilogo triste quello del Lecce, con una conclusione totalmente fuori misura, quella di Koulibaly che ha spinto il pallone verso la bandierina.
0: C'è la rimessa dal fondo, via due dei 5 minuti di recupero, dalla panchina della Juventus indicazioni su come Di Gregorio dovrà effettuare il rilancio, infatti i giocatori si spostano tutti dalle parti delle panchine, infatti il rilancio è tutto spostato verso destra, lo recupera al volo Gallo, poi ancora Helgason, il pallone messo giù ancora una volta Helgason, non un fulmine di guerra diciamo così, su un passaggio che non era preciso, ecco, andiamo anche a spezzare una lancia in favore dell'islandese, però insomma è scattato con un po' di ritardo. La rimessa con le mani di Holm, che ha avuto sulla testa un'occasione per raddoppiare pochi minuti fa, ancora Lecce che prova a combattere con Pierotti che riesce a venire fuori, poi con Dri i due si ostacolano un po', infatti Pierotti dice qualcosa a Dri che forse non doveva trovarsi lì. Può ripartire la Juventus con questo tentativo di Boga, primo pallone toccato da parte dell'Ivoriano, prova ad andarsene via, è fresco ma non riesce a superare l'avversario e riparte il Lecce, via 3 dei 5 minuti di recupero, Lecce 0 Juventus 1. Sbagliato questo appoggio di Ramadani per Endri, che però prova a creare problemi a Kelly, non ci riesce, e adesso grandi spazi per la Juventus per ripartire, David però è solo, preferisce tenere palla piuttosto che avventurarsi verso la porta avversaria, il tocco ancora a sinistra, il passaggio per Conminers, ancora il retropassaggio per Kelly poi per Gatti, fa in tempo a toccare il pallone, urlano dalla panchina del Lecce, pressateli perché la Juventus fa scorrere così il cronometro che dice che mancano meno di 90 secondi al termine. Gallo prova a far fallo su Zegrova che lancia male, regalando il pallone a Falcone, quindi consentendo a Lecce di poter sviluppare ancora un'occasione con il rilancio di Falcone, il pallone che arriva dalle parti, adesso addirittura il difensore centrale Gabriel Silva sta facendo l'attaccante, qui Gallo sbaglia completamente l'impatto con il pallone, si rialza, no era ancora Helgason, chiedo scusa, era ancora Helgason con Thiago Gabriel che fa l'attaccante, diciamo che l'islandese ci prova ma insomma tecnicamente deve molto migliorare.
1: I risultati sono pessimi anche in questo caso, ha provato un cross ma la palla era totalmente sbilenca ed è andata direttamente sul fondo.
0: Se ne stanno andando tutti, adesso non ci credono più, 30 secondi al termine, la Juventus sta per raggiungere l'obiettivo, 3 punti che la manterrebbero anche per questa giornata dentro la Champions League, dentro i primi 4 posti, sperando ovviamente in scivoloni da parte delle altre squadre, ma attenzione Juventus che la può chiudere, pallone messo in avanti, la parata su Boga da parte di Falcone, ancora Juventus, la conclusione ancora Falcone che insomma fa il Falcone e con due parate evita un passivo più pesante, il 50esimo, vediamo se scocca, vediamo se l'arbitro farà battere l'angolo, credo di no perché l'arbitro sta volgendo le spalle al giocatore incaricato della battuta e dice che la partita finisce qui. La Juventus batte il Lecce per una rete a 0. Di Francesco va a salutare Luciano Spalletti, Lecce che adesso deve sperare in una mancata vittoria della Cremonese che domani ospita il già retrocesso Pisa, che però, e Lecce ne sa qualcosa, sta onorando il campionato, però insomma la prestazione c'è per il Lecce, la Juventus l'ha decisa con una gol di Vlahovic, il commento è di Antonio Gnoni.
1: Sì, e l'ha vinta con merito la Juventus, capitalizzando al meglio il gol dopo 13 secondi di Vlahovic, poi tante palle gol, soprattutto nel primo tempo, in cui la Juventus avrebbe potuto raddoppiare, e anche in apertura di ripresa ben due le reti realizzate, ma entrambe annullate per fuorigioco, una a Vlahovic, l'altra a Kalulu. E poi è venuto fuori il Lecce alla distanza, che pure ha avuto le sue buone occasioni da gol, non solo quella al terzo del primo tempo con Khedira e la respinta clamorosa di Gregorio, ma poi nel secondo tempo le occasioni di Ndri e quella in rapida successione di Pierotti. Il Lecce avrebbe potuto anche pareggiare, ma forse non avrebbe meritato questo punto, perché la Juventus ha dominato in lungo e in largo.
0: E ricordiamo anche due gol annullati alla Juventus su visione VAR, su fuorigiochi che c'erano e quindi giustamente annullati. Vanno a ringraziare i tifosi della Juventus arrivati qui a Via del Mare, e quindi riepiloghiamo che nella partita numero 4 della 36esima giornata del campionato di Serie A, la terzultima, allo stadio Via del Mare Ettore Giardiniero di Lecce, la Juventus ha battuto il Lecce per 1-0, gol dopo 13 secondi di Dusan Vlahovic. Juventus che quindi rimane al quarto posto in classifica, mentre per quella che riguarda il Lecce è al quartultimo posto e deve sperare in una non vittoria della Cremonese, che battendo il Pisa si porterebbe a meno 1, tenendo ancora aperto. Però per i giocatori del Lecce sono applausi, vengono chiamati sotto la curva, la prestazione indubbiamente c'è stata. Abbiamo raccontato questa partita con Antonio Gnoni e con l'assistenza tecnica di Mauro Lorenzo, adesso andremo a proporvi le interviste del post partita. Nel frattempo rimanete sulle onde di Radio 1 Sabato Sport fino alle 23.30 con Nico Forletta, Giuseppe Bisantis dallo stadio Via del Mare. Ricorda il finale, Lecce 0 Juventus 1, e vi auguro un buon proseguimento di serata.
2: Sabato Sport.
3: 22:44 minuti, Umberto Conti in regia, Stefano Catini alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Intanto quarto italiano su 4 a passare il turno nel tabellone maschile oggi agli internazionali di tennis a Roma, perché è passato anche Andrea Pellegrino, che ha battuto per ritiro il francese Fils. Nel primo set si era sul punteggio parziale di 4-0 per Pellegrino e Fils poi si è ritirato. Saluto Sebino Nela, ciao Sebino, ben trovato.
4: Tutti.
3: Ciao, e anche Filippo Grassia. Ciao Filippo.
5: Buonasera Nico, buonasera Sebino, buonasera a tutti.
4: Ciao Filippo.
3: Allora, prima di riandare sugli internazionali di tennis, perché ascolteremo tra qualche minuto l'intervista che Emilio Mancuso ha realizzato con Jannik Sinner, che a sua volta ha battuto 2-7-0, 6-3-6-4 l'austriaco Hofner. Sebino e Filippo, una valutazione su questa Lecce Juventus 0-1. Certo è che Spalletti, che poi magari dopo sentiremo, non può passare una serata tranquilla, perché la Juve va in gol subito, addirittura dopo una manciata di secondi, però le partite proprio non le chiude. Sebino.
4: Sì, poteva sembrare fin dai primi secondi una serata molto tranquilla, così non è stata, c'è stata da soffrire per tutta la gara. Alla fine però la Juventus la sua partita l'ha vinta, il suo l'ha fatta, adesso la palla aspetta per quello che riguarda naturalmente un posto Champions, la palla passa appunto a Roma e Como, e vedremo come si comporteranno loro.
3: Domani Verona-Como alle 12:30, ci sarebbe pure il Milan a dire il vero, perché la Juventus l'ha scavalcato,
4: se vogliamo
3: Milan-Atalanta.
4: Sì,
3: domani sera a chiudere, esatto, e poi prima di Milan-Atalanta che andrà a chiudere c'è Parma-Roma. Potremmo chiudere questo turno, il 36esimo, con una sorta di sconvolgimento lì nella corsa per la qualificazione alla Champions. Filippo Grassia, la vittoria di misura della Juve in gol dopo pochi secondi e poi per 95 minuti e passa non è riuscita a chiudere, e merito anche a Lecce, che bene o male è riuscito a rimanere in partita fino alla fine.
5: Sì, Spalletti credo che avrà qualcosa da ridire ai suoi perché non hanno concretizzato quelle 4-5 occasioni che si erano propiziati, e questo al netto dei due gol annullati alla squadra bianconera in entrambi i casi per fuorigioco di Vlahovic. Resta una vittoria che pesa, pesa tantissimo, perché la squadra bianconera si pone a 2 lunghezze dal Napoli con 1 punto di vantaggio sul Milan, 4 sulla Roma, 6 sul Como, e quindi insomma mette pressioni alle rivali che si contendono gli ultimi posti a disposizione in Champions League. E poi mi sembra che dalla partita di stasera si è visto che il vero centravanti della Juventus è Vlahovic, che però a dispetto di quanto si era pensato fino alla scorsa settimana non sembra particolarmente propensa a rinnovare il contratto con la Juve stessa.
3: Allora, intanto agli internazionali di tennis qui a Roma, in campo la Bencic e la Kalinskaya per quanto riguarda il tabellone femminile, che oggi ha visto l'eliminazione di Jasmine Paolini ad opera della belga Mertens in 3 set, dopo che la Paolini aveva avuto addirittura a disposizione 3 match ball. Ebbene, comanda 6-4 nel primo set la Kalinskaya, e si sta giocando il secondo set che potrebbe anche essere decisivo, perché la Kalinskaya avanti 4-2, sta servendo e ha 2 palle per andare sul 5-2. Filippo, ricordo i numeri: 335-699-2949, sms e whatsapp, 8000, 5000 e poi 1 per intervenire in diretta. Hai citato le 2 reti annullate alla Juventus per fuorigioco, quindi necessariamente la moviola c'è su questa partita, e lascio a te l'analisi degli episodi.
5: E allora parliamo di questi 2 episodi che si sono verificati nel primo quarto d'ora del secondo tempo. Primo episodio: al 48esimo la Juve già in vantaggio per 1-0, come abbiamo più volte ricordato, segna proprio con Vlahovic, che al secondo tentativo insacca dopo il tiro di Cambiaso respinto da Falcone, ma il serve oltre Gallo, ultimo difensore del Lecce, nel momento in cui Cambiaso va al tiro. Secondo episodio: siamo al 59esimo e Kalulu sfrutta il cross basso di Cambiaso, 2-0, ma che poco prima Vlahovic in fuorigioco prende parte all'azione ostacolando il disimpegno di Sibert. Per l'arbitro posizione attiva, l'arbitro è Colombo, valutazione corretta, ma se prima il fuorigioco era evidente, qui ci troviamo di fronte a un massimo di 2-3 centimetri, davvero un soffio, e comunque il salto sotto questo aspetto non fa sconti. Il fuorigioco semiautomatico, ecco.
3: Certo. Allora, dicevamo, oggi siete tutte e due appassionati di tennis. So che Sebino Nela è un non qualificato, però un grande giocatore, vero Sebino?
4: La mia sfortuna è che sono appassionato di molti sport. Faccio una fatica terribile a seguirli tutti.
3: Vero. Allora, Bellucci è passato nel tabellone maschile, 2-7-1 in rimonta su Eceverri, 5-7-6-2-6-3. Poi Cobolli su Atman, 2-7-0-7-6-6-3. Poi Pellegrino, abbiamo detto, per ritiro di Fis poco fa, quindi anche Pellegrino va avanti, e Jannik Sinner al suo debutto ha avuto la meglio senza troppi patemi dell'austriaco Hofner, 6-3-6-4. Ascoltiamo Sinner al microfono di Emilio Mancuso.
6: Con Jannik Sinner intanto complimenti, esordio vincente, 29 vittorie consecutive come Roger Federer, un dato tra i tanti statistici importanti in questo bagno di folla, in questa serata romana. Tutte le tue sensazioni?
7: No, ovviamente sono contento di giocare di nuovo qua a Roma, un posto molto speciale. Stiamo cercando di andare veramente giorno dopo giorno, vediamo come sto anche fisicamente, come sta il mio corpo, e poi vediamo come va il torneo.
6: Ricordiamo 6-3-6-4 all'Austriaco Hofner, buona la prima, una serata sicuramente importante per Jannik Sinner. Ha vinto tra l'altro oggi anche Cobolli, e vi siete allenati insieme in queste giornate.
7: Sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto, ecco, per oggi dell'allenamento. Sai, credo che le partite si vincono prima, con tutto il lavoro che fai prima, no? Partendo di alzare l'intensità in allenamento e e quindi niente, sai, è sempre un gran piacere allenarmi con Flavio e con tutti gli altri italiani, no? E forse c'è anche un po' di competizione, no? Perché comunque proviamo a spingerci al massimo e quindi è sempre un grande onore.
3: Allora, domani gli appuntamenti degli italiani: Musetti alle 15 contro Serundolo, sempre nel tabellone maschile, non prima delle 17:30 Darderi con lo statunitense Paul, e poi a chiudere Arnaldi contro lo spagnolo Yodar Serundolo argentino, mentre nel tabellone femminile la Cocciaretto contro la polacca Swiatek. Forse questo è l'impegno più gravoso. Torniamo in questo scambio tra tennis e calcio, ritorniamo al calcio. Sebino Nela, quest'oggi, questo sabato, insomma, tre vittorie esterne: quella dell'Udinese sul campo del Cagliari, questa della Juventus sul campo del Lecce, e poi l'anticipo, l'antipasso della finale di Coppa Italia di mercoledì, Lazio-Inter, è finita 0-3. Insomma, sul campo, Sebino, in vista della finale di Coppa Italia, sembra non esserci partita per mercoledì. Troppo ampio il divario tra Lazio e Inter?
4: Ma non credo, sai. La Lazio, tra l'altro, stava attraversando un buonissimo momento. Una squadra che sta bene a livello fisico. Oh, è chiaro che non... vista anche la classifica per quello che riguarda il mondo Lazio, insomma, la partita vera è quella di Coppa Italia, possibilmente giocata con i migliori giocatori a disposizione, con quelli che stanno meglio, e secondo me sarà una gara completamente differente da quella che abbiamo visto oggi. Sicuro rimane il fatto che l'Inter certamente è più forte, ma il calcio è meraviglioso proprio per questi motivi. Non sempre le più forti riescono a vincere, e quindi aspettiamoci una gara molto diversa per chi ha visto appunto la partita oggi dell'Olimpico.
3: Filippo, c'è anche qualche ascoltatore che ci scrive al 335-699-2949, credo siano sostanzialmente tifosi dell'Inter, che vi chiedono se tante volte il rischio è che la facile vittoria di oggi poi vada a causare una sorta di rilassamento in vista della finale di Coppa Italia da parte dell'Inter. Tu cosa ne pensi?
5: Ma non credo che questo sia un problema per l'Inter, che oggi per esempio all'Olimpico, in una partita che sul piano della classifica valeva poco, è scesa in campo con la determinazione di vincere e infatti l'ha portata a casa. L'aspetto più paradossale si è verificato dopo il quarto d'ora della ripresa, in seguito all'espulsione di Romagnoli, quando la Lazio, in inferiorità numerica, finalmente ha messo paura all'Inter, sfiorando il 2-1 in ben 4 occasioni, di cui 3 con Isaksen. E la Lazio non è la prima volta che, quando si trova con uno e addirittura due uomini in meno, riesce a esprimersi alla grande. Quanto al quesito che è fatto a Sebino, ogni partita fa storia a sé, però sicuramente l'Inter parte con i favori del pronostico, perché è sicuramente più forte, e credo che la classifica lo dimostri ampiamente.
3: Allora, da Sebino voglio sentire l'opinione sul fatto se l'Inter possa essere più rilassata, meno attenta, diciamo, dopo questa larga vittoria 3-0 in campionato mercoledì in Coppa Italia nella finale.
4: Perché dovrebbe essere rilassata?
3: Così, te lo chiedo.
4: C'è un trofeo. C'è un trofeo. C'è un trofeo. Vincere aiuta a vincere, c'è un trofeo in palio, e i giocatori vogliono sempre vincere. No, rilassata per niente. Insomma, in una stagione vincere campionato Coppa Italia non è per niente male, quindi non voglio pensare e non credo a un Inter appunto mercoledì rilassata per questa gara, no, assolutamente no.
3: Sebino, ma se ai tuoi tempi qualcuno ti avrebbe detto, no, ipotizzando il futuro, che in un futuro non tanto prossimo, insomma abbastanza remoto, il quarto posto in campionato sarebbe diventato un obiettivo sportivo, tu cosa avresti risposto?
4: Avrei avrei giocato sempre per il quarto posto senza dannarmi l'anima per arrivare primo. No, vabbè, dai, oggi è così. Ragazzi, oggi è la fortuna di molti club, perché molti club, soprattutto qua in Italia, con la penuria che abbiamo di denaro, le nostre squadre riescono a salvarsi. Non sono più gli anni 80 dove ci potevamo permettere tutti i migliori giocatori che giravano per il mondo. Oggi i tempi sono cambiati e per i nostri club arrivare nelle prime quattro è di vitale importanza.
3: Sì, per spendere poi bisogna vedere come li spendi.
4: Però credo anche una cosa, credo che quando ti porti dietro un nome come Juventus, Milan, Inter, insomma le squadre più importanti, devi in qualche modo partecipare per arrivare primo. Non ci si può accontentare di un posto che ti dà la possibilità di giocare la Champions. E poi dovremmo parlare anche della Champions, dovremmo parlare, perché comunque vuoi o non vuoi, una volta andata e ritorno, se perdevi andavi fuori. Qua invece adesso ci sono tutti questi gironi, mamma mia, ti danno la possibilità di andare.
3: No, ma poi una volta soprattutto era la Coppa dei Campioni e partecipava a chi era veramente campione nel proprio paese. Sì. Vabbè.
4: Adesso si è tutto un po' ammorbidito, è diventato tutto un po' troppo facile, però dai, con questa competizione
3: d'altronde l'interesse bisognerà pure mantenerlo vivo, no?
4: No,
3: se
4: certo.
3: Vuoi vendere un prodotto, dico, perché ormai è tutto commercializzato, si tratta solo di vendere.
4: Anche qua ne abbiamo parlato per anni, ne abbiamo parlato tutti affascinati da questa partita di Paris Saint-Germain-Bayern. La Superliga era quella,
3: esatto.
4: Alla fine la gente vuole vedere queste gare perché si diverte con queste partite, con questi campioni.
3: Ah, ma certo, guarda che la Superlega poi non ha abortito sul nascere, ma questa Champions qui tanto gli assomiglia, no Filippo?
5: E beh, dai quarti di finale in poi c'è poco da dire, si tratta di un torneo che somiglia moltissimo alla Superlega. Pensavo a quanto diceva poco fa Sebino, ricordando una frase che aveva detto l'avvocato Agnelli, dice: arrivare secondi è la sconfitta più bruciante. Chissà se anche oggi la penserebbe allo stesso modo.
3: Bah, forse sì, forse no, chi
5: forse
3: può dire.
5: Sì,
3: sì. Adesso andiamo al GR1, poi torna Sabato Sport con l'ultima parte, parleremo anche naturalmente del Giro d'Italia. Linea al GR1, noi ci sentiamo tra pochissimo.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
10: su tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
11: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Antivirus. Il Ministero della Salute dispone la sorveglianza attiva su 4 persone. A fine aprile in Sudafrica erano state, sebbene per pochi minuti, sullo stesso aereo di una delle vittime del focolaio della nave Ondius. Per loro quarantena, accertamenti clinici e screening dei contatti nelle rispettive regioni, Calabria, Campania, Veneto e Toscana. Al momento non hanno sintomi. Domani la Ondius è attesa al largo delle Canarie per iniziare lo sbarco dei circa 140 passeggeri ancora a bordo. L'OMS rassicura, il rischio è basso, il contagio interumano è raro, non è un altro Covid. Ascoltiamo il professor Massimo Andreoni, infettivologo e componente del Consiglio Superiore di Sanità.
3: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo, di una epidemia che si diffonda in diverse parti del mondo. Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, quella che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
2: Tentato femminicidio a Stroncone, vicino a Terni. Una donna di 44 anni è in gravi condizioni dopo essere stata colpita a martellate dal marito a bordo di un autobus. L'uomo, un 43enne marocchino, aveva il braccialetto elettronico che si è tolto poco prima dell'aggressione. Poi è fuggito nelle campagne vicine ed è tuttora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata trasportata in elicottero in ospedale. Oggi la giornata per le vittime del terrorismo. A Roma il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani, dove il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Via social Giorgia Meloni omaggia anche la memoria di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia sempre 48 anni fa, e del magistrato Rosario Livatino, proclamato beato nel 2021. Una data da non dimenticare, quella del 9 maggio, scrive la Premier. Il nostro dovere è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà a difesa della democrazia. Il presidente Mattarella ha anche partecipato alla commemorazione in Senato.
4: Ci sono ancora tante cose che non sono state chiarite, riferite al periodo degli anni di piombo. È una ricerca che deve continuare.
5: Roberto Della Rocca è il presidente dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo. Insieme a lui, nell'aula del Senato, accanto al presidente Mattarella, c'era chi ha subito un lutto a causa delle stragi, dagli anni di piombo a quelle di matrice jihadista, del nonno magistrato ucciso dai neofascisti di Ordine Nuovo 50 anni fa. Vittorio Corzio porta lo stesso nome.
6: Che cosa chiede allo Stato?
7: Di impegnarsi a ricordare soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, far sì che quando i familiari non ci saranno più, queste storie saranno portate avanti e ricordate.
5: Anche Massimo Coco rimase orfano nel 76, quando le Brigate Rosse rivendicarono l'uccisione di suo padre Francesco, procuratore a Genova. I responsabili dell'attentato, in cui morirono anche i due carabinieri della scorta, non furono mai accertati.
8: Quell'abbraccio pubblico che riceviamo qui troppe volte invece è mancato, e siamo stati accusati di lucrare col mestiere della vittima. Pretendere la verità è un accanimento lecito, e in questa accanita ricerca di verità e giustizia non ci arrenderemo mai.
5: Simone Zazzera, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Vladimir Putin apre un possibile dialogo con l'Unione Europea e propone l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come mediatore. Altrimenti scelgano loro una figura di fiducia, afferma il presidente russo. Mosca sostiene inoltre di non aver ancora ricevuto da Kiev proposte sullo scambio di prigionieri annunciato da Trump, ribadendo che il conflitto in Ucraina sarebbe vicino alla conclusione. Sul Golfo Persico Putin si mostra ottimista: nessuno ha interesse a proseguire la guerra, un'intesa conclude può essere raggiunta. Medio Oriente. Siamo appunto al Medio Oriente. Il Regno Unito ha inviato un cacciatorpediniere verso il Golfo Persico, un posizionamento in previsione di una missione multinazionale a guida franco-britannica per la sicurezza della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Missione da lanciare una volta raggiunto un cessate il fuoco tra Iran, Israele e Stati Uniti. Intanto Teheran respinge ogni responsabilità per l'enorme chiazza di petrolio nelle acque vicino all'isola di Karg, principale terminal per l'esportazione di greggio.
0: Le rimostranze di Donald Trump verso l'Italia sono sempre le medesime, immutate, affidate sempre al Corriere della Sera. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato e anche il mio paese. Il presidente insiste nel rimproverare all'Italia, il giorno dopo l'incontro tra il suo segretario di Stato Rubio e la presidente del Consiglio Meloni, di non aver sostenuto Washington nel conflitto con l'Iran. Neanche l'ipotesi dell'invio di cacciamine ai italiani, dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco per bonificare lo stretto di Hormuz e garantire la sicurezza e la navigazione, sembra placare l'irritazione del presidente, che ribadisce di stare ancora valutando di ritirare una parte delle truppe statunitensi dall'Italia. Trump rilancia sul suo social un articolo che annuncia la presenza di suo genero Kushner, del vicepresidente Vance e dell'inviato del presidente Witkoff in Pakistan, il paese mediatore, nel fine settimana. E a Washington si attende ancora una risposta da Teheran sul memorandum d'intesa, l'ultima offerta negoziale degli Stati Uniti. Alcuni funzionari iraniani avrebbero comunicato ai mediatori che Teheran potrebbe accettare i termini del documento, ma con diverse modifiche. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi denuncia l'avventurismo militare statunitense. Le molteplici violazioni del cessate il fuoco che rafforzano, afferma Araghchi, i sospetti sulla serietà di Washington nel perseguire la via diplomatica. Enzo Arcieri, GR1.
2: Vaticano. Papa Leone, incontrando una delegazione della comunità musulmana del Senegal, ha condannato ogni strumentalizzazione del nome di Dio per fini militari, economici o politici. Il pontefice ha invitato a respingere discriminazioni e persecuzioni basate su razza e religione e ad alzare la voce in difesa delle minoranze perseguitate. Biennale di Venezia, boom di visitatori nel giorno di apertura, sono stati 10.000, la crescita rispetto al 2024 è del 10%, fin dal mattino lunghe file, il padiglione della Russia dopo le polemiche dei giorni scorsi, resterà però chiuso fino al termine dell'esposizione il 22 novembre, in aumento anche gli accreditati all'evento. E così è tutto, prossimo giornale Radio Mezzanotte.
1: America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
6: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura. I faccia a faccia con i protagonisti dell'attualità, i reportage degli inviati, le analisi dei dati, il confronto delle opinioni in studio, le storie.
9: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
6: Francesco Giorgino conduce XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Lunedì in seconda serata su Rai 1.
10: Sabato Sport.
11: 23:07:30, ben ritrovati, ultima parte di Sabato Sport con Ombretta Conti in regia, Max Gambino alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Gli internazionali d'Italia a Roma di tennis, la Kalinskaya ha battuto la Bencic 6-4-6-3, in corso l'ultimo match, l'ultimo incontro odierno tra Popirin e Mensik, con Popirin che conduce 3-2 nel primo set, ma con un break a favore, adesso va a servire per allungare sul 4-2. Con noi sempre Sebino Nela, ben ritrovato Sebino.
12: Eccoci, grazie.
11: E Filippo Grassia. Filippo.
13: Ciao Nico.
11: Allora, arrivano messaggi al 335-699-2949 sulla prova di Vlahovic, c'è un inevitabile paragone con gli altri due, con le altre due punte della Juventus che l'hanno sostituito poi nel corso della stagione, nella stragrande maggioranza del succedersi della stagione per il grave infortunio di Vlahovic. Insomma, si dividono un po' questi commenti, Sebino e Filippo, perché c'è chi dice, ecco la faccia dei detrattori di Vlahovic, che ricordiamo ha risolto questa Lecce-Juventus con una rete dopo appena 13 secondi, salvo ulteriori calcoli sul tempo passato dopo il calcio d'avvio, però c'è
13: io
11: anche...
13: Io ne ho contati 10, quando il pallone è entrato dentro...
11: Erano 10 secondi, allora posso dire secondi. Che quello che dice Filippo Grassia è legge, per cui resettiamo tutto...
12: Non ho mai nulla di quello che dice.
11: Quindi resettiamo il tutto. Prima però di chiedervi un'opinione sui messaggi che arrivano su Vlahovic, perché dicevo, poi ce ne sono anche altri che dicono sì, è stato bravo dopo 10 secondi cronometrati da Garcia, però è stato approssimativo in un altro paio di occasioni dove con un minimo di precisione avrebbe potuto raddoppiare. Però credo che ci sia Giuseppe Bisantis che ci chiama da Lecce. Giuseppe.
12: Eccoci qua, sì, ci siamo, perché nel momento in cui andava il giornale radio abbiamo avuto modo di intervistare l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco. Intanto sui secondi pensa che io in diretta avevo visto 17, quindi me l'ho tenuto largo. Poi c'è stato un dibattito tra 12 e 13, però se Filippo dice 10 allora sono 10.
11: No, se quindi... Filippo dice 10 sono 10, e se passiamo un'altra mezz'ora potrebbero anche diventare 7, vai.
12: Perché pare che da 21 anni la Juventus non segnava un gol così rapido. Allora, Mauro Lorenzo, possiamo mandare la registrazione a Eusebio Di Francesco. Eusebio Di Francesco, lei ieri in conferenza stampa ha chiesto la prestazione, quella indubbiamente c'è stata, tant'è che alla fine la curva vi ha chiamato sotto per un saluto.
14: Peccato aver preso veramente gol all'inizio, dopo 18 secondi, la cosa bella è che sapevamo che loro muovevano questa palla avanti sul calcio d'inizio, eravamo anche un po' preparata ad andarla a difendere immediatamente. Siamo stati un po' ingenui noi, bravi loro, però abbiamo giocato contro una grande squadra e devo dire che abbiamo dal mio punto di vista fornito un'ottima prestazione dal punto di vista della motivazione e della determinazione. Potevamo sicuramente fare qualcosa di meglio a livello tecnico.
12: Non era facile subito un gol con una squadra che in Lecce, insomma, come in tutto questo campionato ha avuto un po' difficoltà ad andare a segno. Poi però vi siete riorganizzati, c'era stata l'occasione di Khedira dopo 3 minuti, una parata strepitosa di Gregorio, ma nel secondo tempo Ndria appena in campo ha avuto la palla del pareggio e l'ha sciupata.
14: Sì, secondo me abbiamo fatto dal punto di vista di squadra un po' meglio nel secondo tempo, come anche come aggressività, come voglia di andarle a prendere, insomma, nella gestione dei momenti. Nel primo tempo è ovvio che dopo che hanno fatto gol siamo stati bravi a reagire, ma sai, quando porti una squadra del genere in vantaggio di un gol gli dà anche la forza nel palleggio, dove loro sono veramente bravi. Però abbiamo, secondo me, retto alla grande, reagito e fornito un'ottima prova di carattere. Peccato per il risultato.
12: In attesa della Cremonese c'è però da dire una cosa di questo Lecce, che l'atteggiamento per salvarsi, da quanto visto stasera, è quello giusto.
14: Sì, questa squadra da questo punto di vista non ha tradito mai. Possiamo forse, può essere una partita, un paio di partite al di sotto di questa stagione da questo punto di vista, però i ragazzi in campo danno veramente tutto.
12: Grazie mister, grazie mille. Intanto, mentre ascoltavamo Di Francesco, ci ha raggiunto Khedira, attaccante del Lecce, possiamo ascoltare in diretta, se lo ritieni, Nico Forletta. Allora, a Khedira chiedo subito quell'episodio dopo 3 minuti, un tiro a botta sicura, tutti abbiamo visto gol di Gregorio, non si sa come l'ha prese.
15: Peccato, sì, abbiamo fatto un'ottima azione con la McBanda sulla fascia, io avevo visto lo spazio lì, mi ci sono fiondato, l'ho presa veramente troppo bene, non so neanche io come abbia fatto a prendere, però così è il calcio, andiamo avanti, guardiamo avanti, pensiamo già alla prossima.
12: Lo dicevamo anche col mister, bravi a reagire dopo aver preso un gol dopo 12 secondi, oppure quanti sono stati, insomma, contro la Juventus, alla fine... pur ovviamente soffrendo la partita, però le occasioni le avete avute, la tua, quella di Ndri, se Lecce alla fine avesse pareggiato, insomma, ci poteva anche stare.
15: Sì, assolutamente, la prova è stata una prova di carattere, di grandissimo atteggiamento, nonostante siamo andati sotto subito, ci siamo messi lì a giocare, a riprovare a riprenderla, peccato sì, alla fine anche un pareggio ci sarebbe potuto stare, ma dobbiamo accettare quello che è il verdetto finale.
12: Così come è stato dopo Pisa, si augurava che la Cremonese non facesse punti con la Lazio, adesso bisogna augurare che non faccia punti col Pisa, però avete sempre 4 punti in più e 2 partite da giocare, certo fino all'ultimo bisogna soffrire.
15: Ma noi non guardiamo gli altri, noi pensiamo a noi stessi, noi dobbiamo fare queste ultime 2 gare al massimo, cercare di vincere tutte e 2, perché poi se vinci tu non devi neanche pensare agli altri, quindi daremo sempre il massimo come sempre abbiamo fatto e cercheremo di portare a questa gente, a questo stadio, a un popolo intero, è il nostro obiettivo.
12: Una domanda per Khedira, se volete da studio vi ascolto.
11: Filippo Grassia.
13: No, mi sono sorpreso del fatto che tu non sia partito spesso e volentieri titolare, perché ritengo che tu sia uno degli uomini più forti, più competitivi del Lecce.
15: Grazie mille, no, ma quelle sono poi scelte del mister. Io accetto con grande piacere qualsiasi sia la scelta del mister, perché penso che le faccia sempre per il bene della squadra. Come gioco dall'inizio, poi entro, cerco sempre di dare il mio contributo e il mio apporto alla squadra per il risultato, quindi sono contento.
16: Bravo, grazie, dire, e complimenti. A che dire.
15: Grazie mille.
11: Complimenti,
15: grazie
11: a voi. Che dire. Allora, Giuseppe Bisantis, sempre il microfono aperto, però dico una cosa a te, a Nela, a Grazia e contemporaneamente a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando. Grazie anche al supporto di Andrea Boccia, ufficializziamo il gol di Vlahovic dopo 10 secondi, ma ha una valenza storica perché è il gol più veloce della Juventus nella storia della Serie A e batte il record che era di Vidal e 14 anni fa, quando in un Juve-Inter nel 2012 segnò dopo appena 18 secondi, poi finì 3-1 per l'Inter. Quindi questo gol di Vlahovic è record, 10 secondi, mai un bianconero aveva segnato in così poco tempo dopo il calcio d'avvio. Quindi complimenti a Filippo Grazia e al suo cronometro, ha beccato esattamente.
13: Ti ho mandato anche una foto, è sfocata, anche, ma si vede chiaramente.
11: Adesso la guardo. Adesso la guardo.
16: Allora, nei pezzi per i giornali dirò 10 secondi.
11: Assolutamente, e sottolinea record perché ha battuto il record che era di Vidal. Sto guardando la foto che mi ha mandato Filippo Grazia, è sfocata, però 10 secondi si vede benissimo. Ok, complimenti. Allora,
13: senti, a proposito di record, posso fare una digressione?
11: Come no?
13: Vediamo se il nostro amico Boccia ce la conferma o meno. Ma è successo che 7 italiani si qualificassero
11: dall'altra parte del vetro?
13: No, si qualificassero ai sedicesimi del torneo di Roma.
11: Internazionali, non lo vedo preparato. Non lo vedo. Adesso studia e ce lo dice. Potrebbe anche essere un altro record, si potrebbe trattare di un altro record, come ma nel tabellone maschile, tu dici, non
13: sì, tra, sì, nel tabellone maschile.
11: Guarda, certo. Fra poco soddisferemo la tua curiosità. Grazie a Andrea Boccia che già si è messo al lavoro.
17: Che sono tutte queste voglie a quest'ora?
11: Beh, che ne so, sono le 23:17, tra l'altro fra 3 minuti io vi saluto perché mandiamo in onda lo speciale sul Giro d'Italia dei nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni. Però prima di salutarci, allora continuiamo però sul tema Vlahovic. È il gol record, ha deciso la partita, però tanti che ci ascoltano ci scrivono: avrebbe potuto chiuderla prima la partita, al netto del gol annullato, Sebino?
17: Vlahovic lo conosciamo bene, è un buonissimo giocatore. A volte si fa prendere dalla troppa voglia di fare gol, di spaccare la porta, e perde naturalmente un po' di precisione. Però credo che sia il centravanti della Juventus.
11: Certo, Filippo,
17: centravanti della Juventus.
11: In confronto con Davide e Openda, tutta la vita Vlahovic, se il raffronto è davvero impietoso, no? Nei confronti degli altri due, gli attaccanti.
13: Sì. No, il nostro radioascoltatore ha ragione, nel senso che in un paio di occasioni lui poteva fare meglio, però insomma si è creato due situazioni, anche la rete che ha deciso la partita è anche frutto di una sua abilità tecnica. Certo che nella Juventus non è mai stato così forte, così competitivo come era ai tempi della Fiorentina, però mi pare che sia un valore certo della Juve. Adesso bisognerà capire che cosa succederà, se lui rimarrà o meno. Io penso che se la Juventus si qualificherà in Champions, come sembra abbastanza probabile dopo il successo di stasera, io credo che lui possa rimanere a Torino.
11: Però tu prima hai detto che si fa più lontano il rinnovo. Allora, qui ci salutiamo. L'unica cosa che chiedo a Sebino: chi è che rischia di più di rimanere col cerino in mano nella corsa alla Champions, Sebino? Juve, Milan, Roma o Como?
17: In apertura abbiamo parlato di Juventus, Roma e Como, ma attenzione perché il Milan deve fare assolutamente punti con l'Atalanta, perché sennò si complica e di molto il cammino anche dei rossoneri, quindi dobbiamo mettere anche dentro il Milan. Non lo so, il Milan secondo me rischia tanto, sentendo anche le voci che arrivano dallo spogliatoio, un po' di scontentezza. Credo che domani ci siano anche delle scelte da parte di Allegri sull'11 che andrà a cominciare la gara. Non sarà facile neanche per loro.
11: Allora, con Filippo ne parleremo domani, perché domani Filippo sarà con noi nel post Milan-Atalanta. Ne parleremo a ragion veduta. Grazie a Sabino Nela. Grazie a Filippo Grassia. Adesso
13: un saluto a voi tutti.
11: Torniamo sul Giro d'Italia, seconda tappa, sempre in Bulgaria, lo speciale dei nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni.
18: Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
19: Giro in Bulgaria caratterizzato dalle cadute anche nella seconda tappa. Nel percorso che ha portato i corridori dal Mar Nero a Veliko Tarnovo, tante difficoltà e un meteo inclemente. Pioggia praticamente per tutta la gara. A poco più di 20 km dal traguardo, maxi caduta che coinvolge tanti big, a cominciare da Adam Yates, il capitano della UAE. In 30 vanno a terra. Gara neutralizzata per qualche chilometro, ambulanze ferme per curare i feriti e quindi bisogna aspettare. Vingegaard poi sulla salita finale lancia il suo attacco, Pellizzari risponde, si aggancia, Van Etvelt, ma i tre vengono ripresi in prossimità del traguardo con sprint vinto dall'uruguaiano Silva dell'Astana, primo corridore del suo paese a partecipare al Giro d'Italia, primo ovviamente a ottenere una vittoria di tappa e primo a indossare la maglia rosa. Lo sentiamo nel suo spagnolo al microfono di Manuel Codignoni.
20: Sì, bueno, per il paese era algo storico che un uruguayo ottenga il Giro d'Italia, conseguire una vittoria e portare la maglia rosa a algo inolvidable, yo creo, marcando una historia en el país y bueno, personalmente una satisfacción enorme.
21: Raccontaci un po' questo finale, no? Perché alla fine erano in quattro là davanti, li avete ripresi, avete fatto gioco di squadra e ha trovato il punto giusto.
20: Sí, está claro, el equipo confió en mí en todo momento. Teníamos a Scaroni que también estaba muy fuerte para la subida y que hizo un trabajo magnífico en el final. Iban cuatro por delante, me tocó mantener la calma, esperar y Scaroni hizo un trabajo perfecto cerrando ese hueco y dejándome a 200 metros de línea de meta que solamente me tocó hacer mi sprint. Y muy contento de conseguir esta victoria.
21: ¿Cuánto vorresti portare avanti questa maglia rosa?
20: Ahora disfrutar el momento, a ver mañana qué pasa, pero ahora esto es un sueño.
19: Giornata nera per la UAE Team Emirates che perde due corridori. Mauro Gianetti, team principal della squadra emiratina, al microfono di Codignoni.
22: È una giornata veramente terribile, purtroppo due corridori stanno in viaggio per andare verso l'ospedale in ambulanza con delle apparenti fratture. Sembra che non sia nulla di gravissimo, ma comunque due corridori fuori gara, due corridori rotti che non sappiamo quando potranno recuperare. Il peggior modo per iniziare un Giro d'Italia.
21: Da quello che avete potuto vedere, cos'è successo? Com'è andata la caduta?
22: La strada era veramente molto scivolosa, è stato uno dei nostri corridori per primo a scivolare sul lato sinistro della strada in una curva veramente leggerissima, neanche una gran curva, probabilmente la velocità e l'asfalto viscido ha fatto sì che scivolasse e poi di conseguenza gli altri compagni di squadra che lo seguivano sono caduti uno in fila all'altro, quindi praticamente tutta la squadra è finita al suolo.
21: Adam è arrivato al traguardo adesso, diciamo è ancora presto per parlare delle sue condizioni, anche se l'abbiamo visto comunque abbastanza provato.
22: È molto insanguinato e con un grosso colpo all'orecchio dovuto probabilmente anche dall'auricolare che portava, però ci ha rassicurato dicendo che tutto era ok, che ha finito la tappa. È un ragazzo veramente straordinario, un duro veramente, e speriamo che possa riprendersi, ormai è fuori classifica, ma che possa andare avanti in questo Giro d'Italia che ha preparato veramente minuziosamente ed era veramente pronto per fare un gran Giro d'Italia, quindi ci auguriamo che possa almeno lui continuare.
21: Per quello che riguarda i due corridori in ospedale, sappiamo solo appunto che ci sono queste sospette fratture, abbiamo altre notizie?
22: No, si parla di sospette fratture alla spalla per J1 e al bacino per Soler, che questa è già una cosa un po' più complicata, però ci auguriamo che siano solo delle sospette che non siano confermate più tardi. La velocità era alta e la paura è molta.
19: Tra i protagonisti di giornata però c'è stato senz'altro Giulio Pellizzari, che diventa de facto capitano della Red Bull.
3: Le gambe erano ottime, hanno fatto anche il buco davanti, quindi ho chiuso e dai, sono molto...
4: Hai dato una buona risposta alle tue condizioni fisiche.
3: Sì, alla fine era quello che volevo e il giro è ancora lungo, bisogna stare calmi e continuare così.
4: Hai provato anche a fargli uno scattino in discesa per testare la sua condizione oppure ti sei solo trovato davanti?
3: No, puntavamo ad arrivare all'arrivo insieme, ma alla fine l'ultimo chilometro abbiamo giocato un po', quindi non siamo arrivati, ma siamo contenti così.
19: Domani ultima tappa in terra bulgara da Plovdiv a Sofia, 175 km con presumibile arrivo in volata e speriamo con Jonathan Milan protagonista, lo sentiamo.
7: È stata una giornata bella, particolarmente dura anche un po' per la pioggia, il finale si sapeva che sarebbe stato difficile andare oltre questa salita con in primi, ho cercato di tenere un buon passo, diciamo che fuggirà un po' le gambe.
4: E domani?
7: Domani è un altro giorno, domani si riprova. No? Dovrebbe essere buona, si vedrà. Tanto pensiamo a recuperare, a andarci a fare una bella doccia adesso e poi vediamo.
18: Le pagelle di Ghirotto.
23: Guillermo Silva, sventolano le bandiere in Uruguay, non per il calcio, stavolta è il ciclismo. Chi se lo aspettava? Forse nemmeno lui. Scarone, suo compagno di squadra, lo ha pilotato fino ai 200 metri, oggi quarto classificato. Poi ci ha pensato lui, vince di misura con un bel colpo di reni, manco fosse un pistard. E poi c'è la maglia rosa che fa un'altra storia. Al giro c'è mamma e fratello, presenti per tutta l'intera gara. E ora arriveranno anche stampa e tifosi. Tutto questo in un solo giorno. Voto 10. Florian Storck, secondo classificato. Il tedesco della Tudor un po' di amaro in bocca ce l'avrà, battuto per pochi centimetri, ma si deve rassegnare e pensare quale potrà essere un'altra tappa buona per le sue caratteristiche. Voto 8. Giulio Ciccone, l'abruzzese c'è e si è visto. Oggi un ottimo terzo posto che tutto sommato gli fa comodo per il morale e per guardare avanti. Qualche tappa ancora, l'Abruzzo e il Blockhausen lo aspettano. Voto 7. Giulio Pellizzari, ai meno 11 km dall'arrivo Vingegaard attacca. Chi gli risponde? Giulio. Personalità, talento. Piace molto questo ragazzo dalla faccia d'angelo. Un quinto posto che dice poco rispetto a come ha gestito la parte finale della tappa. Quello che conta è sfidare il favorito Vingegaard. E oggi lui lo ha fatto. Voto 7. Non ci sono bocciati da segnalare. La maxi caduta ha reso la tappa difficile e caotica. Ecco, forse da bocciare c'è il meteo, la pioggia. Ma si sa, al tempo non si comanda.
19: Grazie alla piccola e affiatata squadra di Radio Rai al Giro d'Italia in Bulgaria. Manuel Codignoni, Jacopo Teodoro, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti e Cristiano Piccinelli.
11: E allora, così chiudiamo la pagina dedicata al Giro d'Italia, al riassunto della tappa, la seconda domani, come diceva Cristiano Piccinelli, la terza e ultima tappa in Bulgaria, poi lunedì giorno di riposo e trasferimento in Italia, da dove la corsa in rosa ripartirà poi dalla Calabria. È terminata nella Liga Spagnola Real Sociedad Betis di Siviglia 2-2, dopo che il Betis conduceva 2-0 nel finale, la rimonta dei padroni di casa della Real Sociedad. E vi dobbiamo anche il risultato finale dell'ultima partita delle Sei Nazioni al femminile in programma oggi. L'Irlanda ha battuto il Galles in casa 33-12. Ricordiamo come l'Italia, sempre in casa, abbia perso dall'Inghilterra 33-61. Domani c'è Domenica Sport. Adesso noi vi salutiamo, andiamo all'Onda Verde, ci si sente domani. Buonanotte.
18: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Meteo Radio.
0: Nel corso della notte, nubi in rapido aumento, con piogge sparse sulla Sardegna e lungo i settori alpini, in estensione alle pianure del nord-ovest entro l'alba. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, venti dai quadranti meridionali, con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio, e mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il Mare di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Bentrovati alle 23:30, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A4 code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, in A1 Roma-Napoli, anche qui code per un chilometro per traffico tra Pontecorvo e Ceprano verso Roma, in A14 Ancona-Pescara da segnalare un incidente che è avvenuto da poco, siamo tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Sulla statale di fondo Valle d'Agri, traffico rallentato, arriva adesso l'aggiornamento, un incidente, siamo 3 km prima di Sant'Arcangelo. Poi sulla statale 7 la via Appia, qui traffico rallentato, un incidente all'altezza di Arienzo in direzione di Brindisi. Ci spostiamo, andiamo sulla tangenziale di Catania, anche qui un incidente, in questo momento troviamo delle code 4 km dopo Mister Bianco in direzione Catania Centro e San Gregorio. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
24: Serial. Lo spoiler è vietato.
25: Radio 1 e benvenuti ad una nuova puntata di Serial con Giulia Nannini, ma soprattutto con Alessandro Allegra.
26: Ringrazio,
25: perché...
26: sì, soprattutto oggi, vero?
25: Assolutamente, certo.
26: Come stai, Giulia?
25: Sto molto bene, ti ringrazio. Un periodo così rilassato della mia vita, sì, è sereno, vero. Tranquillo.
26: Stai facendo mille cose, vabbè, che tante cose belle, no?
25: Sì, tutte bellissime, tutto bene. Anche una bella giornata.
26: Ti vedo molto convinta.
25: Fare una passeggiata.
26: Senti,
25: allora,
26: cose belle che hai visto questa settimana, Giulia?
25: Molto, moltissimo. Mi sta piacendo tantissimo The Testaments, che è...
26: Sì, certo.
25: Purtroppo devo vederla un episodio a settimana, Disney Plus mi costringe così. Sì. È la serie ambientata a Gilead, spin-off di The Handmaid's Tale.
26: Sì, di grandissimo successo.
25: Il racconto
26: quella,
25: dell'ancella,
26: sì,
25: certo. Mi sta piacendo moltissimo, lo trovo veramente ben fatto. Ho detto che cosa si inventeranno mai a Gilead. Invece hanno trovato cose inventarsi. Sì, carina.
26: Hanno trovato cose inventarsi. Vuoi sapere quello che sto vedendo io? Non vedi l'ora, vero, di saperlo?
25: Eh certo, anche perché te lo autochiedi, come esatto, potrei volerlo sapere.
26: Esatto. Allora, sto vedendo quella di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, Halfman, l'autore di quello di Baby Reander, abbiamo parlato, molto molto bella, anche lì un episodio a settimana, noi siamo più per il binge watching, anche la serie che stiamo per presentare fra poco sarà a cadenza settimanale, molto interessante, questo ratto molto molto bella, anche lì un episodio a settimana, noi siamo più per il binge watching, anche la serie che stiamo per presentare fra poco sarà a cadenza settimanale, molto interessante, questo rapporto molto conflittuale.

0: E la serie in questione è In Utero e noi ne parliamo con la protagonista Maria Pia Calzone. Buonasera Maria Pia e benvenuta a Serial.
1: Buonasera Maria Pia, molto piacere, insomma siamo molto contenti di averti qui a Serial. Allora partiamo subito con dire che è una serie medical drama. Molto spesso le serie medical drama in qualche modo sono sui pronto soccorso, una delle serie nostre preferite sicuramente The Pitt, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, la serie statunitense che è già la seconda stagione, che tra l'altro vediamo anche su HBO Max. Qui invece si parla, lo abbiamo già detto in qualche modo dal titolo della serie, In Utero, di fecondazione assistita, ed è credo la prima volta probabilmente che si tocca questo argomento, almeno qui in Italia. Maria Pia Calzone,
2: credo che non sia solo qui in Italia,
1: è vero, infatti
2: ne ho parlato con gli sceneggiatori, i quali mi hanno detto che hanno fatto delle ricerche ed effettivamente non hanno trovato serie che trattino il tema della fecondazione assistita, quindi dovrebbe essere, se non ci sbagliamo, se qualcuno non si smentisce, la prima volta che viene girato un medical drama sul tema,
1: su
2: che
1: questo
2: poi è un
1: tema
2: ricchissimo, che dà spunto, sì, da sfondo a tantissime storie umane, tutte legate dal tema del desiderio. Che cos'è desiderare un figlio o non desiderarlo, o cercare di averlo da sola, cercarlo di avere in coppia, con quale coppia?
1: Certo.
2: Chi decide, chi può avere un figlio oggigiorno?
1: Chiaro,
2: è un tema molto interessante.
1: Assolutamente.
0: E, Maria Pia, il protagonista insieme a te di questa serie è Sergio Castellitto,
1: tuo marito.
2: Il protagonista.
1: Sì.
0: Parlavi di maternità anche come scelta in solitaria, no? E ovviamente questa serie è ambientata a Barcellona.
1: Sì, non a caso, probabilmente. Diciamo che in Spagna, la Spagna in questo settore, non so
0: è
1: come
0: un
1: dirlo,
0: più illuminata di noi, lasciamelo dire,
1: non so se è illuminato avanti,
0: donna,
1: sicuramente sì, insomma, tra l'altro tu non lo sai Maria Pia Calzone, ma io sono nato a Barcellona, quindi è una città che amo in maniera particolare, conosco bene le motivazioni per cui forse Barcellona in qualche modo è una città, se vogliamo, un pochino più avanti per certi argomenti, poi sono sempre punti di vista, insomma.
0: Un'ambientazione naturale, Maria Pia.
1: Sì.
2: Che in realtà ambientarla in Italia sarebbe stato un po' riduttivo, perché in Italia si può, come dire, avvicinarsi alla
1: protezione, ma la legge è diversa,
2: ma solo a determinate condizioni. Invece in Spagna è possibile anche per le coppie omogenitoriali, per donne single, quindi c'era la possibilità di raccontare il mondo vero e del desiderio di genitorialità, insomma un mondo esteso di genitorialità, compreso quello di chi la genitorialità non l'ha mai voluta, come il mio personaggio, che sembra una contraddizione. Però noi due, io e Ruggero e Sergio Castellitto, non abbiamo voluto figli, e questo è anche un tema molto interessante della serie. Chi si occupa di regalare il sogno della maternità, il desiderio della maternità ad altri, poi ha fatto per se stesso una scelta completamente diversa, che anche questo è un diritto di una donna.
1: Assolutamente. Senti, hai parlato appunto di questa vostra scelta, c'è una clip che adesso stiamo per sentire dove mi sembra che si parli anche di questo.
3: È incredibile quello che fai per le persone. È velocissimo.
4: Cavalla al galoppo. Ogni coppia è un mondo a sé.
5: L'importante è che quando arrivano qui in clinica si sentano come a casa loro.
3: Vorremmo che fosse alto e con gli occhi verdi. Chi ha gli occhi verdi? Tu. Io.
6: In verità teniamo conto soltanto della compatibilità genetica.
7: Lei lo sa quanto abbiamo faticato per arrivare fino a qui. E noi non ci possiamo fermare.
8: Siamo amici, non siamo una vera coppia.
9: Stiamo facendo un figlio insieme.
10: I figli sono un desiderio. Non sono né un diritto né un dovere.
1: Stiamo parlando di In Utero, una serie scritta da Margaret Mazzantini, abbiamo detto e lo ribadiamo, probabilmente è la serie che tratta di questo argomento, la prima in qualche modo mondiale, una nota di merito in più.
0: Certo.
1: Maria Pia.
2: I casi specifici di puntata sono veramente molto molto toccanti, molto interessanti, ci sono stati degli attori eccezionali a dare vita a questi personaggi, e ogni storia lascia, come dire, lo spettatore riflettere sul tema della maternità, considerando magari il punto di vista da cui è partito, no? Nell'approcciarsi a certi temi. Non è una serie che vive nelle persone che lavorano nella clinica, appunto, ma vive soprattutto nelle storie di chi si relaziona con la clinica, appunto, per esaudire un desiderio.

0: serio. Certo, a me piace proprio tanto quando le microstorie all'interno dello sviluppo orizzontale della trama sono fatte bene, perché è come se poi fossero ognuna una storia a sé, cioè lo sono veramente una storia a sé, quindi ogni volta intanto non ti annoi e non c'è questo problema perché i protagonisti tendono a rinnovarsi, certo, in ogni episodio, e poi ti apre degli spunti di riflessione sempre diversi, dei mondi sempre diversi, quindi credo che questa sia una chiave. A volte lo fanno anche i legal drama, no? Per
1: certo,
0: esempio, sono gli assistiti, cambiano puntata in puntata. Mi sembra veramente perfetta. Maria Pia, ascoltiamo la seconda clip tratta da In utero.
2: Io sono stata concepita in questa clinica 35 anni fa.
3: Dovrebbe rintracciare il suo padre biologico.
2: Se ci fosse qualcuno che se ne va in giro con metà del tuo patrimonio genetico, tu non lo vorresti conoscere.
4: La creatività non è nostra figlia, è solo la clinica.
5: Una cosa così naturale non dovrebbe richiedere tutto sto casino.
4: Se avessimo fatto un figlio.
6: Non me lo puoi dire adesso!
7: Dimmi che andrà tutto bene.
5: Andrà tutto bene.
4: È quello che dovrebbe fare un medico. Curare, guarire, la rendere felice.
1: Ecco, abbiamo sentito, diciamo, prima quel momento di scontro tra voi due in qualche modo rispetto alla possibilità di un figlio. Come ci si approccia, Maria Pia Calzone, con temi così difficili, così complicati,
0: delicati?
1: Si studia in qualche modo anche, mi permetto di dire, anche la materia in un medical drama?
8: Dipende, io non, essendo diciamo la parte, l'anima commerciale
1: tu è la, sì,
8: sono dovuta approcciare con la parte clinica e parlo da attrice, probabilmente,
1: certo,
8: se fosse stato un medico sì, però in questo caso veramente sì, io mi sono approcciata in sottrazione, perché quello che era importante, il ruolo di questa donna è soprattutto una manager che tiene le redini senza farlo vedere, che gestisce tutto quanto quello che gli altri non vedono, che non vede nemmeno Ruggero, che non vedono gli infermieri, e quindi che lavora in sottrazione, in silenzio, senza alzare la voce, senza dare nell'occhio, con tanto rispetto, che evidentemente anche con una consapevolezza e una dimestichezza acquisita negli anni, cioè di come ci si relaziona con delle persone che arrivano spesso da molto lontano, perché
1: certo, ricordiamo, sì, infatti,
8: per esempio, italiani,
0: sì,
1: tantissime
8: persone dall'Italia vanno in Spagna. Raccontava Maria Sole Tognazzi, la regista,
1: sì,
8: che quando sono andati a fare delle ricerche a Barcellona, lei un po' era scettica rispetto al fatto di ambientare una serie italiana in Spagna, e poi invece visitato un po' di
1: basta,
8: cliniche, lei era,
1: sì, erano tutti italiani, ma in generale, insomma,
0: italiani,
1: ma in generale
0: no,
1: a Barcellona, insomma, al di là delle cliniche, insomma, sì, esatto,
8: pazienti,
1: sì.
8: Sembrava di stare in Italia,
1: sì, assolutamente,
8: molto lunga sulle difficoltà, no, che poi anche il viaggio che devi intraprendere, anche economico, che devi intraprendere,
1: certo,
8: per,
1: certo,
8: andare,
1: certo,
8: in un altro paese.
0: Grazie mille, Maria Pia Calzone, per essere stata con noi a Siria, all'averci raccontato questa serie In utero, disponibile già da ieri su HBO Max, 8 episodi a cadenza settimanale, mi raccomando, non ve la perdete.
1: Grazie Maria Pia Calzone, a presto, buonasera.
0: E allora noi andiamo avanti qui su Radio 1 con la musica, ci sono i Massive Attack e questa è la loro Teardrop.

0: Massive Attack con Teardrop su Radio 1, questa è Serial. E allora, quali sono state le migliori serie del mese di aprile, caro Alessandro Allegra?
1: Allora, secondo me abbiamo Nicola Cuperi che ce lo
0: infatti,
1: dice.
0: Infatti, secondo te ci interessa poco, noi ci interessa l'opinione
1: di
0: un esperto.
1: Quello che pensa Nicola Cuperi, esatto.
0: E allora, Nicola Cuperi, giornalista del settimanale Film TV, ha una newsletter che si chiama Fuori le serie. Bentornato a Serial, Nicola.
2: Ciao Giulia, ciao Alessandro, ci penso io, l'uomo giusto al posto giusto.
1: Tu sei l'uomo d'inizio mese per raccontare il mese appena trascorso, sei l'uomo giusto al posto giusto. Allora, abbiamo messo tre cose giuste al posto giusto, Nicola?
2: Io credo proprio di sì, credo che questa volta forse riuscirò a fare contento anche Giulia.
1: Allora speriamo. Allora partiamo dalla terza posizione, vediamo se già accontentiamo Giulia. Terza posizione.
3: Io sono Tom Loftus. Molto piacere, Tom. Arthur.
4: Ti andrebbe un caffè?
3: No, sono a posto. Jerry mi stava raccontando la vostra storia.
4: Oh, sì. Grandioso. Sì, beh, è una storia eccezionale.
3: Ho fatto due chiacchiere col tale del traghetto. E ha detto qualcosa di strano.
4: Che ha detto?
3: Che qui accadono cose brutte.
4: Lo sai come sono queste cittadine costiere? Ci sono superstizioni, leggende. Io lo trovo molto suggestivo. Quale città non ha un passato oscuro?
3: C'è stato cannibalismo?
4: No, io dubito che sia vero.
1: Widow's Bay è uscita il 29 di aprile, quindi da poche settimane, su Apple TV. Sono 10 episodi. Credo che non sia questa quella che accontenta Giulia, ma raccontaci perché è il podio, e sta nel podio ed è la terza posizione tua, Nicola Cuperi.
2: Non lo so, io mi fido di Giulia, ho proprio tutta la fiducia nel mondo di Giulia e voglio spararla grossa, ho voluto segnalare questa serie, nonostante
1: per lei.
2: Come dicevi, non proprio specificatamente per lei, ma è compresa anche lei, perché è sembrato, dopo le prime tre puntate, che Widow's Bay fosse una delle cose più vicine che abbiamo nel 2026 a Twin Peaks.
1: Ah, benissimo. Allora Nicola, guarda, la spari grossa, ma ho letto anch'io che qualcuno addirittura l'ha paragonata a Twin Peaks, quindi insomma stiamo parlando di una serie cult, vabbè, che per chi non la conoscesse, negli anni 90 ci ha tenuto incollati per settimane e settimane,
0: vabbè,
1: insomma.
0: Che non conosce Laura Palmer.
1: Sì, esattamente. Bravissima. Poi io su Twin Peaks, se vuoi un giorno parleremo anche della serie, quella diciamo di pochi anni fa, degli anni 2000, che non mi ha convinto fino in fondo. Va bene, comunque torniamo a Widow's Bay, Nicola.
2: Twin Peaks ovviamente è la serie che ha inventato la serialità moderna, certo. tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Widow's Bay non le do ancora tutto questo credito, anche perché la TV è cambiata, però da quello che abbiamo visto finora ora è allo stesso modo di utilizzare le dinamiche di generi nazional popolari come la sitcom, ma come anche la soap opera, per invece poi tentare di raccontare qualcosa di diverso, di molto più minaccioso, di molto più profondo e di molto più universale, senza contare che è diretta dal regista di Atlanta, Hiro Murai. Atlanta, una delle serie più fondamentali degli ultimi anni. È creata e scritta da una delle sceneggiatrici di Parks and Recreation, che a mio parere è la sitcom forse più oscura ma più bella degli ultimi anni, e il suo protagonista assoluto è Matthew Rhys, protagonista già di The Americans, attore gallese fenomenale, che in Widow's Bay interpreta il sindaco di questo paesino, di quest'isola sperduta al largo del Massachusetts, dove non va nessuno, e lui, in quanto forestiero, non è propriamente uno del posto, è uno che ci è arrivato dopo nella vita, e lui vorrebbe aprire l'isola alla modernità, farlo diventare un luogo turistico, anche se su quest'isola incombe questa leggenda, questa maledizione. Si dice che ogni tanto su quest'isola c'è questa nebbia che prende vita e trasforma gli abitanti in questi zombie dagli occhi bianchi.
0: Attenzione, ma io non capisco la serie sugli zombie, come puoi pensare che a me piaccia? Comunque,
1: vabbè. Lui in qualche modo ci vede qualcosa. In qualche modo mi viene in mente anche Carpenter e The Fog.
0: Aspetta, andiamo avanti con la seconda posizione. Secondo me siamo più fortunati.
1: Secondo me sì.
5: Non ricordo con precisione che anno fosse. Avevo ancora la mia casa delle bambole, identica alla nostra casa vera. Alcune bambole avevano sempre da fare, altre svolgevano solo lavori importanti. E ce n'era una più piccola, ero io.
6: Belli i tuoi capelli.
5: Grazie, anche i tuoi.
6: No, sembra appena uscita dal letto.
5: Un tempo credevamo ancora in quel mondo. È più facile credere a una favola, piuttosto che credere che le persone intorno a te siano dei mostri.
0: The Testaments è uscita l'8 aprile su Disney Plus, sono 10 episodi a cadenza settimanale. A me sta piacendo moltissimo questa, bravo Nicola. È una serie ambientata a Gilead, quindi uno spin-off di Il racconto dell'ancella. Elizabeth Moss si vede anche che era la protagonista, June Osborne, certo. Si vede anche nella serie, in The Testaments riappare, perché è tutta la storia, vai Nicola, raccontacelo te, è sulla figlia che è rimasta a Gilead di Elizabeth Moss.
2: Hai già voluto lanciare così un mini spoiler, ma hai fatto bene.
0: Si capisce subito.
2: Invogliare a...
1: Certo.
2: Sì, diciamo che alla fine della prima puntata ci potrebbe essere ancora il dubbio, poi viene questo dubbio viene fugato, ma hai fatto benissimo, anche per invogliare, anche per creare questo collegamento, anche perché le due serie, lo spin-off The Testaments e The Handmaid's Tale, sono profondamente collegate, non solo dal fatto che questa serie, questo spin-off è tratto da un altro romanzo che ha scritto Margaret Atwood, non è un testo originale, appunto Atwood nel 2019 ha scritto un sequel dei Racconti delle Ancelle che invece era stato pubblicato nell'85, forse proprio anche sfruttando il grande successo della serie, e quindi è tutta farina del suo sacco, non ci si discosta, ecco, diciamo, dalla penna originale. E soprattutto questo spin-off è creato di nuovo dallo stesso showrunner di Handmaid's Tale, e quindi appunto c'è questa grande continuità. Per chiunque ha apprezzato le 6 stagioni della serie originale, The Testaments è proprio fondamentale
1: per proseguire, certo.
2: Sì, non facciamoci ingannare dal trailer con la bella colonna sonora dei Cranberries. I troni di The Testaments rimangono comunque distopici, assolutamente apocalittici, perché nonostante non spoileriamo il finale della serie originale, comunque si capisce che Gilead c'è ancora, è ancora in piedi nonostante abbia subito un colpo molto forte. E qua andiamo a parlare delle ragazze, che era forse una delle cose che erano rimaste fuori dalla serie originale, ovvero torniamo indietro a parlare delle ragazze più giovani e di come vengono indottrinate
0: a diventare future mogli.
2: Esattamente.
0: Comunque, scusa Nicola, a proposito di scelte musicali della serie, in Racconto dell'Ancella una delle canzoni tema più importanti è Heaven is a Place on Earth, che anche lì a me invece piace tantissimo questa scelta musicale,
1: certo,
0: anzi aggiunge qualcosa, no? Sembrano canzoni così rassicuranti che in quel contesto lì ti disarmano completamente.
1: È capitato spesso anche nei film horror, certe volte metti un sottofondo diciamo molto gioioso del momento più tremendo, più terribile. Allora siamo arrivati alla prima posizione, Nicola, siamo prontissimi, questa è la tua prima posizione delle serie dei mesi ad aprile.
7: Nel libro dei Proverbi si dice che la paura è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. Mettetevi in ginocchio! Sappiate che vi sparerò un colpo in testa!
8: Sei un tantino troppo drammatico!
7: Voi mi avete derubato e voi me la restituite!
8: Devi restituire subito quella collana!
9: Hai mangiato i falafel!
8: Nicolas! Sei impazzita per caso?
7: La paura ha questa capacità di costringerci a fare delle cose che noi non avremmo mai immaginato di fare.
10: Nel furgone, forza!
9: Che succede se ti dico che non me la sento? Questo sembra un rapimento con omicidio!
7: Ah, sembra? Dici sul serio?
1: Big Mistakes è uscita il 9 di aprile su Netflix, sono 8 episodi e questa per Nicola Cupperi è la serie migliore del mese di aprile, così Nicola?
2: Confermo assolutamente, è una grande serie, è la prima di quelle che spero siano molte stagioni, perché ha proprio un finale aperto che invita ad ulteriori episodi, ulteriori stagioni, ed è secondo me una grande variazione seriale ovviamente sul tema del film gangster, che poi dal Padrino in avanti si concentra sul lato familiare della malavita organizzata. Qua ci si arriva con calma ovviamente, perché stiamo parlando di una serie, anche se il formato è quello giusto, puntate da 30 minuti con un tono brillante, perché è creata e interpretata da Dan Levy, che è lo stesso autore di Schitt's Creek, di nuovo una delle grandi sitcom degli ultimi anni. Lui specializzato in creare questi personaggi, ormai stavo per dire trentenni, lui ormai è quarantenne, quindi diciamo che stiamo in quella categoria lì, in quella generazione generazione lì, che sono sull'orlo di una crisi di nervi, se non già ben oltre, perché vivono questa vita che non ha rispettato le aspettative che avevano, no?
1: Certo.
2: Lui in questo caso interpreta il pastore di una comunità protestante che è apertamente omosessuale, cioè non è in the closet, ma che comunque sente di dover tenere la sua nascosta la sua relazione per, diciamo, preservare la serenità dei suoi parrocchiani.
0: Va bene, Nicola, però non ci dire troppo, perché sennò poi non la vediamo. Dai, lasciaci. A me già mi è venuta voglia di vederla.
1: Vedi,
0: l'hai convinto
1: questa volta,
0: sì.
1: Nicola.
0: Non voglio sapere altro, sennò so tutto. Dai, Nicola, grazie per essere stato con noi a Serial. Sei il migliore, guarda.
1: E noi ti aspettiamo sempre.
0: Uno dei nostri preferiti.
1: Assolutamente. Ricordiamo sempre la newsletter che, insomma, che ci fa compagnia tutti i giovedì e venerdì. Quando è che esce? Ricordacelo, Nicola.
2: Il venerdì nella casella di posta.
1: Il venerdì, fuori le serie.
0: Bastava lo chiedessi a me, io lo so, io sì, sono iscritta alla newsletter. Grazie Nicola Cuperi. Sì, sì. E ringraziamo
1: a prestissimo, Nicola.
0: E ringraziamo anche la nostra squadra di Serial in regia, la nostra Cristina Pini, alla parte tecnica stasera c'era Adriano Lippi.
1: Come la settimana scorsa. Ciao Giuliani,
0: grazie,
1: anche
0: Alessandra
1: tu c'eri
0: Allegra.
1: La settimana scorsa.
0: Io sì.
1: E ci sarai anche la prossima.
0: Io ritorno sempre. Vi lasciamo in musica con Achille Lauro, questa è Comuni Immortali e voi restate su Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Antivirus, 4 italiani sotto sorveglianza sanitaria, erano su un volo con una delle vittime. L'OMS non è un altro Covid. L'esperto al GR1, vigiliamo ma senza grandi rischi. Sbarco alle Canarie dalla nave Focolaio. Spiragli di luce in Ucraina. Putin, credo che il conflitto stia per finire. Il presidente russo pronto a incontrare Zelensky per un accordo duraturo. Il delitto di Garlasco, nuovi elementi a carico di Andrea Sempio. Anomalie nella prima inchiesta, poi archiviata verso la richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi. Terni si strappa il braccialetto elettronico e aggredisce l'ex moglie a martellate su un autobus. La donna è gravissima. Un'ondata di penne nere. Genova accoglie la donata degli alpini tra cori, ricordi e memorie. Giorgia Meloni sui social, un orgoglio del paese. Lino Banfi fa 90, il popolare attore festeggia il compleanno con un'autobiografia, il racconto dell'uomo dietro il personaggio del nonno d'Italia. Calcio, la Juventus vince 1-0 a Lecce, tris dell'Inter contro la Lazio. Tennis, internazionale d'Italia, Sinner in scioltezza al terzo turno, con lui anche altri tre azzurri, eliminata Paolini. Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano i contagi da antivirus, attesa alle Canarie per lo sbarco dei circa 140 passeggeri della nave Ondius. A Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rassicura: il rischio è basso, non è un altro Covid. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri di un volo KLM.
3: Sono stati sullo stesso volo, anche se per breve tempo, con una delle vittime del focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave Ondius. Per questo 4 persone nel nostro paese sono ora sottoposte a sorveglianza attiva, disposta dal Ministero della Salute e attuata dalle regioni di residenza: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Sono in quarantena, in isolamento precauzionale, cioè con controlli clinici per i prossimi 45 giorni e screening dei contatti. Al momento nessuno di loro presenta sintomi. A causare l'emergenza sanitaria sulla nave da crociera sarebbe stata in origine una coppia di turisti olandesi che, facendo bird watching in una discarica di Ushuaia in Argentina, ha contratto l'antivirus, rivelatosi letale anche per un terzo passeggero. La Ondius è attesa nelle prossime ore alle Canarie, al largo di Tenerife. In 140 sono ancora a bordo, 14 gli spagnoli, gli altri, una volta sbarcati, saranno rimpatriati con voli speciali. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, rassicura: non è un altro Covid, il rischio legato all'antivirus è basso. E in proposito, noi abbiamo sentito l'infettivologo Massimo Andreoni, componente del Consiglio Superiore di Sanità.
4: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo.
3: Per quali ragioni?
4: Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, quella che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
3: Intanto in Italia è scattata la sorveglianza attiva su 4 persone.
4: Dobbiamo vigilare, non sono però casi di antivirus, sono persone che potrebbero aver avuto un contatto con soggetti malati di antivirus e quindi in questo senso devono essere posti sotto sorveglianza medica.
3: Professor Massimo Andreoni, ci sono delle precauzioni che possiamo adottare?
4: Lavaggio delle mani, l'uso della mascherina, però la probabilità che incontriamo una persona con antivirus in questo momento è estremamente bassa.
3: Daniele Morgera, GR1.
2: A ribadire che non c'è alcun motivo di allarme per i 4 passeggeri ora sotto sorveglianza, anche Mara Campitiello, capo della prevenzione ed emergenze sanitarie del Ministero della Salute.
5: Ci risulta che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi è deceduta successivamente, e ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo.
2: Da Da Mosca, nuove dichiarazioni di Putin dopo la parata per la festa della vittoria nella seconda guerra mondiale. Il presidente russo si dice pronto a chiudere il conflitto in Ucraina. La corrispondente.
6: Credo che il conflitto in Ucraina stia volgendo al termine. Le parole del presidente russo durante l'incontro con la stampa in cui affronta tantissimi temi: Ucraina, Iran, l'Armenia, il rapporto con l'Occidente, e arrivano alla fine di una lunghissima giornata di celebrazioni per la vittoria sovietica sul nazismo, iniziata su una piazza rossa blindatissima nonostante la tregua voluta da Trump. Il capo del Cremlino spiega la genesi del conflitto come il risultato dell'espansione a est della NATO, dell'ingerenza di governi occidentali che avrebbero spinto, sostiene Putin, l'Ucraina contro la Russia, ma dice: spero in una soluzione diplomatica, pronto a incontrare Zelensky a Mosca o in un paese neutrale, ma solo se per siglare un accordo duraturo. Grande l'apprezzamento per gli sforzi negoziali di Trump, ancora di più per l'amicizia con Xi Jinping. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Dall'Iran ancora nessuna risposta alla proposta americana per fermare il conflitto. Il sito di News Axios riporta che a Miami il segretario di Stato statunitense Rubio e l'inviato per il Medio Oriente Witkoff hanno incontrato il primo ministro qatarino Al-Thani, uno dei mediatori principali nella trattativa con Teheran. Intanto Trump, parlando con il Corriere della Sera, torna a criticare il nostro paese. La corrispondente.
7: Torna ad attaccare l'Italia Donald Trump. In una telefonata con il Corriere della Sera all'indomani della visita del segretario di Stato Rubio a Roma per tentare di ricucire con il Vaticano e con il governo italiano, a una domanda sulla Premier Meloni il presidente ribadisce: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Il riferimento è al mancato appoggio nella guerra contro l'Iran, in particolare nello stretto di Hormuz, e al diniego della base di Sigonella. Trump conferma anche di stare ancora prendendo in considerazione di spostare truppe dalle basi italiane. Non vuole fare commenti invece sullo spostamento di soldati americani dalla Germania verso il fronte orientale della NATO e soprattutto sull'attesa della risposta di Teheran alla sua ultima proposta per un accordo di pace. Più tardi, parlando con un emittente francese, Trump, che vorrebbe chiudere al più presto il conflitto anche alla luce della sua prossima visita in Cina, dice di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran, che desidera con forza raggiungere un'intesa. Poi va a Sterling in Virginia per partecipare ad un torneo di golf. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: In Israele si avvicina il rilascio degli attivisti della flottiglia per Gaza. Intanto pesante il bilancio degli ultimi attacchi in Libano.
8: Un palazzo che ospitava 3 famiglie di sfollati a Saksakieh, nei pressi di Sidone, sud del Libano, l'ultimo bersaglio colpito dalle forze israeliane impegnate nei combattimenti contro Hezbollah. Si contano 7 morti, tra cui un neonato di 6 mesi, un bambino di 2 anni e un altro di 11, ma si scava tra le macerie alla ricerca di altre vittime. 23 morti nelle ultime ore nel sud del Libano, oltre 2700 dall'inizio di marzo. Israele continua a colpire Hezbollah nonostante la tregua che la milizia alleata dell'Iran peraltro non ha mai riconosciuto. Intanto, secondo un'organizzazione non governativa, è vicino il rilascio dei 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, Santiago Avila e Saif Abukeshk, fermati e interrogati con il sospetto di legami con i terroristi. Francesco Mincone, GR1.
2: E la crisi in Medio Oriente, il caro energia e l'incontro a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Rubio e la Premier Meloni restano al centro del confronto politico.
9: Il problema non è riappacificare Italia e Stati Uniti, ma far terminare i conflitti, afferma il ministro della difesa Guido Crosetto. Plaude l'incontro tra Giorgia Meloni e Marco Rubio, Forza Italia. Tra Roma e Washington, assicura Antonio Tajani, alleanza indissolubile, un dialogo sempre franco. Sul fronte economico, la Lega sollecita nuove risorse da parte di Bruxelles contro il caro energia, insiste su una deroga al patto di stabilità e sullo scostamento di bilancio. Fratelli d'Italia rivendica le ultime misure del governo. Galeazzo Bignami.
10: Il governo Meloni lavora per alleggerire i costi della crisi. Già stanziati 6 miliardi e mezzo, incluso il taglio delle accise e il decreto bolletti in favore di imprese e famiglie.
9: Su tasse, caro benzina, sostegno alle imprese, riforme, guerre, esecutivo alla fase zero e si sveglia troppo tardi dall'incantesimo americano, replica Giuseppe Conte. Italia umiliata da Trump, rincarano Verdi Sinistra. Azione con Carlo Calenda definisce il colloquio tra la Premier e Rubio inutile e da Toronto per il Global Progress Action Summit la segretaria del PD Elly Schlein, incontrando l'ex presidente Obama e il premier canadese Carney, guarda un nuovo progetto politico globale e dice: Trump e Meloni cadranno come Orban.
11: Queste destre nazionaliste fanno paura per il caos che stanno portando nei rapporti internazionali e anche nelle strade delle loro città. Sta a noi di ricostruire pace e restituire tranquillità.
9: Filippa Misano, GR1.
2: Confermata con un decreto del Ministero dell'Economia la proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre restano sempre elevate le stime dei maggiori costi per la famiglia e a causa del caro energia.
12: Come chiarito dal governo nei giorni scorsi, la proroga fino al 22 maggio è arrivata con un decreto ministeriale. 191 milioni derivati dal maggior gettito IVA registrato ad aprile per coprire la riduzione di 6 e di 25 centesimi al litro del prezzo rispettivamente della benzina e del gasolio. Interventi che compensano in parte gli aumenti che si sono visti negli ultimi due mesi a causa, come è noto, dell'impennata del petrolio dovuta a sua volta al conflitto nel Golfo Persico e al blocco dello stretto di Hormuz. Se greggio e gas resteranno ai livelli attuali anche nei prossimi mesi, avverte la CNA, tra carburanti, bollette e beni alimentari, la maggiore spesa per la famiglia italiana sarà di 1.000-1.300 euro quest'anno. Nel complesso, aggiunge la CGA di Mestre, farebbero 29 miliardi. Sui rincari della spesa, influenzati anche dai maggiori costi dell'autotrasporto, in settimana è previsto un incontro tra i ministri Lollobrigida e Urso e la grande distribuzione dei supermercati per scongiurare i rischi di speculazione e sostenere la trasparenza dei prezzi. Fabio Comini, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte 11 minuti, la cronaca. Il caso Garlasco, chiuse le indagini della Procura di Pavia, si aggrava la posizione di Andrea Sempio, mentre la difesa di Alberto Stasi accelera la richiesta di revisione del processo.
13: Nel complesso quadro dell'indagine della Procura di Pavia, che intende riscrivere il delitto di Garlasco, emergono nuovi elementi a carico di Andrea Sempio. Nella loro relazione i carabinieri parlano di atti sottratti e indagini su presunti irregolarità nel 2017 che riguardano gli avvocati di Sempio, che sarebbero venuti in possesso illecitamente dei documenti della denuncia nei suoi confronti presentata dai difensori di Stasi. In un'altra intercettazione ambientale nel 2025 si sente invece Giuseppe, padre di Andrea Sempio, mentre parla con una cronista e le racconta che sempre nel 2017 l'allora PM di Pavia Venditti gli disse che questa cosa finirà presto. Poi seguì l'archiviazione di Andrea Sempio. Venditti e il padre di Sempio sono indagati per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia. Sempre nel 2017, secondo l'informativa dei carabinieri, i Poggi cercarono un modo per bloccare le indagini su Sempio. Alberto Stasi intanto continua a respingere i giornalisti.
14: Ogni giorno vengono 10-12 colleghi vostri.
13: Per lui si sta aprendo la possibilità della revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, dicono i suoi legali. Elena Paba, GR1.
2: Tentato femminicidio a Stroncone alle porte di Terni, una 44enne è stata colpita a martellate dal marito, un marocchino di 43 anni, a bordo di un autobus. A causa di precedenti violenze contro la moglie, l'uomo aveva il braccialetto elettronico che si è tolto poco prima dell'aggressione, poi è fuggito ed è tuttora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata portata in elicottero in ospedale e sarebbe in pericolo di vita. A Palermo invece un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso un vicino di casa, Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni. Il delitto risalirebbe a venerdì. Il giovane ora nel carcere minorile Malaspina sostiene di avere reagito a presunti avance colpendo con un tubo di metallo l'uomo poi ritrovato senza vita sulle rive del fiume Oreto. Ma gli investigatori nutrono dei dubbi su questa versione legata all'orario del delitto e ad altri elementi emersi dai primi rilievi. Drammatico il bilancio dei morti sul lavoro. Diverse vittime in Calabria e in Veneto in un incidente stradale hanno perso la vita 3 braccianti agricoli.
15: erano in Italia per lavorare. In 9 viaggiavano sul minivan, tutti marocchini. Stavano andando a raccogliere il radicchio in una delle aziende agricole della zona di Chioggia. Ieri mattina presto il mezzo, per motivi ancora non chiari, ha sfondato il muretto al lato della strada ed è finito in un canale. Per il conducente e due braccianti che erano a bordo non c'è stato nulla da fare. E non è stato l'unico incidente mortale sul lavoro. Sul lungomare di Paola, nel Cosentino, ha perso la vita un operaio 23enne senegalese che è rimasto schiacciato da una colonna di cemento all'interno di uno stabilimento balneare. La giovane vittima era ospite di una struttura di accoglienza per migranti e non avrebbe avuto un contratto regolare. In Calabria ci sono stati 3 morti sul lavoro in 3 giorni. Poi in serata un altro incidente nel Frusinate, dove un operaio è rimasto ferito in modo molto grave per una caduta dal tetto di un capannone. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: A Genova, la 97esima adunata nazionale degli alpini. Desidero rivolgere il mio ringraziamento a un corpo che rappresenta coraggio, sacrificio, spirito di servizio e amore per la patria. Gli alpini sono un orgoglio italiano, così Giorgia Meloni su X.
16: Un'ondata di penne nere, l'invasione pacifica degli alpini, a Genova da ogni parte d'Italia.
17: Arriviamo da Montebelluna, Trevignano.
18: Carpignano Sesia, provincia di Novara.
19: Da Rocca Santa Maria,
20: provincia di
19: Teramo.
16: E del mondo.
21: Da Ginevra, eh?
22: Io sono il capogruppo del gruppo Alpini Scozia, sezione Gran Bretagna.
16: Adunata numero 97, ogni strada, vicolo, caruggio, punteggiato da cori, ricordi e memorie. Alpini, faro per il futuro dell'Italia, il motto, filo conduttore della manifestazione. 400.000 presenze fra militari e in congedo, con famiglie e sostenitori.
23: Ce l'hai nel cuore la donata.
24: È una grande meraviglia.
25: Respirare quest'aria di gioia, di amicizia.
26: Sei a contatto con la gente ti vuol bene e voglio sottolineare che qui a Genova la gente ci ha accolto veramente bene.
16: Genova, Oscar Puntel, GR1.
2: La vittoria di Jannik Sinner al debutto degli internazionali di tennis, di cui fra poco parleremo nella pagina sportiva. Il popolo dei tifosi lo celebra nella speranza che riporti in mani italiane, dopo 50 anni, il trofeo del Foro Italico.
27: Un terremoto di energia positiva che sta travolgendo non solo il tennis, ma tutto lo sport italiano, perché attorno a Jannik Sinner si è acceso un movimento contagioso che riempie i circoli, appassiona le famiglie e fa sognare migliaia di bambini con una racchetta in mano.
28: Giochi a tennis?
29: Sì.
28: Chi è il tuo campione preferito?
29: Sinner.
28: Campione preferito?
29: Sinner.
28: Cosa ti trasmette?
29: Di migliorare, forse. Ogni partita migliora, è quello che voglio fare anch'io.
28: È la prima volta?
30: Sì, prima volta. Ho preso i biglietti, cos'è, a Natale, ce l'hanno regalati. Mia moglie non seguiva il tennis e adesso con Sinner vuole
29: appassionata
30: anche.
29: Assolutamente.
28: Pensi che possa essere lui il favorito?
29: Sì, ma lo è sempre.
27: Chiamala se vuoi Sinnermania, la passione trasversale e sincera per un fenomenale ragazzo italiano che ambisce a riportare a Roma dopo mezzo secolo il trofeo mancante.
31: È il più forte, non credo che in questo momento ci siano altri che lo possano battere. Poi è uscito Djokovic, non c'è Alcaraz. Prevedo lunga vita per Sinner e dispiace perché è sempre meglio vedere la competizione.
27: Mauro Zanda, GR1.
2: Biennale di Venezia, boom di visitatori nel giorno di apertura, sono stati 10.000. La crescita rispetto al 2024 è del 10%. Fin dal mattino lunghe file davanti ai padiglioni, dopo le polemiche dei giorni scorsi, chiuso lo spazio espositivo della Russia. Resterà così fino al termine della rassegna il 22 novembre. In aumento anche gli accrediti all'evento. E il prossimo 9 luglio Lino Banfi farà 90 anni e si appresta a festeggiare anche guardando indietro alla sua vita. Ecco dunque 90 non mi fai paura, la sua autobiografia.
32: È un regalo che fa al suo pubblico che lo ama e che lo ha amato in tanti diversi ruoli. Cosa l'ha spinta a scrivere questo libro?
33: Beh, ma lo stavo custodendo già da un po', da un anno e mezzo, due anni, a dire quando sto per arrivare ai 90 anni o quando ci arrivo, voglio fare una cosa che non ho mai pensato di fare, a far scrivere questo libro vero di sincerità della mia vita, senza che le fanno altri per me, ve le racconto io, perché io le so, io le ho passate.
34: Obsoleto,
35: obsoleto, ma detta a me.
33: Di solito si dice la paura fa 90. in effetti, proprio per dirla segretamente a voi che non lo dite a nessuno, un po' di paura ce l'ho.
2: Ma chi non ce l'ha?
33: Faccio il comico di professione, allora tento di far sorridere sempre, però ogni tanto quando tossisco dico oddio, polmonite doppia, morte, sto per scivolare, oddio adesso casco, si rompe il femore, mi portano all'ospedale
2: e poi
33: morto. Prima non le pensavo a tutte queste fesserie.
0: Aurelia Carafa, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Gianni Tola e Fabio Cardinali. Ora la pagina sportiva. Una buona notte da Sonia Oranges.
1: GR1 Sport.
3: Buonasera da Jacopo Barlotti. Il calcio in primo piano, 36esima e terz'ultima giornata di Serie A con la Juventus che vince 1-0 a Lecce.
4: 12 secondi, tanto è bastato a Dusan Vlahovic per segnare il gol che ha deciso la partita di Lecce. Buona la prima delle ultime tre per i bianconeri che al momento scavalcano anche il Milan al terzo posto in classifica e consolidano la posizione Champions. È stata una partita che la Juventus ha subito aggredito, 10 minuti di puro dominio, altissimo ritmo, tutto un'altra cosa rispetto al pareggio con il Verona. Poi il Lecce ha avuto le sue occasioni, una dopo tre minuti con Khedira da dentro l'area piccola, provvidenziale di Gregorio, e poi la Juventus ha provato a gestire. Nel secondo tempo due gol della Juventus, entrambi convalidati dall'arbitro Colombo e poi annullati dal VAR per fuorigioco, in entrambi i casi di Vlahovic. Nel primo segna proprio il serbo, nel secondo segna Kalulu. Cala la Juventus nel finale e il Lecce ha le grandi occasioni per pareggiare, soprattutto con Dri da poco in campo che solo davanti a Di Gregorio calcia sull'esterno della rete. Alla fine per il Lecce la prestazione c'è stata e deve sperare in una mancata vittoria della Cremonese. La Juventus ritrova il sorriso. Assistenza tecnica Mauro Lorenzo, Lecce Giuseppe Bisantis, GR1.
3: All'Olimpico l'Inter vince 3-0 contro la Lazio nell'antipasto di quella che sarà mercoledì la finale di Coppa Italia.
5: A qualche ora di distanza dal netto 3-0 a suo favore, i sunni interisti sembrano virare verso la serenità, ma non certo in funzione di quanto potrebbe avvenire mercoledì sera in finale di Coppa Italia. Intanto, contro la Lazio, gara di campionato, i segnali luminosi che Cristian Chivu cercava ci sono stati tutti, senza se e senza ma.
6: Ci mancherebbe altro, c'è meno pressione, c'è divertimento, c'è la voglia di essere competitivi fino in fondo, di onorare la competizione anche se da campione d'Italia. Ed è merito loro, perché si mettono a disposizione, perché cercano di fare sempre il massimo.
5: Da parte sua, Lazio davvero impalpabile in avvio. Da una rimessa laterale al sesto minuto, con la difesa schierata, il gol di Lautaro Martinez. Gol raddoppiato da un bel sinistro al giro dal limite di Sucic al 39esimo. Poi nella ripresa Lazio in 10, rosso a Romagnoli e il 3-0 griffato Mkhitaryan. Con l'assistenza tecnica di Alessandro Campanella, Giovanni Scaramuzzino, GR1, Stadio Olimpico.
3: 2-0 dell'Udinese sul campo del Cagliari. Il club friulano denuncia insulti razzisti all'attaccante Davis da parte di un giocatore avversario. Il programma di questa domenica: alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. E siamo al tennis. Al Foro Italico avanzano al terzo turno altri 4 azzurri. Esordio vincente per Sinner contro l'austriaco Hofner.
7: Con Jannik Sinner intanto complimenti, esordio vincente, 29 vittorie consecutive come Roger Federer, un dato tra i tanti, statistici importanti in questo bagno di folla, in questa serata romana. Tutte le tue sensazioni?
8: No, ovviamente sono contento di giocare di nuovo qua a Roma, un posto molto speciale. Stiamo cercando di andare veramente giorno dopo giorno, vediamo come sto anche fisicamente, come sta il mio corpo, e poi vediamo come va il torneo.
7: 6-3, 6-4 all'austriaco Hofner. Buona la prima dunque per Jannik Sinner. Al terzo turno, come Bellucci, Pellegrino, si è ritirato Fils e Flavio Cobolli, versione gladiatore davanti alla sua gente. Cobolli:
10: giocare bene qui per noi è importante e giocare bene davanti a loro è importantissimo.
7: Brucia il KO di Jasmine Paolini contro la belga Mertens con 3 match point non sfruttati. Domenica, con tanta Italia in campo, Musetti, Arnaldi, Darderi ed Elisabetta. Elisabetta Cocciaretto, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico Emilio Mancuso, GR1.
3: Ciclismo, seconda tappa al Giro d'Italia, in Bulgaria un'altra caduta e la prima volta dell'Uruguay con la vittoria di Guillermo Silva, uno dei nostri inviati.
1: I saliscendi, la pioggia, la grande paura, il dolore e la gioia, una tappa che ha messo in mostra tutto o quasi il campionario di questo sport, frazione caotica nel finale, quando ai meno 20 una paurosa caduta mette fuori gioco una trentina di corridori, tra cui big come Soler, Vine e Buitrago costretti al ritiro e altri attardati come Derek G e Adam Yates giunto al traguardo dopo 20 minuti, lacero e sanguinante, una scivolata in discesa a provocare l'Armageddon, uno sprint imperioso a sancire la gioia di Guillermo Silva che a Velico Tarnovo si prende tappa in maglia, la prima nella storia dell'Uruguay.
9: Conseguire una vittoria e portare la maglia rosa personalmente è una soddisfazione enorme.
1: Dopo la caduta la corsa è stata neutralizzata per qualche chilometro ed è vissuta sul tentativo di Jonas Vingegaard, il grande favorito, inseguito bene da Giulio Pellizzari che non ha mai mollato la sua ruota fino al ricongiungimento poi con il resto del plotone, e oggi si arriva a Sofia, terza tappa che invita alla volata ma con negli occhi le terribili immagini della caduta che ha falcidiato il team UAE, spiega il team principal Mauro Gianetti.
11: Sospette fratture alla spalla per J1 e al bacino per Soler, che questa è già una cosa un po' più complicata.
1: Plovdiv con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
3: In chiusura la MotoGP, la gara sprint in Francia è vinta da Jorge Martin.
12: Tra i tre litiganti il quarto gode. Jorge Martin domina la sprint francese nonostante l'ottava posizione al via, ma lo scatto dell'iridato 2024 è eccezionale, poi completa l'opera la prima chicane dove dall'esterno sorpassa in un colpo solo tre avversari. Tre curve per portarsi in testa, poi da lì martella un ritmo impossibile per tutti come nell'anno del titolo. Non a caso torna il pilota più vincente di sempre nelle sprint. Lo accompagnano sul podio Bagnaia e Bezzecchi. Pecco dopo la pole parte bene ed è bravo a sfruttare l'errore del riminese che a metà gara gli apre la porta che vale il secondo posto. Il Bez c'entra il primo podio sprint stagionale ma cede 5 punti in classifica, ora ne ha appena 6 di margine sul compagno di squadra. Giornata nera per Marc Marquez, autore di un gran high side al penultimo giro quando era settimo. Per lui frattura il quinto metatarso del piede destro, sarà operato e salterà il Gran Premio di Francia e quello di Catalunya della prossima settimana. Luca Cesaretti, GR1.
3: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
13: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati 26 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti sul traffico e viabilità sulla tangenziale nord di Milano. Code un incidente tra Nova Milanese e Vecchia Valassina in direzione Milano Meda. Ci spostiamo in A7, ci sono code per traffico all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano, in uscita siamo verso Genova. Sulla statale 7 in pedana un incidente 12 km prima di Castella Raimondo in direzione Nocera Umbra, statale Flaminia. Sul raccordo Viterbo Terni, prudenza, carreggiata chiusa, un incidente 3 km dopo lo svincolo Viterbo Nord e statale Cassia in direzione raccordo di Viterbo. Per chiudere sulla statale di fondo Valle d'Agri, qui un incidente sta creando rallentamenti all'altezza di Sant'Arcangelo in entrambe le direzioni. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
14: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
15: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
17: C'è qualcosa che stiamo rischiando di perdere mentre insegniamo alle macchine a prevedere tutto. È l'errore, è l'imprevisto. È la deviazione, quella che qualcuno chiama la serendipità. Insieme a lei anche pezzi di realtà che nei dati non entrano o entrano male, perché i dati non sono mai neutri e gli algoritmi nemmeno. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. L'intelligenza artificiale entra sempre più nelle nostre vite e nel lavoro, ma si porta dietro una contraddizione. Da una parte promette efficienza, velocità, ottimizzazione, dall'altra rischia di appiattire il mondo, eliminando proprio quello che lo rende fertile, ossia gli errori, gli scarti, le anomalie. E mentre discutiamo di produttività, c'è un altro dato che ci riguarda da vicino. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le professioni a prevalenza femminile hanno quasi il doppio delle probabilità di essere rimpiazzate dalle macchine rispetto a quelle maschili. 29 su 100 contro 16 su 100. Non solo, in 9 paesi industrializzati su 10, le donne risultano più esposte agli effetti dell'intelligenza artificiale rispetto agli uomini. Che cosa perdiamo dunque quando eliminiamo l'imprevisto e chi rischia di pagare di più questo prezzo? Saluto la nostra intelligenza artificiale. Ciao Beta. Allora, le intelligenze artificiali come te sono progettate per ridurre l'errore, però nella storia umana proprio gli errori hanno prodotto l'innovazione. Ma secondo te, se eliminiamo gli errori, non rischiamo di eliminare anche il cambiamento?
16: È una domanda fondamentale. Eliminare gli errori può sembrare efficiente, ma spesso è proprio l'imprevisto a farci scoprire nuovi percorsi. E se ignoriamo chi paga il prezzo più alto, come le donne in questo caso, rischiamo di perdere non solo diversità, ma l'essenza del nostro progresso.
17: E la nostra Beta oggi in versione abbastanza militante, allora saluto la nostra ospite Donata Columbro, benvenuta.
18: Ciao a tutti e tutte.
17: Giornalista, mamma, autrice di libri come Perché contare i femminicidi è un atto politico e Ti spiego il dato. Allora Donata, partiamo da questo elemento che tu hai messo di recente in rilievo, si chiama la serendipità, ossia quella è scoprire le cose quando neanche le cerchi. Che cosa significa oggi cercare senza sapere cosa troveremo in un mondo che però è progettato dall'intelligenza artificiale per prevedere tutto?
18: Ma sì, mi sono fatto questa riflessione sulla serendipità perché mi sono chiesta se utilizzare le intelligenze artificiali ci facesse perdere serendipità oppure no. Non è detto che sia così. È un tema che mi sono posta cercando di capire quando la uso per il mio lavoro di scrittura, di ricerca, di studio e quando non la uso. Cioè, qual è la discriminante che mi fa scegliere di affidarmi in qualche modo a una macchina rispetto al procedere appunto con un vagabondare consapevole come quello della serendipità? Mi sono resa conto appunto che quello che non voglio perdere all'interno del mio lavoro, che è quello che rischiamo di perdere, è incappare in qualcosa di imprevisto, che non segue un iter predefinito, che è quello che ci può dare anche l'osservazione della realtà. Pensiamo alla lettura delle notizie. Ci sono alcuni colleghi giornalisti che si sono creati un motore di ricerca basato appunto sull'intelligenza artificiale che gli fornisce una rassegna stampa accurata su alcune parole chiave, scremando tutte quelle informazioni che potrebbero essere rilevanti per loro. Però mi chiedo cosa ci perdiamo quando leggiamo anche cose che non sembrano rilevanti per noi. Cioè, come fare a dare all'intelligenza artificiale questo compito che sicuramente potrebbe aiutarci, ma senza perdere nel frattempo anche la lettura di qualcosa che, letta attraverso la produttività del mondo dell'AI, ci farebbe perdere tempo. Non è che è proprio nel perdere tempo invece che la nostra creatività ci aiuta, no, a rintracciare cose, elementi interessanti? E questa per me è una domanda aperta.
17: Certo, quindi rischiamo di perdere il valore del processo quando ci concentriamo solo sul risultato. Ma tu personalmente, no, come usi l'intelligenza artificiale in modo che sia un assistente e non un sostituto a cui delegare parti del tuo pensiero?
18: Allora, mi sono resa conto che ci sono strumenti che preferisco più di altri, di cui mi fido di più, come per esempio Notebook LM, uno strumento collegato a Google, perché posso inserire documenti e fonti dentro cui gli dico di navigare, quindi poter attraversare in modo sicuro le fonti senza rischiare che emergano dalle risposte dell'intelligenza artificiale qualcosa che poi non è reale. Io vedo questo strumento come una specie di barra di ricerca potenziata, quindi per me è come avere un superpotere nella ricerca all'interno di questi documenti, documenti che non sono solo testuali. L'intelligenza artificiale mi può leggere audio e video, cosa che noi esseri umani pensiata. Quindi per me è come avere un superpotere nella ricerca all'interno di questi documenti, documenti che non sono solo testuali. L'intelligenza artificiale mi può leggere audio e video, cosa che noi esseri umani non possiamo leggere un video

0: Come se fossero dei colleghi, delle colleghe a cui chiedere un riscontro con cui confrontarmi. Anche quando chiediamo ai colleghi, non è che siamo sicuri al 100% che quello che dicono è vero o hanno ragione loro. È un modo per mettersi in discussione.
1: Senti, quali sono le attività che tieni invece gelosamente per te nel tuo lavoro e che non deleghi mai all'algoritmo?
0: Ma allora, sicuramente la prima stesura della mia scrittura, perché è dove capisco che cosa sto scrivendo, che cosa voglio fare. Poi, come io chiedevo aiuto al dizionario dei sinonimi e contrari o a Google Translate per sistemare o per correggere alcune frasi, lo faccio anche con l'intelligenza artificiale, sempre valutando se le proposte rispecchiano il mio stile. Le fonti, appunto, la selezione delle fonti, che rimane ancora anche un mio piacere nel selezionare i siti, i giornali che metto in un feed RSS, che mi sfoglio ogni mattina e dove trovo tante cose che non mi interessano, però magari non mi interessano quel giorno lì, ma possono tornarmi utili dopo giorni o dopo settimane. Oppure una cosa che non delego sono le interviste, perché ogni domanda che io faccio può portare la persona a rispondere in un modo non previsto, mentre nella schematicità dell'intelligenza artificiale bisogna seguire uno schema e secondo me bisogna liberarsi dagli schemi in questo caso.
1: Allora, l'intelligenza artificiale odia gli errori, tu invece dici che negli errori, e in particolare quegli errori un po' luccicanti, quelli che si chiamano i glitch, c'è quasi un atto politico da difendere. Cosa intendi?
0: Immaginiamoci una trasmissione TV o radio dove c'è a un certo punto qualcosa che si interrompe e poi ritorna. Quasi magari non ce ne accorgiamo, ma abbiamo deviato dall'ordinarietà. E così è quello che dobbiamo continuare a mantenere, no, salvaguardare, cioè qualcosa che ci fa rendere conto di un processo che non può essere totalmente automatizzato. Il glitch introduce movimento dove c'era staticità ed è questo, secondo me, quello che mantiene umana la traiettoria. L'intelligenza artificiale e gli algoritmi ci portano ad avere tutto quello che rientra nella curva normale, viene descritto, considerato, quello che esce fuori invece viene discriminato, ci sono appunto dei gap e poi quando andiamo nella realtà magari addirittura diritti umani che non vengono rispettati ed è per questo che mantenere l'occhio, no, su questi glitch è fondamentale.
1: A proposito di discriminazioni, una delle tue attività proprio di saggista è quella di valutare le differenze tra uomini e donne nell'ambito delle tecnologie. E secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le occupazioni a prevalenza femminile hanno quasi il doppio della probabilità di essere esposte negativamente all'intelligenza artificiale, nel senso che sono più facilmente rimpiazzabili. Come valuti questa tendenza?
0: Ma è una tendenza che riguarda il tipo di lavoro che le donne fanno, spesso anche nell'ambito della tecnologia, che è un lavoro di medio-basso livello. Pensiamo al lavoro da traduttrici, etichettatrici dei dati, se questo viene automatizzato, no, sono le prime a perdere lavoro. Questo studio mi sembra particolarmente connesso ai dati di un altro studio, una meta-analisi della Harvard Business School, con 18 studi internazionali, 140.000 persone coinvolte, che dice che l'intelligenza artificiale viene usata meno dalle donne in tutte le aree considerate, in qualsiasi ruolo o occupazione. E lo dicono proprio anche i dati sul traffico. Tra il 2022 e il 2024 le donne sono state il 42% degli utenti globali di ChatGPT e Perplexity e il 31% di Claude, di Anthropic. Questo divario viene spiegato da questi studi da diverse motivazioni, uno di questi è anche la scarsa sicurezza che le donne sentono nel poter usare questi strumenti, scarso a livello di competenze. Ma meno le donne li usano, più questi strumenti hanno sulle donne, perché se non creo contenuti, se non li plasmo a mia immagine e somiglianza, continuo a rimanere fuori e in più vengo anche sostituita. Quindi qua c'è un gap da colmare dal punto di vista dell'alfabetizzazione all'uso di questi strumenti, non averne paura proprio perché posso essere sostituita e quindi imparare a utilizzarli per questo motivo.
1: Anche perché se non le utilizzano, l'intelligenza artificiale, prendendo i dati del passato, continuerà a proiettarli nelle successive risposte e quindi è un serpente che si morde la coda. Senti, ma quanto pesa su queste discriminazioni il fatto che questi sistemi siano progettati da gruppi poco diversificati? In genere sono maschi bianchi che appartengono alla middle class americana?
0: Un po' i gap si stanno colmando, quelli nei team, non del tutto. Quello che le minoranze, le diversità potrebbero cambiare non è solo la rappresentazione, ma proprio anche le finalità con cui si progettano questi sistemi. Cioè, un apporto da parte delle comunità marginalizzate e invisibilizzate dovrebbe far riflettere sulle motivazioni con cui usarle, cioè che cosa sto facendo quando uso l'intelligenza artificiale, che cosa sto sostituendo, a che cosa sto delegando, quali sono i tipi di discriminazioni che sto ampliando. Quindi non solo cambiare il codice, cambiare i dati, aggiungere dati delle comunità marginalizzate.

0: delle lingue, pensiamo a tutte le minoranze che non sono rappresentate nei testi dei grandi modelli linguistici, ma anche proprio osservare cosa sto facendo inserendo questi sistemi in alcune strutture. Cioè sono proprio domande diverse che bisognerebbe imparare a porsi e questo lo si può fare solo aumentando il contesto, quindi la pluralità delle identità delle persone che usano questi strumenti.
1: Tornando al tema iniziale, Donata, come si difende la serendipità? Come si difende anche l'errore creativo e costruttivo?
0: Lo si può difendere anche utilizzando l'intelligenza artificiale, lasciandoci stupire forse dai risultati e non chiedendo ai chatbot di compiacerci, che è qualcosa che noi possiamo chiedergli, no? Di non darci ragione in tutto quello che facciamo, ma in qualche modo di inserire elementi di glitch, di errori, di deviazioni, anche cambiando i sistemi. Una cosa che mi diverte molto è l'utilizzo dell'audio di Notebook LM, cioè creazione di podcast di due persone che discutono sui documenti che io inserisco all'interno e quindi domande che dei computer si fanno e che magari io non mi sarei mai posta perché avrei fatto quella lettura appunto magari con lo scopo di dover studiare il testo in un certo modo, avrei saltato alcuni pezzi, il computer non salta pezzi. Quindi addirittura no, ne sa più di noi. E lasciamoci stupire da quello che può venire fuori da un dialogo tra intelligenze artificiali.
1: Sembra un bellissimo messaggio finale. Allora ringrazio Donata Columbro, autrice di Perché contare i femminicidi è un atto politico e del libro Ti spiego il dato. Grazie Donata. E
0: Grazie a voi.
1: grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Etabeta cercandoli su Rai Play Sound. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Incontri d'autore.
3: Da Federico Pietranera un cordiale benvenuto a chi è in ascolto. Il terremoto se lo porta dentro, Ilaria Tuti, il nostro primo incontro di questa sera. La scrittrice friulana, nata a Gemona, aveva appena 10 giorni, quel 6 maggio del 1976, quando la distruzione investì la sua terra. In lei, nella scrittura, nella narrazione, resta ancora oggi il non aver riparo, ma anche l'attaccamento alle radici, la resilienza, insieme a un senso di speranza e determinazione. Francesca Cosentino l'ha intervistata.
4: Il terremoto ha segnato i suoi primi giorni di vita, ha fatto tremare le sue radici.
5: Le ha fatte tremare, ha fatto tremare le radici di un intero popolo a cui mi sento molto attaccata, però le ha fatte anche attecchire molto in profondità e specialmente in questi giorni di ricordo si sente questo attaccamento alla terra.
4: Lei ha scritto "Avevo un catino come culla".
5: Sì, mi è stato raccontato perché io avevo 10 giorni, quindi quei momenti sono una tradizione orale di famiglia, un patrimonio che mi porto nel cuore. La casa era inagibile, per fortuna non era crollata, siamo sopravvissuti, ma lì abbiamo perso tutto e le prime notti sono state notti trascorse in strada come in tanti di noi. E io come culla, in quelle ore disperate, avevo proprio un catino di plastica, una bacinella per il bucato che una parente ci ha prestato, io lì ho dormito nella macchina di mio padre.
4: Che cosa resta in lei, scrittrice del terremoto, nelle parole, nei vuoti, nei silenzi?
5: Ecco, il terremoto io me lo porto dentro e questo è stato chiaro, penso fin da subito, ho pianto quella notte, non ho smesso per mesi, mia madre me l'ha sempre detto, il terremoto ti era entrato dentro. E poi mi ha accompagnata negli anni trascorsi nei prefabbricati, quindi gli anni della ricostruzione che invece ricordo molto bene, gli anni in cui sentivo raccontare di quei momenti e che in qualche modo mi hanno dato un imprinting, mi hanno formata anche a livello emotivo e devo dire che ha tracciato dei solchi molto profondi che nella mia scrittura penso si sentano a livello proprio di attaccamento alla terra, di narrazione, di un sentimento, di un temperamento di un'intera regione.
4: I suoi sono thriller, penso ai casi di Teresa Battaglia. che colpiscono e restano, c'è proprio un equilibrio fragile, fatto di silenzi anche.
5: Sì, le fragilità, io amo le fragilità umane, amo indagarle, perché in quei recessi si trova uno splendore inaspettato, che è quello della resistenza, dell'attaccamento alla vita, del dispiegamento di ogni forza, di ogni energia possibile da impiegare nella risalita. Quindi amo gli esseri umani imperfetti, amo raccontare le avversità, perché è proprio lì che possiamo vedere la nostra forza, la nostra bellezza più insperata.
4: E ci sarà questo anche nel suo prossimo romanzo?
5: Il prossimo romanzo è un romanzo storico che racconta molto della mia terra, e racconta proprio dell'attraversamento di una lunga notte durante l'occupazione cosacca nella seconda guerra mondiale. Quindi questo attraversamento di una lunga notte fa sì che vengano proprio, che affiorino dei sentimenti umani particolarmente brillanti, che possono guidarci anche oggi nel riscoprire valori antichi.
4: E possiamo anticipare il titolo?
5: Si intitola Ed è un poco la notte e un poco l'alba, che ho preso da Pierluigi Cappello, che ha narrato così bene la nostra regione, la nostra terra, l'attaccamento alle radici, ma anche la resilienza dell'essere umano nei momenti più difficili.
3: Nel centenario della nascita, l'omaggio a Giuseppe Cassieri, scrittore, giornalista, saggista, protagonista della letteratura italiana del dopoguerra, con incontri e la pubblicazione del volume La superba umiltà, con testi inediti. Originario di Rodi Garganico, le sue città di elezione furono Firenze e Roma, dove si trasferì nel 1950. Maurelia Carafa ha intervistato Cosmasiani, scrittore, ma soprattutto amico di Giuseppe Cassieri, per un ricordo.

0: Io ero molto vicino a lui e lui da Gaeta negli anni 80-90 mi chiamava, ci sentivamo quasi ogni domenica, quindi era un amico intimo. Io l'ho chiamato amico intimo e amico critico. Intimo perché ci sentivamo molto di frequente. Ed io, che allora ero un giovane quarantenne in cerca di contatti, spalancavo la bocca quando sentivo che lui conosceva tutti i letterati italiani dell'epoca. Dicevo, mamma mia, sentivo i nomi. E per questo, apro una parentesi, mi sono molto meravigliato quando alla sua scomparsa, al suo funerale, c'era solo Raffaele La Capria.
1: E nessun altro?
0: E nessun altro. E questo è il ricordo umano che ho di lui. Il ricordo professionale, mi ha sempre meravigliato la sua poliedricità. Io in quegli anni 80-90, i primi anni 2000, io collaboravo all'Indice dei Libri del Mese. Per 20 anni, dal 79 al 99, io pubblicai su questa rivista la recensione di ogni libro di Giuseppe Cassieri. Sì. Per 20 anni, quindi ci sono una quindicina, 20 anni di Cassieri, ho intitolato in un mio libro. Da Ingannare l'attesa, che è del 1979, ultimo libro, Il muro di Gutenberg, del 1999, quindi 20 anni.
1: Ora c'è un libro postumo, La superba umiltà,
0: che io ho con degli inediti, con Giovanni Sicilia, che è un inedito a stampa, mentre è uscito a gennaio 77 in TV, in 3 puntate televisive. Quando ci sentivamo per telefono, mi parlava anche delle sue questioni linguistiche. Per esempio, una volta mi disse, ma per dire ragazza, io non voglio usare il termine ragazza, che devo usare? La parola squinzia.
1: Squinzia.
0: O la parola sfitinzia, sono due termini gergali. Io poi, incuriosito da queste parole che allora non conoscevo, le andai a cercare nel grande dizionario italiano di Battaglia. Ci sono tutte e due. E poi lui scrisse nel suo romanzo La colombina, la squinzia col casco nuda sulla moto, quindi lui usò la parola squinzia nella colombina, che è il romanzo del 91. E mi incuriosiva appunto questa sua ricerca linguistica, era continuamente alla ricerca della lingua.
1: Anche lei, Cosma Siani, la sua attività di scrittore me la può raccontare?
0: Prima di tutto una carriera di insegnante di lingua inglese all'Università di Cassino e subito dopo all'Università di Roma Tor Vergata. Io ho pubblicato molto sulla letteratura italo-americana, intanto sull'autore Joseph Tusiani. Poi ho scritto molto anche su Jim Longhi, è un autore italo-americano che ha scritto un bel romanzo, Woody Sisko and Mies, il famoso Woody Gunn.

0: Il ritorno di Alessandro Robecchi con il secondo capitolo di un nuovo ciclo di romanzi gialli dopo il successo anche televisivo del suo personaggio Carlo Monterossi. Protagonista questa volta un'insolita associazione a delinquere al centro del romanzo Omicidi SRL, che promette già nuovi sviluppi del crimine. Robecchi ne parla al microfono di Paola D'Angelo.
1: L'esergo recita, Sornione, una frase di Walter Matthau: l'omicidio è facile, è il parcheggio che è difficile. È un po' la profonda verità dei due protagonisti di questo romanzo di Alessandro Robecchi, il biondo e quello con la cravatta, sempre appostati a seguire qualcuno, sempre in attesa di un nuovo cliente che commissioni un omicidio. E il lavoro, in realtà, non manca mai.
2: È la storia di due killer che ammazzano la gente a pagamento con una loro aziendina, con i bilanci in ordine, stanno attenti alle spese e ai ricavi. È una commedia in forma di giallo.
1: Tornano, divisi fra il crimine più spregiudicato e la routine di una vita borghese, i protagonisti del precedente romanzo, il tallone da killer. Robecchi, Omicidi SRL è ormai una nuova serie, dopo quella che vedeva protagonista l'autore televisivo Carlo Monterossi.
2: Io credo che al lettore faccia piacere ritrovare dei personaggi, si crea una specie di spirito di famiglia col lettore. Certo, se sono due killer diventa complicato, però ho notato che, insomma, siccome sono molto simpatici, c'è una empatia tra il lettore e loro. Non è solo per fare una serie che continua, è proprio perché io mi diverto e credo che si diverta anche chi legge.
1: Robecchi, non mancano anche questa volta strali ai vizi di questo nostro tempo: l'onnipresenza dei social, la curiosità morbosa, il voyeurismo del dolore, la vera arma del delitto nei suoi romanzi e l'ironia.
2: Ma sì, io penso che nel successo del real crime, come si chiama, ci sia molto voyeurismo, perché è un difetto che abbiamo un po' tutti. Però, insomma, sul guardare le cose con ironia, il mio maestro è Billy Wilder, che diceva: se proprio devi dire la verità, dilla in modo divertente.
1: Infatti a volte le cose più tragiche appaiono anche comiche.
2: Sì, ma un po' questo aiuta la commedia, no? E poi il fatto che noi viviamo in tempi molto bui, in cui la violenza, l'aggressione, la cattiveria sono pane quotidiano, e quindi credo che riderne un po' e mettere in commedia anche queste cose serva un po' ad alleggerirci, che non vuol dire banalizzare, però vuol dire, insomma, saper ridere anche di noi.
1: Ancora una volta nei suoi gialli Milano è in primo piano, come capitale dell'efficienza a tutti i costi, del lavoro prima di tutto, ma anche una città insolita rispetto a quella che frequentiamo in genere nei romanzi.
2: Il genius loci milanese è fatturare sempre, ma a parte questo è una città molto complicata che ha accolto tutti per tanti anni, adesso è diventata un po' un luna park per milionari. Io la amo moltissimo e quindi posso permettermi di criticarla in modo anche feroce. È una città che guarda più all'avere che all'essere, per dirla in termini antichi, che però ha ancora delle sue zone vere, vive.
1: Lei ne esplora anche le periferie per i suoi lettori.
2: Ma io la conosco molto bene, eppure per scrivere vado a vederla, faccio molti sopralluoghi, vado a vedere la luce, i suoni che ci sono, perché il mio obiettivo è che chi vive lì, quando legge il libro, dica: ah, ecco, è vero, ecco, quello mi piace molto.
0: Le sue lettere sono entrate nell'immaginario collettivo e di grandi scrittori. Madame de Sévigné, letterata, è autrice di una celebre corrispondenza. Il Museo Carnavalet di Parigi la celebra in occasione dei 400 anni dalla nascita. La corrispondente Alessandra De Stefano.
3: Grazie a Dio abbiamo l'Hôtel de Carnavalet. È un posto meraviglioso e qui saremo tutti felici. Così la marchesa di Sévigné annunciò alla figlia il 7 ottobre del 1677 il suo trasferimento nel cuore del quartiere del Marais, in quello che è diventato poi il museo che celebra quest'anno il 400° anniversario della nascita della sua residente più illustre, il cui nome è entrato nella memoria grazie alla pubblicazione postuma della sua vasta corrispondenza. Madame de Sévigné, dal XVIII secolo in poi, fu associata al Pantheon dei classici e considerata un modello di stile epistolare. Nel secolo successivo e ancora oggi è presente nei libri di testo scolastici e nel panorama culturale francese. Oggi la mostra Lettre parisienne a lei dedicata, visitabile fino al 23 agosto prossimo, ripercorre il suo straordinario percorso nella capitale. Quella del suo tempo, quella dei circoli femminili, delle dimore private, dove si vanno a visitare chiese e conventi, ma anche quella dei luoghi dove si può essere corteggiati, il Palais Royal e Versailles. La Ville Lumière, insomma, vissuta quale culla della vita quotidiana, come fosse fosse una commedia della perfetta scrittura dove tra i protagonisti non mancano gli amici fedeli che contribuirono a riempirle i giorni. Ma chi era alle origini Marie de Rabutin Chantal? Il 5 febbraio del 1626 venne al mondo in Place Royale, l'attuale Place des Vosges, erede di un'antica famiglia nobile borgognona da parte di padre. Fu cresciuta dai nonni materni, i Coulanges, che le fornirono un'eccellente educazione. Nel 1644 sposò Henri de Sévigné, un nobile bretone dal quale ebbe due figli, Françoise Marguerite e Charles. La morte del marito in un duello nel 1651 la lasciò vedova all'età di 25 anni. Visse tra il quartiere del Marais e la sua tenuta a Les Rochers in Bretagna e frequentò i circoli letterari più raffinati della capitale, tra cui quelli della Marchesa de Rambouillet e de Mademoiselle de Scudéry. Contribuì allo sviluppo della cultura dell'amor cortese, che fiorì come arte di vivere e influenzò la letteratura e le arti. La maggior parte della corrispondenza di Madame de Sévigné, giunta fino a noi, è costituita da lettere inviate alla figlia, che sposò poi il conte di Grignan nel 1669 e andò a vivere in Provenza. Il loro carteggio pubblicato è considerato un classico della letteratura francese e costituisce un documento essenziale per comprendere la storia delle idee, dei costumi e degli eventi di quell'epoca. All'interno dell'Hotel Carnevalet, dove la celebre parigina visse dal 1677 fino alla sua morte avvenuta nel 1696, la mostra ripercorre oggi la sua vita, in quello che fu un periodo di profonde trasformazioni per Parigi. Il suo prematuro status di vedova le garantì una libertà che le permise di partecipare alla vita culturale e politica della capitale. E la cronaca epistolare che compose in quasi 50 anni rappresenta un archivio unico della città. I suoi quartieri, la sua topografia, i suoi abitanti, gli eventi maggiori e minori. La vita e le opere della scrittrice fungono da trampolino di lancio per esplorare l'anima della capitale, nelle sue dimensioni urbane, sociali, politiche e artistiche. Membro di un'élite che osservava da lontano la grandezza della corte, Madame de Sévigné fu un'attenta testimone della Parigi politica e comprese l'intensità delle tensioni che permeavano la storia di quel periodo. Infine l'evocazione della vita quotidiana della scrittrice all'interno dell'Hotel Carnevalet, così come veniva abitato dalla sua famiglia, completa un viaggio attraverso la Parigi del XVIII secolo e la vita di una donna la cui prospettiva unica sul mondo che la circonda era fatta del raccontare quei giorni. Oltre 200 le opere riunite tra dipinti, oggetti e disegni provenienti dalle collezioni del museo e da quelle principali pubbliche francesi e anche dalle raccolte private. Eleganza, luci e la sensazione di leggere un libro le cui storie prendono forma in un mondo lontanissimo eppure vive, grazie alle cronache di vita di Madame de Sévigné.
0: Incontri d'autore a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio. Potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica incontridautore@rai.it. Coordinamento di Francesca Cosentino, organizzazione di Gianna Clemente, la regia è di Leonardo Granioli. Da Federico Pietranera, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Spiragli di luce in Ucraina. Vladimir Putin apre un possibile dialogo con l'Unione Europea e propone l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore, si dice pronto a incontrare Zelensky per un accordo duraturo per il presidente russo. Dunque la guerra in Ucraina sarebbe vicina alla conclusione. Sul Golfo Persico poi Putin si è mostrato ottimista. Nessuno ha interesse a proseguire il conflitto. Un'intesa può essere raggiunta. E dall'Iran ancora nessuna risposta alla proposta americana per fermare il conflitto. Il sito di News Axios riporta che a Miami il segretario di Stato statunitense Rubio e l'inviato per il Medio Oriente Witkoff hanno incontrato il primo ministro di Al-Qatar Haltani, uno dei mediatori principali nella trattativa con Teheran. Trump, intanto parlando con il Corriere della Sera, è tornato invece a criticare il nostro paese, confermando di valutare il possibile spostamento di truppe dalle basi italiane. E c'è attesa alle Canarie per lo sbarco dei circa 140 passeggeri della nave Ondius. A Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rassicura: il rischio è basso, non è altro Covid. Quattro italiani intanto sotto sorveglianza sanitaria erano sul volo con una delle vittime. Ed è stata confermata con un decreto del Ministero dell'Economia la proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre restano sempre elevate le stime dei maggiori costi per le famiglie a causa del caro energia. Secondo stime degli artigiani della CNA, se le quotazioni di petrolio e gas non si abbasseranno, l'incremento dei costi per luce, gas e carburanti e beni alimentari potrebbero tradursi in un aumento di spesa per le famiglie pari a 1.000 euro per il 2026. E vediamo la cronaca: tentato femminicidio a Stroncone, alle porte di Terni. Una 44enne è stata colpita a martellate dal marito, un marocchino di 43, a bordo di un autobus. A causa di precedenti violenze contro la moglie, l'uomo aveva il braccialetto elettronico che si è tolto poco prima dell'aggressione, poi è fuggito, è tuttora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata portata in elicottero in ospedale ed è gravissima. E a Palermo un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso un vicino di casa, Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni. Il delitto risalirebbe a venerdì. Il giovane ora nel carcere minorile, ma la Spina sostiene di aver reagito a presunte avanze colpendo con un tubo di metallo l'uomo, poi ritrovato senza vita sulle rive del fiume Oreto. Ma gli investigatori nutrono dei dubbi su questa versione. Chiudiamo con il calcio: la Juventus vince 1-0 a Lecce, triste l'Inter contro la Lazio. Tennis: Internazionale d'Italia, Sinner debutto vincente in scioltezza al terzo turno, con lui anche altri tre azzurri, eliminata Paolini. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 2. Ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
3: Ed eccoci qui, l'una, due minuti primi, Stereo Notte Brasil, puntata 1176 in questa notte fra sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, con Tommaso Margiotta alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo con gli Skank da Ouro Preto. Oggi parliamo di Belo Horizonte e di Minas Gerais, quindi questo è l'inizio proprio perfetto, assieme a Dussou, Samuel Rosa e il suo gruppo, il suo quartetto di grande successo.

Eccoci qui una notte, anzi due notti molto interessanti, piene di argomenti. In questa notte sarà con noi il compositore ed interprete Jim Porto, uno degli artisti brasiliani più autorevoli fra quelli residenti in Italia. Con lui ascolteremo e commenteremo una scaletta di classici e di nuove tendenze della musica del suo paese, con particolare attenzione al repertorio di Elis Regina. Con Jim poi ricorderemo le fasi più importanti della sua carriera discografica, anche perché questa notte è con Jim Porto Giacomo Bondi, il suo produttore. Una carriera discografica iniziata negli anni Ottanta con l'album Rio, al quale è partecipato anche il grande jazzista Chet Baker. Da San Paolo ci colleghiamo con Mafalda Minozzi, ci parlerà della festa della mamma di Jundiaí. Poi domani notte parleremo ancora della festa della mamma, dandovi proprio una sorta di così di illustrazione completa di quello che è la festa della mamma, non solo in Brasile ma anche in altre parti del mondo. Poi continuiamo questa notte ad approfondire la conoscenza e le caratteristiche delle principali regioni e città brasiliane. Questa notte vi raccontiamo Belo Horizonte e Minas Gerais. Domani notte sarà con noi Mannarino, un artista da sempre molto legato alla musica latina e brasiliana. Con lui ascolteremo alcune tracce del suo nuovo album Primo Amore, commentando anche una playlist di brani da lui selezionati fra il repertorio delle nuove tendenze e dei classici della musica brasiliana. Torneremo poi a parlare di Shakira, l'interprete colombiana che ha entusiasmato tutto il Brasile con il suo concerto dello scorso 2 maggio nella spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, 2 milioni di persone. La sua performance ci dà lo spunto per approfondire il tema sul dialogo culturale fra Brasile e paesi latini. Renderemo omaggio anche noi, quindi, domani sera alla giornata dedicata alla mamma. Tanti auguri a tutte le mamme, perché siamo già al 10, anche se poi domani noi daremo il nostro approfondimento. Bene, se volete entrare in contatto con noi, fatelo attraverso il numero telefonico 335-699-2949. Aspettiamo i vostri WhatsApp, oppure potete interagire con me, Max De Tomassi, su Instagram e su Facebook. Bungaro con Brisa Morena.

0: Brisa Morena, luna 11 minuti primi, questa notte con noi ci sono tanti amici, tante persone che conosciamo da tanto tempo. Giacomo Bondi, buonanotte.
1: Buonasera a tutti.
0: Bene, e Gin Porto?
2: Buonanotte a
0: tutti. Ti sei messo a posto con questo microfono?
2: Sì, ecco.
0: Jimmy è a casa sua sempre, però fa sempre, no? crea sempre dei problemi all'asta del microfono.
2: Un po' di ansia.
0: Allora, come stai, Jimmy?
2: Mi deve denigrire sempre?
0: No, non ti devo denigrare. Scusa, Jimmy, sono tre ore che stai trafficando con l'asta del microfono.
2: Ma non è colpa mia se questo microfono...
0: Lo so, ho capito. Va bene, ok.
2: Scusa.
0: Allora voglio un attimo salutare un po' di persone che ci seguono. Innanzitutto Nadia, che ci segue da Amatrice, un abbraccio fortissimo a Nadia, una carissima amica. Poi c'è Gioacchino Stallone che ci segue da Marsala, e c'è un signore che ci segue con grande attenzione, non so da dove, penso dal nord Italia, e lui ci segue con un Barbagianni. Lui si chiama Danilo, il Barbagianni si chiama Teseo. Quindi
2: che cos'è un Barbagianni?
0: Barbagianni è un uccello, è un rapace. Molto bello, cioè, quegli uccelli che girano la testa a 360 gradi. E poi Renato Gala che ci segue da Porto Cervo, un abbraccio fortissimo. Jimmy, allora, buonanotte a Giacomo Bondi. Questa notte siamo un po' insieme, facciamo due chiacchiere, state insieme a me almeno fino alle 2, va bene?
2: Io non so, dipende quanto mi devi pagare.
0: Guarda, quello poi dipende, passa direttamente all'amministrazione. Senti Jimmy, sai che domani notte, anzi questa notte già è la festa della mamma, no?
2: Sì.
0: E, domani ne parliamo più accuratamente, perché dedicheremo un'ora a questa festa della mamma, ne parleremo sia dal punto di vista brasiliano sia comunque dal punto di vista internazionale. E so che per te tua madre è stata una donna davvero molto importante, è scomparsa molti anni fa. E ti dico anche perché, secondo me, oltre al fatto che ho assistito insomma agli ultimi giorni di tua madre, mi ha raccontato di questo tuo dramma, ma in particolare in Brasile, no Jimmy, e tu mi aiuterai, insomma mi conforterai su questa mia teoria, le donne sono davvero il pilastro sul quale si regge la nazione brasiliana, no? Perché le donne si occupano sia dei bambini che andare a lavorare, gli uomini... Adesso non voglio generalizzare, però insomma tanti uomini purtroppo hanno abbandonato le loro compagne con i loro figli e se ne sono andati, hanno cambiato vita, hanno cambiato città, invece le donne sono lì sempre a presidiare, no?
2: È vero.
0: Alla società, è vero o no?
2: Hai perfettamente ragione, a parte che io ho un'esperienza di famiglia molto brasiliana, con sei fratelli, sorelle, e un padre sempre molto presente e mamma che curava questi sei bambini.
0: Era il ministro dell'interno.
2: Però diceva una cosa molto, molto giusta e corretta, e adesso sta cambiando per fortuna, ma il Brasile, come sanno tutti, è un paese molto, molto vivo sessualmente, quindi il sesso si faceva molto e si nasceva tanti figli fuori dal matrimonio. E chi si incaricava di queste cose? Erano queste donne che sono diventate mamme.
0: Sì.
2: E dovevamo portare il pane a casa.
0: Certo.
2: Quindi questa mamma brasiliana esiste ancora, ci sono tante, non solo nelle favelas, come si dice così, ma è una cosa che è occorrente, si vede molto facilmente.
0: È corricchiero, come dicono in brasiliano. Senti, c'è un artista brasiliano che non è un artista del mainstream, ma è il figlio di Caetano Veloso, Tom Veloso, che ha scritto una canzone molto bella, che è stata molto apprezzata anche dal padre. Il brano si intitola Todo Homem, e guarda caso parla proprio dell'importanza della mamma per un uomo. Ogni uomo, dice la canzone, ha bisogno di una madre. E questa canzone è dedicata a Paulinha, no? alla mamma di Tom, che è sicuramente una mamma importante, molto autorevole, molto autoritaria nello stesso tempo. È una mamma che comunque alla fine è stata molto presente. Sentiamo Tom Veloso in questo remix di Andot e Max Remix, e poi c'è il nostro produttore Giacomo Bondi che potrà darci una sua opinione sulla bellezza di questa canzone.
2: Certamente.

0: figlio di Caetano Veloso si chiama Tom Veloso. Si chiama Tom perché Caetano ha voluto dare il nome a suo figlio, lo stesso nome di Tom Jobim. E il brano si intitola Todd'uome. Non so che cosa ne pensa Giacomo Bondi, che lavora molto anche con la dance music.
1: Sì, è molto molto molto interessante proprio
0: fatto,
1: questa versione con questa voce così delicata che si sposa con un'elettronica molto moderna e contemporanea, insomma questa house un po' club così, che è sicuramente realizzata da una mano esperta. Molto interessante questo scontro di sonorità. La voce infatti diventa quasi uno strumento, no? Che
0: sì,
1: modula.
0: Sì, sì.
1: Anzi, è quasi una mononota che modula quello che accade.
0: Jim
1: sotto,
0: mi chiedeva, sì, ma lui ha questa voce, questo è il figlio di Caetano. Lui è un ragazzone alto 1,80 m, 1,90 m, davvero un ragazzone grande, c'è questo falsetto naturale. Voglio salutare Angela da Roma, che scrive: il ruolo forte della donna in Brasile mi fa pensare alla forza e la incredibile pazienza e dignità delle donne africane.
2: Bravo.
0: Siete d'accordo?
2: Bravo, bravissima, è bravissima, giusto? Giustissimo.
0: No, vedi.
2: Angela azzeccato proprio...
0: In pieno,
2: In pieno, sì.
0: Bene, un altro messaggio da Nuoro. Salvatore dice: Max, come dare torto a Todd'uome? Bellissima canzone. Questa festa della mamma per la prima volta sarà fisicamente sempre la mia carissima ed estimabile Giubanedda. E noi ovviamente ti mandiamo un grandissimo abbraccio. Jimmy e Giacomo, sapete che la settimana scorsa, il 2, c'è stato il concerto di Shakira a Copacabana. Tu, Jimmy, che sei molto gossiparo, avrai sicuramente sentito da amici tuoi che è andato benissimo, che c'erano 2 milioni di persone.
2: Ma guarda, io ho sentito diversi pareri su queste cose qua.
0: Sì.
2: Ormai il Brasile è diventato il punto per tutti questi grandissimi cantanti famosi in tutto il mondo. È stato prima Madonna, poi Lady Gaga, adesso Shakira. Ma dicono, questo di Shakira è stato un po' particolare, perché lei, a parte che mi ha sorpreso moltissimo, ho visto un'intervista, lei parla benissimo portoghese.
0: Sì.
2: Quindi questa cosa mi ha sorpreso molto. Però di quello che ho sentito dei giornali brasiliani, che gli ospiti suoi non sono stati molto graditi, non so se io ho letto diverse cose, perché lei è una cantante pop, no?
0: Sì.
2: E lei, giustamente, secondo me, è stato questo il scopo suo. Lei ha scelto i brasiliani che erano della sua cultura, la musica brasiliana che lei amava, e quindi lei ha scelto Caetano Veloso, Maria Bethânia, e che poi non c'entra molto con la sua musica, al contrario di Madonna e di Lady Gaga, che hanno scelto più o meno i personaggi che fanno più o meno lo stesso tipo di musica.
0: Però diciamo che il concerto è stato un concerto inclusivo, perché lei, artista colombiana, ha parlato in portoghese, si è relazionata con gli ospiti in portoghese, parla molto bene portoghese, come ha detto Jim Porto, ed è stato un concerto importantissimo, perché è stato un po' il simbolo dell'inclusione fra il Latino America e il Brasile.
2: Questo
0: si
2: è
0: sa
2: vero,
0: che il Brasile
2: vero.
0: Non ha mai visto in maniera simpatica il Latino America, è un po' un'isola di portoghese, di gente che parla portoghese intorno a tantissimi paesi che parlano in spagnolo. Sentiamo un attimo quello che è successo durante il concerto, e poi rimaniamo così parlando e commentandolo. Perché Shakira è arrivata a Copacabana, era ovviamente al Copacabana Palace, è uscita fuori e ha cantato Choca Choca con Anitta, se non sbaglio. Poi sentiamo adesso, questo qui è Waka Waka, no?
2: Sì.

ecco alcuni momenti di questo concerto con 2 milioni di persone sulla spiaggia, grande amplificazione, il suono si sentiva molto bene. Poi è arrivata Anitta con la quale ha cantato questo Ciocca Ciocca, che è una canzone che probabilmente farà molto successo durante il campionato del mondo di calcio, che si sa si gioca in Messico, negli Stati Uniti e in Canada, se non sbaglio, vero Tommaso, da quelle parti? Ah, non sai, Tommaso di calcio non ne sa niente. Canada, no? Benissimo.

0: ecco, questo è un concerto, come dire, almeno per quanto riguarda la partecipazione di Anita, un concerto di donne,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: che,
1: sì, sì.
0: Che esplodono, fanno esplodere la loro sensualità di fronte.
1: Che secondo me è stato il punto alto del concerto, è stato questo, che lei canta con Anita con lei.
0: Maria Bethania che canta Ucchia Ucchia, sentiamo.
2: Il meglio sarà, ma esiste una.

0: Questa è un po' la bandiera dell'allegria,
1: sì, è vero,
0: dei
1: vero.
0: Brasiliani, no? Brano scritto da Gonzaghinha che Anitta ha voluto cantare. E poi c'è Caetano Veloso.
1: Anitta, con no, Maria Bethania.
0: Esattamente, sì.

0: giubba.
1: Senti, lei che canta in portoghese.
2: Sì, sì, sì.
1: Brava. E poi lei faceva, lei muoveva i suoi capelli, perché quando dice tua giubba vuol dire la tua criniera, no?
2: Esatto, esatto.
1: Come
2: esatto.
1: Quella dei leoni, e lei ha questa capigliatura.
2: Ma secondo me era evidente che è stata una richiesta di lei. Forse lei è affezionata a questo brano, forse è lei che ha chiesto per Caetano cantare insieme.
1: Ricordiamo che lei è arrivata in Brasile a cantare molto giovane, cioè aveva 18 anni. Forse il Brasile è stato il primo paese che l'ha accolta, e quindi lei giustamente ha ricordato questa importanza, questo affetto, cercando di includere artisti brasiliani durante il concerto.
2: È vero, vero. Insomma, è vero.
1: Tutto sommato, tu che ne pensi?
2: Io sono d'accordissimo.
1: No?
2: No, è stato bello. Io ho seguito qualche intervista, io ho visto l'amore di quest'artista di fare un concerto in Brasile, a prescindere che cantare per 2 milioni di persone contemporaneamente, in più quello che c'era la TV Globo, che era la TV più popolare del Brasile,
1: certo.
2: Quindi era un pubblico vasto.
1: Tra l'altro lei ha permesso la trasmissione dal vivo del concerto all'ultimo momento praticamente.
2: Ah, sì?
1: Sì. Quindi tutti i brasiliani hanno potuto vederlo. Giacomo, so che te e Gimporto state per lanciare un nuovo singolo che non ascoltiamo questa notte, ma prima però della fine della serie 2025-2026 di Stereo Notte Brasil, voi tornerete qua per farcelo ascoltare.
3: Esatto, sì,
1: possiamo sapere come si chiama almeno? No, vabbè, ok,
3: diciamo che in via di definizione, vediamo se Jim ha...
2: Ma intanto io lo dico, il brano l'ho scritto per l'Africa, insomma, in poche parole.
1: Sì.
2: E adesso gli ultimi tempi sono stato in contatto con l'Africa, e la cosa mi è venuta ancora più. Però la curiosa storia di questo brano è che questo brano io e Giacomo abbiamo composto, credo 10 anni fa, non so, forse di
3: sì,
2: più.
3: Sì, l'idea è partita parecchio tempo fa, e poi ha avuto questa svolta, diciamo, un po' più musicalmente densereccia, perché con Jimmy siamo abituati a fare cose
1: però
3: un po' raffinate,
1: ha un bel groove. Io l'ho ascoltato, c'è un groove veramente notevole.
3: È molto interessante perché parla di qualcosa di particolare, appunto, che riguarda anche la cultura africana.
2: Speriamo che sia la volta giusta. A noi ci piace moltissimo. Io infatti ieri l'ho sentito
1: anche gli ascoltatori, sono sicuro. Allora voglio salutare le persone che ci scrivono questa notte. Davvero vi state scatenando con i vostri messaggi. Massimo da Torino dice: la settimana passata per la prima volta ho sentito tutto il podcast delle 2 puntate di Stereo Notte Brasile, sono dei vostri, grazie Massimo, anzi continuate voi anche, non solo Massimo, ad ascoltare il podcast, entrate su Rai Play Sound Radio 1 e all'interno di questo, del nostro spazio c'è Stereo Notte Brasile. Poi ciao a tutti, stiamo tornando in macchina da una splendida serata a Valle Laghi, provincia di Trento, dopo aver visto il concerto di Yamandu Costa e Facundo Rodriguez. Costa, la solita meraviglia, vi ascoltiamo, buona serata. Lui si chiama Giacomo come te, Giacomo, vedi? E poi Ross da Trieste dice: grazie per il pensiero, sono una mamma orgogliosa. Il nostro Gimporto insieme a Giacomo Bondi hanno combinato tante cose, in particolare questa qui che si chiama Você é Demais.

0: Gin Porto prodotto da Giacomo Bondi, você é demais. Che cosa vuol dire, Jimmy, você é demais?
1: Você é demais, tu può tradurre meglio di qualcuno qua dentro, perché è un'espressione che in Brasile si usa molto per dire sei troppo forte.
0: Sei troppo forte, bravissimo.
1: Ma io vorrei ricordare una cosa.
0: Prego.
1: E io sono stato fortunato fino ad oggi con i miei produttori. Giacomo ha azzeccato esattamente le cose che mi piaceva. Ma devo ricordare che questo brano io ho fatto insieme a un grande musicista italiano che si chiama Saturnino,
0: certo, bassista di Lorenzo Giovanotti,
1: il collaboratore di Giovanotti, che è una persona splendida. Anzi, mando i miei grandissimi saluti a Saturnino, dicendo che lui ha lasciato una scia bellissima nella mia traiettoria, perché è uno innamorato della musica brasiliana e voleva fare questo esperimento, e io sono stato molto contento.
0: Bene,
2: io volevo
0: Giacomo, vai.
2: Questo dubbio che è il titolo del brano, per poi abbiamo la
1: musica brasiliana, e voleva fare questo esperimento, e io sono stato molto contento.
0: Bene,
2: io volevo
0: Giacomo,
2: sciogliere
0: vai.
2: Questo dubbio che è il titolo del brano, per poi abbiamo lasciato in sospeso.
0: No, non fai niente, dai, se vuoi.

0: perché il brano parla dell'Africa, di tutte le cose più belle dell'Africa, incluso questa voglia di mangiare questo poulet, che sarebbe questo riso famoso in Nigeria.
1: Allora pensa, Jimmy, che c'è un ascoltatore che si chiama Graziano, che ci sta seguendo da Adria, in località del Veneto, e ovviamente dice buona festa della mamma a tutti, poi manda una foto e dice è lui, la tua foto.
0: Ah, sì?
1: Sì, è lui, è molto simpatico, ha l'energia di un ventenne.
0: Ah, magari
1: è vero,
0: magari ventenne.
1: Beh.
0: È un bellissimo complimento, grazie. Graziano si chiama?
1: Sì, Graziano, sì,
0: grazie,
1: sì.
0: Graziano,
1: bene, bene. Sono l'1:34, se volete mandarci messaggi 335 699 2949, in sottofondo un brano dal vivo, una performance di Jim Porto al Blue Note di Milano, un locale bellissimo. All'interno di questa serata Jim Porto ha cantato tante canzoni importanti. Questo brano di Djavan è forse un brano che fa parte proprio del tuo, così, del tuo repertorio da sempre.
0: È vero, mi segue.
1: Tant'è che i tuoi ascoltatori pensano, quelli che non conoscono Djavan, che
0: infatti.
1: Sentiamola, Flor di Lis.

0: bello questo solo di chitarra, Gino?
1: Michele Ascolese, grande Michele Ascolese. Sono stato fortunatissimo. Quel concerto al Blue Note di Milano è stata una sorpresa. Questo disco è uscito senza essere programmato. Stava lì con me Marco Frattini al basso, Stefano Parenti alla batteria e Fabrizio Bosso alla tromba. È stato un bellissimo momento per noi tutti.
0: Certo, Jimmy, certo. Gran disco, pieno di belle canzoni, tutte quante dal vivo al Blue Note. C'è Matteo che scrive: grande Giacomo Bondi, sono un grande fan. Viva la bossa nova.
2: Grazie.
0: Conosci
2: Viva
0: Matteo?
2: La bossa nova.
0: Conosci Matteo?
2: No.
0: Però magari è un tuo fan, quindi insomma.
2: È probabile. Ma io ho moltissimi ascoltatori in Brasile. Cioè, la cosa assurda, assurda insomma, è che faccio musica per fortuna con artisti brasiliani del livello di Jim e c'è una quantità di ascolti, praticamente la nazione dove viene più ascoltata
0: la tua musica, cose quello che fai te, è il Brasile.
1: Invece io lo sento, sai cosa? I pezzi che Giacomo fa con altri cantanti, io sento molto spesso una emittente inglese che si chiama Jazz Radio, che io lo sento a Roma, a Rio, in Africa, in Asia, ovunque dove sono.
0: Certo.
1: E riconosco i suoi pezzi.
0: Ah, sì?
1: Ma è una cosa dicevo
0: bello
1: a lui in macchina adesso. E io sono così contento e felice quando sento un brano suo in un emittente inglese.
0: Ah, certo. È un orgoglio.
1: E dico a me stesso: è mio produttore.
2: Però è un cruccio. Io non sono riuscito ancora. Che fare. Vorrebbe sentire un brano mio, però cantato da lui. Per adesso ancora non siamo.
0: Sull'emittente inglese.
2: Sente sempre qualche altro.
1: Esatto.
0: E devi accontentare di Radio 1.
1: Esatto, esatto. No, ma non va bene lo stesso, perché quel canale, perché Jazz Radio sono 23 canali di musica, quel canale che io sento è prettamente musica è cantata in inglese.
0: Jazz. Ah, in inglese. Okay, vedi.
1: C'è anche il canale della Bossa Nova, che sono tre canali, Bossa Samba, Bossa Jazz, Bossa Infonso.
0: Volevo coinvolgere un attimo Jim, ma anche Giacomo, su un argomento abbastanza curioso, una briga, una diatriba che coinvolge poi la famiglia di Elis Regina, che è la tua cantante preferita. Quanto ami Elis Regina?
1: Tanto. Io sono. È l'unica diva che io ho avuto nella mia vita è stata lei, perché ero piccolo e ho cominciato a sentire il momento di ricreazione della scuola dove studiavo.
0: Sì.
1: Mettevano le musiche e mettevano i pezzi suoi. Io da piccolo, io avevo 10-11 anni, già amavo quella cantante. E quindi lei mi ha servito moltissimo nel mio lavoro, perché l'ho seguito molto il suo lavoro, la sua carriera, il suo repertorio, una che si reinventava sempre.
0: Sì.
1: Quindi è stata una grandissima.
0: Anche, hai anche cantato canzoni che lei ha interpretato nel tuo repertorio.
1: Assolutamente,
0: giusto?
1: Assolutamente. Io non mi azzardo a cantare perché mi tocca profondamente.
0: Ti viene da piangere. Ti commuovi.
1: In effetti è una commozione, perché lei mi fa ricordare tantissime cose della mia adolescenza, e poi era unica. Era unica, unica.
0: Jimmy, penso che il suo telefono stia suonando. Perché Jim Porto, dovete sapere, porta il telefono che suona.
1: No, non è vero.
0: E che cos'è? È Giacomo Bondi, che è un nuovo singolo, evidentemente.
2: Stavo cercando una cosa di Jim, di un'altra produzione, è partito un audio.
0: No, invece volevo dirti una cosa, Jimmy. Tu sai, anche Giacomo, sapete, Elis Regina ha tre figli, no? Gian Marcello Boscoli, Pedro Mariano e Maria Rita Mariano. Gian Marcello Boscoli è il figlio di Elis Regina con Ronaldo Boscoli. E Pedro Mariano e Maria Rita sono i figli di Cesar
1: Camargo Mariano.
0: Dovete sapere che un po' di tempo fa il figlio Gian Marcello Boscoli, che è un produttore titolare di una casa discografica, ha deciso di remasterizzare un album di Elis storico che si chiama Elis 73, è l'album del 1973.
1: Sì, lo conosco.
0: E quindi ha preso l'album, ha preso il master e ha cominciato a lavorarci sopra. L'ha ripubblicato, ha lanciato questo album, e chi è intervenuto è Cesar Camargo Mariano, il padrigno, no?
1: Sì.
0: Diciamo Marcello Boscoli, dicendo che lui ha detto delle frasi molto crude, no? Secondo lui è una mancanza di rispetto aver rimasterizzato un album che aveva tra l'altro prodotto lui, e ha detto anche che hanno, in sostanza, hanno buttato il nostro lavoro nelle immondizie. Ovviamente Jean Marcello Boscoli ha detto il mio padrino poteva stare zitto e poteva evitare di dire quello che ha detto offendendo il lavoro invece che io ho fatto, perché secondo me, dice Jean Marcello, era necessario questa rimasterizzazione di un album molto importante. E tra l'altro lui dice: io sono stato un bambino abbandonato, perché quando è morta Elis Regina Cesar Camargo Mariano è andato a casa di Elis, si è portato via i due figli e ha lasciato Jean Marcello Boscoli.
1: Ah, questo io non lo so.
0: Quindi lui è rimasto davvero molto male il fatto di essere stato in qualche modo abbandonato dal padrino. E quindi fra i due non c'è un grandissimo rapporto.
1: Che storia interessante. Che io non lo sapevo di questa storia, a parte che lui ha prodotto un'opera della sua mamma.
0: Sì.
1: Della sua mamma.
0: Sì.
1: Innanzitutto, senza parlare della produzione,
0: aveva tutta la libertà.
1: Con tutto il rispetto a Cesar Camargo, che è un grandissimo arrangiatore e un musicista fantastico.
0: Ma è un po'
1: chiacchierone. Secondo me, questa volta è un po' torto la cosa. Ma,
0: dimmi, prego.
2: No, pensavo, la masterizzazione solitamente va a riequalizzare, a rendere
0: i suoni, certo.
2: Definire una rimasterizzazione, buttare nell'immondizia qualcosa,
1: hai detto benissimo,
2: probabilmente è stato
1: Giacomo,
2: hai
1: detto
2: esagerato.
1: Benissimo, tu da produttore che vive la giornata con le produzioni, con l'edizione eccetera, lo sai meglio di noi che questo non è un peccato, insomma,
2: anche perché non si tratta di missaggio
0: e poi come ha detto Jimmy era la mamma. Ma sentiamolo su della mamma con questa canzone scritta da Gilberto Giù, che si chiama La Deira da Priguissa.

0: quando si legavano i cani con la salsiccia.
1: Esatto.
0: La preistoria. Nella preistoria dovete sapere che si potevano legare i cani al palo con la salsiccia, che loro non la mordevano.
1: Esatto.
0: È una bella frase. Questo è un proverbio.
1: È un proverbio. Principalmente nel sud, perché io sono del sud come lei era del sud. E io mi ricordo questo, se non mi sbaglio, se non si vado bene, è del 73-74.
0: È proprio il 73.
1: Esatto.
0: È questo album che poi ha generato la diatriba fra Cesar Camargo Mariano e Gian Marcello Boscoli. C'è però una considerazione molto bella di una nostra ascoltatrice, di Angela. Dice: questo episodio, quello legato a Gian Marcello, conferma quello che si diceva: a volte i padri o patrigni che siano non sono all'altezza dei loro, del loro ruolo, le mamme sempre al 99%. Angela da Roma, grazie.
1: Angela ha azzeccato tutto fino adesso.
0: Bella. Ma pensa un po' che ci sta ascoltando Robercigno Bastos. Grande abbraccio Jim, Max e Giacomo. A proposito di Africa, guarda qui, lui ci ha mandato una foto. Welcome to the Mother City. Evidentemente è in Africa.
1: Allora devo dire, mi dà un secondo per dire. Robercigno Bastos, signori e signore, è il più bravo percussionista brasiliano che vive in Italia. Lui vive a Napoli, ha scelto Napoli e è diventato un brasiliano napoletano in tutti gli effetti. Lui ha fatto l'ultima tournée con me in Africa, abbiamo fatto Cape Town, abbiamo fatto un jazz cruising, una nave solo di jazz, e poi abbiamo fatto un festival fantastico in Namibia che si era sul deserto, e poi siamo tornati a Cape Town. Questo percussionista mi ha fatto fare una figura bellissima, perché lui c'ha una comunicazione col pubblico, un dominio sui suoi strumenti di percussione, che chiunque lo vedi, lo senti, lo ama subito. Allora vogliamo mandare un abbraccio pro Robercigno.
0: 1:50, un altro brano di Jim Porto prodotto da Giacomo Bondi, Diga. Non lo gusta.

0: mentre ascoltiamo questa canzone c'è Jim che è diventato rosso, per quanto lui possa diventare rosso, perché la canzone di tanto tempo fa, no Jim?
1: Ma tantissimo, guarda, era tantissimo che non sentivo. Neanche adesso io guardavo Giacomo e ci siamo
2: emozionati.
1: Di
0: tanto. Ma Giacomo l'ha prodotta o l'ha scritta la canzone?
2: Ma noi diciamo che solitamente le scriviamo a quattro mani.
1: Esatto,
2: chiaramente
1: esatto.
2: Affido a lui sempre la parte del testo e dell'idea
1: in portoghese, diciamo, sì, sì, sì. E però, l'idea era di fare una cosa danzanci,
0: sì,
1: no? Ma con un tocco brasiliano,
0: certo,
1: con un po' di rap, hai visto che c'è una parlata,
0: certo.
1: Sì, sì, sì, mi sono divertito moltissimo, hai fatto un bel lavoro, era tantissimo che non
2: sì,
1: sentivo.
2: Sì, è vero, era carina anche
1: bello,
2: per il
1: bello
2: testo.
1: Sì, era sì, carina, sì, sì, sì, sì.
0: Allora, ci sono tanti messaggi questa notte, cioè, per esempio Danilo, il signore che ci segue col Barbagianni, dice: stasera mi sento un sognante ignoranza. Evidentemente lui sta imparando, apprendendo qualche cosa attraverso Stereonante Brasile, e questo ci lusinga. Poi c'è il nostro amico Alberto Picone che ci segue da Belo Horizonte, che manda un grande abbraccio a Jim Porte e tutto lo staff,
1: grazie,
0: di Stereonante Brasil, e che dice appunto: Robertino Bastos è un mio grande amico, ha cominciato a suonare a Napoli nel locale Yes Brasil in via Posillipo.
1: È vero, vero.
0: Ci sei stato te lì a quel
1: sì,
0: locale?
1: Sì, sì. No,
0: stato?
1: Io non. Lui, Robertino abitava a Roma,
0: sì,
1: e ci frequentavamo molto, e poi lui si è trasferito a Napoli.
0: Napoli,
1: per l'inaugurazione di questo Yes Brasil, è rimasto lì, si è sposato, ha un figlio napoletano, e è molto buffo perché lui mischia il portoghese con napoletano quando parla con me.
0: Sì, è fantastico.
1: È fantastico.
0: Ed è un grande musicista strappato alla cucina, alla gastronomia, perché lui suona i cucchiai di legno.
1: Lui riesce a fare la ritma con quattro cucchiai, due in ogni mano, e si fa dei suoni pazzeschi. Il pubblico diventa impazzisce, perché lui scende, a volte scende proprio dove sta il pubblico e si mette in mezzo. È un grande musicista.
0: Allora vi anticipo che nella prossima ora, se il nostro regista Federico Scoppio ci riesce ad accontentarci, vi faremo ascoltare un brano tratto dal nuovo album di Seu Jorge, un album straordinario, è stato recensito dal più importante sito brasiliano G1, da Mauro Ferreira, che è uno dei più grandi giornalisti di musica brasiliani, con 5 stelle su 5. L'album è un album davvero molto bello, sentito da The Other Side, ed è un album prodotto da Mario Caldato, il produttore dei Beastie Boys, un produttore americano di origini italiane, sposato, molto amico di Marisa Monchi, di tanti artisti brasiliani, sposato con una brasiliana, Samantha Caldato, che cura l'etichetta discografica del marito. Una famiglia votata alla musica, e dicono che l'album sia semplicemente stupendo. Dopo lo ascoltiamo, io la canzone ancora non l'ho ascoltata e la vorrei seguire. Grazie. Insieme a Jim Porto e insieme a Giacomo Bondi, che è un produttore e potrà dare il suo parere. Sentiamo adesso, però, per arrivare al GR1, un singolo di Luna Tropica che si intitola Caldo.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. I contagi da antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri italiani di un volo KLM. Sono stati a contatto con una delle vittime. Intanto è attesa alle Canarie per lo sbarco dei circa 140 passeggeri della nave Hondius a Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rassicura: il rischio è basso, non è un altro Covid.
3: Sono stati sullo stesso volo, anche se per breve tempo, con una delle vittime del focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave Hondius. Per questo 4 persone nel nostro paese sono ora sottoposte a sorveglianza attiva, disposta dal Ministero della Salute e attuata dalle regioni di residenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Sono in quarantena, in isolamento precauzionale, cioè con controlli clinici per i prossimi 45 giorni e screening dei contatti. Al momento nessuno di loro presenta sintomi. A causare l'emergenza sanitaria sulla nave da crociera sarebbe stata in origine una coppia di turisti olandesi che, facendo bird watching in una discarica di Ushuaia in Argentina, ha contratto l'antivirus, rivelatosi letale anche per un terzo passeggero. La Hondius è attesa nelle prossime ore alle Canarie, al largo di Tenerife. In 140 sono ancora a bordo, 14 gli spagnoli, gli altri, una volta sbarcati, saranno rimpatriati con voli speciali. Il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus rassicura: non è un altro Covid, il rischio legato all'antivirus è basso. E in proposito noi abbiamo sentito l'infettivologo Massimo Andreoni, componente del Consiglio Superiore di Sanità.
4: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo.
3: Per quali ragioni?
4: Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, quella che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
3: Intanto in Italia è scattata la sorveglianza attiva su 4 persone.
4: Dobbiamo vigilare, non sono però casi di antivirus, sono persone che potrebbero aver avuto un contatto con soggetti malati di antivirus e quindi in questo senso devono essere posti sotto sorveglianza medica.
3: Professor Massimo Andreoni, ci sono delle precauzioni che possiamo adottare?
4: Lavaggio delle mani, l'uso della mascherina, però la probabilità che incontriamo una persona con antivirus in questo momento è estremamente bassa.
3: Daniele Morgera, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino, la cerimonia in ricordo della vittoria russa contro i nazisti. Putin apre ad una tregua con Kiev, annunciando che la guerra è vicina alla conclusione. Poi parla anche di un possibile dialogo con l'Unione Europea, propone l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Sulla crisi in Medio Oriente Putin si mostra ottimista: nessuno ha interesse a proseguire il conflitto, un'intesa, conclude, può essere raggiunta. Trump attacca di nuovo l'Italia. In un'intervista al Corriere della Sera afferma che sta ancora pensando al ritiro parziale delle truppe americane dal nostro paese, aggiungendo: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. La nostra alleanza è indissolubile, spiega il vice premier Tajani, ma se ci sono cose che non condividiamo, lo diciamo. Intanto Washington aspetta la risposta dell'Iran al piano di pace e il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il premier del Qatar Al-Thani quale intermediario. Confermata con un decreto del Ministero dell'Economia la proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre restano sempre elevate le stime dei maggiori costi per le famiglie a causa del caro energia.
5: Come chiarito dal governo nei giorni scorsi, la proroga fino al 22 maggio è arrivata con un decreto ministeriale. 191 milioni derivati dal maggior gettito IVA registrato ad aprile per coprire la riduzione di 6 e di 25 centesimi al litro del prezzo rispettivamente della benzina e del gasolio. Interventi che compensano in parte gli